0: Il Palazzo Chigi su Bruxelles per una deroga al patto di stabilità. Ci lavora la Premier Meloni, che ha incontrato il presidente polacco Nawrocki.
1: Il dialogo continua, la Commissione europea non chiude alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. La proposta presentata da Giorgia Meloni in una lettera a Ursula von der Leyen domenica. Per la Presidente del Consiglio l'energia e i rincari conseguenza della crisi in Medio Oriente sono una priorità di lavoro del governo, ma il risvolto dei costi preoccupa perché l'Italia punta a uscire dalla procedura per deficit eccessivo. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono per Giorgia Meloni due facce della stessa medaglia e venerdì, quando scadrà l'ultima proroga al taglio delle accise sui carburanti, potrebbe essere convocato un consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, dove è previsto nello stesso giorno anche un incontro con gli autotrasportatori. Quanto al dossier difesa, su questo si è concentrato l'incontro fra Giorgia Meloni e il presidente polacco, confermata dai due leader l'eccellenza e la solidità del partenariato fra Roma e Varsavia. Sul fronte interno, Giorgia Meloni ha riunito i leader dei partiti di governo per un vertice di maggioranza. Federica Ionta, GR1.
0: La tragedia delle Maldive: scatteranno tra oggi e domani le operazioni di recupero dei 4 cadaveri dei subitaliani nella grotta sommersa vicino all'atollo di Bavu. I soccorritori parlano di interventi molto complessi tra conicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti riportata in superficie. Bene al discorso. Sono stabili le condizioni delle 5 persone ancora ricoverate dopo essere state travolte sabato pomeriggio a Modena dall'auto di Salim El Kudri. Dalle parole del 31enne, che oggi verrà interrogato in carcere, sembra emergere un quadro di confusione mentale senza elementi che riconducono ad una motivazione ideologica il gesto. Sabato non ho capito più niente, ha detto al suo legale. Sapevo solo che dovevo accelerare e sono uscito di casa pensando di dover morire. È in carcere a Poggio Reale Mario Landolfi, il 49enne reo confesso del duplice omicidio avvenuto in uno stabile fatiscente a Polena Trocchia, vicino Napoli. L'assassino delle due donne, incastrato da una foto scattata da alcuni testimoni. Le vittime, una 28enne di origine casertana e una ucraina di 49 anni, erano entrambe prostitute e sarebbero state uccise in momenti diversi, tra il pomeriggio di sabato e ieri sera. L'uomo le avrebbe gettate nel vuoto. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran programmato per le prossime ore, richiesto dai paesi del Golfo. Sono in corso negoziati seri, fa sapere il presidente americano, che però avverte: siamo pronti a sferrare un assalto su vasta scala nel caso in cui non si arrivi a un accordo. Parole che arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran, giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare. Sparatoria nel centro islamico di San Diego in California, che ospita la moschea più grande della contea. Almeno 3 le vittime, tra cui una guardia della sicurezza. 2 assalitori, un 17enne e un 19enne, sono stati trovati morti all'interno di un'auto. Su un'arma rinvenuti messaggi di odio contro l'Islam. Secondo la polizia si sarebbero suicidati. Uno dei 2 avrebbe rubato le armi ai genitori e avrebbe lasciato un biglietto di addio. Salvi gli alunni della scuola islamica. Nuovo abbordaggio della flottiglia diretta verso Gaza, tra i fermati anche attivisti italiani, proteste dal centro-sinistra. La segretaria PD Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Tel Aviv, mentre si muove il governo con il ministro degli esteri Tajani, che ha chiesto il rilascio immediato degli italiani.
3: Era 250 miglia nautiche dalla striscia di Gaza alla Global Sumud Flottiglia quando in acque internazionali al largo di Cipro è stata intercettata dai militari israeliani poco dopo che il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico le aveva intimato di invertire la rotta. Secondo la spedizione 31, le barche intercettate a bordo, gli attivisti avevano indossato i giubbotti di salvataggio, le mani alzate quando sono stati arrestati e trasferiti su una nave della Marina Militare israeliana che funge da prigione galleggiante prima di essere portati ad Ashdod. 3 fermati, almeno 12 dei 35 italiani che partecipano alla missione. 50 imbarcazioni salpate la scorsa settimana dal porto di Marmaris in Turchia, fermata anche la sorella della presidente irlandese. L'operazione è stata seguita in diretta dal premier Netanyahu, che ha elogiato i soldati per, ha detto, aver sventato un piano malvagio volto a rompere l'isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. Valentina Isa, GR1.
2: In Italia, con l'attentata strage di Modena, stamattina ha previsto l'interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri. Le parole del suo avvocato, l'inviato.
4: Ha chiesto di avere qualche libro da leggere e la Bibbia.
5: E la richiesta che Salim El Kudri ha fatto in carcere se n'è meravigliato anche il suo avvocato Fausto Gianelli.
4: Domanda un po' singolare, perché non è un musulmano credente, lo sapevamo, non frequenta la moschea, non fa il Ramadan, e ha chiesto di essere visitato in carcere, oltre che da un medico, a chi chiederò io, di incontrare il prete, non l'imam, dicendo: ho bisogno di qualcuno che mi capisca.
5: Non si sa se abbia incontrato il prete, ma alle 9:30 di sicuro lo vedrà il giudice per l'udienza di convalida del fermo, durante la quale si scoprirà se darà un motivo per quello che ha fatto. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica. Dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Sta invece meglio Ermanno Muccini.
6: Mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito. Lontano al pensare che fosse stato di questa grandezza qua. Io da per terra dopo non mi sono reso conto di tutto quello che è successo.
5: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Cominceranno oggi le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità.
7: Scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione. Equipaggiamento sofisticato per affrontare stretti, cunicoli e rischi della profondità. Un lavoro di recupero complesso, anche emotivamente, per i 3 speleosub finlandesi incaricati dalla Fondazione Dan Europe, che specifica: ogni intervento sarà di circa 3 ore. Le salme individuate le une vicino alle altre, in fondo ad un tunnel buio, verso la terza camera della Grotta degli Squali, a 60 metri di profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore. Sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
2: Meteo nelle prossime ore, ultimi temporali al nord-est e su alcune aree interne del centro-sud, poi tornerà l'alta pressione e il primo anticiclone della stagione. Previsto sole e temperature in aumento da nord a sud, con le massime che sfioreranno i 29 gradi. Calcio e playoff di Serie B stasera, il ritorno della prima semifinale Monza-Juve Stabia, finita 2-2 all'andata. Domani il ritorno della seconda Palermo-Catanzaro, terminata 3-0 per i calabresi all'andata. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Stati Uniti, Iran, riparte il negoziato. Trump, sospeso il raid previsto nelle prossime ore su richiesta di alcuni paesi del Golfo. In corso trattative serie. Teheran apre su un nucleare Hormuz dopo la bocciatura dell'ultima proposta presentata a Washington. La sparatoria nel centro islamico di San Diego. Sono stati trovati dei messaggi anti-islam nell'auto di due sospettati di essere gli aggressori, un 17enne e un 19enne, rinvenuti morti nel veicolo. Hate speech era scritto su una pistola, lo riportano i media americani. Uno di loro ha rubato 3 armi dalla casa della madre e lasciato un biglietto d'addio. Proprio la donna aveva contattato la polizia dopo la sparizione delle armi. Figlio, 3 le vittime dell'assalto, tra cui la guardia di sicurezza della struttura. Global Sumus Flottiglia. Israele intercetta almeno 31 barche della flotta che si dirige verso la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. I natanti sono stati intercettati al largo di Cipro, quindi in acque internazionali. Gli attivisti, tra cui 35 italiani e 12 fermati, sono stati trasferiti su una nave della Marina israeliana e poi trasferiti nel porto di Ashdod. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. Dalla deroga al patto di stabilità proposta lanciata dalla Premier Meloni ha parlato anche il ministro dell'economia Giorgetti al G7 della finanza di Parigi. Il corrispondente.
3: Nel corso della riunione, il titolare di Via 20 Settembre ha incontrato in bilaterale il commissario europeo Dombrovskis e i suoi omologhi di Francia e Germania. L'Italia chiede in pratica di derogare al patto di stabilità non solo per le spese per la difesa, come è già previsto, ma anche per i costi degli interventi per l'energia. Un tema su cui il dialogo continuerà, anche se i tempi saranno lunghi, fanno sapere dal Ministero dell'Economia. Intanto il vertice ha fatto il punto sulla crescita economica a livello globale, condizionata negativamente dalla lunga durata delle guerre in corso in Medio Oriente e in Ucraina. Sul tavolo anche l'allarme del direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol. Le scorte di petrolio, ha detto, stanno diminuendo rapidamente a causa delle interruzioni delle forniture lungo lo stretto di Hormuz. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E la deroga al patto di stabilità per il caro energia è uno dei temi centrali del confronto tra i partiti.
4: A sostenere le richieste all'Europa di Giorgia Meloni sul patto di stabilità, Fratelli d'Italia, che auspica risposte concrete da parte di Bruxelles. Carlo Fidanza.
5: È tempo che l'Europa superi un atteggiamento ragionieristico e dia piena flessibilità agli Stati membri per affrontare la crisi energetica e i costi che stanno continuando ad aumentare.
4: Senza una risposta europea andremo avanti da soli, avverte Matteo Salvini, che insiste sulla revoca della cittadinanza a chi delinque. Una legge per togliere la cittadinanza c'è già, replica Antonio Tajani da Forza Italia, d'accordo con gli alleati del centrodestra sulla richiesta di deroga per far fronte alla crisi energetica. A sollecitare un'intesa europea hanno i moderati. Apre all'ipotesi di flessibilità anche il PD, purché estesa a tutti gli investimenti, sanità compresa. Elly Schlein.
6: È facile dare la colpa all'Europa del fallimento totale della politica economica del governo di Meloni. Abbiamo 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale, gli stipendi tra i più bassi d'Europa.
4: Ipocrita la lettera di Meloni von der Leyen da fondo di Giuseppe Conte, va contro gli accordi che lei stessa ha firmato. E a incontrare la Premier per presentare le proposte di azione su energia e industria, Carlo Calenda, opposizioni che chiedono al governo di lavorare per liberare gli attivisti della flottiglia fermati da Israele. Filippo Amisano, GR1.
2: La visita in Cina del presidente russo Putin, l'alleanza tra Mosca e Pechino, ha detto il numero uno del Cremlino alla vigilia del viaggio ufficiale, non è diretta contro nessuno perché i due paesi lavorano per la pace e difendono in modo coordinato il diritto internazionale e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. La tragedia delle Maldive. Scatteranno tra oggi e domani le operazioni di recupero dei 4 cadaveri dei subitaliani nella grotta sommersa vicino all'atollo di Bavù. I soccorritori parlano di interventi molto complessi, tra conicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti riportata in superficie venerdì scorso. Ed è in carcere a Poggio Reale Mario Landolfi, il 49enne reo confesso del duplice omicidio avvenuto in uno stabile fatiscente a Pollena Trocchia, vicino Napoli. L'assassino delle due donne, incastrato da una foto scattata da alcuni testimoni. Le vittime, una 28enne di origini casertane e un'ucraina di 49 anni, erano entrambe prostitute e sarebbero state uccise in momenti diversi, tra il pomeriggio di sabato e ieri sera. L'uomo le avrebbe gettate nel vuoto. Sport, ciclismo al Giro d'Italia, oggi la 10ª tappa da Viareggio a Massa. Il portoghese Eulalio difende la maglia rosa. Ed era l'ultima notizia, linea la musica di Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 5.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, Erika Crispo. Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran programmato per le prossime ore, richiesto dai paesi del Golfo. Sono in corso negoziati seri, fa sapere il presidente americano, che però avverte: siamo pronti a sferrare un assalto su vasta scala nel caso in cui non si arrivi a un accordo. Parole che arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran, giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare. Sparatoria nel centro islamico di San Diego in California, che ospita la moschea più grande della contea. Almeno 3 le vittime, tra cui una guardia della sicurezza. 2 assalitori, un 17enne e un 19enne, sono stati trovati morti all'interno di un'auto. Su un'arma rinvenuti messaggi di odio contro l'Islam. Secondo la polizia si sarebbero suicidati. Uno dei 2 avrebbe rubato le armi ai genitori e avrebbe lasciato un biglietto di addio. Salvi gli alunni della scuola islamica. Nuovo abbordaggio israeliano della flottiglia diretta verso Gaza, tra i fermati anche attivisti italiani. Proteste dal centro-sinistra. La segretaria PD Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Tel Aviv, mentre si muove il governo con il ministro degli esteri italiani, che ha chiesto il rilascio immediato degli italiani.
4: Era a 250 miglia nautiche dalla striscia di Gaza la Global Sumud flottiglia quando, in acque internazionali al largo di Cipro, è stata intercettata dai militari israeliani poco dopo che il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico le aveva intimato di invertire la rotta. Secondo la spedizione 31, le barche intercettate, a bordo gli attivisti avevano indossato i giubbotti di salvataggio, le mani alzate quando sono stati arrestati e trasferiti su una nave della Marina Militare israeliana, che funge da prigione galleggiante, prima di essere portati ad Ashdod. 3 fermati, almeno 12 dei 35 italiani che partecipano alla missione. 50 imbarcazioni salpate la scorsa settimana dal porto di Marmaris in Turchia, fermata anche la sorella della presidente irlandese. L'operazione è stata seguita in diretta dal premier Netanyahu, che ha elogiato i soldati per, ha detto, aver sventato un piano malvagio volto a rompere l'isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. Valentina Isa, GR1.
3: In Italia, con l'attentata strage di Modena stamattina, ha previsto l'interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri. Le parole del suo avvocato con l'inviato.
5: Ha chiesto di avere qualche libro da leggere e la Bibbia.
6: E la richiesta che Salim El Kudri ha fatto in carcere se n'è meravigliato anche il suo avvocato Fausto Gianelli.
5: Domanda un po' singolare, perché non è un musulmano credente, lo sapevamo, non frequenta la moschea, non fa il Ramadan, e ha chiesto di essere visitato in carcere, oltre che da un medico, che chiederò io, di incontrare il prete, non l'imam, dicendo: ho bisogno di qualcuno che mi capisca.
6: Non si sa se abbia incontrato il prete, ma alle 9:30 di sicuro lo vedrà il giudice per l'udienza di convalida del fermo, durante la quale si scoprirà se darà un motivo per quello che ha fatto. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica. Dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Sta invece meglio Ermanno Muccini.
7: Mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito. Lontano al pensare che fosse stato di questa grandezza qua. Io da per terra dopo non mi sono reso conto di tutto quello che è successo.
6: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Cominceranno oggi le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità.
8: Scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione. Equipaggiamento sofisticato per affrontare stretti, cunicoli e rischi della profondità. Un lavoro di recupero complesso, anche emotivamente, per i 3 speleosub finlandesi incaricati dalla Fondazione Dan Europe, che specifica: ogni intervento sarà di circa 3 ore. Le salme individuate le une vicino alle altre, in fondo ad un tunnel buio, verso la terza camera della Grotta degli Squali, a 60 metri di profondità. profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore, sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
3: Calcio, i playoff di Serie B stasera, il ritorno della prima semifinale Monza-Juve-Stabia finita 2-2 all'andata. Domani il ritorno della seconda, Palermo-Catanzaro terminata 3-0 per i calabresi all'andata. E tuttora c'è Disco Sveglia.
0: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: Buongiorno, Disco Sveglia! Buongiorno, Disco Sveglia! Buongiorno a tutti! Buongiorno!
12: Buongiorno,
13: ragazzi!
14: Buongiorno, Disco Sveglia!
15: Grazie!
14: Bologna! Siamo sempre più carichi! Buongiorno a tutti, un abbraccio!
12: Ciao, buongiorno!

0: Buongiorno,
1: ciao Ciro, buongiorno, buongiorno
0: Maurizio,
1: buongiorno
0: Gabriele,
1: a tutti e due, sì, certo. Abbiamo dato il buongiorno, buongiorno, disco sveglia!
2: Disco sveglia!
3: Disco sveglia!
1: Eccoci qua, oggi martedì 19 sì. di maggio, come sempre la nostra trasmissione ha fatto il suo dovere, quello sì, di tenervi sì. compagnia con buon umore sì. in questi pochi minuti. Noi torniamo domani come sempre alla linea va
4: tutto.
1: A successo
4: al verde broccoli.
5: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
1: Ok, questo era il nostro buongiorno, buongiorno ufficiale, sì, sì. quindi adesso posso dare il buongiorno anche a lei, signor Fodaro.
4: Quello sotto ufficiale, il buongiorno caporale.
1: Questo
4: diciamo.
1: È Disco Sveglia 335-699-2949, il numero che vi serve, oltre che per insultare Gian Maurizio Fodaro, sì, anche certo. per segnarci le vostre canzoni.
4: Vero,
1: perché
4: vero.
1: La prima la sceglie sempre lui, sì, quindi potete sì, insultarlo sì. proprio su questo.
4: Sì.
1: Intanto stamattina tutto bene?
4: Tutto bene, no, ma il nostro ascoltatore, quello del cancello, in realtà non so come ha fatto. Ma ha capito una cosa,
1: lei spesso
4: una difficoltà
1: non funziona il cancello
4: perché io ho l'automobile che è in un parcheggio
1: anche relativamente
4: condiviso quindi uno spazio che, insomma, certo, che sì. nel quale io metto la mia macchina
1: in comune.
4: E allora che succede che l'apertura e la sì. chiusura del cancello sono legate al funzionamento di un fatto apposta,
1: sì, il telecomando, classico telecomando,
4: si chiama telecomando. Al giorno nostro si chiama telecomando, anche noi chiamiamo telecomando, che però a volte non funziona.
1: Sì, può capitare.
4: E se succede che alle 5 del mattino non si apre il cancello,
1: deve tirare la
4: è un disastro, no? Io ho fatto tutto quello che c'era da fare e non si apriva. Quindi ho dovuto smontare il cancello.
1: Pensi. Quindi, si faceva prima smontare la macchina e passare i pezzi dall'altra parte del cancello.
4: Però sai, io bene. Ho fatto un danno da 800 euro, ma comunque sono arrivato puntuale.
1: Cominciamo con un grande disco, questo degli Who. Perché ha scelto Baba O'Reilly?
4: Perché oggi è il compleanno di Peter Dennis Blanford Townshend.
1: Peter Townshend. Pensavo di Baba O'Reilly.
4: No, Baba O'Reilly non lo sapevo, non lo conosco.
1: Neanch'io,
4: il compleanno di Baba.
1: E quindi noi per omaggiare

0: che gran bel sì, brano, c'è cioè sì, un sì. po' un buon risveglio muscolare con,
1: è vero,
0: con
1: è vero.
0: I Who la mattina, sì. mentre invece il nostro ascoltatore, che sappiamo, no, questo è un programma di richieste,
1: sì.
0: ci porta in tutt'altra ambientazione, molto
1: è
0: morbida,
1: vero, è vero,
0: molto
1: anche morbida. Con un po' di scat,
0: un po' cioè, di scat, cioè, sì,
1: no, infatti sì. è una richiesta che io ho dovuto fermare
0: sì,
1: perché era un po'
0: scat, era un po' scat,
1: come Al Jarreau,
0: è uno dei grandi dello scat, Al Jarreau.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Buongiorno ragazzi, cosa ne dite se iniziamo la giornata con il grandissimo Al Jarreau, Breaking Away. Un abbraccio a tutti.

0: che bello, bello.
1: Il tuo falsetto.
0: Lo ricordo quel disco rosa, era la copertina rosa,
1: tutto molto
0: e lui
1: rosa.
0: Anche molto rosa, rosa aveva una sì, specie sì, di era, se
1: sembrava
0: rosa,
1: a metà tra la Pantera Rosa e Peppa Pig, ecco.
0: Bene. Allora, visto che abbiamo già espletato le nostre cose d'obbligatorio,
1: sono pronto, eh?
0: Adesso dobbiamo andare a fare l'almanacco, l'almaneco e
1: l'almaneccolo. Bene.
0: I santi di oggi,
1: ecco,
0: sentiamo.
1: Oggi Crispino.
0: Allora, auguri a Crispino all'ascolto.
1: Poi Dunstano.
0: Ma chi è Dunstano?
1: È Dunstano, esiste.
0: Sembra un metallo, che cos'è?
1: Poi Ivo è normale. Poi c'è Partenio. È Partenio, solamente una
0: parte. Facciamo solo parte.
1: Poi c'è Pudenziana.
0: Santa Pudenziana.
1: Pudenziana, arriva lì tranquilla.
0: Sì.
1: E poi c'è un Beato Lupo.
0: Beato Lupo, va bene. Mentre oggi festeggia, sì, oltre che a Pete Townshend, che abbiamo già ovviamente omaggiato con una canzone degli U, anche Alexia,
1: quella di Baby Baby.
0: Come
1: Alexia dice lei, Aguilani. Baby Baby non dice nessuno.
0: Alexia Aguilani, ecco, che salutiamo tanto sì, perché ha portato la buona musica italiana dance nel
1: mondo.
0: Brava Alexia.
1: Poi abbiamo Andrea Pirlo, che è l'ex
0: Andrea
1: calciatore,
0: Pirlo,
1: classe 79. Pensi, è più giovane di lei e noi pensiamo che sia vecchio. Questa è la triste storia dei calciatori:
0: quelli
1: di essere giovani, però per gli altri diventano
0: vecchi.
1: Ecco, 79 ha qualcosa come quasi 20 anni meno di me.
0: Sì.
1: Però uno pensa a Pirlo e dice vecchio, e allora lui in campo, a me fra un po' a Camposanto.
0: Li facciamo anche a Michele Placido gli auguri?
1: Ma perché? Non è sempre così tranquillo,
0: Dire? Placido,
1: è Placido, certo.
0: Ciao Michele, auguri. Poi ci sono praticamente due grandi nomi: uno è un filosofo, scrittore e pittore, che è Julius Evola.
1: Evola, che è diciamo un punto di riferimento anche di una cultura politica,
0: che ovviamente oggi avrebbe compiuto gli anni.
1: E poi c'è Malcolm
0: X, però.
1: Ecco, che lui quando giocava alla fine si accontentava sempre del pareggio. Tant'è che hanno chiamato Malcolm X.
0: L'X è perché non sapeva firmare.
1: Faceva prima firmare.
0: Sì.
1: Ecco, il politico statunitense, e noi abbiamo anche estrapolato.
0: Di Omaha, Nebraska.
1: Bene, una frase del pensiero di Malcolm X.
0: Tante ne ha avute.
1: Ecco, non si può separare la pace dalla libertà, perché nessuno può essere in pace senza avere la libertà.
0: Proprio una cosa.
1: Bravo Malcolm. Io ci metto una X sopra.
0: Anch'io. E giapponesi che giocavano a calcio, ne abbiamo.
1: Tu sei anche più grande di Pirlo, pensa. Quindi
0: sì.
1: Si chiama Kentaro Sakai.
0: Quindi è proprio giapponese. Siamo sicuri che è giapponese.
1: Sì, perché c'è il nome e cognome giapponese, io da quello li riconosco, sai.
0: Allora, senta, io salterei la cantante.
1: No, tanto... invece no, perché io trovo sempre delle cose terribili, però ti invito ad andarla a vedere.
0: Questa qui si chiama
1: cantante norvegese, classe 70,
0: è
1: anche più grande lei di Pirlo.
0: Sì, insomma, la mia età,
1: ecco,
0: più o meno.
1: Si chiama Merete Troan.
0: Merete.
1: Quindi andiamo subito a sentirla. Mentre tu la cerchi, io la farei ascoltare. 30 secondi di Merete Troan.

0: proprio. Com'è Merete? Merete?
1: Gli occhi azzurri. Ci ascoltiamo forse Elisa, che è meglio.
0: Certo, certo. La nuova canzone di Elisa?
1: Sì, sì.
0: Si chiama Amore è.
1: Scritta insieme a Dardust.
0: È vero, è vero.

0: Bella, bella canzone questa, sì, di Elisa. L'abbiamo ascoltata proprio iniziare, sì, quella mattinata insieme a voi dalla nostra playlist. E sì, adesso invece io chiuderei senza passare per la notizia
1: triste.
0: Questo
1: è il momento che, nel quale io mi consumo, cioè, e trovate le notizie che nessuno ha.
0: Si consuma,
1: questa è una notizia, pensa, fresca. Siamo al passato weekend a Roma. Ecco, quindi Roma tra venerdì e sabato è successo di tutto.
0: Di tutto.
1: Perché c'era tutto, c'era una, che c'era, ricordiamo,
0: domenica pomeriggio, ecco, c'era sia il derby, ecco, gli internazionali di
1: quindi
0: tennis.
1: Siamo in quella,
0: mancava
1: zona,
0: solo un concerto di Biagio Antonacci, ecco, eravamo a posto.
1: O Vasco Rossi,
0: no, Vasco Rossi non ci sarebbe entrato.
1: Pensa, quindi la situazione è quella lì, però in quella zona di Roma, in quel triangolo che va dal
0: Roma Nord,
1: dal Tevere,
0: dai,
1: a, zona Nord, a Monte Mario,
0: sì,
1: ecco, in quella,
0: sì,
1: zona lì praticamente si è scatenato un cinghiale,
0: un cinghiale
1: in quella zona lì,
0: sì, un elicottero sopra casa che cercava
1: il 17 maggio,
0: sì,
1: tra i tifosi del tennis e quelli del calcio, insomma c'erano circa 90.000 persone tutte in quella zona, più un cinghiale,
0: più questo cinghiale,
1: ecco, l'animale
0: non era nel biglietto né per gli internazionali,
1: no,
0: né per il derby.
1: L'animale è stato avvistato a poche centinaia di metri dal Vaticano,
0: ah,
1: e andava

0: spinto verso il Foro Italico.
1: Bene, sì, si è fatto tutto.
0: Si è spinto fino a via della Giuliana, che è appunto una via importante stare in quelle parti, entrando per due volte all'interno di un condominio e nelle vie limitrofe.
1: Ah, ok.
0: Scatenando la rabbia e la preoccupazione dei residenti.
1: Sì.
0: Cosa è successo? Che praticamente hanno dovuto mobilitare i vigili urbani e non solo, che erano lì invece per altro
1: per
0: motivo.
1: Altre cose, certo.
0: Le operazioni sono durate parecchie ore, perché hanno dovuto bloccare il traffico in via della Giuliana, mentre la gente arrivava per andare a vedere il derby, e coordinare l'intervento tra più pattuglie. Il cinghiale si era introdotto in più condomini. L'obiettivo è stato fin da subito quello di evitare soluzioni drastiche,
1: certo,
0: e quindi riportare l'animale in un'area naturale. Ma non c'è niente da fare, lui voleva andare verso l'Olimpico.
1: Sì, cioè, voleva prendere il 32 che ti porta praticamente fino lì.
0: E invece sono riusciti a scortarlo piano piano verso la riserva naturale di Monte Mario. Monte Mario, che è un quartiere popolatissimo,
1: certo,
0: è anche la riserva naturale di cinghiali.
1: Bene.
0: Sono abitudinari, dicono loro,
1: sì,
0: e torneranno sempre nelle zone dove hanno trovato nutrimento.
1: Giusto.
0: Nel caso di questo cinghiale, il problema è che l'hanno visto che intanto aveva una felpa arancione,
1: no, vabbè.
0: Però al tempo stesso aveva una sciarpetta giallo-rossa.
1: Ah, okay.
0: Il programma indicato per intervistarlo era
1: penosissimo,
0: e volevano sapere se lui tifasse. In realtà il motivo era un altro.
1: Qual era?
0: Lui è romanista.
1: Sta per sparare una vaccata.
0: Lui è romanista.
1: Certo, certo.
0: Ma non se ne può più, dice, che io sono romanista, ma devo tifare una squadra che come emblema ha una lupa. Ecco, quindi lui voleva, questo era un atto così,
1: voleva che il cinghiale fosse sostituito.
0: Ecco, una cinghialessa a posto della lupa.
1: Quindi, perché? Ma tanto ormai poi il cinghiale è diventato il simbolo di Roma, quindi sarà il prossimo step.
0: E il suo era, diciamo,
1: bello,
0: era proprio una protesta politica.
1: Bella notizia,
0: che si è scoperto.
1: Bella notizia. Detto questo, io potrei veramente anche non tornare mai più. Grazie comunque a Gianmaurizio Foderano per questa.
0: Ma sai come si chiamava? Si chiamava Romolo il cinghiale.
1: Certo. Vi lasciamo con Chrissy Abrams, Hit the Wall, tra poco le notizie quelle vere, e poi il professor Umberto Broccoli con Successo.
0: Attenzione Broccoli, perché al cinghiale la verdura piace, eh?

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente. Mentre proseguono i negoziati con l'Iran, Trump afferma sospeso il raid previsto nelle prossime ore su richiesta di alcuni paesi del Golfo. In corso trattative serie, Teheran apre sul nucleare Hormuz dopo la bocciatura dell'ultima proposta presentata a Washington. La corrispondente.
3: Con un post sul suo social Truth, Donald Trump annuncia di aver sospeso il pianificato attacco all'Iran in programma oggi su richiesta dell'emiro del Qatar, del principe ereditario dell'Arabia Saudita e del presidente degli Emirati Arabi Uniti. Sono in corso negoziati seri, scrive Trump, e secondo loro sarà raggiunto un accordo accettabile anche per gli Stati Uniti, ma avverte Trump, restiamo pronti a procedere con un attacco su larga scala contro l'Iran nell'eventualità in cui non si trovi l'accordo. Prima di questo annuncio Trump aveva detto al New York Post di non essere aperto a concessioni nei confronti di Teheran, aggiungendo l'Iran sa cosa accadrà a breve, e il sito Axios aveva scritto che la Casa Bianca non riteneva sufficiente la nuova proposta inviata dall'Iran tramite il Pakistan. Trump aveva anche convocato per oggi una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale delle opzioni militari. Ora la decisione di sospendere un attacco che, rivela Trump, era già stato pianificato per oggi per dare ancora un'opportunità alla diplomazia. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: La sparatoria nel centro islamico di San Diego, sono stati identificati due sospetti autori dell'assalto, sono Kane Clark, 17 anni, e Caleb Velasquez, 18, trovati poi morti nella loro auto. Si sono suicidati nel veicolo una tannica di benzina e un adesivo delle SS. Sulle armi, messaggi d'odio come hate speech. Uno di loro ha rubato 3 armi dalla casa della madre. Proprio la donna aveva contattato la polizia dopo la sparizione delle armi e l'allontanamento del figlio. 3 le vittime dell'assalto, tra cui la guardia di sicurezza della struttura. Global Sumus Flotilla Israele intercetta almeno 31 barche della flotta che si dirige verso la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. I natanti sono stati intercettati al largo di Cipro, quindi in acque internazionali. 35 gli attivisti italiani, di cui 12 fermati, sono stati trasferiti su una nave della marina israeliana e poi ad Ashdod. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. La politica continua il pressing di Palazzo Chigi su Bruxelles per una deroga al patto di stabilità. Ci lavora la premier Meloni, che ha incontrato il presidente polacco Nawrocki.
4: Il dialogo continua, la Commissione europea non chiude alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. La proposta presentata da Giorgia Meloni in una lettera a Ursula von der Leyen domenica. Per la Presidente del Consiglio l'energia e i rincari conseguenza della crisi in Medio Oriente sono una priorità di lavoro del governo, ma il risvolto dei costi preoccupa perché l'Italia punta a uscire dalla procedura per deficit eccessivo. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono per Giorgia Meloni due facce della stessa medaglia, e venerdì, quando scadrà l'ultima proroga al taglio delle accise sui carburanti, potrebbe essere convocato un consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, dove è previsto nello stesso giorno anche un incontro con gli autotrasportatori. Quanto al dossier difesa, su questo si è concentrato l'incontro fra Giorgia Meloni e il presidente polacco, confermata dai due leader l'eccellenza e la solidità del partenariato fra Roma e Varsavia. Sul fronte interno, Giorgia Meloni ha riunito i leader dei partiti di governo per un vertice di maggioranza. Federica Ionta, GR1.
2: La tragedia delle Maldive scatenerà tra oggi e domani le operazioni di recupero dei 4 cadaveri dei subitaliani che sono stati trovati nella grotta sommersa vicino all'atollo di Bavu. I soccorritori parlano di interventi molto complessi tra cunicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti, riportata in superficie venerdì scorso. La visita in Cina del presidente russo Putin, l'alleanza tra Mosca e Pechino, ha detto il numero uno del Cremlino, alla vigilia del viaggio ufficiale, non è diretta contro nessuno perché i due paesi lavorano per la pace e difendono in modo coordinato il diritto internazionale e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. Intanto nella notte si registrano attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Sport, il Giro d'Italia, oggi la 10ª tappa da Viareggio a Massa. Il portoghese Eulalio difende la maglia rosa. Ed era l'ultima notizia. Linea a successo.
5: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
8: Le emozioni non hanno tempo.

0: Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Cari figlioli, senza le vostre voci.
5: Il cantante, anzi il cantattore.
6: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
7: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
8: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
9: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
10: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: Ben trovati tutti quanti, 19 maggio 2026, Luca Bernardini regia, Patrizia Cavalieri in corpore vili qui accanto a me.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, con Tommaso Baggiotta e Giovanna Insardi che ci segue per il colore dei suoni. La Roberta Genuini coordina Chiara Terranova e Claudio Urbani, ma non coordina tutti quanti noi. Noi seguiamo Roberta Genuini e i suoi buongiorno dedicati al mondo quando saluta tutti quanti che bonjour, bonjour à tout le monde, e così. E noi siamo lì, siamo lieti di questi. Allora, il 19 maggio la luna è crescente, il sole sorgerà alle 5:43, quindi ci siamo quasi verso le 6, e tramonta alle 20:25, vedrete a luglio quando tramonta alle 21:30. Che facciamo? Facciamo un bel proverbio, abbiamo visto che ti assumi la responsabilità di mandarli nel copione, te lo dici tu.
1: Chi sa le virtù della betonica, allo speziale leva la tonaca.
0: E adesso declini tutte le virtù della betonica una per una, per favore.
1: No, tutte, le aveva tutte, era considerata la panacea.
0: Esatto. Come la teria.
1: Era digestiva.
0: Digestiva, toglieva il mal di vena, il mal di denti, tutto quanto. Insomma, va bene così. Apriamo alle 5:35 passate con la betonica. E allora a questo punto però tanti auguri a Grace Jones, che ha telefonato ieri notte a Bernardini dicendo: se non mi fate gli auguri io domani mi offendo. Auguri a Michele Placido di cuore, a Marco Tardas, voce storica di Radio Radicale, ad Alexia, Alessia Aquilani, ricordiamo Sanremo nel 2002.
1: Sì, una voce incredibile.
0: Sanremo, quando eravamo su a Sanremo, che c'era Pippo Baudo. Oggi, 19 maggio, cominciamo con una cosa che accade nel 1962 e cominciamo così.
2: Mr. President, Marilyn Monroe.
3: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
4: Kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
0: Diamond Heart girl best friend, Marilyn Monroe. Che succedeva il 19 maggio 1962, cara Giovanna Insardi, che ci segue per la prima volta, che ci incrociamo e fa piacere a noi che stiamo parlando di qua. Lei si presentava al compleanno di JFK, di John Fitzgerald Kennedy, si presentava, che era il 19 maggio appunto del 62, si presentava con un abito trasparente, con 2500 strass, cucitole direttamente addosso, quindi sembrava nuda, punteggiata di strass, e

0: rendere meno equivoca la cosa, fa il compleanno a Kennedy, del quale si sapeva perfettamente era stata amica, aveva avuto un'affettuosa amicizia sia lei sia lui, JFK, che con Bob, con il fratello, sapete, non... E Peter Lawford, che era la voce che l'aveva annunciata, era l'attore legatissimo ai Kennedy da sempre, un grande attore tra parentesi, dice: la ritardataria Mary non si presenta, la ritardataria Mary non si presenta. Poi invece si è presentata e ha fatto parlare di sé il mondo. Chi non si presentò realmente in quella circostanza fu Jacqueline Kennedy, che rimase a casa, e bene fece, perché insomma questa cosa di fronte a migliaia di persone, 45 anni compiva JFK, fu una cosa che effettivamente fece epoca, al punto tale che Kennedy si toglie dall'imbarazzo, posto che ne abbia mai avuto, si toglie l'imbarazzo dicendo: ma adesso posso pure chiudere la mia carriera presidenziale, perché dopo un compleanno del genere. Questo è. Allora noi facciamo una cosa per rendere omaggio a Marilyn, che merita, secondo me, perché aveva anche uno spessore, morirà qualche mese dopo, vai a capire come mai. Troppo vicina al sole presidenziale, evidentemente. Noi sentiamo la voce di Marilyn Monroe. 1954, 31 dicembre, Luca di Schiena offre la possibilità a uno speaker di parlare con Marilyn, che fa gli auguri di buon anno 31 dicembre 54, dal 54 al 55. Sentiamo, dai, sentiamo.
1: Hello, I'm Marilyn Monroe.
2: La radio italiana, a nome dei suoi ascoltatori, la ringrazia ed è felice di dirle buon anno.
1: Thank you. Oh, grazie, altrettanto.
2: Siamo lieti che anche lei entri a far parte di questo nostro mezzo mondo e che la sua voce possa giungere fino nelle nostre case. Siamo molto lieti.
1: With pleasure. Ma certo, subito, con grande piacere.
3: Grow old and we all lose our charms in the end.
0: Beh, mi fa piacere recuperare queste cose di Marilyn che si sono meno conosciute. Noi sappiamo, non voglio entrare in questo tipo di cronaca, anche se purtroppo ci entriamo direttamente. Voi sapete le intemperanze da un certo punto di vista di JFK, no? Aveva l'abitudine di fare un bagno in piscina a cavallo dell'ora di pranzo, e c'erano sempre due ragazze che lo accompagnavano, due 19 e 20 anni, che il servizio segreto, che è il servizio che sta alla base della protezione del Presidente degli Stati Uniti, le aveva nominate simpaticamente Fiddle and Faddle, tanto per tenerle sotto controllo. Una era una dattilografa e l'altra era una proprio dello staff, voluta direttamente da JFK. Tutto questo mentre Jacqueline, bellissima peraltro, se ne stava a casa. Abbiamo recuperato, anzi Claudio Urbani ha recuperato, se non sbaglio, 1950, è un provino. Adesso voglio vedere. È un provino con un attore sconosciuto, e qui ho Patrizia Cavalieri, daremo voce a Marilyn, a questo attore sconosciuto, a questo provino, vediamo un po' se ci prendono a Hollywood. Sentiamo Maestro Bernardini.
4: Non puoi più restare qui. Se ti trovassero, credi che ti lascerebbero in pace? Che ti succede? Non puoi sfidare la fortuna.
0: Ma sai chi sono?
4: Non l'avevo mai visto prima d'oggi.
0: E a che ora?
4: Alle 4.
0: Maledetta stupida!
4: Fallo pure. Sono abituata a essere maltrattata.
1: I'm getting used to it.

0: Bye Bye Baby, ancora Marilyn Monroe. C'era quella poesia stupenda che Marilyn aveva scritto, ho tante cose dentro, per favore fatemele dire, com'era?
1: Ho tante cose da dire, lasciatemi parlare, una cosa del genere.
0: Sì. Perché bisogna dare un po' di dignità. Maestro Bernardini, cambiamo rotta.

giudice ha alzato la pistola. Via! Sono partiti, avvio bellissimo di Berruti e urlo unico del pubblico. All'interno di Berruti si lancia Johnson, Seiya appare leggermente staccato. Sono in piena curva con Berruti che conduce e all'esterno lo attacca Norton.

attacca in testa gli ultimi 60 metri, poi avanza al largo. Berruti avanza irresistibile verso la vittoria. A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Ha vinto Berruti! Secondo Carney, Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro per l'Italia.

0: Che meraviglia, che meraviglia. Paolo Valenti era il cronista di quel 1960. Le Olimpiadi si erano aperte il 25 agosto del 60, se non ricordo male, perché vado veramente a braccio continuamente. La vittoria di Berruti era il 3 o il 4 settembre del 60, perché era connessa con i funerali poi di Mario Riva. Il 3 settembre, mi fa segno Bernardini, l'abbiamo fatto diverse volte. Perché parliamo di Berruti? Perché Livio Berruti, a cui facciamo tanti auguri, e nasce oggi, 19 maggio del 39. Voi non avete idea, perché io c'ero, ero piccolo ma c'ero, ero appassionatissimo di queste cose a quell'età. Non avete idea, vedere Berruti che si toglie la tuta con questi occhiali neri, aveva il libro di chimica, si sta preparando in chimica, e vicino aveva questi mostri americani enormi, e lui prende, si toglie questa tuta, corre e leggero leggero vince i 200 metri, stabilendo un record mondo e prendendo una medaglia d'oro. E la passione con cui Valenti raccontata era fin troppo chiara. Sentiamolo allora a questo punto, in Lampi d'autunno, Radio 3, Berruti, 6 ottobre 1997, quando ricorda questa vittoria del 1960.
1: È stata la prima volta che un europeo batteva gli americani nelle gare di velocità. Nei 100 metri fu il tedesco Minari ed io nei 200, e quindi anche questo forse ha voluto significare questo aspetto molto bello di capacità di imporsi in un mondo dove ci si sentiva prima esclusi. È stato un ruggito del vecchio continente contro la supremazia che fino allora gli americani avevano determinato.
0: Già, la supremazia degli americani sul vecchio continente, parlava del 60 e Berruti parlava del 1960. Tra parentesi, per chi ha minimamente esperienza della preparazione atletica, la stagione atletica era divisa in due stagioni: stagione invernale, in cui non si faceva niente in palestra, stagione estiva, in cui si correva. E Berruti si era allenato per la stagione estiva. Di fronte a questi mostri americani e comunque non italiani e non europei, che invece si allenavano periodicamente e continuativamente. C'è una storia, la storia che colpì tutto il mondo in quel 1960, in quella estate del 60. Lei, Vilma Rudolph, la gazzella nera, aveva avuto la poliomielite da piccola ed era una velocista incredibile anche lei. Nasce una storia d'amore platonica. Lui ha sempre detto: ci siamo semplicemente scambiati le tute, però ci sono delle fotografie tenerissime di loro due che camminano per mano nel villaggio olimpico, che è quel villaggio che viene costruito proprio per le Olimpiadi, che vede la partecipazione di tutti i grandi architetti che erano stati grandi, Moretti, Piccinato, tutti i grandi architetti del regime, che poi sono stati Pierluigi Nervi, che sono stati praticamente presenti nel momento in cui Roma si era dato il belletto delle Olimpiadi del 60. Sentiamo Storia Cinque Cerchi. È Carlo Albertazzi che intervista Berruti e ricorda questa storia d'amore platonica. Sentiamo, dai.
2: Beh, non posso dimenticare la mia avventura platonica con Vilma Rudolph, che ha rappresentato forse uno dei momenti più belli di quelle Olimpiadi. Lei che correva in maniera talmente elegante e gioiosa da coinvolgere tutte, e io ho avuto poi la fortuna di incontrarla, di scambiarci occhiate quasi furtive. Sono stato ammagliato dalla sua capacità di trasmettere questa gioia, questo piacere di vivere, che mi ha permesso di andare con lei a passeggio del villaggio olimpico mano nella mano come dei piccoli fidanzatini alla Peinée.

0: Bella questa canzone, sottolineare Berruti, eh?
1: Sì, anche se, come diceva Bernardini, filologicamente, no? Non c'è una corrispondenza, perché è una canzone, non è

0: una canzone del 1960.
1: Certo, però.
0: Però è proprio un'apertura ai sogni.
1: Lo vediamo Berruti correre e sognare con Vilma Rugo. Sentiamo un po' chi è andato a svegliare Claudio Urbani questa mattina, sentiamo.
2: Giovanni Scaramuzzino, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Inviato della redazione sportiva del giornale Radio Rai. Livio Berruti è stato il primo atleta europeo a vincere l'oro olimpico nei 200 metri, interrompendo la storica supremazia americana.
4: È stato l'uomo del vecchio continente capace di spazzar via il vento del nuovo mondo a quella Olimpiade, l'Olimpiade di Roma, che è nota come l'ultima dal volto umano. Era studente presso la facoltà di chimica, correva per puro piacere, per divertimento, ed è stato lui stesso a raccontare che tra semifinale e finale, a fargli passare quasi il timore, a fargli compagnia direi quasi, è stata la lettura di un testo universitario. Beh, oggi sarebbe quantomeno azzardato, ma è andata proprio così.
2: La corsa di Berruti era elegante, aggraziata, sembrava non fare fatica.
4: Lo chiamavano il signore della curva, tutto questo per la capacità che aveva Berruti di sfuggire senza sforzo apparente quasi alla forza centrifuga. La sua falcata sembrava quasi una danza, tanto che correre alla Berruti era diventato un modo di dire che fece presto scuola.
2: Si è molto discusso del suo controverso rapporto con Mennea. Quali analogie e differenze trovi fra i due, pur nella difficoltà ovviamente di confrontare epoche molto diverse fra loro?
4: Livio Berruti e Pietro Mennea hanno in comune il punto d'arrivo, che è quello del successo olimpico. Per il resto si tratta di persone e di storie divergenti. Non solo nord e sud, Torino e Barletta, le loro città di origine, ma due modi diversi di essere prima ancora che di fare. Berruti faceva il minimo sindacale, dotato già com'era indubbiamente da madre natura. Mennea no, fisicamente quasi si torturava perché si rendeva conto che quello era il solo modo per essere competitivo nel confronto ad esempio con i grandi velocisti del suo tempo, a cominciare da Valery Borzov.
2: Berruti conquistò le prime pagine anche per una vicenda che oggi diremmo di gossip, la sua storia vera o presunta con la bellissima Vilma Rudolph.
4: Lo stesso Livio ha più volte dichiarato che si è trattato solo di una passeggiata mano nella mano, ma c'era perlomeno allora qualcosa di particolare, forse anche qualcosa in più, cioè la voglia di sognare, di viverla la favola, di osservarla ma senza spiarla, senza sporcarla.
2: Giovanni Scaramuzzino, grazie.
3: Grazie.

Bravo Giovanni Scaramuzzino, che tra parentesi sta seguendo il Giro d'Italia, bravo Claudio Urbani che gli ha rubato a quest'ora del mattino questa bella intervista, insomma, che mi ha portato indietro nel tempo. 1960, 12 settembre, la fiamma olimpica si spegne a Roma con una fiaccolata improvvisata dalla gente allo stadio olimpico. È notte e finisce in bellezza quell'Olimpiade. E mentre brillano spontanee le fiaccole di migliaia di spettatori allo stadio olimpico, dai colli intorno a Roma zampillano le scintille dei fuochi d'artificio. È una festa di colori e qui i colori hanno un valore preciso. Sì, perché Roma si era messa il vestito buono, il vestito della festa, per chiudere il dopoguerra, una Roma con tram e filobus verdi e neri. I colori sono importanti. La Roma della dolce vita, la Roma delle monetine lanciate nella fontana con la speranza di tornare, la stessa speranza sussurrata da lei, la gazzella nera, Vilma Rudolph, ragazza nera e d'oro. Lui, Livio, 21 anni, lei, Vilma, un anno di meno. Una storia mai nata, dolce come la dolce la vita di quell'estate nella Roma del 1960.

0: La legge del contrappasso. Eh sì, noi abbiamo aperto con... ma a volte la storia ci stupisce con queste analogie. Sì, perché Jacqueline Kennedy Onassis, Jacqueline Bouvier, lei si chiamava così, muore oggi, il 19 maggio del 1994. Lei, che non era stata presente al trionfo di Marilyn Monroe, che fa gli auguri a suo marito, al di lei marito, Jacqueline, il marito JFK, John Fitzgerald Kennedy, lei che rende pan per focaccia al marito John Fitzgerald Kennedy, perché quando va l'estate successiva a Capri si fa accompagnare da Giovanni Agnelli, e tutti quanti hanno capito esattamente che era un accompagnato, un'affettuosa amicizia, dai. A Ravello, 8 agosto, era 62, poi si sposerà con Onassis, che darà il 2 di picche alla Callas. Onassis, sullo stesso Panfilo, il Cristina, sulla quale aveva corteggiato la Callas, corteggia Jacqueline e poi la fa scendere la Callas alla prima fermata. Allora, sentiamo la voce di Jacqueline Kennedy. Era quando a Ravello le danno la cittadinanza onoraria, 1976, la radio ieri e domani, sentiamo.
1: Lo ringrazio, signor sindaco, per il grande onore che ella mi fa. Non era mai stata nominata prima di oggi cittadina oniraria di nessuna città. Sono perciò così felice che il solo posto al di fuori del mio paese al quale da oggi appartengo sia proprio Ravello, dove la gente è così nobile e gentile e dove mia figlia ed io abbiamo trascorsi giorni di pace e di felicità. Only this dear.
0: Ricordava la vacanza del 62, evidentemente, insomma. Allora, il maestro Bernardini è di fronte a Patrizia Cavalieri, con la differenza tra i due è che il maestro Bernardini ha il pianoforte, sta per intonare, per seguire appunto One More Kiss Dear, e Patrizia Cavalieri darà voce a Jacqueline Bouvier. Maestro, prego.
2: C'è un tipo di amore che non ha bisogno di contratti o promesse solenni. È l'amore che arriva quando sei stanca di scappare e trovi finalmente un porto sicuro.
0: Amici cari, so che addirittura sul sito che ci segue, dei fedelissimi che ci seguono radiofonicamente parlando, è stato segnalato, è stato ribattuto lo spot televisivo che annuncia che questa sera su Rai Storia, quindi Rai Cultura, canale 54, ore 21:20, andremo in onda con Ada Nardacchione e Simona Vanni in Questa è la storia, una trasmissione che ci hanno affidato, che hanno affidato a me per 6 puntate, per raccontare la nostra storia, la storia del nostro paese attraverso le canzoni. E noi questa sera cominceremo con il 1958. Guardate, c'è Massimiliano Pani, c'è Amedeo Minghi, insomma c'è un bel parterre. Che fate? Ci seguirete stasera? Rai Storia 21:20 tutti i martedì per 6 puntate. A domani.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La guerra in Medio Oriente. Dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare, Trump era pronto a riaprire le ostilità. Ora però prende tempo. Facciamo il punto allora in studio con Claudia Stamerra.
2: Ho sospeso l'attacco all'Iran in programma, mi è stato chiesto dall'Arabia Saudita, dal Qatar, dagli Emirati Arabi di rinviare di 2 o 3 giorni perché ritengono che siamo vicini ad un accordo, ha scritto Donald Trump sul suo social, aggiungendo che i negoziati in corso sono seri. Teheran ha avviato le trattative con dignità nel rispetto dei diritti della nazione, ha precisato intanto il presidente iraniano Pezeshkian, ribadendo che dialogo non significa resa. L'Iran sarebbe pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare invece di uno smantellamento totale, a condizione che l'uranio già arricchito sia trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Secondo media internazionali, Teheran ha anche chiesto una lunga tregua in più fasi, con un'apertura progressiva di Hormuz e un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman. Lo stretto resta cruciale. Nelle scorse ore il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale ha annunciato la nascita di un nuovo ente incaricato della sua gestione, l'autorità dello stretto del Golfo Persico, che dovrebbe anche gestire i pedaggi cui Teheran non intenderebbe rinunciare. Nel frattempo però il portavoce del Ministero della Difesa iraniano smentisce ancora una volta che le capacità difensive dell'Iran siano state distrutte, come affermato da Trump. L'asse della resistenza è più coeso che mai, fa sapere il regime.
1: Negli Stati Uniti c'è un odio religioso senza precedenti, lo ha affermato Taha Hassani, imam del centro islamico di San Diego, teatro di una strage compiuta da 2 giovani morti suicidi dopo la sparatoria, 3 le vittime, tra cui una guardia giurata. Gli autori identificati avevano 17-18 anni. Trovati dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti i loro corpi. La madre di uno di loro ha contattato la polizia prima dell'attacco, segnalando che alcune armi erano sparite dalla sua abitazione. Dopo Trump, il presidente cinese Xi Jinping accoglie oggi a Pechino Vladimir Putin. L'alleanza tra Russia e Cina a livelli senza precedenti, ha detto il capo del Cremlino alla vigilia del viaggio ufficiale per la pace, e difendiamo in modo coordinato il diritto internazionale e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. E siamo alla tragedia delle Maldive. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti, riportata in superficie venerdì scorso. Scatteranno invece tra oggi e domani le operazioni di recupero dei 4 cadaveri dei sub italiani rintracciati ieri nella grotta sommersa vicino all'atollo di Vavu. I soccorritori provenienti dalla Finlandia parlano di interventi molto complessi, tra cunicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Sarà interrogato oggi per l'udienza di convalida del fermo Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso a Modena ha travolto con la sua auto diverse persone. Delle 5 ferite ancora ricoverate, 4 restano in prognosi riservata. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica, inquirenti al lavoro anche su alcune email di El Kudri.
3: Al momento non ci sono elementi che possano ricondurre i fatti di sangue a una matrice terroristica. L'ultima autorevole conferma è arrivata dal gruppo terrorismo della Procura di Bologna. Le indagini rimangono affidate ai magistrati modenesi, che hanno conferito l'incarico ai periti di analizzare il materiale sequestrato nell'abitazione di Ravarino. Agli atti ci sono anche 4 mail che Salim El Kudri aveva inviato all'Università di Modena. Nelle prime 2 chiedeva di essere aiutato a trovare un lavoro adatto alla sua laurea in economia. Nella 3ª proferiva minacce contro i cristiani: il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Salvo poi, pochi minuti dopo, spedire un messaggio di scuse, sequenza di cui l'Ateneo aveva subito messo a conoscenza la Digos di Modena, ma che appare più vicina a una mente disturbata che a un fanatico religioso. In effetti risale al periodo in cui il 31enne si era rivolto al centro di salute mentale. Modena, Luca Ponzi, GR1.
1: Il duplice omicidio a Pollenatrocchia nel Vesuviano ha confessato i 2 delitti. Mario Landolfi, il 48 della zona, fermato la scorsa notte dopo il ritrovamento dei corpi di 2 donne in un cantiere edile abbandonato, le avrebbe spinte nel vuoto dopo un rapporto sessuale culminato in entrambi i casi, ha raccontato proprio l'uomo, in una lite al momento del pagamento. Le vittime, prostitute di 29 e 49 anni, uccise a 24 ore di distanza una dall'altra. Cannes, Festival del cinema in primo piano, i dilemmi etici di Fjord di Manju Su, su una famiglia alla quale vengono tolti 5 figli e Sharon Stone che ha illuminato la Croisette. Oggi invece l'arrivo di Pedro Almodovar con il suo Amarga Navidad e del russo Zia Ginzev con Minotauro, due degli autori più attesi. Si vedrà anche il restauro dell'ultimo film di Luchino Visconti, L'Innocente, dopo gli applausi ieri sera Ammetti una sera cena di Patroni Griffi, accompagnato da Dario Argento. E in chiusura per lo sport, la serie di basket, ai playoff, Milano vince anche gara 2

0: contro Reggio Emilia. L'Olimpia si è imposta per 77-65 sugli emiliani, portandosi sul 2-0 nella serie. Nell'altro quarto di finale Brescia reagisce alla sconfitta di gara 1 e pareggia i conti con Trieste. Sono le 6:05, ci fermiamo qui in linea all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7, buon ascolto.
1: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Gli sviluppi della tragedia di Modena con il dibattito politico che ne è seguito, l'Iran e gli Stati Uniti, il caso Flotilla, sono questi i principali temi trattati oggi dai quotidiani. Partiamo dal Messaggero. Il Messaggero apre con la cronaca: sapevo di dover morire. Il legale di El Kudri ha chiesto una Bibbia, ma spuntano mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani. Duello Lega Forza Italia sulla revoca della cittadinanza. Anche Fratelli d'Italia frena. Schlein, la destra non strumentalizzi. Modena, parla l'uomo che ha investito 8 persone. Aveva un piano. C'è un editoriale di Giuseppe Vegas, democrazia del terzo millennio. Poi la politica, centropagina, premier con Tajani, Salvini e Lupi, il nodo delle accise, vertice a Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni entro il voto, priorità legge elettorale, nucleare, RAI, professioni e dirigenza della pubblica amministrazione. Ancora patto, l'Unione Europea non chiude, il dialogo continua dopo la lettera della premier von der Leyen sulla deroga. E poi ancora a centropagina, Maldive, la ricostruzione della strage, oggi fuori i primi 2 corpi persi nel cunicolo cieco, gli ultimi istanti dei sub. Questa è la prima pagina del Messaggero. Andiamo alla Stampa. Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi. Tregua lunga e Hormuz aperto. Gli USA sul nucleare non basta. Bloccata la flotilla con 12 italiani. San Diego, assalto alla moschea, 5 morti. Ci sono 2 commenti. Anna Zafesova, Putin azzoppato, s'aggrappa alla Cina a proposito del vertice di Pechino. E poi il mondo ai piedi dell'imperatore Xi. A centropagina il titolone, dedicato anche qui alla cronaca, Salim, gli allarmi inascoltati, il racconto all'avvocato, andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. Al centro mentale di Modena fino al 2023, poi ha smesso di farsi curare, in carcere ha chiesto la Bibbia e di incontrare un prete. C'è un commento di Elena Löwenthal, la manipolazione delle paure. Questa è la prima pagina della Stampa. Siamo a Libero, che apre invece con il caso Flotilla, il circo navigante. La flotilla boicotta l'Italia. Metropolitane, traghetti fermi, strade bloccate. Ecco gli effetti del delirante sciopero per Gaza. E Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo. A centropagina la cronaca, l'attentatore seguito dall'avvocato Propal, così scrive Libero. Il negazionismo di sinistra su Modena, illegale lo spaccia per un cristiano folle, per i quotidiani è un problema sanitario. E poi ancora la cronaca in basso, a Pollena, Trocchia, Napoli, killer di escort col reddito di inclusione. Uccide 2 prostitute, una mi aveva chiesto 50 euro in più, non volevo pagare. Così la Libero è sulla prima pagina. Siamo all'Avvenire, ricordiamo che più tardi dovremo avere il direttore di Avvenire con noi per commentare le notizie del giorno. Fragilità senza rete, questo è il titolo di apertura. La tragedia di sabato accende un faro sulla cura della salute mentale tra risorse scarse e progettualità da adeguare ai nuovi casi. Carfagna, puntiamo sulle seconde generazioni. Il Fatto, feriti stabili, El Kudri chiede una Bibbia, il vescovo Castellucci opporre al male relazioni sanificate. c'è un editoriale, La sicurezza nasce insieme, la lezione civile di Modena, e poi a centro pagina Magnifica Humanitas, pronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale. La prima lettera di Leone XIV sulla centralità dell'uomo sarà presentata il 25. E poi 200.000 orfani delle deportazioni USA, studio sulle famiglie di immigrati divise. Così L'Avvenire in prima pagina. Passiamo al Domani. USA-Iran, tregua o guerra totale? Gli ayatollah aprono sul nucleare. Teheran dice sì allo spostamento dell'uranio arricchito. Trump: ho sospeso l'attacco programmato, economia in crisi e l'onta dei droni ucraini. Putin va da Xi con il cappello in mano. Il nodo del gasdotto. Flottiglia, nuovo assalto di Israele.

0: Il caos globale di Antonio Missiroli e poi in basso patto di stabilità, il flop rinnovabili, lobby anti-Meloni, anche i camionisti mollano il governo. Così scrive il Domani. Passiamo al Fatto Quotidiano. Flotilla, il pirata riattacca, il governo non condanna. L'assalto, Netanyahu intercetta decine di barche e attivisti. Bibi il fuorilegge, scrive il Fatto Quotidiano. La Marina di Israele aborda la missione umanitaria, i rapiti verso Ashdod. Tajani parla solo dopo ore e l'unità di crisi tace. In alto, Meloni senza soldi per le accise, dalla colpa all'Europa sul riarmo, alla canna del gas. Scrive il Fatto Quotidiano, l'idea di usare fondi ancora inesistenti. Andiamo al Manifesto, quotidiano comunista. La corrente di Gaza, questo è il titolo d'apertura. Israele assalta la flotilla di nuovo in acque internazionali. L'abbordaggio dura un giorno intero, ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze. Il governo anche stavolta tace. Così scrive il Manifesto e a centropagina USA-Iran non c'è piano che tenga. Netanyahu si sfrega le mani e pianifica i nuovi attacchi a Teheran. Andiamo al Giornale. Terrore a Modena. Corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. Dopo le mail svelate dal Giornale, El Kudri chiede la Bibbia in cella. Il suo legale parla di infermità mentale e l'opposizione incolpa il governo. A centro pagina il vertice del G7, Giorgetti e il nodo energia, ora flessibilità sui conti e poi dopo il ricordo, i 10 anni senza pannella, il vizio di dire cose giuste in anticipo. È un richiamo, un servizio di Filippo Facci a pagina 13, così il Giornale in prima pagina. Andiamo al Sole 24 ore. Deroghe al patto, Unione Europea, trattativa aperta. Questo è il titolo d'apertura. Effetto PNRR, il Sud doppia il Nord su PIL e occupazione. E ancora in basso la partita delle concessioni balneari, la Cassazione stoppa le proroghe. Vediamo Repubblica, i paesi arabi fermano l'attacco USA, questo è il titolo d'apertura. Trump sospende l'azione militare contro l'Iran per l'intervento dei leader del Golfo, negoziati seri. Energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. Di spalla la cronaca, Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto. E a centropagina flotilla, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani. Vediamo il Corriere della Sera, il titolone dedicato alla cronaca, Salim, il delirio nelle mail, l'arrestato, ha preso l'auto, sapevo di dover morire, inchiesta sulle cure, le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro i cristiani, Salvini attacca. E poi in alto, Iran, Trump, ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso, l'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. E poi sempre a centro pagina, Maldive la missione, abbiamo trovato i corpi dei 4 subacquei. Allora sfogliamoli questi giornali, siamo a pagina 2 del Corriere della Sera. Sul caso Modena, la tragedia di Modena, El Kudri, sapevo di dover morire, le indagini sulle cure interrotte, Modena, l'arrestato, merito il carcere, i genitori, non abbiamo parole per chiedere scusa. Così scrive il Corriere della Sera a pagina 2, andiamo subito a pagina 3. Il caso, le email all'università, bastardi cristiani, dovete farmi lavorare, poi chiedeva scusa l'avvocato, le ho lette con lui, non ricorda di averle spedite. La stampa, siamo a pagina 3, sempre sulla tragedia in Emilia, gli allarmi inascoltati, El Kudri è stato seguito dal centro di salute mentale, ansia e manie di persecuzione, ma i genitori non lo sapevano, poi ha interrotto il trattamento in casa farmaci mai assunti. Adesso proprio su questo tema sentiamo Ermanno Muccini, che è un ferito, e poi l'avvocato di El Kudri, Fausto Gianelli.
1: Stavo tornando dal lavoro, attraversavo la strada, una macchina accelerava talmente forte e dopo mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito. Vedevo la gente che soccorreva, sono state persone stupende perché c'è stato un attimo di empatia di tutti. Non ho avuto dei danni così gravi, perciò alla fine mi ritengo di essere stato fortunato.
2: Sembra in una situazione di confusione mentale, francamente.

Da poco a Bocconi ho dovuto ricostruire io l'accaduto. Lui sembra rivivere per la prima volta le memorie quando gli racconto la dinamica di quello che è successo sabato.

Era Gracie Abrams. Proseguiamo con la lettura dei quotidiani. Eravamo alla tragedia di Modena, siamo al Messaggero, a pagina 3, il profilo dell'assalitore. Le mail e le minacce anticristiane, assumetemi o brucio la croce. I messaggi inviati all'università 5 anni fa dall'attentatore, voglio un lavoro adeguato, ma per chi indaga sono troppo datati per considerarli movente del raid, la lite coi colleghi. E in basso, dal Viminale, riconoscimenti ai cittadini modenesi eroi, Schlein, la destra ha fallito. Andiamo a Repubblica. Repubblica, pagina 6, Modena, i deliri di El Kudri. Sabato sapevo di morire, in carcere legge la Bibbia. L'avvocato è confuso, la famiglia si scusa con i feriti, ci vergogniamo. Il Viminale valuta riconoscimenti ai cittadini eroi che lo hanno bloccato. Nel primo incontro è apparso assente, non si rende conto di ciò che ha fatto. Ancora Repubblica, pagina 7, mail contro i cristiani, i PM chiedono a Meta di riaprire i suoi profili. E poi le reazioni politiche, siamo a pagina 8, sempre di Repubblica, Salvini attacca sulla cittadinanza, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la legge di revoca c'è già, Schlein, basta strumentalizzare. Il vice premier Tajani insiste sulla scia del caso di Modena, per cancellarla servirebbe modificare le norme, Donzelli, dettagli pratici da considerare. Vediamo ancora il Corriere della Sera, via la cittadinanza, Salvini insiste, no degli alleati, leggi attuali eque, il leghista, abbiamo ragione, Freddi, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Tajani, chi non è italiano e delinque va

0: espulso. Ancora sulla tragedia in Emilia, La Stampa pagina 6, Modena, muro di Fratelli d'Italia contro Salvini, crociata europea della Lega contro l'islamismo, gli alleati frenano ma Meloni teme di perdere consensi a destra. Vediamo ancora La Stampa pagina 8. Siamo questa volta agli esteri, l'Iran e gli Stati Uniti, il mondo in bilico, titola La Stampa, Iran ultima offerta, Trump negoziati seri o sospeso l'attacco, nuova proposta in 14 punti, possibile stop alle sanzioni sul greggio, il leader USA, gli alleati del Golfo mi hanno chiesto di fermarmi, e in basso il caso, l'Iraq arresta uno dei capi delle milizie, possibile estradizione negli Stati Uniti. Mohammed Bakir al-Saadi è ritenuto responsabile di attacchi contro le basi americane. Vediamo il Messaggero, sempre sullo stesso tema, siamo a pagina 11, Teheran apre sul nucleare, Trump negoziati seri, sospeso l'attacco all'Iran, il regime risponde al piano USA chiedendo la tregua a fronte dell'accesso a Hormuz, l'uranio arricchito in Russia, il Tycoon, avevo ordinato i raid oggi, li ho rinviati sulla richiesta degli alleati. E proprio su questo sentiamo le parole di Trump.
1: Mi è stato chiesto dai paesi del Golfo di sospendere il nostro previsto attacco militare contro la Repubblica Islamica dell'Iran, programmato per domani. Poiché sono attualmente in corso seri negoziati e secondo loro, in qualità di grandi leader e alleati, verrà raggiunto un accordo che sarà molto accettabile per gli Stati Uniti d'America, così come per tutti i paesi del Medio Oriente e oltre. Questo accordo includerà, cosa importante, nessuna arma nucleare per l'Iran. Ho dato istruzioni affinché non venga effettuato l'attacco programmato contro l'Iran domani. Ho inoltre ordinato loro di essere pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala contro l'Iran, con un preavviso minimo nel caso in cui non venga raggiunto un accordo accettabile.
0: Ancora dal mondo, siamo a pagina 10 del Corriere della Sera, Medio Oriente in fiamme, la proposta dell'Iran, fermiamo l'atomica, e Trump, avevo deciso, poi ho sospeso l'attacco, il piano di Teheran non dà garanzie sull'uranio già arricchito, così scrive il Corriere della Sera. Ancora il Corriere della Sera, pagina 11, dubbi, sondaggi a picco e pressioni dal Golfo, Donald in retromarcia, ai suoi il tycoon confida la frustrazione sui negoziati, e in basso sedi vacanti, licenziamenti di massa, così il tycoon svuota la diplomazia USA, quasi 120 rappresentanze senza ambasciatori, gli inviati parenti o amici, così scrive il Corriere della Sera, pagina 11. Andiamo alla pagina successiva, sul caso Flotilla, siamo quindi a pagina 12, Flotilla, Israele blocca 32 navi, la Farnesina, liberate gli attivisti, a bordo italiani, turchi e spagnoli e la sorella del presidente irlandese, le proteste. Ancora sullo stesso tema, Repubblica, pagina 4, Israele assalta la flotilla, centinaia in arresto, tra loro anche 14 italiani, l'IDF, l'esercito israeliano, ferma le barche in pieno giorno mentre navigano vicino a Cipro, altre si avvicinano a Gaza, Tajani, si rispetti il diritto internazionale. Sentiamo proprio le parole di Tajani.
2: La nostra ambasciata a Cipro, la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il consolato, abbiamo dato un messaggio chiaro a Israele, che devono fare in modo di rispettare le regole e il diritto internazionale, e anche qualora dovessero essere fermati i cittadini italiani devono essere sempre trattati nel massimo rispetto della dignità della persona.
0: Ancora sullo stesso tema il Giornale, siamo a pagina 9, lo scontro politico, il mondo antagonista, flotilla, assalto al governo in piazza, manifestazioni in tutta Italia, le imbarcazioni bloccate a Cipro dall'esercito israeliano, si muove Tajani, Tel Aviv rilasci gli italiani, ma Hamas chiede a tutti i paesi del mondo di difendere gli attivisti in viaggio verso Gaza. Il Corriere della Sera, torniamo al Corriere della Sera, sullo stesso argomento, siamo a pagina 13, medici, ricercatori e velisti, ecco i fermati dall'IDF, i video social prima del blitz, all'abordaggio alcuni erano in collegamento coi parenti, i cortei di protesta. Proseguiamo con gli esteri, siamo a pagina 15 del Corriere della Sera. gasdotti, affari e giochi di potere. Putin da Xi in cerca di rassicurazioni. Il leader russo vola in Cina e Zelensky accusa soggetti USA fanno affari in Crimea. Così scrive il Corriere della Sera.

0: Vediamo la stampa pagina 13, una sfilata di leader dall'imperatore, così Pechino torna al centro dei giochi. La strategia geopolitica del dragone si basa su infrastrutture, tecnologie BRICS e soft power. Così scrive la stampa pagina 13. A pagina 12, sempre il mondo in bilico, scrive la stampa: Putin, speranze cinesi. Il leader russo oggi da Xi punta a raddoppiare le vendite di gas, ma il PIL arranca, la guerra è in stallo, Zelensky sia l'Unione Europea a mediare. Così scrive la stampa. Noi ci fermiamo per qualche minuto, voi restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 19 maggio. Spiccata variabilità al centro e al nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata, nelle zone interne, e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale è leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI pubblica utilizzazione su previsioni dell'aeronautica militare. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara, prestare massima attenzione a un veicolo contromano tra Macerata e Loreto in direzione Ancona. Ripetiamo, Ancona-Pescara, veicolo contromano tra Macerata e Loreto in direzione Ancona. Una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti. Proseguiamo con le altre notizie sulla 4 da Milano-Brescia, coda a tratti tra Milano Est e Cormano in direzione Torino, coda a tratti anche tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Sulla 9 ci sono code per lavori tra Como Centro e Lago di Como, sulla A14 coda a tratti tra Ramo Casalecchio e la 13. Siamo nella capitale, diramazione Roma Sud, code tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Infine sulla 2 ci sono rallentamenti per incidenti allo svincolo con Lauria Sud. Non è stato ancora fermato il veicolo contromano tra Macerata e Loreto sulla A14. Massima attenzione. Per il momento è tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Rieccoci all'edicola di Radio 1, le 6:29 minuti. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Rivediamo velocemente le prime pagine dei quotidiani. Partiamo dalla stampa. Iran pronto alla tregua, questa è l'apertura. Trump frena gli attacchi. Tregua lunga e Hormuz aperto. Gli USA sul nucleare non basta. Bloccata la flottiglia con 12 italiani. San Diego, assalto alla moschea, 5 morti. Un commento, l'analisi di Alessia Melcangi, perché Teheran non teme la guerra. Poi ci sono due commenti sul vertice oggi a Pechino. Putin azzoppato, s'aggrappa alla Cina, e poi il mondo ai piedi dell'imperatore Xi. Il titolone sulla cronaca: Salim, gli allarmi inascoltati al centro mentale di Modena fino al 2023, poi ha smesso di farsi curare, in carcere ha chiesto la Bibbia e di incontrare un prete. Il racconto all'avvocato: andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. Ancora un commento, la manipolazione delle paure di Elena Löwenthal, questa la stampa. Vediamo Libero, il circonavigante, la flottiglia boicotta l'Italia, metropolitane, traghetti fermi, strade bloccate, ecco gli effetti del delirante sciopero per Gaza. Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo. A centro pagina la cronaca, il negazionismo di sinistra su Modena, l'attentatore seguito dalla

Avvocato Propal, illegale lo spaccia per un cristiano folle, per i quotidiani è un problema sanitario. E in basso ancora cronaca, killer di escort col reddito di inclusione a Pollena-Trocchia, Napoli. Uccide due prostitute, una mi aveva chiesto 50 euro in più, non volevo pagare. Il Domani, USA, Iran, tregua o guerra totale? Gli Ayatollah aprono sul nucleare. Teheran dice sì allo spostamento dell'uranio arricchito. Trump, ho sospeso l'attacco programmato. Economia in crisi e l'onta dei droni ucraini. Putin va da Xi con il cappello in mano, il nodo del gasdotto. Flotiglia, nuovo assalto di Israele, 12 italiani in custodia, il governo non condanna. Un commento, la sicurezza nazionale e le strategie che ci servono, l'Italia e il caos globale. E poi in basso, lobby anti-Meloni, anche i camionisti mollano il governo, patto di stabilità, il flop rinnovabili, scrive il Domani. Siamo al Manifesto, la corrente di Gaza, questo è il titolone. Israele assalta la flotiglia, di nuovo in acque internazionali, l'abbordaggio dura un giorno intero, ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze, il governo anche stavolta tace. A centro pagina, USA Iran, non c'è piano che tenga, Netanyahu si sfrega le mani e pianifica i nuovi attacchi a Teheran. Passiamo al Giornale, terrore a Modena, l'apertura di cronaca. Corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. Dopo le mail svelate dal Giornale, il Kudri chiede la Bibbia in cella. Il suo legale parla di infermità mentale e l'opposizione incolpa il governo. A centro pagina la politica, il vertice del G7, Giorgetti e il nodo energia, ora flessibilità sui conti, poi il ricordo, i 10 anni senza pannella, il vizio di dire cose giuste in anticipo. Il Sole 24 ore, deroghe al patto Unione Europea, trattativa aperta. E poi effetto PNRR, il Sud doppia il Nord su PIL e occupazione, e ancora la partita delle concessioni balneari, la Cassazione stoppa le proroghe. Vediamo Repubblica, i paesi arabi fermano l'attacco USA, questo è il titolo d'apertura. Trump sospende l'azione militare contro l'Iran per l'intervento dei leader del Golfo, negoziati seri. Energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. Di spalla la cronaca, Modena, i deliri dell'aggressore, sapevo che sabato sarei morto. E poi a centro pagina il caso Flotiglia, nuovo blitz di Israele, catturati 14 italiani. Vediamo il Corriere della Sera, il titolone dedicato a Modena, Salimi, il delirio nelle mail, l'arrestato, ho preso l'auto, sapevo di dover morire, inchiesta sulle cure, le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro i cristiani, Salvini attacca, in alto, gli esteri, Iran, Trump, ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso, l'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. E poi Maldive, la missione, abbiamo trovato i corpi dei 4 subacquei. Vediamo l'Avvenire, ricordiamo che fra poco avremo il direttore di Avvenire con noi per commentare le notizie del giorno. Fragilità senza rete, questo è il titolo d'apertura. Il Fatto, feriti stabili, e il Kudri chiede una Bibbia, il vescovo Castellucci, opporre al male reazioni sanificate. La tragedia di sabato accende un faro sulla cura della salute mentale, tra risorse scarse e progettualità da adeguare ai nuovi casi. Carfagna, puntiamo sulle seconde generazioni. Un commento, la sicurezza nasce insieme, la lezione civile di Modena. E poi Magnifica Humanitas, pronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale, la prima lettera di Leone XIV sulla centralità dell'uomo sarà presentata il 25. E noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Marco Mengoni e noi diamo subito il buongiorno a Marco Girardo, direttore di Avvenire. Ciao direttore, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua, allora non posso con te che partire ovviamente dall'enciclica La Magnifica Humanitas di Leone XIV, sto leggendo il titolo di pagina 3 di Avvenire sulle sfide dell'intelligenza artificiale, la prima enciclica. È un lungo servizio di Matteo Liutta, provo a leggere qualche riga. Il richiamo alla Rerum Novarum suggerisce infatti un parallelismo tra le trasformazioni del mondo del lavoro e dell'economia alla fine del XIX secolo e i cambiamenti in atto oggi, in cui l'intelligenza artificiale ridefinisce processi produttivi, relazioni sociali e persino le dinamiche del sapere. In questo senso, la nuova enciclica si preannuncia come un contributo di ampio respiro capace di offrire criteri di discernimento etico e orientamenti per una società attraversata da innovazioni tanto promettenti quanto ambivalenti. Allora, direttore, che enciclica è?
1: Beh, le suggestioni sono tante, ne hai elencate alcune, no? Le affinità, la scelta del nome di Prevost, quindi Leone XIV che richiama quello di Leone XIII, l'autore dell'enciclica della Rerum Novarum precedente, in un momento di grandissima trasformazione allora della società, del tessuto produttivo, ma anche dell'antropologia che accompagna questi processi, è un momento che stiamo vivendo anche adesso, no? Grazie all'accelerazione della dimensione digitale attraverso l'intelligenza artificiale, quindi c'è un parallelismo con quell'epoca e con quest'epoca di grande trasformazione, è del tutto pertinente. L'attesa è grande perché diversi pronunciamenti in questa materia Papa Leone li ha fatti, no, nel corso di quest'anno, basti pensare anche al messaggio per la giornata delle comunicazioni sociali che si è celebrata tra l'altro proprio nella giornata di ieri, no? Un cambiamento che riguarda non solo i processi produttivi, non solo le dinamiche sociali, ma la stessa soggettività delle persone. Cioè l'intelligenza artificiale, la tecnologia, ha un impatto sulla costituzione della soggettività, lo dice un grande neuroscienziato che mi viene in mente in questo momento, come per esempio Gallese, lo scopritore dei neuroni specchi insieme ad altri, se ne rizzolate ad altri, ma l'impatto dell'utilizzo delle tecnologie sulla nostra mente contribuisce a una ridefinizione della stessa soggettività. Abbiamo quindi un problema antropologico profondo che questa enciclica cerca ovviamente non di spiegare ma di esplorare e di porre come problema.

0: Portaci, direttore, alla crisi internazionale. Ti leggo e ti chiedo un commento. Alcune righe di un'analisi di Alessia Melcangi sulla stampa di oggi. Perché Teheran non teme la guerra? Scrive Alessia Melcangi. L'Iran non è crollato. Dopo 80 giorni dall'inizio della guerra, è questo il primo dato politico. Non è imploso dopo la decapitazione di parte della leadership militare, non si è spezzato dopo l'uccisione della guida suprema, non ha perso, almeno finora, la capacità di colpire, minacciare, ricostruire, assorbire. Insomma, il segreto di questa forza qual è? O non sappiamo qualcosa, magari?
1: Beh, c'è stato un elemento di sottovalutazione fortissima, no, della capacità di tenuta del regime da parte di Trump, che su sollecitazione, come sta emergendo, ma come è emerso da quella famosa ricostruzione del New York Times, pubblicata nel New York Times, ma fatta anche con fonti del sito di informazione Eva, insomma, il numero uno israeliano, convincere in qualche modo sia lo stesso Trump, ma sia anche i vicepresidenti Vance, Rubio, sia gli esponenti dell'intelligence, sia il ministro della difesa, tutto l'apparato americano, della possibilità di fare un intervento veloce, abbastanza rapido, per cambiare regime, il famoso regime in Iran, per controllare anche lo stesso stretto di Hormuz e quindi risolvere brevemente questa crisi iraniana. Così non è stato. L'elenco che hai fatto, appunto, delle cose che non sono successe rispetto alle previsioni d'attacco dimostrano che, insomma, le capacità di resilienza anche per la stessa struttura territoriale, per la tenuta autoritaria in maniera terribile del regime sulla popolazione, che si è ulteriormente rafforzata, hanno fatto sì che quelle previsioni fossero sbagliate. E quindi sostanzialmente in questo momento Trump si trova in un cul-de-sac, in un impasse totale, e non sa obiettivamente come uscirne.
0: Siamo alla cronaca, la tragedia di Modena, fragilità senza rete. Quali dubbi ti fa venire questa storia?
1: Beh, evidenzia, mi sembra, insomma, dai dati di cui siamo in possesso in questo momento, che l'elemento della fragilità mentale, della malattia mentale, ricordiamo che l'autore di questo gesto folle è stato in cura presso un servizio di salute mentale, la città di Castelfranco Emilia, almeno fino al 2024, poi uscito dai radar, come succede purtroppo per tante persone, per una carenza alle volte amministrativa di relazioni dei servizi di salute mentale, che fanno un lavoro difficilissimo e completo, delle carenze di interrelazione con i servizi sociali e della presa in carico complessiva, no, di questo tipo di paziente. Ricordiamo, questo nel codere è un cittadino italiano, seconda generazione, ma cittadino completamente italiano, quindi è del tutto strumentale l'utilizzo di polemiche su questo versante, no? Sono state da una parte della maggioranza, perché se il ministro Salvini ha subito additato la responsabilità, appunto, nella radicalizzazione, evocando scenari di terrorismo di matrice religiosa, senza neanche sapere come fossero le cose, la stessa Premier Meloni e il ministro Tajani hanno assunto un'altra postura rispetto a questo problema. Oggi abbiamo un'intervista della ministra Carfagna, della esponente di Noi Moderati Carfagna, sì, in cui ricorda, in questo, sul giornale, come il tema delle seconde generazioni sia fondamentale per il processo di integrazione, in particolare delle ragazze che si sentono italiane.
0: Riportaci al tuo giornale, pagina 20 di Avvenire, c'è un servizio interessante di Roberto Cicala, il futuro dei libri parla ai giovani, perché scrive il tuo giornale, da Torino arriva un entusiasmo nuovo per la lettura che attraversa social, intelligenza artificiale, nuovi linguaggi, così la generazione Z sta cambiando il volto dell'editoria, chiamata a reinventarsi per restare al passo. Insomma, si legge o non si legge? Questi giovani leggono o no?
1: Ho avuto l'occasione, la fortuna di frequentare il salone in questi giorni ed effettivamente poi i numeri lo confermano, c'è stato un aumento incredibile delle presenze, 20%, una manifestazione di una, insomma, bellezza incredibile per quanti ragazzi ci fossero, tutti gli accordi fatti con le scuole, le visite c'erano negli scorsi anni, ma quest'anno era veramente presente in maniera evidente. Questo anche desiderio dei ragazzi di aggirarsi tra i vari stand, tra le varie presentazioni dei libri, cioè lo si vedeva, lo si percepiva.

0: percepiva. E poi effettivamente con il boom soprattutto del fantasy, del romance, da Torino è arrivato questo segnale di un rinnovato entusiasmo della lettura, ma che attraversa anche questa fase, lo dicevamo prima, no? Caratterizzata dai social, dall'intelligenza artificiale, dai nuovi linguaggi, però effettivamente dall'intersezione, no? Di questi interessi, questa generazione Z sta cambiando un po' il volto dell'editoria, che è chiamata a questo punto anche a reinventarsi un po' per restare al passo con i tempi.
1: Ma i libri, quelli di carta, quelli che a noi che abbiamo qualche anno piacciono ancora molto, funzionano sempre o no?
0: Guarda, i libri stanno diventando un po' come i giornali, no? Anche i giornali di carta, lo stesso discorso degli strumenti cognitivi. Dicevamo prima che la tecnologia, in particolare l'intelligenza artificiale, il digitale, cambia la nostra soggettività, cambia anche le nostre strutture mentali, il fatto di toccare uno schermo, di muoversi, cambia l'approccio proprio del corpo e della mente in relazione al sapere e al conoscere. Per cui sono dei presidi anche, sono degli strumenti cognitivi, no? Che ci riportano anche un'appropriazione del proprio corpo come capaci di condizionare i processi mentali. Per cui, secondo me, rivivono anche la loro funzione.
1: Ancora sulla prima pagina del tuo giornale, chi sono questi 200.000 orfani delle deportazioni, a questo studio sulle famiglie di immigrati di Risa? Chi sono?
0: Questo è uno studio interessantissimo fatto da un'istituzione americana, uno think tank americano, che è poi la Brookings Institution, che ha calcolato quanti siano i figli di persone interessate in qualche modo ai provvedimenti delle autorità amministrative, dell'ICE o di altre autorità amministrative americane per l'allontanamento o diciamo il ritorno nei paesi di provenienza. Si tratta di cittadini a tutti gli effetti, in questo caso americani, perché ricordiamo che in America vige lo ius soli, no? Chi nasce in America è automaticamente cittadino americano. Ebbene, tutti i provvedimenti fatti in questi anni hanno lasciato quasi 200.000 bambini, diciamo, orfani di un genitore, di entrambi i genitori, dopo che sono stati i genitori portati, spostati o riportati nel loro paese d'origine.
1: Ti ringrazio davvero molto, Marco Girardo, direttore di Avvenire, grazie davvero per essere stato con noi. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Luciano Pecoraro, in regia Mauro Convertito. Noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
1: Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
2: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.

Le cose della vita di Paul Guimard è il libro di oggi, un romanzo che si consuma tutto nell'attimo che passa fra la vita e la morte. Pierre, avvocato quarantenne, sta guidando la sua auto sportiva da Parigi verso Rennes. Va veloce, la strada lo permette. Nel frattempo pensa se trattenersi a Rennes o

o tornare a Parigi. Gli viene in mente Hélène, l'amante con cui vive una relazione instabile. Lui continua a sottrarsi. Ha anche scritto una lettera per lasciarla, ma non l'ha spedita. Lo farà quando arriva, o forse no. È assorto in questi pensieri quando un camion carico di pesce e un furgoncino invadono la carreggiata. Lui cerca di evitarli, ma la sua auto esce di strada e resta gravemente ferito, quasi in stato di incoscienza. E così in quel momento pensa: non soffro, non sono nemmeno svenuto dal momento che posso ragionare, dunque dovrei soffrire, però non soffro. Non sono svenuto anche perché rivedo nettamente la curva a destra, l'incrocio, il furgoncino con i maiali che sbuca dal nulla e mi si piazza davanti. Che fine avrà fatto quel cretino integrale? Non sono svenuto, niente mi impedisce di aprire gli occhi, certo, devo essere piuttosto stordito se è vero che non mi ricordo più cosa cavolo bisogna fare per aprirli. Di solito nulla in particolare, se non mi sbaglio, basta semplicemente pensare, apro gli occhi e loro si aprono. Stando al buio si rischia di andare nel panico, eppure so che i miei occhi non hanno niente che non va, non mi fanno neanche un po' male. Se fossi cieco me ne accorgerei, sentirei qualcosa.

Pier viene soccorso, sente intorno a sé qualcuno che chiama un prete per dargli l'estrema unzione, poi qualcun altro che dice copri gli occhi dei bambini, altri che dicono ho visto in TV che non bisogna muoverlo, altri ancora chissà se starà soffrendo. Viene portato in ospedale e qualcosa dentro di lui si accende per l'ultima volta. Le persone che parlano intorno a me, non sospettando che io possa sentirle, sembrano non avere dubbi su come andrà a finire. La distanza tra me e loro è diventata abissale. Questo dottore sarà a meno di 50 centimetri da me, eppure si trova a miliardi di anni luce nel mondo degli uomini in buona salute, oltre il limite dello spazio infinito spalancato da quei due secondi che mi hanno fatto uscire di strada e schiantato a terra. Per la prima volta sperimento la vera solitudine. Il romanzo procede su due binari paralleli. Da una parte c'è il racconto dell'incidente, che è quasi oggettivo. Dall'altro c'è il flusso dei ricordi che si inseguono senza ordine. In un attimo passa davanti tutta la sua vita. Quando ci si prepara per un viaggio imprevisto, si fanno le valigie in fretta e furia e nel disordine dell'improvvisazione ci si ritrova dall'altro capo del mondo con 20 cravatte e neanche una camicia. Io a questo viaggio non ero pronto e ammasso i bagagli a casaccio, dimentico l'essenziale, questi ricordi che accumulo alla rinfusa non li scelgo, mi si presentano. A guardare bene sono più omogenei di quanto non sembri e su tutti la morte la fa da padrona. L'idea del nulla possibile mi crea meno panico di quanto pensassi e anche meno spirito di rivolta. Questo corpo spezzato sulla barella dell'ambulanza lo compiango, sì, ma per certi versi mi è curiosamente strano.

Guimard scrive in modo essenziale, quasi freddo. Conosciamo la psicologia del protagonista attraverso piccoli gesti ed esitazioni. Pierre ricorda il sapore del mango, ricorda lo sciabordio della risacca sulla spiaggia e ricorda il profumo dei fiori che ha respirato prima dell'incidente. Sensazioni semplici a cui non dà peso, ma di cui ora sente la mancanza. Un attimo fa, sulla strada, avrei dovuto prendermi il tempo di guardare con intensità l'acqua, il vento, gli alberi e quel bambinetto che correva al limitare del bosco e quelle rose a incoronare l'ingresso della fattoria. La disattenzione dei vivi è sconcertante. In realtà si vede soltanto ciò che rientra nel campo visivo limitato dai paraocchi delle nostre preoccupazioni presenti. Hai notato? Nel momento in cui si possiede una macchina nuova, poss'anche di raro modello, si vedono solo le macchine di quella marca. Pierre ripensa anche al rapporto difficile col figlio, ormai quasi un estraneo, lo ama solo per dovere. Allo stesso tempo immagina una seconda possibilità, afferrare davvero la felicità. Con la lucidità degli ultimi istanti pensa a Hélène. Si vede accanto a lei proprio adesso che è troppo tardi ed Hélène non saprà mai di questi pensieri. Anzi, alla fine, in un crudele colpo di scena, un infermiere le consegnerà la lettera d'addio che Pierre aveva scritto senza volerlo fare davvero. Il lupus in fabula delle cose della vita è l'unicità dell'esistenza, il valore assoluto e irripetibile di ogni vita. Non c'è niente di eroico o straordinario nella vicenda di Pierre. Non c'è mai una seconda occasione per dire meglio una parola o fare una scelta diversa. Tutto accade una volta sola, spesso mentre siamo distratti. Dopo la morte, altri continueranno a mangiare, a lavorare, a vivere, eppure in chi lo ha conosciuto qualcosa resterà, un piccolo segno lasciato dalla sua vita. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto le cose della vita di Paul Guimard. Perché, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, tutto accade una volta sola e spesso accade mentre ci facciamo trovare tutti distratti. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia, da Palazzo Labia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ragazzi, qua questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti-Iran, annuncio di Trump: ho sospeso un attacco già previsto, sono in corso negoziati seri, i nodi restano nucleare e Hormuz. Sparatoria in un centro islamico a San Diego, California, due killer di 17 e 19 anni uccidono tre persone, poi si tolgono la vita. L'auto contro la folla a Modena, questa mattina interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri, spuntano alcune sue vecchie email, shock. La domenica francese, l'America scopre l'arte del riposo nel settimo giorno della settimana e il trend è virale sui social. Cinema al Festival di Cannes, arriva Pedro Almodovar, ieri tra Sharon Stone e Julianne Moore, Tappeto Rosso,

0: anche per Dario Argento. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra tra Stati Uniti e Iran, dopo lo stallo nei negoziati, dopo aver respinto al mittente una proposta di Teheran, il presidente americano Trump era pronto a riprendere l'offensiva, ora però fa un passo indietro, sentiamo.
1: Sul suo social Trump annuncia di aver sospeso per qualche giorno il programmato attacco all'Iran. Mi è stato chiesto da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi perché ritengono che siamo vicini ad un accordo. I negoziati in corso sono seri. Prende tempo il presidente americano, anche se ha avvertito le forze armate di essere pronte. Il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito intanto che Teheran partecipa ai negoziati con autorevolezza e dignità e che dialogo non significa resa. Il regime sarebbe pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare anziché uno smantellamento totale, ma solo se l'uranio già arricchito verrà trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe chiesto una tregua in più fasi con un'apertura graduale dello stretto di Hormuz. Hormuz resta essenziale. Nelle scorse ore il Consiglio Supremo di Sicurezza ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico. Dovrebbe occuparsi della sua gestione, inclusi i pedaggi, cui il regime non intende rinunciare. E nel frattempo il portavoce del Ministero della difesa smentisce ancora una volta che le capacità difensive iraniane siano state distrutte, come affermato da Trump. L'asse della resistenza è più coeso che mai, fa sapere Teheran. Claudia Stamerra, GR1.
0: Il blitz di Israele contro la nuova flottiglia con gli aiuti umanitari per la striscia di Gaza, imbarcazioni bloccate e abbordate a largo di Cipro, decine gli attivisti fermati, tra i quali 14 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa. Netanyahu plaude ai suoi militari, lavoro eccezionale, dice. Il ministro degli esteri Tajani chiede il rilascio immediato dei nostri connazionali, tra loro c'è anche Luis Paradei, preoccupazione della moglie Carolina Zincone, che abbiamo intervistato ieri, sentiamola.
2: Sto cercando di avere notizie dal comitato della Globalsumul Flotilla, che ovviamente c'è un team legale che sta seguendo questi casi e ci stanno tenendo informati per quel che possono, ma ovviamente non si sa quasi nulla. Forse saranno portati nella prigione di Ashdod e quindi in Israele. Si spera o si sta facendo pressione perché invece vengano lasciati a Cipro. Credo che sia stato richiesto anche un intervento del nostro governo perché eviti che vengano deportati in Israele.
0: Negli Stati Uniti c'è un odio religioso senza precedenti, lo ha affermato Taha Hassan, imam del centro islamico di San Diego, teatro di una strage compiuta da due giovani morti suicidi dopo la sparatoria. Tre le vittime, conferma la CNN citando fonti della polizia. Gli autori identificati avevano 17 e 19 anni. Trovati dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti i loro corpi. La madre di uno di loro ha contattato la polizia prima dell'attacco, segnalando che alcune armi erano sparite da casa. Nuovo attacco ucraino con droni contro Mosca nella regione di Rostov sul Don e sulla regione di Yaroslav, a nord-est della capitale, dove è stata colpita una raffineria di petrolio. Ancora incerto il bilancio. Intanto si attende l'arrivo del presidente russo Putin a Pechino per un faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. L'alleanza tra Russia e Cina a livelli senza precedenti, ha detto, prima di partire. A Parigi il G7 Finanze e Banche Centrali, per una due giorni in cui il ministro Giancarlo Giorgetti e gli altri titolari dell'economia discutono di economia globale, problemi finanziari, Ucraina, Medio Oriente. Il dialogo sulle deroghe al patto di stabilità chiesto dall'Italia per le spese collegate all'energia continua, fanno sapere fonti del ministero, ma i tempi non saranno brevi. La richiesta di deroga era arrivata con una lettera di Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Era la proposta di non conteggiare nel patto di stabilità le spese per il caro energia, così come già avviene per quelle destinate alla difesa. Spiraglio da parte dell'Europa, stiamo monitorando la situazione dei prezzi, poi risponderemo, ha fatto sapere Ursula von der Leyen. E il tema resta al centro del dibattito politico, insieme al fermo della flottiglia, ai fatti avvenuti a Modena, ovvero l'auto piombata sulla folla guidata dal 31enne con problemi psichici Salim El Kudri. Ma partiamo dal patto di stabilità. Sulla possibile deroga, le critiche dell'opposizione, mentre la maggioranza difende la proposta della Premier.
3: Giuste le richieste all'Europa di Giorgia Meloni sul patto di stabilità, commenta Fratelli d'Italia, auspicando risposte concrete da parte di Bruxelles. Senza una risposta europea andremo avanti da soli, avverte Matteo Salvini, che insiste sulla revoca della cittadinanza a chi delinque. Una legge per toglierla c'è già, replica Antonio Tajani da Modena.
4: Ecco, il segnale di ottimismo viene dal fatto che ci sono state delle persone

0: hanno avuto il coraggio di fermare una persona armata.
1: Azzurri d'accordo con gli alleati sulla richiesta di deroga per far fronte alla crisi energetica. Facile incolpare l'Europa per il fallimento del governo, replica dal PDL Schlein, che apre sulla flessibilità purché estesa anche alla sanità. Ipocrita la lettera di Meloni, l'affondo di Giuseppe Conte, che con Verdi Sinistra accusa la maggioranza di strumentalizzare la vicenda di Modena. Nicola Fratoianni.
2: Salvini e la Lega si confermano degli sciacalli solo per nascondere il fallimento completo delle loro politiche sulla sicurezza e del tutto inaccettabile.
1: Opposizioni che definiscono il fermo della flottiglia ennesimo atto di pirateria di Israele e che chiedono al governo di lavorare per liberare gli attivisti. Filippa Misano, GR1.
3: E oggi a Modena l'interrogatorio di garanzia per Salim El Khoudry. Il quadro che emerge al momento sembra confermare i problemi psichici e non la motivazione ideologica. L'inviato.
4: Scopriremo a metà mattinata se Salim El Khoudry avrà la lucidità di spiegare il suo gesto davanti al giudice durante l'udienza di convalida del fermo. Il suo legale ieri l'ha incontrato a lungo, descrivendolo come ancora non pienamente consapevole di ciò che ha fatto e soprattutto del perché. Non così la sua famiglia, che da sabato è andata via di casa, lontano da telecamere e giornalisti. L'avvocato Fausto Gianelli.
5: Ecco, la famiglia invece è pienamente lucida, sono annichiliti dal dolore per le persone ferite, per la donna che ha perso le gambe. Loro mi hanno chiesto più dei feriti che del figlio, poi mi hanno chiesto del figlio perché sono consapevoli della gravità del fatto.
4: Dal gruppo antiterrorismo della Procura di Bologna arriva un'altra conferma che non ci siano indizi in questo senso sull'ispirazione del gesto, ma si analizzeranno comunque tutti i dispositivi elettronici del 31enne. Spuntano poi 4 mail in cui nel 2021 chiedeva un lavoro all'Università di Modena per poi proferire in un insulto ai cristiani. Se ne scusò subito dopo, ma ora la vicenda è riemersa. Nel frattempo, dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: Un'ultima ora da Siena. La polizia ha denunciato 13 ragazzi, tutti minorenni, per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia di fascismo e nazismo. La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni fermati sono residenti nella zona di Siena. Ora la tragedia di 5 sub morti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Si prevede tra oggi e domani il recupero dei 4 corpi rimasti in profondità.
6: Scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione. Equipaggiamento sofisticato per affrontare stretti, cunicoli e rischi della profondità. Un lavoro di recupero complesso, anche emotivamente, per i 3 speleosub finlandesi incaricati dalla Fondazione Dan Europe, che specifica: ogni intervento sarà di circa 3 ore, occorre massima prudenza. L'obiettivo è riportare alla luce i corpi di 2 nostri connazionali oggi, gli altri 2 domani. Le salme individuate le une vicino alle altre, in fondo ad un tunnel buio, verso la terza camera della grotta degli squali a 60 metri di profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore. Sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
3: Il duplice omicidio di Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, ha confessato Mario Landolfi, 48enne della zona, fermato la scorsa notte dopo il ritrovamento dei corpi di 2 donne in un cantiere edile abbandonato. Le vittime, 29 e 49 anni, sono state uccise a 24 ore di distanza l'una dall'altra. L'epilogo in entrambi i casi dopo una lite per il pagamento di un rapporto sessuale. Ha confermato di voler portare avanti la propria battaglia per avere giustizia Fernanda Herrera, la giovane schermitrice che ha accusato di stupro 2 colleghi. I fatti avvenuti durante un raduno sportivo a Chianciano Terme, Siena, nel 2023. Ieri la sentenza di assoluzione.
7: 3 anni tra indagini e processo in rito abbreviato, 2 ore di repliche tra accusa e difesa nell'ultima udienza, poi al GUP di Siena sono bastati 15 minuti in camera di consiglio per assolvere Emanuele Nardella e Lapo Pucci, Enrico De Martino, uno dei loro legali.
8: Soddisfatti perché siamo sempre stati certi dell'assoluta innocenza dei nostri assistiti.
7: Per non aver commesso il fatto, quello stupro per il quale Fernanda Herrera, all'epoca minorenne, li aveva denunciati dopo una serata a base di alcol e hashish durante un raduno a Chianciano nell'agosto 2023. I 2 atleti promesse della scherma azzurra sono stati sospesi 1 anno fa dalla federazione. Finora la 17enne messicana non si era mai mostrata in volto.
9: Questo non

0: può succedere e non sono solo io. Sono tanti i casi nello sport, nel mondo, che vogliono silenziare le donne.
1: La sua versione, cristallizzata in incidente probatorio durato 8 ore, era stata creduta dalla PM, che aveva chiesto 2 condanne.

0: economia è a rischio.
1: L'invecchiamento della popolazione si conferma una delle sfide più difficili per l'economia italiana. L'inverno demografico da qui al 2050 potrebbe infatti costarci 18 punti di PIL. Lo mette nero su bianco l'ABI nell'indagine Un paese che non invecchia, specificando che quando la popolazione attiva diminuisce, l'economia cresce più lentamente perché si riduce il numero di persone che lavorano, producono reddito, consumano e investono. Secondo le previsioni, da qui al 2080 potrebbero esserci 13 milioni di persone in meno, calo accompagnato da un significativo aumento della quota di anziani che supererebbero il 30% del totale, con conseguenze dirette anche sulla sostenibilità del welfare e naturalmente del sistema pensionistico. Una rotta che si può invertire, assicura l'ABI, concentrando gli interventi su quattro leve fondamentali: giovani, donne, occupati, laureati e flussi migratori regolari. Gli istituti faranno la loro parte con percorsi di inclusione delle fasce più deboli e sviluppando ulteriori collaborazioni pubblico-privato nei settori del credito, della previdenza complementare e delle pari opportunità. Francesca Capannolo, GR1.
2: Negli Stati Uniti spopola un nuovo trend, la Domenica Francese, giornata dedicata al riposo, amici, tempo libero.
3: La felicità spesso si nasconde nelle piccole cose: una passeggiata, un pranzo con gli amici, un caffè al bar senza guardare l'orologio. Niente commissioni, cose da fare, performance curate e faticose. Una domenica tipo per noi, ma che sui social americani sta diventando virale come French Sunday. Oltreoceano, l'Europa rappresenta ancora il simbolo di una vita non totalmente schiacciata dal lavoro. Alle nostre latitudini, in realtà, questa domenica è la regola in Italia, Spagna, Grecia e anche in parti di Germania, Austria e Francia, ovviamente. Pranzo in famiglia, divano, cinema, chiacchiere, magari un aperitivo, insomma, un giorno di riposo. Negli States, invece, questo trend, nato per allontanarsi dall'ansia, rischia di trasformarsi a sua volta in un vortice faticoso, tra stories di cappuccini, candele accese e libri ben fotografati. A furia di social, forse, si imparerà a riposare. Noi sappiamo già come si fa, in Europa. Abbiamo ancora qualcosa da insegnare. Federico Mello, GR1.
2: Lo sport basket: nei playoff di Serie A vincono Milano e Brescia. L'Olimpia si impone su Reggio Emilia 77-65 e va sul 2-0 nella serie. La Germania reagisce alla sconfitta in gara 1 e pareggia i conti con Trieste. Tennis: Roland Garros, prima giornata di qualificazione positiva per gli azzurri. Pellegrino e Travaglia vincono all'esordio. Passano il turno anche Elisa Pigato, Martina Trevisan. Completano il quadro i successi di Cina e Cecchinato. Il Festival di Cannes: oggi arrivano Pedro Almodovar con il suo Amarga Navidad e il russo Zviakintsev con Minotaur, due degli autori più attesi per il concorso, dove ieri Cristian Mungiu ha colpito con il suo dramma Fjord. Tra i cortometraggi della quinzena è atteso oggi Oh Boys di Antonio Donato, unico italiano, e si vedrà poi il restauro dell'ultimo film di Visconti, L'Innocente. Ieri sera applausi per la versione restaurata di Metti una sera a cena di Patroni Griffi, e tra Sharon Stone e Julianne Moore, tappeto rosso anche per Dario Argento, che di quel film scrisse la sceneggiatura. Il suo ricordo:
4: ero un ragazzino, avevo scritto la scena notte di West insieme a Bernardo Bertolucci. Sergio Leone mi consigliò a Patroni Griffi e lavorammo a casa sua. Essendo molto giovane, avevo delle idee un po' diverse rispetto alle sue. Trovammo l'accordo. Questo film, per l'epoca, completamente trasgressivo. Abbiamo avuto paura di essere denunciati.
2: 7:15 minuti, la linea GR regionali, poi Radio Anch'io. I temi di oggi: l'Iran, la richiesta di Giorgia Meloni sul patto di stabilità, il recupero dei sub italiani morti alle Maldive, infine un ricordo di Marco Pannella a 10 anni dalla scomparsa. Con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. A tutti voi, buona giornata.

0: Questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? Noi il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce.

0: consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
2: Ci siamo. Torna a Play Memories.
3: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
4: Vogliamo la commedia!
3: Con Marco Liorni. Play Memories. Due settimane per un sogno. Dal 20 maggio. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Bus sostitutivi e tempi di percorrenza più lunghi da oggi fino a domenica sulla tratta ferroviaria Trieste-Venezia per l'ammodernamento della rete.
9: Si era addormentata con la sigaretta accesa la donna di 77 anni trovata carbonizzata nel suo letto dai vigili del fuoco di Trieste in Viale d'Annunzio.
8: Il maxi autoraduno illegale a Tarvisio continua a far discutere. Oltre al rombo dei motori delle 2000 vetture partecipanti all'inquinamento da gas di scarico, non ha lasciato altro alla località. Forze dell'ordine a caccia degli organizzatori.
9: L'amministratore unico di StarTech al tavolo del Ministero presenta alcune ipotesi, senza fare però alcun nome di eventuali investitori. Oggi il vertice con la RSU per decidere i prossimi passi. Per la vertenza Electrolux riunione soltanto preparatoria in vista del tavolo con l'azienda in programma lunedì.
8: A Pordenone la radiodiagnostica trasferita al nuovo ospedale. Traslocate TAC, radiografie ed ecografie. Si attende ora l'installazione della nuova risonanza magnetica. A giugno toccherà alla terapia intensiva.
9: Basket Brescia supera Trieste 90-82 in gara 2 dei quarti di finale della fase playoff della Lega A di basket. I Lombardi vincono 90-82 in una gara tesa e nervosa, pareggiando così la serie dopo la vittoria dei friulani in gara 1. Giovedì la sfida si ripropone al Palarubini.
8: Le 7:19 minuti e 30 secondi, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Lara Zani a condurre questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 19 maggio. Prima di cominciare diamo uno sguardo alla situazione meteo e alle previsioni per oggi. Il cielo è da sereno a variabile su pianura e costa, coperto sulle zone montane. Queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 12 gradi e 5 decimi, a Udine 13 gradi e mezzo, a Pordenone 11 gradi, a Gorizia 9 gradi e 5 decimi, a Fondi di Sopra 5 gradi e mezzo, a Tarvisio 3 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo e Sappada 4 gradi, a Piancavallo 2 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 3 gradi e mezzo, sulla costa a Lignano 15 gradi, a Grado 14.
9: E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Montagna a cielo da variabile a nuvoloso, su pianura e costa da poco nuvoloso a variabile. Sui monti saranno probabili piogge sparse, ma anche rovesce temporali, specie dal pomeriggio, possibili poi localmente anche sulle altre zone. Temperatura in aumento.
8: In apertura subito una notizia di servizio: per consentire i lavori di ammodernamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria Trieste Centrale, Portogruaro, Carole, Venezia, Santa Lucia, la circolazione dei treni sarà sospesa su alcune tratte per fasi. Da oggi a domenica 24 maggio l'offerta ferroviaria sarà rimodulata con variazioni di orario, cancellazioni e sostituzioni con bus.
9: Nel dettaglio i treni del regionale di Trenitalia fra Trieste e Portogruaro e fra Trieste e Venezia saranno completamente cancellati da oggi al 24 maggio. Il 23 e il 24 maggio tale provvedimento interesserà anche i treni del regionale fra Portogruaro e Venezia. I treni Frecciarossa Milano-Venezia-Trieste subiscono un incremento dei tempi di viaggio tra Venezia e Trieste fino a 60 minuti anche con anticipi per deviazione via Gorizia-Udine-Treviso. Inoltre alcuni collegamenti Milano-Trieste subiscono limitazione di percorso a Venezia-Santa Lucia.

0: con cancellazione della tratta Venezia-Trieste. Previsti alcuni impatti anche oggi e il 25 maggio. I treni Intercity Roma-Trieste subiscono deviazioni di percorso via Gorizia-Udine-Treviso. Previsto un servizio bus sostitutivo, informazioni nelle biglietterie ai desk di assistenza su www.trenitalia.com, sezione info mobilità e tramite smart caring personalizzato su app di Trenitalia. Attivo inoltre il call center gratuito 889 20 21.
1: La cronaca: sarebbe stata una sigaretta accesa la causa del rogo divampato ieri in un'abitazione di Viale D'Annunzio a Trieste, nel quale ha perso la vita una donna di 77 anni, Susanna Lenard, un passato da infermiera a Casa Bartoli. Le fiamme si sono sviluppate in camera da letto e non le hanno lasciato scampo.
2: Abbiamo avuto una chiamata per un incendio appartamento. La squadra è intervenuta. Dopo le prime operazioni di spegnimento è stato trovato il cadavere di una persona carbonizzata all'interno della stanza da letto.
3: Carbonizzata a letto. Il corpo devastato dalle fiamme è di Susanna Lehard, 77 anni, la donna triestina morta nell'incendio del suo appartamento in Viale D'Annunzio a Trieste. Sembra, secondo le prime indiscrezioni, che a causare il rogo sia stata una sigaretta in camera da letto. Polizia scientifica e vigili del fuoco non lo confermano ancora ufficialmente. La donna, dalla salute fragile, potrebbe aver perso i sensi soffocata dal fumo. Giovanni Minopoli, ispettore dei vigili del fuoco.
2: Le fiamme ci sono state, poi l'appartamento insomma si satura di fumi, l'ossigeno, l'aria viene a mancare.
3: Scesi in strada ancora in ciabatte, pigiama e vestaglia, i vicini di casa, famiglie con bimbi piccoli e anche molti anziani.
4: Io ero ben sveglia, c'è stato qualcuno che mi ha suonato la campanella, ho visto fumo grigio e ho cominciato a scendere le scale e la signora del sesto piano mi ha portato fino qua.
3: Susanna, da 40 anni, viveva in questo condominio da sola.
5: La signora, che non c'è più, mi ha mandato ieri sera la buonanotte con un cuoricino. Penso che non occorre dire altro.
6: La signora era la mia vicina proprio.
7: Il suo stesso piano?
6: Sì.
7: Ha fatto un'amicizia?
6: Insomma, sono 5 anni che abito qua, insomma, sì, era una brava persona.
7: Viveva da sola completamente?
6: Viveva da sola, sì. Sì. Era anche abbastanza acciaccata con la salute ultimamente.
3: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Continua a far discutere il maxi raduno notturno con circa 2.000 auto e migliaia di persone, in gran parte a quanto si apprende straniere, che è avvenuto sabato scorso nel Tarvisiano. Intanto le forze dell'ordine indagano, oltre che per identificare gli organizzatori, anche per rintracciare gli autori del furto di alcune targhe di polizia e carabinieri.
8: L'obiettivo è cercare la sfida, divertirsi di notte. Ci si organizza via social, si comunica la location poco prima. Sembra la logica dei rave party. È il meccanismo che sabato scorso ha radunato tra Tarvisio, Cave del Predile, Sella Nevea 2.000 macchine e 4.000 persone. Sgommate manovre pericolose, auto modificate con targhe tedesche, austriache, slovene e altre. Le forze dell'ordine stanno cercando i responsabili del furto di materiale militare. Sono state rubate 3 targhe di auto della polizia e dei carabinieri e sono al vaglio le modalità di svolgimento del raduno. Luca Onofrio, residente a Tarvisio, ex poliziotto.
9: Ci sono delle opinioni in cui le persone, comunque fa piacere vedere questi mezzi, che sono mezzi particolari. Poi quello che è la mia opinione, mia personale, è quella che invece organizzarli così clandestinamente di notte, come dicevo prima, si spettacolarizza un attimo l'illegalità e quindi, diciamo così, non presa benissimo, soprattutto nei confronti di quelle persone che le regole le rispettano.
8: Il raduno non è una novità, ma cresce di anno in anno.
10: È impressionante la velocità con cui sono arrivati, perché nel giro di tre quarti d'ora è cominciato e finito. Non è che abbiano fatto chissà che tanti danni, hanno lasciato qualche bottiglia in giro. Se vogliamo, dal punto di vista, è una cosa folcloristica, no? Però non ha portato niente per la località, questo è da dire, perché sai, si muovono e non lasciano nulla sul territorio, questo è un po' il problema.
11: Queste cose qui, di notte soprattutto, non fanno bene né alla popolazione né a chi le fa e tantomeno alla cittadina.
12: È stato un po' magari l'orario sbagliato, se era di giorno magari non succedeva niente.
8: Tarvisio, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il mondo del lavoro, tavolo di crisi aggiornato al prossimo 3 giugno per quanto riguarda Startec, l'ex Flextronics di Trieste. Dall'incontro al Ministero delle Imprese con l'azienda, infatti, non sono arrivati chiarimenti su investitori e piano industriale.

0: Per l'avvertenza, Electrolux, riunione soltanto preparatoria in vista del tavolo con l'azienda di lunedì prossimo, e con si sono comunque allineate le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e rappresentanti istituzionali in vista appunto di questo appuntamento.
1: Un quadro molto fumoso è quanto emerge dal tavolo ministeriale presenti in regione sindacati sull'avvertenza StarTech, 320 addetti preoccupati per il loro futuro. Dopo l'uscita di scena del fondo Mountain X e dell'israeliana New Photonic, l'amministratore unico Mordovich Vianello ha continuato a ribadire che si starebbe muovendo su più fronti per attrarre nuovi partner industriali e investitori finanziari. Nessun nome però, soltanto lettere d'intenti di possibili nuovi partner e poca chiarezza anche sui numeri degli investimenti. Il Ministero ha incalzato l'azienda a tradurre in fatti concreti quanto dichiarato al tavolo e ha chiesto conferma sul pagamento dei prossimi stipendi. Mordovich Vianello ha dichiarato che gli stipendi di maggio arriveranno alle normali scadenze. La decisione quindi è stata quella di riconvocare a breve il tavolo ministeriale, ovvero il 3 giugno prossimo. Per l'avvertenza Electrolux, invece, riunione soltanto preparatoria, coinvolti sindacati e rappresentanti istituzionali di Friuli, Venezia Giulia e Veneto, visto che gli annunciati tagli di 1.700 posti di lavoro riguardano sia l'impianto di Porcia che quello di Susegana. Il tavolo con l'azienda è in programma tra una settimana, il 25 maggio. È previsto inoltre un incontro tra le rappresentanze di Confindustria coinvolte dall'avvertenza Electrolux per individuare una posizione condivisa proprio in vista del confronto al Mise.
2: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Tutti in piedi, un minuto di silenzio per commemorare l'ex presidente del Friuli Venezia Giulia Renzo Travanuti in apertura della seduta di oggi del Consiglio regionale. Si parlerà poi di risorse, quelle del rendiconto consiliare e dei risultati di amministrazione del 2025. A seguire le votazioni per eleggere i componenti del collegio sindacale di FVG Energia, i cui nomi saranno stati precedentemente valutati dalla giunta per le nomine.
0: Alle 13.30 invece tutti riuniti al primo piano davanti l'accesso all'aula, noto come Passi Perduti, per inaugurare la mostra fotografica organizzata in collaborazione con il centro di archiviazione CRAF di Spilimbergo dal titolo Terremoto Friuli 1976-2026. La chiusura della prima di tre giorni sarà dedicata al disegno di legge 79 contenente misure multisettoriali.
3: Sul passo di Montecroce Carnico la soluzione più fattibile e l'unica davvero realizzabile è quella della variante di valico. Lo hanno detto i consiglieri regionali Massimo Morettuzzo del Patto per l'Autonomia Civica FVG, Massimo Mentì del PD e Serena Pellegrino di AVS, nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte tra gli altri anche il geologo Maurizio Ponton, l'ingegnere Francesco Alessandrini e l'ex senatore Diego Carpenedo.
0: In particolare è stata espressa preoccupazione che non venga presa di petto una questione definita non più rinviabile. In particolare è stato chiesto di fare chiarezza sull'ipotesi della soluzione di realizzare il tunnel in quota, data come scelta scontata, hanno detto gli intervenuti, da una parte del centrodestra e di alcune categorie economiche, in contrasto con l'ipotesi di tracciato alternativo avallata invece dal gruppo bilaterale di esperti istituito dal Land austriaco della Carinzia e dalla regione Friuli Venezia Giulia.
3: Vediamo alcuni appuntamenti politici. La senatrice di Noi Moderati, Maria Stella Gelmini, sarà presente alla conferenza stampa dal titolo Il Friuli, un modello di autonomia responsabile, che si terrà alle 17 a Udine nella sede della regione in via Sabadini. Saranno presenti anche l'onorevole Renzo Tondo, presidente e coordinatore regionale di Noi Moderati Friuli Venezia Giulia, Giulia Manzan, capogruppo consigliere comunale di Udine, e Raffaella Palmisciano, vicepresidente del Consiglio Comunale di Udine.
0: Il Comitato a difesa della Costituzione di Trieste organizza oggi una tavola rotonda sul tema quale legge elettorale nel rispetto della Costituzione. Interverranno adesso Trieste, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito della Rifondazione Comunista e Slovenska Skupnost. Concluderà Massimo Villone, presidente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale. Appuntamento alle 17 al Circolo della Stampa di Trieste.
3: Parliamo di sanità, prosegue il trasferimento dell'ospedale di Pordenone dalla vecchia alla nuova struttura. In questi giorni è toccato al reparto di radiologia.
4: La struttura di radiodiagnostica programmata è ufficialmente trasferita nel nuovo ospedale di Pordenone. TAC e radiografie per i pazienti non urgenti si effettuano nel corpo D. Per le ecografie l'accesso è dal corpo F, dove si trovano tutti gli ambulatori ecografici. Per la risonanza magnetica bisogna invece ancora attendere i lavori di installazione del nuovo macchinario già acquistato. La prestazione si effettua nella vecchia struttura. Le nuove dotazioni tecnologiche con l'ausilio dell'intelligenza artificiale consentono

0: prestazioni più efficaci e a dosi minori. Marina Ratti, responsabile della struttura di radiologia programmata ASFO.
1: Noi effettuiamo circa 2.500 prestazioni mensili, programmate, non urgenti, e in particolare nella nuova radiologia abbiamo una nuova TAC ad elevata performance che ci permette in particolare di fare studi a bassissima dose e con tecnologie di intelligenza artificiale, software dedicati, ci permette imaging di alto livello, in particolare a indirizzo cardiologico e vascolare.
0: Nella piastra ecografica, le ecografie di secondo e terzo livello anche con mezzo di contrasto,
1: evitando in alcuni casi risparmio di dose e controlli TAC e risonanza.
0: Nella struttura lavorano 8 medici sotto organico di alcune unità, in totale 32 tecnici di radiologia. La prossima tappa dei traslochi, al momento da cronoprogramma, prevede la terapia intensiva a giugno. Slitta a fine giugno l'apertura del CUP nel nuovo ospedale per ritardi nella fornitura degli arredi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il comune di Trieste illuminerà oggi di viola la fontana del Nettuno di Piazza della Borsa in occasione della giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali, rispondendo così all'invito dell'associazione Emicro Italia ODV ad aderire alla campagna di sensibilizzazione dal titolo Illuminiamo di viola.
3: Camminare può sembrare un gesto semplice, quotidiano, quasi scontato, ma cosa succede quando diventa il punto di partenza per un cambiamento profondo? Stefano Lazzer, docente dell'Università di Udine, presenta oggi i risultati di un progetto che ha accompagnato un gruppo di persone obese e sedentarie fino a percorrere una maratona dopo un anno di allenamento. L'incontro, intitolato Scienza in Cammino, un'impresa straordinaria, si terrà dalle 18 nell'aula Strassoldo del Polo Economico Giuridico dell'Ateneo Friulano. Ci ha raccontato come nasce questo progetto e quali sono stati i risultati.
4: Il progetto nasce per sviluppare un progetto di dottorato di un giovane collega con l'idea di promuovere l'attività fisica e l'educazione alimentare in soggetti adulti obesi maschi, con l'idea di portarli a realizzare alla fine di un percorso di un anno di allenamento una maratona. Era un gruppo di circa 35 soggetti di un'età media tra i 35 e 40 anni che per un anno sono stati seguiti dal punto di vista dell'attività fisica e dei suggerimenti alimentari, nessuna dieta, al fine di poterli allenare senza fare alcun danno dal punto di vista fisico e cercare di portare a casa una mezza maratona, una 30 km oppure una maratona. In questo gruppo di 34 soggetti, alla fine del percorso di un anno di attività fisica, educazione alimentare, 28 sono rimasti e di questi 28, 17 soggetti sono riusciti a completare la prestazione sportiva, di cui 6 hanno fatto una maratona, 3 una 30 km e 8 una mezza maratona.
3: Che cosa si può dedurre dai risultati di questo progetto?
4: I risultati di questo progetto sono estremamente interessanti, in quanto il seguire queste persone dal punto di vista fisico e anche un po' di supporto psicologico ha fatto sì che queste persone riprendessero un po' possesso delle loro capacità fisiche e, a parte la prestazione sportiva, hanno ripreso a frequentare le proprie abitudini, ovvero fare le camminate, uscite con gli amici, uscite con i bambini, cose che prima dell'inizio di questo progetto erano impossibili da realizzare viste le capacità fisiche estremamente ridotte di questi soggetti.
2: Restano solidi i dati del bilancio annuale presentati e approvati dal COSEF, il Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, che riunisce oltre 300 imprese per un totale di 11.000 lavoratori, investimenti anche nel welfare e nel marketing territoriale.
5: Mense aziendali, asili nido, medicina in azienda per creare luoghi più attraenti, investimenti nella logistica ferroviaria, promozione della sostenibilità energetica, rafforzamento dei rapporti col territorio. Sono queste le principali linee di intervento attuate da COSEF, Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli, che ha approvato all'unanimità il bilancio 2025, dove si conferma la solidità di questo ente che conta 505 imprese sviluppate su 18 milioni di metri quadrati di superficie, 13.000 addetti. Il bilancio 2025 chiude con un risultato netto di oltre 551.000 euro, patrimonio netto pari a oltre 14 milioni di euro e 2.300.000 euro di valore aggiunto distribuito sul territorio. Nel 2025 il consorzio ha gestito 30 opere pubbliche per oltre 62 milioni e mezzo di euro, con investimenti su viabilità, infrastrutture e raccordi ferroviari nelle

0: le principali aree industriali. Tra le novità, il lancio del progetto di marketing territoriale Smart Industrial Areas, pensato per rafforzare l'identità e la visibilità delle zone industriali, a partire dalla ZIU, la zona industriale udinese. Il progetto prevede l'installazione di totem identificativi agli ingressi delle aree, monitor e display. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste è attiva la nuova stazione di ricarica elettrica di Trieste Trasporti nel comprensorio del Broletto. 12 stalli per la sosta e appunto la ricarica di altrettanti autobus ecologici. Ogni spazio è dotato di una sua colonnina da 150 kW cui agganciare il veicolo. A queste 12 se ne aggiungono poi altre due lateralmente esterne alla stazione.
2: L'intervento di realizzazione, che è durato 7 mesi, è costato 1.800.000 euro, costo sostenuto nel rispetto degli impegni contrattuali con la Regione Friuli Venezia Giulia per il rinnovo della flotta degli autobus all'interno di una gara europea da 8,2 milioni di euro che comprendeva anche l'acquisto di nuovi mezzi elettrici. Parte quest'ultima finanziata oltre 6 milioni di euro di fondi PNRR. I bus elettrici di Trieste Trasporti saliranno così a 40 entro il prossimo settembre, con un ulteriore incremento delle colonnine di ricarica nei prossimi mesi e anni.
1: La Capitaneria di Porto di Trieste ha ricevuto la cittadinanza onoraria del capoluogo giuliano. La cerimonia solenne si è svolta alla presenza del Consiglio Comunale, del Comandante della Capitaneria di Porto di Trieste, Controammiraglio Luciano Del Prete, del Comandante Generale del Corpo, Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Iliardo, e delle massime autorità civili e militari. Il Sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha ricordato la stretta e proficua collaborazione sviluppata negli anni con la Guardia Costiera, consegnando la pergamena e la medaglia di civica benemerenza al contrammiraglio Del Prete.
2: A Londra si apre il London Wine Fair, il principale appuntamento vinicolo del Regno Unito. Nel padiglione italiano ci saranno 8 cantine che rappresenteranno il Friuli Venezia Giulia, all'insegna dello slogan Connessioni d'eccellenza, in missione per promuovere la regione e i suoi prodotti, tra i quali salumi, frico e distillati. Ci sono anche il presidente regionale Massimiliano Fedriga e l'assessore all'agricoltura Stefano Zanier.
1: Il costo dell'energia continua a incidere in modo significativo sulla gestione delle aziende vitivinicole, dalle lavorazioni in vigneto fino alle attività di cantina. In questo contesto, migliorare l'efficienza energetica rappresenta non solo una scelta ambientale, ma anche una necessaria leva concreta per aumentare la competitività e contenere i costi aziendali.
2: Negli ultimi 6 mesi i costi energetici medi per la gestione di un vigneto sono saliti dell'8-10%, che equivalgono a 150-200 euro a ettaro e 3-4 centesimi di euro a bottiglia di vino. Proprio su questi temi si concentrerà l'incontro tecnico organizzato oggi da Confagricoltura Friuli Venezia Giulia, dal titolo Viticoltura ed energia, strategie di risparmio dalla campagna alla cantina, in programma dalle 10 presso Gigante Wine and Welcome in Friuli, località Rocca Bernarda, Premariacco. A Samuele Giacometti, esperto in gestione energia di APE e FVG, abbiamo chiesto quali sono in una cantina le voci principali dal punto di vista del consumo di energia e che cosa si possa fare per provare a risparmiare.
3: In una cantina durante il processo di vinificazione si hanno i maggiori consumi energetici e chiaramente noi come agenzia, dovendo consigliare degli interventi di efficientamento energetico, cerchiamo sempre appunto l'elemento più energivoro, e abbiamo visto e presenteremo casi studio dove grazie a un accurato monitoraggio dei consumi energetici e degli interventi specifici sia possibile ridurre anche del 40% questi consumi in questa particolare fase di vinificazione.
1: Quindi che consigli darete alle aziende?
3: Ma io darei il consiglio che si dà a tutti quanti, a tutte le aziende, cioè quello di prima fare una diagnosi energetica per capire qual è lo stato dell'arte, è un po' come fanno i medici quando si fanno le diagnosi alle persone, e poi individuare dove ci sono i maggior spazi di efficientamento energetico e proporre delle azioni di miglioramento, ecco.
1: Quali potrebbero essere questi interventi?
3: Sicuramente il monitoraggio dell'attività di vinificazione, verificare durante la vinificazione il corretto uso degli impianti frigoriferi e poi, non ultimo, anche prevedere un eventuale apporto di energia fotovoltaica che permette anche di decarbonizzare la parte di energia elettrica che viene prelevata dalla rete. Chiaramente prima di fare il vino, quindi lavorare l'uva e poi vinificare, bisogna lavorare in campo, e lì uno degli interventi che stiamo valutando di proporre alle aziende, soprattutto di porre l'attenzione alle aziende, è quella di utilizzare

0: questa nuova tecnologia dell'agrivoltaico per cercare di produrre l'energia elettrica necessaria a decarbonizzare i mezzi che attualmente vanno a gasolio, e quindi anche lì faremo vedere delle possibilità.
1: Nel corso del Consiglio Comunale di Trieste, il consigliere Paolo Altin di lista Russo.Franco ha presentato una domanda di attualità rivolta al sindaco Roberto Di Piazza e all'assessore alla cultura Giorgio Rossi in merito al destino del Portrait di Italo Svevo, ritratto realizzato da Leone Orfini nel 1928 in programma all'asta il prossimo 26 maggio a Milano. La notizia della vendita dell'opera aveva suscitato grande attenzione nel mondo culturale cittadino, anche attraverso l'accorato appello lanciato dalla già direttrice dei Civici Musei, Maria Masaudan.
2: La città non può permettersi di perdere un'opera di così alto valore simbolico e culturale, sostiene Altin. Si tratta di un dipinto che possiamo definire identitario, non solo per l'artista Leone Orfini, ma anche per il soggetto rappresentato, Italo Svevo, e che riesce a raccontare in modo unico quella stagione particolarmente felice dell'arte e della cultura triestina del Novecento. Nel testo della domanda di attualità viene ricordato come il dipinto sia sempre rimasto a Trieste e sia stato più volte esposto in importanti mostre al Museo Revoltella e in rassegne internazionali dedicate alla cultura triestina. Ho appreso con soddisfazione, prosegue Altin, che il sindaco abbia inteso mobilitare gli uffici competenti per procedere all'acquisto dell'opera. È un segnale importante nella direzione della tutela del patrimonio culturale cittadino e della valorizzazione della nostra identità culturale.
1: E siamo allo sport basket. A Trieste non riesce il raddoppio. In gara 2 dei quarti di finale dei playoff, dopo la vittoria di sabato dei biancorossi, Brescia pareggia la serie. Un match ruvido, soprattutto nel primo tempo, dove la squadra di Accetti è andata sotto anche di 13 punti sotto i colpi di Nunn e Rivers. Grazie a un ottimo Ross, i giuliani però riescono a ridurre lo strappo e nel corso del terzo periodo, con percentuali della lunga distanza più elevate, si avvicinano al punteggio senza tuttavia mai riuscire nell'aggancio. Nel finale Brescia si appoggia vicino a canestro al croato Bilan e Trieste non riesce più a contenerlo. Non bastano i 21 punti di Ross per gli ospiti, finisce quindi 90-82 per Brescia e per nella 1-1 ora nella serie, che si sposta per due partite adesso a Trieste, la prima in programma giovedì alle 20, gara 4 sabato sempre al Palarubini.
2: Si svolge da oggi al 24 maggio a Lignano Sabbiadoro la 41esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, evento sportivo che porterà sul territorio regionale per un'intera settimana 3.000 atleti con e senza disabilità intellettive, impegnati nelle 21 discipline ospitate anche dalle strutture amiche dei comuni di Cordovado, Bibione e Portogruaro.
3: Rassegna stampa.
1: Alle 7:44 minuti e 30 secondi apriamo la rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo Edizione di Trieste. Startec, dal tavolo nessuna certezza, per ora solo fumo. Oggi il vertice con la RSU per decidere i prossimi passi. Fronte unico delle regioni sulla vertenza Electrolux a Roma per farsi valere. La cronaca, muore carbonizzata in casa, incendio al quinto piano di una palazzina di Viale d'Annunzio, l'innesco è partito da una sigaretta accesa in camera da letto. La donna trovata dai vigili del fuoco ormai priva di vita, in mezzo alle fiamme e al fumo, evacuato tutto l'edificio, 13 intossicati lievi. La vittima aveva 77 anni e un passato da infermiera a Casa Bartoli. Violenza giovanile, risse tra teppisti in zona Rive e il punto oscuro della città dove mancano le telecamere. Dopo i fatti di sabato notte emerge una copertura della videosorveglianza che è capillare in viale e anche nella Piazza Libertà, mentre a parte Piazza Venezia restano scoperte le vie limitrofe. Il comune dice siamo pronti a implementarle. Vannacci si sdoppia in città, nasce il comitato di Pastor, in passato candidato con il centrodestra nella lista di Piazza, nel Popolo della Libertà e anche nella Lega. Autobus elettrici, colonne di ricarica installate al Broletto, da Trieste Trasporti, una sfida da 1,8 milioni. Scuole e migranti in Piazza Libertà, attività didattica seria e vigilata. L'uni fra i migranti, il preside dice, è umanità, non si strumentalizzi. La scuola si riserva azioni legali per il video apparso in rete. In basso un reportage, mare sempre più caldo, pesca, inquinamento, così cambia la fauna ittica nel Golfo di Trieste. A centro pagina la fotonotizia del basket, Brescia pareggia i conti, ora due match al Palarubini.
2: Il Malignani boccia Valditara è il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine, lettera di 139 professori contro la riforma delle scuole superiori, smantella gli istituti tecnici. La critica maggiore riguarda il taglio delle ore di lezione, i docenti chiedono un confronto. Sotto il caso Electrolux con un vertice fra regioni, intesa tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, servono risposte certe. In cronaca da Gemona il raduno triveneto degli alpini, via i preparativi.

0: Nel capoluogo, in Viale Trieste, danneggia le auto e insulta gli agenti, fermato col taser. In Carnia, su Passo Monte Croce Carnico, il centrosinistra contrario al tunnel. Infine, a Cervignano, case ater bruciate, dietro l'incendio l'ombra di una lite. Poi due storie: a Palmanova sposa il compagno malato, medici e infermieri testimoni. Nel capoluogo muore il suo unico figlio, il comune lo seppellisce senza avvisare il padre. L'uomo viveva da solo e nessuno ha reclamato la salma. L'amministrazione, protocolli rispettati alla lettera. Electrolux La Regione in trincea apre invece il Gazzettino, sancita ieri l'alleanza Friuli Venezia Giulia Veneto per combattere i tagli. Il grido da Pordenone: abbiamo fatto molto, fermatevi. Oggi la missione da Urso e la riunione di Confindustria. I sindacati, molti più operai del previsto, senza lavoro. Nella fotonotizia centrale il dossier di Legambiente, le pagelle della montagna, due siti con la bandiera nera. In cronaca semina il panico e lancia pietre contro i militari, notte di follia per un trentenne a Udine. Denunciato, si scaglia verso i carabinieri. Sempre nel capoluogo, giù gli alberi pericolanti rischiavano di cadere. Si parla poi di università, l'Ateneo vince la gara per le terapie innovative e infine di calcio, Udinese, il finale amaro, i troppi complimenti.
1: Dalla prima pagina del Piccolo, in zona di Gorizia e Monfalcone, amianto, il Colle risponde, lettere alle associazioni degli esposti che si erano rivolte al capo dello Stato sul contestato riparto dei fondi per le vittime dell'asbestosi. Il presidente non è competente, ma il caso è stato da noi inoltrato al Ministero del Lavoro. Martedì presidio di protesta a Montecitorio. Cesare Cremonini a Gorizia, 180 agenti per la sicurezza, organizzazione a pieno ritmo per il concerto del 31 maggio, il blocco per i pedoni e i bus navetta. Marina Giulia al via gli stalli blu, preoccupati residenti e addetti. Grado, fondali bassi per il perdon, corsa ai dragaggi. Infine a centropagina la fotonotizia: Sant'Anna, quartiere da far rinascere, ecco il progetto vincitore e di un goriziano il rendering del progetto vincitore del concorso indetto dal comune di Gorizia.
0: L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto apre su Electrolux, in campo le regioni, intesa Friuli Venezia Giulia Veneto per scongiurare gli esuberi. Daremo una risposta forte. Bini a Roma con richieste a governo e Unione Europea. Il ministro Ciriani, battaglia dura, serve unità. Poi a Pordenone la riqualificazione del Valle Center, la giunta Fedriga stanzia altri fondi. In cronaca a Prata, giovane operaio della Friuli Intagli muore in moto. Nel nuovo ospedale radiodiagnostica ora è operativa. In città la protesta degli educatori per i salari. Infine a San Vito medicina generale quando il paziente è la rete internet. Al centro, accusa di corruzione, sei a giudizio per l'acquisto dell'ex Ideal Standard. Il piano di ISID SRL era cederlo all'Interporto di Pordenone. Il PM acquisizione a un prezzo inferiore rispetto al reale. Sul Gazzettino ancora Electrolux con la dichiarazione del ministro Luca Ciriani e l'appello alla responsabilità e un dossier, quasi 90 aziende in crisi, allarme rosso. In cronaca, schianto in moto e notte in agonia, muore a 29 anni. David Sbiha è deceduto ieri in ospedale dopo l'incidente, lavorava alla Friuli Intagli. E poi sospetta corruzione ex Ideal Standard, tutti a giudizio. Nella fotonotizia centrale, Tari, svelati i numeri della batosta, in città aumenti del 3%. Infine due storie, la prima è una protesta, commissione più alta della bolletta, la seconda un gesto coraggioso. Sergente USA salva la vita al motociclista, un eroe.
1: Ultimo appuntamento della stagione 2025-2026 del Circolo del Jazz, Thelonious di Trieste, con il concerto di Elliot Sharp, polistrumentista, compositore e performer americano, che si esibirà alla chitarra alle 20:15 alla Casa della Musica in Via dei Capitelli.
0: Il Gabriele Stravelli Quartet si esibisce oggi a Trieste in occasione delle celebrazioni per il 250esimo anniversario degli Stati Uniti. Protagonista della serata sarà la cantante americana Gabriele Stravelli. Ad accompagnarla sul palco saranno Tim Armstrong, Cost sax tenore, Art Hirahara pianoforte e Pat O'Leary contrabbasso, alle 20:30 da Americas.
1: Per la prosa va in scena oggi la commedia Quella maledetta banca, una serata speciale a chiusura della 41esima stagione del teatro in dialetto triestino, alle 20:30 al Pulitiama Rossetti nella sala assicurazioni generali.
0: Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, arriva al cinema solo per un giorno Ryuichi Sakamoto Opus, che porta sul grande schermo l'ultimo concerto del maestro e rappresenta una celebrazione della vita e del lavoro del leggendario compositore. L'ultimo regalo che Sakamoto, che si è spento il 28 marzo del 2023, ha voluto preparare per il suo pubblico. Il docufilm sarà in programma oggi a Cinema Zero di Pordenone alle 20:30 e al Visionario di Udine alle 20:30 alle 21.
1: Si inaugura oggi a Trieste la mostra Speaking After the Body, prima

0: edizione del programma espositivo internazionale Dissent Series, proposto da Adriatico Book Club ETS e curato da Lorenzo Lazzari, nella Sala Beruda di Piazza Piccola 2 alle 18.30.
1: Oggi anche l'inaugurazione della mostra I versi di Celso Macor nelle opere di Dario Del Pin, nel secondo atrio di Palazzo Antonini Cernazzai a Udine alle 17.30.
0: Enrico Mazzoli, socio di Trieste Bella APS, tiene una conferenza su 10 nomi di triestini che resero grande la città, proposta di intitolazione per le nuove vie di Porto Vecchio nella sala Bobby Batzlen di Palazzo Gopcevic alle 17.
1: L'associazione Antea Sudine Solidale ODV e il Consiglio di Quartiere Partecipato 1 organizzano un dibattito sul tema domiciliarità o casa di riposo, scelta consapevole o necessità, all'Oratorio del Carmine di Udine alle 17.30.
0: Per il ciclo di conferenze promosso dalla Società Internazionale di Divulgazione Manlio Covini, dedicato alla valorizzazione della storia, cultura e analisi critica della società contemporanea, incontro con Massimo Favento su Trento e Trieste all'inizio del Novecento, far musica in nome della nazione, il caso di Filippo Manara e Vincenzo Gianferrari, Regnicoli di Scuola Bolognese. Alle 18 l'antico Caffè San Marco di Trieste.
1: Etica ed economia è il tema dell'incontro che si terrà all'Università di Udine. A fare da spunto sarà l'omonimo libro di Daniele Damele, che in apertura dialogherà con Francesco Marangon. Seguirà una tavola rotonda con Marina Brollo, Cristiana Compagno, Francesco Marangon e Flavio Pressacco, docenti del primo corso di etica ed economia attivato 20 anni fa dall'allora Facoltà di Economia. A coordinarla sarà Stefania Troiano. Le conclusioni saranno di Diego Zonta, vicepresidente di Anima Impresa, alle 17 nell'aula A3 del Polo Economico Giuridico.
0: A Trieste, presentazione del libro Breve Storia degli Ebrei a Gorizia di Lorenzo Drascek e Renato Podbersic al Museo della Comunità Ebraica di Trieste alle 17.30.
1: Sempre a Trieste, presentazione del volume La famiglia Alberti di Fabio De Nitto. Ferruccio Venezio dialogherà con l'autore, letture di Giuliano Venier, accompagnamento musicale di Miriam Baruzza alla libreria Minerva alle 17.30.
0: Francesca Silvestre presenta il libro Storie Bumbari in dialogo con il giornalista Francesco De Filippo alle 18 alla libreria Rubik di Trieste.
1: È in programma oggi a Trieste lo spettacolo Voci di Memoria, attività conclusiva dell'omonimo progetto didattico che ha coinvolto diverse classi terze delle scuole secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo Roiano Gretta Margherita Hack ed è stato realizzato grazie ai fondi vincolati dalla Regione Friuli Venezia Giulia all'interno del bando per il sostegno di iniziative e viaggi della memoria a favore delle scuole del Friuli Venezia Giulia, alle 15.30 nella sala congressi dell'Archivio di Stato.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano, Vuo Fevelin D si occuperà dei corsi dell'ITS Academy Alto Adriatico di Pordenone che prepara tecnici specialisti per tecnico superiore IoT e intelligenza artificiale. A seguire alle 11.20 Radar parlerà di un progetto dell'OGS che mira a migliorare la sicurezza idrica e l'approvvigionamento per usi potabili, agricoli e industriali. Seguirà la presentazione del libro Water Grabbing, le guerre nascoste per l'acqua di Emanuele Bonpan. Infine, a proposito di energia e transizione, esamineremo il ciclo di vita, batterie, materiali critici, riciclo, infrastrutture di ricarica, sicurezza e prestazioni. I programmi regionali tornano poi alle 13.29. E alle 7.55 minuti si chiude qui questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Lara Zani e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. Grazie dell'attenzione e buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo da poco nuvoloso a variabile, mentre la transitabilità delle strade si svolge regolarmente, il traffico è sostenuto in particolare sulla A4 Trieste-Venezia, dove si stanno registrando code in direzione Venezia tra San Sino di Livenza e San Donà di Piave e anche in direzione Trieste tra il Bivio con la A28 Porto Gruaro e Cessalto. E segnaliamo poi sulla A23 Alpe Adria lavori tra Tarvisio e Coccau. Sul tratto A Sestiana Rabuiese da questa mattina è stato richiusa la galleria Carso per chi viaggia in direzione Trieste, quindi siamo tra Padriciano e Cattinara. c'è l'uscita obbligatoria Padre Ciano, si prosegue sulla 202 DIR per rientrare sulla 202 ex grande viabilità triestina all'altezza di Cattinara. Segnaliamo poi i lavori lungo la viabilità ordinaria, in particolare sulla strada regionale 305 variante di Mariano nel comune di Cormons. Abbiamo una chiusura nella direttrice Udine-Mariano fino ancora la prossima settimana, con deviazioni lungo la viabilità adiacente. E poi segnaliamo transiti a senso unico alternato sulla strada regionale 356 di Cividale tra i comuni di Torcento, Nimis e Attimis, sulla statale 14 della Venezia Giulia nel comune di Cervignano del Friuli solo durante il giorno tra le 8.30 e le 17. E ancora segnaliamo la possibilità di riduzione di carreggiata con transito a senso unico alternato sulla strada regionale 356 nel comune di Cividale del Triuli. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrada Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti i lavori, una buona giornata.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
7: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto!
6: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Ufficio Cose Smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: GR1.
1: Tra minacce e diplomazia, Trump: ho deciso l'attacco all'Iran, ma l'ho sospeso, me l'hanno chiesto i paesi arabi perché sono in corso negoziati seri. Deficit e energia. L'Europa discute sulla richiesta della Premier Meloni di una deroga al patto di stabilità. Flotiglia: Israele blocca 32 navi, fermati 12 italiani. La Farnesina: liberateli subito. Odio verso gli islamici, sparatorie in una moschea di San Diego, 3 vittime, ritrovati morti i 2 attentatori. Attentato di Modena, il Cudri: sapevo di dover morire, analizzati PC, mail e telefoni. Oggi l'interrogatorio di garanzia. Maldive: localizzati in un cunicolo della grotta i corpi dei 4 subitaliani, al via le operazioni di recupero. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone: l'intelligenza artificiale deve essere al servizio dell'uomo. Un tuffo in città, dopo Senna e Tamigi anche in Italia, il sogno di fiumi balneabili. A Cannes sul tappeto rosso insieme a Sharon Stone, a Julianne Moore, anche Dario Argento. Con Sinner il doppio a Roma, abbiamo scritto una grande pagina del tennis italiano al GR1, il capitano della Davis, Volandri. Buongiorno da Luana Cremasco. Continua il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura

0: della nuova proposta di Teheran giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare. Trump si era detto pronto a riaprire le ostilità, ma poi ha deciso di fermare le macchine. Niente attacco dunque per il momento. Il corrispondente.
1: I put it off for a little while, hopefully maybe forever.
2: L'ho rinviato per un po', speriamo, magari per sempre. Trump torna così sul suo annuncio pubblicato prima via social del rinvio di un attacco americano su vasta scala contro l'Iran preparato per la giornata di oggi. A chiedermelo, racconta il presidente, sono stati Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, perché negoziati seri sono in corso e potrebbero portare a un accordo accettabile per gli Stati Uniti e per i paesi del Medio Oriente. L'inquilino della Casa Bianca spiega che già ci si è trovati in situazioni simili, ma questa volta è un po' diverso, promette. Ci sono possibilità molto buone di trovare una soluzione e se potessimo farlo senza spazzarli via con le bombe, prosegue, ne sarei felice. Poche ore prima dalla Casa Bianca era filtrata la bocciatura dell'ultima proposta ricevuta da Teheran. Trump aveva escluso concessioni di sorta, aggiungendo: posso dirvi che gli iraniani vogliono chiudere un accordo più che mai perché sanno cosa accadrà presto, di nuovo alludendo alla ripresa di una fase bellica. Secondo Washington, il documento di Teheran non avrebbe contenuto impegni dettagliati sul fronte del nucleare in merito alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio e della consegna delle scorte di uranio esistenti. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: La Repubblica Islamica, da parte sua, offre la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio di un cessate il fuoco prolungato. Importanti novità si attendono poi sul fronte del programma atomico. La corrispondente.
3: Sono solo indiscrezioni dei media arabi, ma per la prima volta Teheran sarebbe disposta a congelare il suo programma nucleare e ipotizzerebbe una riapertura graduale dello stretto di Hormuz a fronte di una tregua duratura. Il condizionale è d'obbligo mentre le trattative proseguono. La Repubblica Islamica sarebbe pronta a uno stop delle sue attività nucleari, ma non a uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. L'Iran farebbe anche marcia indietro sulla richiesta di risarcimenti, puntando invece su concessioni economiche. Da Teheran però arrivano segnali contrastanti. La nuova autorità statale per la riscossione dei pedaggi nelle acque di Hormuz si è iscritta sul social X e i Pasdaran minacciano di imporre permessi a pagamento anche per l'utilizzo dei cavi in fibra ottica adagiati sui fondali dello stretto, dai quali dipendono le infrastrutture di rete dell'intera regione. Intanto il portavoce del Ministero della Difesa iraniano respinge le affermazioni di Trump sulle capacità difensive dell'Iran e dice che l'asse della resistenza è più coeso che mai. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Ancora incerta la destinazione degli attivisti della nuova flottiglia per Gaza, bloccati da Israele a largo di Cipro, tra loro diversi italiani. La corrispondente.
4: L'operazione è andata avanti per tutta la notte. La marina militare israeliana ha preso il controllo di 43 delle 53 navi della Global Sumun Flottiglia partite la settimana scorsa dal porto turco di Marmaris. Sono circa 300 gli attivisti portati a forza sulla nave militare. Tra le imbarcazioni bloccate nella notte ci sono quelle turche con a bordo attivisti di organizzazioni ritenute pericolose da Israele. Ora non è chiaro se tutti gli attivisti verranno portati da Israele e quindi arrestati o se verranno rilasciati con uno sbarco sull'isola di Cipro. Sono in corso le trattative con diversi paesi. Il ministro degli esteri italiani in serata aveva chiesto l'immediato rilascio dei 12 partecipanti italiani già trattenuti da Israele. A seguire l'operazione ieri mattina lo stesso premier Netanyahu, che ha lodato l'operato della marina. La flottiglia è riuscita però a tenere un faro acceso su quanto accade a Gaza, dove non si vedono progressi nel processo di pace. Gli aiuti che entrano non sono sufficienti, soprattutto le forniture mediche, e le condizioni di vita degli sfollati sono al limite della sopportazione umana. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: La guerra russo-ucraina, nuovo attacco di Kiev con droni contro Mosca nelle regioni di Rostov sul Don e Yaroslav, dove è stata colpita una raffineria di petrolio. Ancora incerto il bilancio dell'attacco. Intanto si attende l'arrivo del presidente russo Putin a Pechino per un faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. L'alleanza tra Russia e Cina a livelli senza precedenti, ha detto il capo del Cremlino prima di partire. E di Ucraina, Medio Oriente, ma soprattutto di economia globale e problemi finanziari, discutono i ministri del G7 Finanze e Banche Centrali riuniti a Parigi. Per l'Italia c'è Giancarlo Giorgetti a portare avanti anche la richiesta dell'Italia alla Commissione europea di una maggiore flessibilità sui conti. Il corrispondente.
5: Sulla richiesta avanzata dall'Italia sulle deroghe al patto di stabilità, il dialogo continua, fanno sapere fonti del Ministero dell'Economia, a margine del vertice del G7 Finanze.

0: A Parigi, nel corso della riunione organizzata dalla presidenza di turno francese del G7 a Bercy, il titolare di Via 20 Settembre ha incontrato in bilaterale il commissario europeo Dombrovskis e i suoi omologhi di Francia e Germania. L'Italia chiede in pratica di derogare al patto di stabilità non solo per le spese per la difesa, come è già previsto, ma anche per i costi degli interventi per l'energia. Un tema su cui il dialogo continuerà, anche se i tempi saranno lunghi, fanno sapere dal Ministero dell'Economia. Intanto il vertice ha fatto il punto sulla crescita economica a livello globale, condizionata negativamente dalla lunga durata delle guerre in corso in Medio Oriente e in Ucraina. Sul tavolo anche l'allarme del direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol. Le scorte di petrolio, ha detto, stanno diminuendo rapidamente a causa delle interruzioni delle forniture lungo lo stretto di Hormuz. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Si diceva della richiesta italiana di deroga al patto di stabilità, arrivata con una lettera di Giorgia Meloni alla presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen. Spiraglio da parte dell'Europa. Stiamo monitorando la situazione dei prezzi, poi risponderemo, ha fatto sapere von der Leyen. Sul conflitto in Medio Oriente e ripercussioni energetiche, il lavoro della Premier.
2: La linea di Giorgia Meloni in Medio Oriente resta quella della massima prudenza, con l'obiettivo di scongiurare l'aggravarsi della crisi energetica e allo stesso tempo mantenere aperto il dialogo fra le parti coinvolte. Più volte la Premier ha sottolineato il ruolo strategico dei militari italiani in Libano e, in stretto coordinamento coi partner europei e del G7, ha assicurato l'impegno per una eventuale missione internazionale Hormuz per le operazioni di sminamento, chiarendo comunque, dopo l'autorizzazione delle Camere, la libertà di navigazione centrale anche per le ricadute economiche più volte affrontate da Meloni, che pensa a un consiglio dei ministri per venerdì, quando scadrà la misura sul taglio delle accise sui carburanti. Nello stesso giorno arriveranno a Palazzo Chigi gli autotrasportatori per affrontare il dossier. La proposta italiana a Bruxelles di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit, presentata dalla Presidente del Consiglio in una lettera a Ursula von der Leyen, resta sul tavolo del confronto fra Roma e la Commissione europea. Federica Ionta, GR1.
1: E il tema di una maggiore flessibilità nei conti è al centro del dibattito politico, insieme al fermo della flottiglia, ai fatti avvenuti a Modena. L'auto piombata sulla folla, guidata dal 31enne con problemi psichici, Salim El Kudri. Ma partiamo dal patto di stabilità. Sulla possibile deroga, le opposizioni incalzano l'esecutivo, la cui azione è sostenuta dalla maggioranza.
3: Il partito della Premier auspica risposte concrete da parte di Bruxelles dopo le richieste all'Europa di Giorgia Meloni sul patto di stabilità. Carlo Fidanza.
4: È tempo che l'Europa superi un atteggiamento ragionieristico e dia piena flessibilità agli Stati membri per affrontare la crisi energetica.
3: Dalla Lega, Matteo Salvini ribadisce che in caso di risposta negativa andremo avanti da soli. Poi insiste sulla revoca della cittadinanza a chi delinque. Frena su questo Forza Italia. Sbagliato seguire l'onda dell'emotività. Così Enrico Costa, intervistato alla Corriere della Sera, che poi dice: un paese serio costruisce le norme in modo ponderato e non precipitoso. Dal centro-sinistra il Partito Democratico apre all'ipotesi di flessibilità, purché più estesa anche alla sanità.
5: È facile dare la colpa all'Europa del fallimento totale della politica economica del governo di Meloni. Abbiamo 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale.
3: Definisce ipocrita Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, la lettera di Meloni, che poi con Verdi Sinistra accusa la maggioranza di strumentalizzare la vicenda di Modena. Sul nuovo caso flottiglia, che le opposizioni definiscono come l'ennesimo atto di pirateria di Israele, chiedono al governo di lavorare di più per liberare gli attivisti. Alessandra Allegra, GR1.
1: Sono le 8:10 minuti, ora la sparatoria nel centro islamico di San Diego. L'imam parla di odio religioso senza precedenti negli Stati Uniti. 3 le vittime più i 2 attentatori, giovanissimi, entrambi morti suicidi. La corrispondente.
6: Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vasquez, 18. Dopo aver ucciso 3 persone, tra cui una guardia di sicurezza che ha evitato un bilancio più pesante, tutti gli alunni sono in salvo, i 2 giovani si sono tolti la vita. Nell'auto in cui sono stati ritrovati, scritte anti-islamiche e le parole hate speech, incitazione all'odio, su una delle armi utilizzate. La madre del 17enne aveva chiamato la polizia 2 ore prima dell'attacco, riferendo che alcune armi erano sparite e che suo figlio era in fuga assieme a un amico. amico in tuta mimetica ed era intenzionato a suicidarsi.
7: We are actively investigating this as a hate crime.
6: L'FBI indaga per crimine d'odio. In altre città degli Stati Uniti sono state rafforzate le misure di sicurezza attorno alle moschee, da Los Angeles a Washington a New York. Donald Trump definisce terribile quanto accaduto a San Diego e assicura che sarà preso seriamente in considerazione. Da New York, Laura Pepe, GR1. Da New York, Laura Pepe.
1: In Italia, operazione della Digos, denunciati 13 minorenni con l'accusa di detenzione illegale di armi, diffusione di materiale pedopornografico, apologia di fascismo, odio razziale. Sono tutti residenti nella provincia di Siena, in corso perquisizioni e sequestri. E veniamo ora ai fatti di Modena.

0: chilometri. Analizzano i suoi dispositivi. 5 telefoni, 4 computer, 2 hard disk, almeno 2 chiavette USB, un tablet e altri accessori, oltre a un centinaio di fogli manoscritti, agende, block notes. Ma nel materiale sequestrato ci sono anche dei farmaci. Stamattina per lui l'udienza di convalida del fermo. Ieri il suo avvocato, Fausto Gianelli, l'ha incontrato a lungo.
1: Lui è rimasto atterrito, mi ha chiesto conferma, come se fosse qualcosa capitato altrove a un altro. Dice che cosa orribile, ma che cosa brutta che è successa. Però non dice che cosa brutta che io ho fatto. Non sembra consapevole, lucido, non sembra capire l'accaduto nella sua dinamica reale.
0: Solo nel suo passato recente erano emerse ombre. Una richiesta d'aiuto per un malessere psichico con un percorso di salute mentale iniziato ma poi abbandonato. Prima lavori saltuari, preceduti da anni come studente modello, come conferma Maurizia Rebecchi, sindaca di Raverino, il suo paese.
2: Uno studente con capacità, con profitto, con un comportamento anche distinto.
0: Intanto dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: La tragedia dei 5 submorti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Tra oggi e domani il recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. Le prime operazioni partiranno a breve.
4: Una missione di recupero complessa anche emotivamente per affrontare stretti cunicoli e rischi della profondità. I 3 speleosub finlandesi conteranno su un equipaggiamento sofisticato, scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione. La fondazione Dan Europe, che li ha incaricati, specifica: ogni intervento sarà di circa 3 ore, la prudenza massima. L'obiettivo è riportare alla luce i corpi di 2 nostri connazionali oggi, gli altri 2 domani. Le salme individuate le une vicino alle altre in fondo ad un tunnel buio verso la terza camera della grotta degli squali a 60 metri di profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
3: Assolti a Siena gli schermidori Emanuele Nardella e Lapo Pucci, sotto processo per stupro. La vicenda contestata durante un raduno sportivo a Chianciano Terme nel 2023. La procura aveva chiesto 5 anni, ma per il tribunale il fatto non sussiste. Per la difesa giustizia è fatta, mentre la giovane schermitrice che li ha denunciati, Fernanda Herrera, decide di uscire dall'anonimato. Ascoltiamo uno dei legali degli imputati, Enrico De Martino, e poi la giovane atleta.
5: Soddisfatti perché siamo sempre stati certi dell'assoluta innocenza dei nostri assistiti.
6: Perché questo non può succedere e non sono solo io. Sono tanti i casi nello sport, nel mondo, che vogliono silenziare le donne.
3: Si intitola Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, che verrà diffusa il 25 maggio. Tema centrale: l'intelligenza artificiale e il suo impatto sulla vita dell'uomo.
7: Sarà lo stesso Leone XIV a presentare nell'aula del Sinodo lunedì prossimo la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, un documento che segnerà un passaggio importante del suo pontificato. La custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, questo è il tema. La lettera porta la data del 15 maggio, lo stesso giorno in cui 135 anni fa Leone XIII, il pontefice dal quale Prevost ha scelto il nome, promulgò l'enciclica Rerum Novarum, quella che fondò la dottrina sociale della Chiesa. Il tema dell'IA è stata una costante del papato di Papa Leone, che in questi 12 mesi ha richiamato più volte gli operatori a un utilizzo dell'intelligenza artificiale che sia a servizio dell'uomo. L'ultimo appello domenica scorsa, quando il pontefice, nella giornata delle comunicazioni sociali, ha chiesto che l'IA rispetti la verità dell'uomo. Ilaria Menta, GR1.
3: E a proposito di intelligenza artificiale, Elon Musk ha perso la sua battaglia legale contro Sam Altman e OpenAI. La giuria del tribunale di Oakland in California ha bocciato la causa da lui intentata contro l'ex amico, collega e alleato, ma solo per un vizio procedurale.
8: 3 settimane di processo, 9 giurati e alla fine meno di 2 ore per decidere. Risultato: una sentenza emessa dal tribunale di Oakland che per questioni di tempo ha chiuso uno dei capitoli più rumorosi della Silicon Valley. Secondo i giudici californiani, Elon Musk, che insieme a Sam Altman nel 2015 ha fondato OpenAI, si è mosso troppo tardi, nell'agosto 2024, con le sue accuse e la richiesta di un maxi risarcimento da 150

0: 50 miliardi di dollari. Chi vuole fare causa per comportamenti fraudolenti in California ha infatti 3 anni di tempo dal momento in cui viene a saperlo. Sapeva dunque Musk, almeno dal 2021, ma forse già dal 2018, data in cui uscì da OpenAI, che l'ex collega stava trasformando l'azienda no profit in un'impresa commerciale, eppure ha aspettato, fino a quando, ipotesi, il fenomeno ChatGPT è esploso e dopo aver tentato di inglobare l'azienda dentro la sua Tesla. Nessuno dei due è uscito in dalle accuse di tradimento e manipolazione. 5 testimoni hanno infatti dichiarato sotto giuramento che Altman aveva mentito. Dunque, accusa prescritta, caso chiuso, almeno in primo grado, perché Musk ha già annunciato che ricorrerà in appello. Paola Guarnieri, GR1.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha considerato basso il rischio per il focolaio di antivirus sulla nave Ondius, scende ora in campo per rispondere all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, che ha già provocato quasi 120 morti. Inviati soccorritori esperti, forniture mediche di emergenza. Il tema è al centro della 79esima Assemblea Generale dell'OMS che si è aperta ieri a Ginevra, dove si discute anche del nuovo piano pandemico e della proposta di dichiarare il cambiamento climatico emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, in un mondo che, avverte il Comitato Indipendente di Monitoraggio, è oggi più vulnerabile alle pandemie rispetto a 10 anni fa. Rai Radio 1, estate in arrivo e si discute di un movimento che ha come obiettivo quello di rendere balneabili i fiumi che attraversano le metropoli.
2: L'accesso democratico e gratuito ai corsi d'acqua urbani, magari attrezzati con ampie piscine galleggianti o altre strutture, è già una piacevole realtà in tante città europee, come Rotterdam, Vienna, Stoccolma, Parigi, grazie a rilevanti investimenti pubblici. In Italia questo traguardo è ancora lontano, ma non mancano progetti in tal senso, a partire dal Tevere, che secondo le intenzioni del Campidoglio dovrebbe divenire balneabile entro il 2031. Stefano Fazzi, dirigente del l'Istituto di Ricerca delle Acque del CNR.
3: I tempi sono sicuramente lunghi, ci sono parecchie opere da dover eseguire, aumento delle capacità di depurazione dei depuratori che già insistono sul nostro sistema, però anche tante azioni sulle sponde del Tevere basate su processi naturali che permettano il raggiungimento di una migliore qualità delle acque.
2: Quali le ricadute di un fiume balneabile in città?
3: Sicuramente da un punto di vista sociale il fatto che la popolazione possa usufruire di questo bene, ma soprattutto anche da un punto di vista naturalistico ed ecologico.
2: Eleonora Belviso, GR1.
1: Il cinema, il Festival di Cannes. Oggi si vedrà il restauro dell'Innocente di Luchino Visconti. In gara due degli autori più attesi. Sentiamo l'inviata.
4: Arriva Pedro Almodóvar a Cannes, Amarga Navidad è in concorso. Nel giorno di Minotaur, riflessione sulla società russa del regista dissidente Zviagintsev. Il festival cala due assi, ma nella corsa alla Palma d'Oro ieri ha colpito anche Fjord. Christian Mungio si interroga e ci interroga sullo scontro tra due idee di famiglia e di educazione, due culture in un villaggio isolato della Norvegia, e lo fa con due attori europei da premio, Sebastian Stan e Renate Resve. E ieri sera, tra Sharon Stone e Julianne Moore, sul tappeto rosso anche Dario Argento, per il restauro di Metti una sera a cena, che scrisse con Patroni Griffi.
5: Ero ragazzino, avevo scritto Sharon Walter West, Sergio Leone mi consigliò a Patroni Griffi e lavorammo a casa sua.
4: E stasera sul grande schermo torna anche La bellezza di Laura Antonelli nel restauro dell'Innocente, l'ultimo film di Luchino Visconti. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
6: Parli come se io non fossi mai esistita.
1: Un libro di poesia appena pubblicato, un tour. Roberto Vecchioni sarà domani a Legnano, il 27 maggio a Genova. Il cantautore milanese ieri sera a Roma ha duettato con una giovane cantautrice, Bina Cesario, in arte Bambina.
7: Dopo il duetto con Alfa a Sanremo 2024, Roberto Vecchioni invita sul palco Bambina, cantautrice calabrese vincitrice del contest del 1° maggio di Roma, e il brano diventa Sogna ragazza sogna. Un concerto tra nostalgia e speranza. Vecchioni apre con i versi di Springsteen per Minneapolis e per una sera Luci a San Siro diventa Luci all'Olimpico.
8: Tu Roma mia, ho
7: Racconti e dediche per chi non c'è più, il figlio Arrigo, l'amico Alex Zanardi, la nascita della Fondazione Vecchioni per la salute mentale.
8: Perché un giovane su 7 in Italia soffre di malattie mentali. Questa fondazione è contro lo stigma, cioè contro l'idea che un malato mentale sia diverso dagli altri, che se lo mettono bene in testa a tutti gli ascoltatori, la malattia mentale è uguale a qualsiasi altra malattia.
7: A 82 anni e dopo un intervento al cuore, il professor Vecchioni ha anche pubblicato Scrivere il cielo, il suo primo libro di poesie.
8: Piccole schizofrenie personali, buttate lì un giorno sì, un giorno no, da quando avevo 12 anni in poi. Così abbiamo fatto tutti i generi letterari e siamo a posto.
7: Timiso A. Rapinto, GR1.
1: Nuovo singolo per una showgirl reduce dall'Eurovision. Elettra Lamborghini ha dato un'anticipazione via social di Bam Bam Bambina, brano dai ritmi latini caraibici che si candida a diventare uno dei tormentoni dell'estate, in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 22 maggio. Sono le 23 minuti e tra poco c'è Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
9: Buongiorno a te Luana, buongiorno a chi ci ascolta. Seconda parte oggi dedicata prima al caso dei sub alle Maldive, ne avete parlato anche voi nei giornali del mattino, e poi 10 anni fa, il 19 maggio del 2016, moriva a Roma Marco Pannella, storico leader dei radicali, promotore di tante battaglie per i diritti civili. Ci faremo tracciare un ritratto da chi l'ha conosciuto bene.
1: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi regia Emanuele Di Cavio, Adriano Lippi al microfono, Luana Cremascola. Linea va ora alla pagina sportiva. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
16: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
18: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
19: GR1 Sport.
20: Buongiorno da Giacomo Prioreschi, iniziamo dal tennis e torniamo sulle storiche vittorie di Sinner al singolare, di Bolelli e Vavassori nel doppio all'Internazionale di Roma. Ne abbiamo parlato col capitano azzurro di Coppa Davis, Filippo Volandri.
21: Con Filippo Volandri, questa domenica pazzesca, il trionfo in doppio, il trionfo in singolare agli internazionali, il capitano di Coppa Davis immaginiamo che stia gongolando.
0: Sì, sì, sono felice e orgoglioso perché i ragazzi sono straordinari, ogni volta ci regalano nuove emozioni, abbiamo scritto l'ennesimo capitolo di una nuova storia del tennis italiano e dobbiamo essere veramente super orgogliosi. Singolo e doppio è un risultato storico, i ragazzi ci hanno dimostrato ancora una volta di essere straordinari, di saper gestire situazioni difficili e complicate. Yannick in primis è arrivato con un serbatoio non pienissimo, invece poi con le forze che ha avuto è riuscito a trionfare ancora una volta e questo ci dà la grandezza del ragazzo.
21: E adesso come si fa a piazzare la doppietta come nel 1976 con Parigi?
0: Sperando che i giorni di riposo siano abbastanza, sperando che poi soprattutto i primi incontri di Yannick non lo tengano in campo tantissimo e lavorando duramente e quotidianamente come sta facendo.
21: Perché poi uno slam, non ci dimentichiamo, è un altro sport.
0: No, un altro sport, 3 su 5, è vero che c'è il giorno di riposo, ma 3 set su 5, poi dipenderà molto anche dalle condizioni che troveremo a Parigi, però è un altro sport.
21: Emilio Mancuso, GR1.
20: Rimaniamo sul tennis, ci spostiamo in Francia, primo giorno di qualificazione a Roland Garros, positivo per gli azzurri, Pellegrini e Travaglia hanno vinto all'esordio con Alboran e Ficovic, successi al femminile anche per Pigato che ha superato Falei e Trevisan in rimonta su Knutson. Passano il turno pure Federico Cina e Marco Cecchinato. Passiamo al basket, nei playoff di Serie A vincono Milano e Brescia, l'Olimpia si impone su Reggio Emilia 77-65 e va sul 2-0 nella serie, la Germani reagisce alla sconfitta in gara 1 e pareggia i conti con Trieste.
3: Difesa e lucidità nel gestire i possessi decisivi con 2 triple di Brooks che hanno ricacciato definitivamente indietro Reggio Emilia, arrivata fino almeno 2 a metà dell'ultimo quarto. Così Milano ha sconfitto di nuovo al Forum Luna Hotels 77-65, portandosi 2-0 nella serie, che può già chiudere giovedì al Palabigi. Ma il tecnico dell'Olimpia, Pepe Poeta, rende merito agli avversari e sa che non sarà semplice qualificarsi in semifinale già in gara 3.
22: Possesso dopo possesso, non neanche partita dopo partita, perché questa squadra è veramente dura, ci sta dimostrando perché ha fatto 10 delle ultime 12 vinte e sappiamo che la serie è ancora lunga.
3: Milano guidata dai 19 punti di Shields che ha abbissato il suo score di gara 1. Reggio Emilia lamenta ben 18 palle perse e se vorrà riaprire i giochi dovrà limitare gli errori in attacco. Per una serie che sembra indirizzata, un'altra equilibrata dopo la vittoria di Brescia su Trieste 90-82. Qui siamo 1-1 ed ora le due squadre si daranno battaglia al Pala Trieste giovedì in gara 3 e sabato in gara 4. Stasera gara 2 nell'altra parte del tabellone. Bologna-Trento e Venezia-Tortona con le squadre di casa avanti 1-0. Da Milano, Massimo Barchiesi, GR1.
20: In chiusura il calcio con la lista dei convocati al mondiale di Carlo Ancelotti, allenatore del Brasile. Fra i 26 giocatori c'è anche Neymar, 34enne del Santos, la sua quarta Coppa del Mondo. Boati, cori e tamburi all'annuncio del suo nome. I tifosi verdeoro si erano schierati in massa per la sua convocazione. Due scelte dal nostro campionato, il romanista Wesley e il juventino Bremer, ma gli ex della Serie A sono tanti: Ibáñez, Alisson, Danilo, Marquinhos, Alexandro, Paquetá e Douglas Santos. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
23: Radio 1, un mondo da sentire.
24: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
25: Alla ricerca della qualità.
26: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
25: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€ nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
26: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
27: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco

0: delle imprese italiane.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
9: Oggi siamo stati informati che nel corso dell'immersione che si è svolta stamattina, che era stata già annunciata ieri, il team di diver maldiviani e tecnici specializzati finlandesi sono riusciti ad avvistare i corpi dei nostri quattro connazionali. Non sappiamo ancora come potranno essere o quando potranno essere realizzate le operazioni di recupero dei corpi.
10: Sono le 8:33 minuti, seconda parte di Radio Anch'io. Quella che avete ascoltato era la voce di Damiano Frankovic, l'ambasciatore italiano in Sri Lanka e Maldive, e parliamo proprio della tragedia delle Maldive con i 5 italiani morti mentre facevano un'immersione ad Alimatà giovedì scorso. Diamo il buongiorno a Ilario Piagnerelli, inviato di Rai News proprio alle Maldive. Buongiorno Ilario.
11: Buongiorno.
10: Buongiorno. Allora, oggi potrebbe essere il giorno del recupero di almeno due dei cadaveri dei quattro italiani che ancora sono sotto le acque, perché la quinta vittima era già stata recuperata venerdì scorso, il corpo di Gianluca Benedetti è stato rimpatriato. A che punto siamo? Tu che sei lì, che cosa ci racconti?
11: Allora, io vi parlo proprio dal... le acque antistanti l'atollo di Alimatà, dove è avvenuta la tragedia. Davanti a me ci sono due motovedette della Guardia Costiera, dalle quali questo team super specializzato di teleosub finlandesi da alcune decine di minuti stanno esplorando i fondali, stanno esplorando la grotta di Devanakandu, la grotta della tragedia, un'operazione che durerà ore. Secondo i piani, due corpi verranno recuperati oggi, due domani, ma non si esclude che riescano a recuperarli tutti. Stanno usando respiratori con ricircolo che gli permetteranno di restare molte ore sott'acqua, li porteranno a una profondità da 60-50 metri a una profondità di circa 30 metri e poi in superficie, passandoli alle squadre prima dei militari e poi della polizia, questo per consentire ai finlandesi di restare per molte ore in immersione. Come sono state trovate queste quattro vittime rimanenti nella giornata di ieri? Dopo un sopralluogo all'interno, tutti assieme nel fondo della caverna, nel terzo ambiente di questa caverna che nei giorni scorsi non si era riusciti a esplorare, sostanzialmente in un vicolo cieco, improbabile, ci è stato detto da parte del team che sta coordinando questi sub sul luogo, difficile che sia stata una corrente a risucchiarli all'interno, molto probabile che ci sia stato un tentativo di esplorazione di questa caverna. Fino a quale profondità nelle intenzioni di questa spedizione non lo sappiamo. Probabile che a un certo punto abbiano cercato un'uscita che non hanno più trovato. Giovedì, nella stessa giornata dell'incidente, invece era stato trovato il corpo di Luca Benedetti, il capo barca, la guida, vicino all'uscita. Forse era l'unico che era riuscito a guadagnare l'uscita, ma non ce l'ha fatta perché la sua bombola è stata ritrovata completamente scarica.
10: Ecco Ilario, abbiamo letto che il mare in quella giornata era calmo, però il giorno prima era stata diramata un'allerta gialla per il forte vento. Tu sei riuscito a parlare con qualcuno degli altri italiani che erano sulla barca, che sono rientrati in Italia, lo sappiamo, lo abbiamo letto?
11: Sì, sono in contatto, ero in contatto fino al suo rientro in Italia con uno dei questa ventina di italiani che facevano parte della spedizione, e mi ha assicurato

0: che c'era il sole, il mare era calmo, c'era anche un'ottima visibilità. Questi allerta meteo valgono su un paese che è vastissimo, nonostante abbia una popolazione molto piccola, quindi è plausibile che in questo punto in particolare le condizioni locali dovute anche, non so, alle correnti, alla disposizione degli isolotti eccetera, consentissero in questo punto delle condizioni migliori, ma in ogni caso quelle profondità sono poco influenti le condizioni meteo marine all'esterno in superficie.
1: Ilario, ti risulta che i turisti italiani che erano lì saranno ascoltati anche dai magistrati di Roma, che hanno avviato un'indagine su quanto accaduto?
0: Con ogni probabilità succederà proprio questo. L'unica vera inchiesta è quella italiana, del resto non sarà neanche fatta un'autopsia qui alle Maldive, anche per motivi culturali e religiosi. La verità di questa vicenda uscirà, oltre che dal sopralluogo e dai filmati di questi speleosub finlandesi, la verità uscirà dalle autopsie, ma soprattutto dai computer di immersione che ogni sub porta con sé.
1: Grazie Ilario, ne parliamo adesso con il nostro prossimo ospite, però intanto voglio ringraziarti per questo collegamento, Ilario Piagnerello, inviato di Rai News. Grazie e buongiorno anche a Marco Lerma, presidente della Federazione Italiana Attività Subacquee. Buongiorno Lerma.
2: Buongiorno dottor Alessia e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora Lerma, ci diceva il collega Piagnerelli, che è lì alle Maldive, che la verità probabilmente verrà fuori dal recupero delle varie attrezzature. Abbiamo letto che certo, verranno recuperate le attrezzature, quindi le tute, ma anche computer subacquei e bodycam. Ma chi si immerge oggi, chi si immerge a quelle profondità, con quanta attrezzatura scende?
2: Ma scende con diversa attrezzatura e solitamente nelle immersioni tecniche, perché oltre i 40 metri sono considerate tecniche, non più ricreative. C'è la formula del doppio, ovvero due computer, due erogatori indubbiamente, ma ci sono anche delle bombole di fase che contengono dei gas da respirare a diverse profondità. Adesso nello specifico non si hanno notizie certe di quale miscele avessero questi subacquei, ma suppongo che non fosse aria, e quindi probabilmente ci saranno state delle miscele arricchite di elio.
1: Beh, ci sono tante cose da chiarire. Una delle cose da chiarire la sentiamo dalla voce di Mohamed Hussain Sharif, portavoce del governo delle Maldive.
3: Professor Monica and the team had the authorization to conduct the research.
4: La professoressa Monica e il suo team avevano l'autorizzazione per immergersi nell'atollo di Vavu a una profondità massima di 50 metri, ma nella proposta di ricerca non si faceva menzione delle grotte o del luogo preciso dell'immersione e includeva solo 3 delle 4 persone nell'elenco.
3: The 3 of the 4 persons on the...
1: E Lerma, presidente della Federazione Italiana Attività Subacquee, che autorizzazioni ci vogliono per fare immersioni a profondità così importanti? Ecco, abbiamo letto che sono stati raggiunti addirittura i 60 metri in questo caso.
2: Sì, in Italia non è prevista alcuna normativa se non quelle dettate dalle singole organizzazioni didattiche, che prevedono una preparazione tecnica e il conseguimento di relativi brevetti per raggiungere profondità ragguardevoli che superano i 40 metri. All'estero ci sono delle normative specifiche per ogni singolo paese. Alle Maldive mi pare di ricordare appunto che le immersioni ricreative siano consentite fino ai 30 metri, e pertanto il team scientifico che si è immerso a 50 aveva sicuramente un'autorizzazione particolare per fare delle loro attività.
1: Ecco Lerma, lei appunto ha parlato di 50 metri, che pare l'autorizzazione fosse fino a 50 metri, ma loro si sono spinti ulteriormente appunto in profondità. Cosa può cambiare tra 50 e 60 metri? È stata lì la differenza secondo lei?
2: No, sinceramente no, 50-60 sono un bel salto di profondità, ma in ogni caso alcuni dei subacquei, qui la professoressa era una subacquea esperta, aveva raggiunto da quanto mi consta un livello di immersioni prossimo alle 400 tuffi, quindi si può considerare sicuramente un personaggio esperto. Certo è che in questo frangente come dire, le fatalità possono essere tante e quindi in questo caso è andata veramente male. Infatti il mondo della subacquea e tutte le comunità che girano intorno a questa tragedia, perché questo è, sono veramente costernate e aspettiamo che ci siano dei dati ufficiali per poter commentare in maniera seria e puntuale quello che è accaduto.
1: Assolutamente, assolutamente. Lerma, astraendoci dal caso specifico, la uso per dare un consiglio a chi ci ascolta. Chi si vuole immergere per un'immersione magari in un paese straniero, con una società che non conosce, a che cosa può stare attento? Perché poi chiaramente la fatalità non si può controllare, però ci sono alcune cose da controllare appunto prima di immergersi. Mi riferisco soprattutto all'attrezzatura, ovviamente.
2: Beh, sicuramente quando si va in giro per il mondo ci si affida a dei diving center, quindi dei centri di immersione che purtroppo in qualche paese remoto non controllano l'attrezzatura come dovrebbero essere controllate. Facciamo molta attenzione soprattutto a come viene ricaricata l'aria nelle bombole, se le bombole sono collaudate, e cerchiamo in ogni caso di seguire tutte quelle buone norme di condotta, che sono quelle di scendere comunque sempre con il compagno, di controllare la pressione dell'aria che è contenuta nelle bombole e di attenersi a quelle poche regole fondamentali per divertirsi in tutta sicurezza.
1: Ecco, leggero un messaggio del nostro ascoltatore Saverio. Buongiorno, purtroppo anche se esperti non conoscevano il luogo in cui si sono immersi.
2: Sì, non lo conoscevano e forse per questo si sarebbe dovuto attenere una condotta più prudente da parte della guida, se mi pare ci fosse, e comunque non penso che volessero esplorare la grotta. Poi la fatalità purtroppo in questi casi è sempre all'agguato, non si capisce e non posso dire assolutamente che cosa sia successo, probabilmente una corrente, probabilmente un gas sbagliato, probabilmente uno che si è perso e qualcun altro è andato a ricercarli, ma allo stato dei fatti sono tutte illazioni.
1: Assolutamente, lo scopriremo poi appunto quando verranno recuperati i corpi con le relative attrezzature. Grazie ancora a Marco Lerma, presidente della Federazione Italiana Attività Subacquee.
5: Tante cose, da ricordare.
6: Marco Pannella era il leader dei radicali.
7: Il sciopero della fame mi aveva molto colpito.
8: Un tipo vivace.
9: Il suo modo di vivere, combatteva per degli ideali nei quali credeva fermamente, indipendentemente dal fatto che gli altri lo potessero ritenere giusto o sbagliato.
10: Beh, ha fatto le battaglie
11: strane. L'aborto, il divorzio, per le prigioni anche.
12: Delle droghe leggere.
13: Lo sciopero della fame, mi ricordo.
14: I radicali.
15: Importante per quanto riguarda i referendum che sono stati fatti in Italia negli anni 70.
16: È una brava persona, guarda, io sono di destra, però è una persona a modo intelligente.
17: Questo credo da ragazzo, lui faceva le battaglie per la legalizzazione della droga. Un bel ricordo.
18: Lo ricordo come un personaggio abbastanza importante. Tutti i discorsi sull'aborto, con la Bonino, sono cose che ho ottenuto grazie a lui.
1: Questo anello di voci montato per noi dal nostro regista Mauro Convertito ci ricorda Marco Pannella, che moriva a Roma esattamente 10 anni fa, fu tra i fondatori del Partito Radicale, ma Marco Pannella fu tante cose e lo ricordiamo oggi anche con Marco Taradas. Buongiorno Taradas.
19: Sì, buongiorno.
1: Giornalista, ex parlamentare, iniziatore negli anni 80 di Stampa e Regime, una rubrica che continua a fare il sabato mattina su Radio Radicale. Taradas, un suo ricordo di Pannella, come l'ha conosciuto e chi era Pannella?
19: Io l'ho conosciuto nel 1974, io ero un giovane liberale, un liberale di sinistra, allora c'era questa divisione anche all'interno del Partito Liberale di Malagodi, lo conobbi, Pannella era solito frequentare le riunioni, le assemblee dei giovani, credo anche di altri partiti, comunque anche lui veniva dal Partito Liberale e quindi aveva una particolare attenzione. Quando io mi stufai di stare in un partito moderato, decisi di iscrivermi al Partito Radicale 2 anni dopo e in questi 2 anni ci eravamo sentiti attraverso messaggi eccetera eccetera, e mi presentai lì e qualche anno dopo tornai, quando lasciai Livorno per andare a Roma, andai da Pannella e gli dissi: vorrei lavorare col Partito Radicale, e così cominciò un'avventura.
1: Vorrei presentare anche l'altro nostro ospite, che è Francesco Rutelli, fondatore e presidente di Soft Power Club, già presidente Anica, già sindaco di Roma. Anche lui ha mosso i primi passi nell'ambito, nell'agone politico, nel Partito Radicale. Buongiorno Rutelli.
10: Buongiorno a voi.
1: Rutelli, chiedo anche a lei un suo ricordo di Marco Pannella.
10: Il ricordo iniziale forse è eloquente. Io leggo un'intervista sul Messaggero, intercetto dei volantini e dico: beh, interessante, mi sembra, avevo 19 anni, interessante, via di Torre Argentina, vado, busso alla porta, non, sbarrata, busso insistentemente e arriva un signore alto ad aprire la porta, che era Pannella. Cioè Pannella faceva tutto nella fase allora del Partito Radicale, scriveva i volantini, li andava a distribuire. E la cosa che non si deve mai dimenticare è che un uomo che ha, ad esempio, veramente deciso per sua idea l'elezione di un presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, che partì con una campagna dei radicali, presidente democristiano, faceva i digiuni monitorati da medici, li faceva veramente. Il primo, quello celebre che nessuno ricorda in verità oggi, del 74, prima il referendum sul divorzio, lui fece dal, leggo, 3 maggio, pesava 99 kg e 300, al 11 agosto pesava 72 kg per
1: si ricorda
10: ottenere
1: tutto,
10: nuovi obiettivi. Per ottenere nuovi obiettivi. Non c'era ancora stato referendum sul divorzio, ma lui già chiedeva di fare delle nuove cose, delle nuove battaglie.
1: Si portava già avanti. Taradas, torno da lei. Ci scrive Vincenzo: Pannella è stato un grande precursore di tanti diritti civili.
19: Sì, ma è stato precursore, ha fatto delle lotte politiche per i diritti civili e li ha affermati, come ricordava Rutelli, l'iniziativa per arrivare alla legge sul divorzio che fu fatta dal Parlamento, un Parlamento che allora era diviso fra democristiani e comunisti, ma che grazie a Loris Fortuna, Baslini, riuscì a essere votata. E poi soprattutto la difesa della legge, è lì che Pannella acquisisce un peso nazionale, perché per il divorzio, il referendum sul divorzio, che nessuno voleva contrastare in realtà, e fu l'errore drammatico di Fanfani a volerlo, lì si sviluppò pienamente la potenza dialettica e l'influenza politica civile di Pannella, e da allora poi tutta la storia delle acquisizioni fatte nella fine del Novecento attraverso le battaglie politiche che i radicali, Pannella, riuscirono ad acquisire. Vorrei però ricordare che Pannella non è stato soltanto alfiere dei diritti civili, è stato un grande politico istituzionale. Pannella ha combattuto delle battaglie all'interno del Parlamento sui più diversi temi, cercando di liberalizzare l'economia, non soltanto la vita privata, l'economia di questo paese, contro lo statalismo democristiano e comunista all'epoca. Ha cercato di trasformare i sindacati da cinghie di trasmissione, come erano, in qualche cosa di più attivo a difesa dei lavoratori, tutto con battaglie contro in apparenza, ma che erano a favore. E poi ha cambiato anche il clima politico negli anni di piombo, quando sembrava che la politica cedesse alla reazione più pervicace e più dura, invece ha insegnato anche in quel caso che le Brigate Rosse oppure i gruppi di destra neofascisti potessero essere vinti anche cominciando un tentativo di dialogo che escludeva qualsiasi forma di condiscendenza nei confronti della violenza, ma che apriva la possibilità di rinuncia alla violenza da parte di coloro che la praticavano, e così via. Cioè, sono mille le facce di Pannella, e per questo anche oggi lo ricordano in mille.
1: Rutelli, torno da lei e le chiedo: qual è secondo lei l'eredità che ci lascia Marco Pannella? che ci ha lasciato, perché insomma ormai sono 10 anni che non c'è più.
10: Ma il coraggio che gli viene riconosciuto da tutti, certamente fastidioso in tante circostanze, nel qualche modo imporre delle idee, no, nel costringere anche gli avversari a riflettere. Dove la vera eredità di Pannella è dimostrare che delle minoranze possono diventare maggioranze, come nel caso del divorzio, ovvero far scoprire ad un paese come il nostro che la maggioranza in realtà è già più avanti, oppure di fare delle battaglie di testimonianza che lasciano comunque un segno, ad esempio la non violenza. La non violenza radicale è un unicum, noi lo ricordava adesso Taradas, da ragazzi ci siamo battuti contro l'estremismo, la violenza. Io ricordo, andavo alle manifestazioni radicali e non di rado mi toccava di cambiare strada col mio motorino perché c'era un cadavere con sotto un lenzuolo per strada della violenza politica. E quindi il caso di Pannella, della non violenza, è una testimonianza attualissima, viva, e credo meriti di essere ripresa dai giovani, dai ragazzi di oggi.
1: Taradas, torno da lei. Pannella anti tutto, ma poi alla fine ricordato da tutti.
19: Sì, no, Pannella non era anzitutto, innanzitutto perché riusciva a dialogare da Togliatti, iniziò così.
1: Sì, assolutamente,
19: la sua attività.
1: Partecipava anche tra l'altro ai dibattiti politici, anche con chi magari era fuori
19: Andreotti,
1: dall'arco costituzionale, però si poneva sempre in modo oppositivo.
19: Certo,
1: ecco.
19: In modo dialettico, diciamo così, cioè non era accettato, dei comunisti meno a dire la verità, che lo riempirono sempre di insulti, ma era accettato dagli avversari perché sapeva distinguere tra il peccato e il peccatore, per così dire, cioè cercava di estrarre dal bene che c'è in ciascun essere umano quella parte che Pannella riteneva essere il bene, naturalmente, e gli altri capivano questo, quindi non era anzitutto. Poi gli altri che prendevano quello che riuscivano a prendere, ecco, anche oggi ci sono tanti che si richiama a Pannella, ma l'eredità di Pannella non è possibile trasmetterla. Ci sono dei valori che continuano ad essere, come diceva Pannella, principi che principiano, ad esempio la non violenza in chi la pratica, ma per il resto oggi come oggi è molto difficile, ecco, vedere un'influenza di Pannella nella politica,
1: ecco,
19: italiana.
1: Taradas, mi perdoni, la blocco perché vorrei fare un'ultima domanda a Francesco Rutelli. Ci scrive un ascoltatore, Paolo da Torino: Pannella fu un promotore dei diritti individuali e non collettivi. Lei che ne pensa?
10: Beh, se i diritti individuali sono calpestati, l'esigenza è collettiva. Ovvero, quando i radicali sono occupati di diritti di minoranze, che peraltro si organizzavano, perché così è stato per le prime battaglie delle persone omosessuali, che non vedevano non solo riconosciuti i loro diritti, ma erano umiliate nella piazza pubblica. Oppure coloro che avevano un punto di vista di diversità religiosa o che avevano la volontà sul piano delle battaglie per la pace, delle battaglie per il disarmo, le battaglie che i radicali hanno fatto in minoranza, le prime battaglie per l'ambiente. L'associazione radicale ecologista è nata ancora prima dei Verdi su alcuni temi, quindi ha iniziato certo in chiave di minoranza e tutto sommato sapendo di esserlo, quasi forse volendo esserlo, la storia lo dirà, il giudizio storico lo dirà, persona di minoranza, ha però lanciato dei temi e fatto delle battaglie che hanno riguardato tutti. Questo significa non occuparsi dei diritti dei singoli, ma partendo da casi magari singoli, risolvere o contribuire a presentare perché siano risolti i problemi di tutti.
1: E abbiamo provato a ricordare la figura di Marco Pannella 10 anni dalla scomparsa con Marco Taradas e Francesco Rutelli, che ringrazio per essere intervenuti con noi. Chiudiamo qui, voglio ringraziare in console Luciano Pecoraro, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR1 delle 9, poi Progetto Benessere con Viviana Verbaro. Noi con Radio Anch'io torniamo domani mattina poco dopo le 7:30. Buona giornata a tutti.

0: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
1: Brava!
2: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
7: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
6: www.sistemi.com.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol e tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
8: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro ancora. National Geographic Traveler, solo oggi in regalo con Repubblica.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 9.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora braccio di ferro nelle trattative, in particolare sul dossier nucleare. Gli Stati Uniti sono contraddittori, ribadisce ancora una volta Teheran, la cui ultima controproposta è stata respinta da Trump, che ora frena sull'annunciata ripresa dell'offensiva.
4: Sul suo social Trump annuncia di aver sospeso per qualche giorno il programmato attacco all'Iran. Mi è stato chiesto da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, perché ritengono che siamo vicini ad un accordo. I negoziati in corso sono seri. Prende tempo il presidente americano, anche se ha avvertito le forze armate di essere pronte. Il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito intanto che Teheran partecipa ai negoziati con autorevolezza e dignità e che dialogo non significa resa. Il regime sarebbe pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare anziché uno smantellamento totale, ma solo se l'uranio già arricchito verrà trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe chiesto una tregua in più fasi con una apertura graduale dello stretto di Hormuz. Hormuz resta essenziale. Nelle scorse ore il Consiglio Supremo di Sicurezza ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico. Dovrebbe occuparsi della sua gestione, inclusi i pedaggi, cui il regime non intende rinunciare. E nel frattempo il portavoce del Ministero della Difesa smentisce ancora una volta che le capacità difensive iraniane siano state distrutte, come affermato da Trump. L'asse della resistenza è più coeso che mai, fa sapere Teheran. Claudia Stamerra, GR1.
3: Caute le reazioni dei mercati che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, Fabrizio Patti.
5: Sì, c'è cautela sui mercati. Ieri le minacce di Trump all'Iran avevano fatto salire il prezzo del petrolio Brent fino a $112 al barile. Dopo il posto in cui il presidente americano annunciava il rinvio dell'attacco, il prezzo si è attestato a $110.50. La borsa di Milano ieri aveva chiuso in calo dello 0,91%, una discesa attribuibile pienamente alla distribuzione di dividendi da parte di 22 società sulle 40 del FTSE MIB. Oggi avvio poco mosso, Milano in questo momento meno 0,02%, Londra più 0,27%, meglio Francoforte più 0,50%. A Piazza Affari sotto osservazione Stellantis, che sale di mezzo punto percentuale, e questa mattina ha lanciato il progetto iCar per la produzione di auto elettriche piccole ed economicamente accessibili, e saranno prodotte dal 2028 a Pomigliano d'Arco. Nella notte borse cinesi di poco positive, è continuata la correzione dell'indice di Seoul meno 2,5%, ma nell'ultimo anno la salita resta quasi del 180%. C'è attesa poi per i conti di Nvidia che arriveranno domani. Lì nello studio.
3: Dopo Trump a Pechino arriva Putin, attesa per il faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. L'alleanza tra Mosca e Pechino a livelli senza precedenti, ha detto il capo del Cremlino prima di partire. Nel frattempo il Ministero russo della Difesa annuncia da oggi al 21 un'esercitazione per preparare l'utilizzo di forze nucleari. Nella notte nuovo attacco ucraino con droni contro Mosca nella regione di Rostov sul Don e sulla regione Yaroslav a nord-est della capitale, dove è stata colpita una raffineria di petrolio. Ancora incerto il bilancio dell'attacco. La sparatoria nel centro islamico di San Diego negli Stati Uniti. Tre le vittime, conferma la CNN citando fonti della polizia. Tutti uomini, gli autori avevano 17 e 18 anni, si sono tolti la vita. Trovati dei messaggi antislamici nell'auto dove sono stati rinvenuti i loro corpi. La madre di uno di loro ha contattato la polizia prima dell'attacco, segnalando che alcune armi erano sparite dalla sua abitazione. Sparatoria anche nella regione di Almeria, in Spagna. Due morti e quattro feriti gravi, tra loro due minori. Secondo fonti locali, a sparare un uomo attualmente in fuga. Si ritiene sia imparentato con alcune delle vittime. La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive al via in questi minuti le operazioni di recupero di 2 dei 4 corpi rimasti nella grotta ad una profondità di oltre 50 metri. Lo ha annunciato il portavoce del governo maldiviano. Il team di soccorso è composto da subspeleologi provenienti dalla Finlandia, assistiti dalla Guardia Costiera locale. Le altre 2 salme verranno riportate in superficie domani. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in campo per rispondere all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo con l'invio di forniture mediche di emergenza ed esperti soccorritori della 79esima Assemblea Generale dell'OMS aperta ieri a Ginevra.
6: L'incontro dei 193 stati membri dell'OMS si è aperto all'indomani della dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale per l'epidemia di Ebola, che dalla Repubblica Democratica del Congo si è estesa all'Uganda. Almeno 100 i morti, circa 400 i casi sospetti. Basso invece il rischio per il focolaio di antivirus registrato sulla nave Ondius. Il rapporto del Comitato Indipendente di Monitoraggio sulla preparazione globale però avverte: il mondo oggi è più vulnerabile alle pandemie rispetto a 10 anni fa. Le infezioni più frequenti e dannose per effetto di cambiamenti climatici, urbanizzazione, mobilità globale e pratiche agricole. Al centro della 79esima Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il nuovo piano pandemico, con l'obiettivo di trovare un'intesa sul sistema di condivisione di dati e materiali patogeni, e la proposta della Commissione Paneuropea su Clima e Salute di dichiarare il cambiamento climatico emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Eleonora Belviso, GR1.
3: Ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org. Progetto Benessere, per una vita più sana.
10: Rai Radio 1, 9, 7 minuti, quasi 8 minuti, siamo proprio allo scoccare degli ultimi secondi. Questo è Progetto Benessere, oggi è martedì 19 maggio, io sono Viviana Verbaro e questo è lo spazio dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare subito il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, che è il 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi apriamo la nostra trasmissione parlando di solitudine, o meglio di solitudini, una differenza che è sottile, poi capiremo il perché. È il paradosso del nostro tempo che ci vuole tutti connessi ma nello stesso tempo tutti molto più soli. Nella seconda parte invece dalle 9.30 ci occuperemo delle malattie infiammatorie croniche intestinali, le cosiddette MICI. Oggi è la giornata mondiale, una ricorrenza che punta a sensibilizzare su patologie come la colite ulcerosa e la malattia di Crohn. Ma prima, come sempre, concediamoci un momento dedicato alla musica.

e Radio 1 Progetto Benessere. In un'epoca in cui siamo costantemente connessi, immersi in un flusso ininterrotto di notifiche e interazioni digitali, il senso di isolamento esistenziale non è mai stato così profondo. Per molti giovani adulti la transizione verso l'età matura è segnata da un malessere silenzioso, dove la performance digitale va a sostituire l'incontro reale. È in questo scenario che nasce Escape World, un progetto che ribalta l'idea

0: che è psicologa, psicoterapeuta della Fondazione La Ricerca ed è ideatrice di questo esperimento. Benvenuta, dottoressa.
1: Buongiorno a tutti.
0: E poi sempre in collegamento con noi c'è Paolo Massa. Paolo è un informatico ed è un partecipante assiduo a questi escape e ci racconterà la sua esperienza. Benvenuto anche a lei, Paolo.
2: Buongiorno Liliana e buongiorno a tutte le persone in ascolto.
0: Allora, iniziamo con la dottoressa Catino per capire qual è stata la scintilla che l'ha portata a ideare questo format. Ce lo racconta?
1: Sì, allora direi che è nata sicuramente da una raccolta di un bisogno, direi quasi da un urlo generazionale, nel senso che io e le mie colleghe ci siamo ritrovate sia in stanza di terapia, i ragazzi che accedevano ai colloqui, sia anche dai racconti dei nostri coetanei, perché noi stessi siamo in target ancora, questa domanda molto silenziosa ma dal nostro punto di vista molto potente, che era: mi sento solo. La richiesta che arrivava molto latente ma anche molto chiara ai nostri occhi era: in un momento in cui mi ritrovo o senza amici o con amici meno presenti, perché comunque è una fase di vita dove magari iniziamo ad avere delle famiglie, dei figli, quindi non c'è più quella compagnia fissa come magari in alcuni periodi da stabilità e appartenenza, c'era anche un aspetto dove, nonostante io magari qualche amico lo abbia, non riesco a entrare in profondità ed avere delle connessioni reali. Questo perché dal nostro punto di vista questa nuova generazione è molto protettiva anche nei confronti degli altri, come se non volesse disturbare e quindi in un qualche modo andasse in giro portando la miglior versione di sé e non volesse portare la propria fragilità e vulnerabilità. Quindi magari le conversazioni che avvengono anche quando magari qualcuno gli amici li ha sono sempre conversazioni o comunque serate volte la leggerezza, ecco,
0: che restano più in superficie, non vanno in profondità.
1: Sì.
0: Allora, io volevo però inserire un altro aspetto nel ragionamento, perché un po' la fascia d'età che copre questa sperimentazione sono i 25-40 anni. Siamo in un contesto dove, se siamo fortunati, siamo inseriti nel mondo e nell'ambiente di lavoro. Nelle fasi precedenti della nostra vita, per esempio l'inserimento scolastico, gli anni passati per la formazione tra i banchi universitari, il problema non si pone. Allora è proprio l'età adulta che ci pone in una dimensione differente, perché a scuola siamo noi stessi e gli amici scolastici tante volte ce li portiamo dietro per la vita. Cosa cambia?
1: Ma guardi, in realtà secondo me questa lettura è parziale, nel senso che da sempre dal nostro osservatorio noi abbiamo provato anche a fare questi esperimenti, questi eventi anche per altri target. Io non credo che non ci sia questo senso di solitudine nelle età precedenti, credo semplicemente che siano molto meno consapevoli rispetto ai 25 anni, ai 30 anni, ai 40 anni, che si pongono la domanda del: mi sento solo, c'è qualcosa che mi manca nonostante apparentemente io abbia tutto, e vado alla ricerca di appunto queste connessioni reali. Mentre quando sono immerso nel contesto scolastico universitario, apparentemente le persone le ho ancora vicine, come dicevi tu, nel senso che sono immerso in contesti sociali, ma non ho ancora quella consapevolezza, quella percezione che forse quelle relazioni che sto costruendo, che sto vivendo, non saranno poi magari relazioni così durature e intime. Non so se mi sono spiegata.
0: Sì, perfettamente. E l'altro elemento che rispetto a queste parole mi viene da approfondire, ma questo vorrei chiederlo a Paolo Massa, è quanto è difficile ammettere questo "mi sento solo". Paolo.
2: Allora, io personalmente, diciamo che non è che mi abbia iniziato a partecipare a queste iniziative perché mi sentissi solo di per sé, però diciamo che, come diceva anche Lucia, diciamo nella nostra fascia d'età, io personalmente ho 38 anni, lavoro ormai da quasi 20, e diciamo che il fatto di avere quelle amicizie di lunga data che nel frattempo magari si sono sposate, hanno avuto dei figli o comunque convivono, c'è sempre meno possibilità di ritrovarsi con costanza, magari ti fanno pensare di sentirti un po' da solo effettivamente in certi momenti,

0: quindi nel senso, almeno io personalmente ho vari amici, però capita di vedersi sempre meno frequentemente. E poi magari anche diciamo la scomparsa di certi luoghi di aggregazione che potevano esserci, certo, prima, eccetera. E quindi io ho iniziato a partecipare, al di là del fatto magari di ritrovarmi in una situazione in cui ero personale in quel momento un po' difficoltosa, era più che altro per uscire dalla comfort zone. Questo è quello che ripeto anche le varie volte che di persona qualcuno mi chiede come, sì, mai sei andato a questi eventi. Mettermi in gioco, cercare di poi qui secondo me dipende un po' da persona a persona, c'è chi ha più facilità nell'interagire, mm-hmm, con gli sconosciuti. Diciamo che questo ambiente ti dà la possibilità di ritrovarti con delle altre persone che di base come te sono propense a interagire in quella serata, in quella giornata, comunque con delle persone dell'associazione che diciamo dirigono la situazione nella maniera migliore, in modo per così anche chi magari è meno a suo agio riesce a buttarsi, per così dire.
1: A buttarsi. E allora, Lucia Catino, dottoressa, io voglio leggere un messaggio che secondo me è fondamentale per iniziare a capire meglio di che cosa stiamo parlando. Lo scrive Romina al nostro 342-864-8832 e ci domanda: che differenza c'è tra gli escape e le app di incontri?
2: Allora, intanto interessantissima come domanda, grazie Romina per avercela fatta. Allora, dal mio punto di vista, per semplificare, ciò che manca nelle app di incontri, come in tutto l'ambiente del digitale, e che credo che pian piano ci stia facendo in un qualche modo annichilire, è l'assenza corporea. Io sono completamente immersa in questo pensiero che senza corpo non riusciamo né a delineare noi stessi né ad entrare in contatto con l'altro. E tutto questo, le app di incontri, diciamo che se va bene avviene dopo settimane, mesi di messaggiate, e solo lì poi in un qualche modo, se entrambi decidono, okay, di vedersi dal vivo, questo,
1: e
2: diciamo,
1: invece il giocatore dell'escape che cosa fa?
2: Il giocatore dell'escape si iscrive, arriva, quindi come diceva Paolo decide, insomma, è motivato a mettersi in gioco, magari anche avendo delle difficoltà relazionali, ma sapendo che ci sono altri come lui che sono lì con lo stesso obiettivo, uh-huh, decide di uscire dalla comfort zone e arriva ad una serata dove ci sono sempre due colleghe che, sì, dirigono tutte le quattro ore, tutta l'esperienza. Sì. E dove inizialmente vengono proposte delle attività rompighiaccio, che ogni sera cambiano forma.
1: Per esempio?
2: Possono essere, per esempio, attraverso dei giochi, non so, c'è il gioco di due verità e una bugia, quindi devono pensare e scrivere su un foglietto, ognuno per sé inizialmente, tre cose su se stessi, dove due sono verità che raccontano ciò che è.
1: Sì.
2: E una è una bugia su se stesso, e chiediamo, dopo averli scritti mentre si fa la pericena, di andare davanti a qualcun altro, leggergli i biglietti e far sì che l'altro indovini qual era la risposta.
1: Quindi
2: falsa rispetto alle altre
1: anche
2: due.
1: Anche la dimensione del gioco,
2: sì,
1: che è un'altra
2: del gioco,
1: cosa
2: assolutamente
1: importante, e si vuole in qualche modo accompagnare forse anche l'imbarazzo che può nascere.
2: Sì, assolutamente. L'idea è di in un qualche modo accompagnare a questa connessione autentica e anche a un'esposizione, a un imbarazzo a cui non siamo più abituati, che però se ci pensiamo ci rende visibili agli altri, no? Quindi da una parte vulnerabilità, dall'altra, dal nostro punto di vista, è proprio connessione autentica.
1: Lucia Catino, il cellulare che fine fa durante questi escape?
2: Allora, noi fin dall'inizio ci siamo chiesti se imporre, diciamo, il divieto di utilizzo dei device, però ci siamo detti osserviamo, per noi era veramente un esperimento nato da un'idea mentre si parlava tra colleghe, quindi non abbiamo dato questa indicazione, ma davvero lo dico senza, insomma, senza dire menzogne, dato che non stiamo facendo il gioco di due verità e una bugia, non si sente la necessità di utilizzare i device, nel senso che non abbiamo visto telefoni per fare delle foto, per fare dei video, cioè abbiamo visto persone che volevano godersi ogni attimo, nonostante magari nei momenti ci fosse anche momenti di noia, perché non è che tutte le quattro ore c'è sempre qualcuno magari con cui interagire. Noi, certo, lasciamo molto liberi, essendo adulti partecipanti, le interazioni, osserviamo, e se necessario, perché vediamo qualcuno molto isolato, naturalmente andiamo un po' da fare da collante.
1: Sentiamo Paolo come la sua, com'è la sua esperienza.
2: Sì.
1: Paolo Mazza.
0: Allora posso confermare che effettivamente non c'è mai stato l'imposizione del consegnare i telefoni all'ingresso, per così dire, ma non ho, almeno io personalmente mi sono sempre trovato in situazioni in cui non avevo quella necessità del tirare fuori il telefono dalla tasca, se non magari per guardare cosa fosse, però perché ti ritrovi comunque con altre persone che per un motivo o per l'altro catturano la tua attenzione, che può essere sia nel momento, diciamo, dell'attività iniziale, dello speed date sociale successivo, dei momenti ancora dopo, e quindi hai sempre qualche stimolo che non sia lo stimolo che ti dà il telefono, mettiamolo così.
1: Mm-hmm. Questo è
0: poi come ha detto Lucia, sì, ci può essere quel momento un po' di noi, cioè non di noi, in cui magari ti ritrovi a non stare a parlare con nessuno, e quindi può venire un attimo quella voglia di prendere il telefono, perché purtroppo non siamo più in grado di annoiarci, però c'è sempre qualcuno che viene a ritirarti dentro.
1: Chiaro. Lucia, vorrei leggere insieme a lei dei messaggi che arrivano dai nostri ascoltatori. Uno è: spesso mi sento solo anche quando sono in mezzo alla gente, e questo insomma è un po' il dramma dei nostri giorni. Un altro ascoltatore dice: grazie alla radio, direi a Radio 1, la mia non è mai solitudine, sono sempre al vostro ascolto, e grazie alla vostra pazienza partecipo, mi sento parte di un tutto, non so cosa siano le solitudini, rimango alla ascolto. Quindi Fabrizio avrà sentito adesso il nostro racconto rispetto alle solitudini. E poi un altro messaggio che chiede: è un'esperienza adatta anche a chi è molto timido, pensata solo per chi è già estroverso e abituato a mettersi in gioco? E su questo, su questa risposta, Lucia, ci salutiamo.
2: Allora, assolutamente è pensata per tutti, come diceva anche Paolo, le colleghe sono lì non solo per dirigere, diciamo, una serata, ma per accorgersi e per far emergere anche nelle persone con difficoltà relazionali quelle risorse che sicuramente ci sono, ma che semplicemente non sono in un qualche modo allenate da tempo, non sono state riconosciute e rese visibili. Quindi anche chi sta in ascolto, sta in osservazione, ad un certo punto si vede proprio che scatta qualcosa e che attraverso uno stimolo che trova più risonanza nelle corde di quella persona un po' più timida, poi viene in un qualche modo inglobata dal gioco o dall'attività.
1: E senza volersi lanciare nel gioco, Lucia, una ricetta brevissima e semplicissima antisolitudine, quale potrebbe essere per i nostri ascoltatori? L'ho presa alla sprovvista, spero di no.
2: Sì, infatti, no. Allora, di pancia direi assolutamente di portare in giro, per quanto possibile, a livello metaforico, la versione di sé più intima, e in un qualche modo consegnarci all'altro anche quando non siamo in grado di essere performanti come la società ci impone.
1: Ci chiede. Essere veri, sì, essere noi stessi alla fine, la grande ricetta.
2: Sì.
1: Grazie Lucia Catino, grazie Paolo Mazza, ci fermiamo qui con la nostra prima parte, diamo la linea alle previsioni del tempo, prima ascoltiamo insieme la musica, restate con noi. Sola.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
7: La spesa intelligente.
8: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 19 maggio. Spiccata variabilità al centro e al nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata, nelle zone interne, e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale è leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI pubblica utilizzazione su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Per mille. Destina il tuo 5 per mille ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi.

0: si multipla. Vai su 5x1000.aism.it.
1: Ed è sempre RAI Radio 1, progetto benessere. In occasione della giornata mondiale delle malattie infiammatorie cronico-intestinali, l'EMICI, vogliamo accendere un faro su patologie che sono spesso invisibili ma profondamente impattanti: la colite ulcerosa e la malattia di Crohn. Pensate che solo in Italia si stimano circa 250-300.000 malati, sono numeri di un certo livello, importanti. Ne parliamo con i nostri ospiti che sono con noi oggi negli studi di Saxa Rubra. C'è il professor Alessandro Armuzzi, che è ordinario di gastroenterologia presso la Humanitas University di Milano ed è il responsabile del Centro Medico Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali dell'Humanitas Research Hospital di Rozzano a Milano e presidente eletto di ECCO, European Crohn's and Colitis Organization. Grazie professore di essere qui con noi.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Da Milano, quindi grazie davvero di aver fatto questo sforzo. È bello avervi in presenza, ragioniamo sicuramente in maniera semplificata in questo modo. E un altro grazie io lo voglio dire ad Ambra Centola, che è paziente e volontaria dell'associazione Amici e che ci racconterà la sua esperienza, la sua storia.
3: A voi, grazie a voi.
1: Giovanissima, ma questa esperienza viene da lontano, come a breve ci dirà. Professore, quindi, quando parliamo di MICI, di che malattie stiamo trattando?
2: Parliamo di malattie croniche innanzitutto, perché quando un individuo si ammala, purtroppo se la porta per tutta la vita. Sono malattie che colpiscono principalmente l'intestino,
1: sì,
2: ma non solo, e noi usiamo dividerle in due classi. La prima, che è la malattia di Crohn,
1: sì,
2: e la seconda, che è la colite ulcerosa. Sono malattie in parte simili, ma hanno delle caratteristiche che le possono far differenziare sia da un punto di vista fisiopatologico sia anatomico, e anche come decorso durante la vita del paziente. Perché vengono? Perché vengono?
1: Questa è la grande domanda.
2: Non lo sappiamo. La cronicità in questo caso è anche indice che non si conoscono bene o completamente le cause, quindi non c'è una cura,
1: certo,
2: definitiva. È un misto di cause. Ci deve essere una predisposizione del soggetto che si ammala, una predisposizione genetica in senso lato, un po' come può essere il diabete, faccio, certo, per fare un esempio. E ci sono dei fattori ambientali che non conosciamo completamente, ma comunque sono stati imputati il benessere sociale, paradossalmente, e quindi la raffinazione dei cibi, gli additivi.
1: E andremo a,
2: esatto,
1: fondo fra pochissimo. Volevo, prego, professore, passare anche all'esperienza di Ambra, un po' al suo racconto. Di che cosa soffri? Ti do del tu perché sei,
3: certo,
1: giovanissima. Quanti,
3: certo,
1: anni?
3: Io ho 24 anni.
1: Ok. E io da quanto tempo sei, diciamo, malata cronica?
3: Io sono affetta da morbo di Crohn dal marzo del 2017, per cui ero in età adolescenziale, avevo,
1: sì,
3: circa 16 anni, e l'ho scoperto da un giorno all'altro fondamentalmente, perché avevo i sintomi iniziali, ossia quello di diarrea cronica, di dolori addominali. Inizialmente la non conoscenza della presenza di queste patologie non mi ha allarmato, pensavo di aver mangiato qualcosa che mi avesse fatto male, un virus intestinale, fin quando non ho visto tracce ematiche all'interno delle feci, il che mi ha allarmato e,
1: certo,
3: mi ha portato subito al pronto soccorso e da lì è iniziata la mia storia.
1: Professore, è il sangue che ci deve allarmare nelle feci, come nel caso di Ambra?
2: Anche, ma non solo. Il sangue è un segno più specifico di colite ulcerosa, può anche avvenire in chi si ammala di malattia di Crohn, ma i sintomi possono essere anche molto più sfumati. Un paziente che si ammala di malattia di Crohn non infrequentemente ancora oggi può essere confuso anche per diverso tempo come avente il colon irritabile, cioè il mal di pancia e la diarrea. La stanchezza è un altro sintomo.

0: cardine, la perdita di peso involontaria, e per quello che riguarda la colite ulcerosa, sì, chiaramente il sangue è un segno che è uno dei primi, ma anche l'urgenza di dover correre in bagno e anche il dolore addominale, la diarrea mucoematica. Però ecco, l'urgenza in colite ulcerosa, questo stimolo che dovunque tu sia devi avere un bagno a portata di mano, altrimenti possiamo,
1: certo,
0: immaginare,
1: certo,
0: da soli.
1: Quindi anche un sintomo imbarazzante per una ragazzina, Ambra, di 15
2: sì.
1: anni.
2: Sì, inizialmente è stato abbastanza difficile perché la malattia cronica prevede prima la comprensione della malattia e poi l'accettazione di quello che ti è accaduto, e poi c'è il doverlo spiegare al tuo gruppo di pari, perché io ero a scuola, ero in terzo superiore, c'erano le assenze continue,
1: certo,
2: e tutti mi chiedevano come mai non vieni, che cosa è successo, cosa sta accadendo.
1: Quindi lo stigma l'hai sentito profondamente.
2: Però lo stigma lo sentivo più in maniera individuale, perché in realtà io devo essere sincera, i miei amici non mi hanno mai fatto pesare il fatto che avessi una malattia cronica. Ciò che mi pesava era il fatto che io inizialmente non sapessi spiegarlo, perché io dicevo, io ho il morbo di Crohn, e che cos'è?
1: Mm-hmm.
2: Inizialmente non lo sapevo neanche io, perché c'è stato un periodo di confusione totale, perché la prima fonte a cui fa riferimento è internet.
1: Certo,
2: purtroppo è un errore che non va fatto, perché ci sono i professionisti, ci,
1: certo,
2: sono i medici che sono lì apposta, e ogni dubbio sono loro a,
1: certo,
2: doverlo spiegare, non è internet.
1: Professore, quanti danni fa dottor Google?
0: Può farne, sì, può farne, perché si trova di tutto, e quindi io condivido pienamente quello che ha appena detto Ambra, e dico anche poi che l'associazione pazienti può dare una grossa mano all'inizio e,
1: certo,
0: durante, a chi si ammala, che all'inizio è perduto, è sperduto più che perduto, perché veramente non sa che cosa gli sta succedendo e che cosa gli è piovuto addosso.
1: È l'associazione che si chiama Amici, di cui Ambra è volontaria, per esempio in questo periodo sta facendo una campagna che si chiama Perdi peso, non perdere tempo, che è un'iniziativa nata proprio per richiamare l'attenzione sul rischio di malnutrizione nelle persone con malattia di Crohn e colite ulcerosa, una campagna che prende avvio dai risultati di un'indagine proprio promossa dall'associazione Amici sulla malnutrizione nelle Amici, condotta su più di 3.000 partecipanti. Il dato significativo è che solo una persona su 5 con malattia di Crohn o colite ulcerosa ha dichiarato di aver ricevuto una valutazione del rischio di malnutrizione da parte di un professionista sanitario. Quindi ancora una grande confusione, professore.
0: Sì, c'è molta confusione, ci può essere anche difformità, l'Italia è lunga e stretta, come
1: sì,
0: si suol dire.
1: Soprattutto sulle cure.
0: Soprattutto sulle cure, ma anche gli accertamenti,
1: certo,
0: a volte. Però è vero, sì, l'aspetto nutrizionale che è molto importante, e pensi che oggi ci sono anche, si stanno mettendo a punto delle diete per provare anche a trattare il paziente come terapia di supporto. L'aspetto nutrizionale è una cosa che sta venendo fuori molto negli ultimi anni, e piano piano anche la comunità,
1: sì,
0: medica si sta adattando per sottolineare l'importanza della nutrizione corretta in questo tipo di patologia.
1: Andiamo dai nostri ascoltatori, perché io mi sono girata un attimo, il computer pieno di messaggi, non li possiamo trascurare. 342 864 8832 tutte le vostre domande e curiosità. Valeria domanda: come si colloca il colon irritabile in questo tipo di patologia?
0: Il colon irritabile diagnosticato come tale non rientra in questo tipo di patologie, fa parte dei disordini che una volta venivano classificati come funzionali, oggi quelli correlati all'asse cervello-intestino, più modernamente parlando. E i sintomi possono essere confusi con quelli di una malattia di Crohn, però la differenza è che la malattia di Crohn presenta anche l'espressione di infiammazione, con alcuni esami del sangue e delle feci, che nel colon irritabile ovviamente non ci sono. E poi è chiaro che se uno fa le indagini diagnostiche, nel Crohn trovi le ulcere e nel colon irritabile non le trovi.
1: Tiziano dice: buongiorno, soffro di intestino infiammato, colon irritabile e fibromialgia da anni. Differenze tra colite ulcerosa e intestino costantemente irritato, cos'è? Vero che ci sono dei cibi come glutine e latte che infiammano lo stomaco e non andrebbero mangiati? Torniamo sull'alimentazione, professore.
0: Innanzitutto colite ulcerosa, allora, se il signore probabilmente si sarà sottoposto a una colonscopia, faccio un esempio, avrà trovato il suo colon normale, mentre se un paziente con colite ulcerosa si sottopone alla colonscopia si possono trovare vari gradi di infiammazione fino ad arrivare alle ulcere. Quindi questa è la prima differenza che proprio separa il colon irritabile dalla colite ulcerosa. Sul fatto del glutine e del latte andrei cauto, perché è un argomento molto dibattuto. Il latte, esiste un test, che è un test del respiro al lattosio, che fa vedere se una persona malassorbe il latte, e se malassorbe il lattosio, può avere problematiche di tipo
1: Però è un altro paio di
0: maniche. Sul glutine, se sei celiaco, allora non lo devi assumere. Sul resto, anche qui, la comunità è molto dibattuta. E in America va molto di moda la gluten free diet, però ecco, direi di non eccedere eccessivamente.
1: Ok, e un altro messaggio: si può avere malattia di Crohn senza avere sintomi? Può portare la malattia a carenza di ferritina?
0: Sì, per entrambe le cose. Il Crohn è una malattia che non infrequentemente può avere una deconnessione tra sintomi e lesioni. Quindi una persona può avere o nulla o poco, mal di pancia, ma non dai peso, e però magari se vai a fare le indagini in quella persona trovi delle ulcerazioni o lunghi segmenti estesi e infiammati.
1: Sì.
0: E non tutti così, però non è infrequente.
1: Allora, ho colite ulcerosa da 9 anni. Inizialmente il medico curante mi ha curato per 2 anni con cortisone fino alla data del suo pensionamento. Poi ho risolto con un altro medico più giovane ed entusiasta. Il mio consiglio è: sentite diversi pareri, non fermatevi al primo medico. Io andrei su questo messaggio da Ambra, che ci ha già indicato di non fermarci su internet. Per te è stato importante avere più pareri?
2: Allora, in realtà io ho sempre seguito il mio centro di riferimento, nel senso che quando mi trovavo in età pediatrica ero in un centro che avesse un riferimento pediatrico.
1: Giusto.
2: E io mi sono sempre fidata di chi avevo davanti. Poi successivamente, con la maggiore età, ho cambiato ospedale, anche perché le strade farmaceutiche, le alternative relative alla medicina, alla farmacia, al farmaco, sono diverse per quanto riguarda il pediatrico e l'adulto, per cui avevo bisogno di un centro in grado di fornirmi le cure adeguate.
1: Certo.
2: E mi fidavo di chi avevo davanti, e quindi ho seguito il professionista, che però in quel momento mi dava beneficio, era in grado di far sì che io stessi bene.
1: Quindi quando ci si cura bene, professore, si sta meglio, causa effetto?
0: Sì, non è purtroppo così per il 100% dei pazienti, per essere sinceri, perché altrimenti io direi vi diamo un farmaco, tutti state bene. Non è così per tutti, però ci sono alcune note tecniche che in maniera molto semplice mi piacerebbe sottolineare.
1: Prego.
0: Diagnosi il più precoce possibile.
1: Okay.
0: Prima nota. Secondo, trattamento il più precocemente possibile, a terapia più efficace. I 2 anni di cortisone non sono più tollerabili oggi. C'era una domanda in precedenza.
1: Sì,
0: abbiamo talmente tante di quelle terapie a disposizione, 10 diverse, faccio per dare dei numeri generali, e quindi iniziare un trattamento efficace il prima possibile, controllare, cioè monitorare che questo trattamento stia dando i risultati che sia noi che il paziente si aspetta, e correggere se c'è qualcosa che non torna, correggere immediatamente. Quindi è velocità, monitoraggio, correzione o eventualmente cambio del farmaco.
1: Quindi importantissima la relazione tra
0: molto.
1: Il medico e il paziente.
0: Io poi ho parlato dell'aspetto tecnico, poi c'è l'aspetto empatico, l'aspetto
1: certo.
0: psicologico, l'aspetto nutrizionale. Diciamo che è un team multidisciplinare oggi quello che si prende carico di un paziente affetto o da malattia di Crohn o da colite ulcerosa.
1: Senta, a parte ho un ascoltatore, Lorenzo, che chiedeva di ripetere i sintomi della colite ulcerosa e ora glielo chiederò, però perché il sistema immunitario a un certo punto decide di attaccare, diciamo così, l'intestino?
0: Questa è una domanda...
1: Sfortuna.
0: Non è sfortuna, lo stavo dicendo all'inizio, c'è una predisposizione genetica in senso lato.
1: Però qualcosa dovrà scatenare.
0: Il trigger, vogliamo parlare anche lo stress.
1: Anche
0: potrebbe
1: lo stress.
0: Contribuire, non completamente, ma oggi si sa, è stato documentato, che lo stress, parlo in generale, poi ci sono tutti i disturbi, ansia, depressione, eccetera, sono legate moltissimo a questo tipo di malattie, anche prima che vengano. Non è che uno si ammala e dopo diventa, anche prima, ci sono studi epidemiologici che lo dimostrano e studi invece di laboratorio che dimostrano che l'intestino e il cervello comunicano attraverso un sacco di molecole.
1: Allora, un altro ascoltatore domanda: che esami specifici servono per capire se si ha la malattia di Crohn?
0: E come esami generali del sangue, direi l'emocromo, la proteina C reattiva, l'assetto proteico, il ferro, la ferritina, un esame delle feci che dà un indice indiretto di infiammazione intestinale, che è la calprotectina fecale. Nel sospetto, l'esame che successivo, che è quello che è completamente non invasivo, è l'ecografia dell'intestino. Oggi si usa tantissimo. Se c'è un segno, allora l'esame, almeno principe, è la colonscopia con le biopsie.
1: Temutissima.
0: E poi per la malattia di Crohn, perché la malattia di Crohn può andare a salti, può colpire diversi tratti dell'intestino con dei tratti alternati sani.
1: Quindi è particolarmente fetente.
0: E colpisce l'intestino a tutto spessore. Allora ci sono esami come l'ecografia dell'intestino o la risonanza magnetica dell'intestino che permettono di stadiare all'inizio la localizzazione e l'atteggiamento tecnico di questa malattia.
1: La tua di malattia, Ambra, come si è manifestata dopo questi primi tratti che ci hai raccontato, molto difficili anche nella gestione quotidiana? Poi si è un po' tranquillizzata la situazione?
2: Beh, sì, la mia malattia diciamo che ha vissuto dei periodi alterni, perché per i primi anni non è mai stata tranquilla del tutto, fin quando sono arrivata al 2020. Nel 2020 io ero ancora in regime pediatrico e qui c'è stata la scrupolosità della mia dottoressa dell'epoca, che è stata fondamentale, perché ovviamente 2020, periodo Covid, io ero appena maggiorenne,
1: sì.
2: Per cui non potevo essere accompagnata da un genitore, dovevo essere sola, e quel periodo feci colonoscopia e gastroscopia insieme. E ricordo ancora quel momento quando mi chiamò la mia dottoressa. Io entrai in questa stanza piena di questi camici bianchi, mi sembrava di essere in Dottor House, e mi disse: guarda Ambra, io non so come dirtelo, ma per me devi metterti l'astomia.
1: Che cos'è?
2: Ossia il sacchetto, una resezione del colon e mettere il sacchetto esterno. Però io sono stata molto fortunata, lo ripeto, perché
1: sì.
2: ho avuto davanti a me una professionista molto scrupolosa che mi disse: guarda, però nel momento in cui esci da qui vai in questo ospedale per adulti con questo determinato medico e capiamo cosa ti dice. Ovviamente l'esame che avevo fatto non aveva dato uno dei riscontri migliori, diciamo,
1: certo.
2: era abbastanza critica, Però mi consigliò di fare prima una risonanza, e attraverso questa risonanza si era visto che effettivamente qualche possibilità di evitare l'astomia c'era.
1: Allora, professore, io però le devo chiedere una cosa. Siccome io ho il computer pieno di domande e di questioni, perché di queste malattie non se ne parla e non le conosciamo e non le capiamo? Perché qui abbiamo decine di ascoltatori che chiedono questioni anche basilari. Che succede? C'è un gap da qualche parte che si determina?
0: Beh, intanto se siamo qui...
1: E noi siamo, diciamo...
0: Diamo un piccolo contributo.
1: Certo.
0: Perché forse non è così conveniente. Parlare in pubblico di diarrea, di mal di pancia, dimagrimento...
1: Non fa chic.
0: Andiamo
1: agli ascoltatori. Alberto da Palermo dice: ho 69 anni, soffro da anni di diverticolosi diagnosticata da colonoscopia e colon irritabile e predisponente per Crohn o colite ulcerosa?
0: No, però ci sono alcuni casi in cui attorno ai diverticoli, non dentro ai diverticoli, può insorgere un'infiammazione che si chiama colite segmentaria, che può essere simile alle malattie infiammatorie croniche intestinali, però la diverticolosi non predispone all'inizio né di Crohn né di colite ulcerosa.
1: Rossella da Pisa dice: buongiorno, mio figlio 16 anni, dopo ogni pasto deve andare in bagno, dobbiamo preoccuparci?
0: Come sintomo, così come scritto, dico di no, però se la cosa diventa costante e ripetuta, io penso che fate semplicemente una calprotectina fecale, un esame delle feci, e se viene normale state tranquilli, e se viene alterata allora ecografia dell'intestino, eccetera eccetera.
1: Poi c'è Marina che domanda: volevo chiedere se la parocele può dare problemi di intestino irritabile e continue coliti.
0: Sì, dipende anche dall'entità della parocele, però sicuramente è una porta che tende ad aprirsi verso l'esterno, e se si impegna un tratto di intestino può diventare anche pericoloso, quindi consiglio una visita da un chirurgo, in questo caso, che valuti l'entità e la gravità della parocele.
1: Allora, Luigi da Napoli la rivuole ai nostri microfoni, caro professore, per parlare della diverticolite acuta. Che dice, un altro tema?
0: Sì, diciamo che non è un bel tema la diverticolite acuta, perché è un episodio acuto che a volte necessita anche di ricovero ospedaliero e può dare delle complicanze anche che possono portare alla chirurgia. I meccanismi sono diversi da quello di insorgenza di Crohn e colite ulcerosa comunque.
1: Ultimo messaggio, poi ci salutiamo. Buongiorno, ho la RCU dal 2003, mi hanno fatto fare diverse colonoscopie ogni 15 giorni provando diverse cure con cortisone, poi mi hanno dato cura con Asacol da 800, 4 al giorno, adesso sono in cura con Penta 2 al giorno, che cosa mai devo aspettare?
0: Il consiglio è che se il monitoraggio conferma che la malattia è in remissione, e vuol dire che non ci sono né erosioni né ulcerazioni a livello del colon, continui questa terapia e si sottoponga ai monitoraggi periodici per prevenire l'insorgenza di polipi del colon. Se si fa correttamente la prevenzione, non c'è un rischio così molto più alto rispetto alla popolazione generale.
1: E ultimissimo, buongiorno, chiedo al professore quanto l'uso dei farmaci può incidere sulla salute dell'intestino.
0: Quali farmaci?
1: Beh, sarà un generico.
0: In generale può incidere come anche sul fegato, ad esempio, che ne elimina tantissimi, ne metabolizza tantissimi, però i farmaci a volte sono necessari. Perché ci salvano la vita.
1: Non c'è dubbio, non ce lo dobbiamo
0: dimenticare. O comunque ce la migliorano, come nel caso delle malattie infiammatorie croniche intestinali.
1: Grazie al professor Armuzzi, grazie ad Ambra Cento, la paziente volontaria di Amici, l'associazione che si occupa di dare informazioni a chi si trova in queste situazioni. Ci fermiamo qui e Progetto Benessere torna domani, che è la giornata internazionale delle api. Parleremo della loro importanza e centralità per il nostro benessere, ma anche delle punture loro e di altri insetti meno nobili e più fastidiosi, come affrontarle. Poi con Deborah Rasio, in individueremo, oltre al miele, altri alimenti naturali e tratteremo la malattia di Huntington. Un saluto da Viviana Verbaro e da tutta la squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi. In regia Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica oggi abbiamo avuto Luciano Pecoraro. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere. Te ne sei accorto?

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Ore 10.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Buongiorno da Salvatore Sabatino. La tragedia dei 5 SUV morti alle Maldive. Cominciate da poco le operazioni di recupero di 2 dei 4 corpi rimasti nella grotta.
6: Si sono di nuovo immersi 3 sub esperti finlandesi. L'obiettivo è raggiungere la terza cavità della grotta di Alimata a circa 60 metri di profondità, dove ieri sono stati individuati i corpi della professoressa Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, Muriello Dennino e Federico Gualtieri. Oggi solo 2 di loro potranno essere riportati in superficie, gli altri domani. È un'operazione delicata, serviranno ore. La squadra inviata dal governo italiano dovrà portare le salme a 30 metri di profondità, poi i sub della Guardia Costiera locale faranno il resto del percorso, una risalita staffetta per evitare problemi di decompressione o perdita di energia dei 3 subacquei finlandesi. Secondo quanto emerso, sarebbe stata accertata la volontà da parte dei 5 italiani di esplorare quella parte di grotta, quella più in profondità. Non si sa se stessero cercando una via di uscita. I computer subacquei in loro possesso saranno analizzati e potranno chiarire cosa sia davvero successo. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la professoressa e due ricercatori erano registrati. La salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti, la prima ad essere stata recuperata, sta facendo rientro in Italia. Eleonora Fioretti, GR1.
5: Nel carcere di Modena l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto sulla folla, chiesta la perizia psichiatrica, non è lucido, afferma il suo avvocato. In passato aveva intrapreso un percorso di salute mentale poi abbandonato. Esame in corso sui suoi dispositivi elettronici, computer, tablet, PC, sequestrati anche centinaia di fogli manoscritti, agende e farmaci. Siamo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Prosegue il braccio di ferro tra Washington e Repubblica Islamica sulle trattative mediate dal Pakistan. L'Iran sarebbe pronto ad una tregua lunga e articolata in più fasi, con una graduale riapertura dello stretto di Hormuz, e intanto comunica la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico. Dagli Stati Uniti Trump fa retromarcia sull'offensiva programmata. Me lo hanno chiesto gli alleati del Golfo, ha dichiarato il presidente americano. A Parigi il G7 finanzia le banche centrali per una 2 giorni in cui il ministro Giancarlo Giorgetti e gli altri titolari dell'economia discutono di economia globale, problemi finanziari, Ucraina, Medio Oriente, il dialogo sulle deroghe al patto di stabilità chieste dall'Italia per le spese collegate all'energia continua, fanno sapere fonti del ministero, ma i tempi non saranno brevi. Stellantis, in attesa della presentazione del piano strategico industriale prevista per il 21 maggio, la multinazionale dell'auto diffonde i primi dettagli. Dal 2028 a Pomigliano, scrive Stellantis in una nota, si produrranno le e-car, un progetto definito innovativo per l'auto elettrica di piccole dimensioni ed economicamente accessibile. Siamo alla cronaca: estorsioni, armi, droga, blitz dei carabinieri contro un clan di Afragola in provincia di Napoli, traffici gestiti anche dal carcere.
7: E ancora una volta la droga, la merce di scambio che movimenta gli affari dei clan, e per farla girare e recuperare i soldi ci sono di mezzo sempre armi e violenza. Questa volta i protagonisti sono persone ritenute vicine al gruppo Moccia, organizzazione criminale attiva ad Afragola, provincia di Napoli. I carabinieri ne hanno arrestate 23. In alcuni casi gli ordini venivano impartiti direttamente dal carcere, da detenuti ai quali venivano forniti telefoni cellulari. Associazione mafiosa, detenzione di armi, ricettazione, estorsione, le accuse. Documentati anche da video catturati da telecamere di sicurezza, casi nei quali gli uomini del clan imponevano il pizzo a commercianti sparando colpi di pistola e di fucile contro le vetrine dei loro negozi. Sequestrati nel corso delle indagini armi e sostanze stupefacenti, sui panetti anche il volto di Putin. Da Napoli, Diego Dionoro, GR1.
5: 10 anni fa moriva Marco Pannella, leader controcorrente, impresso un segno nella storia della Repubblica, scrive il capo del dello Stato Mattarella. Pannella, protagonista con il Partito Radicale, di battaglie come quelle per il divorzio e la depenalizzazione dell'aborto, sarà ricordato nel pomeriggio a Roma, alla Camera, dove verrà presentato un libro a lui dedicato, e in piazza Capranica con una maratona oratoria alla quale parteciperà tra gli altri Francesco Rutelli. A Radio Anch'io l'ex sindaco di Roma, che mosse i primi passi in politica proprio con Pannella, ne ha sintetizzato così l'eredità.
2: Il coraggio nel costringere anche gli avversari a riflettere. Come la vera eredità di Pannella è dimostrare che delle minoranze possono diventare maggioranze, come nel caso del divorzio, ovvero far scoprire ad un paese come il nostro che la maggioranza in realtà è già più avanti, oppure di fare delle battaglie di testimonianza che lasciano comunque un segno, ad esempio la non violenza.
5: Sono le 10:05, prossimo GR, come sempre, alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 19 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi, è collegato con noi il senatore Pier Ferdinando Casini, senatore iscritto nel gruppo del Partito Democratico, presidente emerito della Camera dei Deputati. Buongiorno presidente Casini.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: E poi c'è con noi la firma del quotidiano Libero, Brunella Bolloli. Buongiorno Brunella.
3: Buongiorno Annalisa.
1: Ecco, allora presidente Casini, i giornali partono dall'attentato di Modena. Salim El Khoudry, il giovane italiano di seconda generazione che ha falciato con la sua auto domenica 9 persone a Modena, e insomma la politica si confronta e si scontra, presidente Casini. Sicuramente un ragazzo con disturbi psichiatrici, che fino al 2024 era stato in cura presso un centro di igiene mentale, però ovviamente gli investigatori conducono indagini a tutto campo e non si esclude il movente anche terroristico, soprattutto per le modalità operative, no, di questo attentato, che ci ha ricordato un po' gli attentati accaduti in mezza Europa. E poi quelle mail del 2021, quindi di qualche anno fa, in cui questo giovanissimo ragazzo Salim utilizzava parole blasfeme contro i bastardi cristiani. Lei, presidente Casini, che idea si è fatto di questa vicenda?
2: Io mi sono fatto l'idea che la politica dovrebbe, davanti a questioni come queste e a drammi come questi che hanno coinvolto una civilissima città come Modena, dovrebbe riflettere prima che parlare. Invece c'è gente che parla subito pur di prendere o sperare di prendere una manciata di voti in più. Sono questioni serie, terribilmente serie. Ovviamente utilizzarle per la propaganda politica è un'occasione mancata, è una cosa che secondo me capita solo da noi. Io ho molto apprezzato la visita del Capo dello Stato, del Presidente del Consiglio, sono andati là per portare solidarietà, e poi ai magistrati, a chi fa le indagini, spetterà il compito di darci dei risultati su queste indagini. È chiaro che si tratta di un disagio, questo è ovvio. Che poi nel disagio ci siano altre motivazioni, io non lo so, ma mi sembra di dire che la prima cosa che dovremmo fare tutti noi è evitare di farci campagna elettorale su, perché è una prova di grande immaturità.
1: Quindi lei dice, insomma, serve cautela in questa fase.
2: Ma dico sempre, per questi analoghi episodi serve sempre cautela, a meno che non ci siano episodi dove è l'evocazione del terrorismo o del fanatismo religioso è chiara e limpida per rivendicazioni fatte, ma non è questo il caso, e mi sembra che tutte le persone ragionevoli, destra e sinistra comunque appartengano, e dicono le cose che sto dicendo io adesso. Chi ha delle verità prestabilite mi sembra che abbia allora intendimenti diversi, però mentre ci sono persone che lottano tra la vita e la morte, fare campagna elettorale mi sembra una barbarie.
1: Senta, presidente Casini, la Lega ha rilanciato la proposta per la revoca del permesso di soggiorno della cittadinanza per gli stranieri con doppia cittadinanza, nel caso appunto lo straniero e anche quindi l'italiano di seconda generazione, se ha una doppia cittadinanza, commetta gravi reati. Lei ritiene che riaprire il dibattito sull'integrazione, su come governare anche il fenomeno appunto degli immigrati di seconda generazione, sia quindi qualcosa che va, diciamo, rinviato a una fase 2, ho capito bene?
2: No, ma secondo me non ce n'è proprio ragione di parlare di questo. Peraltro mi sembra che la risposta alla Lega non la devo dare io, che sono parlamentare di opposizione, l'hanno già dato i membri del governo, per cui di che cosa stiamo parlando? Di nulla, della propaganda della Lega, che francamente non mi interessa. Piuttosto, visto che lei pone una questione molto seria, che è quella dell'integrazione, io le voglio dire una cosa, le voglio raccontare una mia esperienza personale. Sì. Io ho una mamma che ha 97 anni, come tanti anziani si trova in condizione oggettivamente di difficoltà. Io penso che se noi andiamo in giro per le strutture o per l'assistenza domiciliare a casa, noi vediamo il dramma in cui è il nostro paese, a causa della denatalità, del fatto che tanti italiani non fanno più certi lavori, e i nostri anziani, se non ci sono extracomunitari che si integrano, semplicemente rimangono soli ad abbandonati. Non credo che l'intelligenza artificiale possa risolvere il problema. Allora, il tema dell'integrazione è una necessità. La demografia non l'hanno disegnata i musulmani in Italia, l'hanno disegnata gli italiani. E naturalmente un pochino, ecco questo lo devo dire, la demografia è anche poco aiutata da una legislazione che fa poco per le persone che hanno dei figli, soprattutto per le madri che si trovano magari sole a gestire delle maternità. Per cui la questione è molto complessa, ma la demografia italiana ci chiede di alzare lo sguardo, di preoccuparci seriamente del futuro, perché noi abbiamo una carenza di manodopera e di assistenza che è impressionante. Negli ospedali non abbiamo più infermieri, non abbiamo più medici. Ma questa è una questione che riguarda la Lega come riguarda il Partito Democratico e 5 Stelle. Qui non è che c'è un'appartenenza politica, qui c'è un problema che riguarda l'Italia.
1: Brunella Bollolli, oggi sul giornale c'è l'intervista al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che dice appunto che l'Islam c'entra in questa vicenda, dice ha falciato la folla, ha usato il coltello, per la sinistra l'attentatore sono io, e poi dice la Lega è convinta che la cittadinanza facile sarebbe un errore, che andare bene a scuola non sia un requisito sufficiente per far diventare italiani dei ragazzini stranieri, che dice Salvini, insomma la sinistra li corteggia per avere il loro voto. Tu che ne pensi?
3: Allora, intanto voglio fare i complimenti a Casini, alla mamma del presidente Casini, che ha una bellissima età, e il presidente ha posto sicuramente dei problemi, ma tornando sul tema della cittadinanza, di quello che ha detto il vice premier Salvini, allora innanzitutto è inevitabile, e il presidente Casini lo sa molto bene, che in questa fase, siamo praticamente a un anno dalle elezioni, ci sia chi fa politica su questi eventi di cronaca, chi fa campagna elettorale, chi fa comunque polemica. Questo lo fa sia al centrodestra sia al centrosinistra. Salvini pone un problema che è sempre lo stesso fondamentalmente, cioè quello degli immigrati che non si integrano, perché qua c'è un discorso di un soggetto, l'attentatore di Modena, italiano, è vero, l'ha detto anche il vice premier Tajani e lo sanno tutti, eccetera, laureato, insomma aveva studiato, ma sicuramente poco integrato da quello che si capisce, almeno da queste mail che lui aveva scritto, che sono di una gravità inaudita, che rappresentano sicuramente un disagio mentale, psichico, ma anche qualcosa d'altro. Quindi il problema è

0: cittadinanza. La Lega che cosa vuole fare? Vuole estendere questa legge, diciamo, di revoca non soltanto per quanto riguarda il terrorismo, cioè chi si macchia di reati di terrorismo, ma anche di omicidio, di pedofilia, di stupri, e quindi se questo soggetto aveva l'intenzione di ammazzare, in teoria potrebbe rientrare in questo. Ma è anche vero che non si può, come dice il centrodestra, diciamo moderato, e quindi Forza Italia, e quindi anche diciamo la parte di Fratelli d'Italia, non si può legiferare sull'onda emotiva di quello che è accaduto a Modena in questi giorni, ma bisogna ragionarne in modo serio, e quindi assolutamente il dibattito c'è, ma non si può fare perché adesso c'è stato un caso di questo tipo. Ognuno, diciamo, tiene conto del proprio elettorato e tiene conto delle proprie sensibilità. Riscontro anche che c'è un problema di sicurezza nelle nostre città, che non è soltanto da addebitare ovviamente adesso a quello che succede, che è successo adesso, ma lo stesso governatore dell'Emilia Romagna De Pascale, mi pare che oggi in un'intervista sulla Stampa abbia detto chiaramente che anche da parte del centro-sinistra c'è stata in passato una sottovalutazione del problema sicurezza, tanto vero che adesso continuano a fare dei dibattiti proprio a Torino. Ad esempio c'è stato un incontro con il sindaco Lo Russo e con l'ex capo della polizia Gabrielli in questo scorso weekend. Si parla di aumentare la sicurezza, cioè è un tema che riguarda le nostre città, che riguarda l'Italia, sul quale il governo di centrodestra ha cercato di mettere in campo qualche misura. Dall'altra parte si è detto volete troppa repressione, legge e ordine, e invece bisogna che ci sia un aumento di sicurezza. Poi c'è anche un discorso sicuramente di immigrati invece che sono regolari, che sono integrati e che fanno i lavori che certi italiani non vogliono fare. Su questo ha ragione il presidente Casini, ma il dibattito c'è, e soprattutto bisogna considerare che il tema della cittadinanza e della reale integrazione, a volte chissà se bastano poi 10 anni, no? Come prevede lo Ius Scholae, 10 anni forse non sono sufficienti.
1: Presidente Casini, ma lei vede delle spaccature dentro il centrodestra? Peraltro pochi minuti fa è intervenuto di nuovo il vicepremier Salvini, ha chiarito che la proposta di legge per la revoca del permesso di soggiorno della cittadinanza era già, insomma, stata presentata e non è legata specificamente.
2: Allora mettiamo le cose in fila. Salvini sta facendosi la campagna elettorale, solamente gli do un'avvertenza da vecchio politico. Stia attento che tra l'originale e la copia la gente sceglie l'originale, come si vedono le facce, le piazze piene di vannacci, per cui rischia di seminare per qualcuno che poi non sarà lui a raccogliere. Ma questo è una considerazione puramente politica. Il tema della sicurezza: esiste un tema della sicurezza in Italia? Rispondo alla collega, io non sono giornalista, alla amica di Libero. Ha ragione, certo che esiste. Ma solo uno scemo non riconosce che esiste un problema di sicurezza. E un tema di sicurezza esiste purtroppo in tutti i paesi occidentali ed esiste in Italia, e anzi l'Italia per certi aspetti è stata, diciamo così, salvaguardata per ora, incrociamo le dita, da episodi terroristici, forse perché è un paese, diciamo così, di passaggio, ma che esista un problema di sicurezza. E poi non c'è solo un tema di sicurezza, c'è anche un tema di percezione della sicurezza. Se una persona che attraversa la notte una stazione ha paura, c'è già un problema di sicurezza, perché è chiaro che c'è un sentiment che non dovrebbe essere un sentiment di normalità.
1: Senta, presidente, la porto su un altro tema.
2: Dopodiché, sul tema della cittadinanza, la questione è molto semplice. La cittadinanza, lo Ius Soli, lo Ius Scholae, rafforza il problema della nostra insicurezza o con l'integrazione lo indebolisce? Io, da presidente della Camera eletto del centrodestra dal 2001 al 2006, proposi lo Ius Soli e nessuno mi disse niente, a dimostrazione che qui invece di andare avanti stiamo andando indietro, regredendo.
1: Senta, ma secondo lei come andrà a finire?
2: Qual è la mia opinione, voglio dire, non te ne conti.

0: Sì, allora la porto su un altro tema, perché lei ha capito dove andrà a finire l'interlocuzione tra il governo italiano e la Commissione europea? Come lei sa, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto una lettera chiedendo all'Europa di poter estendere la clausola di salvaguardia e quindi la deroga al patto di stabilità anche per le spese necessarie ad affrontare la crisi energetica, insomma la chiusura del stretto di Hormuz, la crisi iraniana. Oggi si incontrerà a margine il Presidente del Consiglio von der Leyen con il parlamentare co-presidente di ICR, il Nicola Procaccini, a Bruxelles. Secondo lei, si arriverà a un accordo, a un po' di flessibilità per dare fiato anche alle finanze pubbliche?
1: Me lo auguro, perché sono italiano e tifo all'estero per il governo del mio paese, non contro di esso per questioni, diciamo così, elettoralistiche. Vorrei farvi notare che il paese più importante di Europa, la Germania, Merz, che credo abbia anche un buon rapporto con la Meloni, perché sono state tante le interlocuzioni con Merz, ha detto: non può essere possibile, non è possibile che ogni evenienza sia una scusa per derogare dal patto di stabilità. E perché Merz dice questo? Perché il partito di opposizione, che oggi nei sondaggi è primo ed è di estrema destra, è il più tetragono contro la possibilità di dare deroghe all'Italia per il patto di stabilità, per cui alla fine tutte le questioni hanno un capo e una coda. Qui molti di quelli italiani che vogliono la deroga siedono a livello europeo con quei partiti più duri contro questa possibilità. Allora dico, basta, non aggiungo altro, ma le contraddizioni sono enormi.
0: Senta, invece sulla legge elettorale, secondo lei le opposizioni farebbero bene a cogliere la richiesta di l'apertura al dialogo della maggioranza per definire le regole del gioco?
1: Sì, le regole del gioco vanno definite assieme. Io dico anche una cosa: se il premio di maggioranza è un premio di maggioranza, diciamo, misurato, che aiuta la stabilità ed evita il cosiddetto pareggio, per me è un interesse della Meloni, della Schlein, di Conte, di tutti quelli che sono alla guida del paese o che aspirano ad andarci, ovviamente, che ci sia una possibilità di un piccolo premio di maggioranza, perché questo consente alla stabilità, cioè in molti paesi, non va demonizzato. Come mi consenta di aggiungere, io suggerisco di rimettere le preferenze, perché guardate che la gente è sempre più distante dal voto, perché è sempre più espropriata della possibilità di scegliersi i propri parlamentari, per cui queste due modifiche che ci siano a me non sembra assolutamente sbagliato, anzi lo riterei utile. Se poi invece il premio di maggioranza diventa una cosa per cui uno prende il 40% e va a casa col 60% dei seggi, questo è un altro discorso, ovviamente.
0: Brunella Bolloli, secondo te si riuscirà ad avere un dialogo con l'opposizione sulla legge elettorale? Perché finora è arrivata una chiusura netta.
2: Ma appunto, se l'opposizione ascolta il presidente Casini, cioè quella parte del PD che adesso chiude, ascolta le parole di buonsenso del presidente Casini, si può, penso che, anche perché insomma, se pensiamo al referendum sulla giustizia, hanno tanto criticato il fatto che questa riforma della giustizia, che poi non è passata, insomma era stata fatta soltanto dal centrodestra senza consultarli, adesso sulla legge elettorale c'è, cioè, invece è stata una precisa richiesta della maggioranza della Meloni, questi chiudono, quindi su questo tema della legge elettorale, che riguarda tutti i partiti, bisogna che ci sia un dialogo e che si siedano al tavolo per poter trattare. È vero però che alla fine al PD forse non va tanto bene cambiare le cose. Il tema della stabilità di governo invece è fondamentale, quindi penso che insomma sia una di quelle cose sulle quali i partiti dovrebbero procedere insieme, ma è evidente che in questa fase non c'è questa volontà.
0: Presidente Casini, so che oggi lei presenterà alla Camera un libro dedicato a Marco Pannella, perché oggi ricorre il decimo anniversario della scomparsa del leader radicale. È intervenuto anche il Presidente della Repubblica, che ha detto: Marco Pannella, una personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica, un leader controcorrente. Lei l'ha conosciuto, Marco Pannella?
1: Sì, il carattere non era semplice. Mi ricordo ancora una volta che ero ospite del Presidente della Repubblica a Malta, stavo dormendo, mi svegliano di soprassalto nel cuore della notte perché Berlusconi mi dice: guarda che domani mattina noi due saremo imputati di omicidio perché Pannella sta morendo e la colpa è nostra perché fa lo sciopero della fame per il problema del plenum della Corte Costituzionale, ovviamente mi chiedeva come Presidente della Camera di mettere all'ordine del giorno una cosa che non potevo fare. Adesso non voglio scendere nei tecnicismi, per fortuna poi Pannella non morì in quell'occasione, è stato un grande. Prima nel telegiornale vostro ho sentito Rutelli che ha detto una cosa molto intelligente, secondo me. Ha detto: Pannella da posizione di minoranza riusciva a far ragionare tutti, anche chi non la pensava come lui, sulle questioni che metteva all'ordine del giorno. È un elogio enorme, ma è la pura verità.
0: Brunella Bollolli, che si condividessero meno insomma le idee di Pannella, però è indubbio che abbia reso le sue battaglie abbiano reso il paese più libero, più civile, più moderno.
2: Assolutamente sì, è stato sicuramente un grande leader politico, è giusto ricordarlo come si deve. Ci sono parecchie iniziative oggi, c'è una maratona oratoria, ci sono tantissime. Poi il grande sostegno, aiuto che lui ha dato, ad esempio, per quanto riguarda il tema delle carceri, dei detenuti, insomma, questo non è assolutamente da mettere, da dimenticare. E c'è chi ancora insomma segue l'esempio di Pannella, ad esempio penso all'onorevole Giacchetti, che ha fatto uno sciopero della fame per quanto riguarda la vigilanza Rai, la scia, insomma, lui è stato radicale prima che un renziano, e quindi c'è ancora, diciamo, l'impronta di Pannella anche
0: di un metodo. Sì, dopodiché sì. Insomma, Marco Pannella è una di quelle figure inimitabili e insuperabili. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio il presidente Pier Ferdinando Casini. Buongiorno presidente, la rivediamo
1: qui
0: a Ping Pong.
1: Grazie,
0: buona giornata.
1: Quando il dibattito è civile, saluto anche la giornalista.
0: Esatto, buona giornata anche a Brunella Bollolli del Quotidiano Libero. Ringrazio la redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Massimiliano Savino, in regia Filippo Mosticone. Buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
12: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
13: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
14: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
15: Se un lavoro non va,
16: licenziata? Lo sai che ce la posso fare?
17: Marta, basta, ne abbiamo parlato già, no?
15: Se ne trova un altro.
18: Salve.
16: Casa Clara.
15: D'accordo, ma...
18: Lei è Chiara, lui Luigi.
16: Guten Abend.
15: Sarà quello giusto.
19: Non le disfare le valigie, è più facile così.
20: Ti è spaventata?
16: Ci vuole ben altro.
21: Da oggi, pugno di ferro.
15: Per il ciclo, purché finisca bene.
22: Hai una donna tedesca e non me lo dici? Così mi piace.
15: In prima visione.
23: Ma quando sta con noi, stiamo meglio. Io sto meglio.
15: Cerca Sitata disperatamente. Domenica 21:30, Rai 1.
24: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Onda Verde.
0: viaggiare informati.
1: E una buona giornata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 10:28 minuti sull'A14, sono 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Faenza e Cesena Nord in direzione di Ancona. Restiamo in A14, code per 2 km per lavori tra Grottamare e Pedaso in entrambi i sensi di marcia. Sulla 7 code per 2 km sempre per lavori in corso tra Genova Bolzaneto e Busalle in direzione Milano. Sulla 4 coda tratti tra Montebello e Verona Sud in direzione Brescia. Code anche sulla 4 Venezia Trieste tra la Tisana e la A28. Siamo in A1, coda tratti tra Firenze Sud e Incisa e code tra l'A16 e l'asse mediano, e questo è il tratto che riguarda la Roma-Napoli. Grande raccordo anulare di Roma, rallentamenti per incidente allo svincolo con via della Pisana. Restando nella capitale, sulla A24 nel tratto urbano ci sono code tra via Fiorentini e la tangenziale S. Infine sulla tangenziale di Napoli code tra Secondigliano e Corso Malta. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Formato famiglia. Generazioni a confronto.
9: Buongiorno, buongiorno da Diana Alessandrini. Puntata di oggi che ha come orizzonte il futuro dei bambini e dei ragazzi, anche di quelli più fragili in zone di guerra e paesi in via di sviluppo. Un orizzonte in cui scuola e famiglia sono fondamentali. Allora ci muoveremo raccontando esperienze forti, intense di un impegno per una istruzione, educazione come rivoluzione, e parleremo anche di affido e adozione, che sono diverse, ma alla base anche loro hanno il concetto di cura. Nella seconda parte seguiremo il filo rosso dell'educazione, della cura, dell'amore, per parlare di adolescenza. Educare all'amore per disarmare la violenza. Lo faremo con due esperti impegnati sul campo quotidianamente, che porteranno anche la loro testimonianza diretta. 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con il nostro primo ospite. Lui è scrittore, attivista per i diritti umani, fondatore di Still I Rise, è un'organizzazione che crea scuole gratuite d'eccellenza per i bambini rifugiati e vulnerabili in zone di crisi come Siria, Kenya, Yemen, Colombia, Repubblica Democratica del Congo. È stato candidato al Nobel per la pace nel 2020. Da novembre racconta il suo impegno in uno spettacolo dal titolo L'uomo che costruiva il futuro, e non ultimo ha intrapreso la strada per l'affido di uno dei suoi ragazzi, Idris, che in realtà già da tempo lo chiama papà. Io sono davvero molto lieta di avere qui a Formato Famiglia Nicolò Govoni. Benvenuto. Nicolò? Lo sentiamo? Non c'è. Allora, vediamo se riusciamo a perfezionare il collegamento, se riusciamo a rimetterlo in onda, altrimenti poi se abbiamo bisogno di più tempo.
25: Mi sentite?
9: Eccolo, Nicolò Govoni, grande, buongiorno.
25: Ecco, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
9: Tu hai sentito tutto, almeno la presentazione? Io non ti sentivo, ma tu sentivi. Benissimo, allora non devo ripetere nulla. Nicolò, cominciamo con lo spettacolo, il cui titolo, insomma, credo sia già profondamente significativo, e racconta il tuo impegno in questi anni dal 2018 con Still I Rise. Che cosa significa per te costruire il futuro?
25: Penso che l'istruzione sia un impegno verso il futuro. Per quanto il mondo possa essere imperfetto oggi, quando noi ci impegniamo nella scuola stiamo dando una chance a una generazione che potrà solo sostanziarsi nel futuro, per cui di fatto, che ci piaccia oppure no, siamo proiettati verso un futuro che può essere una seconda opportunità per noi e per questa generazione.
9: Una seconda opportunità, perché in realtà anche nella storia personale di Nicolò Govoni, no, c'è stata una seconda opportunità. Forse ci sono tante nuove opportunità ogni volta, no Nicolò? Mi sembra anche questo, ogni volta che apri una scuola, ogni volta che fai un passo, magari di recente appunto con lo spettacolo, ma anche con l'idea poi dell'affido.
25: Assolutamente, penso che lo spettacolo sia proprio un inno al coraggio di ritentare, alla realtà umana per cui il fallimento sia inevitabile, tutti noi affrontiamo la caduta, ma che non solo sia possibile riprovarci, ma che forse l'essere umano sia migliore quando ci riprova, quando riceve una seconda e una terza e una quarta e una quinta chance.
9: Ecco, il fallimento come opportunità, e Stilai Rise con il suo metodo di studio innovativo forse vuole veramente comunicare questo. Stilai Rise è la prima no profit al mondo che offre tra l'altro gratuitamente il baccalaureato internazionale ai profughi, e questa è una cosa enorme, no, per chi non ha possibilità. Però ci vuoi dire i capisaldi di questo metodo che voi appunto chiamate rivoluzionario? Perché? Su cosa si
25: Grazie,
9: basa?
25: Sì. Come tu dici, no, il baccalaureato, ovvero l'IB, è il non plus ultra dell'istruzione che viene offerto solitamente nelle scuole più costose del mondo. E quando io l'ho scoperto mi sono detto dobbiamo averlo anche noi gratis in una scuola per bambini vulnerabili. Era impossibile raggiungere questi standard senza avere i soldi di scuole private a pagamento. Quindi abbiamo creato questo metodo per raggiungere questi standard pur non avendo gli strumenti. Sono quattro pilastri fondamentali che sono la scuola è casa, lo studente al centro, l'insegnante è mentore e il pensiero globale. È una scuola che punta a creare una leadership etica nei ragazzi attraverso le competenze trasversali.
9: Una leadership etica, competenze trasversali, e io credo in questo senso il caposaldo scuola e casa e quindi famiglia acquista un valore nel quotidiano non solo per questi ragazzi ma forse anche per te e quindi nella tua vita quotidiana.
25: Sicuro, sono ormai 6 anni che io vivo in Kenya e 13 che vivo fuori dall'Italia, per cui è diventata non solo una dimensione lavorativa quella di Stilai Rise, ma anche di vita. Quando io dico vivo in Kenya, dico che vivo a scuola, per cui molto molto vicino alla realtà degli studenti e dei miei colleghi, e è questo che ha portato poi alla scelta di candidarmi all'affido di uno di questi ragazzi.
9: Ecco, perché appunto lo dicevo, alcuni di loro già ti chiamano papà spontaneamente, però in particolare uno, tu l'hai raccontato sui tuoi social, ha scassinato la serratura, hai scritto: ci siamo incontrati 3 anni fa tra rifiuti in fiamme e senza tetto disperati, un girone dantesco in una delle metropoli più sovraffollate del continente africano, in mezzo al caos c'era lui, fiero, luminoso, potente, pur nella miseria, aveva 12 anni. Ecco, tanto da spingerti a fare le pratiche per l'affido. Che cosa è scattato?
25: Allora, questo è stato un percorso maturato lentamente. Lui c'era già arrivato, perché quando io l'ho trovato per strada 3 anni fa, poco dopo lui già mi chiamava papà, perché di fatto aveva deciso che avrebbe scelto, ecco, era una scelta la sua cosciente di dove riporre la fiducia. Io ci ho messo un po' di più rispetto a questa sua scelta, ma poi un anno fa ho avuto un momento in Sud Sudan di pericolo, di rischio fisico, un momento pericoloso per la mia incolumità, e mi sono detto ok, è il momento di scegliere se formalizzare questa fiducia, e quindi poi mi sono informato. Comunque non è un processo semplice quello che ti porta da straniero all'affido in Kenya, e poi poco tempo fa, 3 settimane fa, ho firmato i moduli per poi presentare questa richiesta. Non sappiamo se verrà accordata, ma è un tentativo.
9: Che cosa state vivendo tu e lui in questo momento? Che momento
25: penso
9: è
25: che
9: per
25: sia,
9: voi?
25: Penso che sia un momento bello e anche di grande trepidazione, perché non avere il controllo sulla risposta di una cosa che a cui tieni così tanto è frustrante in un certo senso, quindi possiamo solo

0: sperare che le autorità che riceveranno la pratica possano vedere il valore di formalizzare qualcosa che è già in essere di fatto.
1: Esattamente. Tua nonna, alla quale sei molto legato, nel 24 è venuta a visitare la tua scuola in Kenya, ti dice sempre, lo scrivi nei social, che il suo desiderio sarebbe di vederti mettere su famiglia, no? Ecco, in una vita complessa come la tua, l'affido rappresenta il mezzo per arrivare a questo traguardo, che in effetti sarebbe un po' complicato, anche questo tu scrivi sui social, e però hai detto spesso di volerlo, insomma, la paternità come passo che ti completa come uomo e costruttore di futuro.
0: Sì, non voglio escludere poi in un futuro una paternità biologica, comunque una famiglia con un matrimonio, una donna, non voglio assolutamente escludere, quindi questo non vuole essere surrogato per dare a mia nonna una soddisfazione, senz'altro. Però in questo momento è vero che sarebbe più complicato con tutte le scuole e gli spostamenti e gli impegni in giro per il mondo creare qualcosa che avesse degli altri presupposti, per cui questo è un impegno che sento di poter prendere avendo appunto la scuola come supporto logistico intorno, che mi permette anche quando sono via di prendermi cura di questo ragazzo anche non essendo fisicamente lì tutto il tempo, anche se io comunque 10 mesi all'anno sono in Kenya.
1: E allora, Niccolò Govoni, veramente ti auguriamo che i tuoi desideri, qualunque essi siano, si realizzino, visto che tu riesci a realizzare i desideri di questi ragazzi e dunque davvero lo meriti, nel nome di Still I Rise, no? Perché questa poesia così famosa, no? Che è diventata il vostro inno, l'inno alla resilienza, alla dignità, alla forza di superare il razzismo e l'oppressione, che diventa il vostro faro. E dunque grazie Niccolò Govoni, ricordo il suo spettacolo L'uomo che costruiva il futuro. Prossima data 20 maggio, sala San Pio X, Staranzano in provincia di Gorizia. Ho detto tutto giusto, Niccolò?
0: Perfettamente, ti ringrazio di cuore.
1: Evviva, allora buon lavoro, buono spettacolo, buona scuola.
0: Un abbraccio, grazie anche a te, buona giornata.
1: E allora chiudiamo questa parte con una canzone dedicata dall'autore al figlio in affido, è Niccolò Agliardi che canta Johnny.

0: con Niccolò Goboni del suo percorso verso la paternità attraverso l'affido e proseguiamo con un'altra testimonianza, quella di una giovane attivista per l'adozione che ha fondato il portale giornale online adoptlife.it, un punto di riferimento su questo tema, e adesso ha scritto il libro La bambina che nessuno vedeva, basato sulla sua storia vera. Io do il buongiorno a Fatima Sarnicola, benvenuta a Formato Famiglia.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: La storia di Fatima comincia in Lituania, in un piccolo villaggio dove nasce la prima volta, scrive lei, una madre stanca, 13 fratelli, una casa troppo piccola e che scricchiola, che sta in piedi perché non ha voglia di cadere. A 2 anni Fatima, dopo una segnalazione agli assistenti sociali, viene sradicata dalla famiglia, portata in orfanotrofio dove subisce maltrattamenti, violenze, poi affidata a una zia e infine all'età di 8 anni adottata con una delle sorelle da una famiglia italiana che la cresce con amore, con tantissimo amore. E questa è la seconda nascita, no Fatima? Come si vive tra questi due opposti? Come si può conciliarli senza che l'uno escluda l'altro?
1: È importante, come dico spesso, la comunicazione familiare. I miei genitori sin dall'inizio mi hanno aiutata a superare quello che era il tunnel oscuro in cui vivevo da ormai 8 anni. E l'adozione mi ha permesso di vivere la vita che praticamente io sognavo all'interno dell'orfanotrofio. E sono anche molto felice perché molte volte purtroppo le coppie preferiscono adottare un solo bambino anziché magari dei fratelli, delle sorelle. Invece i miei genitori non si sono spaventati di fronte a questa scelta di adottare praticamente una bambina di 2 anni e una bambina di 8 anni, e sono stata adottata appunto con mia sorella biologica, che ho praticamente conosciuto quando lei era appena nata. Poi rivederla dopo anni di assenza tra le mie braccia nel momento dell'adozione è stata un'emozione fortissima, e sono anche molto grata per questo, perché adesso sono 20 anni praticamente viviamo insieme e questo mi rende felice, mi sento vista, proprio come il nome del mio libro.
0: Finalmente vista, no? Tanto che essere vista e amata, no? Le ha anche consentito di fare un percorso importante. È laureata in scienze biologiche, frequenta la magistrale in nutrizione umana per diventare nutrizionista pediatrica. Ecco, anche in questa strada che ha scelto per il futuro c'è una ricucitura col passato?
1: Assolutamente sì, ho scelto nutrizione umana perché mi ricordo, soprattutto quando ero piccolina, che ero malnutrita. So cosa significa avere fame, ecco, e so cosa significa dopo avere delle difficoltà anche nell'integrazione alimentare. Diciamo che la mia storia mi ha ispirato su tanti aspetti, e la laurea che ho scelto di proseguire, di studiare, viene dalla mia storia. E i bambini sono per me molto importanti, vorrei fare qualcosa anche per quanto riguarda la salute, non soltanto quelli che sono i suoi diritti, anche che il diritto è importante anche nell'alimentazione, perché purtroppo negli istituti non c'è un piano alimentare adatto per i bambini, e molte volte quando si adotta poi un bambino la prima cosa che si deve andare a guardare è proprio la sua salute. E che ribadisco è molto importante, perché forse le coppie si aspettano di trovare il bambino sano, perfetto, in realtà oltre ad avere traumi c'è anche un bisogno di assistenza nella salute, perché per esempio io ero malnutrita, avevo 8 anni ma pesavo come una bambina di 4 anni, e invece la mia sorella biologica era praticamente in fin di vita. Quindi ecco, la mia storia è diventata la mia forza ed è il motivo per cui la uso, in realtà la utilizzo per fare un cambiamento su quello che necessita. Dico sempre una frase: laddove c'è sofferenza è lì che voglio essere.
0: Certo, un cambiamento sociale, un'attivatrice anche di coscienze, Fatima, anche con questo libro che è veramente scritto con grande forza, forza narrativa, quindi anche complimenti per questa evidentemente dote che c'è in lei. Ma voglio chiederle, intorno all'adozione e all'affido, che sono le due strade possibili in Italia, ecco, lei vede ancora pregiudizio e una interpretazione falsata del senso reale che hanno, cioè non sono riconosciute realmente per quello che sono, per il valore che hanno?
1: Sì, purtroppo i pregiudizi ci sono, cerco, ecco, ogni giorno di combattere retoriche che purtroppo ancora colpiscono molte famiglie, sia famiglie adottive che famiglie affidatarie. Ecco, è importante ripetere fino all'infinito che non sono famiglie considerate da molte persone famiglie di serie B o famiglie di serie A, sono famiglie reali. L'adozione o l'affido non è beneficenza, è genitorialità, quindi è importante creare anche un

0: linguaggio giusto intorno a queste famiglie che non sono famiglie aliene, sono famiglie che, ecco, hanno deciso di dare famiglia a un bambino e lo hanno fatto con il cuore, anziché magari la gravidanza di durare 9 mesi è durata forse 2-3 anni, perché poi sappiamo che purtroppo ancora oggi sono molto lunghi, procedure interminabili e abbandono quasi istituzionale, quindi è importante ricordare che la genitorialità può esserci, ma anche in mille forme, quindi non bisogna rimanere attaccati a quelli che sono dei pregiudizi che secondo me non sono reali. Una famiglia adottiva, una famiglia affidataria è una famiglia reale e i figli non sono figli falsi, non devono tornare dai loro genitori veri, devono stare dove si sentono al sicuro, senza ovviamente poi escludere quelle che sono le origini, ma questo poi è un discorso che va affrontato in famiglia, insieme alla famiglia, perché è una parte di un bambino. Quando dico spesso, quando si adotta un bambino si adotta anche la sua storia.
1: Certamente, ed è proprio quello che racconta Fatima Sarnicola nel suo libro La bambina che nessuno vedeva. Grazie davvero per essere stata con noi per questa testimonianza. A risentirci, Fatima.
0: Grazie mille.
1: E diceva Fatima una frase che mi ha colpito, no? Bisogna creare un linguaggio giusto intorno all'adozione, intorno all'affido. Ebbene, qualche giorno fa c'è stato il tavolo nazionale dell'affido con al centro il tema verso la giornata nazionale dell'affidamento familiare. In sostanza la richiesta di istituire una giornata da parte delle associazioni che rappresentano le famiglie affidatarie adottive. Io do il buongiorno a Michela Morganti, è presidente dell'Associazione Genitori Adottivi e Affidatari Alto Atesini. Benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno, sono molto felice di essere con voi.
1: Ecco, questo è un momento, anche come ci raccontava Fatima, particolare, no? Tanto per l'affido quanto per l'adozione. E quindi che senso ha la richiesta di istituire una giornata nazionale dell'affidamento familiare? Che cosa vuol dire?
2: Allora, per noi l'affido familiare è diventata un'emergenza, è il diritto ad avere una famiglia. No, è il diritto di imparare cosa vuol dire la cura, la genitorialità, che poi a specchio da adulto replicherà. E purtroppo bisogna creare un momento dove ci sia questo pensiero congiuntamente, un po' per tutti, perché si sta un po' perdendo la cultura dell'accoglienza,
1: perché c'è proprio un crollo anche della disponibilità per l'affido familiare, o sbaglio?
2: Assolutamente. Allora, io sono Michela Morganti, arrivo dalla provincia di Bolzano, che come sappiamo è una provincia virtuosa per le politiche sociali. Abbiamo un servizio adozione affido molto funzionante, con una equipe trasversale sulle tematiche. Nonostante questo, la nostra associazione non fa eccezione con tutte le altre su territorio nazionale, che ha bisogno di trovare nuove risorse per l'adozione, ma soprattutto per l'affido familiare, perché purtroppo metà dei bambini non riescono ad avere raggiunto l'obiettivo dell'affido in una famiglia e sono nelle comunità. Questo poi diventa un problema per la loro crescita, naturalmente.
1: Non c'è dubbio. Forse la linea è un po' disturbata, non so se riesce nel frattempo a mettersi in un punto in cui prenda meglio il suo telefono. E questo per quanto riguarda l'affido. Sul versante dell'adozione si sta muovendo qualcosa? C'è diciamo anche un rinnovamento normativo in atto?
2: Allora, nel recente sono state messe in campo tante novità. Abbiamo visto che è stata data l'opportunità l'anno scorso ai single di diventare genitori adottivi per l'adozione internazionale e per i casi eccezionali nell'adozione nazionale. Speriamo che poi venga parificato anche nell'adozione nazionale. Queste persone sono delle risorse importantissime che possono diventare persone accoglienti e possono davvero fare la differenza, però le adesioni sono poche. Quindi stiamo cercando nel nostro territorio di aumentare i servizi che possono essere il dopo scuola, il periodo estivo, facendo della struttura scolastica un polo per le attività sportive, per le altre tipi di discipline come l'arte e il teatro, proprio perché abbiano un appoggio tutto l'anno e questo può consentire a loro

0: di lavorare ai bambini di immergersi nella loro coetaneità e creare delle figure specifiche come l'educatore.
1: Che poi è proprio quello che racconta anche per la sua esperienza diretta Michela, che ha scelto di adottare due fratellini e che vive questa realtà come presidente dell'associazione genitori adottivi affidata a realtà Tesini, no? Mi ha colpito questo racconto di questo bambino, no? Adottato, che ha chiesto di avere un fratello dal Brasile. Perché?
0: Allora, noi abbiamo questa opportunità durante le nostre attività di conoscere direttamente i bimbi che poi crescono con noi e abbiamo trovato la loro fiducia e molto spesso vengono a farci le loro confidenze. In questo caso era un bimbo di 5 anni, simpaticissimo, che è arrivato tutto preoccupato a mani incrociate e ha chiesto: Michela, ma tutti hanno un fratellino cinese? Perché a me serve brasiliano, perché io devo vincere a calcio quando sono in cortile. Ma la mamma, quando gliel'ho chiesto, mi ha detto: ma tu cambi sport troppo repentinamente. E quindi era veramente comico, ma nello stesso tempo ti rendi conto che il loro sguardo è completamente diverso e che questi gruppi di ragazzi adottivi sono importanti perché loro lì trovano una normalità.
1: Trovano la normalità e soprattutto una, come dire, sono felici di ritrovarsi e di, come dire, sperimentare la condivisione, no? Credo di un percorso che è un bel percorso anche di felicità.
0: Passano dall'essere stati degli invisibili, sì, e troppo chiassosi, troppo silenziosi, troppo qualcosa, specialmente se si vuole trovare quel qualcosa, a diventare dei bimbi tanto belli, tanto sensibili, tanto svegli, tanto tantissimo bambini, e soprattutto riusciamo a far cambiare lo sguardo di chi li ha conosciuti.
1: Ecco, questa davvero è la cosa più bella, il lavoro che porta avanti Michela Morganti con la sua associazione genitori adottivi ed affidatari Altoa Tesini. Grazie davvero per questa testimonianza, buon lavoro. Noi
0: grazie
1: chiudiamo
0: a voi per questa meravigliosa trasmissione.
1: Grazie ancora, chiudiamo con Holly Humberstone, To Love Somebody.

Con questa canzone arriviamo al GR1, formato famiglia torna subito dopo intorno alle 11.05. Ringrazio gli ascoltatori che hanno mandato i messaggi, in particolare Aura da Cremona che dice quanto è bello sentire queste storie, mi fanno riappacificare con questo strano mondo dove l'umanità condivisa con l'intelligenza non ha più spazio. Grazie a voi, ci risentiamo tra

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati.

0: scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
2: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Ci siamo. Torna a Play Memories.
4: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
5: Vogliamo la commedia!
4: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri a 4 euro.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino, un'ultim'ora. Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive, lo riportano i media locali. Ad entrare in azione fin da stamattina, lo ricordiamo, un team di soccorso composto da subspeleologi altamente specializzati provenienti dalla Finlandia. Nelle prossime edizioni ulteriori informazioni a riguardo. E poi adesso abbiamo la guerra tra Stati Uniti e Iran. Procedono le difficili trattative mediate dal Pakistan. Lo scoglio maggiore è il nucleare iraniano. Trump vuole che Teheran smantelli i siti militari ed elimini le testate. Intanto il leader della Casa Bianca sospende la ripresa dell'offensiva.
4: Ha ribadito a voce quello che aveva già scritto sul suo social Donald Trump. Ho sospeso l'attacco programmato contro l'Iran e mi è stato chiesto dagli alleati del Golfo Persico che ritengono siamo vicini ad un accordo per qualche giorno, ma spero per sempre. I negoziati in corso sono seri. Il leader della Casa Bianca mette momentaneamente da parte la ripresa delle incursioni sull'Iran. Obiettivo lasciare spazio alle trattative mediate dal Pakistan. Lo scoglio resta al nucleare. Teheran punta ad un lungo periodo di congelamento del programma atomico, anziché ad uno smantellamento totale, e solo se l'uranio già arricchito verrà trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Trump invece vuole che il regime vi rinunci del tutto. Teheran avrebbe chiesto una tregua in più fasi, con un'apertura graduale dello stretto di Hormuz, che resta essenziale. Nelle scorse ore il regime ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico, dovrebbe occuparsi dell'amministrazione di Hormuz, inclusi i pedaggi. E intanto Teheran, secondo il New York Times, ha dissotterrato decine di siti di lancio di missili balistici e sta adattando le tattiche all'eventuale ripresa dell'offensiva israelo-americana. Claudia Stamerra, GR1.
3: Dopo Trump, a Pechino arriva Putin, attesa per il faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. L'alleanza tra Mosca e Pechino a livelli senza precedente, ha detto il capo del Cremlino prima di partire. Nel carcere di Modena, siamo di nuovo alla cronaca italiana, l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con l'auto contro la folla, non è lucido, ha detto questa mattina il suo avvocato. Esame in corso sui suoi dispositivi elettronici, computer, tablet e PC, e sequestrati anche centinaia di fogli, manoscritti, agende e farmaci. A Napoli il via il processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa a colpi di pietra un anno fa in un casolare abbandonato ad Afragola. Alla sbarra l'ex fidanzato della ragazza, Alessio Tucci, 19 anni, accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Dopo l'omicidio il giovane ne occultò il corpo e finse di partecipare alle ricerche. Il 26 maggio, giorno dell'anniversario del femminicidio, la famiglia di Martina ha organizzato una fiaccolata in sua memoria. Apologia del fascismo e odio razziale. Blitz della Digos a Siena, denunciati 13 minorenni.
5: Filmati di pestaggi, risse e aggressioni avvenute in strada, foto di pistole, tirapugni, busti di Mussolini e immagini ritraenti il volto di Hitler. È solo una parte di quanto circolava via chat tra i membri di un gruppo di giovanissimi residenti a Siena e dintorni. 13 minorenni, ora denunciati per detenzione illegale di armi, diffusione di materiale pedopornografico e propaganda di idee fondate sull'odio razziale e etnico, oltre che di apologia del movimento fascista e nazista. Le indagini della Digos hanno portato alla luce scambi di contenuti scaricati dalla rete cui il gruppo di minori era in grado di accedere. In particolare il materiale proveniva da una piattaforma russa oggi chiusa, Format 18, da cui prende il nome dell'operazione della Questura di Siena, che ha portato a perquisizioni e sequestri nei confronti degli indagati. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
3: Lunghe code sull'autostrada 1 lungo la direttissima sulla carreggiata nord, a causarle l'incendio di un mezzo pesante carico di carte, successo sul tratto compreso tra Aglio e Fiorenzuola in direzione Bologna al chilometro 27, in corso le operazioni di spegnimento del mezzo. Sale al 139% il tasso di sovraffollamento nelle carceri italiane, oltre 64.400 detenuti presenti a fronte di poco più di 46.000 posti disponibili. A rivelare ricordarlo, l'ultimo rapporto di Antigone, 24 i suicidi in cella dall'inizio del 2026, numeri che raccontano non emergenze isolate ma una crisi strutturale, sottolinea il rapporto, che aggiunge serve un piano Marshall per riempire di vita le carceri italiane. E c'è anche l'impegno per la dignità dei detenuti, tra gli aspetti sottolineati dal presidente Mattarella in un messaggio per i 10 anni dalla morte di Marco Pannella. Leader controcorrente, ha impresso un segno nella storia della Repubblica con battaglie condotte spesso da posizioni di minoranza, ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma, scrive Mattarella nel ricordare il leader radicale. Sono le 11:05 e tutto per questa edizione. Ora torna a Formato Famiglia, prossimo GR, come sempre alle 12:00.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Ed una buona giornata a tutti voi cari ascoltatori, da Federica Ovan al microfono, Roberto Cavallari in regia impegnato alla parte tecnica e con noi anche Lara Zani della redazione giornalistica. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E oggi sai che il 19 maggio si aprono a Lignano gli Special Olympics, la 41esima edizione dei giochi nazionali estivi in cui si sfideranno 3.000 atleti con e senza disabilità intellettive. E oggi è anche la giornata mondiale del fair play, la correttezza e il rispetto dell'avversario che siamo certi non mancheranno nelle gare che vedono protagonista la nostra regione. Ma dovendo parlare dei nostri programmi che si apriranno tra poco alle 11.10, vi diamo notizia che la rubrica In Friulano Vuoi o Fevelin di oggi ci fornirà informazioni utili a tutti gli studenti che quest'anno terminano le scuole superiori, poiché il 21 maggio e il 21 luglio si svolgeranno le selezioni per accedere al polo ITS Carnia di Amaro per il biennio post diploma che prepara l'attività di tecnici specialisti. Orecchie quindi sintonizzate su Radio 1 FVG. Alle 11.20 sarà la volta di Radar, l'appuntamento settimanale con la scienza. In apertura il progetto dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale in collaborazione con l'Università di Trieste, dove si studiano le riserve d'acqua dolce nei fondali marini dell'Alto Adriatico. Ne parliamo con Angelo Camerlenghi, dirigente di ricerca all'OGS. A seguire il consiglio di lettura della settimana, Water Grappling di Emanuele Bonpan, giornalista ambientale e geografo, presente venerdì 22 maggio al Festival dell'Acqua di Staranzano. E poi voltiamo pagina per parlare di auto elettriche che ci domandiamo sono davvero la soluzione per ridurre le emissioni del trasporto stradale responsabile di circa un quinto della CO2 europea? In terra chiama terra l'ingegnere Giovanni Mori, esperto di energia e transizione, esamina il ciclo di vita, le batterie, i materiali critici, il riciclo, per capire cosa sappiamo davvero sulle auto elettriche e quali domande giuste porsi prima di sceglierle. Al termine del programma sarà il momento dell'informazione.

0: Per cui, Lara, ti cedo la parola.
1: Grazie. A causa di lavori per l'ammodernamento della rete, da oggi fino a domenica la circolazione sulla tratta ferroviaria Trieste-Venezia subisce degli stravolgimenti. Con la modifica di orari, la cancellazione di treni e l'attivazione di bus sostitutivi, molti dei quali però questa mattina sono rimasti vuoti. Ne parleremo nel giornale radio delle 12.30 e parleremo poi dei lavori del Consiglio regionale in corso questa mattina. A San Vito al Tagliamento si è svolto un incontro tra studenti e imprese in cerca di futura manodopera, mentre a Udine gli studenti hanno incontrato le forze dell'ordine nell'ambito dell'iniziativa Percorsi di Legalità. Infine, da Buongiorno Regione, il tema della prevenzione degli incendi sul Carso.
0: Sempre argomenti molto interessanti. C'è da fare una piccola osservazione: quanto sono sfortunati i passeggeri dei treni regionali tra scioperi e lavori appunto sulle varie tratte. Resistete, noi torneremo alle 13.30 con i nostri programmi in compagnia di Casa Friuli per una puntata speciale dedicata alla presentazione della terza edizione del Festival dell'Acqua. Per l'occasione sarà in diretta da Staranzano con Francesco Scarelli, il direttore scientifico del Festival, che ci racconterà come è stato scelto il tema di quest'anno, sia l'acqua che si trova sotto la terra o nei fondali oceanici, come anticipavamo nell'argomento di Radar. Spazio poi ai principali eventi del Festival prima di ascoltare la quarta puntata di Il giorno e il dopo, il podcast in quattro puntate che parte dal terremoto del Friuli del 1976 per raccontare la sopravvivenza della bellezza. Oggi l'episodio è intitolato La fabbrica dei sogni, e a chiudere La voce dei libri con Prima pagina di Antonella Fiaschi. Alle 15.15 l'appuntamento pomeridiano con Wolf Velindi è dedicato a Gli stessi, la nuova creazione di Circo all'incirca, uno spettacolo diretto da Roberto Magro che debutta il 22 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il martedì, come sapete, non è solo radio. Oggi infatti sul canale 810 del digitale terrestre la Televisione Par Furlan in replica, poi tutti i venerdì si inizierà con lo spazio dedicato ai più piccoli, il cartone animato Nine e Olghe, e questa sera alle 21.40 sempre su Rai 3 bis trasmetteremo il documentario A Tremin i Requarts, sempre legato al terremoto del 76. Un buon ascolto, una buona giornata.
2: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
3: Avvispa i studenti che a si diplomi in tal liceo che stanno, ai 21 di maio e 21 di luglio, a si faranno selezioni per rientrata al centro ITS, che è logata lì dal Parco Industriale di Damare, che ha l'ospite il corso di Accademia ITS Alta Adriatic di Pordenone, che è programma di 2 anni post diplome al prepare tecniche specializzate per gestori di energie, sviluppatori di realtà immersive, tecniche di IoT e intelligenza artificiale. Che programma strutturato a Winning Students e direzione di opportunità concrete per il sviluppo e per il lavoro. Voi su Radio Rai 1 saluti Antonella Lanfritta e studi di Udin con Giacomo Plotzner e regie o la Ren idealmente ad amare. Vi ho detto c'è mu che è cresciuta la proposta di formazione dall'ITS a lì e c'era poi che si è rinforcito con le aziende dal territorio. Lo fasarin con un ospite che al cognos Benon la situazione, che è il presidente del Parco Industriale di Chiarnie, l'avvocato Gabriele Bano. Presidente, buondì e ben chiatate.
4: Buondì a tutti, grazie dell'invito. Buondì.
3: Dunque, Presidente, vi approfittate che giuste a chi di 2 di 6, 21 di mai si faranno una delle 2 selezioni per i corsi che l'ITS ha là, ha lì, logato in tal'area industriale. Allora, c'è molto sono le domande di partecipazione e c'è sviluppa e vude queste proposte formative che di qualche anno si è impastanate in Chiarnie?
4: Allora, il Carro Industrial Park, il Consorzio per Sviluppo Locale, Economico Locale, che io presiedo da 2 anni, tra suo statuto e tra suo piano industriale da anni, ormai ha il focus sull'attenzione di creare figure professionali altamente specializzate, perché la richiesta da parlutma, specialmente in 20 anni, è veramente tanta alta. Quindi si è arrivata a fare questa convenzione con l'ITS Alto Adriatico e l'ITS Malignane di Udine e si è arrivata a portare chi in chiarnie proprio al Parco Tecnologico di Amar, che giusto che stanno e lo vinfini di mettere a posto, come è veramente dal punto di vista energetico altamente efficiente, è veramente un bel posto, perché i fantasmi stanno veramente bene. La domanda è in crescita e i vin studenti da tutta la regione, quindi non da meno chiari. Anzi, io se chiedi a Sfamesco, quindi infatti vi ringrazio dall'invito, perché io e

0: foresterie interne, istin in varanco comuni da mar, parvei atti a stispues, quindi insomma istin cerindi da anche una risposta abitativa ai giovani. Grazie al BIM, alla prima cassa, viene anche la possibilità di varie borse di studi, diciamo, per pagare la rete ed ut, quindi diciamo i giovani da quel punto di vista stanno dando veramente tante opportunità da quel punto di vista.
1: E dunque si sconta in sparatri, sì. Se non fali, se ieri spartisco un tunco a scalare che peata le energie e poi si sa in gran BIM.
0: Sì, come si i BIM due corsi, che legate alle energie, che crea insomma leata a quel che è come il mondo moderno, quindi l'attualità più concreta, proprio quindi realtà immersiva, intelligenza artificiale e cantati, no? Quindi vengono anche le aule proprio con le aule pronte proprio per
1: la tecnologia con la più tecnologia, avanzate,
0: esatto. Quindi i giovani di Gin che dal punto di vista proprio a Talking Human, cioè non come le in tal libro, studiate al libro, cioè a Talking Human, che il Calais, perché i laboratori sono veramente con Metuzza New e con tutti gli strumenti attualmente a disposizione. E la roba BL del discorso dell'ITS alle partite che è un discorso tanto legato al territorio, perché è un discorso, i piani di studio sono creati insieme alle aziende. Quindi noi cerchiamo di formare i giovani che una volta esciuti, ma anche già prima di esci, sono già appetibili da aziende. Cioè la statistica è che circa l'80% per il primo anno ha già il lavoro.
1: Dopo il primo anno?
0: Esatto, perché loro già durante il periodo di studio lavorano direttamente in aziende, con stage e quant'altro, ma sono proprio richiedute dalle aziende, quindi i plans di studio si sono creati proprio a misure, dice che le aziende si domandino e quindi noi cerchiamo l'ITS chiaramente, io cercare i nomi, insomma sono gli istituti che fanno quello, a cercare di creare figure altamente professionalizzate, cassetti da risposte a cercare le aziende poi a domande.
1: Ma questa, come stai smettendo in moto di sì un processo virtuoso come che si usa di perché se i giovani scarivin lì avveni un po' di tutta la regione e lì acchiate in lavoro, allora stai facendo calamite anche perché si insedino lì, insomma non veni non a lavorare ma veni a vivi.
0: Assolutamente sì, i cerini proprio tale una prerogativa della Casa Industria Parca proprio che di creare chiarne un punto di riferimento formativo per tutti i giovani a Friuli, attenzione.
1: Sì,
0: e chiaramente diciamo speravessi che i giovani da Chiarne avessero una risposta, anche perché le aziende da Chiarne, ma sono tante aziende in Chiarne che in quel momento stanno cerini figure professionali altamente specializzate. Quindi vi volevo far capire ai giovani che cucano là, diciamo la voe, o l'idea di avere un percorso di laurea, di post di laurea, dopo c'è l'ITS, l'ITS ti dà la possibilità veramente di creare una tua professionalità che senti immediatamente troppabili, scusate il brutto termine.
1: Sì, no.
0: Sarà per il mondo del lavoro.
1: Sicuro, che per altri dopo, dopo che il biennio lì, puoi iscriversi all'università e anche orfasi in Boeing qualche esame, no? Se le della disciplina.
0: Sì,
1: non c'è non perdi nulla, neanche capolessi dopo l'andevano.
0: No, guadagni. Esatto. Dopo, diciamo, non è neanche necessario che senti studenti che esci da istituti professionali, cioè tutti a poi entrare in
1: ma no? Presidente, ma si è fatto un'idea per c'è che arrivi di Trieste, di Pordenone, di Udin magari da Basse e non da Chiarne?
0: Allora diciamo che l'ITS di loro sono l'ITS a Pordenone e l'ITS Accademy di Udin, no? Quindi naturalmente bacino alle che i stincerenti in tutti i mood come tramite l'ITS spesi direttamente tramite loro stessi, ma anche noi come Carlo Sarpana di portare a conoscenze il più possibile queste possibilità. E i Crodin che effettivamente qualche giovane la famessa sanno queste possibilità sì, sicuramente Crod che anche i giovani in Chiarne si daranno di fare il punto.
1: Sicuro. E non ricordi che il 21 di maio è la prima selezione, ma dopo qualche che come fosse qualche d'un impegnato insomma sui esami di maturità e non ves voi e 21 di lui anche di poter fare un'altra selezione.
0: A poi là direttamente o sul sito del Canne Industrial Park. Sì. Che sono tutte le informazioni o sul sito dall'ITS Academy, quindi lì abbiamo veramente tutto.
1: Presidente, ma è troppe aziende che sono al parco, ma perché che si incresi anche?
0: Dove noi vinc fra aziende si insediare su tutto, quasi 100 aziende, quindi insomma è continue richieste di spazi per inserire nuove attività, quindi e le aziende che sono insediate a Chiali in questa roba

0: dall'ITS con estremo favore, cioè sono proprio loro che vengono a proponi robe che fa, piani di studi da seguire, no? Quindi e acclami poi i giovani a fare stage, a fare proprio e ospiti i giovani perché hanno bisogno di forza lavoro altamente specializzata.
1: Beh, allora dunque ricordai sì, dunque chi sei alla fine dai 5 anni di liceo o di diploma, insomma il 21 di mai e il 21 di lui è possibilità di fare l'esame per poter entrare all'ITS di Damar, cui corso di gestore di energie, tecnici di IoT, intelligenza artificiale, sviluppatore di realtà immersiva in un ambiente, potete studiare in un ambiente, un grumbiel e con la possibilità di avere lavoro subito. Grazie a tutti gli ascoltatori per essere stati con noi, un saluto di Antonella Lanfrit con Marco Rasi ai par tecniche e noi si torna a sentire domani.

0: Радар. Segnali dalla scienza, dalla cultura, dalla società.
1: Martedì 19 maggio, buongiorno da Simona Regina al microfono, Federica Ovani in regia e Roberto Cavallari accanto a lei al mixer. Anche oggi, come ogni martedì, accendiamo il nostro radar per intercettare e raccontarvi storie di scienza. Lo faremo fino alle 12.30 sulle frequenze di Radio 1 Rai, per chi si sintonizza dal Friuli Venezia Giulia, in streaming dal sito sedefvg.rai.it, ma buon ascolto anche a chi ci sta ascoltando dalla piattaforma Rai Play Sound. Al centro della puntata di oggi c'è l'acqua, con il Festival di Saranzano dell'Acqua. Appunto, parleremo di un progetto europeo per esplorare le falde acquifere sotto i fondali marini, una risorsa per far fronte alla crisi idrica. A seguire dialogheremo con Emanuele Bompano, giornalista ambientale e geografo. Il suo libro ci farà da bussola per fare il punto sulle guerre nascoste per l'acqua. Si intitola Water Grammy, se ne parlerà a Saranzano venerdì 22 maggio alle 17. Come sempre vi lascerò poi alle voci di Terra Chiama Terra con Sara Segantin, ma adesso sono le 11:22 minuti 30 secondi, accendiamo il nostro radar.

0: E lo facciamo con il geologo Angelo Camerleng, ricercatore all'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste. Buongiorno Angelo Camerleng, benvenuto al microfono di Radar.
1: Buongiorno, grazie.
0: Domenica il 24 maggio alle 15.30 Angelo Camerleng sarà al Festival di Staranzano, presenterà il progetto Rescue, un progetto europeo, come dicevo, per esplorare le falde acquifere sotto i fondali marini per andare insomma alla ricerca di acqua dolce. Ecco Camerleng, innanzitutto ci spieghi questo, ci sono riserve di acqua dolce nei fondali marini e voi dove le state cercando?
1: Sì, ci sono, e lo sappiamo a livello globale, partiamo dal pianeta, cioè le modelli geologici, ricerche di tipo geofisiche e in un caso solo con una perforazione hanno dimostrato che le piattaforme continentali, che sono quella zona di circa 100 km di estensione di mare poco profondo prima di inabissarsi verso le pianure abissali, in quei fondali marini ci sono o ci possono essere acque dolci o poco salate, e abbiamo anche un'idea di quanto possono essere a livello globale, che è un volume importante rispetto alle riserve terrestri che conosciamo.
0: E voi appunto dove le state cercando nell'ambito di questo progetto?
1: Ecco, stiamo cercando nell'Alto Adriatico. L'Alto Adriatico, che con Alto Adriatico si intende diciamo dalla latitudine di Pescara, quindi diciamo gli Abruzzi in su, è una delle zone più promettenti conosciute fino adesso al mondo, in quanto ha delle caratteristiche geografiche e geologiche molto particolari. Il mare Adriatico è una valle circondata da una catena montuosa molto grande, che è quella delle Alpi. Da un lato ci sono gli Appennini, dall'altro ci sono le Dinaridi, e tutte queste catene montuose generano precipitazioni e convogliano l'acqua verso il mare. Infatti la pianura padana, la pianura friulano-veneta sono ricche di falde acquifere, di acqua che si infiltra dalle montagne e poi permea al sottosuolo. La cosa importante è che durante le epoche glaciali, che si alternano con cicli ultimamente di circa 100.000 anni, noi siamo usciti dall'ultima epoca glaciale solo circa 10.000 anni fa, in questi periodi il mare è più basso, per cui tutto l'Alto Adriatico era una estensione della pianura padana e della Veneta, quindi doveva necessariamente, i modelli geologici lo dicono, contenere un sistema fluviale, lacustre, di lagune con falde di acqua dolce che poi sono state inondate dall'aumento del livello del mare, che è iniziato circa 20.000 anni fa e si è concluso circa 10.000 anni fa, per cui adesso queste falde sono intrappolate sotto un fondale marino piuttosto basso di circa 20-30 metri, che sono anche relativamente accessibili.
0: Insomma, appunto, è la risalita del livello del mare che ha intrappolato questo sistema di acquiferi. Ma lei diceva, c'è acqua dolce sotto i fondali marini, ce n'è anche tanta, ma diamo un po' di numeri, ecco. Le stime globali che cosa ci dicono?
1: Esatto, le stime globali dicono che dovrebbero essere circa 1 milione di chilometri cubi di acque dolci sotto i fondali marini, e teniamo presente che il volume totale globale di acque dolci sotterranee, che sono le acque dolci che danno la maggior parte dell'acqua che utilizziamo per scopi agricoli, di allevamento, industriali, civili, viene dalle acque sotterranee, non tanto dalle acque superficiali, quindi fiumi e laghi. I fiumi e laghi aiutano, ma il grosso della riserva è quella sotterranea. Questa riserva sotterranea globalmente sono 15 milioni di metri cubi, quindi possiamo dire che uno di questi 15 milioni in aggiunta lo possiamo trovare sotto i fondali oceanici, vicino a costa. L'acqua dovrebbe essere, nei modelli, su per giù, la stessa che si propaga nel sottosuolo attraverso la linea di costa, che non è un limite geologico, ma sono un limite che rende le operazioni un pochino più complicate quando bisogna andare in mare rispetto a quando si è a terra, e quindi è una frazione notevole, quindi in vista di crisi idroclimatiche, cioè mancanza d'acqua per aumento di siccità o aumento di eventi estremi di precipitazioni che fanno sprecare l'acqua, no? Che quando viene riportata a terra dall'atmosfera, invece di farlo lentamente permeando sottosuolo, adesso il processo avviene in modo più violento, per cui le acque se ne vanno direttamente al mare senza avere tempo di permeare il sottosuolo. Quindi in vista di queste crisi che stanno già occorrendo, dobbiamo pensare che cosa fare di questa grande riserva d'acqua dolce da cui non abbiamo mai pensato prima. Sapeva che c'erano, però nessuno aveva mai considerate per un uso ovviamente sostenibile.
0: Da qui l'importanza appunto di mappare, ecco, ma di fatto con quali strumenti state indagando queste riserve di acqua dolce che si trovano sotto i fondali?
1: Sì, si fa un approccio classico, che tra l'altro io sono qui, sto parlando da Malta, dove c'è un grosso convegno internazionale su questo argomento, e quindi abbiamo proprio sentite le ultime su come fare. Prima si fa una modellazione, sembra strano, ma prima di andare a vedere, bisogna vedere se una zona di mare ha una probabilità di contenere degli acquiferi, prima di spendere soldi per andarle a cercare, se ha una probabilità di averle oppure no. E qui sta avvenendo, come in tutte le parti della nostra società, sta avvenendo c'è l'avvento della cosiddetta data science, machine learning, sono tutti termini legati anche all'intelligenza artificiale, che permettono di utilizzare enormi quantità di dati esistenti, di sottosuolo, geologici, che ormai ci sono tanti banche dati, utilizzarli e ottenere una stima della probabilità che ci siano questi sistemi di acque dolci. Se c'è una buona probabilità, e questo è stato già fatto, adesso principalmente una tesi di dottorato qua nell'Alto Adriatico e l'attività del progetto a cui partecipiamo, se c'è una alta probabilità si va a fare una prospezione geofisica, cioè se prima di perforare, che è costoso, è come in radiologia, prima di fare qualsiasi intervento chirurgico si fa la radiografia o l'ecografia, si fa la radiologia. Si faranno queste prospezioni che, mettendo dei campi elettrici o elettromagnetici, come si fa anche a terra, non è niente di nuovo, anche nel fondale marino si riesce a vedere se la geofisica sostiene, da una prova ulteriore rispetto a quella dei modelli numerici, e questo noi lo faremo probabilmente il mese prossimo con la nostra nave e un gruppo di ricercatori internazionali. Fatta la prospezione geofisica, se la prospezione conferma le alte probabilità, si fa una perforazione, un sondaggio che deve validare le ipotesi. Se dal sondaggio viene fuori che c'è acqua ed è di buona qualità, e non è acqua fossile ma è acqua di acquiferi terrestri che si propagano sotto la linea di costa, si può cominciare a pensare a quantificare in dettaglio i volumi e un eventuale, però fino adesso non c'è mai stato. Stiamo solo parlando di quantificazione delle riserve, non di
0: il riferimento naturalmente alla nave di ricerca dell'OGS Laura Bassi. Ecco, di fatto quindi state mappando le acque dolci sotto i mari, appunto l'obiettivo, diceva, è disporre di una risorsa per far fronte alle crisi idriche sempre più frequenti dovute all'inquinamento, al cambiamento climatico. Ecco, ma parliamo quindi di acqua che potrebbe essere utilizzata, voglio dire, per scopi, per usi potabili, per usi industriali, agricoli?
1: Per tutti gli usi conosciuti, a cui dobbiamo aggiungere uno che è di particolare interesse per la regione. Infatti la regione, parlo in regione geografica ma anche la regione amministrativa, la regione Friuli Venezia Giulia sostiene questo tipo di ricerche, perché se oltre agli usi, abbiamo detto, agricoli, allevamento, industriali, civici, c'è l'allevamento, la piscicoltura che ha bisogno di molta acqua dolce, e c'è l'idrogeno verde, che l'idrogeno, entriamo nel mondo dell'energia, è l'idrogeno che si estrae non dal metano, che è un combustibile fossile, CH4, si tira fuori l'idrogeno e lo si utilizza per creare energia, ma dall'acqua, H2O. Per estrarre, questo si chiama, quello estratto dall'acqua, si chiama idrogeno verde. Per estrarre l'idrogeno dall'acqua serve molta energia, perché è un processo di idrolisi elettrico che permette di dissociare l'idrogeno dalla molecola dell'acqua ed estrarlo liberando ossigeno. E serve molta acqua, ovviamente. Per fare un litro circa, un'unità di volume di idrogeno verde, ne servono 10 di acqua. Quindi, a livello regionale, se le valli dell'idrogeno, i progetti finanziati anche dalla per creare, generare idrogeno verde nella zona Friuli, Venezia Giulia, Slovenia, Croazia, cominciano a una produzione industriale, serve molta acqua. Il bilancio idrologico della nostra regione è sostanzialmente in equilibrio, anche se c'è una progressiva diminuzione del livello delle falde, anche in Friuli Venezia Giulia, dovuto all'utilizzo intensivo da parte di tutti questi settori produttivi. Se noi aggiungiamo una necessità di utilizzo di acqua, potremmo mettere in crisi il fabbisogno di acqua per tutte le altre attività. Perché avere delle acque magari di qualità non perfetta, quindi non sono acque che poi vanno direttamente in un acquedotto per essere utilizzate per scopi civili, ma avere delle acque a bassa salinità per poter alimentare l'industria di petrolio, per esempio, o altri settori industriali o l'agricoltura, sarebbe un grande vantaggio, avendo una mentalità aperta verso il futuro. Cioè, nel giro di 2-3 anni non avremo probabilmente grossi problemi, ma se pensiamo a 10-20 anni, i problemi potrebbero presentarsi anche in Friuli Venezia Giulia.
0: Ecco, Angelo Camerlenghi tra l'altro ci diceva che si trova a Malta adesso per un convegno, per un confronto quindi tra esperti ed esperte del settore. Tra l'altro le chiedo se è vicino al mare, perché sentiamo appunto del vento che entra nel microfono.
1: Sì, ecco, mi piace, sì. Sono proprio in vista del mare.
0: Ecco, tra l'altro è a Malta, perché ricordo che il progetto coinvolge un consorzio internazionale di cui fa parte l'OGS, l'Università di Malta, ma anche appunto l'Università di Trieste. Una curiosità però, si diceva, dobbiamo fronteggiare crisi idriche sempre più frequenti, ma non sarebbe meglio puntare alla desalinizzazione dell'acqua marina?
1: In questa isola, Malta, il 60% dell'acqua che viene utilizzata anche per i rubinetti, per gli usi civili, è prodotta dalla desalinizzazione, proprio perché non ne hanno abbastanza, c'è una popolazione che aumenta, il turismo, e quindi questo è stato riferito qui, potrebbe essere un ulteriore utilizzo di queste acque dei fondali marini, a cui Malta guarda con particolare attenzione, perché se le acque che sono sotto i fondali hanno una salinità anche bassa, non sono perfettamente dolci perché sono state un po' contaminate dalla salinità del mare, ma hanno una salinità bassa, il consumo energetico per la desalinizzazione è molto ridotto, e quindi c'è un interesse anche da parte delle industrie della desalinizzazione. Malta è stato uno dei primi paesi europei a investire sulla ricerca su questi acquiferi sottomarini proprio per questo motivo.
0: Ecco, Angelo Camerlenghi, appurata la presenza di acqua dolce sotto i fondali marini, le chiedo di chiarire due questioni. Innanzitutto, di chi sarebbe quest'acqua? Cioè, chi ne avrebbe il diritto di usarla? Cioè, che cosa dice la normativa in merito alle acque sottomarine?
1: Questo è proprio il grosso problema che viene dopo la parte tecnica. Infatti il nostro progetto di ricerca, che è finanziato dalla parte sud-europea Water for All, che vuol dire acqua per tutti, ha una componente tecnica, che è quella che vi ho detto prima, di fare i modelli, poi la prospezione, eventualmente anche il sondaggio, però ha una parte importante di implicazioni legali, implicazioni economiche e comunicazioni, per far sapere, come stiamo facendo noi in questo momento grazie a lei, e faremo anche domenica al festival, far sapere a tutti che c'è un'altra acqua che può essere utilizzata. Allora, in questo momento la risorsa acqua dei fondali marini è fuori da qualsiasi ambito normativo, sia europeo che nazionale. In Europa c'è una direttiva europea sull'ambiente marino che non prevede la risorsa acqua. C'è una direttiva europea sulle acque che non prevede che le acque sotterranee siano sotto il mare. Quindi in questo momento c'è il rischio che se qualcuno pensa di fare soldi, fare un'attività economica produttiva utilizzando queste acque anche solo per venderle dicendo queste sono acque vecchie che vengono da sotto i mare, quindi vende la bottiglia al doppio del prezzo dell'acqua già carissima che si compra, e in questo momento non c'è nulla per poter dire sì lo puoi fare, no non lo puoi fare, quindi probabilmente lo potrebbero fare. Bisogna correre subito ai ripari, riempire questa lacuna normativa, cosa che stiamo facendo sensibilizzando sia a livello nazionale che europeo.

0: europeo. E poi non è, noi ricercatori non è che possiamo fare le politiche, però il nostro consiglio è di inserire una normativa che renda questa nuova risorsa di acqua un bene comune dell'umanità, quindi non utilizzabile a fini economici, non utilizzabile come riserva strategica, come parte della mitigazione degli impatti del cambiamento climatico a favore della società e non a favore di pochi imprenditori, diciamo così.
1: Quindi acqua da utilizzare come bene comune, cioè bene comune da utilizzare appunto come riserva strategica, diceva Angelo Camerlenghi. Però a questo punto le faccio un'altra domanda, cioè appunto la seconda questione a cui facevo riferimento prima. Ma usare questa acqua che si trova sotto i fondali marini, non significa depredare ulteriormente il pianeta, le risorse del pianeta?
0: Significa utilizzarle. È chiaro che su questo pianeta abbiamo una popolazione, non da noi che cresce, però globalmente aumenta, e l'acqua è un bene primario, quindi non c'è aumento demografico non accompagnato dal classico aumento di utilizzo dell'acqua e aumento della richiesta di energia, no? Questi sono i beni primari. Per cui la domanda è importantissima, ce la stiamo chiedendo, ce la facciamo anche noi con la componente, diciamo, sociale dei nostri gruppi di lavoro. Però se noi vediamo che stiamo già avendo delle difficoltà di approvvigionamento di acqua, abbiamo due possibilità, come sempre. La prima è ridurre lo spreco, ed è la primissima che possiamo attuare domani. Usarne di meno, sprecare di meno, riparare delle infrastrutture di trasporto dell'acqua, sono cose che penso tutti sappiano. Però dobbiamo anche essere prudenti e metterci al riparo da situazioni calamitose. Quindi prima di tutto dobbiamo sapere se c'è quant'acqua c'è sotto i fondali, che qualità ha, se sono riserve fossili non rinnovabili o se sono rinnovabili perché prendono la ricarica anche in questi anni dalle precipitazioni delle Alpi, cioè diciamo se è acqua che scappa alle nostre pianure semplicemente più in là di qualche chilometro e quindi è la stessa acqua. Pensate che in Friuli Venezia Giulia ci sono 55.000 pozzi per acqua, 55.000, in mare non ce n'è neanche uno, quindi andiamo a vedere, cioè incominciamo a renderci conto della entità di questa riserva e poi utilizziamola con estremo giudizio dopo aver messo in atto tutte le misure per ridurre lo spreco.
1: Rispetto alla possibilità di prelevarla e usarla per gli scopi che dicevamo prima, ecco, mi rivolgo a voi che siete in ascolto, non so se avete visto il film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, un film del 2020 che racconta la storia della piattaforma artificiale creata dall'ingegnere Giorgio Rosa e ne fa una micronazione con una propria bandiera, una moneta e per procurarsi l'acqua potabile, se non sbaglio Angelo Camerlenghi sfruttava proprio una falda di acqua dolce a qualche centinaio di metri di profondità sotto il fondo del mare. Ecco, fiction oppure un esempio di fattibilità di questa operazione?
0: Entrambe. E mi fa piacere che tu faccia riferimento a questo evento di cronaca che poi è diventato anche un film molto bello. Loro nel film ci sono tanti ricami, però effettivamente andando poi a leggere i documenti della storia vera dell'Isola delle Rose, loro, questi ragazzi ingegneri che avevano alle spalle famiglie con imprese di costruzione, quindi avevano i mezzi, per poter bere su queste piattaforme e fare le loro feste, fare le loro riunioni, così hanno portato un piccolo impianto di perforazione, effettivamente tra 150 e 180 metri, dicono fonti diverse, hanno trovato acqua e la bevevano, quindi questa era incredibilmente acqua pulita, perché non ci sono notizie di, diciamo, conseguenze negative, probabilmente la stessa che viene dall'Appennino, che filtra oltre la linea di costa, tra l'altro i nostri modelli dimostrano che c'è, quindi combacia tutto, ed è l'unico

0: unico esempio nel Mar Adriatico di campionamento, anche, diciamo, non è stato uno esperimento scientifico, però sappiamo che ci sono altre venute di acqua dolce sulle coste del Mediterraneo, però da acquiferi carsici, ce l'abbiamo noi nel Golfo di Trieste, lungo le scogliere di Duino, ci sono in Croazia, ci sono di fronte alla isola, nel nostro Golfo ci sono i citri di Taranto, ci sono documenti storici che fanno vedere che già i romani, gli arabi si rifornivano di acqua dolce in mezzo al mare riempiendo ostri, però adesso che si è iniziato questo studio, l'unico appiglio per dire, oltre ai modelli, sappiamo che c'è dell'acqua dolce, è l'esperimento involontario che ha fatto l'ingegner Giorgio Rosa nell'anno 1968.
1: Ecco, Angelo Camerlenghi, per chiudere, quando è iniziato questo progetto e come sta andando avanti, quindi quando si concluderà?
0: Il progetto è partito nel 2024, dura 3 anni, quindi finirà l'anno prossimo, e come detto ha questi 4 ambiti di lavoro, quindi non solo tecnico, idrogeologico, ma economico, legale e di comunicazione. Noi abbiamo fatto degli eventi, ospitato anche dalla regione, si chiama per gli stakeholder, cioè i portatori di interesse, che sono tutti quelli che hanno interesse per l'acqua, cioè secondo me tutta la popolazione del mondo. Anche qui domani faremo un evento per la cittadinanza qui a Malta per per fargli sapere che esiste questa risorsa. Abbiamo partner come hai detto, Università Trieste OGS, Università di Malta, una società privata che lavora in Africa per sfruttare acquiferi profondi e anche sottomarini, è norvegese di Oslo, e l'Università di Derby nel Regno Unito, che sta lavorando molto sull'altro caso, per l'Adriatico, stiamo lavorando sul Mare del Nord, che anche questo durante le epoche glaciali era una vastissima area esposta, in realtà lì c'era sopra la calotta glaciale, però era comunque acqua dolce che faceva percolare acqua, appunto il ghiaccio faceva percolare acqua dolce in fondale e ha alimentato queste falde. E niente, abbiamo ancora un anno di lavoro, sta andando tutto molto bene, siamo all'interno di una rete internazionale di ricercatori che hanno fatto anche una perforazione scientifica negli Stati Uniti l'estate scorsa, forse la prima perforazione fatta con lo scopo di trovare l'acqua, e ne hanno trovata tantissima, e quindi siamo molto soddisfatti e pensiamo già al futuro, che sarà andare a fare un sondaggio nel Golfo di Trieste.
1: E allora, Angelo Camerlenghi, non posso che augurarle buon lavoro, ma ricordo, domenica 24 maggio alle 15:30 sarà al Festival di Saranzano dell'Acqua. Angelo Camerlenghi, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, ci vediamo domenica a tutti allora, arrivederci.

0: Ancora Simona Regina al microfono di Radar per il consiglio, per il consueto consiglio di lettura della settimana. Il libro di cui parliamo, come vi anticipavo in apertura, sarà presentato venerdì 22 maggio alle 17 in Sala del Bianco a Staranzano. Il libro dà il titolo all'incontro che trovate nel programma, lo potete cercare sul sito acquafestival.it. Water Grabbing, la guerra nascoste per l'acqua, di fatto insomma significa per l'accaparramento dell'acqua. Lo ha scritto insieme a Mari Rosa Iannelli, Emanuele Bonpam, giornalista ambientale, geografo, si occupa di economia circolare, di cambiamenti climatici, di mobilità sostenibile, di green economy, e venerdì con il suo libro ci aiuterà a mappare le guerre per l'acqua, ma soprattutto ci aiuterà a riflettere su come la scarsità di questa risorsa, da cui di fatto dipende la nostra vita, sia al centro di tensioni, di conflitti, di sfruttamenti, di disuguaglianze. E allora, buongiorno e benvenuto al microfono di Radio, Emanuele Bonpan.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, un paio di puntate fa abbiamo parlato di materie prime critiche, di terre rare, dei metalli, della tecnologia, della transizione energetica. Insomma, abbiamo parlato di queste materie prime che muovono il mondo. Oggi parliamo di conflitti idrici. In che modo, perché l'oro blu, il cosiddetto oro blu, è oggetto di scontri commerciali e di tensioni sociali?
1: Intanto l'acqua è una materia prima, non è critica perché fortunatamente ce n'è tanta a disposizione, ma ne abbiamo anche sempre di più bisogno e diventa sempre più centrale per la nostra economia, dai centri data center all'agricoltura, passando per l'industria e la produzione elettrica, sia da fonti idroelettriche che per energia fossile. Il tema dell'accaparramento dell'acqua, del controllo dell'acqua che può portare fino a conflitti, è un tema che conosciamo in realtà da tantissimi anni, anche il libro oramai è già qualche anno, è una presentazione postuma rispetto alla pubblicazione, ma rimane un tema assolutamente centrale. Anzi, per la prima volta quest'anno all'interno del Munich Security Report del 2026, che per chi non lo conosce è il più importante report sulla sicurezza globale del mondo militare che viene presentato ogni anno, per la prima volta l'acqua è apparsa come rischio geopolitico significativo. Nello specifico sono stati indicati 4 bacini ad alta tensione, che sono tra l'altro bacini che affrontiamo anche all'interno del libro, quindi sono appunto contesti di conflitto già preesistenti, che sono i seguenti: il Nilo, che poi magari approfondiremo, con la grande diga etiope che ha messo in difficoltà l'Egitto, che ha visto una riduzione dell'approvvigionamento idrico tramite il grande Nilo, il bacino dell'Indo, con anche il conflitto dello scorso anno tra India e Pakistan, sono tornati addirittura a scambiarsi colpi di armi da fuoco, sono stati morti, e l'acqua in questo conflitto gioca un ruolo importante, tant'è che l'India è arrivata a sospendere l'importantissimo trattato delle acque dell'Indo del 1960, che era uno dei più importanti trattati di pacificazione nella gestione idrica transfrontaliera della risorsa idrica, e addirittura ha minacciato di ridurre i flussi di acqua verso il Pakistan. Il terzo, in un'area estremamente complicata, che è quella delle frate tigri, quindi Turchia, Siria, Iraq, capiamo bene che sono un'area dove appunto gli sbarramenti e il controllo dell'acqua può portare criticità e tensione tra questi tre stati, e infine il bacino della Mudaria, Sirdaria, in Asia centrale. Quindi tutte zone che vediamo ce ne sono molte altre, queste sono le più calde, diciamo, ma c'è il Mekong ad esempio, c'è il fiume Colorado, stati Uniti e Messico, ci sono aree anche in Europa che vengono contese proprio per la necessità di approvvigionarsi dell'acqua. Ecco, queste aree sono luoghi dove l'acqua diventa un bersaglio militare, politico o economico tra paesi. Ma questi probabilmente non sono i soli conflitti, ci sono anche conflitti economici che andremo a vedere anche nel corso della presentazione.
0: Ecco, tutto questo, nonostante appunto dicevi di acqua ce n'è, del resto la Terra vista dallo spazio è una sfera blu, ecco, però insomma non possiamo e non dobbiamo sottovalutare il fatto che ci ritroviamo sempre più a fronteggiare crisi idriche, vuoi per il cambiamento climatico, vuoi per l'inquinamento, tanto che si parla tra l'altro di miliardi di persone, oltre 2 miliardi di persone che non hanno accesso all'acqua potabile, che non hanno accesso a servizi igienico-sanitari, e tutto questo ha naturalmente delle ripercussioni sul piano sanitario, perché appunto può contribuire alla diffusione di malattie, e poi sul piano alimentare, insomma, senza acqua non c'è irrigazione.
1: L'acqua rimane ovviamente centrale. L'acqua ha una geografia che sta mutando, principalmente dovuta ai cambiamenti climatici e una trasformazione anche dei consumi. Ci sono regioni, ad esempio, che vedono nuove forme di agricoltura, sempre più idroesigenti, che quindi vedono una competizione tra vari consumatori di questa risorsa idrica. Ci sono nuovi consumi, ad esempio, ho fatto prima l'esempio dei data center, ecco, i data center in Malesia o negli Stati Uniti, che abbiamo visto tante comunità colpite da questo improvviso costruirsi di questi immensi data center, che per il raffrescamento impiegano ingenti quantità d'acqua e che quindi sono andati a sottrarre a comunità la disponibilità idrica per l'uso domestico, quindi per lavarsi, per l'igiene o per bere e cucinare. C'è un tema principalmente di cambiamento della geografia idrica, aumento della domanda e infrastrutture e comportamenti che non sono idonei a adattarsi alla flessibilità di come sta mutando il nostro consumo dell'acqua, che ovviamente varia da paese a paese, varia da tipologia di consumo, ma che è estremamente rapido a mutare, e noi non siamo sufficientemente capaci di inseguire questi mutamenti. Soprattutto non ci sono abbastanza risorse negli ambiti meno sviluppati, dove ci sono, quelli che raccontavi tu, questa maggiore esposizione di persone al non avere accesso all'acqua potabile e all'acqua per uso sanitario, che appunto sono ancora quasi 2 miliardi di persone, quindi un numero veramente importante, e che possono causare malattie, se non pandemie o problemi sociali diffusi, soprattutto a svantaggio dei soggetti più deboli, quindi bambini, anziani e anche donne.
0: Ecco, prima parlavi delle tensioni per la gestione di fiumi, di dighe, Nilo, Mekong, accennavi alla crisi idrica californiana, all'accaparramento dell'acqua da parte dell'industria, per esempio l'industria del carbone in Sudafrica. Ecco, il controllo delle risorse idriche è un tema di geopolitica sicuramente decisamente importante, però spesso trascurato, perché di cui forse si dibatte troppo poco.
1: Scusa, ho sentito male la domanda, puoi ripeterla? Ho avuto un attimo.
0: Sì, dicevo appunto, il controllo delle risorse idriche è un tema di geopolitica sicuramente importante, però trascurato e di cui si dibatte troppo poco, se non altro forse a livello mediatico.
1: No, beh, anche dal punto di vista geopolitico vero e proprio, se pensiamo che le Nazioni Unite hanno effettivamente un punto di lavoro sul tema dell'acqua, che è appunto la UN Water, c'è anche una conferenza che ogni anno mette insieme la discussione politica intorno a questo bene, non c'è abbastanza forte, non ci sono abbastanza risorse veramente per portare avanti un discorso di pace blu, quindi di rafforzare i trattati internazionali sulla gestione delle acque transfrontaliere, come abbiamo visto ad esempio che esisteva prima tra India e Pakistan, o il diritto all'acqua, che è una tematica fondamentale che dovrà essere trasversale, presente in tutti i lavori della comunità internazionale, dai negoziati per il clima fino al Consiglio di sicurezza, o addirittura l'azione di peacekeeping, dove l'acqua deve rimanere un bene non da toccare in fase di conflitto, di guerra, come invece vediamo benissimo, abbiamo visto benissimo a Gaza o in Ucraina o anche in altri teatri di guerra. C'è sicuramente un'attenzione mediatica non del tutto sufficiente, anche se si parla molto di più acqua oggi rispetto a 10 anni fa, e penso grazie anche al nostro lavoro abbiamo contribuito in qualche modo a riportare l'attenzione sul tema idrico. Prima dell'uscita del libro Watergate non c'erano tanti libri, mentre oggi ci sono tanti ricercatori, geografi che fortunatamente si confrontano con i tantissimi temi della complessità dell'acqua, dall'acqua in bottiglia fino alla gestione idrica, all'economia circolare dell'acqua, alla geopolitica dell'acqua. Sicuramente deve rafforzarsi nell'agenda internazionale, non sappiamo anche che è un momento che purtroppo per la comunità internazionale e le Nazioni Unite, con l'abbandono degli Stati Uniti e con una grande delegittimazione di queste organizzazioni, non è sicuramente un momento più brillante per il mondo della comunità internazionale e delle Nazioni Unite.
0: Ecco, leggevo in effetti del rapporto delle Nazioni Unite in cui si denuncia proprio la drammatica situazione della risorsa idrica nel pianeta, appunto come si diceva prima, tra sprechi, inquinamento ed effetti del cambiamento climatico. Nel rapporto appunto si dice: il nostro pianeta è in piena crisi idrica, la risorsa acqua è ormai in riserva. Ne leggevo sul sito del WWF. Il rapporto dell'ONU di fatto chiede un ripensamento radicale dell'agenda politica globale. Il mondo, dice, è entrato nell'era della bancarotta idrica globale. Che cosa significa questo?
1: Sì, questo è un report che è uscito all'inizio di quest'anno, che ha fatto molto scalpore proprio anche per la forza di questo concetto della bancarotta globale dell'acqua. Parte dall'assunto che ci sono aree che vedono scomparire interi bacini idrici. L'abbiamo visto ad esempio negli esempi che porta lo stesso report, il tema del lago d'Aral, dove i fiumi che alimentano questo lago sono sempre più deboli e questo lago sta di fatto scomparendo, ma è una sorte comune a tantissimi bacini idrici. Quello che chiede questo report, attraverso poi il suo principale autore, che è Kaveh Mamdani, che abbiamo intervistato anche sulla nostra newsletter del Water Observer, è quello di iniziare a pianificare a lungo termine sulla gestione idrica in maniera integrata e in maniera trasfrontaliera, lavorando anche sul tema dell'inquinamento, ad esempio il tema dei PFAS, delle microplastiche, che devono rendere l'acqua sia disponibile, ma disponibile anche con una qualità buona, perché se noi abbiamo intrusione salina, presenza di inquinanti, presenza di PFAS, anche l'acqua potabile diventa inutilizzabile dalle persone. Quindi ecco, questo tipo di strategia richiede un'azione integrata di lungo termine. Questo è il messaggio principale che usciva dal report, e che deve lavorare in tantissimi ambiti, dalle Nature Based Solution per la ricarica delle falde acquifere, all'uso tecnologico per la gestione idrica, al miglioramento dell'agricoltura, che sappiamo essere comunque contribuire ancora oltre il 60% dei prelievi idrici globali, fino ovviamente a tutta l'infrastruttura per la sicurezza sanitaria dell'acqua e i servizi igienici.
0: Ecco, Emanuele Bompan, di fatto lo ricordavi anche tu, il libro risale a qualche anno fa, del 2017-2018 se non sbaglio. Scrivevate: le guerre del XXI secolo si stanno già combattendo per l'acqua e la lotta per l'accaparramento del petrolio blu diventerà il leitmotiv di innumerevoli tensioni politiche che si riproporranno ogni estate, ogni stagione secca, in tante aree geografiche del pianeta, spesso simultaneamente. Ecco, di fatto oggi continuate a mappare la situazione, la citavi già, con la newsletter The Water Observer.
1: Sì, certo, continuiamo ad analizzare quali sono tutti quei contesti di scarsità idrica su cui poi si innestano dei meccanismi di accaparramento, di soprusso, fino al proprio vero conflitto. Chiaramente c'è anche un livello economico di scontro del controllo della risorsa idrica attraverso nuove privatizzazioni, attraverso azioni di controllo di fonti per l'imbottigliamento piuttosto che per il servizio idrico privato, fino invece a proprie aree di tensione. Ad esempio il Mekong, che è un'area che io conosco molto bene, perché per realizzare il libro ho passato più di un mese lungo tutto il Mekong, quindi dal confine cinese fino al Vietnam, per analizzare gli impatti di questo numero immenso di dighe che si stanno costruendo lungo il fiume. Ecco, quando ero andato io sì, erano in costruzione, oggi tante di queste dighe sono realtà e stanno impattando comunità che stanno venendo ricollocate. Ci sono agricoltori nell'area del delta del Vietnam che sono sempre più preoccupati per la risicoltura, la cultura del riso, che vedono un apporto sempre più ridotto dell'acqua dolce nel delta. Vediamo aree molto preziose dal punto di vista culturale e storico come il Luang Prabang, che vengono in qualche modo colpite da questa trasformazione idrica, e con paesi che sono sempre più nervosi. Il Vietnam, che è l'ultimo stato lungo il fiume, è quello più preoccupato di tutti, che chiede continuamente maggiore dialogo, maggiore cooperazione per continuare a garantire quell'approvvigionamento di acqua dolce minimo necessario per la sopravvivenza dell'agricoltura vitale del riso nel Delta. Ecco, queste sono storie che noi continuiamo a raccontare attraverso gli esperti, attraverso reportage, e che il giornalismo, e spero anche la comunità civile, continui a raccontare e analizzare, perché aumentano purtroppo queste storie e bisogna veramente raccontarle con attenzione nella loro complessità, e cercando di capire poi i legami col resto degli accadimenti geopolitici. Ad esempio l'Iran, che ovviamente è al centro delle tensioni per il conflitto con gli Stati Uniti, e Israele era un paese che era stato messo in qualche modo in ginocchio precedentemente da una grande crisi idrica strutturale, che ha contribuito alla debolezza del regime e anche a una povertà in tante aree agricole del paese, che quindi invece hanno consolidato il supporto in questo momento al nuovo regime islamico. Quindi ecco, l'acqua ci la troviamo spesso dietro anche l'attualità più importante. Gaza è un altro esempio fondamentale. Noi facciamo un grosso reportage sull'accaparramento da parte dell'esercito israeliano, delle società private israeliane, dell'acqua nei territori palestinesi, quindi l'acqua usata proprio come strategia militare di depauperamento delle comunità agricole, degli allevatori che vivevano la loro stessa acqua sottratta e magari rivenduta attraverso le società israeliane a prezzi inaccessibili per queste persone, che molto spesso sono piccoli agricoltori o allevatori nomadi. Ecco, l'acqua sarà sempre di più, se non gestita in maniera cooperativa, in maniera internazionale, sarà sempre di più un bersaglio dei conflitti e delle tensioni geopolitiche.
0: Ecco, Emanuele Bonpan, visto che parlavi di imbottigliamento, abbiamo una manciata di minuti, ti chiedo ancora una curiosità. In Italia, se non sbaglio, consumiamo il più alto numero di acqua in bottiglia in Europa. Quanto impatta questa abitudine e che fare per passare all'acqua del rubinetto?
1: Non solo in Europa, siamo forse, adesso non ho i dati dell'ultimo anno, ma siamo sempre stati tra il secondo e il terzo consumatore al mondo di acqua in bottiglia per pro capite. L'Italia tra l'altro è un paese che ha dell'acqua buonissima, esportiamo acqua in tutto il mondo, ci sono brand come San Pellegrino che troviamo in tutti i ristoranti stellati, i migliori ristoranti del pianeta, però l'italiano, il consumatore italiano medio ha la tendenza a non fidarsi dell'acqua pubblica, dell'acqua del rubinetto, quando invece è molto spesso ben controllata e sicura. Ecco, magari quando c'è quei cattivi sapori, la colpa non è dell'acqua pubblica, è colpa dell'ultimo metro di tubatore a casa nostra che non è trattato sufficientemente, quindi ci sono ristagni, buffe, vecchie tubature col piombo che danno quel sapore cattivo all'acqua. C'è poi questa credenza ancora diffusa nel calcare che fa male, fa venire calcoli, non serve a padelle, il calcare non è un problema del nostro intestino, questo lo dice la letteratura scientifica, certo non lo dice Manuel Bonpan. Ma il marketing e i consumi, la tradizione italiana ci ha spinto a consumare acqua bottiglia in grandissima quantità, nonostante l'enorme disponibilità di acqua buonissima che c'è dal rubinetto. Guardi, io abito in Trentino, una valle laterale vicino al lago di Garda, dove l'acqua del rubinetto non è buona, è buonissima, è fantastica. Eppure anche nel mio paese sono persone che vedo uscire dal piccolo market locale con i faldoni dell'acqua in bottiglia, che a me sembra paradossale. Ecco, purtroppo siamo in un paese dove le concessioni sono date per pochi soldi, dove ci sono aziende che beneficiano grandemente, anche creando poi posti di lavoro, ovviamente, creando un'economia anche importante, ma che molto spesso l'eccesso di consumo da parte dei consumatori e poca fiducia in quella che invece è un asset fondamentale, cioè l'acqua pubblica del rubinetto, la famosa acqua del sindaco, che noi dobbiamo invece consumare con sicurezza, e piuttosto ecco, andare a fare quei lavori necessari di miglioramento della qualità dell'acqua, che però molto spesso non pertengono all'operatore idrico che fornisce l'acqua potabile, ma purtroppo pertengono alle tubature di casa nostra.
0: E allora questo è un consiglio che diamo a chi in ascolto. Con questo ringrazio Emanuele Bonpan, ricordo l'appuntamento a Staranzano venerdì 22 maggio alle 17. Grazie per essere stato con noi, buon proseguimento di giornata.
1: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: E a voi buon proseguimento di ascolto da Simona Regina.

0: Terra chiama Terra. Storia e storie dell'altro mondo.
1: Buongiorno a tutte e a tutti da Terra chiama Terra. Io sono Sara Segantin dagli studi RAI di Trieste, come sempre Federica Ovan alla regia, Viola Romanese invece alla parte tecnica. E oggi rispondiamo alla chiamata dei motori, delle nostre auto, dalle strade. Parliamo di auto elettriche, di auto a motore termico tradizionali, tra miti da sfatare, dubbi, domande, perplessità. Con noi l'energetico ingegnere, energetico appunto, Giovanni Mori, anche divulgatore scientifico, fa podcast per LifeGate, lo trovate come voce per Emergenza Climattina, ma davvero cercatelo perché è sempre dappertutto. Buongiorno Giovanni Mori.
2: Ciao Sara, grazie mille per la calorosissima, energetica accoglienza.
1: Sei dappertutto, ma mai abbastanza, perché da parlare di questo tema ce ne sarebbe veramente parecchio. Partiamo dal contesto. Settore trasporti, centrale nella sfida climatica. Si parla del 15% delle emissioni globali, poi i conteggi variano sempre a seconda della prospettiva da cui li si guarda, ma sicuramente il tema delle auto che utilizziamo è centrale. Ci snoccioli un po' di dati?
2: Beh, allora, è fondamentale perché, guarda, tanto faccio subito una premessa che sarà utile, magari poi lo ripeteremo anche in puntata, ma io vengo da un paesino in provincia di Brescia che si chiama Caino, ci tengo sempre a dire questa cosa, per cui, come si può dire, quando nasci in un paesino, in una valle, in un contesto che non è magari cittadino, la prima cosa che vuoi fare da grande è usare l'auto, perché vuol dire muoversi in libertà e fare cose, e quindi questo significa che in Italia noi abbiamo quasi 40 milioni di automobili e siamo lo Stato in Europa, con stati simili dei nostri, diciamo, che ha più auto per abitanti, cioè è record assoluto in Europa, ne abbiamo ormai quasi 700 ogni 1000 abitanti, per dire Germania o Francia o Spagna, che pure le producono, ne hanno 500-600, quindi molte di meno rispetto a noi. Abbiamo abbastanza un'autodipendenza, ecco, diciamo così, in Italia da questo punto di vista.
1: Ci sono discrepanze tra nord e sud oppure i numeri sono gli stessi?
2: Allora, ci sono sicuramente discrepanze tra le zone rurali o fuori città e le zone urbane, sicuramente. Il posto che per esempio ne ha meno in Italia è Milano, ne ha circa 500 ogni 1000 abitanti, una ogni due, quindi per capirci, a Parigi sono una ogni quattro, quindi la metà, a Copenaghen 350 su 1000, quindi molte di meno. Quindi di base in generale nelle città ce ne sono di meno rispetto alle valli e alle zone fuori, per dirti, sono zone della Toscana che sono i record italiani, quindi in realtà non c'è una distribuzione del tutto uniforme. Sicuramente il trend forte è quello tra dentro città e fuori città e le valli, perché poi il trasporto pubblico, sappiamo, quando si esce dalle città diventa un bel po' più problematico, ecco.
1: Certo, come il trenino di Ciccio Pecora anche l'entroterra siciliano, oppure la famosa tratta Trapani-Palermo che fai prima a adottare piccioni viaggiatori. Ma al di là di questo, quanto pesa oggi, se andiamo a parlare di emissioni complessive, l'auto privata? Perché parlavamo prima di settore dei trasporti, che però comprende un'ampia categoria, cioè dagli aerei alle navi, anche certo, gli autobus, l'auto invece.
2: Difatti è molto interessante perché i trasporti in sé sono una parte molto importante dell'impatto che abbiamo a livello globale, diciamo così, sono circa un 30-33%, in questo caso guardando poi il perimetro europeo, questa cosa qua ci conferma, varia un po', diciamo, di nuovo un po' di qua, un po' di là, ma insomma circa è il 30-1/3%, ma se poi andiamo a vedere quali sono effettivamente le emissioni delle auto all'interno di tutti i trasporti, scopriamo che in realtà la stragrande maggioranza viene proprio dal mezzo privato. Penso. Cioè, nel senso, spesso a volte si dice, no vabbè, ma non lo so, anche i treni inquinano le grandi navi, figurati, le navi che portano sono enormi, eccetera, così, ecco, le grandi navi, la navigazione, eccetera, in Europa a circa un 10-15%. Il trasporto su strada, tutto il trasporto su strada fa oltre

quindi 3 su 4 particelle di CO2 vengono circa da quella parte lì, e la stragrande maggioranza viene proprio dalle automobili, cioè il 60% poi viene dalle automobili, quindi diciamo così, la metà di tutto l'impatto dei trasporti almeno viene proprio dal mezzo privato, perché sono tante, vanno dappertutto, eccetera. Per dirti, fare un paragone, tutti i treni messi assieme, tutti i treni d'Europa messi assieme fanno lo

0: dire appunto quanto l'impatto è inferiore, o che perfino tutti gli aerei europei messi assieme fanno il 10-12%, ecco, quindi comunque molto di meno, per quello che è così importante guardare dentro a questo specifico mezzo di trasporto,
1: alla propria cabina di guida. Sono paragoni che fanno senz'altro pensare. E noi quindi che soluzione ci inventiamo, Giovanni Mori? Qua si parla sempre più di auto elettriche, sono davvero la panacea di tutti i mali? Qual è la storia delle batterie, i bambini che estraggono litio, cobalto, il fine vita, l'alimentazione a carbone appunto del sistema elettrico che dovrebbe poi appunto alimentare, ricaricare le batterie? Ci sono tante contraddizioni. Raccontaci un attimo se, dati alla mano, davvero le auto elettriche possono essere davvero una strada, e in che modo?
0: Hai sollevato veramente tantissimi temi, adesso ne parleremo per le prossime 4 ore, penso, circa.
1: Sì, sì, iniziamo, uno alla volta.
0: Guarda, c'è una frase che io dico molto spesso, che secondo me alla fine riassume davvero tante delle risposte, insomma, poi la capiamo meglio, e cioè il tema è: non ci servono più auto elettriche, ci servono meno auto ma elettriche, no? Che prova a fare un po' la sintesi tra tutto quello che ci serve, perché abbiamo detto le auto, sicuramente io vengo da un paesino di una valle, quindi senza la mia automobile privata in quel caso io avrei fatto fatica ad andare all'università, ad andare a trovare la mia ragazza, a muovermi dal paesino, quindi come si può dire, so bene l'importanza di quel mezzo. Allo stesso tempo davvero ne abbiamo una dipendenza incredibile, e buona parte di quella dipendenza potrebbe come essere curata, potrebbe essere, diciamo così, migliorata con un trasporto pubblico migliore, più capillare all'interno delle zone urbane dense. Pensa, guarda, c'è questo dato incredibile: all'interno delle zone urbane cittadine quasi l'80% degli spostamenti sono sotto i 5 o 10 chilometri, che vuol dire una distanza che tu in bicicletta fai davvero in un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, quelle più lunghe. Figurati poi se noi utilizzassimo su larga scala le biciclette elettriche, quindi dove la fatica è molto contenuta e dove si può fare. Quindi insomma, tantissime auto, soprattutto nei contesti urbani, noi potremmo sostituirle al meglio. Tu figurati, porti in giro, per portare me che peso 70 kg, porti in giro un mezzo che ne pesa 2000, davvero la cosa più intelligente che abbiamo a disposizione.
1: Quindi,
0: molto spesso no.
1: Quindi Giovanni, da un lato prima di tutto efficientare al massimo il trasporto pubblico e usare appunto questo mezzo con responsabilità, ma dopo quel che resta del parco auto lo facciamo elettrico, sì o no?
0: E poi tutto quello che rimane invece dovrà necessariamente essere elettrificato. Perché siamo fan degli elettrici, perché l'elettrico è, ce lo dice la Cina, ce lo dice la UE, eccetera, quello che è. Per un motivo, guarda, metto il cappello da ingegnere energetico un attimo, che quando a me me l'ha spiegato, diciamo così, ai corsi di ingegneria quasi non ci credevo, però è effettivamente una roba che si spiega pochissimo su questa cosa, e cioè il motore a scoppio, quello a benzina, insomma, classico, conosciamo, è un motore con un'efficienza bassissima, è un motore che praticamente è una stufa su 4 ruote, e nonostante questo è il miglior motore che abbiamo per muoverci, ma lo dice il nome, motore a scoppio, noi facciamo scoppiare delle cose, la benzina e il diesel, per muovere le ruote, e quindi ha un'efficienza del 20-25%, vuol dire che tu metti dentro 100 euro di benzina e solo 20-25 vanno davvero a muovere le ruote, il resto è calore, il resto è attrito, il resto è inquinamento, insomma davvero non comporta spostamento. Il motore elettrico come funziona? Funziona che è un'asta che ruota, quindi è molto più adatto a spostare cose che ruotano, e di fatto un'efficienza dell'80, ormai 90%, no?
1: Quindi quanto risparmiamo in termini di emissioni?
0: Se anche noi alimentassimo, faccio questo paragone qua, se anche noi alimentassimo le auto elettriche a carbone, ok, quindi è quella cosa peggiore che possiamo immaginare, comunque dimezzeremmo le emissioni. Ci hanno fatto proprio dei test del fatto che persino in Polonia, stato che ha tantissimo carbone, persino in Cina, che è alimentato molto da carbone, ma sempre di più da rinnovabili ormai anche in Cina, ecco, inquinano comunque la metà, perché produrre l'energia elettrica che poi però va in un motore molto più efficiente, anche se la produci in maniera sporca, comunque poi le emissioni sono meno. Con un altro aspetto molto importante però, le emissioni nel tubo di scappamento sono zero, quindi tu intanto toglieresti tantissimo inquinamento dalle città, che sono le zone più inquinate. Io vivo in Pianura Padana, ma insomma tutta la Pianura Padana è incredibile.
1: Anche qui in Friuli Venezia Giulia, anche se abbiamo la Bora, anche a noi arrivano i gas di scappamento.
0: Sì, no, esatto, quindi alla fine anche ormai, anche Venezia, Trieste, poi sono lo stesso molto, hanno particolato, hanno delle cose che fanno veramente un male incredibile da questo punto di vista qua. Quindi davvero è pazzesco quanto comunque, persino se le alimentassimo con energie sporche, sarebbero molto più convenienti, e attenzione, tenendo in considerazione tutta l'estrazione di tutto quanto dall'inizio.

0: tutto alla fine, cioè quindi estraendo i materiali, costruendo la macchina, facendola andare. Quindi questo viene assolutamente considerato poi negli studi delle agenzie, nell'Agenzia Internazionale dell'Energia, insomma enti molto affidabili che fanno queste cose. Figuratevi quando poi queste macchine le alimenteremo con pannelli fotovoltaici, con energia elettrica, lì le emissioni riduce ormai del 90%.
1: Ma Giovanni, hai citato tutto il processo, e infatti le batterie sono forse il cuore del dibattito, no? Materiali critici, litio, nichel, cobalto, sfruttamento, sappiamo anche lì tutta una serie di impatti sui territori e sulle persone che non possono essere sottovalutati. Come ci muoviamo su questo?
0: Allora, quello è veramente un ottimo tema, cioè ottimo tema perché è centrale, è importantissimo quel tema lì, anche perché sta tornando ovviamente ancora più in auge negli ultimi tempi, soprattutto con gli equilibri globali che si stanno spostando, e qualcuno dice, sì, no, in maniera neanche del tutto fuori di senno, ma allora quindi dovremo per forza dipendere dalla Cina, dovremo fare, perché in questo momento più o meno il 90% delle batterie per esempio dipendono dalla Cina, ma guardiamoci anche dentro, per esempio in quelle batterie cosa c'è, no? C'è sicuramente il litio, c'è il cobalto, ma il cobalto per esempio anche questo è quasi un falso mito, perché ormai tantissime batterie da ormai anni, da 1, 2, 3 anni a questa parte, quasi non hanno più il cobalto. Le batterie dei nostri cellulari, dei computer, sì. Le batterie delle auto elettriche quasi no, perché ormai sono altre le batterie che vanno meglio, questa è una buona notizia. Soprattutto la sfida è per cercare dei materiali non solo che siano meno rari, li chiamiamo terre rare, ma in realtà sono più che altro materiali critici, il tema vero è che cambiano completamente l'equilibrio globale che conosciamo rispetto a quello che abbiamo adesso, no? Per cui per esempio tantissimi sono sotto il controllo della Cina, del Sud America, dell'Australia, rispetto a, non so, il Medio Oriente dove avevamo il petrolio, no? Quindi sono critici più che rari, perché poi in realtà in termini di quantità ci sono. Di nuovo, quanti dovremmo estrarne? La risposta dipende dalla domanda, cioè quante auto elettriche vogliamo fare. Se noi punteremo a sostituire, come spero che non faremo, 1 miliardo di auto attuali con 1 miliardo di auto elettriche, beh amici, dovremmo estrarne così tanto. Se noi invece faremo l'operazione che dicevamo prima, quindi prima efficientare i trasporti e poi quello che rimane, quello che avanza, quello che necessariamente va fatto ormai con l'auto, perché ormai l'auto esiste e ce la terremo, ecco, magari potrebbe essere la metà, per esempio, no? Cioè ci sono studi interessanti dove dicono che in Italia tu potresti far andare avanti il paese con la metà delle automobili che noi abbiamo in questo momento, perché le automobili stanno ferme il 95% del tempo, no? Quindi questo qua è un dato incredibile. Se noi non partiamo da quello, è inutile chiedersi quanto sia poi l'impatto delle batterie, perché per fare quante auto, no? Capite bene che cambia tanto. Dopodiché certo, la tecnologia da questo punto di vista ci aiuta, perché ormai iniziano a esserci batterie, per esempio LFP, litio ferrofosfato, batterie per esempio in Cina vendono già automobili con le batterie al sale, e il sale intendo dire proprio il sale, cioè quello sale che noi usiamo in cucina, non so se grosso o fino, ovviamente è più complicata di così, però ecco, le vendono già, non è una cosa che arriverà nel 2000 mai, e quindi di nuovo da questo punto di vista stiamo facendo dei passi da gigante incredibili per cercare materiali più semplici. L'Italia sa sviluppare bene per esempio le batterie LFP, l'Europa può mettersi avanti su questo per esempio, no? E l'altro tema molto importante che sarà strategico è riciclarli poi quei materiali, perché la vera differenza rispetto a per esempio il petrolio e il gas, tu il petrolio lo estrai, lo metti nella tua macchina sotto forma di benzina, lo bruci e vai in atmosfera e quello non lo recuperi più, e quindi devi di nuovo andare in Qatar a estrarlo. Invece il litio o il cobalto o il ferro fosfato tu lo metti nella batteria, ma quando la batteria poi non regge più così tanto la carica, e comunque raga servono anni, servono 500.000 chilometri, servono delle distanze veramente infinite, tu intanto puoi utilizzarlo come uso stazionario. Pensa, all'aeroporto di Fiumicino hanno 30.000 batterie che utilizzano per ricaricarle durante il giorno grazie ai pannelli fotovoltaici prima di smaltirle, perché prima di smaltirle ce n'è ancora di vita, in una seconda vita, e poi quando finirà anche la seconda vita, invece la terza vita è il tema, è riciclare quei materiali per poterli utilizzare e a quel punto anche dipendere strategicamente meno da altri posti in giro per il mondo.
1: Giovanni, un'ultima domanda sulla sicurezza. Sono girati molti video di batterie che si incendiano, di pericolo di questi motori elettrici. Cosa ci dici su questo?
0: Ma allora guarda, come si può dire, da questo punto di vista qua è interessante, perché ovviamente è una tecnologia nuova e ogni cosa è un po' più nuova, ci spaventa, e quindi girano moltissimo quei video, oppure il fatto che la batteria quando prende fuoco è più difficile da spegnere. Dopodiché immaginate, facciamo l'esercizio opposto. Io vi dicessi che voi dovreste andare in giro con una mezzo che al suo interno ospita 100-150 litri di un contenuto altamente infiammabile e che potrebbe prendere fuoco appena vi avvicinate a una fonte, direte, vabbè, ma siete pazzi, prende fuoco, esplode, è quello che facciamo tutti con le nostre macchine. Difatti, ogni circa 100.000 veicoli venduti, gli incendi delle auto termiche sono 1.500 ogni 100.000, mentre quelli delle auto elettriche sono 25, cioè sono circa, capito, sono 100 volte meno, sono 100 volte statisticamente meno probabili rispetto ai motori a combustione, ma lo dice il nome stesso, motore a combustione, amici, noi andiamo in giro con del fuoco e delle robe che esplodono nel motore, quindi sì, ovviamente sì, siamo più abituati, ma il rischio è incredibilmente maggiore.
1: Quindi un consiglio finale agli ascoltatori, noi rispondiamo alle chiamate dal pianeta e questa volta la chiamata viene dalla strada. Un due parole di chiusura, Giovanni, cosa ci dici?
0: Guarda, riprendo quello iniziale che secondo me è veramente fondamentale: non ci servono più auto elettriche, ci servono meno auto elettriche, e quando questa cosa qua ormai è avviata, chi la piglia, chi ha la possibilità di usarla, poi non torna più indietro, ma soprattutto il vero cambio che dobbiamo fare è proprio di paradigma nel cambiare il modo in cui ci trasporteremo, perché possiamo farlo in maniera più efficiente, facendo molto meno traffico, inquinando meno, ma anche, aggiungo, prestandoci molto di meno.
1: E sì, si può andare in bicicletta anche a Trieste, ve lo dico io che l'auto proprio non ce l'ho, e per il resto appunto efficientiamo al massimo i trasporti pubblici e poi quel che resta del parco auto lo faremo elettrico, ma anche accessibile, giusto ed eco. Grazie davvero Giovanni Mori per la tua presenza e cosa dire, buona strada.
0: Ciao, buona crisi climatica a tutti.
1: Ci vediamo noi sempre la settimana prossima su Terra Chiama Terra, grazie per essere stati con noi e vi lascio ai prossimi programmi.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Al via da oggi i lavori di ammodernamento sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia, treni cancellati, bus sostitutivi per una settimana. Non sono mancati disagi in questo primo giorno di lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana, in particolare sulla tratta fra Portogruaro e Monfalcone.
2: Il Consiglio regionale si è aperto oggi con un minuto di silenzio per commemorare l'ex presidente del Friuli Venezia Giulia, Renzo Travanut, scomparso di recente. All'ordine del giorno della seduta odierna il rendiconto consiliare e i risultati dell'amministrazione nel 2025.
1: A San Vito al Tagliamento questa mattina c'è stato un incontro tra studenti e imprese in cerca di futura manodopera. A Udine invece si è tenuto un incontro tra studenti e polizia nell'ambito dell'iniziativa Percorsi di Legalità.
2: A 4 anni dagli incendi sul Carso, al Festival dell'Acqua di Staranzano è stata presentata una ricerca che analizza come lo stress idrico della vegetazione influenzi il rischio di incendi, quali piante siano più resistenti o vulnerabili e anche l'utilità dei droni con sensori per monitorare le condizioni degli arbusti.
1: Ala Farai, premio Terzandini 2026 e un uomo libero, accolta infatti l'istanza di revisione del processo in ottobre, la prima udienza.
2: Basket: Brescia supera Trieste 90-82 in gara 2 dei quarti di finale della fase playoff della Lega A di Basket. I Lombardi vincono in una gara tesa e nervosa, pareggiando così la serie dopo la vittoria dei friulani in gara 1. Giovedì la sfida si ripropone al Palarubini.
1: Le 12:31 minuti, buongiorno da Giorgio Beers e Lara Zani, che condurranno insieme anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 19 maggio. A causa dei lavori per l'ammodernamento della rete, da oggi fino a domenica la circolazione sulla tratta ferroviaria Trieste-Venezia subirà degli stravolgimenti con la modifica di orari, la cancellazione di treni e l'attivazione di bus sostitutivi, molti dei quali però questa mattina sono rimasti vuoti. Abbiamo fatto il punto della situazione nello scalo di Monfalcone.
3: Sì, era qua il treno e ci è partito davanti ai nostri occhi.
4: Ma lei arrivava col bus sostitutivo da dove?
3: Sì, dalla Tisana.
4: Ok, ed è diretta?
3: A Trieste.
5: Non sono mancati disagi in questo primo giorno di lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana sulla tratta fra Portogruaro e Monfalcone.
6: Che c'è una deviazione, una macchina parcheggiata in un angolo che non doveva esserci, ci ha creato qualche problemino, per il resto insomma tutto...
4: Il passaggio di bus, dice.
6: Sì.
5: Lavori annunciati da tempo e indispensabili per il potenziamento strutturale e tecnologico della linea Venezia-Trieste per un valore complessivo di 10 milioni e mezzo di euro.
7: Non sapevo.
4: Lei dov'è diretta?
7: A Milano.
8: È ora, dico, che facevano i lavori.
5: Sulle altre tratte la circolazione procede regolarmente. Alla stazione di Monfalcone incontriamo diversi operai dei cantieri navali diretti a Marghera.
4: Oggi c'è il treno?
9: Non c'è.
4: Prendete l'autobus?
9: Non lo so.
5: Per raggiungere Venezia si può prendere il treno passando da Udine oppure arrivare a Monfalcone e proseguire con il bus sostitutivo fino a Portogruaro. In entrambi i casi i tempi di percorrenza si allungano da 1 a 2 ore. Dalle 6 del mattino fino alle 23 è garantita la presenza degli addetti all'assistenza clienti di Ferrovie dello Stato. Massiccio l'impiego di bus sostitutivi che però partono quasi vuoti. In molti si sono organizzati diversamente.
10: Cioè, per uno che lo fa appunto una volta ogni morte di papa, no, se lo devi fare per ogni settimana chiaramente dà fastidio.
5: Qualcuno intanto inganna l'attesa facendo le flessioni, altri si attrezzano con sgabelli fai da te.
11: Perché nella stazione di Cervignano del Friuli, quando arriva il Frecciarossa, c'è il marciapiede troppo basso. E quindi l'ho fatto apposta per salire.
5: Questa situazione, fra nuovi orari, treni cancellati e corse sostituite dai bus, andrà avanti fino alle 5 del mattino di lunedì 25 maggio. I canali di acquisto sono aggiornati e chi prenota trova l'offerta ferroviaria modificata. Monfalcone, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il Consiglio regionale si è aperto oggi con un minuto di silenzio per commemorare l'ex presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Renzo Travanut, scomparso di recente. All'ordine del giorno della seduta odierna il rendiconto consiliare e i risultati dell'amministrazione nel 2025. Su richiesta dell'opposizione, la seduta del Consiglio è stata sospesa per la valutazione degli emendamenti presentati dalla Giunta alla legge Omnibus, 65 in tutto, malumore tra la minoranza per l'eccessivo numero di emendamenti proposti all'ultimo minuto. Tra questi l'annunciato aiuto a piccole e medie imprese per il caro carburanti. La discussione riprenderà nel pomeriggio.
12: Torna in aula in Consiglio regionale dopo un anno una legge omnibus. La norma si chiama così perché è multisettoriale, cioè si occupa di diverse materie. Gli omnibus servono solitamente ad apportare modifiche e miglioramenti all'assetto normativo. Un altro obiettivo è rispondere alle esigenze emerse nel frattempo. In questo contesto si inserisce l'emendamento annunciato dalla Giunta che prevede lo stanziamento di 15 milioni per far fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Le micro, piccole e medie imprese potranno chiedere un ristoro per le maggiori spese sostenute per i carburanti nel 2026 rispetto al 2025. Sarà una delibera di Giunta a determinare i dettagli relativi a questa misura e a definire quali settori potranno attingere al contributo. Un provvedimento simile fu preso nel 2022, ma in quel caso riguardò il caro bollette. Si tratta di uno dei 65 emendamenti presentati in aula dal governo regionale, un numero così ampio che ha fatto irritare, soprattutto per il metodo, il capogruppo di Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo. A suo dire, è stata calpestata la dignità del Consiglio, perché questi interventi si sarebbero potuti presentare tra un mese per l'assestamento di bilancio con il relativo passaggio nelle commissioni. Un mormore condiviso dal resto della minoranza che ha sostenuto dal presidente dell'aula Mauro Bordini una sospensione per leggere tutti gli emendamenti ricevuti ieri. La seduta riprenderà nel pomeriggio. Domani il via libera alla legge. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A San Vito al Tagliamento questa mattina c'è stato un incontro tra studenti e imprese in cerca di futura manodopera.
13: 180 colloqui, 15 aziende all'Istituto Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento, il Career Day organizzato da Comet, il cluster della metalmeccanica, con l'obiettivo di avvicinare gli studenti alle imprese del territorio, rafforzando la collaborazione tra mondo della scuola e del lavoro. Il direttore del cluster Comet, Saverio Maisto.
14: Una mattinata dedicata all'orientamento, dove riusciamo a mettere insieme territorio, istituzioni, scuole e aziende. L'obiettivo è molto semplice: accorciare quel ponte che separa le aziende dalle scuole, che a volte parlano un linguaggio diverso, parlando la stessa lingua e facendo in modo che le aziende entrino nelle scuole, e l'obiettivo poi sarà quello di portare gli studenti in visita nelle aziende.
13: Gli studenti hanno sostenuto colloqui e partecipato a laboratori formativi per il loro futuro professionale. Laura Mior, dirigente scolastica dell'Istituto Sarpi di San Vito.
15: Oggi sono coinvolte tre classi quinte, due dell'indirizzo professionale manutenzione e assistenza tecnica e una quinta invece dell'indirizzo tecnico industriale meccatronica. Sono circa un 35 ragazzi che oggi appunto vengono coinvolti in questa attività che per noi si colloca alla fine di un percorso, diciamo così, di orientamento e di avvicinamento al mondo dell'impresa. Hanno la possibilità di incontrare, e proprio in ambiente scolastico, le imprese del territorio, di presentarsi a loro e quindi di fare quel salto qualitativo in più che li mette proprio in contatto con il mondo dell'impresa.
13: Elisa Manzato è responsabile risorse umane di un'azienda metalmeccanica di Fiume Veneto.
16: Riteniamo importante far conoscere ai ragazzi cosa offre il settore metalmeccanico in Friuli Venezia Giulia. Stiamo cercando ragazzi che abbiano passione, che abbiano interesse, e questo interesse poi noi lo coltiviamo dando a loro e donando delle opportunità di crescita con dei percorsi all'interno per insegnargli poi tutta la parte tecnica operativa nella gestione poi di macchine, che sono tutte macchine CNC a controllo numerico, quindi sono macchine di ultima generazione.
13: San Vito al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: A Udine invece si è tenuto un incontro tra studenti e polizia nell'ambito dell'iniziativa Percorsi di Legalità.
17: Circa 1000 ragazzi da 16 scuole secondarie della provincia di Udine giungono a bordo di 11 autobus della polizia scortati dagli agenti della questura. Laura Ortis, insegnante di lettere del comprensivo 1 di Udine.
18: È emozionante per loro salire su un bus della polizia, avere la scorta, e quindi erano molto carichi.
17: Fuori dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine, i mezzi della stradale, incluso il nuovo bolide elettrico, gli stand della polizia ferroviaria, della scientifica, della postale, l'unità cinofila antiesplosivo. Una giornata pensata per essere interattiva, coinvolgente, tra esibizioni artistiche e momenti di riflessione su cyberbullismo e violenza di genere. Si chiama Percorsi di Legalità in scena con la Polizia di Stato, il progetto nazionale realizzato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per promuovere i valori della cittadinanza attiva, del rispetto delle regole e della sicurezza informatica. Pasquale Antonio De Lorenzo, questore di Udine.
19: Per ricordare loro, attraverso

0: verso le nostre iniziative, la possibilità di fondere la cultura con la legalità, perché solo così si può garantire il sistema democratico.
1: Vedere come la legalità abbia molte facce e non solo quella, diciamo, autoritaria, no? E come chi è deputato a garantire una parte della legalità lo sappia fare anche in un modo che aiuta i ragazzi a essere coinvolti.
2: Non manca il mondo dello sport, con atleti delle Fiamme Oro evidenziare i valori del rispetto, dell'inclusione e del sacrificio. Tara Dragaš, fresca di 2 medaglie d'oro nella ginnastica ritmica in Portogallo, si allena tutti i giorni dalle 8 alle 16:40 e poi scuola.
3: Credere sempre nei propri obiettivi, rialzarsi dopo le cadute e di stabilirsi un obiettivo e avere tanta passione per rincorrere questo obiettivo sempre, quotidianamente, in ogni allenamento, in ogni giorno a scuola, in ogni giorno al lavoro.
2: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Pur nella massima considerazione di quanto rappresentato, il rammarico di comunicarle che il Presidente della Repubblica non può compiere alcuna valutazione dei fatti che costituiscono l'oggetto della sua istanza, né adottare misure nel senso da lei richiesto. E questa è la risposta del Quirinale all'appello di una serie di associazioni di familiari e vittime dell'amianto, fra le quali la Ubaldo Spanghero di Monfalcone e la Fondazione Bepi Ferro di Padova e Venezia, che il prossimo 26 maggio saranno ascoltate dalle due commissioni parlamentari competenti.
5: La vicenda iniziò nel 2023 con l'istituzione di un fondo per le vittime dell'amianto che dovrebbe intervenire in favore dei lavoratori dipendenti di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate. 80 milioni di euro totali per 4 anni per una misura che, spiega Claudio Ceron, presidente della Ubaldo Spanghero, si configura nei fatti come una misura per Fincantieri S.p.A. Di qui una serie di azioni, fra le quali un reclamo alla Commissione europea. A ora le somme per le quali è pervenuta un'unica richiesta da parte appunto di Fincantieri non sono state versate. È seguito il decreto legge 19 del 19 febbraio per l'attuazione del PNRR, poi convertito in legge che obbliga l'INAIL al pagamento delle somme entro il 20 luglio.
4: Il Comune di Trieste illuminerà oggi di viola la Fontana del Nettuno di Piazza della Borsa in occasione della giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali, rispondendo così all'invito dell'associazione Emicro Italia ODV ad aderire alla campagna di sensibilizzazione Illuminiamo di Viola.
5: A Londra si apre oggi il London Wine Fair, il principale appuntamento vinicolo del Regno Unito. Nel padiglione italiano ci saranno 8 cantine che rappresenteranno il Friuli Venezia Giulia all'insegna dello slogan Connessioni d'eccellenza, in missione per promuovere la regione e i suoi prodotti, tra i quali salumi, frico e gli stillati. Ci sono anche il presidente regionale Massimiliano Fedriga e l'assessore all'agricoltura Stefano Zannier.
4: I comuni di Codroipo, Basigliano, Mereto di Tomba, Mortegliano, Rivignano Teore e Sedeliano hanno scelto nel fine settimana la manifestazione Sapori Pro Loco per lanciare la loro candidatura unitaria a Comunità Europea dello Sport. Particolare successo per i mercatini, l'ex tempore, l'area gioco bimbi con il progetto Giovani Pozzuolo del Friuli, gli stand della Protezione Civile e del Servizio Forestale, la camminata FVG in movimento, 10.000 passi di salute, nonché le visite guidate nel compendio Dogale e al mulino della Bosa, aperto in occasione della giornata europea dei mulini. Nell'area incontri, le proloco di Spilimbergo, Maiano e Monfalcone hanno presentato i propri periodici, nonché si è tenuta anche una gettonatissima degustazione di birre artigianali.
5: A 4 anni dagli incendi sul Carso, al Festival dell'Acqua di Staranzano è stata presentata una ricerca che analizza come lo stress idrico della vegetazione influenzi il rischio di incendi, quali piante siano più resistenti o vulnerabili e anche l'utilità dei droni con sensori per monitorare le condizioni degli arbusti, offrendo prevenzione attiva. L'autrice Linda Favero ce l'ha riassunta all'interno della puntata di oggi di Buongiorno Regione.
6: Gli eventi del 2022 hanno reso noto il fatto che non è più possibile solo agire in emergenza ma anche in prevenzione. E la nostra ricerca è nata proprio da questo, ovvero cercare di capire meglio, conoscere meglio i processi e le dinamiche antecedenti a quello che è avvenuto. E diverse ricerche in questo caso hanno dimostrato che l'infiammabilità della vegetazione è strettamente legata al contenuto dell'acqua, della vegetazione, che nel nostro sistema rappresenta ovviamente il combustibile. E di conseguenza siamo andati proprio a studiare le dinamiche del contenuto idrico fogliare delle specie più rappresentative del Carso in questo caso. Siamo riusciti a sviluppare un indice che ci permettesse appunto di ordinare gerarchicamente le specie dalla meno infiammabile alla più infiammabile,

0: E tra le specie diciamo meno infiammabili sono risultate Prunus maleb, sorprendentemente Ailanthus altissima e Quercus pubescens. Mentre le più infiammabili sono risultati gli aceri, quindi Acer campestre, Acer mospessulanum e infine anche Robinia pseudacacia. Noi siamo andati a studiare due metriche fondamentali di contenuto idrico della vegetazione, uno è Live Fume Moisture Content e l'altro è l'RVC. Sono due metriche che abbiamo diciamo, misurato tramite sistemi di telerilevamento utilizzando un drone iperspettrale. E diciamo che Live View Moisture Content ha dato diverse problematiche, soprattutto perché trattiamo di boschi eterogenei, quindi con diverse specie. E in questo caso Live View Moisture Content ha dato una sovrapposizione di riflettanza sullo spettro dell'infrarosso vicino. Di conseguenza non era stato possibile suddividere quanto derivava dalla massa secca della vegetazione e quanto dal contenuto idrico. L'RVC in questo caso è stata una metrica più robusta, perché sostanzialmente non ha dato questa problematica e perché potrebbe essere più efficace in un ambiente eterogeneo.
1: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Alle 12.46 minuti apriamo la pagina del meteo, il cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, coperto sulle zone montane. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 17,5 gradi, a Gorizia 21, a Udine 20,5 gradi, a Pordenone 19. A Tolmezzo 16 gradi, a Forni di Sopra 15,5 gradi, a Tarvisio 13,5 gradi, a Piancavallo 10,5 gradi, a Sappada 8,5 gradi. Sul Monte Lussari e sul Monte Zon Colan 6 gradi, sulla costa a Lignano 18,5 gradi, a Grado 17,5 gradi.
3: E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi pomeriggio. In montagna cielo da variabile a nuvoloso, su pianura e costa da poco nuvoloso a variabile. Sui monti saranno probabili piogge sparse, ma anche rovesci e temporali, specie dal pomeriggio, possibili poi localmente anche sulle altre zone. Temperature in aumento. Domani al mattino cielo poco nuvoloso, in giornata variabile per la formazione di rovesci e temporali, più probabili in montagna ma possibili localmente anche sulle altre zone.
2: Ala Farai, vincitore della 22esima edizione del premio Terzani per il romanzo Perché ero ragazzo, è un uomo libero. Dopo 11 anni trascorsi nelle carceri siciliane, durante i quali si è sempre proclamato innocente, la Corte d'Appello di Messina ha accolto infatti l'istanza di revisione del processo e disposto la sua scarcerazione. Angela Terzani Staude, presidente della giuria del premio, ha voluto esprimere così l'emozione di queste ore. Abbiamo ancora negli occhi la forza, il coraggio e la straordinaria umanità che la Ala A ci ha trasmesso sul palco di Udine pochi giorni fa. Sapere che oggi, in attesa della revisione del processo, è finalmente un uomo libero, non solo ci riempie di gioia, ma rafforza il nostro senso di fiducia nella giustizia.
3: Ala Faraj, dopo la drammatica strage di Ferragosto del 2015, era stato condannato a 30 anni di carcere per concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull'immigrazione. Sulla base di testimonianze frettolose e confuse era stato indicato come lo scafista del barcone nel quale furono trovati nella stiva i corpi di 49 persone morte per asfissia durante la traversata. Ala, che allora aveva 20 anni, si è sempre dichiarato innocente. Nello scorso dicembre il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha concesso la grazia parziale. La decisione della Corte d'Appello di Messina restituisce ad Ala la piena libertà in attesa dell'udienza del prossimo ottobre.
2: La grande generosità, la sensibilità e la volontà di mettersi al servizio degli altri che hanno sempre contraddistinto la figura di David Sassoli continuano a vivere nel suo ricordo e nei progetti che ne custodiscono i valori. Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano ha infatti bandito una borsa di studio dedicata alla memoria del giornalista e politico, eletto nel 2019 Presidente del Parlamento Europeo e scomparso l'11 gennaio 2022 proprio al CRO. Il legame tra la sua famiglia e l'istituto non si è mai interrotto.
3: Per questo tutti i fondi raccolti dal gennaio 2022, alimentati da numerose donazioni di familiari, amici e conoscenti e dai proventi dei diritti d'autore del volume La saggezza e l'audacia, discorsi per l'Italia e per l'Europa, che raccoglie i discorsi pronunciati durante la sua presidenza del Parlamento europeo, sono stati devoluti su indicazione della famiglia all'Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico avianese per destinarli a un progetto di formazione e ricerca. Il bando si rivolge a un laureato, a una laureata triennale in professioni sanitarie della riabilitazione, che potrà partecipare al progetto di medicina di precisione mieloma multiplo. Dai protocolli chemio-immunoterapici e cellulari alle nuove tecnologie riabilitative, seguito dalla struttura di oncoematologia, trapianti emopoietici e terapie cellulari del CRO.
2: E siamo allo sport con il basket. Brescia supera Trieste 90-82 in gara 2 nei quarti di finale.

0: play-off della Lega di Basket. I Lombardi vincono 90-82 in una gara attesa e nervosa, pareggiando così la serie dopo la vittoria dei friulani in gara 1. Giovedì in programma la sfida che si ripropone al Palarubini.
1: E ora ci si sposta a Trieste, sull'1-1 che era la situazione auspicata, anche se dopo la prima partita ci si era ingolositi. Gara 2 però dice che Brescia, anche se stanca e con problemi fisici, viva e batte i biancorossi 90-82 dopo aver condotto il match praticamente dall'inizio alla fine. Eppure la squadra di Taccetti le sue chance le ha avute e non ha affatto demeritato. Nel primo periodo anzi ha effettuato un primo mini break con l'ottimo Bennan, vanificato dal solito Bilan e da una tripla di Rivers. Brescia impone il ritmo a fisarmonica, dopo la tripla del 22-21 di Toscano Henderson, accelera con 9 punti in 3 possessi veloci firmati da Nan e Cuornu. E solo dopo il meno 13 un po' di bisticci tipici dei playoff che Trieste si risveglia con Ramsey e ancora con il centro australiano. Sotto di 7 al riposo, i biancorossi invece che migliorare in difesa si concentrano sull'efficienza in attacco, sequela di triple dell'ottimo Ross e compagni, ma il risultato è solo un costante paradosso di Zenone. Per quanto Achille possa correre, la tartaruga non la raggiunge mai, al massimo meno 1 con canestro e fallo del playmaker americano, mentre Nan e Rivers riallontanano i padroni di casa quanto basta. Nel quarto decisivo, pur con un Della Valle con problemi fisici, Brescia si appoggia sotto a Bilan quando serve, cioè sempre. 4 punti consecutivi del centrone croato e l'ennesimo siluro di Rivers scavano un solco che Trieste non riesce più a colmare, nonostante l'impegno. Per provare a vincere la serie servirà l'apporto degli italiani. In 3 partite Camdussi, De Angeli e soprattutto Ruzier non sono stati un fattore, anzi 3 punti in 3 in 2 partite. I connazionali bresciani ne hanno messi 46. Gara 3 al Palarubini giovedì alle 20. Allo stato attuale tanti posti liberi, permanendo la protesta del tifo organizzato contro la proprietà per il ventilato trasferimento a Roma del club senza alcuna smentita. In A2 Cividale attende oggi l'avversario della semifinale. Se Pesaro batterà Rimini giocherà nelle Marche gara 1 venerdì sera. Se invece i romagnoli faranno il colpaccio, prime 2 gare in Friuli con la prima partita della serie in programma già giovedì sera. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Si svolge da oggi al 24 maggio a Lignano Sabbiadoro la 41esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, evento sportivo che porterà sul territorio regionale per un'intera settimana 3.000 atleti con e senza disabilità intellettive, impegnati nelle 21 discipline ospitate anche dalle strutture amiche dei comuni di Cordovado, Bibione e Portogruaro, trasformando ogni tappa in un'occasione di incontro e sensibilizzazione. Scuole, associazioni, famiglie, volontari e cittadini protagonisti di un grande messaggio corale di inclusione, pace e rispetto che culminerà domani proprio allo stadio Tegil con l'accensione del tripode.
0: E sarà questo il primo grande abbraccio collettivo tra atleti, famiglie, tecnici, volontari, istituzioni e pubblico riuniti per celebrare i valori fondanti di Special Olympics, cioè il rispetto, la partecipazione e appunto l'inclusione. Dopo la sfilata delle delegazioni e i saluti istituzionali, l'attenzione sarà tutta rivolta all'ingresso della torcia Special Olympics, accompagnata da atleti e partner, in un percorso carico di emozione fino all'accensione del tripode, gesto che sancirà ufficialmente l'inizio dei giochi che sarà proclamato poi da Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità.
2: Il Comune di Trieste informa che sono in corso le asfaltature di via Milano da Corso Cavour a via Carducci in orario notturno. Le attività avranno una durata prevista di 7 giorni, salvo avverse condizioni meteo. L'appalto prevede il risanamento di diversi altri tratti di strade in via Cittadine, via Risorta, via Bramante, via San Giusto, oltre che interventi sull'altopiano, la cui programmazione è in fase di definizione.
0: E con questa notizia di pubblica utilità, alle 12.53 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Lara Zanni e Giorgio Beaz, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Zeno Zuban. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle ore 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Disattivazione e attivazione per chi migra dal rame alla nuova tecnologia, appunto. E soprattutto, mi raccomando, prestiamo attenzione ai contratti, a ciò che vi viene proposto, perché il canone dovrà corrispondere al valore più basso tra quello precedente e la nuova offerta. Quindi, mi raccomando, segnalate se ci sono attività poco chiare, atteggiamenti, diciamo così, discutibili da parte dei venditori, perché già vediamo cosa accade nel mercato dell'energia, quindi evitiamo che qualcuno si approfitti anche di questo ennesimo switch.
6: Allora, Barbara da Milano, è appena arrivata questa domanda. Barbara Venuti, vediamo se riusciamo a rispondere. Ci chiede se è possibile mantenere la linea fissa e la DSL.
5: Allora, la linea fissa la possiamo mantenere, però la DSL, che ovviamente viaggia su cave di rame, sì, la possiamo mantenere il doppino telefonico, fino a quando però, dato che si prevede entro il 2026 comunque la dismissione, quindi con lo spegnimento totale entro quest'anno, io direi di prenderci un attimo in anticipo per non trovarsi magari all'ultimo momento con ovviamente un sovraccarico anche degli impegni e delle agende da parte dei tecnici, quindi di iniziare a chiamare subito qualcuno che venga da noi a casa, faccia una prova. Invito anche in questo caso chi vi ha scritto a utilizzare il portale di FiberCop per verificare se a breve ci sarà una dismissione della centralina di competenza, ma soprattutto, dato che oggi i canoni mensili si sono abbassati molto, dando l'opportunità ovviamente di avere un grande consumo per quanto riguarda i giga, facciamo, no? Utilizziamo un comparatore o chiamiamo i vari operatori per capire a quale velocità viaggia, soprattutto se è arrivata la fibra da noi o se è necessario utilizzare una connessione wireless, quindi senza fili, quindi FWA sostanzialmente, no? Quindi siccome dobbiamo iniziare anche a masticare questi nuovi termini, un po' come accade anche in altri ambiti, impariamo a capire cos'è la connessione che viaggia da fibra a cabina, sì, fibra verso, allora, casa,
6: Barbara,
5: o la fibra in wireless.
6: Noi abbiamo,
5: sì,
6: avuto molte domande, okay, che quindi direi di ritornare sul tema. Grazie intanto,
5: benissimo,
6: Barbara Venuti, avvocata consumatori attivi, Sportelli Italia, a cura di Paola Buonanni, torna domani. Grazie in regia a Filippo Mosticone, Massimiliano Savino, coordinamento tecnico, Cristina Saccoli in redazione. Da Paola Nania un saluto, vi lascio come sempre ai colleghi del giornale radio e ci risentiamo domani. Rimanete su Radio 1. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
3: Welcome to the European Southern Observatory.
2: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
0: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
8: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
12: Deposito Super Smart Premium.
13: Esatto!
14: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
15: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maldive, recuperati due dei quattro corpi dei submorti, sono di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone e domani riprendono le operazioni. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. L'auto sulla folla a Modena, per gli inquirenti né terrorismo né odio razziale nel gesto di Salim El Kudri, chiesta la convalida dell'arresto. Flottiglia dopo il blitz israeliano, una decina di barche procede alla navigazione verso Gaza, in corso trattative con i governi europei per i 300 attivisti fermati. Dossier energia, maggioranza, usare la clausola di salvaguardia, sì alla proroga del taglio delle accise, opposizioni, mozione unitaria per tassare gli extra profitti e stop al 5% per le armi. Casa bene fondamentale, con noi sfratti in tempi rapidi, così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confedilizia, che plaude al piano del governo e chiede più flessibilità sulle tasse. Rai in prima linea contro disinformazione e fake news, la D Giampaolo Rossi, cerchiamo la verità nell'innovazione tecnologica tra opportunità e inquietudini. Cannes, Almodóvar corre per la Palma d'Oro con Amarga Navidad, per la sezione Cinema sulla spiaggia, Terra e Libertà di Ken Loach, in concorso il dissidente russo con Minotaur. Ciclismo, torna al Giro d'Italia dopo il giorno di riposo, fra poco al via la decima tappa, la crono Viareggio Massa e la grande occasione di Filippo Ganna. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. La procura di Roma indaga per omicidio colposo sul tragico incidente alle Maldive in cui sono morti 5 subitaliani. Recuperati questa mattina due dei quattro corpi dispersi, l'autopsia sarà eseguita in Italia.
4: Monica Falcone, la biologa dell'Università di Genova, e il ricercatore Federico Gualtieri sono stati riportati in superficie. Erano con gli altri due nella grotta a 60 metri. Il gruppo internazionale opera nella cavità e porta i corpi sino a 30 metri. Qui con una staffetta i sub della Guardia Costiera li conducono a 7 metri. Dopo questa fase ci sono le operazioni finali dei militari maldiviani. Laura Marroni, vicepresidente CEO della Fondazione Dan Europe, alla quale appartengono i sommozzatori.
5: Ogni volta che si ha a che fare con ambienti ostruiti, buio, chiaramente le operazioni diventano complesse.
4: Il team finlandese opera con attrezzature molto avanzate, con droni subacquei e con un sistema, il Rebreather, che invece di disperdere l'aria espirata, la ricicla. Sui corpi non saranno eseguiti esami a Malé. Le autopsie verranno disposte appena le salme rientreranno in Italia. Intanto la procura di Roma indaga per omicidio colposo. Simona Decina, GR1.
3: A Modena si avvale della facoltà di non rispondere. Salim El Kudri, interrogato in carcere dopo aver investito 7 persone e averne accoltellata una.
6: Non ci sono le aggravanti di terrorismo, premeditazione o d'odio razziale ai reati contestati dalla procura di Modena Salim El Kudri, ovvero strage e lesioni aggravate dall'uso d'arma. Il suo avvocato Fausto Gianelli.
7: È una strage, perché questa è stata così, è stata qualificata anche oggi dalla procura, ed è una strage. Bastano i feriti, basta quello che è successo per chiamare quella cosa strage. Non vengono contestate aggravanti terroristiche o di razziali, tutto perché al di là di un messaggio delirante nel 2021 in cui se la prende con i cristiani, un post in cui se la prende con Chiara Ferragni, un post in cui chiede se si può andare a lavorare in una base NATO, se noi inseguiamo questi singoli commenti, inseguiamo un delirio senza capo né coda.
6: Davanti ai magistrati il 31enne non ha spiegato il movente del suo gesto, ha però collaborato fornendo il codice di sblocco del suo iPhone. Scontata la convalida del fermo che arriverà nel pomeriggio, poi il suo legale chiederà che venga trasferito in un ospedale psichiatrico giudiziario. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: A Napoli, caos al processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne lapidata dall'ex fidanzato Alessio Tucci un anno fa da Fragola. In aula violento scambio di accuse tra i familiari della vittima e quelli del 19enne reo confesso.
0: All'uscita dal tribunale, il padre di Martina Carbonaro mima il gesto del taglio della gola che il padre di Alessio Tucci gli avrebbe rivolto. A raccontare le minacce ricevute è la madre della vittima, Fiorenza Cossentino.
8: Hanno detto che siamo stati la rovina del figlio. Mia figlia è morta, il figlio sta in da quattro muri, esce tutto bello sistemato e mia figlia sta in da una lapide e non hanno chiesto neanche scusa.
0: Lo scambio di accuse era iniziato all'arrivo in aula dell'imputato. Le offese urlate dai familiari di Martina hanno scatenato la reazione violenta dei genitori del 19enne. La giudice ha ordinato alle forze dell'ordine di allontanarli dall'aula. Per evitare disordini, l'imputato seguirà le udienze in videoconferenza, la prossima il 26 giugno. A un anno dalla tragedia, il 26 maggio, una fiaccolata ad Afragola ricorderà la 14enne, uccisa a colpi di pietra dall'ex fidanzato. Dopo aver nascosto il corpo, Tucci partecipò alle ricerche di Martina prima di confessare l'omicidio. Per lui, la madre della vittima invoca il fine pena mai.
9: No, le ragazze sono 30 anni, non deve uscire morto dalla galera.
0: Simone Zazzera, GR1.
3: E a Roma il processo per un altro femminicidio con una giovanissima vittima, Ilaria Sula, uccisa e fatta a pezzi dal fidanzato reo confesso. C'è stata la requisitoria della PM.
10: Samson, persona abituata a mentire, manipolatore.
11: Mark Samson, bugiardo fino in fondo, sottolinea il pubblico ministero Maria Perna. Quando fingeva di lasciare a Ilaria lo spazio che lei chiedeva mentre la spiava attraverso i social della fidanzata di cui aveva le password, quando dopo averla uccisa con il cellulare di lei faceva credere a tutti che Ilaria si fosse allontanata volontariamente con un ragazzo conosciuto per strada. La magistrata parla del controllo morboso dell'imputato sulla vittima.
10: Samson aveva intrappolato Ilaria in una relazione in cui monopolizzava la vita di questa ragazza.
11: La PM definisce l'omicidio di Ilaria Sula un massacro. La studentessa ternana presa a pugni e accoltellata, come confessato da Samson, dopo una lite la mattina del 26 marzo del 2025. Il corpo infilato in un trolley e gettato in un dirupo a Capranica Prenestina. Al termine della requisitoria la PM chiederà la pena massima.
10: Che sia effettivamente la pena che rende giustizia alla morte di questa ragazza, perché è stata compiuta con delle modalità che sono indice di una personalità estremamente allarmante.
11: Roma, Ilaria Dionisi, GR1.
3: 13 minorenni denunciati a Siena per apologia del fascismo e del nazismo, istigazione all'odio razziale, detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Dall'indagine coordinata dalla Procura per i minorenni di Firenze condotta dalla Digos è emersa una rete di giovanissimi che via chat e gruppi social inneggiavano a Mussolini e Hitler, condividevano contenuti contro stranieri e foto d'armi. Gli indagati avevano anche cercato di organizzare spedizioni punitive contro immigrati, idea che però non si sarebbe concretizzata. Alle 13:07 minuti su Radio 1, la crisi in Medio Oriente, situazione congelata dopo che il presidente americano Trump ha annunciato di sospendere la ripresa dell'offensiva in Iran.
12: Ho deciso di sospendere l'attacco programmato contro l'Iran perché mi è stato chiesto dagli alleati del Golfo Persico, che ritengono siamo vicini ad un accordo serio ed accettabile per gli Stati Uniti. Così Donald Trump ha innescato l'ennesima retromarcia di questo conflitto mediorientale, che poco fa ha registrato una nuova proposta di pace iraniana in 6 punti. Proposta che prevede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo imposto al paese, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e la copertura delle spese per coprire la distruzione causata dalla guerra. Da parte americana, invece, il punto fondamentale resta sempre lo stesso: Teheran deve rinunciare al nucleare. Altro punto di forte attrito, lo stretto di Hormuz. Nelle scorse ore, Teheran ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico, che dovrebbe occuparsi anche dei pedaggi da riscuotere per il passaggio delle navi. Intanto, a proposito di Libano, 6 persone, tra cui 2 donne, sono rimaste uccise oggi nel corso di nuovi raid israeliani nel sud del paese. Fabrizio Noli, GR1.
3: E poco fa il ministro delle finanze israeliano Smotrich, esponente dell'ultradestra radicale, ha confermato di avere ricevuto la richiesta di arresto da parte della Corte Penale Internazionale, ha definito la decisione una dichiarazione di guerra e ha dato ordine di evacuare il villaggio di Canamar in Cisgiordania. Continua nel frattempo la navigazione verso Gaza di una decina di imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dopo gli abbordaggi di ieri da parte della Marina di Tel Aviv. La corrispondente.
13: Nella notte la Marina israeliana ha preso il controllo di altre imbarcazioni della flottiglia. Al momento, se si guarda il sito della stessa, si vede che ce ne sono ancora 10 in navigazione, che sono ormai a 130 miglia nautiche dalle coste di Gaza. Sono in corso le trattative con diversi governi europei per decidere cosa fare dei 300 attivisti che tra questa notte e ieri sono stati bloccati, fatti scendere dalle barche e portati sulla grande nave militare israeliana che si trova in acque internazionali al largo dell'isola di Cipro. Non si sa se verranno tutti condotti ad Ashdod oppure, come è accaduto 3 settimane fa, verranno fatti scendere e liberati presumibilmente a Cipro, l'isola più vicina. Tra di loro ci sono anche almeno 12 italiani, per i quali il ministro degli esteri italiani ha chiesto ieri sera la liberazione immediata. Tra le navi intercettate anche quelle turche, dove si trovavano attivisti appartenenti a gruppi ritenuti da Israele pericolosi. È stata dura ancora una volta la reazione di tutta la comunità internazionale per il fatto che Israele abbia deciso di intervenire in acque internazionali per molti paesi. Si è trattato di un atto di pirateria. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: In Russia, 3 giorni di esercitazioni delle forze nucleari alla vigilia della visita di Putin in Cina per un incontro con Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina non è contro qualcuno, lavoriamo insieme per la pace, afferma Putin. Dall'Ucraina ancora attacchi con un drone in territorio russo. Negli Stati Uniti ora per l'attentato alla moschea di San Diego, 3 persone uccise da 2 adolescenti che si sono suicidati, nella loro macchina messaggi contro l'Islam e simboli razzisti.
14: Nelle prime immagini, subito dopo l'attentato, una catena di bambini che si tengono per mano escono in fila dalla scuola accanto alla moschea, scortati dagli agenti dell'FBI. Anche loro potevano finire sotto i colpi dei killer se non fosse stato per la guardia giurata che ha evitato una strage di bambini, pagando con la vita. Un eroe, secondo la polizia, ucciso assieme ad altri 2 uomini da 2 ragazzi, Kane Clark, 17 anni, e Caleb Velasquez, 18 anni, si sono presentati nella moschea principale di San Diego e hanno aperto il fuoco. Poi si sono suicidati nella loro macchina, dove gli agenti hanno trovato una tanica con il simbolo nazista delle SS e messaggi contro l'Islam. La madre di uno di loro, prima della strage, aveva avvertito la polizia che il figlio era scappato di casa armato e con l'intenzione di suicidarsi. C'è un odio religioso senza precedenti in questo paese, ha commentato l'imam della moschea, Taha Hassane. Il presidente Trump ha dichiarato: una vicenda terribile. Francesco Mincone, GR1.
3: A 10 anni dalla morte di Marco Pannella, il ricordo del presidente Mattarella, il leader radicale, fu uomo del dialogo che portò le sue idee al centro del confronto politico, anche con modalità inedite, ispirandosi alla lezione gandhiana. Gli scioperi della fame e della sete, le pratiche di disobbedienza civile, aprendo così la strada a nuovi linguaggi e a nuove forme di partecipazione. Un uomo di battaglie, spesso controcorrente, ha detto il presidente del Senato La Russa, che ha vissuto la politica con passione, libertà e grande determinazione. Il servizio.
15: Tanto avversato quanto amato, libero e visionario, anche chi ha combattuto battaglie opposte alle sue, oggi a Marco Pannella riconosce di aver lasciato il segno nella vita del nostro paese. A omaggiarlo innanzitutto l'associazione Nessuno Tocchi Caino, ONG internazionale che Pannella contribuì a far nascere per combattere la pena di morte e che negli ultimi anni si è anche occupata delle condizioni carcerarie, altro cavallo di battaglia del leader radicale. La lotta al fianco di Enzo Tortora, la campagna divorzista, la vittoria per un aborto legale, la lotta non violenta, la cifra dell'azione politica di Pannella, il primo sciopero della fame dopo i carri armati sovietici a Praga, la provocazione come strumento politico, come quando nel 1995 si fece arrestare per spaccio di droga, servì a puntare i fari sulla sua campagna per la liberalizzazione delle droghe leggere. Oggi lo ricordano i radicali, soprattutto Emma Bonino, con lei negli ultimi anni un rapporto tra alti e bassi. Bonino però non ha mai smesso di esaltarne la straordinaria inventiva politica.
16: In democrazia cristiana e democratica e liberale, le persone contano.
15: Gianluca Ruggirello, GR1.
3: E come abbiamo sentito, tra le battaglie di Pannella, quella sui diritti dei carcerati, nel rapporto dell'associazione Antigone pubblicato stamattina ci sono 64.436 detenuti a fronte di 46.318 posti disponibili, con un tasso di sovraffollamento del 139%. Aumento in aggressioni e suicidi, 24 dall'inizio dell'anno, e diminuisce l'applicazione di misure alternative, come spiega il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella.
17: Sostanzialmente la pena del carcere coincide con lo stare chiusi in cella per quasi l'intera giornata. Questo vale per i 2/3 della popolazione detenuta, e allora significa meno attività, meno socialità. E proprio nelle sezioni più chiuse e nelle carceri più chiuse aumenta il numero delle aggressioni e dei suicidi.
3: Dossier energia e costi per i cittadini sul patto di stabilità, ma non solo, il confronto tra i partiti.
18: Nel patto di stabilità c'è la clausola di salvaguardia nazionale, averla prevista e non utilizzarla è un controsenso, afferma Fratelli d'Italia, assicurando una nuova proroga del taglio delle accise. Simona Petrucci.
19: Giorgia Meloni porta in Europa la battaglia per ottenere maggiore flessibilità sulle spese energetiche a sostegno di famiglie e imprese.
18: Chiederemo la deroga solo per l'Italia, insiste Matteo Salvini, che poi su Modena dice: la tragedia conferma che la cittadinanza non integra, ora avanti con la proposta di revoca. Sbagliato decidere sull'onda dell'emotività, un paese serio non fa le norme così.

0: su Modena ci siano stati errori di sottovalutazione. Opposizioni che presentano una mozione unitaria per chiedere la tassazione degli extra profitti. Bene la flessibilità, ma non per le armi, avverte Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra, che accusa il patto di stabilità, lo ha firmato Giorgia Meloni. Stessa linea del PD, che rincara anche il sovraffollamento delle carceri, certifica il fallimento del governo. Chiara Braga.
1: Il governo chiede ora all'Europa una deroga al patto di stabilità, ma senza visione strategica rischia di essere l'ennesima misura tampone che non risolve il problema in modo strutturale.
0: Filippa Misano, GR1.
2: Messaggio della Premier all'assemblea di Confedilizia. Giorgia Meloni parla del piano casa, taglia i tempi, dice, per l'esecuzione degli sfratti e introduce una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile. Troppo spesso i proprietari affrontano un calvario per tornare in possesso del proprio immobile, sottolinea la Presidente del Consiglio, che aggiunge che sono stati messi a disposizione fino a 10 miliardi per oltre 100.000 alloggi in 10 anni, mentre chi non ha una casa deve essere sostenuto ad acquistarla a prezzo giusto, conclude Giorgia Meloni. E l'assemblea di Confedilizia è l'occasione per fare il punto sulla situazione immobiliare italiana. Al servizio.
3: Non si spegne la passione degli italiani per il mattone. Aumenta infatti il numero di chi una casa la possiede. Secondo i dati di Confedilizia, l'associazione dei proprietari immobiliari riunita a Roma in assemblea nazionale, l'81,6% possiede una casa. Era il 78,8 5 anni prima. Diminuiscono quindi gli immobili in affitto, scesi di quasi 3 punti percentuali dal 2019 al 2024. In questo panorama si inserisce il piano casa appena varato dal governo, che mira a liberare più velocemente le abitazioni occupate senza titolo e recuperare il patrimonio edilizio pubblico. Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.
4: Bene il recupero delle case popolari, bene l'edilizia integrata, convenzionata con i privati, ma serve l'offerta abitativa privata e per questo ci vogliono sfratti più rapidi, ma noi aggiungiamo anche sgravi fiscali per i proprietari e contributi per gli inquilini.
3: Amalia Carosi, GR1.
2: Stellantis diffonde i primi dettagli del piano strategico industriale che sarà presentato dopodomani. Dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano si produrranno piccole auto totalmente elettriche, un progetto definito innovativo per il segmento di vetture piccole ed economicamente accessibili. Uniti contro la disinformazione, presentato il progetto della RAI, cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato dall'Università Luis Guido Carli.
5: Le fake news ai pericoli dell'intelligenza artificiale. Il progetto Uniti contro la disinformazione, promosso dall'Italian Digital Media Observatory, fornisce a cittadini attraverso i canali Rai TV, Rai Play e social brevi video informativi per non cadere nelle trappole della rete. L'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi.
6: Un progetto nel quale noi crediamo fermamente in quanto servizio pubblico, siamo alla sesta edizione, oltre 1.200.000 contatti abbiamo fatto tra Rai Play e TV generaliste. È un modo per formare il pubblico italiano rispetto al processo di innovazione tecnologica che porta in sé grandi opportunità ma anche grandi inquietudini nei processi di veridicità.
5: 60 le pillole informative in totale. Il direttore della comunicazione RAI, Francesco Giorgino.
7: Questa attività viene fatta anche attraverso una socializzazione che stiamo facendo nelle scuole. Siamo impegnati nel contribuire alla diffusione degli strumenti indispensabili al contrasto della disinformazione.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Stamattina all'alba è partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta Europa-Cina, per svelare i segreti del campo magnetico terrestre.
8: Il sorriso che il nome della missione SMILE suggerisce, al di là dell'acronimo, è quello che poeticamente il satellite lanciato stamattina dalla Guyana francese dovrebbe mostrare, frutto di interazioni finora mai viste tra il vento solare e il campo magnetico che avvolge la Terra, spiega il divulgatore Luigi Bignami.
9: Per la prima volta verrà studiata la magnetosfera e la ionosfera della Terra, cioè quell'importante involucro che ci protegge sia dalle radiazioni che arrivano dal Sole sia dalle radiazioni che arrivano dall'universo.
8: Prima significativa collaborazione tra Agenzia Spaziale Europea e Accademia delle Scienze Cinese, la missione SMILE per 3 anni registrerà cosa avviene attorno alla Terra quando viene colpita dalle particelle provenienti dal Sole.
9: Quando si hanno queste forti di vento solare che arriva sulla Terra, non solo si hanno le meravigliose aurore boreali che SMILE studierà in continuo, ma si possono avere anche tutte quelle interazioni che possono causare danni ai satelliti fino alle grandi strutture elettriche del nostro pianeta.
8: Paola Guarnieri, GR1.

0: Festival di Cannes, Almodóvar in concorso, Ken Loach per le proiezioni gratuite sulla spiaggia, e colpisce anche il film in concorso sulla società russa, le prese con la guerra, l'inviata.
1: Una coppia borghese che va lentamente in frantumi, la guerra che irrompe nel quotidiano, aziende e sindaci che scelgono i nomi di chi mandare al fronte, un omicidio, la corruzione. La Russia del 2022, vista da Andrei Svyagintsev, già premiato a Cannes, Leone d'Oro a Venezia, ha lasciato il suo paese, ne racconta la profonda crisi. Minotaur era titolo molto atteso, come Amarga Navidad. Pedro Almodóvar stasera sarà alla caccia di quella palma d'oro che gli manca, e sulla spiaggia Bardot a presentare Terra e Libertà, Ken Loach, che di palme ne ha vinte due, film del passato e film del futuro, come è girato a Cinecittà.
2: Motore, pronto col check.
1: Che è in lavorazione per i 90 anni della città del cinema, la D. Manuela Cacciamani.
3: La nostra intenzione è quella di aprire le porte soprattutto ai ragazzi, far incontrare generazioni a confronto di questa città che ha 90 anni di storia del paese da raccontare.
1: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
4: Ma guarda che tipo quella là. Questa, vai a cogliere le fragole.
0: La musica, dopo la data zero di Mantova, è partito da Londra con una doppietta alla Royal Albert Hall, il tour internazionale di Zucchero. Il bluesman reggiano che celebra i 25 anni di Baila Under the Moonlight questa sera salirà di nuovo sul palco del Tempio della Musica londinese dopo lo show di ieri. Zucchero sarà in Italia a luglio con 6 concerti da Udine a Messina. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, in regia Adriano Lippi e Alessandro Pazienza. Tra poco lo sport, il meteo, un giorno da pecora. Da tutti noi, buona giornata.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
10: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
15: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
14: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
15: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
14: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
15: Terme dell'Emilia Romagna.
14: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: GR1 Sport.
12: Bentrovati da Manuela Collazzo, calcio e ciclismo nella nostra pagina. Apriamo con una diretta, quella con il Giro che torna dopo il lunedì di riposo. Si riparte con la crono via Reggio Massa e con un nome particolarmente atteso, Filippo Ganna. Siamo con uno dei nostri inviati, Manuel Codignoni. Ciao Manuel.
17: Ciao Manuela, buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Dici bene, Filippo Ganna è il grande favorito della prova di quest'oggi perché ha un cronometro di 42 km, praticamente come una maratona da correre, ma assolutamente da specialisti, lunghissimi rettilinei con delle medie orarie che supereranno ampiamente i 50-55 km all'ora e con larghi tratti dove si viaggerà oltre i 60 all'ora. Partirà alle 14:20 Filippo Ganna, il grande favorito della frazione di quest'oggi, ma ovviamente come spesso accade al Giro d'Italia ci sarà una corsa nella corsa, quella per vincere la tappa che come detto vede il nostro Ganna favorito, ma soprattutto la lotta degli uomini di classifica per cercare di piazzarsi meglio e staccare gli avversari. Il grande favorito in questa seconda lotta, e manco a dirlo, Jonas Vingegaard, che dei big a quello che a cronometro si difende meglio, partirà per penultimo alle 16:28, dopo di lui solamente la maglia rosa Eulalio, che però quest'oggi dovrebbe faticare. Vedremo quello che riusciranno a fare i nostri azzurri, pensiamo a Scaroni che è il migliore in classifica, ma soprattutto a Giulio Pellizzari, reduce una giornata non brillantissima nell'ultima tappa prima del giorno di pausa, quella del Corno alle Scale, problemi allo stomaco per lui che speriamo abbia superato. Partirà alle 16:07. La corsa è già partita, sono partiti una decina di corridori, non ci sono ancora tempi da segnalare. A te la linea.
12: Grazie Calcio, verso la prossima e ultima giornata di Serie A. Domenica sarà tutto definito, corsa Champions e corsa salvezza. Dopodiché gran parte delle attenzioni per quanto riguarda il calcio, ma non per quanto riguarda l'Italia, saranno concentrate sui mondiali. Verso la Coppa del Mondo, le scelte di una delle nazionali più attese, il Brasile, le scelte del CT Ancelotti.
18: Tutto è pronto per l'estate della torcida brasiliana. I verde oro vogliono i mondiali del 2026, ne hanno 25, più di tutti, ma l'ultimo risale al 2002 di Ronaldinho e Ronaldo. Per tornare a far festa hanno scelto esperienza e carisma del nostro Carlo Ancelotti.
19: Neymar Junior Santos.
18: E Carletto non ha deluso una folla in delirio. Neymar convocato nonostante i 34 anni, gli infortuni e il ritorno in patria. Il popolo voleva a tutti i costi il suo idolo, invecchiato ma ancora l'unico in grado di far sognare. Gioca se merita, ha precisato il tecnico emiliano. Nei 26 convocati poi due rappresentanti della Serie A, il romanista Wesley e lo juventino Bremer. Tanti ex di casa nostra, da Alisson a Danilo, da Alexandro a Marquinhos, addirittura nove gli attaccanti, spiccano Rafinha e Vinicius, assente illustre João Pedro del Chelsea. Ma se Ancelotti saprà dare solidità a tanto talento offensivo, il sesto trionfo mondiale non sarà impossibile. Giorgio Matteoli, GR1.
12: Ancelotti, che ha legato con grande successo parte della sua vita in panchina al Real Madrid, il Real si prepara al ritorno di Mourinho, che secondo la stampa spagnola avrebbe rifiutato il rinnovo col Benfica e avrebbe già l'accordo verbale con i Blancos. Si attende l'annuncio, così come si aspetta l'ufficialità dell'addio di Guardiola al Manchester City. Il City stasera in campo in Premier League, ospite del Bournemouth. Non dovesse vincere, l'Arsenal sarebbe campione già oggi. Ancora un allenatore italiano per l'Albania, è Rolando Maran, annunciato oggi, ha firmato per due anni, prende il posto di Silvigno. Restando in tema panchine, molto potrebbe muoversi anche nella prossima Serie A, a cominciare dal Napoli con il possibile addio di Conte. Ben saldo all'Inter, Chivu stamane per il tecnico campione d'Italia, incontro con la dirigenza, si è parlato di futuro, del suo rinnovo e anche di mercato. Playoff di B alle 20, Monza Juve Stabia, ritorno della semifinale 2-2 all'andata. Playoff anche nel basket, gara 2 dei quarti stasera, Bologna Trento e Venezia Tortona, Bologna e Venezia avanti nella serie. Grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
20: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
21: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata si consolida l'alta pressione sul paese. Su gran parte del territorio avremo schiarite sempre più ampie, con il cielo sgombro da nubi significative. Domani, mercoledì 20 maggio, al nord, e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Bollette sbagliate,

0: Casa Friuli. Incontri, cultura, ambiente, società.
1: E alle 13.31 e 35 secondi un ben trovato da parte mia, da parte di Arianna Zani.
2: E da parte mia, da parte di Marco Fornasin.
1: Salutiamo chiaramente anche i colleghi che sono qui con noi in diretta da quel di Staranzano, Ugo Nicoletti al mixer audio e Giacomo Plotzner in regia. Lo abbiamo detto, oggi Casa Friuli, diciamo, in gita,
2: si è spostata in trasferta
1: al comune di Staranzano per raccontare la quarta edizione del Festival dell'Acqua, la manifestazione multidisciplinare di divulgazione scientifica che ci fa scoprire per il quarto anno di seguito le diverse tematiche legate all'acqua, e noi inizieremo a parlarne con Roberta Sodomaco, coordinatrice del festival, per continuare con...
2: Continueremo poi con Francesco Scarel, che del festival è direttore scientifico, che ci racconterà come è stato scelto il tema di quest'anno, ovvero l'acqua che si trova sotto la terra o nei fondali oceanici. Il claim infatti recita Under, percorsi invisibili. Con lui parleremo anche delle varie mostre e installazioni che arricchiscono questa edizione, da un bar con acque contaminate al primo capitolo del progetto Scopes, in cui ricerca scientifica e artistica si intrecciano.
1: E poi presenteremo alcuni degli appuntamenti di avvicinamento dell'anteprima del festival, a partire da quello che si terrà proprio oggi pomeriggio e che vedrà come protagonista il professor Edoardo Greblo, che ha per titolo Dopo di noi il diluvio. Sarà l'occasione quindi per parlare di ambiente e di giustizia ambientale, cercando di capire ovviamente quali sono le nostre responsabilità e le azioni da fare prima di lasciare il nostro pianeta alle future generazioni.
2: Se l'acqua sotterranea è il tema di quest'anno, non c'è modo migliore di parlarne che presentando l'appuntamento di domani sera, che vedrà Marco Restaino, presidente della Società Adriatica di Speleologia di Trieste, spiegarci i segreti e i misteri di uno dei fiumi più misteriosi appunto al mondo, il Timavo.
1: E poi un altro focus, perché sin dalla sua nascita al Festival dell'Acqua ha stretto un rapporto molto forte con le scuole del territorio, ad esempio con l'ISIS Brignoli Naudi Marconi di Staranzano, che da 4 anni a questa parte sta portando avanti un progetto di monitoraggio dell'acqua della Polla Poemac. Ne parleremo poi con alcune studentesse che hanno lavorato a questo progetto quest'anno.
2: E in chiusura, spazio alla musica con la presentazione del Concerto per l'Acqua, che questa sera vedrà l'orchestra dell'Associazione Musicale Incontro portare in scena un programma musicale dedicato alla musica e alle sue inclinazioni.
1: E ascolteremo infine la quarta puntata di Il giorno e il dopo, il podcast in 4 puntate che parte dal terremoto del Friuli del 76 per raccontare la sopravvivenza della bellezza. Questo episodio, intitolato La fabbrica dei sogni, partirà dal cinema di Artegna per arrivare al teatro La Fenice di Venezia, ricostruito com'era, dov'era dopo l'incendio, simbolo della cultura che non accetta di restare spenta.
2: E a chiudere, come sempre, la voce dei libri con Prima pagina di Antonella Fiaschi, Gaspari Editore.
1: Allora, eccoci qui, buon martedì Marco.
2: Buon martedì a te, un saluto a tutte le persone all'ascolto.
1: E iniziamo a salutare, insomma, attorno a questo tavolo,
2: esatto.
1: ne abbiamo tanti di ospiti oggi.
2: Ce ne sono di cose.
1: Ce n'è parecchi ed è bello perché siamo tutti insieme. Ma iniziamo questo pomeriggio con, l'abbiamo detto in apertura, intanto do il ben trovato, il buon pomeriggio a Roberta Sodomaco. Ben trovata Roberta.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
1: Allora, una delle caratteristiche essenziali di questo festival, che intende proprio declinare le tante tematiche legate all'acqua attraverso linguaggi differenti, e proprio la consapevolezza che l'interdisciplinarità è una necessità oramai per divulgare al meglio, insomma, le notizie anche scientifiche, è una consapevolezza che poi vedremo essere protagonista della nostra puntata.
3: Sì, fin dalla prima edizione abbiamo capito che l'unico modo per fare una divulgazione scientifica e non soltanto efficace fosse quello di sposare l'art science, la contaminazione dei linguaggi della scienza e della

0: divulgazione scientifica con quelli artistici, perché sostanzialmente per arrivare alle persone è necessario passare non soltanto attraverso il cervello, ma anche attraverso il cuore. E quindi in questo senso le emozioni dell'arte, della musica, del teatro, delle arti visive ci permettono di favorire la veicolazione di messaggi, di contenuti, altrimenti forse troppo tecnici, troppo complessi. E questa cifra ci ha fatto arrivare ad un pubblico sempre più ampio, sempre più diversificato e ci auguriamo che con il passare del tempo questo consenta alle persone che vengono a seguire il festival di assumere comportamenti più sostenibili e più virtuosi, perché l'acqua e più in generale l'ambiente, il nostro pianeta, sono in assoluto la questione fondante del futuro e dobbiamo imparare fin d'ora a preservarla e a tutelarla.
1: Ecco, diciamo, insomma, dopo ti chiederemo proprio dei nomi specifici, però all'incirca sono 30 gli appuntamenti che spaziano dai talk divulgativi alle performance degli spettacoli dal vivo, ma non solo, anche percorsi di ricerca, concerti, eventi espositivi, laboratori, insomma, anche declinati sul territorio, ricordiamolo.
0: Certo, perché non a caso questo festival nasce a Staranzano, che ha un rapporto del tutto speciale con l'acqua. Qui si incrociano l'acqua salata del mare Adriatico, quella dolce dell'Isonzo con la straordinaria riserva dell'isola della Lacona, le acque salmastre, le paludi, le lagune, tutta la storia paesaggistica, ma anche direi economica, produttiva di questi territori ha un legame speciale con l'acqua e non a caso il festival guarda al paesaggio con una serie di esperienze en plein air, di visite guidate ai luoghi della bonifica e alle acque che questo territorio offre.
2: Allora, abbiamo detto che con noi, non so se l'abbiamo detto, però con noi c'è anche Francesco Scarel, direttore scientifico del festival e responsabile dei progetti di Art Science. Quindi buon pomeriggio Francesco, grazie per essere con noi.
3: Buon pomeriggio a tutti e a tutti, grazie.
2: Allora, il macro tema del Festival dell'Acqua, per forza di cose, è sempre lo stesso, ovvero l'acqua, però ogni anno si cerca di declinarlo. Quest'anno è il primo, come dire, di un trittico. Stiamo cominciando forse a sentire in sottofondo, dei suoni. Ti chiedo come avete deciso di declinarlo per questa edizione.
3: Allora sì, la prima edizione si occuperà di tutto quello che è sotto e quindi abbiamo pensato sottoterra, sott'acqua ovviamente, mentre il secondo anno sarà sulla superficie terrestre fino alla troposfera, fino a poi al 2028 andiamo sull'interfaccia spazio-terra. Però ritorniamo giù e quindi
2: Giù.
3: giù, proprio giù, siamo sotto e l'idea era sempre stata quella di sganciarci dalla visione antropocentrica che noi abbiamo per forza di cose in quanto esseri umani, però c'è modo anche di un po' chiudere gli occhi, astrarsi. E allora, una delle, ovviamente il nostro territorio di acqua sotterranea ce n'è tantissima, dalle risorgive per esempio, ma dei fiumi che si perdono nei meandri, no, tra le grotte, e però appunto allora l'idea era andiamoci. La prima cosa che noi dobbiamo fare è andare a vedere e siamo andati con un gruppo di speleologi di Trieste, che è il gruppo Triestino Speleologia. E ci hanno guidato insomma un po' di grotte sia in Slovenia che qua in Friuli Venezia Giulia e l'idea nostra era di catturare l'ambiente. L'abbiamo fatto con diversi microfoni a contatto, geofoni, quindi che misurano le vibrazioni. L'idea nostra era quella di proprio catturarlo e poi riproporlo alla mostra che faremo qui, che si inaugurerà appunto il 21 di questa settimana. Quindi. E poi tramite questo percorso se ne sono scoperti altri, ovviamente. Dall'idea della grotta siamo iniziati a pensare, ok, noi siamo in una situazione climatica, ovviamente, come sappiamo, in crisi. E esistono questi che si chiamano rifugi climatici, giusto? Quindi nelle città, alcune città si stanno proprio premunendo per questo. Però noi abbiamo dei rifugi climatici naturali che tutto il Carso è pieno. Però attenzione, non sono, cioè, sono pubblici, sono
2: Sì.
3: privati, lì chi sono in realtà? E quindi abbiamo deciso di fare anche un percorso di studi su questo probabile futuro e capire che cosa vuol dire se noi dovessimo in futuro rifugiare nelle grotte, no? Quindi, cosa succederebbe? Questa è una delle, insomma, un'altra declinazione.
2: Ci sono varie esposizioni, varie mostre, esatto, proprio all'interno. Qui abbiamo parlato appunto di questa possibilità immersiva, in qualche modo, che è una parola che va molto di moda, insomma, con questo ascolto complessivo per ricreare un po' quello che è l'ambiente sotterraneo. C'è però anche una mostra che porta in qualche modo in un bar, potremmo
3: sì,
2: dire. Una mostra molto particolare, di cosa si tratta?
3: Si tratta di un gruppo svedese di ragazzi molto in gamba, si chiamano Non Human Non Sense, e questa esposizione raccoglie acque contaminate da tutto il mondo, che le sono state donate o sono stati loro ad andare a prendere sostanzialmente, e sono state esposte come se fossero delle bottiglie appunto in un cocktail bar. C'è un libro di cocktail dove si può leggere la storia e la provenienza di quell'acqua, e ogni bottiglia in qualche modo è stata scientificamente analizzata, perché la cosa è in collaborazione con la JRC, il Joint Research Center Art Science della Comunità Europea, e dell'ISPRA. E quindi c'è stata anche lì una commistione di interessi artistici e scientifici, più che interessi direi anche una ricerca proprio di entrambi i lati. E quindi ci sarà questo bar esposto sempre al comune di Staranzano, in Sala Perez.
2: E so che volete, come dire, aggiungere, anche voi volete contribuire in qualche modo.
3: Sì, vi ho proposto, siccome la narrativa di questo bar è Haunted Waters, quindi acque infestate da fantasmi, e loro hanno immaginato che ogni contaminante fosse appunto un fantasma. E quindi noi, pensando a un fantasma contaminante delle nostre acque, che è in qualche modo ancora presente, è l'amianto. E quindi ho proposto... volete un campione d'acqua dell'Isonzo, anche se non ce n'è più, per fortuna,
2: di amianto. Di acqua
3: per adesso ancora c'è. E allora hanno detto sì, hanno accolto la proposta, quindi avremo un nuovo cocktail da quest'anno, insomma.
2: Allora, ricapitoliamo, insomma, dove sono queste mostre, dove si possono vedere, quando si possono vedere, insomma, come fare.
3: Allora, dal 21 al 24 maggio nel Palazzo Municipale, sono tutte lì, queste del progetto Scapes, quindi Under, sezione Under, mentre ce n'è un'altra in realtà del Bianco, che è una collezione di acque del Friuli Venezia Giulia, diversa da questa.
2: Sì, Roberta?
0: In qualche modo a fare da controcanto alla collezione di acque contaminate, c'è una collezione di acque del territorio raccolte da un'artista, Elena Clagnan, che ha scelto di raccontare attraverso delle piccole confezioni di acqua raccolta la storia di quei luoghi e di quelle comunità. Non a caso l'ultima acqua raccolta è quella mischiata al fango della Frana di Brazzano dello scorso inverno.
1: Allora, Roberta, a chiudere, a te il compito un po' insidioso di farci dei nomi. Io te ne faccio due: Bonpan e Ferdinando Cotugno, per quanto riguarda i nomi, insomma, della divulgazione scientifica. Raccontaci un po' in breve, e poi due nomi per quanto riguarda invece le performance.
0: Beh, descrivono molto bene le declinazioni geopolitiche dell'acqua. L'acqua, lo sappiamo, è anche motore di conflitti, guerre, migrazioni forzate. Ce lo vengono a raccontare Emanuele Bonpan, che in questo momento è uno tra i principali esperti di water grabbing in Italia, cioè accaparramento dell'acqua, quasi sempre a discapito delle popolazioni autoctone che hanno bisogno di quell'acqua per bere, mangiare, coltivare, e Ferdinando Contugno, giornalista ambientale, insomma, di chiara fama, che ci viene a raccontare la guerra in Medio Oriente attraverso l'acqua. Noi pensiamo che il fulcro sia il petrolio, non è esattamente così. Gli impianti di desalinizzazione, fondamentali per quei paesi altrimenti assolutamente aridi, se colpiti mettono in ginocchio un intero paese.
1: Ecco, a proposito di geopolitica, io ricordo che domani Barbara Schiavoli sarà intervistata dai nostri colleghi all'interno di A Volo Radente in mattinata. E passando invece alle performance, considerando il fatto che certi spettacoli sono già sold out, però nominiamole alcuni.
0: A testimoniare questa contaminazione dei linguaggi, l'apparentamento che si consolida del Festival dell'Acqua con la Fabbrica del Mondo di Marco Paolini, il suo progetto per la salvaguardia del pianeta, che terrà qui a Staranzano un incontro della Fabbrica del Mondo al Lido di Staranzano, quindi in un contesto davvero incantevole. Giovanni Sollima, violoncellista di fama internazionale, che ci regala un concerto per violoncello solo.
1: Con che cosa? Raccontiamo ai nostri ascoltatori.
0: Questa storia è importante, perché suonerà il suo violoncello del 600, ma porterà anche un violoncello del mare. Che cosa sono gli archi del mare? Sono strumenti costruiti con il legname delle barche dei migranti che sono arrivate a Lampedusa, e con questo legno un laboratorio di liuteria che lavora presso il carcere Opera di Milano ha costruito una serie di archi. Sono quindi strumenti del tutto speciali che raccontano attraverso il loro legno la storia di la centinaia di persone che hanno naufragato e che forse non ce l'hanno fatta. Quindi storie d'acqua e, come dicevamo, storie che hanno il loro riflesso geopolitico a livello internazionale.
2: E il gran finale domenica sera con Giobbe Covatta.
0: Gran finale con Polimero, un burattino di plastica, favola per voce narrante e orchestra, che vede Giobbe Covatta al fianco dell'orchestra regionale Filarmonia Veneta, una rivisitazione in chiave ecologista di Pinocchio. Polimero non è nient'altro che un bambolotto di plastica che chiede alla fatina di diventare biodegradabile per non inquinare il mare.
1: Benissimo, allora in chiusura, perché gli appuntamenti invece sono molto di più, è un sito di riferimento per il programma.
0: acquafestival.it, tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, però è caldamente consigliata la prenotazione.
1: D'accordo, allora noi ringraziamo i nostri ospiti, quindi Roberta Sodomaco e Francesco Scarelle per questo intervento, e ora una piccola pausa musicale, grazie.

0: Andiamo avanti, abbiamo ascoltato una canzone a tema, ho scelto solo musica a tema, ma questa, insomma, pensando al bar con le acque inquinate, abbiamo ascoltato Something in the Water, cioè qualcosa nell'acqua, insomma. Se volete scoprire cosa, ricordiamo, qua presso il municipio di Staranzano ci sono acque con qualcosa dentro, in varie forme, quindi venite a dare un'occhiata. E adesso cosa succede, Arianna?
1: Adesso succede che diamo la parola al professor Edoardo Greblo. Ben trovato e buon pomeriggio, professore.
2: Buon pomeriggio anche a tutti.
1: Allora, a tutte. L'abbiamo detto in apertura, questo pomeriggio uno degli appuntamenti sarà il suo professore, che ha per titolo Dopo di noi il diluvio, quindi sarà l'occasione per parlare chiaramente di ambiente, ma soprattutto anche di giustizia ambientale. Allora, fuori onda lei ha iniziato a farmi degli esempi veramente ad hoc che sollecitano, come dire, la nostra coscienza di cittadini, di genitori, di cittadini, insomma. Qual è una di queste domande da cui partire? Una citazione.
2: La citazione che facevo prima era attribuita, poi alcuni l'hanno attribuita a Woody Allen, altri a Groucho Marx, che recita più o meno così: perché devo fare qualcosa per i posteri? I posteri cosa hanno fatto per me? E a me sembra efficace, perché è indicativo di un atteggiamento basato su una disposizione d'animo improntata al calcolo, all'interesse, non alla giustizia. Io devo fare qualcosa per qualcuno solo se qualcuno ricambia, solo se qualcuno contraccambia, solo se ne ho un vantaggio. Ecco, si tratta di una prospettiva che, detta così, ovviamente è in forma di battuta, ma credo che rispecchi parecchi dei sentimenti, delle sensazioni, delle idee, dei pregiudizi anche, coltivati dal sentire comune. Non devo fare niente per chi arriverà fra 100, 200, 300, 500 anni, perché tanto cosa potrà fare per me? Io non ci sarò più.
0: Però è anche vero che forse, come dire, questo orizzonte temporale così lungo per quanto riguarda la crisi climatica, forse, anzi probabilmente non esiste neanche più, come dire, la necessità di agire è sull'adesso per l'adesso.
2: Ah beh, certo. Beh, in realtà i tempi climatici hanno delle inerzie, certo, e delle... dei prolungamenti nel tempo che impediscono di prevedere esattamente cosa potrà succedere. Ci sono anche gli ecottimisti, per esempio, i quali pensano che le generazioni future saranno perfettamente in grado di risolvere per conto loro i problemi. Ci sono quelli che già adesso, per esempio, avanzano proposte di nucleare pulito, per esempio, posto che lo sia per davvero. E che ritengono che le tecnologie verdi avranno la possibilità di risolvere dei problemi. Il fatto è che il famoso obiettivo dell'un grado e mezzo dell'accordo di Parigi è già stato superato.
1: Chiaramente.
2: E questo sta creando problemi irreversibili e soprattutto imprevedibili. Noi non sappiamo che cosa davvero potrà succedere fra 50, 100, 200 anni, perché le variabili in gioco sono talmente tante su scala globale da rendere impossibile una previsione scientifica esatta e che abbia una qualche attendibilità.
1: Ma quali sono le possibili soluzioni, contando che noi siamo partiti da un ragionamento sull'etica intergenerazionale che ormai fortunatamente sta prendendo piede? Ne abbiamo parlato anche poco tempo fa all'interno di Vicino Lontano. C'è una delle tematiche calde della responsabilità e della capacità di azione condivisa che deve esserci. Cosa si può fare in un ragionamento?
2: Allora, innanzitutto prendere atto che l'etica, se universalistica, e i diritti umani lo sono, i diritti umani alla vita, alla salute, alla sussistenza, un ambiente di vita decente, eccetera, sono universali, devono valere ovunque, che uno viva a Mar al Lago o che viva nell'Africa subsahariana, ha in linea di principio gli stessi diritti, perché i diritti umani alla salute, alla sussistenza, un ambiente vivibile, eccetera, sono universali. Lo stesso discorso andrebbe fatto, ed è su questo che andrebbe secondo me posta l'attenzione, riguardo al tempo. Anche il tempo è moralmente indifferente. A me viene in mente, quando parlo di queste cose, un esempio, quello della trappola esplosiva collocata in una capsula del tempo. Non è una mia invenzione, di un filosofo americano, che ha immaginato questa situazione. Io creo una capsula esplosiva collocata in una capsula del tempo. Immaginiamo che scoppi fra un anno. Ne sono ovviamente responsabile. Immaginiamo che scoppi fra 20 anni, ne sono responsabile. E se scoppia fra 200, se scoppia fra 300, certo non potrò essere tradotto in carcere, ma moralmente che differenza fa? Nessuna.
1: Ma noi siamo in grado ad oggi di prenderci questa responsabilità etica di giudizio?
2: Dobbiamo, sia per la nostra stessa sopravvivenza, perché gli eventi estremi si stanno moltiplicando già adesso, non stanno aspettando. E hanno colpito anche, prima si citava Brazzano, aree molto vicine a noi.
1: Certo, non si tratta adesso di, sono qui.
2: Sono qui, non si tratta di eventi remoti dei quali noi abbiamo notizia solo quando guardiamo un TG dai titoli catastrofici o catastrofisti. Sono catastrofi che temo ci riguarderanno sempre di più, se non si fa qualcosa.
0: Ma quanto può fare il singolo cittadino e... È giusto poi che i singoli cittadini si sentano responsabilizzati e in qualche modo, mi viene da dire, quasi colpevolizzati così tanto, nel senso gli si chiede molto, cioè, o magari il sentire comune mi viene chiesto molto e intorno a me le multinazionali o chi per loro fanno quello che fanno.
2: Beh, innanzitutto il cittadino comune può fare molto, nel senso che, per esempio, noi andiamo a votare. Ciascuno di noi pensa che il proprio singolo voto condizionerà le scelte politiche? No. Ovviamente, ciascuno, come diceva un filosofo, conta per uno, non meno di uno, non più di uno. E però andiamo a votare lo stesso. Ecco, quindi anche in comportamenti ecologicamente sostenibili, a cascata, possono avere conseguenze di quel genere lì non appena fanno, come si usa dire, massa critica.
1: Esatto.
2: Si pensi per esempio al consumo della carne rossa. Incide, si stima, tra il 27 e il 30% delle emissioni di gas climalteranti. Non è poco. Non solo per il consumo diretto, ma anche per esempio per la deforestazione, per creare pascoli. E sono le foreste quelle che assorbono la CO2. E lo stesso vale per un'agricoltura ecosostenibile. I famosi chilometri zero non sono un'invenzione. Per esempio... A me veniva in mente, e ne avevo già parlato, vado al supermercato e trovo in inverno le fragole che vengono dalla Spagna, le arance che vengono dal Sudafrica, le cozze che compro al supermercato vengono dal Cile. Perché? Perché non dobbiamo mangiare, per esempio, prodotti stagionali a chilometro zero? Immaginiamoci quanto, solo in termini di trasporto, questi sistemi di approvvigionamento alimentare incidono sull'ambiente.
1: Beh, ecco, moltissimo, è anche un'attitudine che possiamo insegnare ad oggi ai nostri figli andando a leggere anche semplicemente cosa c'è posto all'interno, insomma, dei prodotti, e dopo vedremo anche intervistando proprio le studentesse, gli studenti dell'ISIS di Saranzano, che livello di consapevolezza c'è e come può essere attivata questa cassa di risonanza culturale, perché questa è l'unica, oltre alle decisioni politiche che poi riverberano anche su questo, l'unica soluzione probabilmente che abbiamo. Una frase di chiusura, professore.
2: La frase di chiusura è difficile, ma mi viene in mente una citazione che viene da un altro contesto, ma che ritengo vada bene anche qui. Se non ora, quando?
1: Ecco, allora
0: se non ora quando? La risposta è intanto questa sera alle ore 18 in Sala del Bianco, dopo di noi il diluvio, Edoardo Greblo, che appunto ci parlerà appunto di quello che abbiamo anticipato ora, quindi insomma partecipate numerosi. E adesso?
1: E adesso una piccola pausa musicale.

0: Underwater, sott'acqua, questo era Mika e adesso noi, insomma, stiamo parlando di acqua, stiamo parlando di sotto, di cose che succedono sotto, di cose che succedono sott'acqua, e per parlarne ne parliamo con Marco Restaino, presidente della Società Adriatica di Speleologia di Trieste, il quale sarà protagonista di un appuntamento domani, sempre in Sala del Bianco, sempre alle ore 18, per parlare di un fiume molto particolare che scorre nella nostra regione, il fiume El Timavo. Intanto, allora, buon pomeriggio a Marco Restaino, grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio, radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo detto domani, ore 18, Sala del Bianco, si parla del Timavo. Come si può descrivere un fiume del genere? E partiamo, insomma, da quelle che sono le sue caratteristiche principali, raccontiamolo un po'.
1: Beh, il Timavo è un qualcosa in più che rappresenta solo un fiume. È un fiume iconico, misterioso, mistico per noi speleologi. Per invece essere più geograficamente coerenti, diciamo, è un fiume che ovviamente, come tutti i fiumi, scorre per una quarantina di chilometri in superficie in Slovenia, anche se le sue sorgenti in realtà per pochi chilometri sono in Croazia, quindi si può dire che è un fiume che oltrepassa più nazioni, addirittura tre. Perché dopo il suo percorso in Slovenia, nelle grotte di San Canziano, Skočanske Jame, inizia il suo percorso del mistero. Lì incontra il territorio carsico, che quindi è ricco di grotte, e c'è uno dei più grandi fenomeni noti al mondo di inghiottitoio delle acque, ecco, di inghiottimento, di sparizione delle acque nell'ambiente carsico. Da qui il fiume Timavo, che in realtà in Slovenia si chiama Reka, che vuol dire proprio fiume, quindi fiume, ecco, inizia il suo percorso, il suo misterioso percorso, e non si sa ancora molto su dove scorra, però si sa che riemerge la luce dopo 40 chilometri più o meno in territorio italiano, presso Duino, le risorgive del Timavo, ecco, tra Duino e Monfalcone.
0: Della parte sotterranea del Timavo, che è poi la parte sicuramente più curiosa, per capire quanto ne conosciamo.
1: Diciamo che negli ultimi anni si sono fatti dei progressi, però fino a alcuni decenni fa l'unico punto, quindi l'unica finestra della superficie che raggiungesse le acque sotterranee, profonda 300 metri, perché il fiume scorre comunque a questa profondità della superficie, è stata la grotta di Trebiciano, che è stata scoperta nel 1841, ma non da noi speleologi, perché abbiamo la passione e l'interesse di portare fuori dei risultati dal sottosuolo, ma è stata scoperta per necessità. In quel periodo Trieste era in grande aumento demografico, serviva acqua, e quindi gli studiosi dell'epoca sapevano che dovevano scendere nelle viscere delle grotte a esplorare, ecco, erano i proto-speleologi, proprio per trovare queste acque sotterranee. L'acqua viene scoperta, da lì però purtroppo non viene risolto il problema con questa scoperta dell'approvvigionamento idrico dell'acqua a Trieste, però dai natali a quella che oggi noi chiamiamo disciplina della speleologia, cioè tutte le scienze, tutte le ricerche annesse al mondo del sottosuolo, che possono essere di natura geologica, idrologica o anche biologica, o anche esplorativa, perché il sottosuolo è l'ultima dimensione inesplorata del nostro pianeta. Mi piace sempre dire che oggi con col telefonino, col computer, con Google Map sappiamo esattamente, possiamo andare in visita a qualsiasi punto del mondo, ma non appena entriamo nel sottosuolo per alcuni metri, lì il telefono non prende più. Quindi gli unici che possono materialmente mappare geograficamente questa dimensione ancora sconosciuta sono gli speleologi, che fisicamente entrano nel sottosuolo a cercare, a scavare e a cercare di svelare i misteri che ancora sono irrisolti.
0: A proposito di questi misteri, di queste scoperte, ce ne sono un paio che sono molto recenti. Una, se non sbaglio, è stata resa nota proprio negli ultimi giorni. Prima di questa, ancora, insomma, più grossa, ancora più notizia, è stata la presentazione in qualche modo della cosiddetta grotta Luftloch. Ti chiedo se ci puoi raccontare questo spazio, che è uno spazio molto particolare. Anche il nome, come dire, racconta molto di questa cavità.
1: La storia della grotta Luftloch ha origine in alcune mappe del 1800, in cui proprio gli studiosi che cercavano l'acqua sotterranea individuarono alcuni punti molto particolari, da cui fuoriesce una grossissima quantità di aria durante i periodi delle piogge. Questo stava a significare, cioè il loro intuito gli aveva già fatto capire, che nel sottosuolo, a incredibili profondità, dovevano esserci delle enormi cavità, delle enormi grotte, che dopo le piogge si riempivano di acqua. l'acqua che salendo spingeva per un effetto di pistonaggio l'aria fino alla superficie. Questi studiosi fecero delle crocette su alcune mappe. Eravamo sotto l'Austria, qui a Trieste, e chiamarono queste crocette Luftlocker, quindi pertugi soffianti. Noi nel 2000 abbiamo riscontrato la presenza di queste aree così intense proprio sul fondo di una dolina, quegli avvallamenti carsici, e lì abbiamo deciso di intraprendere degli scavi. Quello che non potevamo sapere è che avremmo raggiunto questa camera enorme sotterranea dopo 24 anni di lavoro continuativo. Il nostro è una passione, noi siamo volontari, quindi si va nei ritagli di tempo, privandoci magari di altri aspetti normalmente più in auge nella vita. E siamo riusciti così, dopo 24 anni, a raggiungere questa grande cattedrale del buio, dove sul fondo abbiamo scoperto nuovamente un tratto del fiume Timavo che è stato percorribile per un 300 metri. Certo, anche altri gruppi speleologici prima di noi ce l'avevano fatta, e proprio negli ultimi giorni anche gli amici della Commissione Grotte Eugenio Boigan hanno aperto una nuova finestra sul corso del Timavo, poco lontano dalla grotta Luftlock. Questo aiuterà senz'altro una mappatura, insomma, più dettagliata dell'acquifero carsico in quella zona, ma non solo, perché chi si ferma sul bordo dell'acqua di questi fiumi siamo noi speleologi, ma c'è qualcuno che supera questa dimensione esplorativa e anche, se vogliamo dire, mentale, perché sono quelli che si immergono nelle acque, e qui entra in campo la figura dello speleo sub. E quindi attraverso queste la collaborazione internazionali che prevedono proprio la collaborazione tra gli speleologi e gli speleo sub, si cercherà di continuare avanti attraverso questa mappatura sotterranea, cercando di collegare quelle poche finestre che oggi conosciamo dove viene intercettato questo misterioso fiume.
2: Quindi mappature, ma cosa racconterai, Marco, per come dire incentivare ancora il mistero e la curiosità di chi verrà ad ascoltarti, anche come dire la capacità di adattamento che c'è sottoterra? Questa è un'altra come dire un altro argomento importante, magari, che può far riflettere anche noi umani, insomma.
1: Certo, potrei puntare su due discorsi. Il primo è che una persona che decide di esplorare le grotte, di scavare, fa anche un lavoro molto trascendentale. In realtà va anche in esplorazione di se stesso. L'inquinamento antropico esterno in grotta non esiste, nel senso che i telefoni non prendono, e quindi uno è veramente solo con se stesso e si scopre qualcosa in più proprio su se stessi andando in grotta. E il secondo punto è quello che alle spalle di Trieste c'è questo territorio incredibile, il Carso, con al di sotto le sue grotte, ed è un mondo veramente a pochi minuti dalla città, in cui si entra in una dimensione, in uno spazio totalmente diverso. Avere questa ricchezza così vicini a casa deve essere proprio una maniera per far spronare tutti quanti alla visita, non solo in superficie, ma anche per calarsi nei misteri del sottosuolo.
0: Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento di domani tardo pomeriggio alle 18, sempre in Sala del Bianco, qui a Staranzano, per parlare con Marco Restaino, presidente della Società Adriatica di Speleologia di Timavo, alla scoperta del fiume nascosto. Allora, grazie mille Marco Restaino per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ed ora ascoltiamo un po' di musica.

0: Insomma, non serve neanche più spiegare il perché di queste canzoni. Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Lucio Battisti. Continuiamo a parlare del Festival dell'Acqua, dal Festival dell'Acqua, insomma, in qualche modo, da Staranzano, dove ci troviamo per questa puntata speciale. E l'abbiamo detto in apertura, tra i vari argomenti, insomma, tra le varie declinazioni che assume questo festival, c'è un rapporto molto forte con le scuole del territorio, e per dimostrare che insomma questi rapporti non sono solo sulla carta ma sono nella pratica, abbiamo con noi due ospiti che sono due studentesse dell'ISIS BEM di Staranzano, e che quindi sono qui con noi. Allora, buon pomeriggio a Elisabeth.
1: Piacere, grazie di essere qua.
0: E buon pomeriggio a Rebecca.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, chi parte?
1: Vai, Rebecca.
0: Ok, Rebecca.
2: La vedo pronta.
0: Rebecca, che progetto, spieghiamo un po' cosa ci fate voi qui, insomma, che progetto state portando avanti, perché si parlerà, avete della polla poema, vi chiedo insomma che cos'è, perché si chiama così.
2: Allora, nel 2015 la nostra scuola ha appunto preso questa risorgiva che si chiama Polla Poema, che è un acronimo per Einaudi Marconi, che dove le classi seconde del nostro istituto hanno un compito di tenerla di controllare come okay, sono i parametri, e in particolare parliamo dell'ossigeno disciolto, dei nitriti nitrati e dei macrovertebrati, della temperatura dell'acqua, la conducibilità elettrica, il pH, che sono tutti quanti parametri fondamentali per capire quanto sana sia questa risorgiva e quali animali possiamo anche trovare al suo interno.
0: Faccio un passo indietro per chi non lo sapesse: che cos'è una polla?
2: È quella nostra in particolare è una risorgiva d'acqua che arriva da sottoterra, e si pensa sia un'acqua che proviene dal carsto a causa dei sali presenti, che sono più alti del normale.
0: Ok. E quindi come funziona insomma questo progetto? Passiamo a Elisabeth, insomma, così facciamo parlare entrambe. Ci ha raccontato insomma quelli che sono un po' gli oggetti di studio, ma qual è il lavoro che viene fatto, come lavorate?
1: Innanzitutto noi analizziamo, grazie ai parametri che ha nominato prima Rebecca, e con un protocollo del progetto GLOBE, che è un progetto internazionale in cui si raccolgono i dati e poi si condividono a livello mondiale, e analizziamo questi tramite questi parametri. Infatti analizziamo quanto è sana la polla, poi possiamo, come ho detto prima, dalla conducibilità elettrica per esempio possiamo ricavare la quantità di sali, e quindi possiamo capire un po' se c'è l'inquinamento, la fauna che possiamo trovare.
0: E qual è la fauna che si può trovare, per esempio?
1: Noi abbiamo trovato larve di macroinvertebrati bettonici, larve, invertebrati, abbiamo trovato anche i tricotteri.
0: Ok, insomma, sono termini complessi, sono animali
3: sono
0: complessi.
3: Comunque la presenza di queste specie, anche di specie diverse, indicano anche con lo stress ambientale, indicano la buona qualità dell'acqua. Come vi siete preparati a studiare tutto questo?
2: Praticamente la nostra classe ha iniziato appunto durante le ore di lezione parlando di diversi parametri, parlando di loro a livello teorico, e dopo quando abbiamo preso abbastanza conoscenze siamo andati durante un giorno scolastico nella polla, dove abbiamo fatto gli esperimenti proprio noi, e dopo siamo andati anche a diverse fiere dove abbiamo esposto queste cose ad altri studenti o ad altri studenti, sia delle superiori che delle medie che delle elementari, ma anche ad adulti che potevano andare lì liberamente, e quindi abbiamo fatto tutti quanti questi progetti e anche a gruppi ad esempio, oppure tutte quante la classe riunita.
3: E soprattutto comunque possiamo dirlo che la qualità insomma ambientale della vostra polla è buona?
1: Sì.
3: Ecco, e avete ritrovato anche, avete visto con i campionamenti insomma la presenza, ormai è un tasto dolente che ci coinvolge tutti, anche però di microplastiche, corretto?
2: Corretto.
1: Sì. Proprio quest'anno abbiamo iniziato ad analizzare le microplastiche e abbiamo potuto vedere che comunque ce ne sono molte, e si pensa proprio perché la nostra polla si trova vicino alla strada, quindi visto passano molti camion, quindi si pensa che le microplastiche ci siano per questo motivo.
3: E poi avete fatto anche una proposta, mi sembra, al comune, al consorzio di bonifica, è corretto?
1: Sì, di realizzare infatti un'area piena di piante, così da fare da scudo, diciamo così, a questa risorgiva in modo naturale.
0: Un filtro praticamente. So che questo progetto, l'abbiamo detto, va avanti da un bel po' e vi permette, insomma, di conoscere questa parte del vostro territorio. È un progetto che avete presentato in diverse manifestazioni, che vi ha fatto anche vincere un premio. Di cosa si tratta?
2: È un premio di fotografia dove abbiamo documentato quello che abbiamo fatto con la nostra classe con diverse foto, e abbiamo scelto le foto quelle migliori, le abbiamo date appunto a questo concorso dove siamo arrivati in primo posto.
3: Benissimo, allora noi vediamo la professoressa sorridente e soddisfatta, noi insomma confermiamo il tutto, e io ve lo chiedo, che mestiere volete fare da grandi, ragazze? Se lo sapete già.
0: Se c'entra qualcosa, soprattutto, se vi ha smosso qualcosa.
3: Con queste capacità insomma scientifiche che state elaborando.
1: Io ancora non ho ben deciso cosa fare da grande, però... di scienze non me la cavo molto,
3: non me la cavi, però
1: quindi direi direi comunque in ambito economico, una roba del genere.
2: La stessa cosa io, avendo scelto appunto questo indirizzo, pensavo appunto di fare un ambito economico, però come scienza, essendo che abbiamo soltanto 2 anni a scuola e non è che, diciamo, mi piaccia molto come materia.
3: Professoressa, niente, abbiamo lo speleologo disperato.
0: La domanda sbagliata. Ma invece c'è, per cercare di come dire, salvare un po' questa situazione, c'è qualcosa che avete imparato anche nella vita di tutti i giorni, qualche lezione che cercherete di portare avanti? Abbiamo parlato di microplastiche prima, ma insomma, se c'è qualche altra proprio piccola azione che secondo voi potete fare?
2: Abbiamo scoperto in particolare una cosa che tutti quanti fanno, quei detersivi ad esempio, buttarli direttamente giù per il lavandino quando si fanno ad esempio le pulizie, però abbiamo scoperto che questa cosa appunto porta all'inquinamento, quindi forse è meglio non farlo, nonostante passi, diciamo, come normale farlo, perché è una cosa che si fa tutti i giorni, abbiamo visto le mamme, i nonni farlo, e quindi forse è meglio, cioè, diciamo, far sì che queste abitudini si smettano, così da poter salvare l'ambiente nel futuro.
3: Bene, allora qualcosa sta...
0: Qualcosa è passato, prof.
3: Benissimo, allora noi ringraziamo anche le studentesse dell'ISIS BEM che sono state qui con noi, Marco, e ora l'ultima musica.
0: L'ultima musica, tema acqua.

0: Questi erano i Train, mi ero distratto un attimo. Questi erano i Train con Drops of Jupiter, una canzone che ho detto centrare con l'acqua, in realtà non lo so, però Drops vuol dire gocce e mi sembrava. Jupiter vuol dire Giove ed è un collegamento per il Festival dell'Acqua 2028, in cui si parlerà dell'acqua nello spazio, no?
1: Io sapevo che tu avevi una risposta.
0: No, non è vero, però ci siamo salvati così. Concludiamo però, perché abbiamo ascoltato della musica, perché si fa in tutte le trasmissioni radiofoniche che si rispettino, ma anche perché questa sera è in programma un concerto per l'acqua e del quale parliamo con Chiara De Santi, che fa parte dell'associazione Incontro, che ci propone un concerto per l'acqua questa sera. Buon pomeriggio Chiara, grazie per essere con noi.
2: Buon pomeriggio a tutti e grazie per questo spazio.
0: Allora, partiamo insomma raccontando un po' che orchestra è la vostra. È una realtà abbastanza variegata, possiamo dire così.
2: Sì, allora la nostra orchestra fa capo all'Associazione Culturale e Musicale Incontro, proprio qui di Staranzano, ed è una realtà... una realtà molto preziosa e importante, secondo noi. Intanto unisce persone di diverse età, un'orchestra insomma che al momento vede un organico che va da 13 a 70 anni circa. È un'orchestra fatta di musicisti, perché quando si parla di musica l'età non conta più, è certo. La musica che ci guida e che comanda. E quindi siamo tutti musicisti che condividiamo questa grande passione per la musica. E qualcuno sta studiando, ha iniziato ora, qualche altro è un adulto che magari in gioventù aveva preso lo strumento e poi ha dovuto abbandonarlo ed ora questo è il momento per riprenderlo in mano. Quindi è un gruppo sì eterogeneo, ecco.
0: E questa sera tocca a voi con un concerto per l'acqua. Allora voglio capire intanto qual è il legame tra la musica e l'acqua e che cosa proponete, qual è il programma. Non vi chiedo tutti i brani, ma insomma per capire
1: però
0: in che
1: spaziano,
0: modo spaziano. Fate di Forelle, di Schubert, la trota.
2: No, quello non la faremo, magari la prossima volta,
0: prossimo,
2: è uno spunto per il prossimo anno. Beh, allora, cosa unisce la musica all'acqua? Dunque, tantissime cose. Io direi questo. Innanzitutto, l'acqua è l'elemento più diffuso sul nostro pianeta e l'acqua è anche l'elemento di cui noi siamo fatti per la maggior parte. L'acqua è un potente risuonatore, le vibrazioni passano attraverso l'acqua e quando un musicista suona e suona per qualcuno che lo ascolta, si dice che entra in risonanza. Ecco, sì, e cosa fa risuonare? Forse fa vibrare veramente quel 70% d'acqua di

0: cui siamo fatti. Perciò parlare di musica è anche facile trovare dei collegamenti con l'acqua. La proposta specifica di questa sera, insomma, ci vede in un viaggio, che si svolge sul mare, e i brani che abbiamo scelto sono tutti collegati da un sottile filo che ha a che vedere anche con le parole che si usano per raccontare la musica. Molto spesso si dice la musica fluisce, la musica scorre, la musica sgorga, le note sgorgano come una cascatella, la musica è frizzante. Ecco, leggendo un po' anche commenti, presentazioni, appunti di critica dei brani che eseguiremo, che insomma, ecco, spaziano un po' dalla musica preromantica alla musica romantica, anche a qualche brano di musica contemporanea. E gli aggettivi e i verbi riguardano quasi sempre l'acqua, e allora noi proponiamo un viaggio liquido, acquatico, nella musica, che forse è quell'arte che più si avvicina all'acqua.
1: E un esempio di un brano che proponete, se si può, se non spoileriamo niente?
0: Beh, allora, certamente faremo Strauss, faremo il Bel Danubio Blu.
1: Che è acquatico.
0: È molto acquatico. E racconterò proprio la prima critica di questo brano, che utilizza soltanto verbi e aggettivi provenienti dall'acqua. E quindi, insomma, mi pareva anche carina una piccola citazione. E poi andremo, faremo naufragio anche con un compositore norvegese, con il Peer Gynt di Grieg, che è una musica molto famosa, molto ascoltata, sentita, magari uno non sa che si chiama proprio così.
2: E il collegamento più coraggioso qual è di questa?
0: Sono tutti piuttosto coraggiosi questi collegamenti, ma certamente si parte con un tuffo. L'immagine è proprio quella del Golfo di Trieste, un po' tutto si svolge lì, nelle falesie, un tuffo in cui noi saremo catapultati come da una fionda nell'acqua.
2: Benissimo, allora, questa orchestra transgenerazionale, quanti siete?
0: Siamo una ventina,
2: completa.
0: Una
2: ecco, ventina. 20 in scena alle ore 21, Sala del Bianco, concerto per l'acqua con l'orchestra dell'associazione Incontro oggi, questo martedì 19 maggio. Allora, noi ringraziamo gli ospiti,
1: esatto,
2: insomma,
1: grazie mille,
2: che
1: Chiara
2: sono
1: De Santi,
2: stati qui con noi. Salutiamo anche Clara Giangaspero, che è stata qui con noi silenziosa finora. Clara, sono un sito di riferimento per tutto il programma, se
3: certo,
2: vuoi.
3: Certo, il nostro sito è www.acquafestival.it. Vi aspettiamo numerosi, ecco, e molto contenti di avervi con noi.
1: Perché veramente... Dal sito ci si può prenotare, perché è preferibile prenotarsi o no, le cose per cui è obbligatorio sono tutte sold out, quindi è preferibile prenotarsi per le varie cose, attività ancora disponibili.
2: E invece noi adesso diamo la linea alla terza puntata del podcast Il Giorno del Dopo, che racconterà la fabbrica dei sogni. Ricordiamo che dopo c'è la voce dei libri come ogni martedì, e soprattutto questa sera la TV in Marilenghe in onda alle 21:20 e a Tremin il Riquarz, per sempre parlare e onorare il terremoto del Friuli Venezia Giulia, 50 anni. Grazie mille ai nostri ascoltatori, grazie a Ugo Nicoletti e a Giacomo Plotzen, e noi ci sentiamo martedì prossimo.
1: Esatto,
2: Marco.
1: E adesso la linea quindi alla puntata numero 3 di Il Giorno e il Dopo. Ciao a tutti.

C'è un momento preciso in cui la realtà decide di strappare la pellicola. Immaginate di essere dentro un cinema, ma con le luci della sala ancora accese. Non c'è pubblico, non ci sono spettatori. C'è soltanto il silenzio di una stanza che si prepara a ospitare una storia. Alle 9 di sera del 6 maggio del 1976, Angelo Mattiussi è in cabina di proiezione. Ha le mani sulla pellicola, la sta montando, fotogramma dopo

0: fotogramma per lo spettacolo della sera dopo. È un lavoro di precisione, di cura, di attesa. È il lavoro di chi prepara il domani. Ma alle 21 il genere di quel momento cambia per tutti. Non è un effetto speciale, non è un guasto tecnico. Mentre Angelo maneggia il rullo, la cabina inizia a tremare. Non è un brivido, è un sussulto che spacca il silenzio. Le pareti scricchiolano, i macchinari ballano. Il soffitto sembra voler cedere sotto il peso di un urlo che arriva da sotto i piedi. È il cortocircuito perfetto. La realtà squarcia la finzione prima ancora che questa possa iniziare. Il buio si fa solido, il proiettore resta muto e Angelo esce in strada, scoprendo che il mondo fuori, quello che stava preparando per il suo pubblico, non esiste più. Il cinema si è fermato e con lui sembra essersi fermato il futuro. Mi chiamo Alessandro Venier e questo è Il giorno e il dopo, un racconto in quattro tappe che parte dal 1976 per cercare i semi di ciò che siamo diventati. In questa terza puntata parliamo di cosa succede quando le luci si spengono e bisogna decidere di riaccenderle. Non è soltanto un fatto tecnico, è una questione di identità. In Friuli il lavoro non è mai stato soltanto un modo per sbarcare il lunario, è un rito, una religione laica. Se gestisci un cinema, una fabbrica, una bottega, in quei giorni hai addosso una responsabilità che ti schiaccia. Non puoi lasciare la gente al buio. Mentre la polvere è ancora sospesa nell'aria, il pensiero di molti non è stato perché a me, ma quando ricominciamo? È il pragmatismo friulano. Una fretta quasi feroce di tornare a produrre, a creare. È stata questa spinta a trasformare le macerie nel cantiere più efficace d'Europa. Angelo Mattiussi lo avete già conosciuto, ma quella sera non era un semplice spettatore. Insieme a dei soci gestiva il cinema di Artegna. È il 6 maggio. Alle 9 di sera Angelo è lì dentro, ma la sala è vuota. Non c'è nessun film sullo schermo, lui è in cabina di proiezione e sta lavorando. Sta montando la pellicola per la sera dopo. Sta preparando lo spettacolo del futuro, quello che la gente verrà a vedere domani. Essere in cabina con la pellicola tra le dita, mentre la terra scuote tutto, significa vivere il terremoto da una prospettiva strana. È il momento in cui il lavoro di preparazione viene interrotto dalla realtà. Angelo ci porta dentro quella serata irreale. Lo stupore di una pellicola che si ferma tra le mani. E la consapevolezza nata quasi subito che la ricostruzione sarebbe passata anche da lì, dalla capacità di riaprire i luoghi dove ci si ritrova per guardare tutti nella stessa direzione.
1: È la sera del terremoto del 6 maggio del 76. Io e un gruppo di altri tre amici eravamo nella cabina di regia del cinema parrocchiale. Perché eravamo lì? Perché il prete del paese ci aveva dato questa possibilità. Le proiezioni dei film, era un cinema parrocchiale, per cui le proiezioni dei film avvenivano il venerdì sera, sabato sera e domenica pomeriggio, domenica sera. Per cui il giovedì sera normalmente noi, io con i miei tre compagni di viaggio, e con la scusa che c'era il mese mariano per cui si andava a Rosario, e teoricamente si andava a Rosario, per i familiari, ecco, diciamo, per i familiari eravamo a Rosario. Invece noi eravamo in cabina di regia perché andavamo a montare le pellicole del film per averle pronte il venerdì, che teoricamente si potevano fare il venerdì, ma il giovedì andava bene perché c'era un giorno in più di libertà. Ed eravamo in cabina di regia, avevamo appena finito di montare le pellicole, caricate tutte le bobine sulla macchina, pronte per il venerdì sera, e stavamo parlando, chiacchierando. Erano i primi anni in cui si cominciava a fumare un pochino, per cui eravamo seduti tranquillamente in cabina con la nostra bella sigaretta in mano e quando abbiamo sentito arrivare la scossa. Noi, la cabina di regia era al terzo piano praticamente, e all'inizio non ci siamo resi conto perché ci sono state praticamente due scosse, una vicino all'altra. La prima abbiamo detto è scoppiato qualcosa, per cui c'è il tempo di alzarsi dalle sedie per andare a vedere sulle finestre, per vedere cos'era successo, ed è arrivata la seconda scossa. Da quel momento lì, la prima cosa che ci era venuta in mente era hanno buttato una bomba, per cui abbiamo preso la strada per uscire dalla cabina di regia e siamo usciti per le scale di emergenza. E da lì, dal terzo piano, ci siamo trovati nel cortile, praticamente distesi nel cortile, perché non ho ricordi di come sono uscito dalla stanza di regia, perché mi sono trovato disteso nel cortile, tutto un polverone, scintille perché erano caduti i cavi dell'elettricità, e si sentiva solo grida e tutto un fumo, tutto annebbiato, non si vedeva niente, non si capiva niente. Ci siamo divisi immediatamente, per cui io ho perso i contatti con i miei compagni, perché ognuno è partito per la sua strada, solo che il cinema teatro di Artegna era in piazza e io abito praticamente in periferia, vicino al confine con Magnano in Riviera, per cui avevo più di 1,5 chilometri di strada da fare e non avevo riferimenti, perché era tutto pieno di calcinacci, tutto pieno di fumo, e non riuscivo a capire da che parte dovevo andare, e sono partito un po' a casaccio, sono partito dandomi come punto di riferimento, sono arrivato da là e torno da là e da qualche parte arriverò. Sono partito camminando tra le macerie del paese e sono arrivato durante il viaggio. Poi, tra l'altro, ho avuto anche delle brutte sensazioni, delle brutte sorprese, perché vedevo gente che veniva tolta dalle macerie, anche gente morta purtroppo, e messa lì sulla strada, insomma. Per cui sono andato giù e ho capito, strada facendo, mi sono reso conto che c'era stato una scossa di terremoto. Ma a 16 anni, non avendolo mai vissuto, mai capito, proprio era l'ultima cosa a cui avrei pensato di vivere un terremoto, ho continuato a correre, a camminare. Tra l'altro ero andato su al cinema col motorino, per cui ho lasciato il motorino lì, non so, poi tra l'altro non so neanche che fine ha fatto, perché non sono più andato a recuperarlo, niente, perché la sala cinematografica comunque era caduta. E sono arrivato a casa e lì ho trovato praticamente il disastro, perché noi avevamo appena costruito la casa nuova, mio papà era muratore, aveva costruito la sua casa nuova, che era un po' su un lato di quella che era la casa padronale di una volta, la classica casa contadina, una casa a L grande con le viti, il pergolato sopra il cortile, e non la trovavo, perché tra il fumo e la casa era caduta, per cui non vedevo la casa dei miei zii, che abitavano ancora nella casa vecchia. Noi eravamo andati da poco ad abitare nella casa nuova. E poi a un certo punto ho sentito le grida dei miei e ho capito da che parte dovevo andare. Sono arrivato a casa, per fortuna casa mia era in piedi, ma sotto le macerie, nella casa padronale, c'era mio zio e i miei cugini e mia zia, che erano rimasti sotto le macerie, per cui mio papà e mia mamma erano lì a dare una mano, a tirarli fuori. Sono andato lì anch'io e di lì nessuno mi ha poi chiesto spiegazioni dove ero, perché ero di là e perché non ero a casa, insomma, perché a quell'ora lì avrei dovuto essere comunque già a casa dal Rosario, perché il Rosario era alle 8:30, era finito, no? E invece erano le 9 che ero ancora in cabina di regia. E di lì non si poteva camminare per le strade, per cui abbiamo dovuto portare mio zio, che era rimasto sotto, mio cuginetto piccolo e mia zia, li abbiamo portati un po' a spalla, a braccio, fin sulla statale, perché noi abitavamo vicino alla stazione, abitiamo ancora vicino alla stazione di Artegna, per cui la statale ce l'abbiamo proprio vicino. E da lì un ragazzo li ha caricati sulla macchina e li ha portati a Udine. A Udine erano già pieni e li hanno portati a Palmanova. E a me è andata bene con la mia famiglia, perché noi avendo avuto la casa nuova non è caduta, era solo lesionata. Per cui

non abbiamo avuto problemi fisici, ecco, noi abbiamo solo avuto danni materiali. Poi mio zio è stato portato a Palmanova e da lì lo avevano addirittura dato per morto, per spacciato. Mio zio, mia zia no, era ferita ma non gravissima, mio cugino anche, perché era stato coperto da sua mamma mentre cadeva la casa, e mio zio invece era stato dato per morto. E invece poi un infermiere si è accorto che c'erano delle possibilità, c'erano delle speranze, per cui a Palmanova, poi adesso esattamente non mi ricordo se è tornato a Udine o se è rimasto lì a Palmanova, insomma ce l'ha fatta, ecco. Noi avevamo cominciato poi tutta l'opera di sgombero delle macerie, per cui sono arrivati i militari con i camion, le ruspe, hanno portato via tutte le macerie. Noi abbiamo avuto anche una grossa fortuna, questo lo devo riconoscere, perché noi, mio papà aveva un fratello in Liguria, a Sanremo, a Imperia, per cui avevamo parenti e cugini lì, per cui il giorno dopo, alcuni giorni dopo, ci è arrivato un furgone con olio, pasta, tutto, insomma, tutti i viveri per poter tirare avanti i primi giorni. Abbiamo costruito una baracca, quattro legna, un telo di nylon, insomma, che ci avevano portato loro, un box di lamiera che ci avevano portato questi miei cugini da Imperia, e ci siamo adattati lì i primi giorni, insomma. Abbiamo cominciato abbiamo vissuto non solo i primi giorni, ma per un bel po' di tempo abbiamo vissuto all'interno di questa baracca di lamiera, questi box dei muratori praticamente, che poi piano piano li abbiamo, mio papà essendo muratore, li ha rivestiti in legno, per cui per il caldo d'estate, perché poi è stata un'estate caldissima anche, falciavamo l'erba, buttavamo sull'erba sul tetto di lamiera perché potesse rimanere un po' più fresco, poter almeno dormire la sera, perché era un caldo bestiale dormire nella lamiera, insomma non era il massimo, ecco. E dormivamo in 10-15, insomma, in un box da muratori, ecco. Ed è stata quella lì la prima settimana, i primi 15-20 giorni, insomma, dopo il terremoto abbiamo vissuto lì dentro, ecco, prima in un quattro pali e un telo di nylon, e poi siamo passati alla baracca in lamiera. Poi è stata tutta il resto della storia, insomma, sono cominciate ad arrivare le baracche, i prefabbricati, insomma. Noi dovevamo andare in un campo, perché erano stati creati i campi base, per cui tutta la gente veniva spostata su questi campi base, nelle tende, nelle baraccopoli. Noi, quella volta, mio papà aveva scelto di rimanere a casa, cioè noi abbiamo la baracca, questa, perché poi, essendo muratore, aveva fatto le dependenze, aveva allargata, mio papà aveva creato il suo appartamento praticamente, per cui c'era molto più comodo, perché uscivamo dalla baracca, eravamo a casa, per cui cominciavamo a lavorare subito, abbiamo cominciato subito la ricostruzione, che non è andata a buon fine all'inizio, perché il mese di maggio la casa era stata dichiarata ristrutturabile. Poi è arrivata la scossa di settembre, noi l'avevamo puntellata, ma avevamo appena tolto gli angoli per rifare i pilastri, e quando è arrivato settembre è caduta praticamente, si è finita di rompere, per cui abbiamo dovuto demolirla e ricostruirla da capo. E l'abbiamo rifatta esattamente dov'era, e con qualche modifica, qualcosa, perché chiaramente i tempi erano cambiati, per cui è quasi molto simile. Io ho delle foto della prima e di questa, sono molto simili come abitazioni, perché poi tra l'altro la casa l'ho disegnata io, per cui l'ho cercato di rifarla com'era.

Il racconto di Angelo ci insegna che la cultura e il lavoro sono le prime difese contro la disperazione. Questa determinazione feroce, l'idea che un luogo simbolo debba tornare a vivere esattamente dove nato, l'Italia l'ha visto splendere di nuovo, 20 anni dopo, a pochi chilometri da qui. Venezia, 29 gennaio 1996. Il teatro La Fenice, uno dei templi della musica mondiale, viene

divorato dalle fiamme. In una notte, secoli di stucchi, velluti, armonie diventano cenere, ma è proprio in quel momento che risuona un motto che il mondo aveva imparato a conoscere tra le montagne del Friuli. Com'era? Dov'era? Non è soltanto un impegno tecnico, è una promessa d'amore. Ricostruire la Fenice non significava soltanto rifare un tetto, ma restituire a Venezia la sua anima, la sua fabbrica della bellezza. Come Angelo ad Artegna cercava di preservare il senso della comunità attraverso il cinema, così Venezia ha lottato per riaccendere il suo palcoscenico, perché ci sono luoghi che non possono morire, perché sono i luoghi dove impariamo a immaginare il domani. Siamo partiti dal buio di una sala cinematografica nel 1976 e finiamo sotto l'oro della Fenice, perché il lavoro dell'uomo può essere interrotto dal fuoco o dalla terra, ma finché ci sarà qualcuno pronto a riaccendere il proiettore o ad alzare il sipario, la storia continuerà a scorrere. Ci sentiamo nella prossima puntata.

Avete ascoltato Il giorno e il dopo, un programma stato da Alessandro Venier, con la partecipazione di Angelo Mattiussi. Versione in lingua friulana, curata da Serena Fogolini. Musiche di Vittorio Vella.

0: per la serie La voce dei libri, a cura di Arianna Zani, prima pagina di Antonella Fiaschi. Una lettera dimenticata riemerge dal passato e trascina Luigi Moras, scrittore disilluso di oggi, in un'indagine che intreccia memoria e aspirazioni interrotte. Un romanzo sul potere dei sogni e sul dialogo tra generazioni che, pur lontane nel tempo, si ritrovano di fronte allo stesso bivio. Quale futuro immaginare?
1: Capitolo 34. Udine, 1910. «È quindi questa la verità?» aveva chiesto l'avvocato Minisini, puntando uno sguardo severo e indagatore negli occhi di Valentino, che sedeva davanti a lui, accanto a Luigi Moras. «Sì, signore», aveva risposto il ragazzo. «E sei disposto a darne testimonianza, giurando davanti al tribunale e a Dio che dirai solo la verità?» «Sì, signore». «E perché faresti questo?» «Perché sono un cittadino onesto e degno di rispetto, signore». Luigi si era voltato verso Valentino, stupito di quanto in fretta il ragazzo apprendesse i concetti, li elaborasse e li facesse propri. Aveva scelto un ottimo assistente. Grazie a lui che quella notte si era arrampicato sulla grondaia di rimpetto alla stanza del telegrafo per cercare qualcosa da rubacchiare nella casa di fronte alla posta e aveva assistito all'omicidio del povero Piemonte, l'avvocato e Luigi avrebbero potuto ricostruire i fatti e scagionare il fattorino. Era dunque accaduto che il Bares e il Tubero si fossero introdotti nel salone degli apparati attraverso lo sportello dei reclami. Avessero sorpreso nel sonno i due addetti al telegrafo, avessero legato le caviglie del Piemonte, legati mani e piedi al fattorino e avessero imbavagliato solo lui. Ma poiché non avevano al seguito alcuna pezza di stoffa che potesse essere usata come bavaglio, il Tubero si era tolto la camicia e aveva usato quella. Poco dopo

Avevano però slegato il fattorino, per cui le corde non avevano avuto il tempo di lasciare segni sui suoi polsi e sulle sue caviglie, e gli avevano tolto quell'improvvisato bavaglio per interrogarlo su dove fosse il denaro. Il tubero aveva nuovamente infilato la sua camicia, sicché, come avevano accertato gli inquirenti, non era stata rinvenuta traccia alcuna della stoffa usata per tappare la bocca al lodolo. I malviventi avevano poi intimato anche al Piemonte, che era disteso sul suo giaciglio, di indicare dove fosse custodito il denaro, ma questi aveva reagito con urla e agitando le braccia, sicché il Bares aveva cominciato a pugnalarlo, nel mentre il tubero lo aveva soffocato, ficcandogli in gola un fascio di moduli del telegrafo. I due assassini si erano poi tolti le maschere e si erano fatti riconoscere. Avevano puntato la pistola contro il fattorino per intimorirlo, ma non ce ne sarebbe stato bisogno alcuno, perché lui era completamente inebetito dalla paura. Con questo stato d'animo aveva obbedito all'ordine dei malviventi di aprire la porta alle guardie e ai due giornalisti. La testimonianza di Valentino, però, non si era limitata alla ricostruzione del fatto, poiché aveva indicato quale complice dei due assassini tale Francesco Marino, di origine siciliana, che pur evitando di partecipare ai furti, era da tempo la mente della banda e quella notte si trovava in strada, proprio sotto le finestre della posta, ma quando aveva udito sopraggiungere i passi dei due giornalisti, si era nascosto in un portone. E Valentino giurava che proprio il Moras gli era passato accanto quasi sfiorandolo, senza accorgersi di quella presenza, proprio quando, dopo aver udito le grida del Piemonte, si era precipitato all'uscio del palazzo della posta. Terminata quella risolutiva conversazione con l'avvocato Minisini, che avrebbe poi studiato le sue mosse per preparare la difesa del fattorino, Luigi Moras aveva offerto il pranzo a Valentino. Ed era poi tornato in redazione. Qui Alfredo Colonna aveva appena appeso al muro un nuovo calendario. Lo aveva sistemato accanto a quello che riportava le crocette, riferite alla pubblicazione in prima pagina dei suoi articoli, e con ampi gesti della mano che servivano ad attirare l'attenzione dei suoi colleghi, aveva disegnato sul nuovo cartellone alcuni pallini in corrispondenza delle giornate in cui erano usciti i suoi articoli sportivi, accompagnando il tutto con un sorriso di compiacimento. Didì, che era in piedi accanto alla finestra e stava osservando la strada all'ingresso di Luigi, aveva guardato l'amico alzando gli occhi al cielo e indicando poi con lo sguardo e con un cenno del capo il nuovo calendario. Colleghi giornalisti, il sottoscritto ha affrontato questa spesa, anche se oramai mancano solo 2 mesi alla fine dell'anno, perché l'indicazione dei miei articoli sportivi oramai numerosi non poteva attendere oltre, aveva spiegato il Colonna per poi sottolineare. Avrete certamente notato che i segni sono diversi, crocette per gli articoli della prima pagina e un cerchietto che rappresenta la sfera da calcio per quelli dedicati allo sport. Ah, un vero colpo di genio, aveva commentato Edoardo. Luigi, dopo un attimo di silenzio, guardando i due calendari vicini, si era inserito nella conversazione. Alfredo, non hai pensato che adoperando segni distintivi diversi avresti potuto utilizzare il calendario già in uso? Il Colonna, dopo un attimo di esitazione in cui chiaramente stava cercando di mettere insieme pensieri e deduzioni per rispondere alla domanda, era uscito dalla stanza, bofonchiando qualche parola incomprensibile, lasciando soli i due amici. Hai mortificato la sua intelligenza, Luigi. Beh, impresa quasi impossibile, aveva sentenziato il Moras e si era seduto al suo posto prima di riprendere la conversazione. Ieri sera mi avevi dunque visto entrare nella bettola con quel ragazzino. Certo che ti avevo visto, già dal momento in cui avevi aperto la porta. Non hai dato segnali di avermi notato, tanto che mi ero convinto che la mia presenza ti fosse sfuggita. Ho stentato io invece a riconoscerti. Avevi un abbigliamento e modi poco consoni alla tua eleganza. L'eleganza
Amico mio, la capacità di saper aderire ad ogni diverso contesto,

Mettere a disagio chi ti sta accanto non è mai espressione di buon gusto. Dopo una breve pausa, ho finto di non vederti per discrezione, perché non sapevo cosa ti avesse portato in quell'osteria. È una pratica molto usata tra i nottamboli. Ah, non lo sapevo. Non lo sai perché non frequenti i postriboli. E tu come fai a saperlo? Cosa ti rende tanto sicuro che io non frequenti i bordelli la notte? Perché non ti ho mai visto. Se mai dovessi incontrarti in un posto simile, e so che non accadrà, non ti saluterei. Abbasserei lo sguardo per discrezione, come faccio con gli altri. E aveva accompagnato queste parole con un gesto del pollice a indicare chi era appena uscito dalla stanza. Alfredo. Anche. Non lo avrei immaginato. Perché hai un modo contorto di ragionare. Io invece ci avrei giurato, anche se non lo avessi visto con i miei occhi. È particolarmente assiduo, tanto che ho pensato di regalargli per l'anno che verrà un nuovo calendario, in modo che, a futura memoria, possa tenersi il conto anche di queste imprese. Luigi era scoppiato a ridere, poi aveva commentato: lasceremo a lui la scelta di quale segno distintivo utilizzare. Edo, unendosi all'ilarità dell'amico, aveva concluso: senza dubbio.

Capitolo 35. Cena del mercoledì a casa di Martina, con una grossa novità. Vivo qui, insieme a lei, da alcuni giorni. Ho dovuto lasciare casa mia, rispettando l'accordo preso con i nuovi proprietari, e non ho potuto temporeggiare nemmeno un giorno perché Lorenzo mi ronzava nelle orecchie ossessivamente. Hai imballato la tua roba, guarda che mancano 10 giorni, hai chiamato qualcuno per lo sgombero, fra una settimana la casa deve essere vuota, hai deciso cosa tenere, ormai ci siamo, metti qualcosa in deposito in attesa di trasferirti da Marti, che fai di queste cose, le tieni o le butti? Butto tutto. È più semplice, tengo solo i miei vestiti e le mie cose personali, i piatti Elena di Rosenthal, visto che Martina mi ha promesso che me li custodirà lei finché non sarà pronta la mansarda, e qualche fotografia. Per il resto, via i mobili, via le cose di mamma, via ninnoli e centrini, via i quadri che peraltro sono orrendi. Non mi serve nulla da portare con me, voglio viaggiare leggero. La prima stesura del romanzo sta decantando, quindi non posso toccarla. Devo fare uno sforzo enorme per evitare di aprire il portatile e rileggere il testo, correggere le virgole con le quali continuo a litigare spesso, aggiungere qualcosa, eliminare qualche frase. Devo resistere perché adesso devo staccare completamente la mia mente dal tempo della storia, dalla bolla di fantasia e dai miei personaggi, per poi essere pronto a rivedere tutto con occhio diverso, con distacco emotivo e con oggettività. Ho quindi parecchio tempo libero e ciondolo per casa. È stata sufficiente una manciata di giorni di convivenza per farmi odiare da Martina. Credo che non veda l'ora che la coda dell'autunno voli via portandomi con sé. Eppure, sia chiaro, io mi sto comportando benissimo. Non metto le mani nelle sue cose, non tocco nulla, non faccio niente, ciondolo e basta. Quando so che sta per arrivare a casa dal lavoro, metto a bollire l'acqua per la pasta. Lei entra, si avvicina ai fornelli, guarda nella pentola l'acqua che sta gorgogliando da mezz'ora, si è consumata per la metà e immancabilmente mi chiede: «Anche oggi si mangia acqua bollita, Gigi, la tua specialità?» Sempre lamentarsi ste donne, l'acqua che bolle è la base di partenza perfetta, poi da lì è tutto in discesa. Non mi sento apprezzato, ma cerco di smussare gli angoli per mantenere le basi di una convivenza pacifica e le sorrido. Marti ha messo a mia disposizione la camera per gli ospiti, che è spaziosa e ha una bella luce, soprattutto al tramonto. Ho avuto fin dall'inizio un po' di difficoltà a tenere in ordine la mia stanza, ma solo perché non ho capito come si usa la lavatrice di Martina e non ho osato chiedere. A me sembra molto diversa da quella di mamma. Quella ho cominciato ad utilizzarla quando sono rimasto solo e anche lì non è stato semplice all'inizio, però poi miracolosamente sono riuscito a farla partire e da allora ho usato sempre lo stesso programma. Perché cambiarlo se funziona? Oddio, ogni tanto è capitato che qualche macchia non se ne andasse subito, ma l'importante è perseverare, oppure indossare la maglietta macchiata. Non casca al mondo se me ne vado in giro con qualche patacca, e poi chi vuoi che se ne accorga, non stanno tutti ad osservare me. A me sembra che la lavatrice di Marti abbia un sacco di pulsanti inutili, però mi sono ripromesso che la studierò con calma appena avrò un attimo di tempo e di voglia di farlo. Stamattina c'è stato un piccolo battibecco fra noi, tutto nato da un imprevisto che non avevo minimamente messo in conto, insomma, proprio il tipo di uragano che mio malgrado riesco a scatenare quando vorrei solo stare tranquillo. Ero chiuso in camera, perso a rileggere qualche appunto, quando Marti ha bussato ed è entrata all'improvviso. Non ha aspettato che le dicessi un attimo e poi avanti, il che mi avrebbe fatto guadagnare almeno 5 secondi. Probabilmente in 5 secondi non sarei riuscito a mettere tutto a posto, però avrei potuto almeno provarci lanciando i vestiti sporchi dalla finestra. Invece è entrata, sorridendo. Il sorriso le è morto sulle labbra. Ha girato lo sguardo abbracciando tutta la camera ed è rimasta impietrita,
Ho seguito anch'io la stessa traiettoria dei suoi occhi, mi sono reso conto che la stanza assomigliava ancora a una stanza, ma dopo la deflagrazione di una bomba. Poi, invece di dirmi come faceva mamma, Gigi, ti do un'ora per mettere tutto a posto o ti brucio i vestiti, è stata accolta da una piccola crisi isterica, mi ha urlato una sequela di parolacce e ha terminato con «Basta, hai rotto, ti do un'ora per toglierti dalle palle o ti do fuoco». Sempre esagerate le donne. Ho provato a ricondurre il discorso sui binari dell'equilibrio e dell'equità. Non possiamo fare che mi dai un'ora per mettere tutto a posto o mi bruci i vestiti? Ha sbattuto la porta della camera e subito dopo ho sentito sbattere anche la porta d'ingresso. Riflettendo sulle parole di Marti, mi sono visto accampato sotto un ponte con un grosso bagaglio di abiti da lavare e una pila di piatti Rosenthal accanto. Non ho voluto nemmeno prendere in considerazione l'alternativa che mi desse fuoco perché mi è apparsa subito un po' estrema. Tutto ad un tratto è affiorata dentro di me la volontà di agire. Un'irrefrenabile spinta interna a studiare e comprendere i programmi della lavatrice e perfino quelli dell'asciugatrice, di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza. Le donne non capiscono che bisogna solo avere un po' di tolleranza, aspettare che spontaneamente nasca in noi il desiderio di operare, di essere attivi. Non serve fare tanto casino, basta un po' di comprensione e un pizzico di pazienza, visto che c'ero. Ho passato l'aspirapolvere in tutta la casa, lavato i pavimenti, areato i locali, acceso le candele e apparecchiato la tavola. Non ho pensato nemmeno per un attimo che Martina potesse tardare il suo rientro stasera perché è mercoledì e la cena del mercoledì ha il sapore liturgico di un rito condiviso, insomma, è più sacra della messa di mezzanotte a Natale, ma con più carboidrati e meno senso di colpa.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Ministero e Regioni sulla stessa lunghezza d'onda sui 1700 esuberi annunciati dall'Electrolux. L'azienda ritiri il piano e si arrivi a un confronto condiviso. Giornate difficili per chi viaggia sulla tratta Trieste-Venezia. Per gli interventi di ammodernamento della rete, il traffico ferroviario subisce ritardi e deviazioni fino a domenica. Oltre 65 emendamenti alle leggi Omnibus interrompono i lavori del Consiglio regionale. Alla Farage, vincitore della 22esima edizione del premio Terzani, condannato a 30 anni di carcere perché considerato uno scafista, è stato dichiarato innocente dalla Corte d'Appello di Messina ed è ora un uomo libero. Buongiorno e buon pomeriggio da Nada Cioc.

0: Lux ritiri il piano dei 1700 esuberi e si riapre il confronto condiviso con le organizzazioni sindacali, le istituzioni e le parti sociali. Questa è la netta posizione degli assessori regionali alle attività produttive, Sergio Emidio Bini, al lavoro Alessia Rosolen, alla riunione in videoconferenza con il ministro delle imprese Adolfo Urso e i rappresentanti delle regioni, sede degli altri stabilimenti italiani di Electrolux. Gli assessori del Friuli Venezia Giulia hanno ribadito la forte preoccupazione per gli effetti del piano annunciato dall'azienda, che prevede una significativa riduzione della presenza produttiva e dei livelli occupazionali negli stabilimenti italiani. L'amministrazione regionale, hanno sottolineato Bini e Rosolen, conferma la propria disponibilità a sostenere investimenti industriali e percorsi di rilancio produttivo, come peraltro già avvenuto in passato, mettendo in campo tutti gli strumenti disponibili insieme al governo. La condizione essenziale, hanno evidenziato i due assessori, e che l'azienda ritiri l'attuale piano e avvii un confronto approfondito con le rappresentanze dei lavoratori e con i territori. Questo pomeriggio intanto è previsto un incontro presso Confindustria, un incontro preparativo proprio in vista del tavolo ministeriale del 25 maggio, al quale parteciperà anche Electrolux. Autobus sostitutivi, percorsi deviati allungati sulla Trieste-Venezia rendono i viaggi in treno sulla tratta particolarmente difficili. La causa, i lavori di ammodernamento della rete che si concluderanno domenica. Il punto della situazione nello scalo di Monfalcone.
1: Sì, era qua il treno e ci è partito davanti ai nostri occhi.
2: Ma lei arrivava col bus sostitutivo da dove?
1: Sì, dalla Tisana.
2: Okay. Ed è diretta?
1: A Trieste.
3: Non sono mancati disagi in questo primo giorno di lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana sulla tratta fra Porto Gruaro e Monfalcone.
4: Che c'è una deviazione, una macchina parcheggiata in un angolo che non doveva esserci, ci ha creato qualche problemino, per il resto insomma tutto.
2: Il passaggio dei bus, dice.
4: Sì.
3: Lavori annunciati da tempo e indispensabili per il potenziamento strutturale e tecnologico della linea Venezia-Trieste per un valore complessivo di 10 milioni e mezzo di euro.
5: Non sapevo.
2: Lei dov'è diretta?
5: A Milano.
6: È ora, dico, che facevano i lavori.
3: Sulle altre tratte la circolazione procede regolarmente. Alla stazione di Monfalcone incontriamo diversi operai dei cantieri navali diretti a Marghera.
2: Oggi c'è il treno?
7: Non c'è.
2: Prendete l'autobus?
7: Non lo so.
3: Per raggiungere Venezia si può prendere il treno passando da Udine oppure arrivare a Monfalcone e proseguire con il bus sostitutivo fino a Porto Gruaro. In entrambi i casi i tempi di percorrenza si allungano da 1 a 2 ore. Dalle 6 del mattino fino alle 23 è garantita la presenza degli addetti all'assistenza clienti di Ferrovie dello Stato. Massiccio l'impiego di bus sostitutivi che però partono quasi vuoti. In molti si sono organizzati diversamente.
8: Cioè, per uno che lo fa appunto una volta ogni morte di papa, no, se lo devi fare per ogni settimana chiaramente dà fastidio.
3: Qualcuno intanto inganna l'attesa facendo le flessioni, altri si attrezzano con sgabelli fai da te.
9: Perché nella stazione di Cervignano del Friuli, quando arriva il Frecciarossa, c'è il marciapiede troppo basso. E quindi l'ho fatto apposta per salire.
3: Questa situazione, fra nuovi orari, treni cancellati e corse sostituite dai bus, andrà avanti fino alle 5 del mattino di lunedì 25 maggio. I canali di acquisto sono aggiornati e chi prenota trova l'offerta ferroviaria modificata. Monfalcone, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il Consiglio regionale si è aperto oggi con un minuto di silenzio per commemorare l'ex presidente del Friuli Venezia Giulia, Renzo Travanuz, scomparso di recente. I lavori sono poi proseguiti con il dibattito degli articoli della legge Omnibus, un dibattito interrotto per la mole di emendamenti presentati. Tra questi l'annunciato aiuto a piccole e medie imprese per il caro carburanti. La discussione riprende nel pomeriggio.
10: La seduta del Consiglio regionale è stata sospesa anzitempo dopo la richiesta dell'opposizione, irritata per i 65 emendamenti di giunta presentati alla vigilia della discussione, troppi secondo i consiglieri di centrosinistra. Uno degli emendamenti già annunciato prevede lo stanziamento di 15 milioni per far fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Le micro, piccole e medie imprese potranno chiedere un ristoro per le maggiori spese sostenute per i carburanti nel 2026 rispetto al 2025. Una delibera determinerà i dettagli di questa misura e definirà i settori coinvolti. Un provvedimento simile fu preso nel 2022, ma in quel caso riguardò il caro bollette. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Marcus Marmaier.

0: regionale pone sul piatto 14 milioni e mezzo per andare nella direzione di dare un segnale subito chiaro agli imprenditori che la regione è al loro fianco per cercare di mitigare quello che è il rischio.
1: La presentazione dei 65 emendamenti, si diceva, non è piaciuta alla minoranza. L'intervento con i toni più accesi è stato quello del capogruppo di Patto per l'Autonomia, Massimo Morituzzo.
2: 65 emendamenti della Giunta, con tutta una serie di poste finanziarie. Ma vi sembra questo il modo di lavorare? Io non credo, e lo dico anche ai colleghi di maggioranza. È una questione di dignità dell'Aula, no?
1: La seduta si era aperta con l'omaggio all'ex presidente di Regione Renzo Travanut, storico esponente della sinistra friulana, scomparso nel mese di aprile all'età di 80 anni. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Alain Farage, vincitore della 22esima edizione del premio Terzani per il romanzo Perché ero ragazzo, è un uomo libero dopo 11 anni trascorsi nelle carceri siciliane, durante i quali si è sempre proclamato innocente. La Corte d'Appello di Messina ha accolto l'istanza di revisione del processo e disposto la sua scarcerazione. Dopo la drammatica strage di Ferragosto del 2015, Farage era stato condannato a 30 anni per concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull'immigrazione. Sulla base di testimonianze frettolose e confuse era stato indicato infatti come lo scafista del barcone nella cui stiva furono trovati i corpi di 49 persone. Lo scorso dicembre il Presidente della Repubblica Mattarella gli aveva concesso la grazia parziale. La decisione della Corte d'Appello restituisce ad Alain Farage la piena libertà in attesa dell'udienza del prossimo ottobre. E siamo al meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, coperto in montagna, le temperature registrate poco fa: Trieste 19 gradi, Gorizia e Udine 23, Pordenone 22, Tolmezzo 20, Treviso 16, Forni di Sopra 14, Sappada 11, Piancavallo 7, Sullussari 8, sullo Zoncolan 6, a Lignano 22 gradi, a Grado 19. Le previsioni: stasera sui monti saranno probabili piogge sparse o rovesci, possibili poi localmente anche sulle altre zone. Domani al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata maggiore nuvolosità sulla zona montana con probabili rovesci e temporali sparsi, venti a regime di brezza. Le imprese che fanno parte del cluster della metalmeccanica pordenonese hanno incontrato gli studenti di San Vito per spiegare quali competenze e quali soddisfazioni può dare una carriera lavorativa nel settore metalmeccanico.
4: 180 colloqui, 15 aziende all'Istituto Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento, il Career Day organizzato da Comet, il cluster della metalmeccanica, con l'obiettivo di avvicinare gli studenti alle imprese del territorio, rafforzando la collaborazione tra mondo della scuola e del lavoro. Il direttore del cluster Comet, Saverio Maisto.
5: Una mattinata dedicata all'orientamento, dove riusciamo a mettere insieme territorio, istituzioni, scuole e aziende. L'obiettivo è molto semplice: accorciare quel ponte che separa le aziende dalle scuole, che a volte parlano un linguaggio diverso, parlando la stessa lingua e facendo in modo che le aziende entrino nelle scuole, e l'obiettivo poi sarà quello di portare gli studenti in visita nelle aziende.
4: Gli studenti hanno sostenuto colloqui e partecipato a laboratori formativi per il loro futuro professionale. Laura Mior, dirigente scolastica dell'Istituto Sarpi di San Vito.
6: Oggi sono coinvolte 3 classi quinte, 2 dell'indirizzo professionale manutenzione e assistenza tecnica e 1/5 invece dell'indirizzo tecnico industriale meccatronica. Sono circa un 35 ragazzi che oggi appunto vengono coinvolti in questa attività che per noi si colloca alla fine di un percorso, diciamo così, di orientamento e di avvicinamento al mondo dell'impresa. Hanno la possibilità di incontrare, e proprio in ambiente scolastico, le imprese del territorio, di presentarsi a loro e quindi di fare quel salto qualitativo in più che li mette proprio in contatto con il mondo dell'impresa.
4: Elisa Manzato è responsabile risorse umane di un'azienda metalmeccanica di Fiume Veneto.
7: Riteniamo importante far conoscere ai ragazzi cosa offre il settore metalmeccanico in Friuli Venezia Giulia. Stiamo cercando ragazzi che abbiano passione, che abbiano interesse, e questo interesse poi noi lo coltiviamo dando a loro e donando delle opportunità di crescita con dei percorsi all'interno per insegnargli poi tutta la parte tecnica operativa nella gestione poi di macchine, che sono tutte macchine CNC a controllo numerico, quindi sono macchine di ultima generazione.
4: San Vito al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La A2A ha presentato il bilancio di sostenibilità, l'anno scorso la Multiutility ha investito 166 milioni nella sostenibilità ambientale, buona parte di questi per riconvertire il sito di Monfalcone.
8: Il gruppo A2A, Multiutility Italiana nel settore energia e ambiente, che in Italia sta investendo 23 miliardi di euro fino al 2035, in Friuli Venezia Giulia solo nel 2025 ha messo a terra 166 milioni di euro in infrastrutture e impianti. L'investimento più corposo riguarda la centrale di Monfalcone, dove continuano i lavori per Ladoni, direttore Generazione Trading di A2A.
9: Sarà una centrale a gas ad altissima efficienza, allo stato dell'arte della tecnologia, predisposta anche per poter utilizzare idrogeno oltre a gas naturale.
10: Di nucleare ancora non si parla.
9: Di nucleare al momento, diciamo, è un argomento che noi non affrontiamo.
8: Siamo un falcone di qui al 2035, A2A è impegnata a investire oltre 600 milioni di euro anche nel resto del Friuli Venezia Giulia, è stato ricordato presentando a Trieste il 10° bilancio di sostenibilità, il gruppo fa energia pulita.
9: Abbiamo messo in servizio nel 2025 un parco fotovoltaico da oltre 60 MW e ne stiamo costruendo un altro da oltre 100 MW. E poi gestiamo il nucleo idroelettrico della centrale di Somplago, la diga dell'Ambiesta, dove stiamo realizzando un importante investimento per l'adeguamento sismico della diga.
8: A2A nel 2025 ha restituito al territorio 39 milioni di euro tra ordinativi alle imprese del Friuli Venezia Giulia, stipendi ai dipendenti e dividendi agli azionisti. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Al Teatro Giovanni da Udine 1000 studenti hanno approfondito i valori della legalità con le testimonianze degli atleti delle Fiamme Oro.
11: Circa 1000 ragazzi da 16 scuole secondarie della provincia di Udine giungono a bordo di 11 autobus della polizia scortati dagli agenti della questura. Laura Ortis, insegnante di lettere del comprensivo 1 di Udine.
12: È emozionante per loro salire su un bus della polizia, avere la scorta, e quindi erano molto carichi.
11: Fuori dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine, i mezzi della stradale, incluso il nuovo bolide elettrico, gli stand della polizia ferroviaria, della scientifica, della postale, l'unità cinofila antiesplosivo. Una giornata pensata per essere interattiva, coinvolgente, tra esibizioni artistiche e momenti di riflessione su cyberbullismo e violenza di genere. Si chiama Percorsi di legalità in scena con la Polizia di Stato, il progetto nazionale realizzato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per promuovere i valori della cittadinanza attiva, del rispetto delle regole e della sicurezza informatica. Pasquale Antonio De Lorenzo, questore di Udine.
13: Per ricordare loro, attraverso le nostre iniziative, la possibilità di fondere la cultura con la legalità, perché solo così si può garantire il sistema democratico.
12: Vedere come la legalità abbia molte facce e non solo quella, diciamo, autoritaria, no? E come chi è deputato a garantire una parte della legalità lo sappia fare anche in un modo che aiuta i ragazzi a essere coinvolti.
11: Non manca il mondo dello sport, con atleti delle Fiamme Oro evidenziare i valori del rispetto, dell'inclusione e del sacrificio. Tara Dragas, fresca di 2 medaglie d'oro nella ginnastica ritmica in Portogallo, si allena tutti i giorni dalle 8 alle 16.40 e poi scuola.
14: Credere sempre nei propri obiettivi, rialzarsi dopo le cadute e di stabilirsi un obiettivo e avere tanta passione per rincorrere questo obiettivo sempre, quotidianamente, in ogni allenamento, in ogni giorno a scuola, in ogni giorno al lavoro.
11: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E questo è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Riccardo Ostoici e Marco Ferrito, ha collaborato in redazione Matteo Bazzi.
15: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o fevelin di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
1: Ai 22 di mai al Teatro Newf Zuan di Udin debutta Gli Stessi, la nuova creazione di circo all'incirca, un spettacolo diretto di Roberto Magro che mette al centro la parte tant che simbol di passaggio, limit, confin e inquintri con che l'altri. Circo all'incirca al Puart in Devant con il suo percorso di diffusione e di sviluppo dal circo contemporaneo.

temporanei sul territorio. Dai 13 di giugno al torneo anti terminal il progetto che al porterà Udin artisti di tutto il mondo. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatori de bande di Erika Damit ai studi Rai di Udin per queste puntate lindi. Che può ascoltare anche in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. O saluti il nostro ospite Davide Perissutti, direttore artistico

0: di creare un spettacolo di disegno firmato dai Furlans, come che si potrebbe dire. Perché che, insomma, Roberto Magro è una figura onorevole conosciuta dal giro dal circo europeano, però non aveva mai lavorato in Friul con una produzione furlane. No, dalle nostre bande o se una realtà che ormai ha onde credit sul territorio in fatto di diversi progetti, ma non avevi mai sviluppato una produzione di disegno a onde grande, no? Quindi in grado di girare dopo anche a livello nazionale e internazionale. Quindi disegno che si smestri dos visioni e potenzialità, allora appunto a manco un tre anni che pensavi, e venuto fuori l'opportunità di scrivere un progetto che è stato sostenuto per la regione Friuli-Venezia Giulia e è nato gli stessi. Questo sul versante, diciamo, che avevano
1: le
0: storie, le strade che avevano davanti. E invece sui Conti News avevano subito pensato che una roba interessante fosse là de Puarte. De Puarte come limit simbolic tra il dentro e il fur, non si sa mai, no, se tu entri di una, in un puesto, se tu esci da un puesto, perché le Puarte a livello simbolic era presente anche una sorta di ritualità di passaggio, e quindi siccome che inizialmente avevi di lavorare su un'idea artistiche che non schiattassi in accordo me e Roberto, e tutti due avevano questa idea del Puarte, dotta del nasuta per attorno di queste figure così semplici, no? Eppure una metafora che può diventare anche un grom complesso.
1: E c'è molti entri il cirque tal spettacolo?
0: Allora, proprio perché avevo inchiappato una Puarte, l'idea del Puarte, e le ven fate diventare un oggetto di circo, quindi non è una vera e propria in scena, non è una sola quarta, prendi dotto, sono quattro, e non sono quattro quarti fissi in un puesto, e sono quattro quarti che sono stati trasformati in quattro oggetti che si muovono sugli slovedi, si muovono attorno al palcoscenico e appunto e creating e generating spazi news alternative di VR, quindi per dotto spettacolo, durante dotto spettacolo, dome con quattro quarti si creating infinite possibilità di, no, e prospettivi, e quindi deve essere un spettacolo che a lei è un spettacolo di manipolazione di oggetti che sono in scena, sono quattro fenomenos, quattro giocoli fenomeno.
1: Qui sono, continuous.
0: E sono partendo dal Furlan. Il Furlan è Davide Visentini, giocolier, acrobata, che lavora con noi di circa in circa da ormai quasi di science. E dopo sono altri tre amici che hanno già lavorato anche loro in circa in circa, che sono Giorgio Bertolotti, Alessandro Maida e Tommaso Panagrosso. Tutti tre, anzi tutti quattro, hanno una spiccata abilità dal mondo della manipolazione dagli oggetti, o con equilibrio o con virtuosismo. E quindi l'idea è che di creare, dentro questi quattro quarti, quattro figure che si sommano tra di loro, che vivono in un mondo che dotta le semè compagni, ma dentro per ripetizione, le giocolerie, dentro per ripetizione dei movimenti, plan plan il meccanismo si spacca e rivela altre dinamiche di gruppo. Quindi è un spettacolo che alla voce di Fevela anche di che smestri montla che dolce semain su un clamas spesso iesi gli stessi persone che fanno esattamente gli stessi scelti, ma che poi in aviargi delle differenze, delle maniere alternative di vedere il mondo. Tornando alle Puarte, scusa che ti
1: sì.
0: Le Puarte e quindi sugli slovedis si viarce i due sbandis e nasconda che

0: di Surprises che rinvidi dopo i Spettatori a Vigna Viodi.
1: Allora l'invita le a Vigne Vinar saponta il 22 di mai ai Siete Miege Sore Sere Teatri New Juan di Udin pal debut degli stessi. Tutte le informazioni anche su Cemut acquista i biglietti, si chiate naturalmente sul sito dal Teatri New, dunque www.teatroudine.it e naturalmente anche sul sito dal Circo All'Incirca www.circoallincirca.it. Da ur di che spettacolo, naturalmente anche una squadra di personis, no? A di là dei quattro amis, no? Che tu non sas contatto come denant, dunque persone coinvolte, no? A te coreografie, scenografie, no? Tu non sas fevela tanti questi sportis, non so se tu Elis ricorda anche queste squadre da urda gli stessi.
0: Sì, un quattro non si udis, ma prendi dotto anche ovreste che Comune di Udine e la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine sono i nostri principali partner che hanno consentito il sviluppo di queste produzioni, quindi io sono anche un evore contento e orgoglioso di poter portare questo spettacolo, farlo parte proprio dal palcoscenico, dal Giovanni da Udine. I nostri collaboratori sono tutte persone che dal loro settore hanno fatto un gran lavoro, partendo da Peter Forman, che il cognome avresti ricordato, so pari, è un evore famoso, cioè che è il regista di Qualcuno volò sul nido del cuculo, no, un premio Oscar.
1: Però, Milos.
0: Milos, esatto, il figlio di Peter è tra i consulenti de creazione di questi immaginari fatti con gli squartis. Dopo viene un musicis original di un maestri, compositore francese, che ha un lavoro tanto cool circa, e si chiama Simon Thierry, quindi tutti gli musicis che vengono doprati se sono stati scomposti con pianoforte, violin e altri strumenti direttamente da Simon. Le coreografie di Erika Bettin, una danzatrice che ha girato con vari compagnie, tra cui anche Filippi Pasca, che è una compagnia, un'evore notte sul panorama dal circo. E dopo vengono i costumes de Furlane e Lettera del Mistro. Sono anche degli effetti video durante il spettacolo, ma un lavoro svolto da più di tanto, che fa il video e sono anche che è di un artista francese che si chiama Nathalie Montfort.
1: Allora, non stiamo aggiunta altri dettagli, si invita in proprio, no? Vigne a via del spettacolo e alla sassi sorprendisi dagli stessi. Si fermi per una polsa musicale, dopo torniamo a Fevela con Davide Perissutti.

0: continuin a fevelà de s'attivitas di circo all'incirca col direttore artistico Davide Perissutti o Vin Chiacarat, te prime parte di trasmissione de nuove produzioni gli stessi e anche con queste produzioni circo all'incirca al Porte in Devant, il suo percorso di diffusione, di promozione, di sviluppo dal circo contemporaneo. Di quanto si snasuts, Davide, troppe strade ve so fatte?
1: O pensi, beh, non so, mi metti in un pechino imbarazzo di queste domande, perché non voglio di essere così falsamente modesto, però io sono veramente contento che voi o potete dire c'è masse vergogne che di mistir o fa circa quanto voi attaccate dal 2010, anzi 2100, le fonda la circa in circa le nasce dal 2010, ma insomma voi da attaccare da pren se ne avevo probabile e che anche metteva un po' di ironia, no, perché che mi disavi, ah, tutto quello di fare case di mistero. Quindi voi seguo un'organizzazione che ha 20 collaboratori, so fare uno dei festival più grossi dal nord Italia di circo contemporanei e si stanno per esibire per prime volte dentro tal palcoscenico più importante città di Udine, che è il Giovanni d'Udine. Quindi direi che un po' di strade da che volte le ven fatte.
0: E tu puoi dirlo con braure, no? Di nessun poi avvalo che sta ascolta o insegnais tecniche di circo, no? E acrobatiche, il circo contemporaneo si può definire un sport, c'è gare, si può dire così?
1: Questo io potrei fare un'altra trasmissione sulle differenze, no? E la calcinese, l'attività sportiva e la che artistica, direi che forse le particolarità principali di quel che fosse, no, ma no, do meno che fosse le persone che anche lo fanno in maniera professionale e io proprio in messa da circa design performance artistiche e allenamento sportivo facendo in maniera che questo secondo molte volte di far fuorce una prestazione appunto competitive, ma si esprime di dentro in versital di ricerche artistiche.
0: Proposte spar fross, proposte spar grind, ci sono là i corsi che stanno, troppe persone hanno partecipato ai corsi di circo contemporanei.
1: Allora, no, ho sen, come tu mi chiati, impreparato sul numero preciso,
0: ma
1: sono circa tra i 500 e i 600 persone che ogni anno vengono a fare i corsi cadino e disegna crei anche le bielecce di una comunità che si chiate ogni sera a tor a tor dal circ per anche diventare appunto, come si presenta, una piccola comunità che quindi noi non fine sdome dentro le ore di lezione, ma dopo si chiate anche in attività sociale e io un ciucul, se si dice così, che zoccolo duro per italiano, questo si traduce per furlani ciucul, ma insomma che si chiate anche oltre all'attività sportiva appunto a via di spettacoli, a frequentare attività culturali e che quindi ha sviluppato anche un certo sud in città di ent che apprezza il circo e va via di spettacoli.
0: E peraltro a stampartacca anche le iscrizioni ai corsi dal prossimo anno, giusto?
1: Esatto, fra pochissimo torneremo a viaggi le iscrizioni, quindi fra manco di un mese fai le persone che già è frequenti in le stesse attività e poco dopo anche per che vuole provare questa esperienza per prima volta.
0: Informazioni sul vostro sito www.circoallincirca.it. E ascolta, tu lo anticipavi in prima, tornerei su questo argomento, ma insomma gli ultimi minuti dedichiamo a proprio a riguardare che l'altro grande appuntamento che uspiete, no? Le prossime settimane dai 3 di giugno al torne a Udin Terminal, progetto che al porterà proprio artisti di tutto il mondo, c'è edizione sarai che di che stan.
1: Ma io che a 3D, tornando a chi è là il lavoro fatto in questo ultimo anno, le programmazioni di Terminal ormai è un lavoro di quasi un anno. Chiaramente i programmi stanno veramente essi contenti per varietà che portare in Audin. Se l'hanno passato il tema principale era la spettacolarità, dove far svolare le mongolfiere sulle città, che stanno invece le cifre sarà veramente un caleidoscopio di proposte stanno differenti tra di loro, tra tutti i città, con anche un concerto con 45 elementi di una filarmonica che si arrà al festival e farà una grandissima fiesta là che le musiche classiche incontra il circo contemporaneo, quindi una roba strana che io spero e pensi che sarà entusiasmante al pubblico che avvignerà.
0: Saranno quasi 60, se non hai veduto male, no? Tra spettacoli di circo, laboratori, appunto events musicali, dunque è un programma un'evora e siora.
1: Sì, un programma un'evora e siora, non sai se dopo faremo un'altra intervista dedicata, e quindi non sai troppo queste, ma dici che è una piccolissima roba, che stanno avendo le fortune, le opportunità di ospitare dentro il festival una delegazione di artisti professionisti del settore spagnolo, in particolare della regione basca, che saranno in visita, una delegazione internazionale che sarà in visita al festival proprio per scuviarci questi Anton d'Italia, Friul e le produzioni e le attività che faremo per chi in Friul.
0: Grazie.
1: E quindi anche questo un po' calda
0: l'idea,
1: la dimensione del festival.
0: Il respiro pardabon internazionale di queste vostre proposte. Dunque, anche mo' complimenti, grazie a Davide Perissutti per essere stato con noi queste puntate di Vueo Fevelindì, le potete tornare a ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto da bande di Erika Dami, dotton con Giacomo Plotzner ai regie e Dario Nardini ai part tecniche. Si torna a sentire domani dopo misdea, 3:15. Mandi ad utis e ad occhi.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Fare classifica come Pellizzari e Hindley, 40 km sono tanti, se stai male sono ancora di più.
2: Sul terreno di questa frazione anche Magnus Sheffield della Net Company Ineos, dal quindicesimo in poi, Manuel, confortami, partiranno con 3 minuti di distacco l'uno dall'altro.
3: Esattamente così, mentre fino a questo momento stanno partendo tutti quanti intervallati di 1 minuto, e questo è anche il motivo per cui Pippo Ganna credo che ne abbia superati 7 nella sua azione. Questo per dare l'idea, diciamo, di quanto sia andata forte. Ripeto, partono intervallati di 1 minuto, significa che rispetto all'ultimo che ha superato gli ha guadagnato 7 minuti. Di Cristiano.
2: E grande attenzione anche per Timen Aresman della Net Company, che tra gli uomini di classifica è forse quello che va meglio insieme a Vingegaard sulle prove contro il tempo. Lo scopriremo dalle 16:30 sulle strade del Giro. Linea Roma.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: 9:36 minuti, bentrovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a One, vi raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949, il numero per inviarci sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta, e poi l'indirizzo di posta elettronica one@rai.it. Tra qualche giorno, il 23 maggio, sarà il 34esimo anniversario della strage di Capaci e la giornata della legalità, istituita proprio in questa data per ricordare le vittime di quell'attentato: Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, i tre agenti di scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, per ricordare le vittime della strage di Via D'Amelio, Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta, e tutte le vittime delle mafie. Noi vogliamo commemorare quegli eventi raccontandovi una storia, la storia di Antonio Vassallo, nel 90 che ventenne, un giovane nato a Capaci, tra i primi ad arrivare sul luogo della strage con la sua macchina fotografica e ad incrociare lo sguardo di Giovanni Falcone ancora vivo nell'auto distrutta dall'esplosione. Questa storia è raccontata in un libro per ragazzi, ma non solo, direi, Negli occhi di Giovanni, appena uscito per il Castoro, scritto da Fabrizio Silei, premio Andersen nel 2014, scrittore e sociologo, con Antonio Vassallo, che saluto entrambi. Buon pomeriggio Antonio.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a Fabrizio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Partirei da lei Fabrizio. Negli occhi di Giovanni, ecco, è la storia appunto di un bambino e poi un ragazzo cresciuto a Capaci negli anni 70 e 80, quando di mafia non si parlava, anzi era negata. Come scritto nel libro, era una fantasia dei giornalisti del nord, degli anni però poi della seconda guerra di mafia, di Peppino Impastato, cresciuto e ucciso a Cinisi poco distante. Una storia di impegno civile, di scelte, la storia di un bambino, un ragazzo normale come tanti, ma è una storia straordinaria che andava raccontata, lei dice Fabrizio.
2: Sì, andava raccontata, perché quando io ho scoperto Antonio, ho sentito Antonio raccontare questa storia, mi sono reso conto che l'esperienza di Antonio era straordinaria, intanto per essere arrivato per primo sul luogo, fra i primi, diciamo, sul luogo della strage, ma anche per aver incontrato nell'arco della sua vita, fin da quando era bambino, Peppino Impastato, la madre Felicia, ma anche durante il servizio militare Paolo Borsellino, il magistrato, e tanti altri anche dal lato opposto, diciamo, della barricata, tipo il boss Tano Badalamenti. E averlo incontrato, come diceva lei, in un momento in cui la mafia non esisteva, prendendo pian piano consapevolezza dell'esistenza di questo fenomeno e rendendosi conto con gli anni di essere amico di un vicino di casa che è stato condannato come attentatore della strage di Capaci. Quindi un bambino che cammina su un filo sottile, che fa le sue scelte, che diventano scelte di impegno antimafia, e quindi la storia raccontata ai ragazzi proprio da un ragazzo come loro, che sembrava, insomma, assolutamente da far arrivare a tutti i ragazzi e non solo, come diceva.
0: È una storia infatti davvero potente. Ecco, Antonio, quel 23 maggio del 92, lei lo scrive, sarà l'ultima cosa che dimenticherò: gli occhi di Giovanni Falcone che incrociò, quello sguardo. Ci racconta quei momenti, come li visse da ragazzo, qual era e quali istantanee lei, che è un fotografo, si porta dietro 34 anni dopo?
1: Io arrivo tra i primi con la mia macchina fotografica, ero un fotografo già di professione a quell'età, vivevo ancora oggi, vivo tra quella collinetta e l'autostrada, casualmente avevo la fotocamera al collo, arrivai sul posto e trovai, insomma, una scena da film di guerra. Tra le lamiere di quest'auto intravidi quest'uomo ancora incastrato nel posto di guida, non capii che si trattava del magistrato, il dottor Falcone, ma mi resi conto che quell'uomo era ancora vivo. Girava il capo da una parte all'altra, teneva gli occhi aperti, i nostri sguardi si sono incrociati, da qui anche il titolo del romanzo, Negli occhi di Giovanni. Negli occhi di Giovanni non sono soltanto gli occhi del dottor Falcone, ma anche gli occhi dell'altro Giovanni, come diceva Fabrizio, sono gli occhi del mio vicino di casa, che mise quel casolare vicino, attaccato al giardino di casa mia, come base per l'attentato. È indescrivibile quello che ho provato, è impossibile, ci provo tutte le volte, ma sono certo di non riuscirci fino in fondo, come non potrei mai descrivere il rumore che fecero quei candelotti di dinamite, 500 kg di tritolo utilizzati per far saltare in aria quel tratto di autostrada. Tra le altre cose, dopo aver incrociato quello sguardo, rischio anche di essere la sesta vittima di quell'attentato, perché uno dei due ragazzi sopravvissuti, Angelo Cormo, anzi voglio cogliere l'occasione per ricordare, si fa raramente, i tre ragazzi di scorta sopravvissuti quel 23 maggio, Angelo Corbo, Paolo Capuzza e il caposcorta di quel 23 maggio, Gaspare Cervello, ai quali ragazzi mando un abbraccio fraterno, anche alle porte dell'ennesimo anniversario della strage. Uno di questi tre ragazzi scese dalla macchina con il mitra in mano e a gran voce cominciò a gridarmi di andare via, di allontanarmi, di buttare quello che avevo tra le mani,
0: pensando che magari fosse uno del comando, uno dei sicari.
1: Sì, 17 anni dopo ho la possibilità di rincontrarlo, lui si ricordò subito di quell'episodio e mi disse che Antonio, era da 17 anni che mi chiedevo chi fosse quella figura in quei primi istanti in autostrada con quella cosa nera in mano, e Antonio, hai fatto benissimo a scappare quel sabato, perché già il grilletto del mio mitra mezza corsa l'aveva fatto. Dopo quelle parole io realizzai che mi era andata bene, che da quel 23 maggio di 17 anni prima io, grazie a quel dito che non completò la corsa sul grilletto di quel mitra, avevo della vita avanzata, motivo per il quale io da circa 20 anni, tutte le volte che qualcuno me lo chiede ai bordi di quell'autostrada, su quella collinetta o in giro per l'Italia, io ritaglio un pezzettino di quella vita avanzata per raccontare il mio personale 23 maggio. In questo mio vagare per l'Italia, in Sardegna nell'agosto del 2023, inciampo in Fabrizio Silei, che mette in ordine questa storia che già c'era, bisognava solo sistemarle nelle 200 pagine di questo romanzo.
0: Perché lei, appunto, questa storia che raccontava, portava nelle scuole, ragazzi, raccontava in giro per l'Italia, aveva questo desiderio di trasformarla in un libro, e poi appunto questo incontro con Fabrizio Silei, lei lo dice anche nel libro, la sua vita è fatta di incontri, la vita, amico mio, è l'arte dell'incontro, e gli incontri sono tanti nella sua vita, ce l'ha appena detto Angelo Corbo, con cui poi siete diventati amici, andate anche in giro per l'Italia nelle scuole a raccontare appunto quegli anni e gli incontri di cui parlava Fabrizio Silei da bambino, da ragazzo, da adolescente, nella sua Capaci, appunto con il suo vicino di casa Giovanni, che poi appunto scoprì essere un mafioso, con Peppino Impastato, con la mamma Felicia, anche con Paolo Borsellino, tanti incontri, e come diceva Fabrizio, erano anni in cui si camminava su un pericoloso crinale tra legalità e illegalità, ed era una questione di da che parte stare. Lei, con un gruppo di amici, scelse la parte appunto della legalità, della ribellione, e create il gruppo 88, che è raccontato nel libro. Che cos'era e con quale aspirazione?
1: Ma fondamentalmente il gruppo 88 era un gruppo di amici ed amiche che erano profondamente innamorate del posto dove erano nati.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Buongiorno da Daniele Lettigi, in diretta da Trieste per il giornale radio dell'ora della Venezia Giulia di martedì 19 maggio 2026. Oggi ci occuperemo dei disagi sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia per lavori che dureranno tutta questa settimana, dell'accordo per formare un nuovo governo in Slovenia e della sconfitta della pallacanestro Trieste.
5: Sì, era qua il treno e ci è partito davanti ai nostri occhi.
4: Sono iniziati oggi i lavori alla rete ferroviaria nel tratto fra Porto Gruaro e Monfalcone. I pendolari sono stati dirottati su linee alternative o su numerosi bus sostitutivi. Si tornerà alla normalità lunedì prossimo alle 5 del mattino. Siamo andati a vedere la situazione alla stazione di Monfalcone.
5: Sì, era qua il treno e ci è partito davanti ai nostri occhi.
6: Ma lei arrivava col bus sostitutivo da dove?
5: Sì, dalla Tisana.
6: Okay. Ed è diretta?
5: A Trieste.
6: Non sono mancati disagi in questo primo giorno di lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana sulla tratta fra Porto Gruaro e Monfalcone.
7: Che c'è una deviazione, una macchina parcheggiata in un angolo che non doveva esserci, ci ha creato qualche problemino, per il resto insomma tutto...
6: Il passaggio dei bus, dice.
7: Sì.
6: Lavori annunciati da tempo e indispensabili per il potenziamento strutturale e tecnologico della linea Venezia-Trieste per un valore complessivo di 10 milioni e mezzo di euro.
8: Non sapevo.
6: Lei dov'è diretta?
8: A Milano.
9: È ora, dico, che facevano i lavori.
6: Sulle altre tratte la circolazione procede regolarmente. Alla stazione di Monfalcone incontriamo diversi operai dei cantieri navali diretti a Marghera.
8: Oggi c'è il treno?
9: Non c'è.
8: Prendete l'autobus?
9: Non lo so.
6: Per raggiungere Venezia si può prendere il treno passando da Udine oppure arrivare a Monfalcone e proseguire con il bus sostitutivo fino a Porto Gruaro. In entrambi i casi i tempi di percorrenza si allungano da 1 a 2 ore. Dalle 6 del mattino fino alle 23 è garantita la presenza degli addetti all'assistenza clienti di Ferrovie dello Stato. Massiccio l'impiego di bus sostitutivi che però partono quasi vuoti. In molti si sono organizzati diversamente.
10: Cioè, per uno che lo fa appunto una volta ogni morte di papa, no, se lo devi fare per ogni settimana chiaramente dà fastidio.
6: Qualcuno intanto inganna l'attesa facendo le flessioni, altri si attrezzano con sgabelli fai da te.
11: Perché nella stazione di Cervignano del Friuli, quando arriva il Frecciarossa, c'è il marciapiede troppo basso. E quindi l'ho fatto apposta per salire.
6: Questa situazione, fra nuovi orari, treni cancellati e corse sostituite dai bus, andrà avanti fino alle 5 del mattino di lunedì 25 maggio. I canali di acquisto sono aggiornati e chi prenota trova l'offerta ferroviaria modificata. Monfalcone, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: La politica torna in aula in Consiglio regionale dopo un anno, una legge omnibus, una norma che si occupa di diverse materie, tra cui l'energia. Ma l'umore tra la minoranza per l'eccessivo numero di emendamenti proposti all'ultimo minuto.
12: La seduta del Consiglio regionale è stata sospesa anzitempo dopo la richiesta dell'opposizione, irritata per i 65 emendamenti di giunta presentati alla vigilia della discussione, troppi secondo i consiglieri di centrosinistra. Uno degli emendamenti, già annunciato, prevede lo stanziamento di 15 milioni per far fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Le micro, piccole e medie imprese potranno chiedere un ristoro per le maggiori spese sostenute per i carburanti nel 2026 rispetto al 2025. Una delibera determinerà i dettagli di questa misura e definirà i settori coinvolti. Un provvedimento simile fu preso nel 2022, ma in quel caso riguardò il caro bollette. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Marcus Marmair.
13: La sezione regionale pone sul piatto 14 milioni e mezzo per andare nella direzione di dare un segnale subito chiaro agli imprenditori che la regione al loro fianco per cercare di mitigare quello che è il rischio.
12: La presentazione dei 65 emendamenti, si diceva, non è piaciuta alla minoranza. L'intervento con i toni più accesi è stato quello del capogruppo di Patto per l'Autonomia, Massimo Morituzzo.
14: 65 emendamenti della Giunta, con tutta una serie di poste finanziarie. Ma vi sembra questo il modo di lavorare? Io non credo, e lo dico anche ai colleghi di maggioranza, è una questione di dignità dell'Aula, no?
12: La seduta si era aperta con l'omaggio all'ex presidente di Regione Renzo Travanut, storico esponente della sinistra friulana, scomparso nel mese di aprile all'età di 80 anni. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: La politica slovena, il leader conservatore Janez Janša, leader della formazione di destra del Partito Democratico Sloveno, SDS, ha annunciato ieri sera di aver raggiunto un accordo di coalizione per la formazione di un governo con altri due partiti di centrodestra. Janša, già per 3 volte primo ministro del paese, l'ultima esperienza si è conclusa nel 2022, e protagonista di frequenti scontri con i vertici dell'Unione Europea, aveva accelerato i colloqui per la coalizione dopo che il primo ministro uscente, il liberale Robert Golob, il cui partito era arrivato primo, seppur di misura, alle elezioni di marzo, aveva annunciato il mese scorso di non essere riuscito a trovare una maggioranza in grado di sostenere un governo. Ja, 67 anni, ha detto di aver trovato un accordo con il partito cristiano democratico Nova Slovenia e i democratici del suo ex stretto alleato Angel Ogar, una coalizione a 3 che avrebbe 43 seggi sui 90 del Parlamento di Lubiana. Janša si sarebbe inoltre assicurato l'appoggio di 5 parlamentari del partito anti-establishment Resnica, entrato per la prima volta in Parlamento con le ultime elezioni, che garantirebbero quindi una maggioranza parlamentare di 2 seggi. Il programma della coalizione include la riduzione delle tasse e la creazione di uno Stato più efficiente attraverso il decentramento e la riduzione della burocrazia. Janša inoltre ha più volte promesso di ripristinare i valori sloveni, come la famiglia tradizionale, e di chiudere i canali dei fondi statali alle organizzazioni non governative considerate alla stregua di partiti politici. Ha inoltre criticato duramente il riconoscimento da parte della Slovenia di uno Stato palestinese avvenuto nel 2024 e ha difeso l'operazione israeliana a Gaza, che il governo uscente aveva definito invece un genocidio. Ora al mondo del lavoro, tavolo di crisi aggiornato al prossimo 3 giugno per quanto riguarda Startech, la ex Flextronics di Trieste. Dall'incontro al Ministero delle Imprese con l'azienda non sono arrivati chiarimenti su investitori e piano industriale.
15: Un quadro molto fumoso è quanto emerge dal tavolo ministeriale presenti regioni e sindacati sulla vertenza Startech, 320 addetti

0: preoccupati per il loro futuro. Dopo l'uscita di scena del fondo Mountain X e dell'israeliana New Photonic, l'amministratore unico Mordovich Vianello ha continuato a ribadire che si starebbe muovendo su più fronti per attrarre nuovi partner industriali e investitori finanziari. Nessun nome però, soltanto lettere d'intenti di possibili nuovi partner e poca chiarezza anche sui numeri degli investimenti. Il Ministero ha incalzato l'azienda a tradurre in fatti concreti quanto dichiarato al tavolo e ha chiesto conferma sul pagamento dei prossimi stipendi. Mordovich Vianello ha dichiarato che gli stipendi di maggio arriveranno alle normali scadenze. La decisione quindi è stata quella di riconvocare a breve il tavolo ministeriale, ovvero il 3 giugno prossimo.
1: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Dal nuovo impianto nella centrale di Monfalcone agli investimenti verdi sul territorio, la società A2A ha presentato il suo bilancio di sostenibilità.
3: Il gruppo A2A, molto utility italiana nel settore energia e ambiente, che in Italia sta investendo 23 miliardi di euro fino al 2035, in Friuli Venezia Giulia solo nel 2025 ha messo a terra 166 milioni di euro in infrastrutture e impianti. L'investimento più corposo riguarda la centrale di Monfalcone, dove continuano i lavori per la realizzazione dell'impianto a ciclo combinato ad alta efficienza, via per sempre il carbone, dal 2027 solo metano e predisposizione per l'idrogeno. Lorenzo Spadoni, direttore Generazione Trading di A2A.
4: Sarà una centrale a gas ad altissima efficienza, allo stato dell'arte della tecnologia, predisposta anche per poter utilizzare idrogeno oltre al gas naturale.
5: Di nucleare ancora non si parla.
4: Di nucleare al momento, diciamo, è un argomento che noi non affrontiamo.
3: Siamo un falcone, di qui al 2035 A2A è impegnata a investire oltre 600 milioni di euro anche nel resto del Friuli Venezia Giulia, è stato ricordato presentando a Trieste il 10° bilancio di sostenibilità, il gruppo fa energia pulita.
4: Abbiamo messo in servizio nel 2025 un parco fotovoltaico da oltre 60 MW e ne stiamo costruendo un altro da oltre 100 MW e poi gestiamo il nucleo idroelettrico della centrale di Somplago, la diga dell'Ambiesta, dove stiamo realizzando un importante investimento per l'adeguamento sismico della diga.
3: A2A nel 2025 ha restituito al territorio 39 milioni di euro tra ordinativi alle imprese del Friuli Venezia Giulia, stipendi ai dipendenti e dividendi agli azionisti. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: A 4 anni dagli incendi del Carso, al Festival dell'Acqua di Staranzano è stata presentata una ricerca che analizza come lo stress idrico della vegetazione influenzi il rischio di incendi, quali piante siano più resistenti e vulnerabili e anche l'utilità dei droni con sensori per monitorare in che condizioni sono gli arbusti, offrendo prevenzione attiva. L'autrice della ricerca, Linda Favero, ce l'ha riassunta all'interno della puntata di oggi di Buongiorno Regione.
6: Gli eventi del 2022 hanno reso noto il fatto che non è più possibile solo agire in emergenza ma anche in prevenzione, e la nostra ricerca è nata proprio da questo, ovvero cercare di capire meglio, conoscere meglio i processi e le dinamiche antecedenti a quello che è avvenuto. E diverse ricerche in questo caso hanno dimostrato che l'infiammabilità della vegetazione è strettamente legata al contenuto dell'acqua della vegetazione, che nel nostro sistema rappresenta ovviamente il combustibile, e di conseguenza siamo andati proprio a studiare le dinamiche del contenuto idrico fogliare delle specie più rappresentative del Carso in questo caso. Siamo riusciti a sviluppare un indice che ci permettesse appunto di ordinare gerarchicamente le specie dalla meno infiammabile alla più infiammabile, e tra le specie diciamo meno infiammabile sono risultate Prunus maleb, sorprendentemente Ailanthus altissima e Quercus pubescens, mentre le più infiammabili sono risultati gli aceri, quindi acer campestre, acer mospessulanum e infine anche Robinia pseudacacia. Noi siamo andati a studiare due metriche fondamentali di contenuto idrico della vegetazione, uno è life in moisture content e l'altro è l'RVC, sono due metriche che abbiamo diciamo misurato tramite sistemi di telerilevamento utilizzando un drone iperspettrale. E diciamo che Live View Moisture Content ha dato diverse problematiche, soprattutto perché trattiamo di boschi eterogenei, quindi con diverse specie. E in questo caso Live View Moisture Content ha dato una sovrapposizione di riflettanza sullo spettro dell'infrarosso vicino, di conseguenza non era stato possibile suddividere quanto derivava dalla massa secca della vegetazione e quanto dal contenuto idrico. L'RVC in questo caso è stata una metrica più robusta, perché sostanzialmente non ha dato questa problematica e perché potrebbe essere più efficace in un ambiente eterogeneo.
7: Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Chiudiamo con il basket. Nei playoff scudetto di Serie A1, a Brescia riporta in parità la serie con Trieste, vincendo 90-82, un match nervoso. Gara 3 è in programma giovedì al Palarubini a Trieste. Dopo il servizio la linea passerà a sconfinamenti. Nella puntata di oggi il bilancio del Salone del Libro di Torino, al quale ha partecipato anche la Federesuli. Da Daniele Lettigi, che ha redatto e condotto in studio, con Riccardo Stoici alla parte tecnica e in regia, grazie dell'ascolto e buon pomeriggio.
7: E ora ci si sposta a Trieste, sull'1-1 che era la situazione auspicata, anche se dopo la prima partita ci si era ingolositi. Gara 2 però dice che Brescia, anche se stanca e con problemi fisici, è viva e batte i biancorossi 90-82 dopo aver condotto il match praticamente dall'inizio alla fine. Eppure la squadra di Taccetti le sue chance le ha avute e non ha affatto demeritato. Nel primo periodo anzi ha effettuato un primo mini break con l'ottimo Bennan, vanificato dal solito Bilan e da una tripla di Rivers. Brescia impone il ritmo a fisarmonica. Dopo la tripla del 22-21 di Toscano Henderson, accelera con 9 punti in 3 possessi veloci firmati da Nan e Cuorno. È solo dopo il meno 13 e un po' di bisticci tipici dei playoff che Trieste si risveglia, con Ramsey e ancora con il centro australiano. Sotto di 7 al riposo, i biancorossi, invece che migliorare in difesa, si concentrano sull'efficienza in attacco, sequela di triple dell'ottimo Ross e compagni, ma il risultato è solo un costante paradosso di Zenone. Per quanto Achille possa correre, la tartaruga non la raggiunge mai, al massimo meno 1, con canestro e fallo del playmaker americano, mentre Nan e Rivers riallontanano i padroni di casa quanto basta. Nel quarto decisivo, pur con un Della Valle con problemi fisici, Brescia si appoggia sotto a Bilan quando serve, cioè sempre. 4 punti consecutivi del centrone croato e l'ennesimo siluro di Rivers scavano un solco che Trieste non riesce più a colmare, nonostante l'impegno. Per provare a vincere la serie servirà l'apporto degli italiani. In 3 partite Camdussi, De Angeli e soprattutto Ruzier non sono stati un fattore, anzi 3 punti in 3 in 2 partite. I connazionali bresciani ne hanno messi 46. Gara 3 al Palarubini giovedì alle 20. Allo stato attuale tanti posti liberi, permanendo la protesta del tifo organizzato contro la proprietà per il ventilato trasferimento a Roma del club, senza alcuna smentita. In A2 Cividale attende oggi l'avversario della semifinale. Se Pesaro batterà Rimini, giocherà nelle Marche gara 1 venerdì sera. Se invece i romagnoli faranno il colpaccio, prime 2 gare in Friuli, con la prima partita della serie in programma già giovedì sera. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
9: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Riccardo Ostrich alla console, un contenitore di storia, di culture e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Confinamenti che oggi sarà divisa in due parti, una prima parte in cui tratteremo degli argomenti presenti sull'ultimo numero dell'Arena di Pola, in cui fra poco saremo in collegamento con la direttrice Viviana Facchinetti, e la seconda parte in cui faremo un consuntivo dei 5 giorni del 38esimo Salone Internazionale del Libro, un'edizione che per la seconda volta consecutiva ha visto la presenza della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Ma iniziamo appunto con l'Arena di Pola. Abbiamo in collegamento la direttrice del mensile, Viviana Facchinetti. Benvenuta.
1: Buongiorno. Piacere di trovarvi sempre. Buongiorno.
0: Grazie. Piacere reciproco, chiaramente. Allora, vediamo qua un primo titolo importante che non è come...
1: Sì. Sì.
0: Quello del mese scorso con i giorni da.
1: L'avevo calcolato i giorni che ci sono voluti per avere i nominativi delle povere vittime di Vergarogna.
0: Complimenti, perché insomma non è un lavoro, non è stato un lavoro da poco, immagino.
1: Sì, c'è stato chi mi ha detto: ma hai controllato i digestivi, hai controllato? E dico sì, devo confessare, e c'è un'applicazione che mi ha aiutato.
0: Ok, ormai è tutto, si basa tutte le applicazioni. Ma torniamo al numero di questo mese,
1: alla data
0: 28 aprile 2004-2026.
1: Sì, perché tutti parlano appunto del giorno del ricordo, dell'istituzione, del quanti anni sono passati, eccetera. Però nessuno si ricordava che, o pochi si ricordano, perché magari non si presta attenzione, non è che sia fondamentale, però il 28 aprile del 2004 è il primo giorno in cui la legge è stata applicata, è entrata in vigore della legge, no? Quindi diciamo lì è cominciata a diventare operativa. Infatti anche in questo numero, il fatto dedicato appunto al giorno del ricordo, ci sono tante iniziative che si sono sviluppate con l'evolversi di questa iniziativa, no? Di questa legge, e quindi ne parliamo ampiamente in queste pagine.
0: Sì, perché infatti tutti si ricordano appunto al 30 marzo, ma poi l'entrata in vigore della legge con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
1: Ecco, Gazzetta Ufficiale 13 aprile, è entrata in vigore 28 aprile, quindi sviluppa il mese di aprile, ecco, diciamo. Comunque ecco, una curiosità, ma comunque è una cosa penso anche importante ricordare, una data anche quella da ricordare per il ricordo. E come lo spiego anche nel mio sommario, sommario in cui, visto che eravamo ormai già in stampa, perché appunto il giornale esce l'ultimo giorno del mese, quindi ho fatto un riferimento, un piccolo input a quello che sarà trattato più ampiamente nel numero di maggio, perché c'è stata la celebrazione a Bardana, no? Della venerabile di Gebullesi, eccetera. Con il ritorno a Bardana anche della nostra presidente Lucia Bellaspina, e quindi ho dedicato a questa seconda sua presenza, terza presenza a Bardana, che per me è stata particolarmente emotiva, perché la volta in cui aveva fatto lei l'orazione c'era sua madre che compiva gli anni, e quest'anno in cui la signora Carmen avrebbe compiuto 100 anni invece era purtroppo assente, quindi abbiamo voluto anche rivolgere un omaggio sia alla nostra presidente che alla memoria della sua mamma.
0: Ho capito. Si parla anche, si fa riferimento al 25 aprile,
1: perché, ecco, sì, perché e c'è il messaggio che è stato mandato da Renzo Codarini, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ricordando e riflettendo sul 25 aprile, su quello che è soprattutto anche il discorso del 25 aprile a Trieste, che ha una sua particolarità sia di come si è svolto che come viene ricordato. Qualche volta c'è un po' di confusione e di sovrapposizione, ecco, quindi ci sono delle riflessioni interessanti, ricordando anche il 30 aprile, quando i volontari della libertà sono stati entrati in azione, seppur per una breve parentesi qui a Trieste.
0: Certo. Insomma, la particolarità che riguarda queste date per la gente di confine orientale, per gli italiani di Trieste, Gorizia, Istria, no?
1: Sì, la Venezia Giulia ha vissuto una storia sua molto particolare, ecco, diciamo, soprattutto nella storia abbastanza recente, più o meno recente. però abbiamo dato lo spazio anche al ricordo che il presidente Mattarella ha dato alla, appunto, alla celebrazione del 25 aprile. Poi passando ad altro,
0: a cose più più recenti, diciamo così, più giovanili.
1: No? Beh, sì. Beh, giovanili nel senso di tutte le età.
0: Sì, no, nel senso che ci sono anche i viaggi di ricordo, questi.
1: Sì, ma anche nel senso che abbiamo comunque sempre un po' si inserisce nelle iniziative del giorno del ricordo, c'è anche il premio Tanzella.
0: Sì,
1: no?
0: Chiaro, sì, sì.
1: Ecco,
0: sì, sì.
1: Quindi c'è stato tutto l'elenco che abbiamo naturalmente riassunto, abbiamo messo soltanto un elenco nominativo perché era impossibile poter mettere con le motivazioni, eccetera. Però mi è piaciuto ricordare anche come nasce, no? E questo premio, e quindi ricordo la figura di chi l'ha ideato, della vedova del generale Tanzella, quindi spiego anche tutta questa cosa, perché questa signora io ho avuto modo di incontrarla, seppur telefonicamente, ma di intervistarla, che mi ha spiegato come nacque questo premio, questo concorso.
0: E del perché proprio a Verona, no?
1: Sì. Quindi è stata, parlo anche in prima persona, ci sono stata anch'io, sono stata premiata anch'io, chiuso la parentesi. A proposito sempre di queste iniziative e sempre anche delle cose che vanno un po' in parallelo, che si incrociano, abbiamo il concorso del Ministero dell'Università, quindi diamo i riferimenti per andare ad approfondire le notizie, perché logicamente i bandi sono sempre molto dettagliati. Per cui diamo notizie dell'iniziativa e poi anche i link per collegarsi, per approfondire le notizie, chi volesse partecipare. Come per esempio, sempre in tema di ricordo, abbiamo gli studenti,
0: esatto.
1: Che Senti proprio Liguri. Per il ricordo sono venuti da Roma, ed è stato
0: con il sindaco.
1: Sì, è stata una cosa importante perché insomma praticamente ha attraversato la Venezia Giulia e non solo, per cui ci sono stati gli incontri tra i sindaci, l'approfondimento della conoscenza, è stata un'iniziativa ben riuscita, ecco.
0: E poi si parla per esempio degli 80 anni della Lega Nazionale, no?
1: Certo. E sempre però ricordando, anche agganciandomi anche i discorsi dei ricordi, ecco, l'unica cosa è appunto quelle che sono state le iniziative a Firenze, e anche il fatto che questi ragazzi che sono arrivati dalla Liguria, e una ragazza ha ritrovato fra le sedie del magazzino 18 ora 26, ha trovato una sedia con un tagliando con il nominativo della sua nonna, quindi è stata una curiosità che comunque abbiamo voluto ricordare anche con una fotografia di questa sedia, no? E anche con il premio Preghelli, sempre sono tutte iniziative parallele a iniziative del giorno del ricordo, come i viaggi anche fatti da delle comunità italiane in viaggio studio fra Emilia Romagna, Marche e Umbria con l'Università Popolare. E sempre tornando al discorso del 25 aprile, anche il fatto della cerimonia che c'è stata a Trieste in Risiera, e come sottolineo sempre che il luogo di culto della memoria, la Risiera di San Sabba, è in qualche modo il raccordo fra due periodi di atroce oscurantismo del secolo breve, fabbrica di orrori nazisti negli ultimi anni del conflitto mondiale, a guerra finita divenne il primo rifugio per i profughi istriani in fuga dagli orrori perpetrati da Tito nelle loro terre. C'è questo anello di congiunzione fra orrori, ecco.
0: È vero.
1: Poi arriviamo a quello che avevi detto prima, del punto degli 80 anni della Lega Nazionale, che sono stati celebrati e approfonditi naturalmente sempre anche con apporti di studiosi e con le testimonianze loro, con le loro relazioni molto interessanti, e quindi ne diamo notizia. E fra gli eventi, quindi tornando anche all'attualità, pur guardando anche al passato, c'è stata la proiezione del film dedicato a Lida Valli. C'è l'impresa di Fiume, di Fiume che è stato di nuovo riproposto, per cui sono tutte cose interessanti e un'escursione nella storia, no?
0: Certo, che però dimostra anche il fatto di essere un movimento molto attivo, in generale, no?
1: Sì, perché appunto è, diciamo, fra virgolette, il curiosare nella storia, però curiosando in maniera positiva, ecco,
0: esatto, del
1: conoscere, del sapere, ecco, e poi anche nel ricordo di Emilio Felluga c'è stato dato il premio a una ginnasta, no? E come per esempio ricordando anche i 90 anni di Franco Luxardo, no? Dici Luxardo, sì. Abbini subito a una fiasca impagliata, no?
0: Esatto.
1: Al dolce gusto sia del maraschino che anche del sangue morlacco, eh?
0: Esatto, sì. E proprio ieri c'era un film in TV che vedevo che c'era ambientato negli anni 70 la pubblicità del maraschino Luxardo, e quindi siamo sempre attuali. Venendo a proposito di ricordi positivi, ci sono anche uscite, insomma, recensioni di un paio di, soprattutto un libro molto evocativo per il mondo degli istriani, no?
1: Quello sì,
0: di
1: Anna Maria Mori.
0: Esatto, sì.
1: Esatto, allora guarda, è una persona che io da un po' che non la sento, però è stato un periodo anche di una certa frequentazione, ci siamo sentite, l'ho avuto anche ospite in una mia trasmissione, e è nata una bella amicizia, ecco. Uh-huh. Ho avuto anche l'onore di avere una sua prefazione in un mio libro, e quindi quando abbiamo parlato in maniera amichevole, conversato, non era l'intervista domanda-risponde, ecco, ed è stato bellissimo perché mi aveva raccontato, e ho riportato questa conversazione che abbiamo avuto ricordando i suoi esordi anche nel giornalismo, come era arrivata. Mm-hmm. E mi piace anche, a parte del discorso del libro, che c'è stata la presentazione e quindi ha fatto una sinossi del contenuto, ma mi è piaciuto molto come ci eravamo salutate quella volta, dove raccontava appunto di questo suo vivere, e come ricordava sempre anche le frasi di Endrigo, come un albero, no? Che sa dove nasce e dove morirà. Mm-hmm. E aveva parlato che il suo abbattere i confini per lei erano stati un po' una forza o una scelta, e mi diceva: o povera o ricca, non lo so come sono, però di questo stato di cittadina del mondo. Quindi una bella riflessione, no?
0: Certo.
1: Poi, come le riflessioni anche degli e qui arriviamo,
0: esatto,
1: proprio ai ragazzi.
0: Esatto, ricordo giovane, no? Pagina 12
1: e
0: 13.
1: Sì. Qui sono i ragazzi delle scuole medie, prime o dei licei, quindi come apprendono, come si interessano e come trasmettono. E quindi questi sono ragazzi che hanno partecipato a un concorso e hanno realizzato un video. Quindi il contenuto magari del video, anche dei loro scritti, sono cose che noi addetti ai lavori le conosciamo, però è molto bello e interessante vedere come i ragazzi hanno seguito e come trasmettono, quindi bello, trovo
0: certo,
1: che sia una cosa
0: assolutamente,
1: significativa.
0: Assolutamente. E altre cose poi vedo.
1: Sì, abbiamo un altro concorso,
0: no?
1: Che abbiamo allertiamo che scade il 31 maggio, il concorso Mailing List, il concorso Il Vovo de Venezia, che quindi comunque sono cose da tenere presenti, che possono, e poi non so, anche ci sono delle curiosità che magari le persone, i nostri lettori ci scrivono e che noi riportiamo, ecco. E poi ci sono le gite, le escursioni proposte da Marina Parladori, come sempre molto interessanti, affascinanti, sintetizzate, però ti incuriosiscono, ti invogliano ad andare in gita, a conoscere e a scoprire e riscoprire i nostri territori, le nostre terre, no? E quindi anche documentate con le sue fotografie, naturalmente, e si abbinano anche alle nostre rubriche dei cognomi istriani.
0: Esatto,
1: questo mese abbiamo Bonazza.
0: Bonazza, esatto, un po' piranese, un po' capodistriano.
1: Sì. Poi abbiamo le ricette con lo strudel di ricotta e albicocche, e come una cosa molto che a me piace, ma mi affascina, sono i ricordi che vado a pescare in rete.
0: Ah, ok.
1: E le persone che pubblicano o ricordano determinati momenti della loro vita, che documentano con le loro foto, e però ci sono anche altri lettori che rispondono, per cui c'è una conversazione
0: basata su... un carteggio virtuale, diciamo.
1: Sì, così. sì, trovo molto simpatico. Abbiamo poi il sorriso che ci regala ogni mese l'antologia che ci ha lasciato Roberto Stani.
0: Andando verso la conclusione, poi ci sono appunto... vedo le iniziative da parte delle comunità e i viaggi.
1: Sì, sono panoramiche incredibili, sì, di eventi, di iniziative, di manifestazioni. Poi ci sono anche i pensieri rivolti alla memoria di chi ci ha

0: adesso a giugno.
1: Sì, dal 12 al 16 giugno, quindi ci sono tutti i riferimenti e dopo c'è anche il programma. Qui era ancora il programma ancora da dettagliare, nel prossimo mese c'è proprio il programma definitivo. Con l'abbraccio della nostra Presidente, che non vede l'ora di incontrare tutti.
0: Benissimo, un'ottima panoramica dell'ultimo numero dell'Arena di Puglia. Ringraziamo perciò anche per questo mese la direttrice Viviana Facchinetti. Prossimo numero che uscirà a fine mese, no?
1: È il 31 maggio.
0: 31 maggio, giustamente. E quindi grazie, adesso grazie per essere stata con noi. E pausa musicale e poi riprendiamo con il 38esimo Salone del Libro.

0: delle persone.
1: Seconda parte di Sconfinamenti, nella quale parliamo appunto della 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, un'edizione che si è tenuta dallo scorso giovedì 14 maggio e si è conclusa ieri lunedì 18 appunto maggio. Una 38esima edizione che ha visto per il secondo anno consecutivo l'autorevole presenza della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Tra queste corsie, dove il libro è protagonista, Federesoli ha portato un palinsesto ricchissimo, oltre 20 appuntamenti che spaziano dalla ricerca storica al diritto, dalle nuove tecnologie digitali alla testimonianza umana. Non si è trattato solamente di una presentazione di volumi, ma di un presidio, di un confine ideale della nostra identità nazionale, che ha reso la storia della frontiera adriatica un patrimonio vivo e condiviso. Oggi approfondiremo questi 5 giorni con il presidente nazionale dell'Associazione Venezia Giulia Dalmazia e di Federesoli, Renzo Codarin. Benvenuto.
0: Buongiorno a tutti voi.
1: Eccoci qua. Allora, Cavaliere Condarin, partiamo dal principio. Qual è il senso per un'associazione di esuli come Federesoli e NVGD essere riusciti a partecipare? E qua voglio anche chiarire una cosa. Per il secondo anno consecutivo al Salone del Libro più importante d'Italia, ma in realtà, come ci diceva Mauro Runco, era il terzo, perché c'è stato un numero zero 3 anni fa, no?
0: Assolutamente sì, 3 anni fa era quasi un allenamento. Avevamo uno stand dove non potevamo fare presentazioni, ma ci siamo avvalsi della collaborazione col Ministero dell'Istruzione, con le varie regioni da cui provenivano chi aveva fatto i libri, quindi era una presenza non senza dibattito. Dall'altro anno e anche quest'anno abbiamo creato anche uno spazio per la presentazione diretta di libri, dove anche questi libri hanno prodotto interventi, un contributo di varie persone che ascoltavano e che poi davano degli input per dare ulteriori informazioni a chi veniva a vedere i nostri stand e il Salone del Libro, ma soprattutto altri spunti per il futuro.
1: Chiaramente, poi ne parleremo anche di questo. Com'è stato innanzitutto essere un salone, un tourbillon, perché credo che sia una specie di centrifuga questo, come l'aria che si respira?
0: Ma è un posto splendido dal punto di vista sociale, nel senso, quest'anno poi ha avuto un incremento incredibile, è stato un record di visitatori, 254.000 hanno detto gli organizzatori, ma qual è l'importanza? Metà di questo

0: questi 254.000 sono persone sotto i 35 anni. C'era una partecipazione di giovani incredibile, ma tutti giovani bravi, preparati, che andavano, che leggevano, che vedevano e che ci chiedevano le cose. Quindi è molto stimolante, anche stimola chi prepara questi stand, noi compresi naturalmente, a presentare cose innovative, cose che possono interessare, anche multimediali. Noi avevamo un pezzo dove si presentavano alcune nostre iniziative, tipo il MEDIF che facciamo in giro per l'Italia, in modo multimediale. Ed è stata veramente un'esperienza essere dove c'è la cultura, non aspettare che arrivino, essere dove la gente arriva, passa, chiede e si informa.
1: Ne abbiamo parlato l'altro giorno, ormai l'altro giorno, era una settimana fa, con il professor Davide Rossi e appunto Mauro Runco, che la persona che si occupa dell'organizzazione, no, dell'evento, e la dottoressa Francesca Traldi. E il programma, appunto, come abbiamo visto, era fittissimo. Un consuntivo di questi 5 giorni lo possiamo dare, da un punto di vista, qualche numero?
0: Ma i numeri, parte, è stato importante, diversi delle presentazioni che ci sono state, come dicevo prima, hanno creato fra gli interlocutori, fra i presentatori, qui è stata la bravura di chi ha organizzato, dal professor Rossi, dalla dottoressa Traldi, e dopo la presentazione c'erano spunti di dibattito, anche di idee nuove. Noi abbiamo già messo in piedi cose che faremo con le altre con le regioni che si occupano della vicenda del confine orientale, organizzando eventi, gite.

0: e il fatto che dove si fa cultura e si presentano libri, nascono idee eventualmente per altri libri, per altre iniziative, è un fatto estremamente importante.
1: E a proposito di regioni, avete anche organizzato degli incontri proprio con alcune consigli regionali, no? Friuli Venezia Giulia, Liguria, corretto?
0: È correttissimo, abbiamo creato degli incontri con non tutte le regioni con i quali abbiamo ottimi rapporti, ma sicuramente con l'assessore alla cultura Anvil del Friuli Venezia Giulia, con l'assessore vicepresidente della giunta regionale, come anche Anvil, Marrone della regione Piemonte, che segue l'attività delle nostre associazioni in Piemonte con veramente tanta serietà e voglia di collaborare, e soprattutto adesso con la giunta Bucci nella regione Liguria, assessore al bilancio, assessore tecnico al bilancio, e la Moric, che è figlia di una dalmata ancora vivente, partecipa ai raduni dei dalmati e ci tiene tantissimo, e con lei stiamo organizzando degli eventi che adesso non vado a illustrare tutti, ma dove a Genova si dovrebbe organizzare per settembre un evento con tutti gli assessori regionali che si occupano di queste vicende della memoria del confine orientale e non solo, per coordinare le iniziative, eventualmente utilizzare le best practice dei migliori leggi regionali per farne simili in altre parti d'Italia, perché l'interesse è sempre maggiore. L'iniziativa partirà dalla regione Liguria insieme al comune di Genova, quindi anche senza fare discriminazioni politiche o di schieramento, noi ci saremo. Già domani dovremo avere una riunione online con la stessa regione Liguria.
1: Sì, la cosa bella della vostra associazione è che appunto parla con tutti, dialoga con tutti senza avere nessun tipo di preclusione, no? E, evento a Genova, e sarà un ulteriore modo per, questa è la mia ulteriore domanda, per avvicinare le realtà dell'esodo presenti in quella parte d'Italia, parte occidentale, perché penso che anche questo evento di Torino sarà stato un modo, parlo del comitato, non so, di VGD di Torino, che avrà dato una mano, una cosa.
0: Il comitato AVGD di Torino è uno dei comitati più strutturati, ha una bella sede, quindi anche quello li aiuta nella loro attività, e hanno rapporti ormai consolidati da decenni con le amministrazioni comunali e regionali, al di là del colore delle stesse. Collaborano quindi con tutte le maggiori istituzioni, hanno attorno a loro l'interesse di personaggi importanti della cultura, penso a Gianni Oliva, penso a Violante, quindi persone anche di tutti gli schieramenti che assieme a loro hanno dato un'impronta a livello nazionale, quindi il Piemonte. In Liguria è un'altra parte dove l'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia è molto strutturata, Genova ha avuto dei sindaci che erano originari di Pola, cioè era una presenza molto importante degli esuli in Liguria.

0: tramite i viaggi del ricordo, praticamente le scuole partecipano a un concorso, quelle che vincono fanno un viaggio del ricordo, quest'anno di 5 giorni, ma ritorneranno di 7, vengono a Trieste, passando per di Puglia, e vanno in Istria con degli insegnanti che gli racconta la storia di queste zone. E quindi sono stati la prima regione che è partita con questo sistema dei viaggi del ricordo, e adesso altre stanno seguendo assieme al Ministero dell'Istruzione.
1: A proposito, lei citava prima sindaci di Genova, c'è un sindaco, Adriano Sansa, no? Che era il sindaco nato a Pola negli anni 90, che appunto era di origine istriana.
0: Era polesano, era polesano.
1: Peraltro l'NVGD recentemente, parlando sempre di quel, poi torniamo chiaramente sul Salone del Libro, ma che recentemente è cresciuto su quel lato d'Italia, perché è venuto a crescere un comitato anche ad Aosta, no?
0: Come no? Perché anche ad Aosta, diciamo che le prefetture, quando gli esuli venivano in Italia, cercavano di sistemare queste famiglie, non solo dove dargli un tetto, ma anche dove dargli opportunità lavorative. E l'Italia nord-occidentale in quegli anni era un posto dove c'erano opportunità. Pensiamo che la guerra aveva anche eliminato tantissima forza lavoro, molti erano morti, e quindi delle prospettive alla Fiat, parliamo di Torino, ma anche in tutto il Piemonte e anche in Val d'Aosta. In Val d'Aosta ci andarono 500 famiglie di esuli, e non ci sono mai stati particolari concentrazioni, perché furono sistemati quasi subito nelle abitazioni popolari o similari. Ecco, negli ultimi anni, anche con la sensibilità dovuta alla giornata del ricordo, a quanto le istituzioni la seguono, si è ricreato un comitato che da 3 anni sta lavorando, e assieme alla regione Aosta e il comune di Aosta organizza anche seminari dell'istruzione e tante cose. È una cosa molto importante. Per qualche motivo la Val d'Aosta, su una serie di, essendo una regione di confine, ha avuto delle esperienze simili alle nostre regioni di confini per quello che riguarda i rapporti con i vicini. Quindi è una regione interessante da questo punto di vista, dove ci stiamo lavorando molto.
1: C'è un sentimento che si è risvegliato negli ultimi anni, diciamo così, che prima magari era un po' sopito. Mi ha colpito durante il giorno del ricordo, perché chiaramente trattando di rassegne stampa e quant'altro, la stampa in Valdostano, Val d'Aosta, c'è appunto la comunità francese che le definisce il giorno del ricordo, le jour de souvenir, e mi ha colpito questa
0: parola, souvenir.
1: Sì. Tornando al nostro Salone del Libro di Torino, il programma era fittissimo, oltre 20 eventi in 5 giorni, e è stata una grande sfida riuscire a coordinare voci ed eventi così diversi in breve tempo.
0: È molto complicato, io non posso che ringraziare le persone che ha nominato prima, Mauro Runco, la Francesca Traldi, perché organizzare così da distante un evento in una città dove ci sono gli alberghi, si riempiono improvvisamente, coordinare le persone che vengono quell'ora, in quel momento, è stato complicato. Va detto che quest'anno l'organizzazione ha funzionato benissimo, perché abbiamo l'esperienza di due edizioni precedenti. Ed è stata, infatti, quest'anno è stato il massimo della nostra possibilità. Non siamo riusciti in realtà a presentare tutti i libri e gli eventi che si voleva, perché il tempo era quello che c'era.
1: Avete dovuto fare
0: una cernita. Ci sono associazioni anche a noi vicine, penso alla Lega Nazionale di Trieste, che aveva dei libri da presentare, non c'è stato il tempo. Forse qui vicino si riusciva, ma organizzare viaggio, albergo diventava veramente complicato, non solo dal punto di vista finanziario. Faremo meglio prossimamente.
1: Beh, esatto, ogni anno si impara qualcosa di nuovo e si mette. L'importante è saperlo mettere in pratica, poi, perché immagino sia stato tutto un lavoro da lavorare da remoto, e sapendo che c'è questo stand e da là doverlo riempire come un Tetris.
0: No, l'esperienza era fondamentale, come anche l'ausilio del comitato di Torino, dove ci sono dei volontari che erano sempre pronti a darci una mano.
1: Questo
0: è stato utilissimo. Il circolo è molto bello, spazioso, abbiamo fatto anche una cena, c'è un piccolo ristorantino, quindi è stata una cosa veramente interessante. C'è un modo anche di avere i contatti con questo, con questo mondo di Esoli, che sono molto attivi.
1: Come bilancio, diciamo così, come, parlando di flusso di persone, è stato molto, soprattutto il fine settimana, immagino, sabato e domenica.
0: Sabato e domenica è stato un'esagerazione di persone. Tantissima gente, tanti visitatori, anche tante persone importanti che sono venute a trovarci, l'ambasciatore italiano a Zagabria, il addetto del Quirinale, addetto stampa, il professor Grasso, che era lì per presentare un suo libro, non nel nostro stand, però è venuto a farci visita, Giordano Bruno Guerri e altre persone che hanno voluto mostrare la loro presenza nel nostro stand, assolutamente, proprio per continuare quella collaborazione. Ci sono state organizzate due o tre presentazioni con degli studenti, con dei giovani, anzi è partita con i giovani, proprio per il fatto che tramite i giovani e gli insegnanti si cerca di recuperare quel gap di tanti anni di silenzio, assoluto. Quindi i giovani di oggi sono molto più informati di Esodo, Foibe e delle vicende complesse del nostro confine rispetto ai loro genitori, i loro nonni. È una grande soddisfazione.
1: E infatti la domanda successiva voleva essere questa, proprio c'è molta attenzione da parte delle scuole e erano molti giovani che sono venuti a farvi visita, vero?
0: Ma assolutamente sì, perché questo argomento, almeno come la federazione e le associazioni legate alla federazione lo presentano, e assolutamente riesce a creare l'interesse dei giovani e degli insegnanti che li accompagnano in modo veramente molto intenso. E poi tutti i viaggi del ricordo che poi vengono fatti tra Trieste e l'Istria hanno dei feedback, cioè di interesse, di incredibile, cioè non c'è distrazione, sono tutti attenti, e quando tornano e fanno dei temi per fare un riassunto vengono fuori delle cose veramente molto importanti. Per questo è stato anche utile in questi anni l'attività della federazione, di avere dei rapporti sempre più buoni e intensi con i connazionali rimasti in Istria, Fiume, nella Dalmazia, perché i giovani italiani che vengono da varie parti d'Italia, dalla Sicilia, dall'Aosta, e vanno in Istria, incontrano delle comunità di italiani non molto numerose, come sappiamo purtroppo, però molto molto attenti, che volentieri raccontano la loro storia, sapendo che non è più un tabù neanche nei riguardi degli esuli, cioè non si sentono figli di traditori, come noi non ci sentiamo i migliori. È un clima veramente europeo.
1: No, esatto. Poi, infatti parliamo un attimo di viaggi di ricordo, che stanno aumentando di numero ogni anno di più, ed è bello vedere questi ragazzi che toccano con mano la storia, con la S maiuscola, come si dice in questi casi, e capiscono che si parla di qualcosa di vero, e cambiano, switchano, come si dice adesso, in maniera, il loro pensiero e il loro modo di vedere
0: le
1: cose.
0: No? Si parla qualcosa di vero e di vivo.
1: È di vivo.
0: Cioè, non, sarebbe drammatico se quando organizziamo viaggi del ricordo questi arrivassero in posti dove trovassero soltanto case abbandonate, come era forse una ventina d'anni fa o 30 anni fa. Adesso trovano posti vivi dove le migliori attività culturali all'interno dell'Istria vengono svolte dalle associazioni italiane, con i contributi del nostro Stato, dello Stato croato o quello sloveno. Ci sono le bande, i cori, c'è tantissima attività che non molti anni fa, diciamo sotto la Jugoslavia comunista, non era possibile questo. Adesso invece è possibile. Tra l'altro in questo l'Europa è stata fondamentale. I giovani connazionali di Istria, Fiume e Dalmazia che studiano, che hanno studiato in Italia, mentre nel passato appena trovavano lavoro, possibilmente in Italia o in altre parti d'Europa dove gli stipendi erano più allettanti, non tornavano più a casa loro se non per il turismo. Adesso in realtà rimangono. Questo sta salvando una identità anche di livello alto, perché poi questi sono, a differenza di noi, 3-4 lingue comunque, italiano, sloveno, croato, inglese, tedesco, e quindi hanno in qualche modo hanno una marcia in più, ma si sentono da noi apprezzati e stiamo collaborando alla grande.
1: C'era qualcuno della comunità degli italiani, magari più giovani?
0: Allora, c'era... No, diciamo di no, perché a rappresentarle loro fu è stata fondamentalmente l'Università Popolare di Trieste che ha raccontato. Però eravamo in contatto. C'era, che è stata una delle cose interessanti di questo salone, una antropologa slovena che ha fatto un libro molto interessante, Esodo, una slovena che ha parlato dal suo punto di vista di persona che non sapeva niente di questo, la realtà dei rimasti di Isola Capodistria e Pirano, cosa che lei e la gran parte dell'opinione pubblica slovena non conosceva, presa dalla loro ottica, ma una cosa veramente molto interessante.
1: Vero. Ne abbiamo parlato, fatto cenno con il professor Rossi settimana scorsa. Ultima domanda, e adesso siamo in previsione, siamo già in ottica, Salone del Libro 2027, 39esima edizione, in cui credo che sarete di nuovo presenti.
0: Allora, il prossimo anno è un anno importante perché sono gli 80 anni del Trattato di Pace. E sicuramente saremo presenti, non con uno stand così strutturato come quest'anno, ma mentre collaboreremo con i vari regioni dove presenteremo dei libri, perché saremo presenti al meeting dell'amicizia di Rimini fine agosto, e quindi anche dal punto di vista organizzativo e dei fondi gran parte della nostra attività verrà spostata in quel periodo. Quindi sì, il salone, non nel modo che siamo stati quest'anno, ma tutta l'esperienza di quest'anno sarà utilissima per la presenza al meeting di Comunione e Liberazione di fine agosto, che è la manifestazione culturale più grande d'Europa.
1: Addirittura.
0: Più grande d'Europa.
1: Bene, io a questo punto devo già ringraziare il presidente di Federesui dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Renzo Codarin, perché siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a tutti voi.
1: Un'ultima parte del programma in cui parliamo del nuovo numero del supplemento In più cultura della Voce del Popolo, che sarà in edicola da domani. Si inizia con una breve storia della moda delle cartoline a Pisino a cavallo tra XIX e XX secolo, scritta da Nicole Michon. Seguono alcuni dati interessanti tratti dalla ricca biografia del celebre scrittore e naturalista britannico David Attenborough, che l'8 maggio scorso ha compiuto 100 anni. Nelle pagine successive, Ivana Precetti racconta la affascinante storia degli edifici lungo le mura cittadine settentrionali di Fiume, che prima di ospitare prigioni e caserme furono il cuore di una straordinaria stagione culturale e scenica. Sempre Nicole Michon propone la regolare rubrica Classici, nella quale scrive di Cuore, il libro più celebre di Edmondo De Amicis, che uscì 140 anni fa. Nella rubrica Qual è il tuo libro preferito, lo scrittore e poeta Mario Simonovic, già giornalista e redattore de La Voce del Popolo e di Panorama, presenta una selezione dei titoli che gli sono rimasti più impressi. Sull'ultima pagina dell'inserto si può leggere la storia dell'antica biblioteca di Merton College dell'Università di Oxford, che in aprile ha compiuto 750 anni. E siamo giunti così anche quest'oggi alla fine del nostro appuntamento odierno con Sconfinamenti. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Riccardo Ostojic alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Sulle strade del Giro.
2: 16:45 con la regia di Ombretta Conti, un saluto anche ad Andrea Di Marco che cura questa parte insieme a noi e diamo il benvenuto in trasmissione a chi possiamo oggi considerare il padrone di casa, arrivando il Giro nella sua massa, prestato ma non troppo perché si tratta di un vero appassionato delle due ruote a pedali. C'è l'ex allenatore della Roma, Genoa ed Empoli, Aurelio Andreazzoli. Buon pomeriggio, Aurelio.
3: Buon pomeriggio a voi.
2: Dove...
3: Mi sento malissimo, Giovanni.
2: E allora riproviamo a chiamare tra un poco, magari. E ne approfitto per dare quindi delle notizie di tennis, perché è in corso il torneo di Amburgo sulla Terra Rossa. Si presentava come campione in carica Flavio Covolli, parlo al passato, perché è stato subito eliminato al primo turno 6-2, 7-5 dal peruviano Juan Ignacio Buse. Sempre ad Amburgo, esordio vincente invece per Luciano Darderi, l'azzurro numero 16 del mondo, settima testa di serie, ha superato Roman Andres Burruciaga, l'argentino numero 66 del ranking ATP, con il risultato finale di 6-3, 7-6. Bene anche, ma passiamo alle qualificazioni. A Parigi, Francesco Maestrelli, numero 128 al mondo, che prosegue nella speranza di accedere al tabellone principale, lo ha fatto battendo in tre partite il giapponese Ryo Noguchi, 3-6, 7-6, 6-2, il risultato finale. Dicevamo dei saluti ad Aurelio Andreazzoli, adesso la linea è stata perfezionata, ci proviamo, buon pomeriggio Aurelio.
3: Ciao Giovanni, buonasera a tutti.
2: Ecco, come sta vivendo la Versilia, la provincia di Lucca, naturalmente la tua massa, questa immersione totale oggi nel ciclismo e nel Giro d'Italia? C'è parecchia gente?
3: Ah, guarda, oggi io me la sto gustando in televisione perché mi piacciono i commenti e poi mi piace vedere i luoghi, insomma è molto più ampio il panorama.
2: E poi il tempo era incerto.
3: Il tempo è buono ora, stamani pioveva stamani, però il tempo è buono. Era un po' ventoso a favore dei ciclisti,
2: ecco,
3: stamani, e ora non so nel pomeriggio, però...
2: E insomma, ce lo diranno i nostri inviati che ti fanno anche un saluto. A Aurelio Andreazzoli, nostro ospite direttamente da Massa.
3: Grazie.
2: E noi a Massa torniamo proprio da Cristiano Piccinelli.
4: Sì. Saluto ovviamente il mister, ma intanto arriva Vingegaard al primo intermedio, Manuel.
5: E Vingegaard al primo intermedio paga 56 secondi da Pippo Ganna, il che vuol dire che è andato più piano di Aresman, parecchio più piano di Aresman, paga 26 secondi da Aresman, ma è andato anche più piano di Ben O'Connor. Sta gestendo le energie, anche in questo caso consegno la mia domanda a chi ne sa più di me, Cristiano.
4: Allora siamo con mister Aurelio Andreazzoli, volevo sapere se ha un preferito, un idolo, un corridore che le piace di questo Giro d'Italia o in generale, mister?
3: Beh, quello che ha fatto Filippo Ganna oggi è notevole, perché credo che non ci fossero dubbi, però insomma ha dimostrato quale capacità ha in questa nel modo di correre, nel modo di affrontare i cronometri, è fenomenale. Non ha grandissimi concorrenti, però oggi lui ha fatto una cosa impressionante.
4: Ma le piace questo Giro d'Italia? Insomma, immagino che si sia gustato,
3: guarda,
4: anche le tappe precedenti.
3: Guarda, stamani io sono stato in giro tutta la mattina e ho fatto gran parte del percorso per rendermi conto di quello che ha fatto l'organizzazione. È una cosa incredibile. Non si apprezza dal televisore lo sforzo che fanno e quante difficoltà devono aver avuto, e quindi devo fare loro i complimenti, perché veramente è una macchina enorme da mettere in piedi. Io non so come potranno fare a ripresentarla domani alla stessa maniera a tanti chilometri di distanza. È veramente uno spettacolo, la città di Massa, ma ho visto gran parte del circuito, come dicevo, è trasformata, una grande partecipazione di folla, ma anche nella mattinata che non c'erano corridori da seguire, era proprio tutto quanto in fermento. Le strade finalmente asfaltate in ogni loro parte, e quindi oltre all'aspetto estetico c'è anche un aspetto di concretezza che viene lasciato dal passaggio del ciclismo.
4: E allora ricordiamo il primo tempo di Ganna in questa decima tappa e torniamo allo studio da Giovanni Schieramozzino.
2: Per salutare ovviamente Aurelio Andreazzoli lo lasciamo alla cronaca della tappa. Tra l'altro sono 20 anni che Rodrigo Taddei, Aurelio, ti ha dedicato quella finta che è diventata famosa in tutto il mondo, no? Quindi questo è anche un compleanno particolare. Tu facevi parte dello staff tecnico con Luciano Spalletti in giallorosso, no?
3: Sì, è andata così, non sapevo che era il compleanno. Mi ricordo che è il compleanno del matrimonio con mia moglie il 31 di maggio, ma a quello di Rodrigo Taddei non mi ricordavo.
2: Bene, grazie ad Aurelio Andreazzoli per essere stato con noi, grazie davvero e buona tappa. E intanto,
3: è stato un piacere.
2: Grazie Ciao. Ancora. Ritornando al tennis, un'ultima ora, Carlos Alcaraz non giocherà Wimbledon, lo spagnolo non ha ancora recuperato dal problema al polso. Ritorniamo sulle strade del Giro.
4: E allora siamo alle battute conclusive di questa frazione, perlomeno per quanto riguarda i big. Ganna è saldamente sempre al comando. Manuel,
5: ma adesso sta per arrivare al primo rilievo cronometrico Afonso Eulalio, che ci arriva proprio in questo istante. Uno sguardo al suo ritardo, 1:46 rispetto a Jonas Vingegaard, ha perso 50 secondi dopo 18 chilometri. Questo il distacco di Afonso Eulalio. Vingegaard che paga 56 secondi da Pippo Ganna. Dicevamo che Aresman era andato più forte, anche O'Connor era andato più forte, ma bisognerà capire se il leader in questo momento della classifica del Gran Premio della Montagna, grande favorito per la vittoria finale, sta gestendo le energie, oppure se diciamo questo è il suo massimo. Io propendo più per la prima ipotesi, anche perché la pedalata mi sembra comunque molto efficace e cerca di pedalare con un rapporto probabilmente anche più agile rispetto a quello di Afonso Eulalio. Cristiano,
4: si nasconde Vingegaard, Giovanni?
1: Ma io non credo. Il tempo di Eulalio non è ottimo, ma non è ottimo secondo me neanche il tempo di Vingegaard, quindi sta perdendo 50-55 secondi da Vingegaard. Eulalio appunto, seguendo così questa prospettiva, potrebbero giocarsi questa maglia davvero per secondi.
4: Ha fatto i conti Ghirotto? Hai fatto calcolatrice alla mano?
6: Ma siamo lì, anche Francesco che è qua al mio fianco, siamo a secondi, dipende poi dalla parte finale perché è quella più dura, cioè quando veramente il cronometrista sprigiona i suoi cavalli, cosa che Eulalio non ha.
4: Ti sorprende invece Aresman, oppure era nelle aspettative che l'olandese fosse, diciamo così, il più bravo tra i big in cronometro?
7: È un percorso adatto a lui, evidentemente ha la miglior condizione e cerca di giocarsela insomma per quanto è possibile, ma la differenza fra Ganna e tutti gli altri è enorme. Che gli altri sono lì 20, 30, 40 secondi, ma
4: Ganna già che Ganna ha messo un po' in cassaforte questo risultato, mi sembra sarà effettivamente la seconda tappa per un italiano a questo
7: livello. Ormai non credo che, meglio che uno non venga qua con la motocicletta, no.
4: Credo sia irregolare a termini di regolamento. Intanto però seguiamo Aresman. Manuel,
5: Aresman, mancano 8,5 km allo sforzo del corridore olandese, che sta andando, io credo, in questo momento, in questo tratto di rettilineo, in una velocità prossima ai 60 all'ora, posizione da cronoman, mani alte sul manubrio, ruota lenticolare al posteriore, ruota anteriore invece a profilo alto, rapporto molto duro per Aresman, che in questo momento sta cercando di fare velocità, non va proprio drittissimo, probabilmente c'è anche un pochino di vento che gli dà fastidio, ma senza dubbio insomma sta facendo vedere che lui a cronometro fermo in questa particolare specialità, esercizio del ciclismo, insomma sa andare molto forte. Cristiano,
4: perde una ventina di secondi da Vingegaard Jay Hindley. Giovanni,
1: Sì, e non è un brutto tempo. Ripeto, secondo me Vingegaard non è partito benissimo. Bisognerà capire se è una cosa voluta, la crono lunga, c'è tempo per recuperare, però il buongiorno si vede dal mattino, no? Quindi questa partenza di Vingegaard personalmente non me l'aspettavo.
4: E la formazione della Visma Laser Bike, per chi lo conosce, indossa un casco molto particolare, diverso da tutti gli altri. Per gli appassionati di Mel Brooks, Manuel assomiglia un po' a quello di Lord Casco, mi confermi?
5: E credo che chiunque si ricordi quel meraviglioso Spaceball Valle Spaziale in questo momento abbia fatto una risata. Sì, effettivamente ricorda un po' quello indossato da Robert Zemeckis, che interpretava per l'appunto Lord Casco di Guerre Stellari. È chiaro che si cerca, come tornando seri, come diceva in precedenza Giovanni Visconti, di ottimizzare al massimo anche i margini gains, no? L'aerodinamica, il casco, i body, perché in prove contro il tempo così veloci ogni minimo particolare può fare la differenza. Si fanno studi in galleria del vento e in questo, diciamo, nello sviluppo della tecnologia applicata, insomma, alla bici, alla posizione, al cronometro, abbiamo la fortuna di avere uno come Francesco Moserra, che è stato assolutamente un pioniere. Mentre arriva intanto Giulio Pellissari al traguardo, Giulio Pellissari paga 3,18 da Filippo Ganna. Questo il tempo di Giulio Pellissari. Sari, bisognerà vedere il rapporto agli altri big, come sarà la sua prestazione.
4: E come lo vedi Francesco Moser? 3 minuti abbondanti da Ganna, vuol dire che è andato bene per Pellizzari, considerando ovviamente le sue caratteristiche?
7: Beh, bisognava che fosse intorno ai 2 minuti, allora si poteva dire che era andato bene. 3 minuti è tanto. Adesso bisogna vedere gli altri uomini di classifica quello che faranno, ma sono più o meno tutti lì, qualche secondo in più, qualche secondo in meno, ma non c'è chiaramente la differenza che c'è fra loro e Ganna, insomma. E il cronometro, più veloce vai e più conta la posizione e l'aerodinamica, perché il vento ti dà sempre più ostacolo, diciamo, quando ce l'hai contro, insomma, che lo devi aprire l'aria, più veloce vai e più influisce sull'esecuzione, insomma, della cronometro.
4: Filippo Ganna al momento è davanti a tutti, 45-53, secondo Rémi Cavagna a 1 minuto e 59, terzo Bax della Pinarello a 2-0-4, poi Derek G quarto a 2-16, Milesi ottavo a 2-40, che è il secondo miglior italiano, via via tutti gli altri, con al momento Pellizzari 15esimo a 3-18 da Ganna. Ghiro.
8: Ecco, faccio notare a Francesco che comunque Cavagna, che è uno specialista, è arrivato a 2 minuti, quindi il tempo di Pellizzari 3 minuti e 18 da Filippo Ganna, tutto sommato, insomma, in funzione di quelli che sono i rivali della classifica, potrebbe essere anche una cronometro discreta, no Francesco? Perché comunque lui, abbiamo letto, viene fuori da un problema fisico.
7: Perché se consideriamo Vingegaard sta perdendo tanto anche lui, adesso bisogna vedere quello che succederà quando tutti hanno terminato, per vedere le differenze tra l'uno e l'altro. Ma un percorso come questo, che è lineare, non credo che siano tante differenze da partenza all'arrivo, insomma. Uno magari può partire un po' più piano, ma non è che può aspettare di recuperare dopo, perché a queste velocità non ce la fai.
4: Intanto arriva Ben O'Connor. Giovanni, come giudichi la prestazione dell'australiano?
1: Allora, il tempo di O'Connor mi fa capire che Giulio Pellizzari nell'ultima parte di crono si è ripreso, perché il distacco da Ben O'Connor al secondo intertempo e al terzo era di circa 36-37 secondi, e questo è il distacco di Pellizzari da O'Connor anche all'arrivo, quindi buona la prova di Pellizzari alla fine.
4: E valutiamo anche quello che succede invece nel duello a distanza Vingegaard-Aresman. Manuel.
5: Con Aresman che sta guadagnando una 30 secondi nei confronti di Jonas Vingegaard, ma c'è da dire che Timen Aresman, il pellicano di Dale, così come è soprannominato, sta facendo assolutamente una prestazione all'altezza di quella che è la sua fama. E da rilevare che peraltro Timen Aresman è della stessa squadra di Pippo Ganna, e tutti quanti sappiamo come il team Ineos sia sempre un po' all'avanguardia, no, in questa particolare specialità della cronometro, e potrebbe anche questo dare una mano al corridore olandese. Cristiano.
4: Da certificare ormai soltanto il successo di Ganna, ma teniamo ovviamente tutto quello che succederà dal punto di vista della classifica generale. Studio.
2: Grazie e Cristiano, io do il benvenuto in trasmissione a Vanessa Giovagnoli, perché l'appuntamento è quello del GR Flash delle ore 17, notizie in serie. Da dove iniziamo, Vanessa?
9: Buonasera Giovanni a te e agli ascoltatori. Iniziamo dalla Global Sumud Fottiglia, perché altre barche sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana e gli attivisti sono stati obbligati a salire a bordo dei gommoni di Tel Aviv. In alcuni video si sentono spari di proiettili di gomma contro le barche della missione umanitaria. La Farnesina conferma che è in corso il trasferimento di 27 italiani fermati verso il porto di Ashdod. Il ministro Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte di Tel Aviv. Sui social della flottiglia si vedono ancora 2-3 imbarcazioni con i loro equipaggi navigare verso Gaza. E poi a Parigi si sono riuniti i ministri delle finanze del G7, l'imperativo è riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine al conflitto in Iran, hanno scritto nel comunicato finale. Per l'Italia c'è il ministro Giorgetti, che ha confermato che il governo lavora alla proroga sullo sconto delle accise e a misure per l'autotrasporto. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis, anche lui a Parigi, ha dichiarato che Bruxelles sta esaminando la richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità per far fronte ai rincari energetici. La cronaca: a Modena è stato convalidato l'arresto per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha travolto diverse persone con la sua auto, 8 ferite, alcuni sono gravi. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Non è stata contestata l'aggravante terroristico di odio razziale e nemmeno la premeditazione. Riprenderanno domani alle Maldive, se le condizioni del mare lo permetteranno, le ricerche dei corpi di Muriel Oddenino e di Giorgia Somma Cal. Stamane sono stati recuperati quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Sul tragico incidente durante l'immersione, 5 vittime, lo ricordiamo, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Quando le salme saranno rimpatriate verranno disposte le autopsie. Infine parliamo di spazio, perché è stata lanciata Smile, la prima missione congiunta Europa-Cina. La spedizione punta a osservare ai raggi X le finora invisibili interazioni tra il vento solare e il campo magnetico che avvolge il nostro pianeta. A eseguire il lancio è stato il lanciatore italiano Vega C. E qui ci fermiamo, Giovanni.
2: E grazie a Vanessa Giovagnoli. Ricordiamo anche che l'ultima ora relativa al tennis ci ha poco fa detto che Carlos Alcaraz è costretto a rinunciare anche ai tornei del Queens e quello di Wimbledon. I problemi al polso evidentemente sono più gravi, ben più gravi a questo punto, di quanto si paventava dopo il suo ritiro durante il torneo di Barcellona. E adesso ritorniamo proprio sulle strade del Giro. Cristiano, aspettavamo nuovi riscontri colometrici, perché insomma alla voce sorpresa oggi sembra che si possa accostare il nome di Jonas Vingegaard. Sorpresa negativa.
4: Sì, forse sì, perché al momento insomma è arrivato anche al secondo intermedio, ma seguiamo direi in presa diretta l'arrivo di Arensman, ormai in prossimità del traguardo, ma già paga 1:20 da Ganna, che osserva tutto dalla sua off-seat. Se Arensman non può nulla, nessuno potrà più nulla. Manuel.
5: Due piccioni attraversano il campo visivo di Timo Arensman, che probabilmente non l'ha neanche visti perché aveva la testa bassa. Adesso si avvicina all'ultima curva del tracciato, curva verso destra, non particolarmente complicata. È già 1:42 il ritardo del pellicano di Dale nei confronti di Pippo Ganna, suo compagno di squadra. Si alza adesso sui pedali, rilancia l'azione, arriva verso il traguardo pronto a tagliarlo con un ritardo inferiore a 2 minuti, 1:54 è seconda posizione per Tim Arensman. Prendiamo nota di questo tempo, 1:54 al traguardo, perché Jonas Vingegaard al secondo rilievo cronometrico pagava già 1:43. Dunque Jonas Vingegaard in questo momento non sta facendo una grande cronometro, al netto del fatto che magari ci stupisce tutti nella seconda parte accelera. Cristiano?
4: Non ti convince Vingegaard, Giovanni
10: Continua
4: Visconti.
10: A non convincermi, per carità, è sempre una buona crono, ma al secondo intertempo perde già 33 secondi da Arensman, e questo mi fa pensare che non è la sua migliore crono di sempre, quindi staremo a vedere.
4: Sta per arrivare anche al rilevamento cronometrico la maglia rosa Fonsolalio, e continua a fare i conti Ghirotto.
8: Sì, sto facendo i conti perché Aresman stamattina è partito con uno svantaggio da Vingegaard di 2,36, quindi Vingegaard non sta facendo una cronometro alla sua altezza, o perlomeno la sta gestendo, come dice anche Visconti, poi magari Francesco ci dirà la sua. Certamente ha un buon bottino da poter gestire, ma Aresman è più cronometrista, l'altro è uno scalatore puro.
4: È una gestione secondo te, Francesco Moser, quella di Vingegaard? Non dico che stia andando piano, però magari forse ci aspettavamo qualcosa di più dal danese.
7: Certamente le altre cronometro che ha fatto nelle corse a tappe, forse se si riferisce soprattutto al Tour, dove magari la fatica si sente di più e magari recupera di più degli altri, allora è questo che fa la differenza. Questo poi è un percorso adatto ai passisti, lui non è proprio un passista.
4: No, si fa sentire anche, diciamo così, il peso, nel senso che qui più peso hai meglio è, sbaglio?
7: No, ma il peso, poi anche la statura, tutto, le gambe, uno come gamba ha delle
4: leve lunghissime
7: incredibili, poi ha fatto il record dell'ora, lui già è andato al record dell'ora a più di 56 all'ora e qui è andato quasi a 55, gli altri non ce la fanno.
4: Ganna saldamente al comando della classifica di tappa, ma la lotta è anche per quello che riguarda la classifica generale. Eulalio al passaggio del secondo intermedio, Manuel.
5: E arriva a 3,12 da Pippo Ganna. Jonas Vingegaard pagava 1,43. Dunque, se non sbaglio, dovrebbe essere 1 minuto e 25 indietro rispetto a Jonas Vingegaard. Abbiate pietà rispetto alle mie capacità matematiche, anzi no, un po' di più. 1,17, 1,29. 1,29, se non sbaglio, potrebbe avere ancora comunque un minutino di margine nei confronti di Jonas Vingegaard. Confortatemi sulla mia matematica.
4: Assolutamente, poco meno di un minuto, ma insomma siamo lì come ordine di grandezza. Giovanni,
10: poco meno di un minuto ancora da gestire, e a questo punto mi viene da dire che ce la può anche fare, perché ci avviciniamo alla fase finale della crono, non mancano tantissimi minuti alla fine, quindi in prospettiva credo che Eulalio possa farcela mantenere la maglia rosa.
4: E con Jonas Vingegaard che pedala verso il traguardo, abbiamo detto di Filippo Ganna, del secondo posto di Timen Aresman, comunque a 1:54 dal corridore di Verbania, la pedalata del re pescatore che prova a sfilare la maglia rosa. Eulalio, Manuel.
5: La pedalata di Jonas Vingegaard è buona, l'espressione è un po' meno bella perché è una smorfia di quasi dolore quella di Jonas Vingegaard, non sta gestendo secondo me, in questo momento lo vedo molto al gancio, molto a capretto, come dicono i nostri esperti di ciclismo. Intanto c'è Jay Hindley che sta per arrivare anche lui al traguardo, ha affrontato l'ultima curva, 3,5 km. Volevo sottolineare invece, prima di ridarti la linea, chi quest'oggi si prenderà secondo me una bella sveglia, ovvero sia Felix Gall, perché ti abbiamo parlato poco, ma al secondo rilievo cronometrico Felix Gall pagava 2,43 da Pippo Ganna, il che vuol dire un minuto da Jonas Vingegaard, e peggio di Felix Gall credo che abbia fatto solamente Afonso Eulalio. Per dire, Pellizzari al secondo rilievo cronometrico guadagnava 30 secondi a Felix Gall, lui oggi una bella sveglia se la prende, Cristiano.
4: Eh sì, conti alla mano, sì, intanto a Francesco Moser chiederei se questa cronometro sarà o meno decisiva nell'equilibrio totale del Giro d'Italia.
7: Ma adesso qui bisogna capire la condizione di Vingegaard, perché se lui crescerà nelle prossime tappe dove ci saranno le salite, ha tutto il tempo di guadagnare, anche se qui ha perso, e questo è, diciamo, l'interrogativo: ha la grande condizione o la deve trovare, o è questa la sua condizione?
4: Questo ovviamente dobbiamo cercare di capirlo. Intanto però parliamo di Ganna al comando, saldamente al comando della Viareggio Massa. Studio,
2: pubblicità.
11: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
13: Le strade del Giro.
2: 17:09 con Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco alla console, Alcaraz, niente Wimbledon per lui, intanto chiari e resi noti anche i programmi di Sinner dopo gli internazionali di Francia, nessun torneo in erba pre-Wimbledon giocherà l'Alto Atesino direttamente nell'erba inglese del torneo che l'anno scorso l'ha visto primeggiare. Ma a proposito di primi posti, quello di tappa sembra ormai assegnato e da un bel po' di tempo si fanno altri calcoli. In apnea quasi fino alla conclusione di tappa, linea nuovamente ai nostri inviati alla Corsa Rosa sul traguardo di Massa.
4: Grazie Giovanni, e vado dall'altro Giovanni Visconti. Insomma, praticamente da quando è arrivato Filippo Ganna si era più o meno capito che era inattaccabile quel tempo, ma tra Eulalio e Vingegaard 1:40, qualche secondo di più. Secondo me comunque il portoghese prova fino all'ultimo a difendere la maglia.
10: Sì, sì, ci sta provando ed è anche fortunato perché Vingegaard sicuramente non è incappato in una delle sue giornate migliori, in una delle sue crono migliori. È l'unico che sta facendo davvero una grande crono fino a questo momento degli uomini di classifica, è senza dubbio Aresman, anche O'Connor, bellissima crono, e Derek G.
4: Mentre sta per arrivare Jay Hindley, ma ritardo già pesante per l'australiano della Red Bull, Manuel.
5: Sì, perché siamo già oltre i 2 minuti e 50 da Pippo Ganna, ha superato qualche istante fa la Flamme Rouge, lo striscione dell'ultimo chilometro, adesso sta affrontando questo penultimo rettilineo che poi è intervallato da qui al traguardo da una curva che vi abbiamo raccontato anche in precedenza verso destra, non particolarmente impegnativa né particolarmente stretta. L'entusiasmo del pubblico che batte sulle transenne come di costume, facendo tremare un po' tutte quante le tribune degli spettatori, arriva adesso all'ultima curva, la disegna quasi come un pilota di MotoGP facendo scivolare la bici verso l'esterno dopo aver lambito il punto di corda, si sposta adesso a destra per cercare di fare meno strada possibile, arriva sul traguardo Jay Hindley, 3:31 in ritardo nell'australiano. Cristiano,
4: ritardo pesante Ghiro di Jay Hindley, la Red Bull forse rischia di uscire con le ossa rotte da questa cronometro, lo sbaglio?
14: Ma allora, Pellizzari 3:18 da Ganna, Hindley 3:31, quindi vuol dire adesso
4: è andato meglio Pellizzari.
14: È andato meglio Pellizzari, si stanno rovesciando un po' le cose. Stiamo qua giocando chi è il capitano, è Hindley, Pellizzari Hindley. Oggi questo cronometro ci ha detto che Pellizzari è andato più forte e ribadisco, secondo me ha fatto una buona cronometro.
4: Eh sì, in effetti i numeri non mentono mai e ci dicono che Ganna è il più forte. Ci si è fatto ovviamente per Francesco Moser perché ti deve ancora raggiungere, però a parte questo insomma è un giro che è disegnato con questa crono per scombussolare un po' la classifica, la delineerà senz'altro meglio, però insomma questo Pellizzari che è lì, che ha superato i problemi, che sta cercando di essere protagonista. L'Italia sta cercando un uomo da giro, o no?
7: Per

0: Forza, bisogna che arrivi qualcuno, altrimenti non abbiamo niente da dare al pubblico, perché gli italiani comunque sono legati ai corridori italiani, anche se seguono tutti, anche i grandi campioni. Però se ci fosse uno che può lottare con i primi, insomma, sarebbe molto meglio. E direi che la cronometro di oggi ha dato una dimostrazione che Ganna è fortissimo. E i confronti poi da lontano non si possono fare, non puoi confrontare Moser con Ganna o con Pogacar, ognuno corre nel suo tempo e questi confronti valgono quello che valgono.
1: Complimenti a Moser, perché mi sembra anche corretta questa analisi. Intanto Ganna si stringeva le mani con Aresman, i due più forti di questa tappa. Manuel,
2: sono compagni di squadra e peraltro sono stati accompagnati in ammiraglia rispettivamente da Geraint Thomas, Mr. G, uno che a cronometro andava molto forte, e da Elia Viviani fino all'anno scorso in gruppo, lui diciamo più velocista, più uomo da pista, ma insomma è chiaro che l'esperienza da parte del veronese è stata importante nella prestazione dei due alfieri del team Net Company Ineos. Mancano solamente in tre a chiudere oramai il loro sforzo: Felix Gall, Jonas Vingegaard e Afonso Eulalio. Di questi tre, chi si becca la sveglia più importante è Felix Gall, perché non sta facendo una grande cronometro. Jonas Vingegaard adesso cerca di velocizzare al massimo la sua azione: 91 di cadenza di pedalata, 58 all'ora in questo lunghissimo rettilineo. Afonso Eulalio con le unghie e con i denti cercherà di mantenere il simbolo del primato, anche se la sua azione adesso li sta facendo abbastanza disordinata, soprattutto come posizione, con queste ginocchia un po' larghe che non sono proprio il massimo dell'aerodinamica, Cristiano.
1: La crono di Felix Gall costringerà Giovanni Visconti, forse la Decathlon, ad essere ancora più aggressiva. L'abbiamo vista aggressiva nelle tappe precedenti, ma adesso insomma sarà gioco forza costretta se vuole cercare di insidiare Jonas Vingegaard.
3: Potrebbe essere, ma potrebbe essere anche che la sventola di oggi lo obblighi comunque a guardarsi più dietro che davanti, no? Nel senso che Vingegaard, anche se non ha fatto una grande crono, è sempre lì davanti, sta guadagnando su di te. Forse bisogna cominciare a guardarsi dietro e correre un pochettino più di rimessa.
1: Si incrociano i primi due in classifica sulla strada, Manuel.
2: Eh sì, perché c'è questo tratto dove c'è una specie di tornante poi successivo che di fatto consente ai corridori di guardarsi in faccia, e adesso diamo uno sguardo alla faccia di Felix Gall, che sta per arrivare sul traguardo, il terzo della classifica, 4:22 il ritardo di Felix Gall. Prova così, perde tanto da tutti quanti gli altri, perde più di un minuto anche dal nostro Giulio Pellizzari, tra l'altro, Cristiano.
1: Eh sì, questa è una buona notizia ovviamente per Giulio Pellizzari, che risalirà in classifica, Ghiro.
4: Certamente che sì, però c'è anche da dire una cosa, l'abbiamo letto dappertutto. Gall ha detto: oggi è la mia giornata più difficile di questo Giro d'Italia, e lo ha dimostrato, cioè d'altronde lui si doveva solamente difendere. Tutto sommato i conti, come ha detto Francesco, li faremo questa sera, però secondo me oggi proprio così malaccio non è andato.
1: E secondo te, Francesco Moser, oggi si capisce chi non vincerà il Giro d'Italia? Questo sì, forse.
0: Beh, è ancora presto, perché c'è tutte le salite da fare, può esserci sempre la giornata negativa. Certamente Vingegaard non ha avuto un grande rendimento, però anche i suoi avversari non sono molto lontani, insomma perde mezzo minuto, adesso non è ancora arrivato. Da Aresman perde, va di più di mezzo, perde 40 secondi.
1: E sta per arrivare il repescatore a 300 metri dal traguardo con la sua tuta blu da leader della classifica degli scalatori, casco rosso come di consueto per Jonas Vingegaard, che cerca la tripla corona dopo aver vinto Vuelta e due Tour de France. Manuel.
2: E arriva adesso all'ultima curva, rilancia l'azione, anche lui si sposta verso il lato destro della carreggiata per cercare di fare meno strada possibile, si alza sui pedali, spinge fino all'ultimo, sta facendo uno sprint, si siede solamente adesso, paga 3 minuti, e la faccia di Jonas Vingegaard dal traguardo ci dice che probabilmente sì, non ha trovato assolutamente la sua giornata migliore. Paga 3 minuti e 13esimo, e adesso tutti con il cronometro per vedere il tempo di Afonso Eulalio, per capire se Afonso Eulalio riuscirà a conservare la maglia rosa. A te, Cristiano.
1: Come valutiamo questa crono, Giovanni Visconti?
3: Si è difeso, non è stata la sua migliore crono, perde terreno da qualcuno degli immediati inseguitori in classifica, adesso vedremo bene chi. Ripeto, non è una crono malvagia, ma ci si aspettava qualcosa in più da lui, e credo che non ce la faccia a strappare la maglia rosa a Eulalio.
1: Quindi insomma ti sbilanci, un azzardo?
3: No, secondo me la manterrà, e neanche per 10-20 secondi, ma io credo che quel minuto che ballava nel penultimo intertempo non andremo molto lontani da quel tempo.
1: E allora bisogna dire, Ghiro, bravo a Fonzio Eulalio.
4: Beh, a conti fatti aspettiamo prima di dirlo, però in questo momento sembra che la maglia la tenga.

0: e se così sarà, veramente bravo questo ragazzo.
1: Quanto è di stacco in tempo reale, Manuel?
2: 1,55, questo è quello che dice il suggerimento del GPS, che lascia il tempo che trova, ma che negli ultimi anni di fatto è sempre diventato più affidabile. Tra 1,55 e 1,56, quello che Afonso Eulalio perde in questo momento da Jonas Vingegaard, il che vuol dire che può gestire un tesoretto di altri 28 secondi, se teniamo fermo l'1,56, per cercare di gestire la maglia. Non è stato un drago nel disegnare la traiettoria nell'ultimo tornante, l'abbiamo visto quasi sbandare con la ruota posteriore. È chiaro che in una cronometro di 42 km, e lo abbiamo detto tante volte, i corridori non sono avvezzi a questo tipo di chilometraggi nelle prove contro il tempo, negli ultimi grandi giri, anche un po' di lucidità può venire meno, ma sta facendo una grande prova Afonso Eulalio. Probabilmente non vincerà il Giro d'Italia, ma quest'oggi c'è da fargli un applauso se riuscirà a mantenere la maglia rosa. Cristiano?
1: E l'aveva detto, insomma, di Amino Caruso, mettete un occhio su questo ragazzo portoghese. Invece non so se hai notato qualcosa nel glaciale Jonas Vingegaard, dal volto si è capito se era soddisfatto o no, Giovanni?
3: Si è capito che ha fatto tanta fatica, forse più di quella che pensava. Ci vorrebbe una botta morale anche per lui oggi con la maglia rosa, ma vedendo un po' la proiezione dei tempi ce la dovrebbe fare, forse non per un minuto, ma una quindicina di secondi di vantaggio dovrebbe riuscire a conservarli Eulalio.
1: Stiamo guardando con Francesco Moser la pedalata di Eulalio, insomma, da esperto della specialità, ma non solo. Ma
4: qui la strada scende, qui viene ad andare molto forte e il tempo è ancora tanto da arrivare, perché manca ancora 1,5 km. E che il tempo di Vingegaard quant'era totale?
1: Il tempo di Vingegaard lo andiamo a prendere in tempo diretto, 48,53, quindi siamo già una decina di secondi oltre e manca 1,500 metri. È a rischio,
4: È a rischio, perché è andato piano nel finale,
1: E quindi rischia, forse abbiamo anticipato troppo, ma va bene così. Io il bravo lo confermo a Afonso Eulalio, Ghiro.
5: No, sicuramente è una sorpresa di questo Giro d'Italia, non ci si dava neanche un euro, a dire la verità, se uno doveva scommettere che oggi teneva la maglia rosa. Però Francesco, secondo me si salva per pochi secondi,
3: Sì, vediamo. Siamo lì.
1: E sta per arrivare Afonso Eulalio, ultime curve per lui, ultime fatiche, triangolo rosso degli ultimi 1000 metri, Manuel.
2: Ultimo chilometro, 2.02, l'ultima proiezione della GPS, adesso si alza sui pedali, è andato a rilanciare in uscita da quella semicurva verso destra Afonso Eulalio, adesso digrigna i denti in questa specie di micro cavalcavia che lo porterà poi verso un tratto in leggerissima discesa. Siamo in quel famigerato penultimo rettilineo che conduce all'ultima curva verso destra, verso il traguardo, verso quella che potrebbe essere la gloria per lui, il mantenimento della maglia rosa, o comunque in ogni caso verso l'applauso per una grande prova, per un Giro d'Italia che probabilmente non si aspettava neanche lui potesse essere così. Ha fatto un po' di fatica disegnando quelle traiettorie, come vi dicevo in precedenza, questo potrebbe andare un po' a spiegare anche il ritardo ulteriore accumulato in questa ultima fase, oltre ovviamente a tanta fatica. Siamo agli ultimi 300 metri, Cristiano, ti consegno il finale per Afonso Eulalio.
1: 1:40 al momento il ritardo rispetto a Vingegaard, certificato il successo di Ghana, lo dobbiamo ricordare, ma non era mai stato in dubbio. Il dubbio è la maglia rosa. Vediamo se ce la fa Afonso Eulalio. Agli ultimi metri si alza sui pedali per provare a resistere, per provare a mantenere la maglia rosa, e ce la fa, ce la fa. Perde meno di 2 minuti da Jonas Vingegaard. E allora non so come si dice in portoghese, sai il portoghese, Giovanni Visconti?
3: No, il portoghese non lo conosco.
1: Vabbè, però diciamo l'unica parola che so in portoghese, obrigado Afonso, perché ci ha fatto divertire.
3: Eh sì, è davvero una bella prova. Nel finale sicuramente lo stavano avvisando del buon tempo, del fatto che stava riuscendo a mantenere questa maglia che lo sta elevando davvero alle cronache di questi giorni. Meritata, strameritata. Vedremo adesso cosa sarà capace di fare nei prossimi giorni, perché arrivano tappe da fuga, tappe dove ancora potrebbe riuscire a mantenerla la maglia.
1: E Ghiro, insomma, la montagna è di là da venire, un'altra settimanella, qualche 4-5 giorni in rosa ci può stare.
5: Beh sì, sicuramente, se ci basiamo a quello che ha fatto in questi giorni, questo qua sarà veramente duro a staccarlo. Però ripeto, allora i conti si fanno questa sera un po' a tavolino. Certo è che oggi Vingegaard comunque dei secondi importanti li ha guadagnati, e allora in proiezione futura poi tutto sommato non gli va neanche male a Vingegaard, perché adesso la maglia rosa continuerà a controllare la corsa, la squadra di Vingegaard sarà sempre un po' a rimorchio, e quando arriverà l'altro

0: arrivo in salita c'è ancora tempo per arrivarci, sicuramente potrà gestire un vantaggio, o meglio uno svantaggio di 25-27 secondi. Adesso conti alla mano, lo sapremo, che è poca roba, attenzione.
1: E allora Eulalio maglia rosa ancora Ganna, stravincitore della Viareggio Massa, la decima tappa, 2 minuti il più vicino, si fa sempre per dire, seconda tappa per un italiano, seconda tappa per un corridore azzurro dopo la vittoria di Ballerini a Milano. Aspettiamo ovviamente Ganna al microfono del nostro Manuel Codignoni, ma vorrei affidare allo sceriffo Francesco Moser un commento generale su quello che ci ha detto la crono. Bravo Ganna, ma sulla classifica generale ti do i diritti, ti do anche gli stacchi. Eulalio maglia rosa a 27 secondi, c'è Vingegaard a 1,57, Aresman a 2,24, Gall 2,48, Connor 3,06, Hindley, Storer a 3,28, ottavo Derek G a 3,34, resta nono Giulio Pellizzari a 3,36, 4,16 Belocchi chiude la top 10.
2: Beh, sono distacchi abbastanza grandi rispetto alle tappe che sono state fatte, perché 3 minuti o 2 minuti e mezzo sono già tanto. E qui bisogna capire adesso gli altri, se tu consideri Vingegaard, gli altri sono tutti lì vicini, non ci sono tanti secondi tra uno e l'altro. Bisogna capire quello che farà Vingegaard, perché è lui l'uomo faro della corsa. Se la condizione che ha fatto vedere oggi, che è andato piano cronometro, vuol dire che anche nelle salite, quando non ha dato i distacchi che si pensava, può darsi che abbia una condizione al di sotto delle aspettative. E il giro è ancora lungo, lui è uno che recupera, perché si sa già che è un uomo da corsa a tappe, e vedremo. Ganna ha vinto la corsa e non si può discutere.
1: Si avvicina, sono 7 ora, mancano 5 per arrivare a 12.
3: Oh, studio, ci fermiamo per la pubblicità.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
9: Deposito Super Smart Premium.
8: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
11: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
13: Fuori giro, il dopo tappa.
1: Ore 17:27, quindi 42 chilometri, una vera e propria maratona, non a piedi, in bicicletta, da Viareggio a Massa, non certo a sorpresa il successo di Filippo Ganna. Per il resto, voce ai protagonisti con i loro commenti, a cominciare, e qui ci permettiamo di spendere diversi asterischi, Marco Pinotti. Buon pomeriggio Marco.
14: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Sappiamo che il tempo per ciò che ti riguarda è contingentato, per cui saremo velocissimi. Tu hai seguito Sinead O'Connor, ti chiedo però se ti aspettavi che Vingegaard, non dico potesse soffrire, ma che comunque non approfittasse di questi 42 chilometri per un grosso tempo.

0: tempo e per magari riuscire a vestire già oggi la maglia rosa. C'entra la distanza? Oltre 40 chilometri il ciclismo moderno a cronometro individuale non era ultimamente tanto abituato.
1: No, assolutamente no. Penso che Jonas abbia fatto una prova, diciamo, forse leggermente al di sotto delle aspettative, però penso che non è che ha calato nel finale, però diciamo ci sta che abbia lasciato, tra virgolette, non preso la maglia o lasciato la maglia a Eulalio, perché domani è una tappa difficile da controllare, i prossimi quattro giorni sono diciamo complicati, e invece credo che la Bahrain abbia tutto l'interesse a cercare di difenderla.
0: Allora,
1: quindi è un po' guardare nel lungo periodo per la squadra di Vingegaard.
0: Eh sì, il lungo periodo insomma che adesso comincia ad avvicinarsi. Di Cristiano al giro ce n'è uno, ai mondiali di calcio per la sesta volta in carriera, 41 anni, ce ne sarà un altro. Cristiano Ronaldo, 6 volte vuol dire essere convocato ininterrottamente dai 17 ai 41. Già questo è un record. Il nostro Cristiano è Piccinelli, c'è Marco Pinotti per voi.
2: Ovviamente un grande saluto, ribadiamo soltanto il successo di tappa per Filippo Ganna, frantumati i record, il secondo è arrivato a 1 minuto e 57, il compagno di squadra di Arensman in classifica generale, Eulalio sempre in rosa con soltanto 27 secondi su Vingegaard, 1 e 57 su Arensman. A Pinotti invece vorrei chiedere, capisco insomma che è un'altra squadra, però diciamo guardando all'azzurro, all'italianità, la crono di Pellizzari, come la valutiamo?
1: Allora, penso che sia partito giustamente prudente, ma poi abbia finito in crescendo, quindi io non conosco diciamo la situazione medica sua, però credo che sia abbastanza promettente, non è crollato come magari avrebbe potuto fare se avesse veramente questo malanno di stomaco. E penso si è ripresa diciamo dopo la prova un po' opaca nell'arrivo a Corno alle Scale.
2: Giovanni Visconti per Pinotti, vai Giova.
3: Ciao Marco, allora più che altro ti chiedo una conferma, visto che ti voglio parlare del nostro Ben O'Connor, sia te che io lavoriamo per Jaikolula, quindi mi fa piacere parlarti di questo. Mi sembra di vedere un Ben O'Connor molto brillante, ogni giorno meglio nella tappa dei muri, che non mi sembra una tappa molto adatta alle sue caratteristiche, l'ho visto molto brillante, sempre davanti, e oggi secondo me ha fatto una grande crono perché ha rifilato ben 18 secondi a un certo Vingegaard. Tu cosa ne pensi?
1: Sì, è partito forse un pochino troppo fiducioso, nel senso che è partito bene, rincorato dal primo intertempo, ha cercato di spingere ma è calato nel finale. Comunque sì, concordo, è un O'Connor che non si vedeva diciamo da un paio di anni a questi livelli, e insomma adesso è lì a giocarsi, di giocarsi un posto tra i primi 5. Ha pagato qualcosa più del previsto a Corno alle Scale, però lui capiamo un corridore più di esperienza di fondo, dovrebbe migliorare nella terza settimana nelle tappe più dure e meno esplosive.
2: Ti vorrei chiedere invece per quanto riguarda proprio la diciamo così il percorso quest'anno, una sola crono di 40 chilometri, 42 abbastanza lunga piuttosto che due magari con gli stessi chilometraggi ma divise, magari una più pendenza, ecco, quale ti piace di più dei possibili disegni in un grande giro dal punto di vista delle crono?
1: Io preferisco una più lunga piuttosto che due di 20, un po' più di dislivello forse avrebbe diciamo complicato un po' le cose, però ci sta, secondo me ci vuole una cronometro così più un'altra un po' più ondulata, però come lunghezza penso che 40-50 km sia il minimo per cercare di equilibrare un po' le cose tra scalatori e abbiamo visto Vingegaard iniziare più forte, a cronometro non lo è, quindi magari non so, con un altro cronometro ancora avrebbe magari cercato di equilibrare un po' le cose, ma queste sono le cose che si fanno a posteriori, i percorsi si conoscono prima e uno si prepara in base a quelli, quindi, cioè, non è assolutamente una, io parlo in maniera da un punto
2: sì,
1: di vista
2: come preferenza diciamo così,
1: non neutro.
2: E allora ricordiamo ancora una volta il successo di Filippo Ganna, circa 55 all'ora, andato a chiudere e a vincere la sua settima tappa a cronometro, l'ottava in totale al Giro d'Italia, perché ha vinto anche a Campidello Silano, non a cronometro, però 7 a cronometro con Eulalio che mantiene la maglia rosa di livello della classifica generale e insomma la dovrà gestire anche nei prossimi giorni in attesa delle prossime salite. Tornerò allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
0: Grazie e allora promessa mantenuta, Marco, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Pochi minuti ma sono stati sufficienti per avere un quadro della situazione in tempo reale. Tanti i campioni che sono accanto a Cristiano, ecco, mi riferisco ovviamente a Francesco Moser, mi riferisco a Massimo Ghirotto, a Giovanni Visconti. Non so chi vuole rispondere, ma ecco, mentre proprio ascoltavo Pinotti mi è balenata questa domanda che vi giro. No, allora Vingegaard chiaramente è venuto alla Corsa Rosa per comporre un personale palmarès che preveda tutti i grandi giri, Vuelta, Giro d'Italia e naturalmente Tour de France. Vuelta e Giro, Vuelta e Tour li ha già vinti, gli manca solo il Giro d'Italia. Per ciò che riguarda invece Pogacar, secondo voi, in questo ciclismo che cambia ritmi così vorticosi, è possibile la tripletta nello stesso anno Giro, Tour e Vuelta? Perché già è difficile solo pensare di correrli, concludendoli tutti e tre. Una volta Ghirotto, Moser se lo ricorderanno, c'era Marino Lejarreta che le faceva e li concludeva più o meno tutti. Ultimamente, parlo del decennio scorso, c'era l'australiano Adam Hansen, lui era più inizialmente un triatleta, non a caso forse. Poi francamente io non ne ricordo altri di gente che li corre tutti e tre, ma vincerli è un'utopia o Pogacar può essere in grado prima o poi di fare nello stesso anno questa incredibile tripletta?
2: Comincerei da Francesco.
4: Io credo che lui doveva provarci quando ha vinto il Giro, il Tour, e quell'anno lì aveva veramente, anche le condizioni degli avversari erano diverse e l'avrebbe fatto certamente. E adesso bisogna che ricomincia da capo, perché se deve farli tutti e tre in un anno deve
0: forse puntava al mondiale, no? Quell'anno
4: sì,
0: lì puntava al mondiale.
4: Sì, quello
0: strada.
4: Sì, però quello era un traguardo che sarebbe stato insomma una cosa eccezionale, vincerli tutti e tre. E quell'anno lì credo che aveva le condizioni migliori per farlo. Adesso deve rifare il Giro, rifare il Tour e poi fare la Vuelta, questo è il problema. Non lo so, intanto gli anni passano anche.
2: Diciamo che forse l'orizzonte nei prossimi 2-3 anni, però deve rinunciare a qualche classica, immagino, Ghiro, o no?
5: L'unica che può rinunciare è la Parigi-Roubaix, visto che sono provato due volte ma è arrivato anche secondo. Però guarda, il mio parere conta poco, perché io non è che abbia, ma fare provare a vincere tre grandi corse a tappe in questo ciclismo moderno, dove veramente la preparazione è diventata proprio maniacale, non so se ci sia il tempo di recupero tra una gara e l'altra. Non so, io la vedo veramente un'impresa che sarebbe veramente storica.
2: Eh sì, perché nessuno l'ha fatto, nessuno forse ci ha mai davvero provato, non lo so, ma è fattibile, Giovanni Visconti, secondo te?
6: Ma io invece voglio pensare un po' più positivamente per quanto riguarda la tripletta, in quanto oggi i corridori non hanno più bisogno di mille gare per prepararsi, andare alle gare, arrivare pronti. Vediamo, ci sono corridori che stanno mesi fermi, arrivano e vincono, e non essendo al 100% la condizione. Quindi associandomi anche a quello che si dice di Vingegaard, che non è arrivato qui al top, qualcuno dice è al 70%, 70 mi sembra un po' poco, ma magari arrivare al Giro d'Italia ad un 80%, dove il livello è senza dubbio un po' più basso del Tour de France, fare il giro, recuperare un mese, arrivare al top del Tour de France, ecco, forse mi viene difficile pensare poi il secondo recupero, quello tra Tour de France e Vuelta. Però per quanto riguarda Giro e Tour, oggi come oggi, secondo me hanno le capacità di recuperare i corridori.
2: Insomma, perché poi alla fine Vingegaard non è che corre tantissimo, insomma aspetta sostanzialmente,
6: ma quando corre,
2: i grandi
6: vince.
2: Giri, però le vince, ecco, sì, o perlomeno arriva sul podio. Speriamo insomma di averti risposto, Giovanni, ma se mi permetti, visto che siamo più o meno in zona, non lontani da Luca, dalle sue zone, io ci terremmo un po' tutti, credo, a fare gli auguri a Mario Cipollini, che insomma non è un mistero, lo ha postato lui sui suoi profili social, ha avuto qualche problema di salute, si è dovuto ricoverare, un'operazione importante, sembra sia andato tutto bene, ovviamente gli auguriamo il meglio, un grandissimo abbraccio da tutti gli appassionati di ciclismo, da noi, e ovviamente insomma speriamo che possa completarsi al meglio la sua guarigione. Volevi dire qualcosa,
4: Francesco? Io l'ho sentito quel giorno prima di arrivare qua in Riviera, e perché volevo andare a mangiare con lui, ma

0: Devo andare a Roma, ma non mi ha detto per cosa. Ma io sono stato a sciare con lui due volte quest'inverno, stava benissimo. Non mi ha detto che aveva. Ha avuto solo un problema che un giorno sulla funivia, siccome ti schiacciano dentro, uno gli ha schiacciato contro al
1: defibrillatore,
0: insomma, si è lamentato un po'. Ma comunque.
2: Mi chiedo scusa, abbiamo un ospite con noi, siamo con Marco Villa, il commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo. Il giorno migliore per venire, no? Con una grande prestazione di Ganna e tutto sommato anche un Giulio Pellizzari che si è difeso bene.
3: Sì, Pippo ha cercato oltre che la vittoria anche la prestazione, è tanto che ci sta lavorando, ho visto, ci aveva già lavorato qualche tappa fa con Bettioli, i primi 40 chilometri, insomma l'ha fatto per provare questo sforzo, quindi oggi è andato tutto al meglio, anche il tempo, aveva paura dell'acqua e poi da adesso in poi io credo che ha 10 giorni più o meno con le tappe che mancano anche per provare a cercare anche il risultato in una tappa.
2: Anche perché poi si arriva dalle sue parti, no? Fra qualche giorno a Verbania.
3: Sì, c'è la tappa di Verbania che io credo che è una tappa che si addice alle fughe da lontano, proverà a entrarci sicuramente per onorare il territorio.
2: Il giro degli italiani, abbiamo visto quest'oggi Pellizzari difendersi secondo me bene, considerato anche che le condizioni fisiche erano quelle che erano. Abbiamo già vinto una tappa con Ballerini, abbiamo visto delle belle cose anche con Scaroni, un Giulio Ciccone molto generoso. Come lo valutiamo questo giro fino adesso?
3: Ma io vedo gli italiani come l'anno scorso, molto, molto in crescita, è un movimento che è logico, deve confrontarsi con fuoriclasse, con campioni, ma abbiamo dei giovani che stanno crescendo bene, abbiamo degli atleti già con esperienza che quando capita l'occasione si fanno vedere, Trentin l'anno scorso alla Parigi Tour, ma noi un esempio, Ulissi ugualmente si fa sempre vedere. Tanti altri, Ballerini ha colto l'occasione anche quest'anno, è logico che è un movimento che si è aperto a tante nazioni, ora c'è la Slovenia che domina, quindi noi però siamo sempre presenti sia con i giovani che con i meno giovani, con quelli di esperienza. Io vedo il movimento non proprio così in crisi come a volte sento dire.
2: Grazie a Marco Villa, a voi la linea.
3: A voi, grazie.
2: A voi la linea.
1: Abbiamo sentito insomma il CT della pista, anche CT della strada nel mondiale in Ruanda. Parlavamo ovviamente di Mario Cipollini, insomma un grande, grandissimo abbraccio al Re Leone. Non so se qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa.
4: Dico solamente forza Mario, ti siamo vicini e ti stiamo seguendo. Auguri.
1: Sì, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
5: Forza Mario, voglio rivederti in bici presto e ci facciamo una delle passeggiate che ogni tanto ci capita di fare.
1: Ma lui arrivava primo comunque.
5: Lui faceva anche molte più ore e più ore di me.
6: Ciclista, fa troppi
1: andare
6: chilometri.
1: Troppi chilometri in bici.
6: Allora, io andavo sempre anch'io in bici, però adesso, a parte lui è più giovane, ho rallentato molto perché insomma bisogna rispettarlo il fisico, perché noi lo abbiamo già strapassato molto.
1: Ma però tu non ti sei ancora stufato di andare in bicicletta?
6: No, ma vado
1: piano,
6: faccio pochi chilometri, uso anche la bici elettrica in salita, perciò cerco di fare meglio diciamo di prima, anche perché gli anni passano.
1: È un consiglio andare con la bicicletta elettrica per noi insomma, ecco, da una certa età.
6: No, in pianura oggi abbiamo fatto una pedalata a Mediolanum, non ho neanche acceso il motore, signori, però signori, se c'è la salita lo uso, non ho difficoltà a dirlo.
1: Allora ricordiamo la vittoria di Filippo Ganna, che sta per essere premiato come secondo italiano ad aver conquistato un successo di frazione davanti a Aresman. Eulalio resta in maglia rosa, abbiamo sentito ovviamente Marco Villa, ma abbiamo proprio davanti il momento della premiazione, oggi ufficio fortunato perché abbiamo la visuale perfetta per vedere la premiazione di tutti ovviamente, di tutte le maglie, del vittore, del vincitore di giornata, con Filippo Ganna che ovviamente si appresta ad andare sul podio, e attendiamo ovviamente anche gli applausi del pubblico di massa, no?

0: Giovanni.
1: Sono venuti in tanti qui per vedere vincere Filippo Ganna. Non era così scontato, perché comunque il ciclismo è sempre pieno di insidie. Oggi tra l'altro Pippo ha incontrato una delle sue giornate migliori, perché ha vinto con un distacco incredibile su corridori che sono andati altrettanto forte, quindi complimenti a lui.
0: E sventolano tricolori con su scritto Top Gun, perché insomma è facile anche fare questa associazione con il film di Tom Cruise. Sorriso ammiccato di Gun, sapeva che era il più forte e secondo me c'è la voglia di provarci.
1: A Verbania,
0: sì, un'altra magari tappa che potrebbe interessarli c'è, ci prova.
1: Ha voglia di vincere a braccia alzate. Purtroppo la cronometro non glielo consente, non è facile alzare le mani a cronometro, anche perché deve essere impegnato fino all'ultimo centimetro. Ma c'è una tappa importante che arriva a Verbania, vicino casa, e io sono convinto che ci proverà, perché è in formissima, perché la sua squadra è in forma, sta facendo molto bene, e quando c'è il morale in squadra tutto gira meglio.
0: Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
2: E io saluto e ringrazio per essere con noi in questa parte finale di trasmissione un altro grande atleta che di cronometro se ne intende, Adriano Malori. Buonasera Adriano.
3: Buon pomeriggio a tutti quanti.
2: Insomma, i nostri inviati giustamente parlano già di commenti relativamente a questa prova e si proiettano in avanti, come giusto che sia. Adriano, ti chiedo subito se il giro di Pellizzari, una volta che ci auguriamo sia stata messa definitivamente alle spalle il problema del virus, oggi ha preso mi pare solo 18 secondi da Vingegaard in classifica generale, è a 3.36 leggo da Eulalio e 3.09 mi pare qualcosa in più di 3 minuti da Vingegaard. Nona posizione, secondo te questa tappa ha detto che Pellizzari può rientrare nel discorso, magari non dico ancora podio, per le prime 5 posizioni?
3: Ma in realtà il giro è ancora, insomma, non vorrei cascare nel banale, però il giro è ancora molto lungo e ci sono tappe come quella di Pila, quella che affronteranno il Giau, che insomma potrebbero solamente lì volare di minuti a iosa, quindi secondo me Pellizzari può ancora rientrare nel podio. Vingegaard è l'unico che, se vogliamo, è un po' sopra tutti, perché vuole l'esperienza, vuole la solidità, anche se ha dimostrato oggi per l'ennesima volta di non essere al top della condizione, probabilmente perché deve affrontare anche il Tour, quindi parte un po' con calma. Però Vingegaard è l'unico fuori quota secondo me che può esserci, perché anche Aresman stesso è ancora del solito, ma ci ha fatto vedere tante volte giornate storte.
2: Parterre di campioni, naturalmente, nella postazione di Radio 1, ritorno da Cristiano Piccinelli, è collegato Adriano Malori. Tutto ciò in attesa, ovviamente, che Manuel Codignoni porti al suo microfono i protagonisti della gara. Ancora abbiamo 13 minuti e quindi quasi sicuramente sentiremo qualcuno che questa cronometro l'ha disputata più o meno al massimo, uno su tutti, Filippo Ganna. Seconda vittoria, Cristiano, per un italiano in questa edizione numero 109 della Corsa Rossa.
0: E allora saluto ovviamente il nostro ospite, ma saluto anche Francesco Moser che ci deve lasciare, ci ha accompagnato a lungo, lo rivedremo magari nel corso delle nostre prossime tappe al Giro d'Italia. Grazie di essere stato con noi.
4: Possiamo vedersi a Andalo, che è la tappa trentina.
0: Mi sembra d'obbligo. Ci vediamo allora ad Andalo con Francesco Moser. Grazie Francesco.
4: Ciao a tutti.
0: E allora il momento delle premiazioni, siamo con Malori. Ti vorrei chiedere, insomma, se ti aspettavi questo risultato da parte degli uomini di classifica, che Ganna vincesse, era nell'aria, ha stravinto, ma i risultati degli uomini di classifica, c'è qualcuno che ti ha deluso, qualcuno sorpreso?
3: Ma le due delusioni più grosse sono state Vingegaard e Gall, perché sinceramente pensavo che Vingegaard potesse fare molto meglio, perché ci ha segnato che ha livelli cronometro ben più alti che queste, e Gall che è sprofondato. Specialmente su Gall vorrei dire, non riesco a capire come mai un atleta che è lì a lottare per una maglia rosa possa essere in una posizione così brutta e alta in bicicletta, correre col casco aperto e facendo passare tutta l'aria in mezzo al casco. Non, sinceramente,

0: proprio non lo riesco a capire, ecco. E queste sono poi due che mi hanno un po' fatto storcere il naso.
1: Quindi insomma errori tecnici anche da parte dell'austriaco della Decathlon, il nostro Ghirotto per Malori, vai Ghiro.
2: Ciao Adriano, ben ritrovato. Ciao. E so che tu sei anche un preparatore, insomma sei uno che studia ancora molto e da specialista qual eri nel crono, io ti vorrei chiedere, visto la media che ha sviluppato Filippo Ganna e Arsman che si è beccato 1:54 di distacco, cioè questo Filippo ha veramente dominato, ma o sono gli avversari che sono più deboli?
0: Ma allora Ganna sicuramente ha fatto una prestazione mostra, come ci sono da che fa sempre nelle gare dove il percorso parrebbe veloce, un po' come ha fatto alla Tirreno di quest'anno. Filippo nelle gare contro il tempo, diciamo, sta a po' agganciare nelle gare su strada, quindi se vediamo anche di solito ci sono lui e Evenepoel quando c'è un cronometro che fanno un altro sport, quindi logicamente Filippo, non essendoci Evenepoel e il traveling di certi momenti, non c'è nessuno che possa competere con lui. Infatti se guardiamo la classifica, alla fine ha fatto secondo Arsman, che però è anche uno scalatore, insomma non diciamo un Ganna da 10 più, però anche gli avversari da 4 meno a crono.
1: Anticipa le pagelle che farete dopo poi, Giovanni Visconti, il nostro Malori, vai Giovanni.
3: Grazie Adriano, mi hai suggerito il voto, a parte gli scherzi è un vero piacere risentirti, noi siamo stati anche compagni di camera, compagni di squadra e devo dire che ho avuto la fortuna e l'onore di vivere da vicino un corridore un po' come Ganna, no? Che quando puntava le cronometro raramente sbagliava, campione del mondo Under 23, molto vicino alla maglia ridata da professionista, quindi per me questo è un onore poterlo raccontare. Detto questo ti voglio chiedere se secondo te veramente ai giorni d'oggi, visto dove in un ciclismo dove tutto fa, secondo te davvero può aver influito un po' in negativo nella crono di Vingegaard la questione materiale? Si è lamentato molto della questione di dover correre col body blu che è riservato ai leader della montagna. Secondo te davvero ci può essere questa differenza?
0: No, quella lì l'era una cagata sinceramente, perché va bene tutto, ma il body
2: papale.
0: Sì, esatto, ho usato un francesismo, perché se mi dici devo correre con una bici diversa, un casco diverso perché il mio si è rotto, e posso capire, ma per un body non cambia certo. Quante volte abbiamo visto corridori dominare il cronometro con la maglia gialla, maglia bianca, con altre maglie, non cambia assolutamente niente. Secondo me il problema di Vingegaard, il problema è un altro, è quello che ha una condizione attualmente non sufficiente. Se guardiamo i due rimi in salita su Appennino, un corridore come lui che ha vinto quello che ha vinto lui, dare solo una ventina di secondi a Gal, penso che tu sei d'accordo che sono veramente veramente pochi, insomma. Poi come ho detto prima, non so se sia indietro di condizione, perché appunto deve fare anche il tour, quindi ha scelto di partire questo Giro d'Italia un po' a rilento, forse ovviamente non è il Vingegaard che conosciamo.
1: Ricordiamo insomma la vittoria di Filippo Ganna davanti a Arsman e Cavagnacco, Neolalio che mantiene la maglia rosa, momento delle premiazioni per il corridore di Verbania, campione olimpico, campione italiano a cronometro, però con Malori vorrei soffermarmi non tanto sulla prova, ma facendo un discorso più ampio su questo Eulalio. È la vera sorpresa del Giro d'Italia, magari insomma un pensiero al podio forse ce lo può anche fare, basta resistere.
0: Ma secondo me no, perché con quello che ci aspetta, secondo me è rapporto veramente difficile che possa stare sul podio, che possa ambire magari a un settimo, sesto posto, insomma quello sicuramente sì. Indubbiamente ci ha fatto vedere una cosa, un carattere disumano, perché dopo aver preso la maglia rosa nella fuga, diciamo, del mattino, il giorno dopo era a lottare in salita con i big delle generali e si è staccato addirittura dopo gente che il giro lo puntava da gennaio. Quindi indubbiamente questo corridore qua si è rivelato in questo Giro d'Italia come un corridore forte e soprattutto molto molto solido, assolutamente.
1: E mi sembra una giusta sottolineatura.

0: Andiamo allo studio. Io, prima di congedare, e dopo averlo ringraziato ovviamente, Adriano Malori, ecco, una domanda al volo te la farei. Allora, si parlava di distanze, no? Ormai i ciclisti di oggi non sono più abituati alla crono individuale con questa distanza, 42 chilometri. Allora, in funzione record dell'ora, no? Quindi c'è solo Ganna in pratica, nessuno potrà tentare, secondo te, prima o poi, corridori di questa generazione, di batterlo? Oppure vedi, non lo so, magari solo, io altri nomi sinceramente, tranne Remco e Evenepoel, non mi vengono in mente. Tu cosa ne pensi? In funzione proprio record dell'ora e tenuto conto di quanto appunto si diceva prima a proposito delle distanze, esplosivi sul breve, ma per pedalare un'ora ci vuole probabilmente un altro fisico, un'altra forma mentale, non lo so, Adriano.
1: Allora, io non lo vedo possibile nell'arco di, diciamo, almeno 10 anni, 15, perché il motivo è semplice, secondo me non è l'abitudine allo sforzo di un'ora. Il fatto è semplicemente che Pippo, oltre alla potenza che tutti conosciamo nel cronometro, è anche quello della pista, quindi anche in pista è una pedalata estremamente efficiente. Questo gli permette di, cioè, paradossalmente è olimpionico, campione, pluricampione mondiale su pista e anche i due del mondo, quindi questo il suo record rimane fatto veramente per tanto tempo, anche perché col ciclismo attuale penso che né Evenepoel né Tarling di turno abbiano voluto criticare magari una parte della stagione per abituarsi a pedalare su pista da attaccare il suo record, che ovviamente per un corridore che non è abituato ad andare su pista richiede tempo, perché devi abituarti alla pedalata in pista.
0: È andato un po' su un po' giù la voce di Adriano Malori, ma si è capito il concetto. Ti ringraziamo, Adriano Malori è stato con noi e alla prossima, mi permetto di dire. Grazie Adriano e ritorniamo. Ci apprestiamo alle conclusioni a partire da quello che ci aspetta domani, quindi ritornerei proprio sulla linea del traguardo di Massa e non so se è collegato con noi Manuel Codignoni, se hanno notizie di Ganna oppure di Vingegaard. Manuel.
2: La procedura purtroppo è molto rigida, molto lunga e noi siamo gli ultimi della catena alimentare, diciamo così, nel senso che dopo la premiazione deve andare alla Flash, poi deve andare all'Internazionale e poi viene finalmente alla zona mista, dove noi riusciamo ad avere un certo tipo di prelazione sugli altri, ma in questo momento vediamo sia la maglia rosa che Vingegaard ancora alle prese con l'Internazionale. Poi purtroppo in questo caso il tragitto è abbastanza lungo, sono 100 metri e non perché ci mettano tanto a fare 100 metri, ma perché è la stretta di mano e il selfie e i tanti ospiti e questo e quell'altro, e questo porta dei ritardi, e credo che Filippo Ganna sia in coda per l'Internazionale, non credo riusciremo a proporvere entro le 18.
0: Grazie allora a Manuel Codignoni e apprestiamoci quindi alle conclusioni. Ritorno da Cristiano Piccinelli e dagli altri colleghi della squadra di Radio 1 inviati alla Corsa Rosa.
3: E allora Ganna lo sentiremo sicuramente nei pezzi, nei servizi da qui a domani che riguardano il Giro d'Italia, perché comunque ha stravinto la cronometro, l'unica del Giro d'Italia, decima tappa da Viareggio Massa, 42 km, 45-53 alla media praticamente di 55 km orari. Cambia la classifica generale con l'Olio che mantiene la rosa a 27 secondi di margine su Jonas Vingegaard. E domani Ghirotto che ci aspetta?
4: Aspetta una tappa non facile, Porcari-Chiavari, 195 chilometri, i primi 95 sono sostanzialmente di pianura e da lì in poi comincerà la parte più difficile. Ci saranno 4 montagne da scalare, 3 sono anche gran premi della montagna, l'ultima salita a 12 chilometri all'arrivo.
3: Giovanni Visconti, domani fuga scontata?
5: Fuga scontata ma molto difficile da azzeccare, sarà già una mezza vittoria entrare in fuga, perché è una tappa davvero difficile, i primi 100 chilometri non difficilissimi, ma poi 3000 metri di dislivello concentrati in una parte finale molto molto impegnativa. Le Cinque Terre regalano sempre gioie e dolori per chi passa una brutta giornata.
3: E per fortuna però andando avanti troveremo sicuramente bel tempo, cosa che non è stata fino a questo momento, anche un po' di caldo, questo magari potrebbe avere anche qualche effetto sulla corsa. Vi ricordo ovviamente le pagelle sulla nostra pagina Facebook Radio 1 Rai con Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti.

0: Conti attorno alle 18.40, 18.45, al momento anche dei ringraziamenti. Allora grazie a Manuel Codignoni, a Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Giuliano Travaglia, Albert Solari, e ovviamente il sottoscritto, Cristiano Piccinelli, la piccola fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. A te Giovanni.
1: Grazie, e noi ci risentiremo ovviamente domani, ma vi ricordo che appunto per l'intervista a Filippo Ganna e agli altri protagonisti di giornata, proiettati magari anche su ciò che al Giro dovrà ancora succedere, vi rimando anche all'appuntamento con Zona Cesarini, la trasmissione che prenderà il via alle 21.05 su questa rete e che stasera sarà dedicata sia ai playoff calcistici di Serie B con Monza Juve Stabia, sia ai playoff del basket, la lunga corsa verso lo scudetto, stasera in campo Bologna e Trento. Il tutto affidato alla regia di Ombretta Conti, che appunto ha seguito anche la nostra trasmissione. Permettetemi un ringraziamento anche ad Andrea Di Marco, che invece ci ha seguito per ciò che riguarda la console, quindi la parte tecnica. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie per essere stati con noi, e la linea può passare ai colleghi dell'informazione sulle strade del Giro. Torna domani.
2: Radio 1, un mondo da

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Sono centinaia ormai gli attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati in mare aperto mentre tentavano di superare il blocco verso Gaza. 27 gli italiani. Dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. La portavoce della flotilla, Delia, denuncia gli spari con proiettili forse di gomma della Marina Militare Israeliana contro 6 imbarcazioni e una di queste è italiana. Il ministro degli Esteri Tajani ha chiesto verifiche urgenti sull'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Gli Stati Uniti intanto hanno sanzionato 4 organizzatori della missione. La guerra in Medio Oriente. Per Trump gli ultimi sviluppi sono positivi, ma Teheran deve mettere per iscritto i termini sul nucleare.
2: Il Wall Street Journal mette in dubbio il post di ieri nel quale Trump diceva che, su richiesta di alcuni paesi del Golfo, aveva sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi. Diversi funzionari di queste nazioni avrebbero detto di non essere mai stati a conoscenza di questi piani. Se fosse vero, il comportamento di Trump sarebbe puro teatro, tattica diplomatica o uno stratagemma per cogliere di sorpresa Teheran con un vero attacco. Ora il presidente americano insiste, sono in corso intensi negoziati, ma lancia anche l'ennesimo ultimatum. Lascio 2 o 3 giorni perché l'Iran torna al tavolo negoziale. Teheran alza la posta con un nuovo piano di pace in 6 punti, revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Tutto questo mentre il New York Times scrive che Teheran starebbe valutando, in caso di ripresa del conflitto, la chiusura, tramite l'intervento degli Houthi, dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita un decimo del commercio mondiale. Il New York Times cita poi un funzionario militare statunitense. Durante la tregua, l'Iran avrebbe riallestito decine di siti di lancio di missili balistici danneggiati. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Riaprire lo stretto di Hormuz è l'imperativo del G7 finanziario che si è appena concluso a Parigi. Prosegue intanto l'interlocuzione tra Roma e Bruxelles sul caro energia. Mentre il Tesoro esplora altre vie, oltre alla deroga al patto di stabilità, il commissario Ed Dombrovskis apre al confronto ponendo condizioni sui consumi. Ed è corsa per trovare i fondi, come spiega il ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe, e quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì.
1: Riprenderanno domani alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal. Stamane sono stati riportati in superficie quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Sul tragico incidente durante l'immersione, 5 le vittime. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie appena le salme rientreranno in Italia. Migranti, arrivi irregolari calati del 40% in tutta Europa nel primo quadrimestre dell'anno, lo rende noto il bollettino di Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea che monitora i flussi migratori e i movimenti alle frontiere esterne. Il drastico calo fa seguito alla diminuzione già registrata l'anno passato, quando gli sbarchi avevano segnato meno 25%. A Modena, convalidato l'arresto per Salim El Kudri, 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. Linea all'inviato Claudio Vigolo.
4: Esattamente come previsto, il giudice per le indagini preliminari di Modena ha convalidato il fermo disposto dalla procura nei confronti di Salim El Kudri, gravemente indiziato del delitto di strage. Il 31enne resterà in carcere. Il suo legale ne chiederà una perizia psichiatrica e un suo eventuale trasferimento in un ospedale psichiatrico giudiziario. Ma è lo stesso giudice che ha disposto che l'amministrazione penitenziaria sottoponga a un periodo di osservazione le condizioni psichiche dell'indagato con l'eventuale trasferimento presso reparti specializzati. L'accusa per lui è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Il suo avvocato, dopo averlo incontrato in carcere, lo definisce un ragazzo alterato che mostra segni di dissociazione, che alterna momenti di lucidità, per cui ad esempio ricorda il PIN del cellulare e lo fornisce alla procura, a frangenti in cui invece dice di sentire le voci del diavolo che gli parla. Il legale ha chiesto che in carcere un medico possa stabilizzare le sue condizioni. Dalle indagini per ora nessun riscontro a un movente ideologico della tentata strage, tanto che non ci sono le aggravanti di terrorismo, premeditazione o odio razziale nei reati contestati dalla procura. E da Modena linea a voi.
1: E con questo è tutto, prossimo GR1 come sempre alle ore 19.
5: Il rosso e il nero.
2: Oggi la do io la notizia dell'ultima ora: uno sciame d'api ha invaso una pensilina alla stazione Tiburtina, forse fanno pure il miele, si aggira un orso goloso che si chiama Storace.
0: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là.
5: Ma come mi rompi?
0: Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero.
2: Francesco, il tuo microfono è aperto.
5: Allora, sì, sì, no, guarda.
2: Che c'è? Realtà... Scusa, guarda, dove ci sono le api vuol dire che l'aria è pulita.
5: Ma c'era il controllore che le ha fermate, gli ha fatto biglietti e quelli hanno detto se abbiamo un treno regionale. Quindi non era di quelli di prima classe, di quelli non c'è. Non
2: a Roma è una
5: nessun
2: città.
5: Nessun allarme.
2: A Roma si fa
5: c'è
2: il safari.
5: Solo Gualtieri.
2: Ci sono
5: prima
2: i cinghiali.
5: Ci stanno i cinghiali, poi i sorci, i topi.
2: No, vabbè, i topi, topi.
5: Poi che altro animale c'è?
2: Ci sono i gabbiani, che sono dei pellegrini. Cioè,
5: I comunisti.
2: Come te. Per non parlare quelli come te. Storace e Luxuria. Vedi come sono buona oggi. Storace e Luxuria, il rosso e il nero fino alle 19. Per commentare l'argomento di oggi c'è un numero a disposizione.
5: Che è il 335-699-2949. Segnatevelo perché è cambiato proprio ieri.
2: È cambiato? A me sembrava uguale a quello di ieri, chissà. Allora, api o non api, pungiglione o non pungiglione,
5: chi
2: vive
5: ape,
2: il pungiglione,
5: chi
2: apro io oggi con l'editoriale rosso.
5: E perché?
2: Così, così, le api, sai. Giorgia Meloni è disperata.
5: Ho capito, devi pungere.
2: Si avvicinano le prossime elezioni e sa bene che l'aumento dei prezzi e delle bollette a causa della guerra voluta dal suo amico, non so, ex amico, mentore, modello di riferimento, non so, Trump, sta già facendo calare il consenso nei suoi confronti. Per non parlare della prossima manovra economica che sarà una scure su imprese e famiglie.
5: Una scure?
2: Scure. Allora scrive una letterina non a Babbo Natale ma all'Unione Europea.
5: Mamma mia.
2: L'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica. Da Bruxelles ovviamente si sono subito convinti. Vabbè, è arrivato un rifiuto, diciamo.
5: Ma quale rifiuto?
2: Poiché non ci sarebbe una crisi energetica imminente, e propone invece una deroga sulle regole degli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. Editoriale nero di Orso Yoga, no, di Orso Storace.
5: Allora, se non ci fate aiutare famiglie e imprese su una crisi energetica provocata da

0: guerre che non abbiamo deciso noi, scordatevi i soldi per la difesa comune europea. In sostanza è questo quello che scrive la Meloni alla von der Leyen, altro che letterina.
1: Letterona. Non ti piacciono le letterine? Strano.
0: L'Italia potrebbe capeggiare in Europa una minoranza di blocco nel nome della flessibilità di spesa. Se c'è sforzo comune per la difesa, questa è la sostanza, ci deve essere anche sull'energia. Le reazioni non saranno entusiaste in Europa, ma chi se ne frega? Con noi i conti li devono fare politicamente e senza il solito approccio ragionieristico.
1: Io voglio sentire il pugno tuo che batte sul tavolo. Dai, no, fammi sentire la sua determinazione. Batti un pugno
0: su sta sedia che le telecamere ti inseguono.
1: Allora, abbiamo l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, grazie di essere con noi, a Carlo Fidanza, benvenuto.
2: Grazie a voi, buonasera.
0: Scusa Vladi, un po' più di sussiego nei confronti di Fidanza, perché una personalità...
2: non serve, grazie.
1: Vabbè, dai, non serve, è un nome che già, voglio dire, basta.
0: Ti
1: basta
0: fidanzaresti
1: solo
0: con lui?
1: Basta dire Carlo Fidanza, hai detto tutto. Senti, va bene?
0: Allora, con Fidanza lo conosco da quando era bambino lui, ahimè.
2: È vero.
0: Senti, la lettera della Meloni porterà risultati?
2: Beh, allora, chiaramente il dialogo è in corso.
0: Ho visto anche la tua intervista al Corriere della Sera di oggi.
2: È chiaro che c'è stato, rispetto ai giorni scorsi, dove insomma l'atteggiamento era esattamente ragionieristico, come diceva Francesco Storace poco fa.
0: Ho copiato l'intervista.
2: c'è stata un'apertura da parte di Dombrovskis, perché quando si comincia a parlare insomma di una disponibilità a valutare delle misure temporanee e limitate, è esattamente quello che l'Italia sta chiedendo, temporanee perché diciamo circoscritte al periodo della crisi di Hormuz, per capirci, quindi la possibilità di rispondere in questo momento di prezzi energetici particolarmente alti, e limitate perché è limitata al campo dell'energia, ovviamente. Nessuno sta chiedendo di tornare a una stagione spendi e spandi dove si utilizzavano risorse pubbliche per interventi assistenzialistici, ma ovviamente si tratta di considerare il tema della sicurezza energetica come un tema di sicurezza nazionale al pari della difesa. Ma questo è, se ci pensiamo, oggi la difesa non è semplicemente armi, eserciti, carri armati e soldati, è qualcosa di più ampio che va dalla cyber
0: ora security, una sfida alle... vediamo chi è più sintetico tra Luxuria e Fidanza, vediamo chi è
1: io
0: più sintetico.
1: Sono sintetica, sono non sono sintetica, sono di seta. Senta, allora Bruxelles ha controproposto, diciamo, una deroga sul regime degli aiuti di Stato, no? Loro dicono che almeno fino a fine anno si possono sostenere le aziende, soprattutto dei settori più colpite, no? Colpiti dall'esplosione dei prezzi dell'energia, agricoltura, pesca, trasporti e industrie energivore. Rimborso del 70% dei costi extra e 50.000 euro per le piccole imprese. È sostenibile questa controproposta?
2: Ma allora è sostenibile, sarebbe giusto in principio, ma il problema di questa proposta è che favorisce chi ha la cosiddetta capacità fiscale, cioè chi può fare più debito pubblico, quindi segnatamente la Germania e i paesi frugali. Noi che abbiamo ereditato uno stock di debito pubblico enorme, nonostante gli sforzi che il nostro governo ha fatto per tenere i conti in ordine, non possiamo avvantaggiarci di questa misura. Quindi è una misura che in realtà approfondisce il divario, perché questo consentirà ad alcuni paesi di sostenere le loro imprese e a noi, ad altri paesi, di non poterlo fare. Quindi in un mercato unico questo è che sembra una misura di buon senso, in realtà è una misura peggiorativa. È per questo che l'Italia chiede la possibilità di avere accesso a finanziamenti agevolati per sostenere imprese e famiglie rispetto alla crisi energetica, esattamente perché non può essere sufficiente il tema degli aiuti di Stato.
0: Ecco, ma dici allora perché l'opposizione è sempre scettica su queste cose?
2: Bah, io francamente ho auspicato, insomma, che ci possa essere una convergenza su questo, e devo dire che mi viene anche da sorridere quando sento gli attacchi di Conte sul tema del patto di stabilità. Cioè, noi oggi non siamo riusciti a centrare l'obiettivo di anticipare di un anno il rientro della procedura per debito eccessivo per i danni lasciati sui conti pubblici dalla stagione del super bonus e di mille altri sprechi fatti durante il governo giallorosso in particolar modo. Quindi insomma, ascoltare lezioni su i conti pubblici da Conte francamente è anche troppo. Noi ci auguriamo che questa possa essere una battaglia che l'Italia fa in maniera univoca, perché la flessibilità sui conti rispetto all'approccio ragionieristico di qui sopra dei paesi del nord Europa è sempre stata una posizione italiana, a prescindere dal colore dei diversi governi.
1: Senta, ci aiuta a fare

0: chiarezza su questa, sul mistero della sparizione di una mozione di maggioranza che richiedeva di rivedere le spese militari, quelle del 5% sul PIL?
1: Ah, ho letto l'agenzia, francamente, perché io sono a Strasburgo in plenaria, quindi non ho informazioni dirette.
2: Ma nemmeno lei ce l'ha.
0: No, guarda, qui non c'è scritto qui.
2: Qualcuno si è inventato sta cosa e non c'è più.
1: Non lo so cosa sia successo, ma insomma, immagino che possa essere collegato a questo dibattito. Ecco. Insomma, è chiaro che noi stiamo tenendo insieme le due cose, perché noi non vogliamo assolutamente minare gli impegni nella difesa, ma vogliamo che le priorità vengano messe nel giusto ordine. Oggi la priorità assoluta è dare risposte alla crisi energetica.
2: Ed è esattamente il motivo per cui si parla solo di questo nella mozione. Che tipo di battaglia si potrà condurre di fronte agli eventuali no di Bruxelles?
0: E qui aggiungo anche questa. Perché finita la luna di miele con Trump, non è che poi l'Italia rischia l'isolamento se la voce è troppo
2: adesso è cambiata la
0: grossa
2: musica.
0: Con l'Europa.
2: Capito?
1: No, adesso l'isolamento è un ritornello che sentiamo da prima delle elezioni in cui la Meloni ha vinto e Fratelli d'Italia è andata al governo, e direi che tutto è successo anche l'isolamento in questi anni, quindi diciamo che è una favola a cui non crede più nessuno. No, ma semplicemente in Europa oggi la postura dell'Italia è molto chiara, le argomentazioni di Meloni sono molto comprensibili e molto comprese, e io penso che riuscirà a fare breccia anche in altri paesi e anche a convincere i più scettici. E d'altronde, appunto, la Germania e altri stati membri hanno la possibilità di utilizzare gli aiuti di Stato. Noi abbiamo bisogno di poter avere prestiti, quindi non stiamo chiedendo soldi agli altri, stiamo chiedendo la possibilità di indebitarci fuori dai criteri del patto di stabilità con condizioni agevolate, esattamente come avviene per la difesa. È molto semplice la richiesta e non c'è motivo per cui non venga accolta.
0: E se dicono di no?
1: Andremo avanti e sicuramente daremo risposte ai settori produttivi e alle famiglie che devono già fronteggiare l'aumento dei costi energetici.
2: Ma tanto a Luxuria non gliene frega nulla di
0: come
2: queste cose, non le risponde.
0: Guarda,
2: me ne
0: frego è un motto che non mi appartiene.
2: Beh, però insomma
0: grazie. Grazie di essere stato con noi.
2: Grazie
0: a Carlo Finanza. Buon lavoro
1: a voi.
0: Domanda, Francesco, quando tu hai le labbra...
2: Perché mi chiami Francesca Confidenza?
0: Franceschino, Checchino.
2: Capo segreteria Fini, un grande personaggio. Era.
0: Quando hai le labbra screpolate, tu cosa usi per ammorbidirle?
2: Dentifricio.
0: No, burro cacao, mi dovevi aiutare a dire il titolo di questa canzone di Fausto Lama. No.
2: Fausto Leale.

0: Si sono lasciati, solo noi rimaniamo insieme, guarda.
1: Nessuno ci dividerà.
0: Com'era?
1: Ma non ricordo più qua la canzone.
0: Mettiti vicino al microfono, va.
1: Sì, sì.
0: Stiamo
1: sì.
0: parlando
1: e chi
0: di
1: c'è?
0: Economia, ecco qui Bruxelles, cosa succede?
1: Che c'è?
0: Vabbè, andiamo direttamente in Europa, eurodeputato del Partito Democratico, Dario Nardella.
1: Ma sempre lui con noi sta.
0: Ma meno male.
1: Perché
0: ma meno
1: Radio male. Nardella è diventata questa.
0: Radio Nardella.
2: Eccoci. Ma no, ma intanto è un piacere risentirvi, ma è da tanto, che.
1: Ma non, che non sempre dico. Qua, sai, tu vabbè.
0: Allora la prossima volta chiameremo uno che non c'è mai.
1: Comunque
0: qui.
1: Allora, un grande abbraccio Francesco da tutti noi conducenti di autobus di Reggio Emilia, è ritornato Alberto Brescia.
0: Ah, vedi.
1: Oh. Allora vai con Nardella.
0: Allora la Meloni ha scritto una lettera
1: la presidente del presidente,
0: il presidente al suo punto dovevi dire c'è. Ha scritto una lettera a von der Leyen chiedendo appunto un patto di deroga una deroga al patto di stabilità per fronteggiare la crisi energetica. Bruxelles risponde controproponendo aiuti di Stato, quindi facendo una deroga sul divieto degli aiuti di Stato. Le chiedo, meglio aiuti di Stato o deroga al patto di stabilità?
2: Ma io, come dire, voglio scombinare un po' le cose, nessuna delle due. Preferisco il piano Draghi che parla degli eurobond, perché se noi...
1: Mi sento strangolare...
2: Però è così, perché noi abbiamo superato il problema del Covid grazie al debito comune europeo, perché non so se tutti i nostri radioascoltatori hanno riflettuto sul fatto che gli interessi sul debito italiano costano molto di più di quelli che costano sul debito europeo, perché l'Unione Europea è messa molto meglio dell'Italia, no? Come media dal punto di vista della stabilità finanziaria del debito pubblico. Però nessuno vuole attuare quello che dice Draghi, tutti lo applaudono, è come la donna delle belle ciglia, come si dice in Toscana.
0: Pure tutti la vogliono e nessuno se la piglia.
2: Draghi ha fatto un discorso molto chiaro, ha detto ci vogliono 1200 miliardi di euro, con questi soldi noi affrontiamo la crisi energetica. Bene, dove li troviamo questi soldi? L'unico modo è il debito comune europeo, gli eurobond, che all'Italia converrebbe molto. Invece di rincorrere con le letterine, queste scorciatoie, tipo appunto la deroga al patto di stabilità, ma io dico anche gli aiuti di Stato, che sono appunto scorciatoie, che sono, come dire, delle aspirine rispetto al problema strutturale. Draghi dice qui ci vogliono gli investimenti, non ci vuole lo sconto, la scorciatoia, se vogliamo aumentare le fonti rinnovabili energetiche e tutti questi
1: sì,
2: aspetti.
1: Però c'è un però, voi altri con Draghi poi fate inquietare con no, perché sapete la rivalità, ma io mi chiedo ma perché la sinistra non dice mai una volta sì proviamo e sostiene su queste questioni la Meloni, in fondo sono interessi anche per i vostri elettori.
2: Ma io non è che critico a prescindere la Meloni, io critico lo strumento che Meloni propone, e allora rilancio e dico perché Meloni non accetta un confronto che noi avanziamo sulla questione del debito comune europeo, solo perché Merz, il cancelliere tedesco, dice di no? E perché dobbiamo sempre andare dietro a quello che dicono i tedeschi? Io penso che Meloni possa accogliere la proposta di collaborazione invece di farla sulla deroga al patto di stabilità. Peraltro, apro parentesi, quel patto di stabilità è stato firmato dal ministro Giorgetti nel 2023, avevamo detto che non conveniva farlo, chiusa parentesi, ma se vogliamo collaborare facciamolo su qualcosa di più strutturale che è appunto il debito comune europeo, il piano Draghi, perché poi attenzione, derogare al patto di stabilità vuol dire fare più debito, questo lo dobbiamo dire alla gente, fare più debito alla fine significa affossare le nuove generazioni.
1: Vladi Nardella mi stravolge sempre, vai tu.
0: Senta, il governo italiano secondo lei adesso cambiando, diciamo allargando un po' l'orizzonte, sta affrontando il problema energetico solo a livello emergenziale adesso per la crisi della guerra o ha un piano anche più lungimirante sulle energie alternative?
2: L'Europa o l'Italia, mi diceva?
0: L'Italia. Il governo italiano.
2: Secondo me dovrebbe essere un pochino più lungimirante, perché altri stati come gli stati del nord Europa, ma anche la Spagna del sud, hanno investito molto sulle fonti rinnovabili, invece di fare le cicale hanno fatto le formiche, hanno fatto molti investimenti e oggi infatti la bolletta elettrica in quegli stati

0: costa molto meno di quella
1: tipo
0: dell'Italia. Tipo la Spagna.
2: La Spagna quella che ha fatto il nucleare.
3: La Spagna è un nucleare.
0: Sì, ma il nucleare è una piccola parte dell'inizio spagnolo. Noi purtroppo non abbiamo, a maggior ragione, non avendo manco il nucleare, perché ci sono stati due referendum, perché in questi 3-4 anni non si è investito di più sul solare e l'eolico?
1: E con questa domanda salutiamo, perché il tempo è scaduto.
2: Tanto
1: grazie.
2: torna presto Nardella.
1: Grazie. Buona serata. Grazie
0: a voi.
1: Stava dicendo una cosa carina, l'hanno sfumata. Allora, c'è un'altra cosa.
2: Che stava dicendo?
1: Stava dicendo, parlando bene di me.
2: Allora è una cosa.
1: Voce
2: carina.
1: Misteriosa, ascoltiamola.
4: Starei tutto il giorno a letto, capito? Io sono super pigra, quindi non mi alzo, cioè mi alzo solo se mi fanno il bonifico.
1: Ah, hai capito?
2: Bonificona!
1: Dai, qual è?
2: 335-699-2949, indovinatela! Mamma.
1: Senti, nel presepe cosa ci vanno? I pastori e i pastorelli, non mi ricordo.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.25, apriamo in A12 in Liguria tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova, dove si registrano 2 chilometri di coda per un incidente in galleria. Sulla tangenziale di nord di Milano, tra l'innesto con la statale 36 del Lago di Como e Cinisello Balsamo nord, verso Lentate Bruzzano si segnala anche qui un incidente. Incidente anche in A22 tra Lavio e Affi in direzione Modena, qui sono 2 i chilometri di coda. Ci spostiamo in A1 in Emilia Romagna tra l'allacciamento con la 22 e Terre di Canossa in direzione Milano, segnalati 3 km di coda per un veicolo in avaria. Rimaniamo in A1 in Toscana tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, presente un incidente che vede coinvolti un'auto e un camion. Ancora in A1 in Campania tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione Napoli, segnalato un camion fermo. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a €7,99.
10: La spesa intelligente!
11: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
19: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
21: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
22: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
23: L'Electrolux ritiri il piano di 1700 esuberi e arrivi al tavolo ministeriale con un piano da condividere con le istituzioni e le parti sociali e la posizione del ministro Urso e delle regioni coinvolte dai tagli della multinazionale. Intanto domani Finfiom e Wilma annunciano lo sciopero e un'assemblea pubblica davanti ai cancelli di Porcia.
24: L'acchitto di Fusine al confronto con sindacati e regione conferma 19 licenziamenti nello stabilimento tarvisiano. Cioè un quinto della forza lavoro. Fiom e Wilm rispondono con 8 ore di sciopero proclamato per venerdì.
23: Il sindaco di Gorizia Ziberna ha scritto al ministro degli esteri e dell'ambiente, oltre che alle istituzioni ambientali italiane e slovene, per far cessare le emissioni moleste dalla fonderia Livarna di Salcano.
24: La nuova centrale elettrica di Monfalcone è pronta nel secondo trimestre del 2027. L'impianto a gas sostituirà quello a carbone, investiti 600 milioni di euro.
23: La Pallacanestro Trieste lancia un appello ai tifosi a non disertare il Pala Rubini giovedì in occasione di gara 3 dei quarti di playoff. Riempire l'impianto, scrive la società presieduta da Paul Mattiassi, c'è un segnale importante anche per i futuri investitori.
24: La partita di domenica di calcio Napoli-Udinese sarà invece off limits per i tifosi del Friuli Venezia Giulia. L'ha deciso il prefetto di Napoli, che ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella nostra regione.
23: Buonasera da Daniele Letti, Gennada Cioc. Sul caso Electrolux, Ministero e Regioni sulla stessa lunghezza d'onda sui 1700 esuberi annunciati. Sono irricevibili. L'azienda presenti un nuovo piano per arrivare a un confronto condiviso. Domani intanto i lavoratori dello stabilimento di Porcia, dove la multinazionale svedese prevede la chiusura di 2 linee produttive, hanno indetto un nuovo sciopero con assemblea pubblica davanti ai cancelli.
25: Il piano presentato da Electrolux è inaccettabile, va ritirato. Nette le parole del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso nell'incontro in videoconferenza con i rappresentanti delle regioni sede degli stabilimenti italiani di Electrolux. Dalla riunione in vista del tavolo del 25 maggio è emersa una posizione pienamente condivisa tra governo e regioni: difendere la capacità produttiva italiana, salvaguardare l'occupazione e respingere ogni decisione che metta a rischio il futuro industriale del gruppo nel nostro paese. La Regione, hanno dichiarato in una nota gli assessori alle attività produttive Bini e al lavoro Rosolen, ritiene indispensabile il ritiro del piano di riorganizzazione presentato da Electrolux e la definizione di un percorso condiviso. L'amministrazione regionale, hanno sottolineato gli assessori, conferma la propria disponibilità a sostenere investimenti industriali e percorsi di rilancio produttivo, come peraltro già avvenuto in passato, mettendo in campo tutti gli strumenti disponibili insieme al Governo. La condizione essenziale però, e su questo insistono governo e regioni, è che l'azienda ritiri l'attuale piano, ritiri licenziamenti collettivi. Intanto il territorio si mobilita domani mattina alle 9, i cittadini sono invitati dai sindacati davanti allo stabilimento di Porcia. Giovedì alle 18.30 sarà la volta dei 50 sindaci del Friuli Occidentale. La preoccupazione, scrive il sindaco di Porcia Marco Santini, non riguarda solo i lavoratori direttamente coinvolti, ma anche le loro famiglie, famiglie, le imprese dell'indotto, l'equilibrio sociale di un intero sistema territoriale che, scrive il sindaco, per decenni ha contribuito alla crescita del territorio industriale. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
24: Un'altra crisi aziendale, l'Achito di Fusine, ha confermato al tavolo convocato dalla regione 19 licenziamenti.

0: Cioè un quinto della forza lavoro in un territorio che non offre altri sbocchi manifatturieri. I dipendenti della ex Weissenfels, già in stato di agitazione, hanno deciso 8 ore di sciopero per venerdì 22 maggio, a proclamarlo le segreterie territoriali di FIOM CGL e FIM CISL assieme alla RSU.
1: Il Consiglio regionale è impegnato nell'approvazione della legge Omnibus, un dibattito interrotto in mattinata per i 65 emendamenti presentati dalla Giunta, tra cui anche l'annunciato aiuto a piccole e medie imprese per il caro carburanti. La discussione della legge è poi ripresa nel pomeriggio.
0: E ora andiamo avanti con la riasfaltatura di molte strade centrali di Trieste, già avviata grazie ai 16 milioni dell'assestamento di bilancio comunale, che prevede anche altre poste.
2: Si è partiti da via Milano con la scarificazione dell'asfalto danneggiato e si proseguirà in via Svevo, Campielisi, Gretta, Roiano. Strade, carreggiate, marciapiedi della città di Trieste cambiano look. Il sindaco Roberto Di Piazza, nel presentare alla stampa la variazione dell'assestamento di bilancio, sottolinea gli ultimi 3 milioni di euro in conto capitale destinati alle strade, che si aggiungono ai 2 milioni investiti lo scorso anno, ai 5 milioni e 4 messi nel 2024 e, dice l'assessore al bilancio Evere Spertoli, a fine giugno destineremo a questo capitolo di spesa un'ulteriore variazione di bilancio da 1 o 2 milioni di euro. I soldi, dice Di Piazza, non mancano.
3: Ci sono sempre meno ditte, ovviamente, e queste erano impegnate col Giro d'Italia, adesso sono partiti e non si fermano più. In più adesso sto stracciando altre risorse, per cui insomma metteremo a posto sta città.
2: L'assestamento di bilancio vale 16 milioni di euro di spesa corrente, 182 milioni in conto capitale. Al sociale, ha detto Bertoli, destinati 2 milioni di euro ai teatri, 1 milione e 8, 1 milione e 2 alla cultura, 1 milione alle mense scolastiche, 400 mila euro per ampliare gli orari di apertura dei musei civici, al verde pubblico 550 mila euro. E a margine della conferenza il sindaco ha parlato dell'ex silos di Porto Vecchio di proprietà di Coop Alleanza 3.0, mentre l'area esterna è ormai prossima alla trasformazione in parcheggio da 500 posti.
3: La città ha bisogno di questo parcheggio.
2: È sfumata la vendita del silos agli austriaci da 19 milioni di euro. L'auspicio del sindaco è che non venga più venduto. Su questo arriva il no comment da parte di Coop, ma Di Piazza spiega perché in prospettiva, secondo lui, non converrebbe.
3: Il silos è una grande opportunità per le Coop. Provate a immaginare un supermercato, un albergo, tanti negozi, davanti ai 63 ettari del Porto Vecchio diventa una grande opportunità. Secondo la mia opinione non gli conviene vendere.
2: Trieste, Navitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: La sesta commissione consigliare del Comune di Trieste, su proposta di Adesso Trieste, ha promosso l'audizione del presidente dell'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, Marco Consalvo. L'iniziativa nasce dalla volontà di instaurare sin da subito un confronto costruttivo con la nuova governance portuale, nella consapevolezza del ruolo strategico che il porto riveste per lo sviluppo economico e infrastrutturale della città. Il gruppo consigliare ha posto all'attenzione del presidente Consalvo una serie di temi ritenuti centrali. Tra i dossier evidenziati figurano in particolare le infrastrutture connesse al Molo Ottavo, la stazione ferroviaria di Servola e il nuovo terminal destinato ai traffici ungheresi, oltre alla necessità di valutare soluzioni alternative maggiormente sostenibili per la localizzazione e la gestione del terminal croceristico.
0: La Giunta Comunale di Udine ha approvato l'aggiornamento 2026 del Piano Comunale di Emergenza, il documento strategico con cui il Comune analizza preventivamente i rischi presenti sul territorio. Tra gli scenari presi in considerazione figurano il rischio blackout, idraulico e idrogeologico, idropotabile, industriale, inquinamento ambientale, neve e ghiaccio, sanitario, sismico e vento forte. Per ciascuno scenario e per ciascun livello di allerta, il piano individua le competenze delle diverse funzioni del centro operativo comunale, così da garantire una catena decisionale operativa chiara. Le procedure operative prevedono moduli, istituzioni e contatti già pronti all'uso, integrati con mappe, elenchi e schede tecniche. Il piano sarà ora discusso dal Consiglio Comunale.
1: Cambio di strategia da parte dell'amministrazione comunale di Gorizia per affrontare l'annosa questione della Livarna, alla luce di quanto accaduto lo scorso 25 aprile, quando una colonna di fumo scuro e denso proveniente dalla fonderia di Salcano a ridosso del confine si è riversata sulla zona nord di Gorizia. Il sindaco Ziberna ha inviato una richiesta di informazioni e chiarimenti all'azienda stessa e una serie di enti e istituzioni italiani e sloveni, fra cui i ministeri degli affari esteri, dell'ambiente e la

0: Commissione europea. La lettera sollecita la Livarna a porre in essere con la massima urgenza ogni misura per cessare le emissioni moleste nel territorio italiano e inviare le attestazioni di rispondenza degli impianti alle normative. All'Ispettorato sloveno per l'ambiente si domanda di provvedere all'ispezione e al controllo dello stabilimento per attestarne la conformità. All'Agenzia slovena per l'ambiente ARSO di fornire i dati del monitoraggio delle emissioni del 25 aprile, ai ministeri degli affari esteri e dell'ambiente di attivare i canali di cooperazione con le omologhe autorità slovene per assicurare il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, alla regione e all'ARPA di attivare un programma di monitoraggio congiunto con ARSO sulla qualità dell'aria nell'area di confine.
1: A2A ha presentato il proprio bilancio di sostenibilità, annunciando che la riconversione della centrale di Monfalcone sarà conclusa a metà del 2027.
2: Il gruppo A2A, Multi Utility Italiana nel settore energia e ambiente, che in Italia sta investendo 23 miliardi di euro fino al 2035, in Friuli Venezia Giulia solo nel 2025 ha messo a terra 166 milioni di euro in infrastrutture e impianti. L'investimento più corposo riguarda la centrale di Monfalcone, dove continuano i lavori per la realizzazione dell'impianto a ciclo combinato ad alta efficienza, via per sempre il carbone, dal 2027 solo metano e predisposizione per l'idrogeno. Lorenzo Spadoni, direttore Generazione Trading di A2A.
3: Sarà una centrale a gas ad altissima efficienza, allo stato dell'arte della tecnologia, predisposta anche per poter utilizzare idrogeno oltre a gas naturale.
4: Di nucleare ancora non si parla.
3: Di nucleare al momento, diciamo, è un argomento che noi non affrontiamo.
2: Siamo un falcone, di qui al 2035 A2A è impegnata a investire oltre 600 milioni di euro anche nel resto del Friuli Venezia Giulia, è stato ricordato presentando a Trieste il 10° bilancio di sostenibilità, il gruppo fa energia pulita.
3: Abbiamo messo in servizio nel 2025 un parco fotovoltaico da oltre 60 MW e ne stiamo costruendo un altro da oltre 100 MW. E poi gestiamo il nucleo idroelettrico della centrale di Somplago, la diga dell'Ambiesta, dove stiamo realizzando un importante investimento per l'adeguamento sismico della diga.
2: A2A nel 2025 ha restituito al territorio 39 milioni di euro tra ordinativi alle imprese del Friuli Venezia Giulia, stipendi ai dipendenti e dividendi agli azionisti. Trieste, Navitariani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Le intense precipitazioni degli ultimi giorni hanno interessato solo marginalmente la fascia alpina, concentrandosi sulla pianura, e quindi la preallerta siccità rimane. Il consorzio di bonifica Cellina Meduna segnala un quadro idrico delicato nel Pordenonese. Lungo l'asta del Meduna permane infatti un deficit di portata, mentre il Cellina si mantiene su valori ordinari e coerenti con la media stagionale. Il sistema dei laghi risulta al massimo delle capacità attuali in Valcellina. Diverso il discorso in Tramontina, dove i bacini languono. Al momento non c'è alcuna emergenza, spiegano Walter Colussi e Massimiliano Zanetti, rispettivamente presidente e direttore del consorzio Cellina Meduna. La stagione irrigua non è ancora ufficialmente avviata e le temperature basse limitano la traspirazione del terreno. Per una valutazione più precisa sarà necessario attendere alcune settimane. Monitoriamo l'evolversi del meteo e continuiamo a lottare contro gli sprechi e le perdite della rete.
1: Alle 18.42 e 30 secondi siamo al tempo. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa, coperto sulle zone montane. Queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 20 gradi, a Pordenone 23,5, a Gorizia e Udine 21,5, a Tolmezzo 20,5, a Forni di Sopra 15,5, a Tarvisio 15, a Sappada e Piancavallo 12,5. Sul Monte Zoncolano 8 gradi, sul Monte Lussari 6,5, sulla costa a Lignano 23 gradi, a Grado 20.
0: Le previsioni: domani maggiore nuvolosità sulla zona montana con probabili rovesci e temporali sparsi che successivamente nel pomeriggio potranno interessare anche pianura e costa, 20 a regime di brezza.
1: E ora parliamo di tubercolosi, che torna a essere una malattia attuale. Nel mese di dicembre, infatti, uno studente dell'Istituto Carducci Dante di Trieste ha presentato sindromi della TBC. L'azienda sanitaria Giuliano Isontina ha tempestivamente messo in atto tutte le misure preventive previste dai protocolli sanitari vigenti. Sono stati identificati i contatti stretti e sono stati eseguiti i controlli previsti mediante il TEX Mantù, in particolare su familiari e compagni di classe. I soggetti sottoposti a screening risultati positivi al test sono stati presi in carico dalla ZUGI, che dopo aver escluso la malattia attiva ha avviato la profilassi antibiotica. Successivamente, a distanza di alcuni mesi, è stato notificato un ulteriore caso frequentante lo stesso istituto. Per questo motivo si è provveduto ad estendere i controlli all'intera comunità scolastica frequentata dai due casi. Gli accertamenti sono tuttora in corso, specificano dall'azienda sanitaria, che ribadisce che la positività al Tex Mantou non significa automaticamente di essere malati o contagiosi. Nella maggior parte dei casi, infatti, viene identificata una forma di infezione latente, condizione nella quale la persona è in buona salute, non presenta sintomi e non può trasmettere l'infezione ad altri.
0: Alaa Faraj, vincitore della 22esima edizione del premio Terzani per il romanzo Perché ero ragazzo, è un uomo libero dopo 11 anni trascorsi a Lucciardone, durante i quali si è sempre proclamato innocente. La Corte d'Appello di Messina ha accolto l'istanza di revisione del processo e disposto la sua scarcerazione. Dopo la drammatica strage di Ferragosto del 2015, Faraj era stato condannato a 30 anni per concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull'immigrazione. Sulle basi di testimonianze frettolose e confuse, era stato indicato infatti come lo scafista del barcone nella cui stiva furono trovati i corpi di 49 persone. Lo scorso dicembre il Presidente della Repubblica Mattarella gli aveva concesso la grazia parziale. La decisione della Corte d'Appello di Messina gli restituisce la piena libertà.
1: Una borsa di studio dedicata alla memoria di David Sassoli finanzierà al CRO di Aviano un progetto di ricerca sulla riabilitazione dei pazienti affetti da mieloma multiplo. L'iniziativa nasce grazie ai fondi raccolti dopo la morte dell'ex presidente del Parlamento europeo, avvenuta nel gennaio 2022 all'Istituto Oncologico Friulano, attraverso donazioni di familiari e amici e i proventi del libro La saggezza e l'audacia, discorsi per l'Italia e per l'Europa. Il bando è rivolto a laureati triennali nelle professioni sanitarie della riabilitazione e consentirà a un giovane professionista di lavorare per un anno nel progetto dedicato alla teleriabilitazione oncologica e ai percorsi personalizzati per pazienti ematologici.
0: Autobus sostitutivi, percorsi deviati allungati sulla Trieste-Venezia rendono i viaggi in treno sulla tratta particolarmente difficili. La causa: i lavori di ammodernamento della rete che si concluderanno domenica.
5: Sì, era qua il treno e ci è partito davanti ai nostri occhi.
6: Ma lei arrivava col bus sostitutivo da dove?
5: Sì, dalla Tisana.
6: Okay. Ed è diretta?
5: A Trieste.
7: Non sono mancati disagi in questo primo giorno di lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana sulla tratta fra Porto Gruaro e Monfalcone.
8: Che c'è una deviazione, una macchina parcheggiata in un angolo che non doveva esserci, ci ha creato qualche problemino. Per il resto, insomma, tutto.
7: Il passaggio di bus, dice.
8: Sì, sì.
7: Lavori annunciati da tempo indispensabili per il potenziamento strutturale e tecnologico della linea Venezia-Trieste per un valore complessivo di 10 milioni e mezzo di euro.
9: Non sapevo.
7: Lei dov'è diretta?
9: A Milano.
10: È ora, dico, che facevano i lavori.
7: Sulle altre tratte la circolazione procede regolarmente. Alla stazione di Monfalcone incontriamo diversi operai dei cantieri navali diretti a Marghera.
6: Oggi c'è il treno?
11: Non c'è.
6: Prendete l'autobus?
11: Non lo so.
7: Per raggiungere Venezia si può prendere il treno passando da Udine oppure arrivare a Monfalcone e proseguire con il bus sostitutivo fino a Porto Gruaro. In entrambi i casi i tempi di percorrenza si allungano da 1 a 2 ore. Dalle 6 del mattino fino alle 23 è garantita la presenza degli addetti all'assistenza clienti di Ferrovie dello Stato. Massiccio l'impiego di bus sostitutivi che però partono quasi vuoti. In molti si sono organizzati diversamente.
12: Cioè, per uno che lo fa appunto una volta ogni morte di papa, no, se lo devi fare per ogni settimana chiaramente dà fastidio.
7: Qualcuno intanto inganna l'attesa facendo le flessioni, altri si attrezzano con sgabelli fai da te.
13: Perché nella stazione di Cervignano del Friuli, quando arriva il Frecciarossa, c'è il marciapiede troppo basso e quindi l'ho fatto apposta per salire.
7: Questa situazione, fra nuovi orari, treni cancellati e corse sostituite dai bus, andrà avanti fino alle 5 del mattino di lunedì 25 maggio. I canali di acquisto sono aggiornati e chi prenota trova l'offerta ferroviaria modificata. Monfalcone, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Per il Grado Air Show 2026, che si terrà il 7 giugno, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dalla prefetta Fedullo, ha predisposto il piano di sicurezza anche in considerazione delle 13.000 persone previste per l'evento. Il pubblico raggiungerà, attraverso i varchi pedonali che saranno monitorati, le forze di polizia assicureranno un complessivo rafforzamento dei servizi di vigilanza, specialmente nelle zone ritenute maggiormente sensibili in quanto interessate da maggiori flussi di persone. Il comune, che predisporrà la consueta ordinanza sulla viabilità, e i nodi stradali critici di entrata e uscita da Grado saranno attentamente monitorati dalla polizia stradale, che assicurerà altresì un livello di attenzione massima per impedire episodi di guida in stato di ebbrezza.
0: Inaugurata a Premariacco la nuova sede di Officine FVG dedicata al supporto tecnico specializzato di piattaforme e sistemi in uso presso la difesa, oltre che ai mezzi destinati ai settori industriali del trasporto. La struttura si trova nella zona industriale di Leproso e amplia le capacità operative dell'azienda attraverso nuove tecnologie. Officine FVG è una realtà storica attiva a Campoformido, Pavia di Udine, Tolmezzo, San Dorligo della Valle e Roveredo in Piano, con un forte legame con la tradizione meccanica e motoristica della regione, ha ricordato il presidente Enzo Tulisso. Oggi conta 160 collaboratori, 6.000 clienti e un fatturato che nel 2025 ha raggiunto circa 20 milioni di euro. Negli ultimi due anni ha inserito molti giovani provenienti dagli istituti tecnici del territorio.
1: Nel mese di giugno l'AUSIR, Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, dovrà avviare le procedure per una nuova concessione per il Servizio Idrico Integrato di Trieste. Il sindacato UIL difende l'operato dell'attuale concessionario, che ha portato, secondo l'organizzazione sindacale, a notevoli risultati per il territorio. L'accesso al servizio per tutta la cittadinanza è stato sempre garantito con continuità e qualità. Si è portato a completamento la sistemazione degli impianti di depurazione, determinando il superamento della procedura di infrazione europea. Oggi, scrive la UIL, la città ha smesso di scaricare le acque reflue a mare. Le perdite della rete, nonostante la complessità e particolarità degli impianti, sono state ridotte ai minimi regionali. Le tariffe inevitabilmente sono figlie di questa complessità, ammette la UIL, che fa notare come i dividendi hanno sempre prodotto però un ritorno sul territorio. Buone anche le relazioni sindacali, che secondo la UIL sono figlie dei rapporti con le aziende a capitale misto, con una presenza pubblica maggioritaria, come il gruppo ERA.
0: AgriFood, la fondazione composta da Regione, 9 istituti di credito locali, altri 35 soci istituzionali e 38 sostenitori, oltre 1.000 imprese coinvolte dal progetto di marchio Io Sono FVG, ha presentato il bilancio del 2025 e i programmi per l'anno in corso. Il presidente di AgriFood, Pier Giorgio Sturlese, ha spiegato che la sfida oggi non è più solo produrre eccellenza, ma saperla certificare, finanziare e integrare. Entrando nel dettaglio dell'attività, AgriFood nell'ultimo anno ha lavorato sulla bioeconomia del bosco, su un maltificio a servizio dei microbirrifici locali, sulla sostenibilità della ristorazione collettiva. Sta accompagnando anche la nascita dei distretti del cibo del Tarvisiano, della Pedemontana occidentale e di Udine. Sul fronte dell'europrogettazione, ha aggiunto Sturlese, sono stati finanziati 8 progetti per quasi 2 milioni di euro.
1: Lo sport, il basket, la Pallacanestro Trieste, con un comunicato stampa, invita i tifosi a non disertare il Pallarubini giovedì in occasione di gara 3 dei quarti dei play-off contro Brescia. Gara per la quale la tifoseria organizzata ha già annunciato che non ci sarà per protesta contro la presidenza della società per la possibile passaggio della società stessa a Roma. La società, intanto, nel comunicato evidenzia il segnale positivo rappresentato dalla fideiussione per l'iscrizione al prossimo campionato, importante per garantire continuità sportiva e mantenere a Trieste una realtà di alto livello. Per la Pallacanestro Trieste, guidata da Paul Matiasic, riempire l'impianto e sostenere la squadra in un momento così importante è un segnale concreto del legame tra la squadra e la città ed è un elemento importante anche per i futuri investitori che guarderanno al progetto Pallacanestro Trieste.
0: Trasferta vietata invece a Napoli per i tifosi friulani, a disposizione del prefetto in vista del match di domenica con l'Udinese. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto per l'incontro di calcio tra Napoli e Udinese, in programma domenica alle 18, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento è stato adottato, si legge, su determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 13 maggio ed è conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica.
1: Un raro esemplare di adulto di falco pescatore proveniente dalla Lituania è stato ricoverato al Centro di Ricerca e Coordinamento per il Recupero della Fauna Selvatica dell'Università di Udine. Il rapace migratore era stato rinvenuto in difficoltà nell'area di un allevamento di trote. I veterinari dell'Università di Udine hanno riscontrato una ferita sul polso che potrebbe evolvere in una complicata infezione. L'animale, che ha un'apertura alare di 160 cm, è stato quindi sottoposto a terapia antibiotica ed è sotto stretta osservazione finché non migliorerà la sua situazione e potrà riprendere il volo e la caccia. In Italia il falco pescatore era scomparso come nidificante nel corso del secolo scorso, sopravvivendo solo come migratore e svernante occasionale. Grazie a importanti progetti di reintroduzione avviati soprattutto in Toscana, Sicilia e Sardegna, oggi si stimano circa 20-25 coppie nidificanti distribuite sul territorio nazionale, mentre la popolazione europea conta alcune migliaia di coppie concentrate soprattutto nel nord Europa.
0: E qui chiudiamo il nostro giornale radio, che è stato redatto e condotto da Daniele Letti e Genada Cioc, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Marco Ferrito. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
16: Per guadagnarmi il sole.

0: dedicato.
1: Però sta musica era bellissima. Beh,
0: dedicato canta quello che non ho.
1: Ma chi c'hai? Io Giorgio
0: Francesco Storace. Cosa non hai? Ecco. No, allora, hai la notizia dell'ultima ora piuttosto.
1: Come no? Convalidato il fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone a Modena gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. L'accusa è di strage con aggravante e lesioni gravissime. Non sono state chieste dalla procura né altre aggravanti di premeditazione e terrorismo, ma pare che gli abbiano mandato anche una lettera di scusa e se la tratteniamo in carcere. Vabbè, fra poco la liberiamo. Vabbè, perché insomma a lei queste cose non si possono
0: guarda
1: fare.
0: Guarda che è una notizia,
1: veramente è una cosa incredibile.
0: È una notizia positiva che non ci sia la matrice terroristica, ci dovrebbe consolare.
1: No, invece che cos'è questo? Non è un terrorista uno che va a sbattere con le macchine.
0: Ma non per motivi diciamo così religiosi.
1: Bene. Che succedeva a te.
0: Ecco. Allora, grazie dell'augurio che mi fai.
1: No,
0: davvero.
1: Non glielo fate,
0: grazie.
1: Non glielo fate perché anche c'è una carrozzeria che mi fa male lei.
0: Luxure rosso e il nero è finita, meno male. A domani, grazie alla squadra. Mantini, Lenzi, gli autori. Duccio Pasqua la musica, Ludovico Suppa la regia, Francesco Pionaglieri è il nostro tecnico.
1: E io sono il conduttore più bravo che c'è.
0: Devo stare attento quando attraverso la strada adesso, guarda un po'. Mamma mia. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Pioggia di fatture da Saturno.
5: Fatture processate.
4: Pratiche nebulose.
5: Già chiuse.
6: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.

0: Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
1: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Flotilla una trentina agli italiani fermati. Il ministro Tajani chiede a Tel Aviv il rilascio immediato e verifiche sugli spari contro le imbarcazioni denunciati dagli attivisti. La crisi in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco all'Iran ma vuole impegni sul nucleare e lancia un altro ultimatum mentre Teheran invia una nuova proposta. Il G7, imperativo riaprire lo stretto di Hormuz. Giorgetti prosegue la trattativa con Bruxelles sull'energia. Dombrovskis, stiamo valutando la richiesta di deroga al patto di stabilità. Migranti, la Premier Meloni riunisce a Palazzo Chigi Libia, Qatar e Turchia. Frontex in Europa, sbarchi in calo del 40%. Modena, convalidato l'arresto di El Kudri, no all'aggravante per terrorismo. Il 31enne non risponde al giudice ma fornisce i codici del cellulare. La paleolucciola, ritrovata in Myanmar, risale a 99 milioni di anni fa, faceva luce già ai tempi dei dinosauri. A Cannes, il giorno di Pedro Almodóvar, il regista spagnolo presenta Marga Navidad, sulla Croisette torna Ken Loach. Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la cronometro Viareggio Massa, Eulalio resta in maglia rosa. Tennis, dopo il Roland Garros, Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon. Giorgio Schiavoni in studio. La marina israeliana ha ormai bloccato quasi tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Ne manca solo una in rotta verso Gaza, ma sale la tensione sul trattamento riservato agli attivisti, tra cui decine di italiani, la corrispondente.
4: Gli spari con proiettili di gomma contro 6 imbarcazioni della flottiglia, tra queste anche una italiana, sono stati colpi di avvertimento perché gli attivisti non rispondevano alle richieste dei militari, la giustificazione israeliana. Un uso della forza invece per gli attivisti. E così gli spari accendono la polemica. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto una verifica urgente alle autorità israeliane dopo quanto denunciato dagli attivisti. Tutte le imbarcazioni della missione a metà pomeriggio erano state intercettate. Ora si attende l'arrivo degli attivisti al porto di Ashdod. Tra di loro gli italiani dovrebbero essere 33. I ministri degli esteri di 10 paesi hanno denunciato l'operazione israeliana compiuta ancora una volta in acque internazionali, non lontano dall'isola di Cipro. Gli attivisti, quando arriveranno in Israele, dovranno accettare l'espulsione immediata per lasciare il paese. Chi non lo farà dovrà comparire davanti a un giudice. Per la Global Sumud Flotilla, le azioni israeliane non solo violano il diritto internazionale, ma sono veri atti di pirateria contro un'operazione che vuole solo rompere un assedio, quello di Gaza, in corso da oltre 18 anni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: La guerra in Medio Oriente. Trump parla di sviluppi positivi dei negoziati e aggiunge: Teheran metta per iscritto i termini sul nucleare, ma al tempo stesso torna a minacciare.
5: Lascio 2 o 3 giorni all'Iran per tornare a negoziare, forse fino all'inizio della prossima settimana. È l'ennesimo ultimatum di Trump. Il Wall Street Journal mette in dubbio il post nel quale il presidente sosteneva che su richiesta di alcuni paesi del Golfo aveva sospeso un attacco all'Iran previsto per oggi. Mai stati a conoscenza di questi piani, avrebbero detto funzionari dei paesi in questione. L'Iran alza la posta con un piano di pace in 6 punti. Revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo statunitense dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, Libano compreso, ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Teheran, secondo il New York Times, starebbe valutando, in caso di ripresa del conflitto, la chiusura, tramite l'intervento degli Houthi, dello stretto di Bab al-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita 1/10 del commercio mondiale. Il quotidiano cita poi un funzionario militare statunitense: durante la tregua Teheran avrebbe riallestito decine di siti di lancio di missili balistici danneggiati, anche se l'ammiraglio Brad Cooper, il più alto comandante militare americano in Medio Oriente, ha definito inaccurate tali notizie senza fornire ulteriori dettagli. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Si è concluso a Parigi il G7 finanziario. Il ministro Giorgetti continua la trattativa con Bruxelles per far fronte al caro energia. L'Unione Europea risponde: esaminiamo la richiesta italiana. Il corrispondente.
6: In un vertice G7 segnato dalla crisi energetica, il ministro dell'economia Giorgetti è tornato sulla proposta dell'Italia di approvare a livello europeo una deroga al patto di stabilità per affrontare i nuovi costi dell'energia, deroga già prevista sulle spese per la difesa. Non c'è soltanto la deroga, ha comunque precisato il titolare di Via 20 Settembre, secondo cui il confronto in corso comprende anche altre possibili soluzioni per arrivare al risultato. Stato. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis ha intanto fatto sapere che è in corso un'attenta valutazione delle richieste dell'Italia, mentre Giorgetti ha anticipato gli interventi che il governo prenderà nei prossimi giorni.
0: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe.
6: Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Putin è atterrato poco fa a Pechino per una visita di 2 giorni su invito del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà domani. Si tratta della 25ª volta in Cina per il presidente russo. Una visita per rafforzare la cooperazione fra i due paesi in diversi campi, in particolare nel settore energetico. Il tema dei costi dell'energia è centrale per la Premier, al lavoro sul dossier anche in vista di un possibile Consiglio dei Ministri venerdì, ma Giorgia Meloni resta concentrata anche sulle questioni internazionali. Domani la visita del presidente indiano Modi a Roma.
2: Il dossier migranti è al centro di un incontro a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia che si svolge a Palazzo Chigi. Pochi giorni fa Giorgia Meloni aveva rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la Premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far crescere i flussi verso l'Europa, scenari dall'Ucraina al Medio Oriente che saranno fra i temi del bilaterale domani con il primo ministro indiano. 7º incontro in 3 anni, prova della grande sintonia anche personale fra Meloni e Modi, occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono 2 facce della stessa medaglia per la Premier, che per venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri sul dossier dopo la riunione con le sigle degli autotrasportatori. Federica Ionta, GR1.
3: Energia e patto di stabilità anche al centro del dibattito fra i partiti e dell'attività parlamentare.
7: Rivedere l'obiettivo della spesa per difesa al 5% del PIL. La frase appare e poi sparisce da una mozione di maggioranza. Piccolo giallo che il centrodestra minimizza. Tema delicato, meglio discuterne in altra occasione. Si vocifera di una richiesta arrivata direttamente dal governo, già impegnato nella trattativa con l'Europa per più flessibilità di fronte al caro energia. Rischiamo la recessione, l'allarme di Fratelli d'Italia. La Lega, che registra l'addio di Laura Ravetto, passata con Vannacci, minaccia. Senza Bruxelles faremo da soli. Matteo Salvini.
8: Normative europee che ci impediscono ad oggi di dare questi soldi alle imprese, conto di arrivare a venerdì con una soluzione in mano.
7: Una richiesta, quella di più flessibilità, su cui le opposizioni non sono contrarie, imputando però al governo di aver frenato sulle rinnovabili e di aver ceduto ai diktat di Trump sul gas come sulle spese militari. Dopo il dietrofront a Palazzo Madama, le minoranze parlano di autocensura dell'esecutivo. Dolores Bevilacqua, 5 Stelle.
9: Perché se no avreste dovuto dimostrare agli italiani di avere la forza per chiedere alla NATO la rinegoziazione del 5%.
7: Il PD ipotizza un diktat del ministro della difesa. Per AVS siamo un paese a sovranità limitata. Lucio Bondi, GR1.
3: Il presidente Mattarella ricorda il leader radicale Marco Pannella, 10 anni dalla scomparsa. Personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica, le parole del capo dello Stato. È riconoscibile, scrive Mattarella, il portato delle sue battaglie condotte da posizione di minoranza, ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma. Per rendere omaggio a Pannella, in corso a Roma, in piazza Capranica, una

0: maratona oratoria. Rai Radio 1, le 19:09 minuti. Migranti, diminuiscono gli sbarchi sulle coste europee. A evidenziarlo sono gli ultimi dati diffusi da Frontex.
1: Meno 40%. Il crollo degli arrivi in tutto il territorio dell'Unione Europea nei primi quattro mesi dell'anno viene fotografato rispetto allo stesso periodo del 2025 con questi numeri dal bollettino di Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea che monitora i flussi migratori e i movimenti alle frontiere esterne. 28.500 persone sbarcate in 120 giorni, una riduzione che riguarda in modo sostanzialmente omogeneo tutte le principali rotte di migrazione irregolare che attraversano il Mediterraneo. Un calo che conferma il trend già registrato lo scorso anno, quando gli sbarchi erano diminuiti del 25%. Frontex sottolinea che il calo è dovuto a fattori ben precisi, quali accordi con gli stati di partenza e non favorevoli condizioni meteo, ma allo stesso tempo mette in guardia su un possibile nuovo innalzamento della pressione alle frontiere europee, causa turbolenze internazionali. A fronte del calo degli sbarchi, l'agenzia evidenzia in ogni caso che resta drammatico il costo umano delle traversate, con 1.200 persone morte nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno. Bruno Sokolovic, GR1.
0: L'esplosione al deposito Eni di Calenzano. La procura di Prato ha chiuso le indagini sull'incidente che nel 2024 provocò 5 morti e 27 feriti. Indagati 7 dipendenti del gruppo energetico e 2 della società appaltatrice. Le accuse contestate sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni. Convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso a Modena ha travolto un gruppo di passanti con l'auto. Nel servizio dell'inviato le parole del suo legale.
2: Non ha risposto a una parte dell'interrogatorio, ha collaborato invece nella ricerca del codice di sblocco e questo è qualcosa che lui può dare. Invece sulla dinamica, sulla ricostruzione, no.
3: Salim El Kudri non dice perché si è lanciato con la sua auto su 7 persone e poi ne ha ferita una col coltello, però fornisce a chi indaga il PIN del suo iPhone, a dirlo il suo avvocato Fausto Gianelli, che aggiunge.
2: Noi chiediamo in questa fase che possa essere visitato e curato da uno psichiatra e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
3: Il giudice ha convalidato l'arresto e la custodia in carcere. Sentiva delle voci, non dormiva più e aveva la tachicardia. È per questo stato che Salim El Kudri, spiega il suo avvocato, si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, dove gli venne diagnosticato un disturbo schizoide della personalità. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca, che ha perso le gambe, respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per due donne invece le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
0: La tragedia delle Maldive, recuperati due corpi dalla grotta sommersa di Alimatà. Domani, meteo permettendo, saranno riportate in superficie le ultime vittime.
4: Il dolore unito al conforto di avere un corpo da piangere. Attendono il rimpatrio in Italia i familiari delle due vittime recuperate alle Maldive. Si tratta della professoressa Monica Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Domani si tenterà di riportare alla luce le salme di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Erano tutte insieme nella zona più remota della Grotta degli Squali. Facciamo la nostra parte, hanno detto i 3 speleosub finlandesi che si sono immersi e hanno portato a termine la missione coadiuvati dalle forze maldiviane, un risultato raggiunto attraverso una sorta di staffetta per via delle profondità estreme e delle esigenze di decompressione, usati i sistemi avanzati come gli autorespiratori con riciclo di gas. Le autorità dell'arcipelago indagano intanto sulla validità dei permessi dei 5 sub italiani morti per effettuare l'immersione a oltre 50 metri. La procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo, disporrà le autopsie appena le salme rientreranno in Italia. Elena Baiocco, GR1.
0: Propaganda nazifascista e odio razziale online. In provincia di Siena, 13 minorenni sono stati denunciati per reati che vanno dalla detenzione illegale di armi alla diffusione di materiale pedopornografico. Sequestrato anche un fucile con munizioni. Gli investigatori hanno scoperto sui social contenuti razzisti, omofobi e di esaltazione del nazismo e del fascismo. A Roma si è tenuta l'assemblea annuale di Confedilizia, videomessaggio di Giorgia Meloni. Chi possiede una casa ha il diritto di vedere la proprietà tutelata dallo Stato, dice la Premier, mentre chi non ce l'ha deve essere aiutato ad acquistarla a un prezzo giusto.
5: Aumentano gli italiani che vivono in una casa di proprietà. Secondo Confedilizia, l'81,6% dei nostri connazionali ha acquistato un'abitazione. 5 anni fa era il 78,8%. E a trainare la crescita sono i più giovani, gli under 35 che vivono in una casa propria.

0: propria sono il 64,7%, un aumento di 4,5 punti. Positivo il giudizio di Confedilizia sul piano casa del governo, che mira anche a liberare più velocemente le abitazioni occupate senza titolo. Il presidente Giorgio Spaziani Testa:
1: serve l'offerta abitativa privata e per questo ci vogliono sfratti più rapidi, ma noi aggiungiamo anche sgravi fiscali per i proprietari e contributi per gli inquilini.
0: E la casa resta al centro del lavoro del governo. Per il viceministro all'economia Maurizio Leo, l'esecutivo intende mantenere le agevolazioni per il settore edilizio con aliquote al 50 e al 36%, ma solo se ci saranno le risorse disponibili in bilancio. Lorenzo Opice, GR1.
2: Minori e diseguaglianze sociali. Nelle grandi città, 1 su 10 vive in aree disagiate. Lo rivela una ricerca di Save the Children.
3: Da un lato le teorie possibiliste, che riconoscono all'uomo la capacità di modificare e adattare lo spazio alle proprie esigenze. Dall'altro la dura realtà emersa dal rapporto sulle periferie di Save the Children. Nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa la differenza. E come? Chi viene dai quartieri più difficili ha infatti tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto ad altre zone. Raffaella Milano, direttrice ricerca Save the Children.
4: Ancora oggi il luogo dove un bambino nasce e cresce può avere un peso molto forte sui suoi percorsi di studio, sulle sue aspirazioni per il futuro. Disuguaglianze territoriali dentro una stessa area urbana che a volte superano quelle che dividono il nord e il sud del paese.
3: E dopo l'analisi, l'organizzazione lancia anche una proposta.
4: Una petizione per fare in modo che nelle zone più fragili delle nostre città vi sia almeno uno spazio educativo, sociale, sempre aperto, gratuito e disponibile, dove poter far fiorire i propri talenti.
3: Mauro Zanda, GR1.
2: Trovato il fossile della più antica specie di lucciole. Faceva luce già 99 milioni di anni fa, ai tempi dei dinosauri.
5: Come la zanzara di Jurassic Park, intrappolata nell'ambra che si conferma una potente macchina del tempo. In Myanmar, all'interno di una goccia di resina d'albero, è stato trovato il fossile del più antico antenato delle lucciole. Risale a 99 milioni di anni fa. Studiando questo esemplare dalle dimensioni di appena 6,6 mm, i paleontologi dell'Accademia Cinese delle Scienze hanno riscontrato la presenza di un'anatomia del tutto simile a quella delle lucciole moderne e quindi anche gli organi e tutte le caratteristiche morfologiche necessarie per la bioluminescenza. Insomma, le lucciole, per come le conosciamo noi, c'erano già ai tempi dei dinosauri e illuminavano le notti del Cretaceo. Secondo quanto appurato dai ricercatori cinesi, lo facevano a scopo difensivo, per proteggersi. Oggi invece la luce viene messa solo in fase di corteggiamento. Qualche volta l'evoluzione sa essere romantica. Daniele Morgera, GR1.
2: E adesso un'ultima ora sulla flottiglia, arrivata la replica di Tel Aviv alla richiesta di chiarimenti del nostro Ministero degli Esteri. In nessun momento sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, dopo ripetuti avvertimenti sono stati impiegati mezzi non letali contro l'imbarcazione e non contro i contestatori a scopo di avvertimento. Nessun contestatore è rimasto ferito durante l'episodio. Lo riferisce appunto il portavoce del Ministero israeliano all'ANSA, riferimento alle notizie sull'utilizzo di proiettili di gomma contro alcune imbarcazioni della flottiglia. Cinema a Cannes, il giorno dei maestri, tra cui Pedro Almodovar e Ken Loach, e poi il danese Nicolas Winding Refn, che alla stampa ha parlato del suo ritorno dopo i gravi problemi di salute. L'inviata:
6: ho potuto ricominciare, una seconda chance. Quanti possono dire di averla? Le lacrime che non ti aspetti. Nicolas Winding Refn torna con Air Private Hell e racconta il suo inferno privato, la patologia cardiaca scoperta per caso e per la quale ha sfiorato la morte. E il concorso di oggi con Zviagintsev e lo sguardo implacabile sulla società russa in Minotaur e Amarga Navidad a Cannes Almodovar, con una delle sue attrici del cuore, Rossi De Palma.
7: Quando lo vedo ho ancora più tenerezza per lui. Lui è completamente abitato per questo amore al cinema e quando scrive, quando gira. È molto bello vederlo così.
6: Un regista che scrive un film su una regista che scrive un film e tutta l'estetica di quel genio di Almodovar giovedì nei cinema italiani. Riuscirà Pedro a vincere quella palma d'oro?
8: Non passerà!
6: Intanto sulla spiaggia intitolata BB, Ken Loach, due palme palme e 90 anni a giugno, combatte ancora contro le ingiustizie del mondo, come in quel Terra e Libertà che ripresenta stasera. Cannes, Miriam Mann.

0: Auti GR1.
1: Musica agli Acqua, simbolo dell'Eurodance anni 90, annunciano il proprio scioglimento dopo oltre 30 anni insieme. Con la canzone Barbie Girl del 97, la band danese e norvegese divenne un fenomeno globale da milioni di copie, salendo in vetta alle classifiche in oltre 10 paesi.

0: film Barbie del 2023 con Margot Robbie e Ryan Gosling. Quando si sta insieme da tanto, ha scritto il gruppo sui social, si sa quando è il momento giusto per dirsi addio. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento redizione Ferdinando Tarsitani, regia Stefano Catini e Antonio D'Alessandri. Tra poco il GR1 Sport, a tutti voi l'augurio di una buona serata.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: GR1 Sport.
7: In studio Giuseppe Bisantis. Dopo la sosta di lunedì è ripreso il Giro d'Italia con un atteso protagonista soprattutto nelle corse a cronometro. Filippo Ganna ha dominato la Viareggio Massa e ha raggiunto un mito come Eddy Merckx, 7 vittorie a cronometro nella Corsa Rosa, uno dei nostri inviati.
8: Vincitore di tappa, Filippo Ganna!
9: Un razzo terra-terra di nome Filippo Ganna, la costa della Versilia spazzata da un missile in tuta grigia che ha le fattezze di questo ragazzone piemontese che si mangia letteralmente i 42 chilometri della decima tappa, una cronometro, portando a casa così l'ottava vittoria al giro, la settima contro il tempo. Ascoltiamolo allora, il corazziere di Verbania, Filippo Ganna, Top Gun.
10: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance.
9: Distacchi abissali, Ares secondo a 1,54, Cavagnà a 1,59, gli altri tutti oltre i due minuti. Ma la sorpresa è Eulalio, il portoghese difende la maglia rosa e resta al comando con 27 secondi su un Vingegaard non eccezionale. Aresman risale al terzo posto, incoraggiante Giulio Pellizzari che si difende dopo le difficoltà di corno alle scale e ora è nono nella generale. E domani dalla Versilia alla Liguria, tappa nervosa con arrivo a Chiavari. Massa con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
7: Siamo al tennis. Carlos Alcaraz, dopo il Roland Garros, rinuncia anche a Wimbledon ed è Queens. Il numero 2 al mondo ha detto di stare meglio e che il problema al polso è in via di guarigione, ma non ancora da poter competere ad altissimi livelli. Intanto Jannik Sinner si riposa nella tranquillità della sua San Candido a Sesto Pusteria ed il sindaco della città altoatesina sta pensando di dedicargli una statua. Lo ha detto qui a Radio 1 a Un Giorno da Pecora. Ormai la Sinner Maria coinvolge tutti. Noi abbiamo ascoltato un altro grande dello sport italiano.
11: Un fuoriclasse della piscina, del nuoto, come Gregorio Paltrinieri, cosa pensa di un fuoriclasse della racchetta come Jannik Sinner?
12: Ah, penso che innanzitutto vorrei conoscere, perché non ho mai avuto la possibilità di conoscerlo, però ho visto varie sue partite, anche dal vivo, agli internazionali, ed è un giocatore incredibile e secondo me veramente ha dei, magari dei momenti di difficoltà nella partita, ma ne esce all'istante.
11: Ha vinto, sta vincendo tutto come Greg.
12: Sì, devo dire che questa cosa è anche molto importante, il fatto di avere costanza negli appuntamenti.

0: arrivare sempre più o meno bene, e comunque anche nella difficoltà uscirne è una cosa che secondo me contraddistingue i veri campioni.
1: E fuori classe, per rimanere poi lassù, non è facile restarci, perché magari arrivarci può essere meno complicato, però restarci è davvero difficilissimo.
0: Sì, è la cosa più difficile secondo me, il fatto di riconfermarsi, anche perché sicuramente i tuoi avversari inizieranno a prendere delle contromisure riguardo a come giochi nel suo caso, a come nuoto nel mio, quindi il fatto che gli altri facciano di tutto per batterti ti renda così, diciamo, la pedina per tutti è molto più difficile, però lo sa, per questo momento insomma sta gestendo molto bene questa situazione.
1: Emilio Mancuso, GR1.
2: Chiudiamo con il calcio alle 20, la partita per decidere la prima finalista dei playoff di Serie B all'Upower Stadium, Monza-Juve-Stabia. Si parte dal 2-2 in Campania di sabato scorso. In caso di parità niente supplementari, ma passa il Monza, meglio piazzato sin campionato. All'interno di zona Cesarini, dopo il GR1 delle 21, la cronaca in diretta del secondo tempo. Domani l'altra semifinale, Palermo-Catanzaro, andata 3-0 per i giallorossi di Calabria. 19:25 minuti, 32 secondi è tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
18: Verde, viaggiare informati.
19: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19:28, apriamo in A10 in Liguria tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova, si registra 1 chilometro di coda per un incidente. Andiamo in A26 in Liguria tra l'allacciamento con la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano all'altezza del bivio con la A8 in direzione della A1, presente un incidente. Proprio in A1 Milano Bologna, in Emilia Romagna, tra l'allacciamento con la A22 e Reggio Emilia verso Milano, si registrano 3 chilometri di coda per un veicolo in avaria. Ora in Toscana sulla 11 tra Prato Est e Prato Ovest in direzione Pisa, segnalati 2 km di coda per un incidente. Ci spostiamo in A14 in Abruzzo tra Lanciano e Ortona verso Pescara, presente una perdita di carico. Infine chiudiamo in A16 Napoli Canosa in Puglia tra Cerignola e l'allacciamento con la A14 in direzione Canosa, registrato un incidente che vede coinvolti due camion. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS. Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
6: 112, mi dica.
18: Vai al sito interno.gov.it Persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
7: Io vedo le cose. Vedo il nemico quando sta per arrivare. E li faccio trovare pronto col cannone puntato.
20: Tratto da una storia vera.
21: Fuoco!
22: Affondalo!
21: Uomini in mare!
20: Uno straordinario Pierfrancesco Favino.
7: C'è un eroismo barbaro, ce n'è un altro davanti al quale l'anima si mette a piangere.
20: Regia di Edoardo De Angelis.
23: Il vostro posto vi avrei lasciato in mare. Perché voi ci avete salvato?
7: Perché siamo italiani.
20: Comandante, domani 21:30, Rai 1.
24: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
25: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
26: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
27: Il premier mette a punto in queste ore.
28: The president did what he always would.
29: Venuti soltanto a prendere i voti.
30: The Afghan government says they're not surprised.
31: Zapping. Sono le 19:31 minuti e 44 secondi, bentrovati a Zapping, sono Lucrezia Scardini e questa è una puntata ricca di argomenti, a cominciare dalle difficili trattative per la fine della guerra in Iran. Sospeso l'attacco annunciato dal presidente Trump, che comunque si dice pronto a colpire se non si raggiungerà un accordo accettabile. Ne parleremo con i nostri corrispondenti ed un esperto in temi politici internazionali. Poi un aggiornamento su quanto accaduto alle Maldive, dove durante un'immersione sono morti 5 italiani, tutti esperti subacquei. Ricordiamo che c'è stata anche una sesta vittima qualche giorno fa, un soccorritore della squadra maldiviana, impegnati anche loro nelle ricerche degli italiani. Continueremo a parlare di conflitti, guerre dimenticate o di cui si parla pochissimo. Sarebbero oltre 50 quelli in corso nel mondo, migliaia le vittime, nella maggior parte bambini o comunque al di sotto dei 18 anni. Dei sopravvissuti spesso sono gravemente feriti e non ricevono cure adeguate. Avremo ospite un chirurgo di fama internazionale che ha costituito il World Children Hospital, un ospedale dedicato proprio alle piccole vittime dei conflitti. In queste ore è in missione in Congo, già decine i ragazzi operati. In chiusura, i 70 anni del quotidiano Il Giorno con la direttrice Agnese Pini. Al via dunque ci colleghiamo con il corrispondente Rai, dovrebbe essere in diretta, ma sì, va bene, intanto lo cominciamo a parlare di guerra in Iran. Facciamo un aggiornamento su quello che sta succedendo, la flottiglia, la Summit flottiglia, che sono stati praticamente colpiti da Israele, non si è capito ancora se con armi da fuoco o proiettili di gomma, come sostiene il ministro degli esteri Tajani. Comunque vi aggiorneremo, ci sarebbero 29 italiani in ostaggio comunque, diciamo, bloccati da Israele. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Intanto, come detto, vi avevo anticipato, abbiamo in collegamento il corrispondente Rai negli Stati Uniti, Marco Valerio Loprete. Benvenuto. Marco?
32: Buonasera, io mi sento.
31: Buonasera, perfetto. Marco Valerio, negoziati di pace in fase di stallo, Trump sospende l'attacco annunciato per oggi in Iran, dice che mancava un'ora al via, poi ha bloccato, ha spiegato le ragioni, poi è preso da altre questioni. Che sta succedendo?
32: Sì, oggi Trump, ispezionando tra l'altro i lavori in corso per la sala da ballo alla Casa Bianca, motivo anche di polemica interna alla politica americana ormai da settimane, ai giornalisti ha detto: proprio in questo momento l'attacco all'Iran sarebbe stato in corso se non l'avessi rinviato, perché, lo dicevi, a un'ora dalla decisione definitiva alcuni paesi arabi mi hanno chiesto, ha raccontato Trump, 2 o 3 giorni di tempo in più per i negoziati. Sta succedendo quindi che, come ormai siamo abituati da settimane, ci sono appunto tira e molla diplomatici. Di fatto, con questa frase, quando Trump ha detto, poi riferendosi proprio a questi paesi arabi, ne ha citati alcuni, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, ha detto: noi lavoriamo come una squadra. Quindi ha fatto intendere due cose: da una parte che si rafforza la rete di alleanze americane nell'area e che questa rete di alleanze con i paesi arabi è ovviamente un fattore nell'equazione per arrivare prima o poi a una pace sostenibile. E poi ha fatto capire che il negoziato continua su vari tavoli, c'è quello del Pakistan, ma ci sono anche quindi interlocutori arabi che negoziano in qualche modo anche per conto e insieme agli Stati Uniti, cercando di appunto ottenere condizioni migliori da Teheran.
31: Ma Marco Valerio, uno dei nodi centrali della trattativa, che non approda da nessuna parte ancora, è perché finché la guerra in Iran finisca, riguarda sempre l'uranio arricchito, e questo è il nodo della Casa Bianca che bisogna sciogliere, ma che Teheran chiaramente tiene duro e non ne vuole sapere. Preferirebbe il trasferimento in Russia piuttosto che negli Stati Uniti.
32: Esatto, entrambi questi aspetti sono legati al nodo centrale per la Casa Bianca. Nel brevissimo termine, la riapertura dello stretto di Hormuz, ma soprattutto Trump continua a ripetere no a qualsiasi potenziale arma nucleare in futuro nelle mani iraniane. E proprio per destrutturare questa ambizione nucleare, finora gli Stati Uniti hanno chiesto lo stop all'arricchimento dell'uranio e la possibilità di prelevare l'uranio arricchito che è già in Iran e portarlo, Trump aveva detto in passato, negli Stati Uniti. Altri paesi come la Russia si sarebbero offerti per ospitare queste scorte. La cosa interessante è che proprio durante il viaggio in Cina Trump ha anche aperto non a uno stop assoluto all'arricchimento dell'uranio, ma a una sospensione per lungo periodo, però a fronte di garanzie reali. Questo è stato, secondo me, un passaggio interessante nelle ultime settimane. Però, come dicevi, l'Iran, la Repubblica Islamica, invece insiste sul riconoscimento del diritto ad arricchire l'uranio e poi appunto forse a non consegnare le scorte, almeno secondo l'ultima proposta, agli Stati Uniti, le scorte di uranio arricchito.
31: Una domanda un po' prosaica: i cittadini statunitensi, magari non tutti, cominciano insomma a pensarla diversamente rispetto a quanto è stato l'entusiasmo iniziale di questa presidenza, e naturalmente senza generalizzare, però diciamo che le ripercussioni economiche stanno creando qualche dissapore nei paesi che fanno parte, negli stati che fanno parte della Confederazione. Qual è il punto nodale?
32: Allora, assolutamente sì, nel senso che proprio ieri il New York Times ha pubblicato un sondaggio, l'ultimo, secondo cui quasi 2/3 dei cittadini americani adesso riterrebbe sbagliata l'entrata in guerra con l'Iran. E sicuramente quello che diciamo adesso la CNN, per esempio, quindi un canale all news, ha una banda fissa sotto ai titoli principali con l'andamento del prezzo della benzina, che è aumentato ed è ai livelli massimi da circa 3 anni. Questo sicuramente è il fattore che incide di più nella vita quotidiana degli americani. E quindi il caro
31: Non tocchiamo la benzina, perché loro
32: non la tocchiamo non la tocchiamo in Europa, ma figuriamoci anche qui, dove i prezzi sono più bassi, sì, ma sono saliti di molto rispetto all'inizio del conflitto. Quello è un tema che sicuramente ricorre anche nelle domande che i giornalisti fanno a Trump, lo hanno fatto anche poche ore fa. Trump però ha risposto che non si è mosso in Iran per una questione di popolarità, per una questione politica, ma perché le generazioni future di americani, secondo lui, beneficeranno e devono beneficiare del fatto che un regime come quello iraniano non possa dotarsi dell'arma atomica. Ma sicuramente ci sarà un effetto sulle elezioni di metà mandato di questo conflitto. Per ora intanto, tra l'altro, ci sono già battaglie nei vari stati per le primarie, per scegliere i candidati, e una cosa che si dimostra è che se anche Trump nei sondaggi generali tra la popolazione sta perdendo consensi, nel partito repubblicano mantiene ancora una presa nella base dei repubblicani che poi vanno a votare per scegliere quali saranno i candidati repubblicani alle elezioni. Trump ha ancora una presa molto forte nel partito.
31: Ne vedremo ancora delle belle, praticamente tradotto, diciamo.
32: Direi di sì, direi di sì.
31: Allora Marco Valerio Luprete, ti ringrazio.
32: Grazie a voi, grazie agli
31: noi
32: ascoltatori.
31: Grazie. E allora noi adesso recuperiamo i titoli del TG3.
0: Flottiglia, l'esercito israeliano spara proiettili di gomma su 6 barche, tra cui una italiana. Gravissimo, dicono gli attivisti. Farnesina, verifiche urgenti sull'uso della forza. Una trentina è fermati. G7 delle finanze, riaprire Hormuz. Dombrovskis, esaminiamo richiesta italiana di deroga al patto. Giorgetti, proroga il taglio delle accise. Maggioranza sbanda su spese per la difesa. Modena ha convalidato il fermo di Salim El Kudri, resta in carcere con un periodo di osservazione psichiatrica, non chieste dalla procura le aggravanti di premeditazione e terrorismo. Maldive, recuperati i corpi di altri 2 sub morti durante un'immersione, gli ultimi 2 verranno riportati in superficie domani, erano insieme nella parte più remota della grotta. Antigone, il sovraffollamento delle carceri è al 139%, si ricorre meno alle misure alternative. Il TG3 a Sollicciano, tra celle piene e strutture fatiscenti. Dopo Parigi, Alcaraz diserta anche Wimbledon, la guarigione procede ma non sono ancora pronto, dice lo spagnolo. Da numero 1 Sinner non avrà di fronte il rivale anche sull'erba londinese.
31: Ecco, terminati i titoli del TG3, lo avete sentito, hanno aperto con la questione della flottiglia fermati al largo di Cipro, 29 italiani trattenuti da Israele, ci sono naturalmente una serie di critiche, ma intanto noi completiamo il discorso legato alla guerra in Iran, voluta dagli Stati Uniti e da Israele, e ci colleghiamo con la corrispondente ad Istanbul, la corrispondente Rai, Anna Mazzone. Benvenuta, ciao.
1: Buonasera, ciao.
31: Buonasera a te. Anna, a questo punto noi abbiamo bisogno, diciamo, del versante iraniano. Sappiamo che in corso c'è la mediazione in corso in Pakistan, ma sono subentrati anche, è subentrato il Qatar, che dice anche la sua, parlando di sforzi diplomatici tra Iran e USA che richiederebbero più tempo. Qual è, diciamo, lo stato attuale delle cose?
1: Lo stato attuale delle cose è che da Teheran stanno continuando ad arrivare, e non è la prima volta, dei segnali che sono contrastanti. Oggi il portavoce dell'esercito iraniano ha detto che l'Iran è pronto a colpire su più fronti nel caso riprendessero i raid americani, e che poi comunque il dito dei Pasdaran è sempre pronto sul grilletto. Però è anche vero che a fronte di questa retorica militaresca, retorica di guerra, la diplomazia sta continuando a lavorare, lavora freneticamente, lavora anche sotto traccia. I risultati si sono visti anche con questo stop a un nuovo attacco imminente da parte degli Stati Uniti. Ci sono dei paesi mediatori, il principale paese mediatore in questo momento è il Pakistan, che si è detto nei giorni scorsi ottimista di riuscire a organizzare un secondo round di negoziati proprio nella capitale, a Islamabad. Ieri poi Teheran ha presentato la sua controproposta, anzi la controproposta, perché ormai uno scambio anche a distanza di punti su cui far convergere per poi arrivare a un accordo, e ha fatto delle richieste molto precise a Washington, richieste che non sono state una sorpresa ovviamente, certo, perché l'Iran chiede la fine della guerra, chiede la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati iraniani, la fine del blocco marittimo nello stretto di Hormuz e anche la fine della guerra totale in Libano, però non dice quello che mette sul tavolo, e quello che mette sul tavolo per raggiungere un accordo ce lo dicono però i media arabi, perché sostanzialmente da ieri stanno dicendo che l'Iran ha aperto anche alla possibilità di un congelamento, e questa è la prima volta, di un congelamento a lungo termine del suo programma nucleare, non a uno smantellamento completo, e poi alla gestione dell'uranio arricchito. Si parla di circa 400 kg di uranio altamente arricchito, da consegnare a un paese terzo che non sono gli Stati Uniti, ma potrebbero essere, come diceva, la Russia. Quindi qualcosa si sta muovendo e forse l'ottimismo del Pakistan è ben riposto, insomma.
31: Anna, volevo chiederti una cosa. Il New York Times ha pubblicato una notizia senza, diciamo, certificarla, senza comunicare le fonti, diciamo, però sembrerebbe che l'Iran avrebbe sfruttato quel mese di cessate il fuoco nella guerra contro gli Stati Uniti e Israele per prepararsi alla ripresa dei combattimenti, addirittura dissotterrando e riposizionando i lanciatori di missili balistici. Risulta anche da quelle parti questa notizia, o è semplicemente un lancio, secondo te, del New York Times per alimentare la conoscenza della vicenda?
1: Guarda, potrebbe essere vero, ma non completamente, ossia potrebbe essere di base vero, ma anche ingigantito dalla propaganda, dalla retorica di guerra in cui in questi ultimi mesi ci ha abituato anche l'Iran, che poi è anche la retorica di guerra del ministro della guerra statunitense. Quindi due retoriche che si scontrano e vengono diffuse queste notizie. È molto importante però comprendere come a Teheran si stia combattendo una battaglia per il potere, perché non è una democrazia, è una teocrazia. Dopo l'uccisione di Khamenei, della guida suprema, è stato nominato suo figlio, come sappiamo, Mojtaba, che però non si è mai mostrato in pubblico, anche se continuano a dire che sta molto bene, però non l'abbiamo mai visto e soprattutto non ha mai parlato con la sua voce, neanche in un messaggio appunto audio al suo popolo. Quindi questo fa pensare che ci sia uno scontro al vertice, ai vertici del complesso sistema della piramide di potere iraniana, e che ancora ci sia una resa dei conti molto forte. Ecco perché noi vediamo i Pasdaran, che comunque utilizzano le minacce sullo stretto di Hormuz, le minacce di guerra, colpiremo ancora, abbiamo il dito pronto sul grilletto, e poi abbiamo però altre figure che sono le colombe, se i Pasdaran sono i falchi, come Pezeschian, come Araghchi, come lo stesso Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, che di fatto stanno negoziando e stanno trattando con gli Stati Uniti, perché l'unica strada per uscire da questo impasse, dalla guerra, per far finire la guerra, è proprio negoziare con gli Stati Uniti. E quindi qualcosa sul tavolo Teheran deve assolutamente metterla, al di là delle sue richieste, certo, e certo, altrimenti non è un negoziato.
31: Certamente. Anna Mazzone, ti ringrazio molto per essere stata con noi, sempre puntuale, precisa nelle tue notizie. Grazie, ci hai definito un quadro che adesso, diciamo, amplieremo con il prossimo ospite. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
31: Allora, il prossimo ospite, dicevo, continuiamo a parlare della guerra tra Iran e Stati Uniti, che in collaborazione con Israele sta, diciamo, cercando di abbattere l'Iran, facendone, non si è capito che cosa ci vuole fare, ma cerchiamo di capirlo con il nostro ospite, che è il professor Gregory Aleggi, docente di storia politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli di Roma. Benvenuto, bentrovato.
2: Buonasera a voi. Certo, è una domanda complicata.
31: Che cosa ne facciamo di tutto quello che sta succedendo? Perché il rischio, la paura, il timore di tanti paesi, compreso il nostro, è quello che, insomma, si scateni una vera guerra se non si trova un accordo. Cioè una guerra che ci coinvolga, voglio dire.
2: Ma lì quello che è successo è, diciamo, il saldarsi di diverse prospettive. È da tanto tempo che l'Iran punta ad essere, diciamo, la potenza dominante regionale, e questo ha portato già a diverse guerre e sicuramente spaventa anche i paesi arabi moderati, i quali non a caso nell'ultimo periodo avevano sostenuto Israele, gli hanno consentito di volare nei cieli propri per fermare i droni e quant'altro. Poi c'è Israele, che ha, come dire, un legittimo timore, o quantomeno si comprende il timore israeliano di un'atomica iraniana. Sì. E invece ci sono gli Stati Uniti, che hanno abbandonato la prudenza e che non hanno lo stesso interesse vitale alla neutralizzazione dell'Iran. Indubbiamente l'Iran ha declinato queste proprie ambizioni regionali in modo aggressivo. Non ci dimentichiamo che in diversa percentuale, ma Houthi, Hamas, Hezbollah all'Iran fanno capo e dall'Iran hanno ricevuto tanto sostegno, e sono stati usati per esempio per iniziative come cercare di bloccare il Mar Rosso, eccetera. Quindi in questo quadro gli Stati Uniti hanno abbandonato una posizione tradizionale, diciamo, di prudenza, di azione indiretta, di non facile tenere assieme attori diversi con caratteristiche diverse, perché non ci dimentichiamo che i paesi di quella zona non sono tutti uguali tra loro. Certo. Hanno abbandonato, si sono schierati in qualche modo fidandosi della pancia di Donald Trump e non, come di solito fanno, di un'analisi di intelligence dettagliata. L'intelligence già nel giugno 25 era stata prudente sull'attacco ai siti, ci ricordiamo che ho detto guardate che i risultati forse non sono decisivi ed erano stati zittiti da Trump e ha detto non è vero, abbiamo distrutto il potenziale nucleare iraniano. Adesso paradossalmente è lo stesso Trump che dà ragione alla sua intelligence quando gli diceva che il risultato non era stato decisivo. Quindi io quel problema degli Stati Uniti lo vedo come una crisi di leadership.
31: Ecco,
2: di...
31: professore, ma professore Aleggi, ma lei crede che insomma con tutte queste manovre, annunci, ritiri di annunci, addirittura Trump ha detto che mancava un'ora alla, diciamo, all'ora zero e per un pelo non ha scatenato l'inferno contro Teheran in attesa comunque di riprendere i negoziati. Ma lei ritiene che davvero si riuscirà a trovare un punto di accordo tra i paesi interessati da questo conflitto?
2: Guardi, io ciò che temo di più è che Trump gestisca tutto con una prospettiva mediatica. Cioè nulla interessa di più a Trump che noi a Zapping parliamo del fatto che lui entro un'ora concluderà la guerra, che lui ha la carta segreta, che lui, questo vuole i titoli, e in questo abbandona la prudenza tipica del capo di Stato, capo di governo, cerca di vendere a pelle dell'orso prima, perché quello gli interessa, perché in fondo il suo più grande successo è un reality, è The Apprentice.
31: Ah sì, certo.
2: Ecco, no? E quindi lui giudica tutto dall'audience, dall'eco mediatica.
31: Per la serie, l'importante è che se ne parli, anche se male.
2: Esatto. Ma che se ne parli, che venga creduto, che lui in qualche modo possa determinare il dibattito dei mezzi di informazione e della politica addirittura mondiale. Dopodiché che si contraddica, meglio, perché così se ne parla di nuovo. E in realtà questo mette in difficoltà la diplomazia, i professionisti, che piano piano fanno le trattative, quelle che ci riferiva così bene Anna Mazzone, cioè i passi concreti che sono normalmente il modo in cui lavora la diplomazia.
31: Certo.
2: Però lui questo non interessa più di tanto, lui gli interessa essere il primo attore, essere il protagonista sulla scena.
31: Ma di questi 400 kg di uranio arricchito, secondo lei è una mossa intelligente, non in riferimento agli Stati Uniti, ma eventualmente depositarli o collocarli in Russia, dove non c'è proprio una situazione tranquillissima?
2: Intanto ricordiamoci che sono arricchiti al 60% circa, quindi sono non ancora al weapon grade, non ancora al livello di farci una bomba, anche se sono abbastanza vicini che quest'ultimo passo richiederebbe molto tempo. Il vero problema di consegnarli alla Russia, a mio modo di vedere, è che la Russia non è un partner affidabile.
31: Esatto, è questo che le chiedevo. Non mi sembra ci sia una situazione tranquilla o comunque una certa affidabilità anche rispetto all'Unione Europea, per cui depositare questi 400 kg potrebbe rappresentare un ulteriore problema, anche se sono arricchiti al 60%.
2: È che se li depositassero in Italia in Polonia o in Olanda sarebbero dei paesi tutto sommato neutrali, ma la Russia è un alleato storico ed è un alleato in questo momento dell'Iran. L'Iran fornisce i droni alla Russia, quindi consegnarli alla Russia onestamente non è una grande garanzia, anzi sembra proprio il contrario, sembra un gesto fatto così per concedere senza concedere.
31: E nonostante i buoni rapporti tra il presidente americano e Putin, lei pensa che Trump accetterebbe questo depositare l'uranio arricchito in Russia? e non averne invece il controllo totale facendolo depositare negli Stati Uniti?
2: Trump ha un problema che anche per uno che agisce più di pancia, diciamo, che non di analisi, è evidente. È entrato in questa guerra promettendo grandi risultati in poco tempo e adesso cerca nemmeno più un risultato ma una via d'uscita. C'era un editoriale proprio ieri sul New York Times, un off-ramp, proprio una via d'uscita che non è nemmeno un compromesso, è proprio un modo per tirarsene fuori. C'è chi nell'entourage del presidente suggerisce di tirarsi fuori e dire abbiamo vinto e chiuderla così, senza nessun accordo, dire proclamare di aver vinto e appunto, come sentivamo prima dall'Oprete, dagli Stati Uniti, che in qualche modo il nocciolo duro del partito, dei fedeli al presidente, accetterebbe questo e finirebbe lì. È una strategia molto rischiosa.
31: Eh sì, decisamente.
2: E quindi Trump ha bisogno, lo sa che ha bisogno di qualche risultato. E il paradosso è che se l'accordo sul nucleare fosse più o meno quello che aveva faticosamente negoziato Obama e che era tutt'altro che perfetto, ma insomma se fosse quello, la domanda di tutti sarebbe: e quindi hai fatto una guerra per tornare all'accordo che avevi tu stesso abolito nel 2000, appena eletto? Che senso c'ha tutto
31: questo? Ne esce piuttosto mal ridotto,
2: ecco,
31: da questa
2: quindi
31: cosa.
2: Il suo dramma è che ha bisogno di qualcosa di spendibile, di plausibile, per in qualche modo sostenere la sua immagine di uomo forte, eccetera. Più o meno quello che è riuscito a fare in Venezuela, dove l'illegalità c'è tutta, ma il colpo è stato fatto in poche ore e non se ne parla più.
31: In effetti,
2: nessuno
31: sì.
2: Di noi nemmeno sa più che fine ha fatto Maduro.
31: Vero, vero, in effetti non se ne sa più niente, che fine ha fatto, dov'è, se è detenuto, se invece è stato, che ne so, estradato, chissà, effettivamente. Ma anche la signora Maduro, abbiamo perso le tracce.
2: Lì c'è un caso interessante, un aspetto interessante, che c'è di quanto sia complicato, perché gli Stati Uniti, che ricordiamoci hanno preso se non la gestione, la supervisione della produzione di petrolio nel Venezuela, per evitare che, diciamo, prendesse altre strade, che non venissero destinati i proventi al popolo venezuelano, eccetera, hanno autorizzato la difesa di Maduro, gli avvocati che difendono Maduro, a essere pagati con il petrolio venezuelano.
31: Ecco.
2: Questa è un'altra cosa interessantissima, perché in realtà il petrolio, tra virgolette, è del popolo e non della persona fisica presidente, peraltro deposto.
31: Ma non c'è sotto sotto, professore Leggi, non c'è sotto sotto un principio di colonizzazione del Venezuela rispetto alla manovra che ha deposto Maduro, l'attacco?
2: Colonizzazione ancora no, diciamo,
31: cioè,
2: l'idea
31: per il
2: di
31: petrolio,
2: un protettorato, l'idea di un protettorato si fa strada, l'idea che diciamo gli Stati Uniti amministrino serve
31: c'è, cioè, tutto ruota intorno al petrolio, insomma, questo è
2: il petrolio venezuelano non è di grandissima qualità. Uh-huh. Tant'è che le compagnie petrolifere americane, quando furono convocate da Trump subito dopo l'azione, si mostrarono molto scettiche sull'idea di investire lì, perché è un tipo di petrolio particolare, per carità, tutto fa brodo, ma non è quello proprio al quale erano interessati. Quindi chiedevano loro stesse delle garanzie prima di fare i forti investimenti necessari per ammodernare il settore petrolifero, che è rimasto indietro, no? Quindi per il momento è un protettorato, diciamo, quindi ha un'autonomia fino a un certo punto, però gli Stati Uniti sorvegliano la produzione e la vendita del petrolio per evitare che i proventi vadano a esponenti del regime anziché al popolo venezuelano. Non bellissimo, ma ancora. Poi l'altro giorno Trump, forse per distrarre dagli insuccessi in Iran, ha detto che il Venezuela potrebbe essere il 51esimo stato americano.
31: Ecco, infatti,
2: non più il Canada, ma il Venezuela
31: ha spostato
2: adesso
31: i suoi interessi più a sud. Ma professore Aleggi, la questione, torniamo un attimino a quella che è la guerra con l'Iran, E lui ha, diciamo così, si è nascosto, comunque ha detto che la sospensione dell'attacco, degli attacchi, è una richiesta fatta esplicitamente dall'Arabia Saudita, dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti, e che gli hanno chiesto, dice lui, di rimandare di 2-3 giorni l'attacco. Ma questo non può servire, cioè sapere, avere queste informazioni non può aiutare Teheran a organizzarsi e, diciamo così, rispondere con particolare aggressività a un eventuale attacco nei prossimi giorni?
2: Ma in senso politico ogni giorno di tregua è una vittoria politica per l'Iran, che si dimostra in grado di far fronte. È una di quelle situazioni in cui all'Iran basta pareggiare per vincere, no? Come in certi finali di campionato di calcio,
31: sì.
2: Mentre gli Stati Uniti devono vincere per forza. E sicuramente la guerra ha messo in crisi gli alleati tra i Stati Uniti, che hanno avuto la guerra sul proprio territorio. Sono caduti missili, sono caduti droni nei paesi, i quali quindi hanno tutto il desiderio di trovare una soluzione che riporti la tranquillità, se non la pace. Ricordiamoci, sono arrivati i missili fino in Arabia Saudita.
31: Esatto, per questo. E perché allora hanno chiesto a l'Arabia Saudita ha chiesto a Trump di sospendere l'attacco e di rimandarlo, e però producendo, come lei stesso ha detto, una vittoria ogni giorno di tregua che passa per Teheran?
2: Perché la posta in gioco di quei paesi è diversa da quella iraniana. Da quella degli Stati Uniti, cioè quei paesi che non sono democratici in qualche modo hanno dei regimi, delle famiglie regnanti che hanno l'obbligo di assicurare la sicurezza alla propria popolazione, devono assicurargli benessere e sicurezza, un sistema, diciamo, fondamentalmente feudale, no? E quindi se non garantiscono questo, rischiano che dal basso partano richieste di maggior democrazia, che partano accuse di incompetenza e che quindi venga messo in crisi il sistema. Ed è proprio questa complessità, diciamo, multidimensionale, che Trump non sembra aver considerato nel dare ordine d'attacco. Se avesse fatto, se avesse sostenuto Netanyahu in un'altra, come dire, un altro giro, come quello di giugno, alcuni giorni di attacchi mirati e poi finisce lì, sarebbe stata una violazione del diritto internazionale o una forzatura molto forte, ma la situazione sarebbe rimasta sotto controllo. Scatenando una guerra che scommetteva sul rovesciamento del regime iraniano, Trump ha messo in difficoltà i propri alleati in quella regione. Certo. Che al contrario degli Stati Uniti sono in prima linea. I droni iraniani non arrivano negli Stati Uniti, ma arrivano sugli alleati americani. Quindi adesso riallineare tutti questi pezzi
31: è complessa la manovra.
2: Senza farci brutta figura, anzi potendo rivendicare che ne è valsa la pena, perché alla fine stiamo meglio di prima su un parametro X a piacimento, è sempre più difficile. Trump, dicono i giornali americani, che si stia disamorando della guerra perché è un impaziente, è uno che vuole i successi facili, rapidi, e ormai siamo a quasi 2 mesi, anzi abbiamo superato forse i 2 mesi,
31: sì.
2: Non fa più, non ha più interesse.
31: E quindi passa ad altro, armi di distrazione di massa in questo caso, per esempio come la costruzione, il cantiere che ha mostrato i giornalisti, con i quali si sa non ha un grandissimo rapporto, il cantiere per la nuova sala da ballo della Casa Bianca, di cui lui stesso ha detto che non è per lui ma è per i prossimi presidenti, e si augura che per i prossimi 100-200 anni ne possano usufruire. E questo in qualche modo dà il senso di quello che lei stava dicendo, cioè lui si stufa a un certo punto di quello che fa, o delle, diciamo, se non va a progetto, se non, l'obiettivo non viene raggiunto, e passa ad altro. Ma così non si,
2: certo,
31: fa male da solo?
2: Fino adesso è riuscito, appunto, come diceva Loprete da Washington, è riuscito a mantenere compatta la base del Partito Repubblicano, tant'è che per esempio il senatore della Louisiana, che era stato quelli che avevano votato per la condanna di Trump nell'impeachment,
31: sì,
2: non ha superato le primarie, quindi è stato fatto fuori, quindi i repubblicani non lo riconoscono come uno dei loro. Qual è il rischio? Che in questa, diciamo, polarizzazione la base repubblicana confermi la leadership di Trump, ma al prezzo di rinunciare alle parti moderate del partito e sicuramente a chiunque sia appena appena incerto, a chi sia appena appena non schierato. E quindi, come al solito, consolidare il nocciolo militante ma perdere tutti gli altri. Se così fosse, in novembre i giochi sarebbero pesantemente contro Trump.
31: Sì, certo, certo. Professore, grazie, anche stasera è stato chiarissimo nella definizione delle situazioni che ci circondano. Ricordo il professor Gregory Aleggi, essere docente di storia politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli di Roma. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie, buona prosecuzione.
31: Grazie, buona serata. Noi passiamo adesso alle notizie del meteo, ci sentiamo tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
6: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'è?
7: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
0: La spesa intelligente.
11: Meteoradio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata si consolida l'alta pressione sul paese. Su gran parte del territorio avremo schiarite sempre più ampie, con il cielo sgombro da nubi significative. Domani, mercoledì 20 maggio, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale, mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio, temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Zapping.
13: Eh sì, siamo a Zapping, siamo tornati, ma diamo subito la linea alla regia per i titoli del TG1.
14: Maldive, recuperati i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, i sub finlandesi a staffetta con i maldiviani, domani nuova immersione per gli altri due. Medio Oriente, spari sulla flottiglia diretta a Gaza, Israele solo avvertimento, una trentina gli italiani fermati, intercettate tutte le barche. G7, finanza, imperativo riaprire Hormuz, maggioranza più flessibilità in Europa, opposizioni, retromarcia del centrodestra su spese militari. Modena, El Kudri resta in carcere, voleva colpire più persone possibile per il jeep, non ha agito in conseguenza ai suoi disturbi psichici. Il femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall'ex, cause in aula, ti taglio la testa, le minacce alla famiglia della vittima. La bonifica della terra dei fuochi, il TG1 nella control room, occhi elettronici contro roghi e rifiuti nocivi, in 4 mesi più di 500 denunciati. Ultime piogge al sud, arriva in Italia un assaggio d'estate, da domani sole e caldo con punte di 30 gradi nel weekend. Dopo il Roland Garros, Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon, il numero 2 del tennis ancora alle prese con un infortunio al polso. Per Parigi si prepara invece Sinner, spero di vederlo di nuovo in finale, dice al TG1 il suo primo allenatore Riccardo Piatti.
13: Ecco, fin qui i titoli del TG1, avete sentito, un po' diversificati, ma le notizie sono quelle. Tra le notizie del giorno, di questi giorni, c'è, come sapete, la morte dei cinque italiani, sui cinque sub esperti, peraltro, italiani alle Maldive. E per un aggiornamento ci colleghiamo con l'inviato degli esteri di Rai News 24, alle Maldive si trova a Malé in questo momento, Ilario Piagnirelli. Ci sei? Buona serata, anzi per te è quasi notte.
2: Sì, siamo 3 ore avanti, sono le 23.09.
13: Ti teniamo allora pochissimo, così potrai andare a riposare, perché sicuramente le corrispondenze sono state tantissime. Ci sono delle novità, abbiamo letto le agenzie, ce le racconti? Riguardo, vabbè, sappiamo del recupero dei due corpi e che domani riprenderanno le ricerche degli altri due, ma le agenzie hanno battuto una notizia legata al recupero di qualcos'altro che interessa, sì, diciamo, che potrebbe dare indicazioni su cosa è successo.
2: Esattamente, si parla di diverse GoPro, però noi abbiamo contattato direttamente questo profilo X locale che sta diffondendo questa notizia, mi ha detto in posta privata di avere una sua fonte tra i team, supponiamo maldiviani, che coaudiano questi finlandesi super esperti, ma non abbiamo trovato una conferma invece da parte di Dan, questa organizzazione che sta, sì, gestendo tutto il recupero, né da parte delle autorità locali. Perché questa verifica così approfondita ho fatto sulle GoPro? Perché chiaramente avere i video di ciò che è successo, certo, potrebbe davvero risolvere questo grande mistero. Però non tutto è perduto, se anche non fossero trovate queste GoPro, che pure avevano, perché il marito della professoressa Montefalcone dall'inizio ha invitato a cercarle, ci sono comunque altre fonti che potrebbero svelare l'arcano, e cioè le autopsie, ma soprattutto i computer indossabili, i computer subacquei che ogni sommozzatore porta con sé, quelli quasi certo sono stati ritrovati, e in più anche l'analisi delle bombole sarà fatta per vedere se erano difettose, se erogavano una miscela tossica, ma tossica o tossica, sappiamo che dentro quelle bombole c'era aria, erano bombole da subacquea ricreativa che possono di per sé diventare tossiche anche quando sono perfette a quelle profondità.
13: Ah, se si supera certo una certa profondità, che comunque doveva essere massimo 30 metri perlomeno per quanto riguarda le autorizzazioni del governo di Malé, invece loro si sono calati a 60 in questa grotta molto pericolosa peraltro, e tanto che ha richiesto l'intervento addirittura di 3 sub, come dicevi tu, finlandesi che sono esperti in cunicoli, addirittura tracciano grotte sconosciute, tracciandone il profilo, facendone addirittura una grafica per diciamo dare indicazioni maggiori a chi fa, sia gli esperti ma anche meno esperti che vogliono andare in certe profondità e conoscere queste grotte. Secondo, esatto, te adesso sono venute fuori altre ipotesi, che cosa può essere successo? Adesso si parla addirittura di risucchio di non si sa quale corrente proveniente da dove.
2: E sì, c'è questo professor... di... sì, c'è questo professore italiano che parla dell'effetto Venturi, un effetto di risucchio che si crea, che viene generato dalle strettoie interne di questa grotta. Però anche qui tutti i diver con cui ho parlato, incluso quello che è sceso più volte in grotta, sostiene addirittura 50 volte, dicono che questa grotta non è particolarmente interessata da correnti. Mm-hmm. Lo stesso team di Dan Europe che effettua il recupero ha detto che oggi non c'era alcuna corrente all'interno della grotta e che non è vero che questo robot che hanno cercato di calare ieri non è entrato a causa delle correnti, ma semplicemente perché i ROV non vengono usati in ambienti così stretti, perché andrebbero a sbattere da tutte le parti. Altre fonti mi hanno detto che a quelle profondità le correnti non agiscono dentro le grotte. Chiaramente se c'è un'uscita di questa grotta cambia tutto, ma per, certo, ora questa uscita non è stata esplorata, lo stesso team finlandese questa uscita non l'ha vista e, ripeto, non ha incontrato correnti, mentre giusto ieri la persona che coordina questa operazione dall'Italia ci ha riferito di una quasi certezza che ci sia stata la volontà di esplorare questa grotta, sì, di addentrarsi in questa grotta. Non sappiamo al momento se davvero volessero raggiungerne il recesso più remoto dove sono stati trovati, o se a un certo punto hanno cercato di tornare all'ingresso, ma hanno scambiato l'ingresso, la fine per l'ingresso di questa grotta, magari a causa del questo sedimento molto leggero che
13: magari pinnando hanno solo, esatto, magari, esatto, pinnando in tanti, insomma in 5 probabilmente hanno sollevato dei sedimenti.
2: Esattamente, certo, magari non erano pienamente lucidi, perché lo ricordiamo, abbiamo appreso da tutti gli esperti che stanno parlando in questi giorni, a quelle profondità l'ossigeno può causare iperossia, quindi ci si sente male. L'azoto, che è l'altra componente dell'aria che si trova all'interno delle bombole, può invece causare narcosi da azoto, che crea una sorta di euforia, di ubriachezza, quindi ci si può
13: disorientare. E questo crea problemi anche nella risalita, perché non si rispettano magari i tempi di decompressione, che è stata un'altra delle ipotesi.
2: Sì, risalita anche in questo caso, in ogni caso, beh, risalita in questo caso non c'è stata, perché forse la stava tentando il primo, la stava tentando forse Benedetti, che è stato trovato all'apertura della grotta, forse era l'unico che stava riuscendo a uscire, ma gli è finito l'ossigeno perché all'interno della bombola è stata trovata esausta, non c'era più aria.
13: Io ti ringrazio, Ilario, per questa corrispondenza diretta da Malé, ricordiamo, per la vicenda di cronaca che interessa cinque italiani. Ricordiamo però anche, per rispetto, che c'è stata anche una sesta vittima che apparteneva alla squadra di soccorritori della squadra maldiviana. Una domanda che poi faremo ad un esperto sub, che subentrerà a te tra poco, a proposito di sub. Perché finlandesi? Ci sono anche degli esperti italiani lì per nelle squadre di recupero?
2: Sì, sappiamo che c'è anche un esperto italiano, che se vuoi ti dico velocemente che cos'è questa Dan Europe. Dan è un'organizzazione internazionale di solidarietà tra sommozzatori, che pagano una quota, una fondazione, non è dunque un'assicurazione, che interviene proprio in questi casi. Hanno reclutato questa squadra, che è la migliore al mondo, sono delle celebrità della speleo subacquea, questi tre finlandesi, due di loro peraltro sopravvissuti proprio a una mortale spedizione in una grotta sommersa, e dove erano anche tornati a recuperare i compagni morti là sotto, quindi hanno personalmente vissuto quello che hanno vissuto queste persone che sono morte. Vengono coordinati dalla sezione italiana di questa organizzazione, e ci sono chiaramente anche personale italiano, sia qui, almeno una persona, sia in Italia, e sono stati ingaggiati dalla Farnesina.
13: Certo. Hai fatto bene ad aggiungere questa notizia, questo approfondimento sulla organizzazione che in qualche modo coordina le operazioni, che è la DAN. Ti ringrazio ancora una volta per essere stato con noi, aver atteso un orario così tardo per poter stare con noi. Grazie a Ilario Piagnerelli, ricordo, inviato esteri di Rai News 24. Grazie ancora.
2: Grazie a voi.
13: Buonanotte. Noi passiamo adesso a parlare con un esperto sub, esploratore estremo, ci spiegherà cosa vuol dire, documentarista esperto di subacquea e istruttore su macchine a circuito chiuso. Diamo il benvenuto ad Andrea Bada. Buonasera.
11: Buonasera a tutti.
13: Intanto ci spiega cosa vuol dire esploratore estremo e istruttore su macchine a circuito chiuso?
11: Io faccio esplorazioni da oltre 15 anni su relitti che vanno profondità da fino a 200 metri di profondità. E mi sono addentrato anche nei relitti all'interno, dove la visibilità può arrivare a zero. E tutto è possibile, tutto è fattibile se fatto con gli strumenti giusti. Quindi la subacquea, se non estrema, è comunque uno sport sicuro, ma va fatto con quello che sono le attrezzature consone e adeguate alle varie profondità. Quindi l'aria, io ho sentito che mi dicevate l'aria non è respirabile a 60 metri, certo. L'aria è respirabile fino a 63 metri, perché la pressione parziale di quei gas, quindi dell'azoto e dell'ossigeno, sono tollerabili dal nostro corpo fino a quella profondità. Naturalmente questo varia da persona a persona e di giorno in giorno, quindi come uno, in che allenamento ha e soprattutto come si sente, proprio perché l'azoto dà questa sensazione di ubriachezza, diventi non capisci bene quello che stai facendo, e la forte narcosi addirittura fa variare quello che è la percezione di quello che è sopra e sotto, quindi certo. È molto pericolosa. E per questo vengono usate miscele arricchite con l'elio, proprio per andare a diminuire la percentuale dell'elio e diminuire anche la percentuale dell'ossigeno. Un'altra cosa che io ho detto è che potevano esserci all'interno delle bombole delle miscele iperossigenate, quindi che hanno una percentuale di ossigeno sopra al 21. Questo si usa alle Maldive spesso per fare immersioni, ma proprio perché si fanno immersioni solo entro i 30 metri.
13: Da profana le faccio una domanda, Bada, lei è un esperto sub, addirittura esploratore estremo, ci stava raccontando, ci ha definito, diciamo, qual è il tipo di specializzazione che ha lei, ma da profana le chiedo, ma non si controlla tutto prima di fare immersioni? Loro erano esperti?

0: umano che ha una miscela di questo tipo, tutto è possibile. Come è possibile che all'interno delle miscele ci sia del monossido di carbonio, magari incamerato e preso dal compressore che magari era vicino alla sala macchine del Doni, quindi potrebbe anche essere questo, una delle ipotesi.
1: Il Doni è l'imbarcazione classica delle Maldive.
0: Doni sono le imbarcazioni maldiviane dove uno si appoggia anche quando fa le crociere. Io spesso ne ho fatte, quindi certo, So di che cosa stiamo parlando. E l'altra ipotesi è che siano andati con delle bombole, non con un litraggio tale da poter garantire un'autonomia importante sott'acqua
1: maggiore rispetto a quella che è stata.
0: Sì, io ho
1: lei che idea si è fatto da esperto?
0: Da esperto le idee possono essere quelle, quindi un problema ai gas o un problema di scorta di gas, quindi di un'attrezzatura non consona a quelle esplorazioni. Quando si effettuano esplorazioni di quel tipo, anche se fatte in aria, con persone che hanno abitudine ad andare con quel tipo di miscela, bisogna andare con dei contenitori, delle bombole, per far capire a tutti, che siano di un litraggio che possano permettere almeno un'autonomia di 20 minuti in profondità, quindi poter restare almeno 15-20 minuti a tra i 50 e i 60 metri, e poi avere delle miscele a fianco di decompressione che ti permettano poi di effettuare la decompressione e la risalita.
1: Anche perché ci vuole tempo per la decompressione quando si scende a
0: velocità. Più tempo di fondo, quindi più si permane sul fondo, certo, alla profondità, più inerte si accumula e più il tempo deve essere lungo per decomprimere e desaturare i gas. Questo, certo, è una prassi, quindi
1: chiedo anche a lei, Bada, chiedo anche a lei se ritiene, diciamo tra virgolette, giusto l'essere ricorsi ad una squadra finlandese, se per quanto esperti, l'abbiamo sentito anche dal nostro corrispondente, l'inviato di Rai News 24, Ilario Pignerelli, perché sono super esperti, ma secondo lei noi non saremmo stati in grado di fare la stessa cosa?
0: Guardi, io le posso dire che a quelle quote personalmente vado praticamente tutti i giorni. Abbiamo degli esperti in grotte in Italia che hanno fatto dei recuperi fino a 150 metri di profondità all'interno delle grotte dove c'era visibilità zero, quindi noi abbiamo delle persone che sono capaci sicuramente di affrontare delle situazioni molto più pericolose. E anche fra i palombari della Marina Militare, io stesso conosco delle persone che, essendo nei palombari, fanno anche uso di autorespiratori e fanno immersioni oltre quelle profondità. Credo che abbiano scelto, quell'unica spiegazione è che abbiano scelto una squadra esterna per non avere persone che fossero coinvolte, quindi italiani che potessero in qualche modo dire sono italiani e sono connazionali, ecco, però è l'unica spiegazione consona, perché abbiamo, come le dicevo, in Italia non esperti ma super esperti. Io sono esperto in relitti e all'interno di dei relitti, ma ho dei miei colleghi che hanno effettuato dei recuperi di cadaveri oltre i 150 metri di profondità. C'è Luigi Casati, che è un esperto in grotte ed è una persona che ha molta esperienza ed ha fatto recuperi oltre i 150 metri di profondità, quindi
1: Probabilmente a disposizione, certo, nell'immediatezza c'era quello,
0: avevano magari questo team che è di molti super esperti, quindi io personalmente lo riconosco, ma credo che siano delle persone, a quanto ho sentito, molto esperte. Le ripeto, di italiani esperti ce ne sono veramente tanti, quindi noi ne abbiamo.
1: Al momento l'importante è recuperare almeno i corpi,
0: certo,
1: tutti i corpi.
0: Recuperare le GoPro, che secondo me sono l'unica cosa che può dare la spiegazione consona a quello che è successo, quindi recuperare le camere e analizzare le bombole, quindi sono le uniche due cose che si possono fare, e poi successivamente saranno le autorità a fare le autopsie e per vedere che cosa è successo ai corpi di queste persone, che dobbiamo comunque, come io ho sempre detto dall'inizio, dar merito, perché sono persone che hanno dato la propria vita e dedicavano la propria vita a cercare un qualcosa e a trovare un qualcosa, in questo caso per la ricerca. Io stesso ho avuto

0: incidente subacqueo importante, e rischio perché amo il mare e amo portare i pezzi di storia in superficie. Queste persone amavano il proprio lavoro e avevano una passione per la ricerca, quindi lode al merito comunque a queste persone.
1: Una domanda al volo, lei che è un esperto. A chi sconsiglia assolutamente di fare subacquea? Perché magari andando in vacanza si pensa di fare immersioni, soprattutto le Maldive, si vuole fare questa esperienza, però non è che tutti possono farla.
0: Beh, sicuramente persone che soffrono crisi di panico, persone che soffrono di claustrofobia e persone che hanno qualsiasi problema fisico di tipo cardiaco o medico. Quindi bisogna essere sani, a posto e non soffrire di determinate patologie, perché certo, sono posti dove non ci si può fermare, non ci si può sedere, non siamo nel nostro ambiente e quindi qualsiasi cosa può diventare esponenziale e comunque pericolosa. Non è pericolosa la subacquea se fatta a modo e con l'attrezzatura consona per ogni profondità.
1: Certo, chiarissimo. Noi la ringraziamo per essere stato a Zapping, Andrea Bada.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per le spiegazioni che ci ha dato, perché per noi, almeno per me, il mondo sommerso è un mistero e resterà tale. Purtroppo accadono anche incidenti come quello delle Maldive e domani dovrebbero recuperare gli altri due corpi, i due corpi mancanti della spedizione composta da 5. E sospendiamo per qualche secondo perché ci sono i titoli di Rai News 24.
2: Recuperate le salme di altri due subitaliani morti alle Maldive, domani il tentativo per gli altri due in superficie, anche le telecamere fissate sulle attrezzature, forse nei filmati la spiegazione dell'incidente. Spari della Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, il ministro Tajani chiede una verifica urgente, 29 in tutto gli italiani fermati in navigazione verso Ashdod, tra loro anche il deputato Caro Tenuto. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran su richiesta dei paesi del Golfo, in corso negoziati seri con Teheran, dice il presidente americano, che boccia però l'ultima proposta iraniana. Convalidato l'arresto per il Kudri, che ha investito con la sua auto i passanti a Modena, dunque resta in carcere, ma cade l'aggravante di terrorismo, il jeep vigilare su condizioni psichiche. Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, il sovraffollamento ha raggiunto il 139%, in 8 istituti il 200%, allarmanti anche i dati sui suicidi, 82 nel 2025 e già 24 quest'anno. Festival del cinema di Cannes, questa sera tocca a Pedro Almodovar e al suo Amarga Navidad, Natalia Amaro, la riflessione di un regista che ha dedicato la propria vita all'arte.
1: E questi erano i titoli di Rai News 24. Noi torniamo da studio per continuare Zapping insieme. Parliamo ancora di conflitti. Nel mondo ci sono oltre 50 tra guerre e situazioni di crisi. Di alcuni conflitti si sa o si racconta poco, quanto niente, ma ci sono sanguinose guerre civili in corso, soprattutto nell'Africa subsahariana. Ne parliamo con il presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali, Andrea Margelletti. Presidente, buonasera.
3: Buonasera a voi, grazie per l'ospitalità e naturalmente un saluto ai vostri ascoltatori.
1: Grazie Presidente. Allora, Presidente Bargelletti, ci fa una panoramica nei limiti del possibile di quelle che sono le zone infuocate nel mondo di cui si parla poco?
3: Guarda, gliene cito per iniziare una di cui nessuno vuole più parlare, perché solo il parlarne a noi, a tutti noi, dà vergogna, ed è l'Afghanistan.
1: E perché secondo lei non se ne parla?
3: Non se ne parla perché abbiamo abbandonato un popolo, tutto qui, e quindi siamo tutti colpevoli. E per essere innocenti e guardarsi nello specchio alla mattina bisogna non avere nulla da nascondere. E dato che tutti hanno da nascondere sull'Afghanistan, perché tutti noi abbiamo abbandonato uomini e donne e bambini che si fidavano di noi, che credevano in noi, pensavano che l'Occidente fosse fatto da persone serie, e non ne parla nessuno. Facciamo le manifestazioni, andiamo a fare le flottille per alcuni, ma non le facciamo per altri, e in particolare non le facciamo per quelli che conosciamo bene, che sono stati i nostri alleati per molto tempo, ma che hanno creduto in maniera illusoria che noi non ce ne saremmo andati, che l'avremmo aiutati, e invece li abbiamo abbandonati.
1: Beh, ricordiamo le immagini tremende dell'assalto agli aerei che partivano dall'Afghanistan e tutti che cercavano di prendere un posto, di entrare, di salire nella speranza di poter lasciare il paese.

0: Non solo quello, perché quelli sono stati, tra virgolette, fortunati che sono riusciti ad arrivare all'aeroporto di Kabul per provare a salvarsi, ma tanti, tanti altri, tante persone che hanno combattuto per noi, che hanno studiato per, grazie a noi e per noi, tanti altri sono stati abbandonati al loro destino. E non ci sono state manifestazioni di donne in Occidente per dire stiamo abbandonando queste donne al loro destino. Abbiamo detto non ne vogliamo più parlare e abbiamo steso un lenzuolo, un sudario di silenzio su un popolo.
1: Ma, sarà perché ce ne sono troppi, Presidente? Lei è piuttosto critico e comprendiamo le ragioni perché ce le sta spiegando, qualora qualcuno non ricordasse, diciamo, gli eventi legati all'Afghanistan e ai nostri contingenti che sono stati anni nel paese. Come diceva lei, addirittura hanno istruito, hanno realizzato ospedali, insomma c'è stato un impegno importante dell'Italia.
0: Massivo dell'Italia e del nostro paese, dove devo dire ancora una volta le nostre forze armate sono state straordinarie, ma devo dire in questo anche tante altre realtà, comprese quelle delle organizzazioni non governative. È stato veramente uno sforzo fatto di molti. E io ho citato l'Afghanistan non perché è uno dei tanti conflitti di quali noi non vogliamo sentire parlare e gli stati non vogliono e non possono occuparsi di tutto. Basti pensare soltanto che uno dei conflitti, il conflitto principe che preoccupa il nostro paese, perché è nel centro dell'Europa, è vicino alle nostre città, che è l'Ucraina, nessuno ne vuole parlare o ne parlano in pochissimi, perché preferiamo anche lì guardare da un'altra parte. Però glielo dico perché sono stato in Afghanistan non so quante centinaia di volte, certo. Centinaia di volte.
1: La sentiamo e particolarmente.
0: Sa, per me legato. Questi posti, glielo dico perché i posti non sono fatti da panorami, i posti sono fatti da esseri umani, da odori, da contatti, da rapporti personali, da emozioni, da ricordi. Questi sono i luoghi. Ok. E per me l'Afghanistan, come l'Iraq, come il Mali, sono luoghi dove io ho passato tanto tempo e ho conosciuto persone che speravano che la presenza occidentale, sarebbe sbagliato dire la presenza italiana, diciamo la presenza occidentale. Potesse rappresentare qualcosa di diverso, una rottura rispetto all'orrore. E poi tutti noi ci stracciamo le vesti, ah come ci dispiace questi poverini, come ci dispiace, poi se però andiamo a chiedere a qualcuno di pagare un euro di più di tasse per aiutare della gente, ma io ho i miei problemi, io ho le mie cose da fare e così via. Questa è la realtà dei fatti.
1: Beh, la sentiamo particolarmente motivato nel, diciamo, non solo nelle critiche, ma anche nell'auspicare concretamente degli aiuti.
0: Dottoressa, non è questione di essere motivato, è questione che se tu ti vuoi occupare di politica estera non lo puoi fare nascondendoti dietro i libri o degli incontri che si svolgono soltanto nelle capitali. Credo che se tu ti vuoi occupare di politica estera, e che vuol dire occuparsi di popoli, il minimo sindacale è cercare almeno, se possibile, di andare in questi luoghi per provare a capire, che non vuol dire che andarci necessariamente ti rende un esperto, ma perlomeno uno ci prova.
1: Ma sarà, ecco, dico da sempre anche in questo caso da profana, Presidente Margelletti, sarà perché sono troppi? Secondo l'edizione 2026 dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo ci sono 32 vere e proprie guerre in corso e 24 situazioni di crisi o conflitti definiti minori. Sarà perché sono troppi?
0: Sono, guardi, uno è già abbastanza, sarebbe già abbastanza. Certamente sono troppi, e per questo io le ho detto, gli stati non possono occuparsi di tutti i conflitti.
1: No,
0: perché
1: nel senso
0: non vi
1: che
0: sono,
1: magari può subentrare una sorta di saturazione che porta purtroppo a un certo disinteresse, considerato che sono tantissimi questi conflitti.
0: È comprensibile, ma io le ho citato non a caso due conflitti, l'Ucraina e l'Afghanistan.
1: Sì.
0: Non che non appaiono sui giornali, ma dove noi, in particolare ovviamente in Afghanistan, abbiamo lasciato la vita di tanti soldati e di civili e di funzionari dei servizi segreti italiani. Quindi non le parlo di qualcosa di cui il governo italiano si dovrebbe

0: occupare per moralità, ma le parlo di qualcosa in cui gli italiani sono stati impegnati. Cioè la mia grande preoccupazione è che noi abbandoniamo, non, ripeto, non noi italiani, certo, ma spesso l'Occidente abbandona conflitti senza avere posto termine, delle quali si stava occupando. È l'abbandono di quelli che si fidano di te, non è l'abbandono di quelli che non ti conoscono. E bisogna anche dire la verità, perché come nei Balcani ci stiamo praticamente da tutta la vita. Quando vai in un paese a fare una missione di pace, queste missioni durano praticamente sempre. Questo bisogna dire, perché altrimenti se si dice si va lì, si sta un anno, sei mesi, poi ce ne andiamo e quanto altro, è la grande ipocrisia, dottoressa, della missione di pace. Non ci sono missioni di pace, ci sono missioni di stabilità, perché se fossero missioni di pace, e spesso si cerca di venderle come missioni di pace, noi non manderemmo i nostri militari con le armi. Manderemo i Boy Scout.
1: E loro però hanno regole di ingaggio che impediscono, diciamo, i conflitti armati. Questo lo sappiamo, proprio perché vengono definite appunto missioni di pace, seppure sono i militari ad occuparsene.
0: Sì, no, perché
1: adesso potremmo parlare per ore di questo.
0: No, ma i militari che vanno lì sanno fare il loro mestiere e si sanno difendere. Il problema è che quello che si dice alla popolazione, se tu racconti una missione come una missione dove vanno lì in un luogo dove fino a un minuto prima si sparava e si ammazzavano nelle maniere più terribili, e pensi e la racconti, cioè no, perché vanno lì e sistemano tutto in 4-4-8, come se le divisioni etniche ci sono. Lei pensi soltanto che ci sono delle tifoserie nella civilissima Occidente, nella civilissima Italia, che si danno appuntamenti, tifoserie di calcio, stiamo parlando di uno sport che dovrebbe unire e divertire, sì, che si danno appuntamento per coprirsi di mazzate, okay, è un dato oggettivo. Allora lei pensi se si danno le mazzate gente che non si conosce per 22 sconosciuti che sono sicuramente di non della città che rappresentano, e questi sono disposti a fare dei danni inenarrabili, lei pensi soltanto invece su questioni che sono legate alle risorse, all'acqua, al cibo, alla religione, certo, che cosa può succedere, certo. Quindi quando ti vai a occupare di queste cose, se sei persona seria dovresti dire che i problemi seri si risolvono forse in tantissimo tempo.
1: Allora noi la ringraziamo, Andrea Margelletti, per essere stato con noi. Ricordo essere il presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali, e fin qui, diciamo, abbiamo fatto una sorta di quadro generale più o meno completo dei conflitti in corso nel mondo. Terribili le conseguenze, però, come sappiamo bene: distruzione, sfollati, carestie, epidemie, orfani e vittime, tante, troppe, soprattutto bambini, adolescenti e tantissimi feriti. E in collegamento abbiamo ora il professor Massimo Del Bene, chirurgo plastico ricostruttivo, già dirigente dell'ospedale San Gerardo di Monza, che ha costituito un ospedale per le piccole vittime delle guerre, il War Children Hospital. Lo raggiungiamo in questo momento in missione a Goma, in Congo, Africa Centrale. È in collegamento, professore?
2: Sì, assolutamente. Buonasera a lei e agli ascoltatori.
1: Grazie. Professore, lei non è nuovo a queste missioni, se ne occupa da decenni, praticamente da quando era studente in medicina. In che missione è impegnato in questi giorni?
2: In questo momento siamo a Goma. Goma è, come diceva lei, in centro dell'Africa, in Congo. Siamo riusciti a passare la frontiera fra il Ruanda e il Congo nella notte di domenica, dopo 5 ore di contrattazione con le autorità locali sanitarie, perché avevano chiuso la frontiera per l'Ebola, per i casi di Ebola, certo, che avete letto, immagino, e finalmente siamo riusciti a passare, a entrare a Goma, e un'equipe di questa fondazione, del War Children Hospital, che si occupa proprio di feriti di guerra, di bambini e di ragazzi soldati o feriti di guerra, e in questo momento, in questi giorni, stiamo visitando diversi, ormai più qualche decina di ragazzi soldato, poco più che adolescenti, rimasti feriti nel conflitto fra l'M23, che è la formazione paramilitare che in questo momento ha invaso la parte, diciamo, est
1: della Repubblica
2: del Congo,
1: Democratica, sì, certo. Oltre, certo, a Goma, anche Bukavu.
2: Bukavu, certo, che è a sud di Goma, dove andremo poi dopodomani a vedere l'ospedale anche lì. Questa è una missione prevalentemente speciale.

0: per capire di che cosa c'è bisogno, quali sono le criticità, per poi tornare in maniera più strutturata, con più tempo a disposizione per operare sempre di più. Quindi dicevo, oggi ho visto una trentina di questi ragazzi soldati di 15, 14, 16 anni feriti in maniera anche importante, devo dire, e domani comincerò a operarli tutto il giorno e così anche giovedì, una parte del giovedì, poi andremo a Bukavu. È una missione che è stata, diciamo così, realizzata grazie anche al supporto del Rotary Ticino e del Rotary locale qui di Goma, che hanno pensato alla logistica e alla possibilità proprio anche, diciamo così, legale, poter entrare in questo momento, perché le frontiere sono chiuse. Certo. Speriamo di poter uscire, questo è l'altro problema.
1: Ecco, infatti, perché magari andava valutato, perché lì dove si trova, nella Repubblica Democratica del Congo, perché come sappiamo il Congo è diviso in due, c'è la Repubblica del Congo, la Repubblica Democratica del Congo, dove c'è lei, e la capitale appunto è Kinshasa, non mi veniva. E sì, perché Kinshasa, andare sì, in questo momento? Sì. Con l'Ebola in giro, che ha prodotto già 131 vittime.
0: Beh, va detto una cosa, che innanzitutto i casi di Ebola sono a 650 km da dove ci troviamo noi, a nord, verso i confini con l'Uganda. Qui a Goma in questo momento c'è il caso di una donna che era andata a un funerale su, appunto, in questa città nel nord del Congo, che è tornata, è rimasta ovviamente contagiata, era morto il marito, è andata al funerale del marito, morto di Ebola. In questo momento lei ha avuto 189 contatti, su questi che stanno variando le autorità locali. Su questi 189 contatti, i primi 5 sono negativi. E quindi adesso si sta aspettando gli altri. È molto isolata, diciamo che nell'ospedale di fianco dove operiamo noi, ma isolata, e quindi non ci sono pericoli. Perché qui? Perché in questo momento qui c'è bisogno. Il solito, come si diceva prima, è il conflitto di cui nessuno parla, il conflitto che va avanti anche da tanto tempo, e in questo caso da poco, perché è iniziato
1: nel 2025.
0: Gennaio 2025, però ci sono stati migliaia di morti e ci sono quindi migliaia di feriti. Siamo qui per questo, perché il nostro mestiere.
1: In che condizioni operate, professore? In che condizioni trovate gli ospedali?
0: Effettivamente manca un po' tutto e non è facile, però diciamo che siamo abituati un po', insomma, ad andare in giro, operare anche in situazioni disagiate, con setting non proprio ideali, e quindi ce ne facciamo una ragione. Domani opererò questi ragazzi, opererò almeno 6 o 7 di quelli che ho visto oggi, e poi spero giovedì mattina di poter continuare ancora a operare. Il problema è che era una missione ispettiva diventata operativa.
1: Certo, una volta che siete lì e vedete le situazioni, immagino, non è facile restare.
0: Una volta che siamo qui, come si fa a dir di no? È impossibile, cioè, dopo che hai visitato un ragazzo di 15 anni che ti guarda con una lesione assolutamente importante, con sono degli sfaceli purtroppo, e come si fa a dir di no? Cioè, è impossibile. Quindi abbiamo iniziato a operare, da domani cominciamo a operare, insomma. Poi torneremo con più agio, con più struttura, con più tempo, soprattutto perché sono missioni temporali un po' corte, quelle rispettive.
1: Certo.
0: Però intanto cominciamo a mettere un po' di ordine su questi ragazzi che ne hanno veramente bisogno.
1: Voi siete messi di fronte a un dilemma, secondo me, cioè decidere chi, su quali persone, su quali ragazzi intervenire prima di altri. È difficile, immagino, questa decisione da prendere, perché voi trovate situazioni appunto devastanti che riguardano decine e decine di ragazzi.
0: Assolutamente sì, quello che va detto è che ormai abbiamo l'uso, una consuetudine di capire qual è il caso che noi possiamo operare e farlo, diciamo, portare a guarigione in breve tempo, con pochi interventi, piuttosto a casi in cui ci vuole più impegno, più tempo e anche tempo biologico di guarigione, e quindi che sarebbe utile portarli a casa nostra, sarebbe utile se si riuscisse a portarli nei nostri ospedali, nel mio ospedale, e poterli operare come si deve operare, come fossero i nostri figli, e quindi dargli le stesse chance di guarigione.
1: Certo. Professore, lei è una persona famosa a livello internazionale, lo ricordiamo agli ascoltatori anche di Zapping, lei ha operato una signora che a causa di una malattia aveva perso piedi e mani, le ha impiantato due,
0: trapiantato
1: da donatore, sì, diciamo, e sì, le mani, e non ha utilizzato i farmaci antirigetto. Come ha fatto? Perché la signora a distanza di 15 anni ce le ha ancora le mani e addirittura ha acquisito una certa sensibilità.
0: Sì, quest'anno sono 16 anni, 6 ottobre.

0: Ma con una tecnica del tutto innovativa, con l'uso delle cellule staminali mesenchimali che hanno una capacità, diciamo, immunosoppressiva, cioè antirigetto naturale. Quindi abbiamo prelevato alla signora queste cellule prima del trapianto, le abbiamo messe in laboratorio, sono state amplificate nel numero e dopodiché, dopo il trapianto, le abbiamo utilizzate come farmaco antirigetto. L'idea non è mia, ovviamente, ma di persone molto, cioè di immunologi che studiano queste cose. È innovativa ancora oggi nel mondo, è l'unico caso in cui sono state utilizzate. E il risultato, anche dal punto di vista funzionale, sensitivo, motorio, è direi ottimo. Insomma, abbiamo dei video, dei filmati, e la signora ovviamente viene controllata abbastanza, diciamo,
1: Frequentemente.
0: frequentemente, sì, frequentemente viene controllata, per cui abbiamo avuto veramente un ottimo risultato.
1: Ecco.
0: E siamo in attesa di un altro trapianto, però purtroppo non troviamo il donatore idoneo, perché questo ragazzo è un ragazzo brasiliano adottato in Italia e quindi con una genetica che non è italiana. I nostri
1: Chiaro.
0: donatori italiani, e quindi c'è un'incompatibilità,
1: Insomma,
0: quindi.
1: lei comunque con i ragazzi, con i giovani, lei è dedicato praticamente alla soluzione di problemi anche gravissimi, come quello del trapianto di questo ragazzo di cui ci sta accennando. Ma tornando al World Children Hospital, lei ha avuto anche, cioè, ha fatto altre missioni. Adesso è in Congo, nella Repubblica Democratica del Congo, a Goma, però è stato anche in Sudan, in Eritrea, in Libia, e si è specializzato, tra virgolette, in una sorta di chirurgia che lei ha definito, lei stesso ha definito della tortura. Che vuol dire?
0: Sì, è una definizione che nel 2018 ho coniato, perché nel 2018 abbiamo iniziato a operare con i ragazzi torturati nei campi libici. Voi sapete che questi ragazzi, che dopo un viaggio nel deserto rimangono un paio d'anni nei lavori forzati e torture nei campi libici, e dopodiché finalmente, dopo un paio d'anni, riescono a tornare ad arrivare in Italia dopo aver subito delle torture. E allora abbiamo operato diversi di questi ragazzi, e queste lesioni, io ho chiamato la chirurgia da tortura, erano delle lesioni veramente efferate, e che noi non abbiamo mai visto noi qui nell'Occidente, forse, insomma, lesioni medievali proprio, di
1: Oddio.
0: tortura. E quindi loro in questo caso torturavano questi ragazzi per estorcere ancora denaro alle famiglie, quindi li torturavano in diretta telefonica con le famiglie. E si sa che la tortura viene utilizzata per estorcere qualcosa, o un'informazione, un denaro, o qualsiasi altra cosa.
1: Quanta
0: E quindi la chiusura della
1: meraviglia c'è
0: tortura
1: nel
0: è la fine.
1: mondo.
0: Sì, infatti, se si lascia libertà all'uomo viene fuori la sua bestialità più vera. E quindi questa è stata la definizione di tortura. Volevo dire che nel mese di marzo dovevamo tornare in Tigray fra l'Etiopia e avevamo già visto tutto, già pronta l'equipe, e abbiamo dovuto, non siamo potuti andare perché è ripresa la guerra fra il fronte di liberazione del Tigray, che si trova fra l'Etiopia e l'Eritrea, e l'Etiopia. E quindi abbiamo dovuto rimandare anche il viaggio. Lì ci sono altrettanti giovani soldati feriti, ma quando parlo di giovani soldati feriti parlo di ragazzi di 14-15 anni, di 16
1: Oddio.
0: anni, poco più che adolescenti. Se mi vengono in mente i miei figli a quell'età lì, cioè pensare che potessero andare in guerra a 14 anni e 15 anni.
1: È
0: Comunque abbiamo
1: devastante, è solo
0: dovuto,
1: l'idea.
0: no, solo l'idea è devastante, abbiamo dovuto recedere, quindi torneremo in Tigray in altri momenti, quando si potrà. Siamo stati a ottobre in Siria, e anche lì abbiamo operato, abbiamo visto altri casi da operare, ma non abbiamo potuto ritornare in questo periodo, perché come sappiamo c'è una guerra in
1: Sì,
0: corso
1: che
0: e
1: riguarda anche
0: dove
1: quell'area,
0: è
1: certo.
0: pericoloso. Sì, e
1: Professore,
0: quindi
1: scusi, mi scusi, non
0: dica.
1: volevo
0: No,
1: interromperla.
0: volevo dire che è un mondo che veramente, dove non si sa più dove andare a cercare di aiutare, perché veramente ci sono tanti posti dove ci sarebbe bisogno, ma tanti, tanti posti. Per cui noi facciamo nel nostro piccolo quello che possiamo
1: Quello che è
0: fare.
1: possibile,
0: L'importante è
1: certo.
0: non girare la testa dall'altra parte. Questa è l'unica cosa che
1: Complimenti,
0: chiedo
1: professore.
0: anche ai miei giovani chirurghi, di non girare la testa dall'altra parte. Questa è la cosa più importante,
1: Grazie,
0: perché
1: sì,
0: qualcosa bisogna fare, qualcosa bisogna
1: assolutamente.
0: fare.
1: Grazie per questo impegno, professor Del Bene. Veramente, nomen omen, lei ha il cognome adatto, giusto, per quello che fa da decenni ormai. E la ringrazio anche per essere stato con noi, averci raccontato, aver testimoniato quello che sta vedendo con i suoi occhi e averci fatto anche un aggiornamento su quello che riguarda l'Ebola. La ringrazio per essere stato con noi. Massimo Del Bene, ricordo, professore, già dirigente del reparto di chirurgia plastica del San Gerardo di Monza e anche del Niguarda a Milano. Grazie, passiamo adesso, siamo quasi in chiusura, quasi, questi minuti li dedichiamo ad un compleanno importante, 70 anni dalla nascita.

0: del quotidiano Il Giorno. Diamo il benvenuto alla direttrice Agnese Pini. Buonasera, benvenuta.
1: Grazie mille, buonasera a voi.
0: Il Giorno è nato per essere diverso 70 anni fa. Le chiedo subito cosa ha rappresentato, secondo lei, nella società, nella politica, nel giornalismo italiano.
1: È stata una nascita di quotidiano dirompente, davvero ha sparigliato tutte le carte che c'erano all'epoca nel panorama editoriale italiano, intanto perché nasceva proprio con un mandato diverso. I quotidiani in quel 56 erano ancora qualcosa di molto grigio, no? Estremamente serioso, non solo serio, che è una cosa ovviamente positiva quando si fa informazione, anzi imprescindibile, ma anche molto seriosi. Il Giorno nacque invece con una veste anche grafica e totalmente nuova, il primo giornale a colori. Adesso sembra una cosa normale, ma
0: adesso,
1: per l'epoca,
0: certo,
1: fu,
0: per l'epoca fu un'innovazione incredibile.
1: Un'innovazione assoluta, con dentro i fumetti per i ragazzi, un'altra cosa che veniva considerata giocosa, no? E delle pagine di rotocalco che rendevano ancora più pop quello che, insomma, quegli anni era invece le famose calate di piombo, no? Erano ancora così i giornali. E poi con uno spirito che si proponeva di raccontare Milano, l'Italia, il mondo, ovviamente, attraverso una chiave che oggi potremmo definire progressista, forse non è esattamente il termine giusto pensando alla politica d'Italia di quegli anni, ma insomma possiamo definirlo così.
0: Stare,
1: quindi nasceva un po'
0: stare.
1: In contraltare.
0: Direttrice, sul quotidiano Il Giorno, che compie appunto 70 anni, hanno scritto grandi firme: Pierpaolo Pasolini, Italo Calvino, sì, Umberto Eco, Carlo Emilio Gadda, cioè tanto per citarne qualcuno, compreso Gaetano Baldacci, che è stato il fondatore e primo direttore, sì, del Giorno. E lei ne ha conosciuto qualcuno e quali ricordi ne ha?
1: Beh, allora, personalmente nessuno di questi grandissimi, sono arrivata purtroppo per me troppo
0: avrei
1: tardi.
0: Avrei detto Fernanda Pivano, però evidentemente lei è subentrata in periodi successivi.
1: Successivi, li ho conosciuti, certo, tutti da ammiratrice e da grande lettrice. La cosa più bella di avere il privilegio di dirigere appunto un quotidiano così è che sia a disposizione un archivio che è straordinario, ed è davvero il racconto di un paese, il nostro, in anni difficili, perché poi il presente ci sembra sempre più complesso, ma in realtà appunto guardare i giornali ha un senso storico profondo, perché ci fa rispecchiare in qualcosa che siamo già stati, che quindi ci fa sentire meno diversi o meno strani oggi, perché,
0: certo,
1: poi la storia finisce per ripetersi.
0: Qual è la prima pagina che ricorda bene, insomma,
1: guarda,
0: che l'ha impressionata? Perché immagino le abbia visionate qualcuno degli anni passati.
1: Beh, parecchie, anche perché abbiamo fatto poi questo, in occasione proprio del 70° anniversario, questo speciale, questo libro speciale proprio che racconta anche tante prime pagine. Però mi piace citare la prima pagina, che è quella del 21 aprile 1956, quindi il primo numero, perché lì c'è l'editoriale di fondazione, no, del giornale,
0: sì,
1: firmato,
0: sì,
1: a doppia firma proprio da Gaetano Baldacci e da Cino Del Duca, in tandem lo firmarono, e c'è una dichiarazione di intenti sullo spirito del giornalismo che fa bene a noi oggi, ed è proprio da ricordarci a memoria, sul fatto che una democrazia ha bisogno della buona informazione, e che una buona informazione significa un'informazione libera, che quindi non parte dal lanciare la volata a un partito piuttosto che
0: a un'ideologia,
1: e insomma, di nuovo, dovrebbero essere l'ABC, sappiamo quanto poco è scontata questa dichiarazione di intenti. Il Giorno, quando nacque, la mise in prima pagina, ecco, e penso che sia, quando ci si chiede qual è il senso che abbiamo, che senso abbiamo 70 anni dopo, che senso possiamo avere fra altri 70 anni, la radice di quel senso si ritrova sempre lì, in quelle parole.
0: Ma l'intento resta lo stesso per quanto riguarda l'impostazione del quotidiano?
1: Ci si prova, certo.
0: certo.
1: Senta, non può che essere quello.
0: Agnese Pini, lei è direttrice non solo del quotidiano che compie gli anni, ma anche di altri tre quotidiani del gruppo QN, sì, Il Resto del Carlino, La Nazione e Quotidiano Nazionale. Una domandina, sì, così, ma come fa a dirigere un gruppo così corposo di quotidiani?
1: Beh, con tanto impegno, un po' di fortuna.
0: Cioè, non dorme?
1: E soprattutto con l'aiuto di colleghi bravissimi. I direttori esistono perché sono dei bravi giornalisti, e quando sono così bravi come quelli che lavorano per questo gruppo editoriale e così appassionati, si crea un rapporto di grande fiducia, di grande stima reciproca, e con la fiducia si dirigono i giornali, anche con la fiducia, proprio il direttore poi si affida e non,
0: certo,
1: può che fare così.
0: Beh, non può fare tutto
1: io
0: direttore.
1: Mi affido, esatto,
0: certo.
1: mi affido

0: anche con gioia ai miei colleghi, perché è la cosa più bella che si possa fare in qualsiasi lavoro, soprattutto nel nostro, direi.
1: Senta, lei per i 70 anni è stata ricevuta anche al Quirinale stamattina?
0: Ieri pomeriggio.
1: Vedi, ho sbagliato i tempi.
0: Ieri pomeriggio è stato un grande regalo che il Presidente della Repubblica ha fatto al giorno, alla sua storia. È un giorno a cui tra l'altro è legato, diciamo così, anche da ricordi politici, perché tra i tantissimi collaboratori che citavi poco fa tu del giorno ci fu anche Moro, che scrisse sul giorno fino a pochi giorni prima del rapimento e che ha regalato alcune delle pagine politiche e culturali e civili più importanti. Il Presidente Mattarella ricordava alcuni di quegli articoli, ricordava il momento in cui uscirono, e ci sono queste pagine che appunto raccontano un'Italia controversa e affaticata, e anche una sua vita politica negli ultimi tempi molto difficile, tra questo rapporto difficile con l'America, e che poi insomma e poi l'ultima fine drammatica di un uomo straordinario per la nostra Repubblica.
1: Direttrice, grazie per essere stata con noi, per aver ricordato i 70 anni del giorno. Ricordo Agnese Pini, essere direttrice del Quotidiano Nazionale, delle testate La Nazione, Il Giorno, appunto, Il Resto del Carlino, Gruppo QN. E adesso la linea la diamo a Ascolta Si Fa Sera, segue il GR delle 21.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
10: Uno dei discepoli disse a Gesù: Signore, insegnaci a pregare. Inizia con questa richiesta il brano in cui nel Vangelo di Luca Gesù insegna ai suoi discepoli il Padre Nostro, la preghiera del Signore e di tutti i cristiani. Quando ero bambino mi stupivo sempre per questa richiesta rivolta al Signore da uno dei suoi discepoli: insegnaci a pregare. Com'è possibile che uno dei dodici, che Pietro, Giacomo o Giovanni, nel testo non si dice chi, non sapesse pregare? E invece pregare è difficile e spesso si sbaglia. C'è chi nel mondo cristiano, a est come a ovest, prega per le guerre intraprese dalla propria nazione. Per cosa prega? Per la vittoria? Perché non troppe persone muoiano? Perché il conflitto non duri troppo? Perché i nemici vengano sconfitti senza pietà? Signore, insegnaci a pregare, perché non sappiamo pregare. Perché i desideri dei potenti, il dolore delle vittime, la paura dei familiari dei soldati, i sermoni dei predicatori senza misericordia, le parole di chi cerca una vera pace si mescolano l'una con l'altra. Come si prega in tempo di guerra? Come pregavano i nostri nonni e bisnonni nelle due guerre che hanno devastato l'Europa? Mi piacerebbe saperlo. Signore, insegnaci a pregare, anche a noi che viviamo in un luogo in cui le armi tacciono, ma di cui si sentono gli echi in lontananza. Signore, insegnaci a pregare.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. La crisi in Medio Oriente, Trump definisce positivi gli sviluppi dei negoziati ma chiede impegni sul nucleare.
3: Dopo l'ennesimo ultimatum di Trump che lascia all'Iran pochi giorni per raggiungere un accordo, interviene J.D. Vance. Sono stati fatti molti progressi nei negoziati tra noi e loro, possiamo raggiungere un'intesa, dichiara il vicepresidente americano, ma per ballare il tango bisogna essere in due. E ancora, siamo pronti all'accordo se l'Iran rinuncia al nucleare, in caso contrario siamo pronti all'azione. Non vogliamo imboccare quella strada, ma Trump è in grado di percorrerla se necessario. E Israele fa subito sapere di essere pronto a unirsi a un potenziale attacco americano. Per Teheran, il potere è l'unico linguaggio che Trump capisce e il Ministero degli Esteri fa sapere che il paese è preparato ad affrontare qualsiasi aggressione militare. L'Iran aveva già alzato la posta con un piano di pace in 6 punti, revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo statunitense dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, Libano compreso, ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Teheran, secondo il New York Times, starebbe valutando, se attaccata, tramite intervento degli Houthi, la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita 1/10 del commercio mondiale. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Vladimir Putin è a Pechino per una visita di 2 giorni su invito del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà domani. È la 25ª volta che il presidente russo si reca in Cina, una visita per rafforzare la cooperazione fra i due paesi in diversi settori, in particolare in quello energetico. Il nuovo blitz contro la flottiglia, gli attivisti denunciano l'uso di proiettili di gomma da parte della marina israeliana. 29 gli italiani fermati e trasferiti nel porto di Ashdod, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Israele nega l'uso di armi da fuoco e riferisce di aver impiegato mezzi non letali a scopo di avvertimento. Il ministro Tajani ha chiesto verifiche immediate e garanzie sulla sicurezza dei connazionali coinvolti. Resta in carcere Salim El Kudri, il 31enne autore della tentata strage di Modena. Stamane l'interrogatorio di garanzia, al termine del quale il giudice ha escluso l'aggravante di terrorismo. Nel servizio le parole del suo avvocato Fausto Gianelli.
4: Lui si scaglia contro la folla cercando questo dramma, questa strage, e però non ne sa fornire spiegazione, non dice neanche perché, dice solo andavo più forte che potevo.
5: L'udienza di convalida del fermo è durata meno di un'ora. Come è prevedibile, il 31enne resterà in carcere, in isolamento. Il giudice ha disposto anche un periodo di osservazione delle condizioni psichiche, attribuendo all'amministrazione penitenziaria di valutare l'opportunità del trasferimento in una struttura specializzata. Nessuna misura alternativa, scrive il GIP, si può considerare idonea, perché Salim El Khoudry non possiede la capacità d'autocontrollo necessaria a rispettare le prescrizioni dell'autorità. Anche se c'è una patologia accertata dal centro di salute mentale, aggiunge, non è detto che al momento di compiere la strage fosse incapace di intendere e di volere. Sentite in questura le psicologhe di Castelfranco Emilia, che avevano diagnosticato la malattia, considerando però il ragazzo non pericoloso. Da Modena, Luca Ponzi per il GR1.
2: La tragedia delle Maldive: riprenderanno domani le operazioni di recupero dei corpi di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal. Oggi sono stati riportati in superficie quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. I 3 sub finlandesi impegnati nell'attività di ricerca hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro dei nostri connazionali trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Uniti contro la disinformazione, presentato il progetto della RAI cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall'Università LUIS.
6: Brevi video, pillole di informazione per saper distinguere una notizia vera da una fake news, difendersi dai pericoli dell'intelligenza artificiale o dalle nuove truffe online con i deepfake. Il progetto Uniti contro la disinformazione fornisce ai cittadini, attraverso i canali Rai TV, Rai Play e i social media, contenuti informativi per non cadere nelle trappole della rete. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
7: Un progetto nel quale crediamo fermamente in quanto servizio pubblico, oltre 1.200.000 contatti tra Rai Play e TV generaliste, è un modo per formare il pubblico italiano rispetto al processo di innovazione tecnologica che porta in sé grandi opportunità ma anche grandi inquietudini nei processi di veridicità.
6: Il progetto Uniti contro la disinformazione è promosso dall'Italian Digital Media Observatory. Il coordinatore e giornalista Gianni Riotta.
8: Questi programmi che l'Unione è

0: europea ha promosso e servono per spiegare ai ragazzi, ma anche agli anziani, che non è che tutto quello che trovano online è vero, devono imparare uno spirito critico che qualche volta oggi manca.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Con questo è tutto, la linea va a zona Cesarini, buon proseguimento d'ascolto.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Zona Cesarini.
5: 21:07, ben trovati, nuovo appuntamento oggi martedì 19 maggio con Zona Cesarini insieme per due ore fino alle ore 23 con eventi in diretta di grandissima importanza. Tra poco andremo sui campi, intanto la squadra Andrea Di Marco alla parte tecnica, Umberto Conti in regia, Toni Tisi in redazione, al microfono Diego Carmignani per due ore fino alle ore 23 come detto. Nella seconda parte, dopo che si concluderanno i nostri due appuntamenti live, ci occuperemo di calcio, di tennis e di Giro d'Italia. Naturalmente, velocemente le notizie del giorno: come molti sanno, Alcaraz salta Roland Garros, ma salterà anche la stagione sull'erba. Questo è un po' il fulmine a ciel sereno. Ce ne occuperemo più avanti di tennis anche con una pubblicazione. Calcio, la notizia, se vogliamo, ancora non ufficializzata, dovrebbe essere addio a fine stagione per Antonio Conte con il Napoli, e poi per il Giro d'Italia Ganna, che ha conquistato la tappa a cronometro. Ma tutto questo lo andremo a elaborare nella seconda parte. Nella primissima ci sono due eventi, come detto, i playoff di Serie B, la gara di ritorno della semifinale tra Monza e Juve Stabia, e l'altro evento, anche questo in corso, seconda gara tra Bologna e Trento, i quarti di finale playoff per il basket. C'è Marco Signorelli a Monza per raccontarci di questo secondo atto per questa semifinale. Alta tensione, ovviamente, si parte dal pari dell'andata. Buonasera Marco.
6: Buonasera a tutti, e siamo al quinto minuto della ripresa con il risultato che è sempre di 0-0 tra Monza e Juve Stabia. Si parte, come detto, dal risultato dell'andata di parità 2-2, un risultato questo che qualificherebbe il Monza per la finale. Monza che ha chiuso il campionato al terzo posto, settima piazza invece per la Juve Stabia. Dunque per la formazione Brianzola basterebbe il risultato di parità nell'ambito del doppio confronto, ed è quello che sta avvenendo finora. Come detto, il secondo tempo è iniziato da 4 minuti e mezzo. Se c'è tempo vado alla lettura rapida delle formazioni. Ok, allora partiamo dal Monza, che è sceso in campo nella ripresa così come aveva iniziato la partita, con un 3-4-3 con Thiam in porta, difesa 3 con Birindelli, Dell'Icari e Carboni, linea mediana con Baccune, Pessina, Colombo e Azzi, davanti il tridente Colpani, Petagna, Danimota. Invece Ignazio Abate ha già effettuato due cambi, ora è schierato con un 3-4-3, c'è Confente tra i pali, difesa con Bellic, Giorgini e Dallemura, linea mediana da destra a sinistra con Carissoni, Leone, Correia e Caccia Mani, davanti ci sono Burnete, Occoro e Zeroli. Dirige il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Il cronometro dice 5 minuti 20 secondi, 0-0 tra Monza e Juve Stabia. A te.
5: E grazie a Marco Signorelli. Ora andiamo al basket, perché c'è la gara 2, ancora Bologna Virtus contro Trento. Ce la racconterà per questo finale, soprattutto che può già, insomma, dire le cose come potrebbero andare in questo quarto di finale nella corsa scudetto. Nicola Zanarini, buonasera.
7: Buonasera Diego, mi dà la linea su una tripla di Luca Vildoza, playmaker italo argentino della Virtus, campione d'Italia, che è sotto però 54-56, poco fa era sotto di 5 punti contro Trento. 5 minuti da giocare nel terzo quarto, adesso sbaglia un tiro dall'angolo Peyton Aldridge, che aveva segnato 5 punti all'inizio del secondo tempo. Ancora Vildoza prova da fuori, sbaglia, ma c'è una schiacciata ad altezze siderali in tapin di Saliu Niang. Bellissimo anche il derby tra fratelli, c'è anche Sheik che ha 17 anni, Saliu ne ha 20, davvero due grandissimi talenti del basket italiano. Lo stiamo per perdere, Salyu Niang l'anno prossimo andrà nei college americani come tanti altri giocatori. Adesso fallo in attacco di Trento, c'è tantissimo da dire, ci limitiamo a dire che il primo tempo è finito in perfetta parità, 47 pari con una tripla di Battle sulla sirena. Trento era andata a più 8 nel primo quarto, la Virtus a più 6 nel secondo con 15 punti segnati da Matt Morgan che torna questa sera dopo una lunga assenza. Non c'è invece Holston che si è fratturato una mano in gara 1 dopo un duro colpo proprio di Sheik Niang sulla mano sinistra, e non c'è neanche Capitan Paiola. D'altra parte Devante Jones resta in panchina acciaccato, quindi problemi per entrambe le formazioni. Dicevamo, gara 1 è finita 102-71, un dominio totale della Virtus, più 31, anche più 36 di massimo vantaggio, e invece questa sera Trento assolutamente ha voglia di far sudare le classiche sette camicie, i campioni d'Italia che sono adesso in attacco. Vediamo questa azione prima di restituire la linea allo studio, c'è Daniel Hackett con le sue 36 primavere abbondanti che serve Matt Morgan, palla sotto per Niang, assist per Diouf che segna, appoggia da sotto canestro al tabellone e riporta avanti la Virtus. 58 Virtus Solidata Bologna, 56 Dolomiti Energia Trento, quando mancano 4 minuti e 15 secondi alla fine del terzo quarto di questa gara 2 dei quarti finali del playoff scudetto. Diego,
5: grazie a Nicola Zananini. Tra poco andremo a rimbalzo per queste appassionanti fasi playoff che vi stiamo raccontando per calcio e basket, però vi do anche un aggiornamento relativo alla Premier League, perché stasera potrebbe assegnarsi lo scudetto in Premier. Bournemouth 1 Manchester City 0, siamo nel finale del primo tempo, è avanti l'Arsenal in classifica rispetto al City di 5 punti, pertanto costretto il City di Guardiola a vincere per rimandare il discorso scudetto della squadra londinese. Tra l'altro non si disputano queste gare in contemporanea, a differenza di quello che accade in Serie A. Le due gare di Premier di quest'oggi sono Bournemouth Manchester City, e poi più tardi, anzi tra 2 minuti, inizierà Chelsea-Tottenham, derby londinese. Ma quello che ci interessa in realtà sono le realtà italiane questa sera, ovvero il playoff di Serie B tra Monza e Juve, e poi quello di gara 2 dei quarti playoff scudetto di basket, Virtus contro Trento. Le voci a rimbalzo da questo momento di Marco Signorelli, Nicola Zanarini. Vi ricordo anche il numero di SMS e WhatsApp 335-699-2949. Monza.
6: E a Monza si gioca da 8 minuti e 45 secondi nel secondo tempo, con il parziale sempre di 0-0 tra Monza e Juve Stabia. Nel primo tempo è stata una frazione di gioco piuttosto contratta, con poche occasioni, ne ha avute un paio il Monza nei primissimi minuti. Dopo un paio di giri dell'orologio ha avuto veramente un'occasione ghiottissima Colpani, un cross dalla sinistra di Dani Mota, la palla sulla testa di Colpani, non è il suo colpo preferito e si è visto, non è riuscito nemmeno a centrare la porta. Al 12° c'è stato anche un gol annullato a Dani Mota per posizione di fuorigioco, la conclusione di Colpani respinta dal portiere della Juve Stabia Confente, sulla ribattuta si è avventato sul pallone Dani Mota che ha messo la palla in rete, ma è arrivata subito la segnalazione da parte dell'assistente del signor Mariani, appunto a segnalare il fuorigioco di Dani Mota. Ora è la Juve Stabia che fa possesso di palla sulla sinistra con Cacciamani, la palla per Okoro che ha però due giocatori del Monza su di sé, riesce a farsi largo, riesce comunque a passare Okoro al lato corto dell'area di rigore, la palla al limite per Leone costretto però a tornare indietro dalle maglie dei difensori del Monza che si chiudono. Allora ancora l'appoggio a sinistra per Cacciamani, il cross con il destro ed c'è l'uscita alta di Thiam che va ad abbrancare il pallone. 11° minuto, Monza 0 Juve Stabia 0, da un playoff all'altro. Basket Zanarini, Virtus Trento.
7: La Virtus Bologna difende il titolo tricolore, lo fa adesso con due tiri liberi che saranno per Salyu Niang, che viene rialzato da terra dal fratellino Sheik, anzi i giocatori virtussini allontanano il fratello minore 17enne, davvero due talenti a confronto notevoli. Purtroppo uno dei due fra qualche mese andrà oltre oceano, purtroppo o per fortuna per lui, perché andrà a guadagnare più di 5 milioni di dollari. Insomma, chiaramente con questo cambio di prospettive i giocatori, i talenti tantissimi andranno appunto a giocare in NCAA, uno sarà Saliuniang. Quindi adesso c'è un time out chiamato da coach Cancellieri, che fra poche settimane o pochi giorni, anche dipende anche dalla fine di questa serie di quarti finale, non sarà più il coach di Trento, è già stato annunciato. Il punteggio è 61-61-58 per la Virtus Olidata Bologna, campione d'Italia, contro la Dolomiti Energia Trento, che questa sera ha un'altra, tutt'altra squadra rispetto a quella di gara 1, che ha praticamente ceduto di schianto già nel primo tempo con 31 punti alla fine di differenza, 102-71. Questa sera invece Trento è entrata in campo in tutt'altro modo, è andata avanti di 8 punti nel primo quarto e poi c'è stata una rimonta, una grande riscossa virtusina con il più 6, soprattutto grazie a 15 punti in un amen da parte di Matt Morgan, che torna questa sera dopo l'infortunio ed è il miglior marcatore in questo momento con 17 punti, poi per la Virtus Vildoza con 11, dall'altra parte ce ne sono 14 di DJ Stewart e 12 di Battle. Stanno tornando in campo le squadre, ma ci sarà ancora un po' di tempo prima dei tiri liberi di Saliuniang sul 61-61 Virtus 58 Trento, 2 minuti e mezzo da giocare nel terzo quarto e linea che torna Monza.
6: Sta per chiudersi il 12° della ripresa, Monza 0-0 tra Monza e Juve Stabia. Nel periodo in cui non eravamo collegati si è giocato poco, perché sono arrivati 3 cambi tutti insieme per il Monza. Paolo Bianco ha mandato in campo Lucchesi, Cutrone ed Hernani al posto di Dellicarri, Petagna e Colpani. 2 sostituzioni erano state effettuate alla fine all'inizio della ripresa da Ignazio Abate per la Juve Stabia, con Zeroli e Burnett entrati in campo al posto di Maestro e Mosti. Ora il gioco è fermo, c'è una rimessa laterale in favore della Monza, siamo nel settore di destra in zona d'attacco per la formazione Brianzola, rimessa già battuta da Bakuni in avanti a cercare proprio il neo entrato Hernani, il cross basso però preda della difesa della Juve Stabia, che può allontanare facilmente con dalle mura, lascia sfilare il pallone alle sue spalle Birindelli, dietro di lui c'era per sua fortuna Carboni, che riesce soltanto per pochi istanti a rientrare in possesso del pallone, però lo mette in fallo laterale. Allora altra rimessa con le mani, questa volta in favore della Juve Stabia, settore di sinistra. Rispetto al nostro punto d'osservazione, la Juve Stabia in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra, dunque Monza da sinistra a destra, Monza in divisa di casa rossa con inserti numeri bianchi, la divisa strisce verticali giallo-blu e calzoncini e calzettoni gialli invece per i campani. Siamo al 14°, Monza 0 Juve Stabia 0. Torniamo a Bologna, Zanarini.
7: Qua manca 1 minuto e mezzo esatto alla fine del terzo quarto, con la Virtus sopra di 2, 62 a 60 su Trento, gara 2 dei quarti di finale del playoff. Ricordiamo Virtus campione d'Italia che difende il titolo, ma questa sera in difesa è molto meno performante la squadra di coach Jakovlevic, che va a subire il pareggio sul 62 pari. Se sbaglia da sotto Iago dos Santos, il playmaker tascabile brasiliano che è arrivato un mesetto fa dopo tutti gli infortuni. Anche questa sera mancano Capitan Paiola e Derrick Olson, che si è rotto una mano, gliela ha rotta ovviamente senza fare apposta Sheik Niang in gara 1 con una botta sulla mano sinistra, frattura scomposta del metacarpo, quindi playoff probabilmente finiti per Alston. 62 pari, davvero una partita molto diversa da gara 1, 47 pari, perfetto equilibrio alla fine del primo tempo, adesso ancora a 1 minuto e 09 dalla fine del terzo quarto, ancora perfetto equilibrio a 4-62. Vediamo soltanto questa azione con Trento in attacco che può cercare di riportarsi avanti con Maugbe che cerca un passaggio sbagliato per DJ Stewart, che riesce in qualche modo a controllare la palla e a servire sotto gli Achimoschi. C'è la stoppata di Diarra, però probabilmente stoppata irregolare con la palla che aveva toccato prima il tabellone e poi appunto è stata tolta dal canestro da Diarra. 53 secondi 9 decimi da giocare nel terzo quarto, Virtus Bologna 62-62 Dolomiti Energia Trento 64-64 e torniamo a Monza da Signorelli.
6: Dove se n'è andato il primo quarto d'ora della ripresa e dove il risultato resta inchiodato sullo 0-0 tra Monza e Juve Stabia. Ricordiamo che con questo punteggio si qualificherebbe per la finale dei playoff il Monza, che andrebbe a sfidare nella doppia finale la vincente di Catanzaro-Palermo, con l'andata che è terminata 3-0 per i calabresi. Domani la gara di ritorno, ricordiamo anche le date della finale: domenica 24 l'andata, andata, venerdì 29 maggio il ritorno. Per quanto riguarda il campo e il campo dove si giocheranno le due partite, tutto dipenderà ovviamente dalle squadre che si qualificheranno. Ora è il Monza che tiene il pallone nella tre quarti della Juve Stabia sul settore di sinistra, la palla indietro per il capitano Pessina che torna verso il cerchio di centrocampo, poi prova a servire in avanti Patrick Cutrone, il gioco sull'esterno per Azzi, costretto a sua volta a tornare indietro ancora a chiedere l'aiuto di Pessina, però non trova spazi perché c'è

0: nel cerchio di centrocampo, questa volta con Carboni. Gioco che riparte dalla linea difensiva della formazione biancorossa. 17° minuto, Monza 0, Juve Stabia 0. Basket, Zanarini.
1: Ultimi secondi alla Virtus Arena del terzo quarto, con un fallo fischiato su Iago Dos Santos, ma non c'è il bonus per quanto riguarda Trento, che è avanti di 4 punti, 1 secondo e 2 decimi ancora da giocare, con la palla in mano rimessa in attacco per la Virtus, campione d'Italia, che è sotto 6-2, 6-6 appunto a 1 secondo e 2 decimi dalla fine del terzo quarto. Quindi Trento, che questa sera è davvero tutt'altra cosa, anzi saranno 2 tiri liberi per no, è andato in lunetta Iago Dos Santos, ma nessuno glielo ha detto, infatti come avevamo visto giusto pochi istanti fa, insomma non erano 2 tiri liberi ma sarà rimessa in attacco per la Virtus, che ha soltanto 1 secondo e 2 decimi per cercare di segnare 2 o 3 punti, riavvicinarsi a Trento, che questa sera davvero sta dando filo da torcere molto molto di più rispetto a 2 giorni fa, quando perse di 31 punti proprio sotto la nostra postazione. Va a tirare da 3 dall'angolo Matt Morgan, che sbaglia, e quindi si va all'ultimo intervallo breve con Trento avanti di 4 punti, 66-62, sulla Virtus, che ha in Matt Morgan appunto il miglior marcatore della partita con 17 punti, però dall'altra parte c'è un grande DJ Stewart da 16 punti, anche Battle con 14, che poco fa appunto ha dato il vantaggio di nuovo di 4 lunghezze a Trento, che questa sera davvero sta cercando di rimettere in parità la serie, che ricordiamo fra 3 giorni si sposterà appunto a Trento. Questa sera si gioca anche Venezia Tortona, più tardi sentiremo da Carmignani gli aggiornamenti, e c'è anche una partita di A2 davvero molto sentita tra Pesaro e Rimini, 9.000 quasi spettatori, con Rimini che nella bella è sopra di 16 a 1 minuto e 40 dall'intervallo lungo. Anche un'altra partita da seguire sicuramente, chi vince questa sera va in semifinale dei playoff promozione. Ma qui alla Virtus Arena siamo nell'intervallo tra terzo e quarto periodo, Virtus 62-62, Trento 66, e torniamo a Monza,
0: dove è appena iniziato il 19° minuto della ripresa, 0-0 tra Monza e Juve Stabia. Il secondo corner in pochi secondi per il Monza, sempre dalla bandierina di sinistra, sempre con Hernani che va a battere con il destro, la parabola a rientrare, la battuta di Hernani, arriva sul pallone Burnette che allontana e mette la palla fuori direttamente in fallo laterale. In precedenza, sempre sul tiro dalla bandierina di Hernani, c'era stata l'uscita con i pugni del portiere Confente, ancora ad allontanare Monza, che resta però in zona d'attacco settore di sinistra. Monza che prova ad andare al pressing, perché l'abbiamo detto, questo è un risultato che potrebbe bastare al Monza, ma è chiaramente molto rischioso arrivare così fino alla fine, perché basta un gol alla Juve Stabia, un solo gol e in finale ci vanno le Vespe e non i Brianzoli. Intanto arrivano 2 cambi per la Juve Stabia, con Ricciardi che entra al posto di Leone, altra sostituzione, Piero Bon prende il posto di Carissoni. Dunque sono 4 a questo punto i cambi effettuati da Ignazio Abate per la Juve Stabia. Non si è ancora battuta la rimessa laterale in zona d'attacco per il Monza, come detto siamo lungo l'out di sinistra, c'è stato il tempo per il doppio cambio, il gioco che sta per riprendere proprio in questo istante, la battuta per Dani Mota che si avvicina alla bandierina pressato da un difensore, ora c'è il raddoppio di marcatura, riesce soltanto per un istante a cedere il pallone ad Azzi, che però sbaglia il controllo, dunque palla ancora in fallo laterale, questa volta in favore della Juve Stabia. Siamo al 20°, il 20° della ripresa, il parziale è il medesimo, Monza 0, Juve Stabia 0. Sentiamo se si è ripreso a giocare a Bologna, Zanarini.
1: Sì signorelli, proprio da pochissimi secondi con la palla in mano a Trento, che è avanti di 4 punti alla fine del terzo periodo, quindi all'inizio adesso del quarto e ultimo periodo, con Battle che va a tirare da 3, sbaglia il suo sidestep, quindi Virtus che può cercare di riavvicinarsi. È davvero una partita molto molto diversa, come capita spesso nelle serie di playoff, rispetto a gara 1. Adesso Francesco Ferrari tira dall'angolo e va a infilare una tripla che riporta a -1 i suoi compagni, tutti bianconeri questa sera, sia Virtus che Aquila Trento. Francesco Ferrari quest'anno, anzi l'anno prossimo, rimarrà in Italia a differenza di molti suoi compagni ed ex compagni come Marangon di Cividale. Adesso va a sbagliare un tiro l'Aquila Trento, e quindi Virtus che può ancora riavvicinarsi, anzi passare di nuovo avanti con Iago Dos Santos, che serve in angolo Carimiallo, che prova una tripla e la segna proprio davanti alla nostra postazione, per l'esultanza dei circa 6-7 mila spettatori della Virtus Arena. Una serata di basket davvero con pubblico pubblico delle grandi occasioni, soprattutto dicevamo a Pesaro 9.000 spettatori per una partita dei playoff di Serie A2, ma qua insomma ce ne sono un pochino di meno, si aspettano a fasi più avanzate dei playoff, ma intanto

0: Bisogna eliminare Trento, che sta facendo sudare moltissimo la Virtus. Va a segnare un bellissimo canestro sottomano rovesciato, un DJ Stewart questa sera fenomenale, 18 punti per lui, miglior marcatore della partita, con 8 minuti e mezzo da giocare, perfetta parità ancora una volta a quota 68 tra Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento. E torniamo a Monza.
1: A Monza il 22esimo minuto, il parziale Monza 0 Juve Stabia 0. Ora il gioco è fermo, c'è un giocatore del Monza a terra, dovrebbe trattarsi di Carboni, ora riesce però a rialzarsi, dunque tra pochissimo il gioco dovrebbe riprendere con un calcio di punizione in favore del Monza, quasi all'altezza del vertice sinistro della propria area di rigore, quindi siamo nella metà campo della formazione di casa, si allontanano tutti i giocatori, arriva il portiere Demba Thiam per andare alla battuta, l'arbitro Mariani facendo a Thiam di accelerare la ripresa del gioco. Monza ancora prova anche a perdere un po' di tempo, buona la presenza di pubblico questa sera al Lupower Stadium, soprattutto per quanto riguarda la curva Pieri, quella occupata dai sostenitori di casa, ma c'è anche una buona rappresentanza di tifosi della Juve Stabia. Attenzione al Monza con Cutrone che entra in area con il sinistro, mette il pallone all'altezza del dischetto, non ci arriva però nessun compagno, ci arrivano invece i giocatori della Juve Stabia. Monza che però riconquista ancora il pallone sulla tre quarti, un colpo di tacco bello di Dani Mota per l'inserimento di Cutrone in area, che a sua volta però viene anticipato, niente di fatto ancora una volta, e dunque ancora la Juve Stabia che può ripartire con Correia che però va in pallone sul lato corto della propria area di rigore, poi ne approfitta Cutrone che va a conquistare un buon calcio di punizione a una decina di metri dalla bandierina, quindi una sorta di corner corto dalla bandierina di sinistra. Tra poco la battuta, sta per concludersi il 23esimo minuto, il parziale Monza 0 Juve Stabia 0. Torniamo a Bologna, Zanarini.
0: 7 minuti e spiccioli da giocare alla fine della partita, va a sbagliare la tripla Maube con la Virtus in perfetta parità rispetto a Trento, 70 pari a 6 minuti adesso il 55 della fine. Francesco Ferrari entra, subisce fallo, aveva fatto un assist per Diarra che stava per schiacciare, ma nel basket non esiste la regola del vantaggio, quindi fallo commesso dai giocatori di Trento a 6 minuti e 54 dalla fine, con Francesco Ferrari che appunto è stato autore di questa entrata non vincente, appunto perché fermata fallosamente. Davvero una partita molto avvincente a differenza di gara 1, soprattutto direi per un dato statistico, cioè Trento in gara 1 aveva tirato 5 su 26 da 3 nei 40 minuti, 1 su 13 nel primo tempo, questa sera ha già segnato 8 triple la squadra di Cancellieri. Adesso rimbalzo d'attacco, doppio rimbalzo d'attacco da parte di Diarra, il centro della Virtus che riporta avanti di 2 i suoi compagni, la sua squadra. Adesso va a sporcare un pallone Karim Jallo, uno dei migliori difensori della Virtus, che questa sera sta dando anche il suo apporto offensivo con 8 punti, anche se il migliore resta Matt Morgan al rientro dopo un'assenza per un brutto infortunio al polpaccio, un autocalcio che si è dato e che ha procurato un ematoma circa un mesetto fa. Rientra questa sera, è rientrato e in 8 minuti ha segnato 15 punti, e poi adesso è a quota 17. Vediamo questa azione di Trento, 6 minuti e mezzo alla fine di gara 2 dei quarti finale dei playoff tra la Virtus campione d'Italia e l'Aquila Trento. C'è Francesco Ferrari che finisce per terra dopo uno scontro probabilmente con Maube, ma il gioco non viene fermato dagli arbitri. Schiacciata del giocatore americano di Trento, il pivot americano di Trento, che riporta in perfetta parità e le sorti di questo incontro davvero avvincente. Virtus Bologna 72, Dolomiti Energia Trento 72, 6 minuti e 7 secondi da giocare, e torniamo a Monza.
2: Tra poco torneremo a Monza, interveniamo dallo studio, tra poco torneremo ovviamente da Marco Signorelli che ci sta raccontando Monza Juve Stabia. Vi aggiorno anche sulla gara citata da Nicola Zanarini, sempre per i playoff scudetto della Serie A di basket. Tortona avanti 43 a 38 in casa di Venezia, Venezia avanti 1-0 nella serie. Vi aggiorno già che ci siamo anche sulla gara di Premier League, visto che insomma si potrebbe decretare la vincitrice in questa serata. Sempre avanti il Bournemouth 1-0 sul Manchester City. Qui siamo all'intervallo, ma le altre cose da dire provengono da L'Onda Verde. Subito dopo torneremo qui a Zona Cesarini.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo sulla tangenziale est di Milano tra Gobba e l'allacciamento con la tangenziale nord verso Lecco, dove è presente un veicolo in avaria. Andiamo in A1 sul tratto Milano-Bologna tra Modena Nord e l'allacciamento

0: con la 22 in direzione Milano si registra un altro veicolo fermo. Ora sulla statale 16 Adriatica in Puglia, all'altezza di San Severo in direzione Otranto, il traffico risulta rallentato per un incidente. Per le chiusure notturne per lavori segnaliamo al traforo del Monte Bianco che il tunnel sarà chiuso in entrambe le direzioni questa notte. In A9 poi in Lombardia, chiusura tra Como Centro e il Lago di Como in direzione della Svizzera. In A8 tratto chiuso tra Castellanza e Legnano in direzione Milano. Ci spostiamo in A1, chiusura tra l'allacciamento con la A14 e il ramo Casalecchio in direzione Firenze, infine proprio in A14, chiusura tra Imola e Faenza verso Ancona. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
1: Zona Cesarini.
3: Rieccoci, ben ritrovati, sono le 21:32 quasi, qui ancora Zona Cesarini, se n'è andato il primo quarto di trasmissione, la prima metà sarà interamente occupata dai live che vi stiamo dando con i playoff di promozione in Serie A e il playoff scudetto di basket. Vi ricordo anche che domani ci sarà Palermo-Catanzaro, quindi sapremo anche quale sarà la finale playoff per il raggiungimento della massima serie per la Serie A di calcio. Ci sarà anche domani la finale di Europa League fra Friburgo e Aston Villa, tenendoci a quello che stiamo vivendo stasera. I due campi collegati sono quello di Monza per il playoff di Serie B, la semifinale di ritorno tra Monza e Juventus, e poi la gara 2 tra Virtus e Trento. Qui stiamo parlando dei playoff di basket, i quarti, le voci di Marco Signorelli, di Nicola Zanarini. Vi aggiorno velocemente anche sulla gara di basket numero 2 che è iniziata più tardi rispetto a Virtus Trento. Venezia Tortona, si è accorciata la distanza, Tortona avanti 43-40 sui veneti. Iniziamo con il rimbalzo di linea da Marco Signorelli da Monza e poi Nicola Zanarini. A voi.
4: 29esimo minuto del secondo tempo, Monza 0 Juve Stabia 0. Nel periodo in cui non eravamo collegati, il Monza ci ha provato con un destro di Hernani che è stato ribattuto senza troppi problemi da Confente. È un Monza che però sta provando ad aumentare il ritmo, ad aumentare la pressione sulla Juve Stabia. Juve Stabia che, lo ricordiamo, ha bisogno di almeno un gol per passare il turno, e ora sono proprio i gialloblu che temono il pallone, che vanno a sinistra dalle mura. La palla per Piero Bonno, il retropassaggio ancora indietro per Giorgini, si scambiano il pallone i due difensori centrali, Giorgini e Bellic per la Juve Stabia. Ora il tentativo di verticalizzare per Burnete, che riesce a girarsi, però c'è l'intervento in scivolata di un giocatore del Monza che riesce, si trattava di Lucchesi, che riesce a mettere il pallone in fallo laterale. Rimessa con le mani allora sul settore di destra in zona d'attacco per la Juve Stabia, vediamo se ci sarà il tentativo di mettere il pallone direttamente in area. E così c'è un altro giocatore, sempre Burnete, che prova a prolungare la traiettoria del pallone alla ricerca di un compagno, prende male la mira, però allora il pallone termina direttamente sul fondo. Gioco che riprenderà con una rimessa dal fondo con Thiam, che, come ormai sta facendo sistematicamente da qualche minuto a questa parte, si prende tutto il suo tempo e lascia scorrere secondi preziosi. Stiamo per entrare nel 31esimo minuto di gioco, una mezz'ora se n'è andata, Monza 0, Juve Stabia 0. Torniamo ai playoff di basket, Virtus Trento, Zanarini.
5: E qua mancano 2 minuti e 41 secondi alla fine di una partita davvero molto equilibrata, con Trento che è di nuovo avanti di 4 punti, 80-76. C'è Diarra in lunetta per la Virtus, il centro maliano che va a segnare con l'aiuto del ferro e del tabellone il primo libero. Davvero una Trento trasformata in 48 ore, soprattutto Karim Battle, 22 punti per lui, con 5 swat da 2 e 3 swat da 3, 2 triple segnate negli ultimi minuti che hanno riportato appunto avanti Trento di 4 punti. Adesso sono 3 e c'è un secondo viaggio in lunetta, tira dalla linea della carità, come la chiamano in America, di Arrama, la carità non lo premia, ma c'è il rimbalzone d'attacco di Saliuni Hang, mentre il fratello Sheikh è uscito per 5 falli. Allora Luca Vildoza orchestra quest'altra azione d'attacco, ancora per Saliuni Hang, spalle a canestro per Vildoza, di nuovo il tripla dall'angolo, palla che lo beffa, ma c'è il rimbalzo d'attacco di Diarra che va anche a depositare a canestro, e quindi sono 3 punti per per lui nel giro di pochi secondi, e la Virtus che si riporta sotto a meno 1, 79-80.

0: 2 minuti e 15 da giocare, sentite i fischi della Virtus Arena contro Trento, che questa sera è davvero tutt'altra cosa rispetto, adesso c'è un canestro non buono, bellissimo da parte di Jay Stewart, in volo ha lasciato andare la palla a spalle a canestro, chiede il canestro buono e il tiro libero, ma non sembrano appunto gli arbitri intenzionati a mandarlo in lunetta. Ci sarà la rimessa per Trento, 2 minuti e 12 alla fine di gara 2 dei quarti finale tra la Virtus campione d'Italia e Trento, che è avanti di un punto. Davvero ci sarà un lungo finale, probabilmente 2 minuti e 12 secondi nel basket possono durare anche un quarto d'ora. Vediamo soltanto questa azione prima di tornare a Monza con Karim Battle, grande protagonista del terzo quarto per Trento, con due triple segnate. A centrocampo contro di lui c'è Diarra, prova a battere in terzo tempo, fa un tiro molto complicato e la palla è tra le mani di Diarra, che prende il rimbalzo. Meno di 2 minuti alla fine, Virtus 79-79, Trento 80, e torniamo a Monza.
1: A Monza stiamo entrando nel 33esimo minuto di gioco, Monza 0, Juve Stabia 0, ha effettuato il quarto cambio Paolo Bianco con Agustin Alvarez, che ha preso il posto di Dani Mota Carvaio, dunque 4 le sostituzioni già effettuate dal tecnico del Monza. Monza che prova a spingere, però ora è la Juve Stabia che prova a sviluppare un tema offensivo da cacciamani, però che perde il pallone. Fino a questo momento numero 77 meno ispirato rispetto alla gara d'andata, dove praticamente aveva creato le due azioni dei due gol della formazione campana, ma mettendo in condizione di realizzare due compagni di squadra. Questa sera invece si è visto poco, almeno fino a questo momento. Ora il Monza che nella propria tre quarti gioca un pallone un po' rischioso, poi il pallone scodellato nel cerchio di centrocampo, in qualche modo riesce ad arrivare sulla destra per Bacune, il retropassaggio poi per Biridelli con un altro pallone verso il centro per Cutrone, che viene anticipato poi Correia per Burnette. C'è il pressing che in questo caso ha successo di Lucchesi, che va a intercettare il pallone che termina ora in fallo laterale. La rimessa già effettuata da destra per la Juve Stabia, il pallone giocato all'indietro ora gestito dai tre difensori centrali. Quando siamo al 34esimo minuto allo Power Stadium, Monza 0, Juve Stabia 0. Bologna, Zanarini.
0: La Virtus ha completato la rimonta grazie a Diarra, che ha segnato 5 punti in un batter d'occhio tra tiri liberi e schiacciate e rimbalzi d'attacco trasformati in canestro. Quindi 81-80, 103 secondi da giocare alla fine di questa vincente, appassionante gara 2 dei quarti finale dei playoff scudetto. Ricordiamo che Trento c'è arrivata proprio all'ultima partita battendo Milano in casa e qualificandosi ottava, mentre la Virtus era prima nella stagione regolare per il terzo anno di fila, nonché campione d'Italia in carica, ma sta sudando davvero le classiche 7 canotte questa sera per battere Trento, che adesso ha la palla in mano con DJ Stewart dopo il time out chiamato da coach Cancellieri, dopo il parziale di 5-0 che ha riportato la Virtus da meno 4 a più 1. Vildoza numero 1 contro numero 1, DJ Stewart questa sera grandissima prova, viene stoppato secondo Trento fallosamente, secondo invece gli arbitri no, da Diarra, che sta facendo davvero tutta la differenza del mondo in questa fase finale caldissima. 1 minuto e 18 da giocare, Virtus più 1 e palla in mano con Vildoza. Luca Vildoza che sta palleggiando oltre l'arco del 65, cerca un passaggio complicato per Diarra, palla recuperata da Jakimowski, che tra l'altro l'anno prossimo potrebbe giocare proprio con la Virtus, questa sera ha segnato 13 punti, grande partita per lui. La tripla segno da parte di Jogela, il lituano, che riporta avanti Trento quando manca esattamente un minuto alla fine, 60 secondi. Virtus Bologna 81, Dolomiti Energia Trento 83, time out chiamato da coach Jakovlevic, quindi sul più 2 per Trento a 1 minuto esatto dalla fine di gara 2 dei quarti di finale. Torniamo a Monza,
1: dove manca molto più tempo alla fine di questa partita, perché mancano esattamente in questo istante 10 minuti più recupero alla fine di questa semifinale di ritorno allo Power Stadium tra Monza e Juve Stabia. 0-0 il parziale, calcio di punizione in favore del Monza nella propria metà campo, settore di sinistra, con il portiere Thiam che va a incaricarsi della battuta. Sono tutti in avanti i giocatori, c'è invece un cambio nella Juve Stabia e l'ultimo entra Gabrielloni al posto di Dalle Mure. Direi che questo la dice tutta, entra un attaccante al posto di un difensore, quindi tenta il tutto per tutto Ignazio Abate, una punta in più in campo per cercare di andare a realizzare quel gol che per la Juve Stabia significherebbe una storica finale playoff da andare a giocarsi contro una tra Catanzaro e Palermo tra il 24 e il 29 maggio. Ricordiamo anche che l'altra semifinale all'andata in Calabria è finita 3-0 per il Catanzaro. Domani ci sarà il ritorno a Palermo, ora battuto il calcio di punizione, palla

0: conquistata dalla Juve Stabia, che la gestisce davanti alla propria area di rigore, con il portiere, con Fente, che chiede l'aiuto dei suoi difensori, nella fattispecie di Giorgini. Il passaggio ancora per Confente, che ora gioca altissimo, praticamente sulla propria tre quarti, va a cercare un compagno nel settore di sinistra, ora caccia mani all'indietro per Zeroli, poi per Bellic. Molto sbilanciata la formazione giallo-blu in questo istante, non potrebbe essere altrimenti. 36 e 30 sul cronometro, Monza 0, Juve Stabia 0, Bologna.
1: E qua mancano 38 secondi e 9 decimi alla fine, tiro sbagliato da 3 da Luca Vildozza, e Trento che rimane avanti di 2 punti, 81 a 83, davvero un finale mozzafiato, con un altro timeout che viene chiamato adesso da Trento, con la Virtus che avrà la palla in attacco. Davvero una partita che non si sta decidendo, mentre insomma gara 1 l'avevamo raccontata domenica, era finita sostanzialmente dopo 10 minuti, qua dopo 40 minuti meno 38 secondi e 9 decimi c'è ancora tutto da decidere. Trento che cerca il secondo colpo alla Virtus Arena in questa stagione, dopo aver vinto anche nella regular season sotto di 20, aveva compiuto una rimonta clamorosa, si era un po' fatta rimontare sostanzialmente la Virtus, sottovalutando gli avversari che nella prima gara dei quarti di finale avevano perso di 31 punti, e quindi i pronostici insomma erano tutti per la Virtus. E invece questa sera Trento sta facendo davvero una grandissima prestazione: 22 punti per Battle, 18 per DJ Stewart, 13 per Jakimoski e 10 per Yogea, che ha segnato la tripla che potrebbe rivelarsi decisiva. L'abbiamo raccontata in diretta poco fa, c'è ancora il timeout in corso, allora a 38 secondi e 9 decimi dalla fine, con Trento avanti di 2, 83 a 81 in gara 2 dei quarti finale playoff alla Virtus Arena. Torniamo a Monza.
0: 37 minuti 50 secondi, Monza 0, Juve Stabia 0. Ora con la Juve Stabia sbilanciata si potrebbero creare degli spazi in più per il Monza, mentre non eravamo collegati c'è stata in effetti un'occasione con Cutrone dalla destra, che ha servito in mezzo all'area Agustin Alvarez, che ha però chiuso troppo il destro rasoterra, terminato fuori alla destra della porta, difesa da Confente. Arriva anche l'ultima sostituzione per il Monza, con Ravanelli che prende il posto di Azzi, e anche questa è una sostituzione che parla da sé, perché entra un difensore al posto di un esterno come Azzi, e quindi un Monza che evidentemente in questi minuti finali proverà a difendere lo 0-0 cercando di sfruttare le occasioni che potrebbero crearsi, ma Bianco non vuole sbilanciarsi, vuole cercare di gestire questi ultimi minuti con la testa. Dunque entra un difensore, intanto il gioco è sempre fermo perché c'è un calcio di punizione per il Monza, sempre nella propria tre quarti, con Thiam che va ora alla battuta, la battuta lunga con il pallone che spiove al limite dell'area, c'è un colpo di testa, la palla in aria, arriva Hernani che riesce a mettere giù il pallone con il petto sul lato corto dell'area di rigore, l'appoggio per Bacune cerca lo spazio per il cross, entra in area Bacune, il pallone in mezzo a Cutrone, il gol di Cutrone porta in vantaggio il Monza al 40esimo, la palla sul destro, si porta poi la pallone sul sinistro e la conclusione alla destra di Confente al 40esimo, arriva il gol che potrebbe valere la finale playoff per il Monza. Siamo al 40esimo, dunque è cambiato il risultato allo Power Stadium, Monza 1 Juve Stabia 0, ha segnato Patrick Cutrone. Zanarini, Bologna.
1: E qua mancano 22 secondi e 9 decimi alla fine di una partita davvero che si deciderà soltanto sulla linea del traguardo, con Trento ancora avanti di 2 punti, 83-81 dopo una tripla sbagliata da Edwards. Ci avevamo salutati con una rimessa in attacco per la Virtus con soli 2 secondi e un decimo da giocare, e la tripla è stata un po' affrettata da Carson Edwards, che questa sera è assolutamente lontana dai suoi migliori livelli, soltanto 6 punti per lui. Adesso ci saranno 2 tiri liberi per Jordan Mbaye, il pivot camerunense di Trento, che va adesso in lunetta con il primo tentativo, va a sbagliare primo ferro e palla che torna in campo sul parquet, quindi Virtus che resta viva a meno 2, 22 secondi, 9 decimi della fine, con Trento ancora in lunetta con Jordan Mbaye. Ovviamente i fischi della Virtus Arena per il pivot che va a segnare, e questa volta quindi porta a più 3 la sua squadra a 22 secondi, 9 decimi della fine. Adesso deve decidere Kosovo Jakovic se andare a un tiro veloce da 2, ma probabilmente sarà un tentativo di tripla per pareggiare. La prova Edwards che viene stoppato dal numero 21 Maugbe, e quindi qua questa azione potrebbe essere davvero decisiva per le sorti di un incontro che viene condotto di 3 punti a 7 secondi e 3 decimi dalla fine da Trento, che andrà anche in lunetta con i lituani.

0: Jogaila, davvero molto vicina all'impresa, hanno nuova impresa a Trento, alla Virtus Arena. Ricordiamo, la Dolomiti Energia aveva già vinto nella stagione regolare una partita che era servita alla fine, sì, per arrivare ai playoff, e adesso Trento potrebbe portarsi sull'1-1 nella serie dei quarti finale. Jogaila va a segnare con l'aiuto del ferro e del tabellone, e sentite vicino a noi la panchina di Trento che esulta. Teniamo ancora la linea perché davvero questo punto eventuale ancora da parte di Trento potrebbe essere decisivo per le sorti di un incontro che Trento adesso conduce di 5 punti, 86-81, 7 secondi e 3 decimi dalla fine. Vildoza deve provare una tripla veloce, la segna, mancano 3 secondi esatti e meno 2 per la Virtus, che va a commettere fallo con Saliu Niang su Jordan Baye. Adesso si andrà a tirare dall'altra parte con i liberi. Allora restituiamo la linea a Monza quando mancano 1 secondo e 8 decimi alla fine, 84 Virtus, 86 Trento, quindi torneremo direi tra poco per raccontare la fine. Signorelli.
1: A Monza mancano poco più di 3 minuti più recupero alla fine di questa partita, con il Monza in vantaggio per 1-0 sulla Juve Stabia. La rete realizzata al 40° da Cutrone, ma è stato bravissimo nella circostanza del gol anche Bakune, che è entrato in area dalla destra praticamente sulla linea di fondo, ha ceduto il pallone al compagno di squadra che con un primo controllo di destro è riuscito ad eludere un intervento in scivolata di un difensore della Juve Stabia, dopodiché si è portato il pallone sul sinistro con il mancino. Ha battuto Confente con un tiro preciso alla destra del portiere della Juve Stabia. Juve Stabia che ora avrebbe bisogno di 2 gol per qualificarsi per la finale, ma ancora il Monza che attacca ora sul settore sinistro. Sbaglia un pallone il Monza che regala una rimessa laterale per la Juve Stabia. Siamo però ancora nella metà campo campana e dunque il Monza ha il tempo di schierarsi, mentre la formazione gialloblu va a battere questa rimessa con le mani. È iniziato il 44° minuto della ripresa, Monza 1 Juve Stabia 0. Bologna, Zanarini, basket.
0: E qui è appena finita, ha vinto Trento, ha compiuto davvero un'impresa sbancando per la seconda volta nella stagione la Virtus Arena, 87-84, davvero una prova gagliarda da parte della squadra di coach Cancellieri, mentre ci passa di fianco il coach della Virtus Jakovlevic, ovviamente molto accigliato per questa, fra l'altro che è una sconfitta che interrompe una serie di 7 vittorie di fila tra Eurolega, la fine dell'Eurolega quando la Virtus era ormai fuori da tempo, e il campionato tra stagione regolare e playoff. Davvero grande impresa di Trento che si impone 87-84 con 22 punti di un grande Battle, 18 di un altrettanto davvero performante di Jay Stewart, e poi 13 di Jakimowski, che l'anno prossimo potrebbe cambiare maglia e vestire quella della Virtus, e 12 punti anche per Jogaila, anche se sono stati decisivi i tiri liberi alla fine con Baye che ne ha segnato uno, poi c'è stato anche ribalzo d'attacco e quindi Virtus che non ha più avuto più la possibilità di impattare. Virtus che viene affossata dalla pessima prestazione della sua stella Carson Edwards, 0 su 2 da 2 e 2 su 11 da 3, veramente ha tirato malissimo questa sera. Invece i migliori in campo sono stati Morgan al rientro da un infortunio con 17 punti, cui 15 a cavallo tra il primo e il secondo quarto, poi si è un po' fermato chiaramente anche per gli acciacchi fisici, 14 punti per un buon Luca Vildoza e poi 10 a testa per Saliu Niang e Aliu Derra. Saliu Niang che ha perso il derby con il fratellino Sheikh Niang, che ha segnato solo 4 punti, è uscito per 5 falli, però ha fatto vedere anche lui davvero cose egregie. Davvero una sorpresa al Virtus Arena, i campioni d'Italia perdono gara 2 dei quarti.
1: Il pareggio della Juve Stabia, il pareggio della Juve Stabia esattamente al 90° con Burnete. Allora, quando stiamo attendendo la segnalazione dei minuti di recupero, si preannuncia un finale di fuoco, ma al momento la parziale è Monza 1 Juve Stabia 1. A te Zanarini, stavi concludendo.
0: Sì, grazie signorelli. Allora ribadiamo che Trento ha sbancato la Virtus Arena un po' a sorpresa, soprattutto visto che in gara 1 aveva perso di 31 punti senza praticamente mai entrare in partita, invece questa sera è stata in partita e come fin dall'inizio, e ha vinto 87-84 in casa dei campioni d'Italia in carica, soprattutto grazie a 22 punti di Battle e 18 di DJ Stewart. E invece alla Virtus non sono bastati 17 del rientrante Matt Morgan e 14 di Luca Vildoza, quindi la serie torna in parità sull'1-1. Il Trento sbaglia anche alla Virtus Arena 87-84 e venerdì si torna a Trento, anzi si va a Trento con la serie in perfetta parità tra i campioni d'Italia della Virtus Olidata Bologna e la Dolomiti Energia Trento, che ha compiuto l'impresa della serata nei playoff scudetto vincendo 87-84 alla Virtus Arena, da cui riteniamo conclusi i collegamenti e torniamo a Monza per il finale della partita dei playoff invece per la promozione nella Serie A di calcio.
1: A Monza stiamo entrando

Andando nel secondo dei 5 minuti di recupero, il risultato è di 1-1 tra Monza e Juve Stabia. Tutto è ancora aperto al 45esimo. Burnete ha lasciato sul posto il proprio marcatore dal limite dell'area, posizione leggermente decentrata sulla sinistra, ha calciato con il mancino sul primo palo, ha fulminato Thiam Immobile che ha guardato il pallone insaccarsi, e adesso davvero ci apprestiamo a vivere questi ultimi minuti finali ad altissima intensità con il Monza che vuole difendere questo pareggio, con la Juve Stabia che si riverserà in attacco alla ricerca del gol che le consentirebbe di guadagnarsi l'accesso alla finale. Ora un pallone scodellato in avanti, c'è il colpo di testa di Zeroli al limite, l'intervento in difesa di Lucchesi che però svirgola il pallone regalando un calcio d'angolo alla Juve Stabia dalla bandierina di sinistra, ancora con Burnete che va sulla bandierina pronto a mettere il pallone nel mezzo, fa un alza al braccio, vediamo se chiama uno schema, tutto pronto, la partenza, la battuta, il pallone in mezzo di Burnette, c'è un colpo di testa con l'ultimo tocco che è di un giocatore della Juve Stabia, c'è una protesta dei giocatori ospiti che vanno dall'arbitro perché vorrebbero il tocco di un giocatore del Monza e dunque il calcio d'angolo. Non è d'accordo il signor Mariani di Aprilia che anzi estrae un cartellino con il quale va a sanzionare il capitano Bellic evidentemente per un eccesso nelle proteste. Allora rimessa dal fondo per il Monza con Thiam che va alla battuta con calma, battuta che viene effettuata ora con il destro, il pallone lungo direttamente nell'area nella metà campo della Juve Stabia, palla che balza, che danza sulla tre quarti con Cutrone che controlla soltanto per un attimo, poi la perde. Allora il rilancio ancora in avanti per la Juve Stabia, ancora Burnette, questa volta però viene chiuso bene, poi ora non è più il tempo delle finezze, arriva Hernani invece di controllare il pallone con il sinistro, la calcia con tutta la forza che ha in fallo laterale, già battuta però questa rimessa con le mani dalla Juve Stabia, il pallone nell'area del Monza e Thiam che non si fida ad andare a prendere il pallone con le mani, forse perché l'ultimo tocco era di un compagno di squadra, temeva la punizione a due in area, allora interviene con i piedi, va, la colpisce malissimo e manda il pallone in calcio d'angolo. Allora altra battuta dalla bandierina per la Juve Stabia, questa volta siamo sulla bandierina di destra, dovrebbe essere sempre Burnetta la battuta, la parabola a uscire, il pallone nel mezzo e Lucchesi questa volta con il colpo di testa a uscire, è salito anche il portiere Confente che ora è sulla tre quarti, va ad alimentare l'azione offensiva, la torre di un giocatore in giallo-blu, poi Hernani che allontana, attenzione perché fuori dalla propria porta Confente, c'è Alvarez solo contro Confente, Alvarez può calciare il tiro di Alvarez, incredibilmente fuori, ha sciupato un'occasione incredibile il Monza, c'era Confente che non era ancora rientrato in porta perché si era, anche lui era nella metà campo del Monza, non era ancora rientrato, questa occasione di contropiede per i Brianzoli con Alvarez che avrebbe potuto provare a calciare da lontano, avrebbe potuto provare il pallone, avrebbe potuto provare a servire un compagno che era alla sua sinistra, invece ha preso tempo, ha temporeggiato, alla fine ha provato a calciare, quando prova anche ripreso posizione Confente ma non è riuscito nemmeno a inquadrare la porta, dunque occasione incredibile sprecata dal Monza, ma mancano ormai meno di 30 secondi, 25 secondi alla fine della partita, il cronometro segna ora 49 minuti 40 secondi al 50esimo, finirà tutto nella metà campo del Monza, la Juve Stabia, c'è anche il portiere, c'è un calcio di punizione dalla tre quarti dal settore di sinistra sempre per la Juve Stabia, come detto ci sono 11 giocatori della Juve Stabia nella metà campo del Monza, mancano 5 secondi alla fine, potrebbe essere questa l'ultima azione, l'arbitro fa indietreggiare il giocatore Burnette che va alla battuta, vedremo se ci sarà qualche secondo aggiuntivo di recupero, la battuta di Burnette al limite dell'area però riesce ad allontanare ancora il Monza, ora porta ancora sguarnita con Cutrone che si invola, Cutrone che prova la conclusione da lontanissima, il gol di Cutrone e la chiude così il Monza con il gol quasi da centrocampo di Patrick Cutrone, e sono tutti in campo, anche lo staff tecnico del Monza che vanno a inseguire Patrick Cutrone che con questo gol, quando come avevamo detto non c'era più nessuno nella metà campo della Juve Stabia, porta sguarnita e Cutrone va a realizzare la doppietta personale che va a chiudere questa partita e va a portare il Monza
alla finale playoff. Vedremo se è già arrivato il triplice fischio dell'arbitro o se il gioco riprenderà. Al momento è difficile dirsi perché c'è chiunque in campo, ma il gioco dovrebbe essere

0: Finito, sì, la partita è finita. Allora c'è il finale dallo Power Stadium di Monza, dove il Monza vince 2-1 sulla Juve Stabia, la doppietta di Cutrone, il gol di Burnete per i campani. Dunque la finale dei playoff sarà tra Monza e una tra Catanzaro e Palermo. L'unica certezza è che il ritorno si giocherà qui a Monza venerdì 29 maggio alle 20. Allora è tutto dallo Power Stadium, ribadisco il finale, Monza batte Juve Stabia 2-1, lì nello studio.
1: Grazie a Marco Signorelli per averci raccontato questo vibrante finale che ha decretato, come diceva il nostro collega, la prima finalista per il terzo posto in palio per raggiungere la Serie A. Domani, ricordiamo, ci sarà Palermo-Catanzaro, si parte dal 3-0 dell'andata per i calabresi. Grazie anche a Nicola Zanarini che ha commentato la vittoria esterna di Trento contro la Virtus Bologna 87-84. Vi aggiorno anche sull'altra gara playoff in corso, con differenza di orario, è partita Venezia-Tortona, ribaltone, e Venezia che era sotto, adesso è avanti addirittura di 71-53. Questo per quanto riguarda il quarto di finale playoff. Andiamo ora con un po' di musica, subito dopo ci sarà l'appuntamento con l'informazione, la seconda parte di Zona Cesarini.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente. La spedizione della Global Sumud Flotilla si è conclusa con il blocco di tutte le imbarcazioni da parte di Israele. Fermati anche diversi esponenti politici ed attivisti italiani.
3: È stata catturata nel tardo pomeriggio l'ultima imbarcazione della Global Sumud Flotilla che tentava di arrivare a Gaza superando il blocco navale israeliano in vigore da 18 anni, bloccata in acque internazionali. La marina israeliana

0: siciliana ha sparato proiettili di gomma su 6 imbarcazioni, una di queste italiana. Armi non letali, sostiene Israele, nessun ferito. Fra le centinaia di attivisti trattenuti in trentina gli italiani. Tra questi c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele in acque internazionali. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto chiarimenti, ha sentito l'ambasciatore Luca Ferrari perché inoltre una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
1: Iran, Trump definisce positivi gli sviluppi nei negoziati ma torna a chiedere impegni precisi sulla rinuncia al nucleare. Posso concedere 2-3 giorni in più, forse fino all'inizio della prossima settimana, ha detto. Ieri sera il presidente americano ha riunito il team della sicurezza nazionale per discutere delle opzioni militari. Riguardo la questione NATO, venerdì il segretario di Stato Rubio parteciperà alla riunione dei ministri degli esteri in Svezia. Obiettivo sottolineare la necessità di una maggiore condivisione degli oneri finanziari dentro l'alleanza. Vladimir Putin è a Pechino per una visita di 2 giorni, domani l'incontro con il leader cinese Xi Jinping è la 25esima volta che il capo del Cremlino si reca nel paese asiatico. Al centro del vertice le principali questioni internazionali e lo sviluppo della cooperazione bilaterale in diversi settori, in particolare quello energetico. La tentata strage di Modena ha convalidato l'arresto dell'investitore Salim El Khoudry, che resta in carcere. Il 31enne non ha risposto al giudice per le indagini preliminari, ma ha fornito i codici del cellulare. Secondo la documentazione sanitaria, scrive il GIP, El Khoudry sarebbe affetto da un disturbo schizzoide di personalità, ma per ora, aggiunge, non vi sono elementi per ritenere che il gesto da lui compiuto sia conseguenza di tale patologia. La procura non gli ha contestato l'aggravante terroristico di odio razziale né la premeditazione. Tensione a Napoli al processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa da Fragola un anno fa. Durante l'udienza minaccia ai genitori della ragazza da parte dei familiari di Alessio Tucci, l'ex fidanzato accusato del delitto. A Roma intanto ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Samson, il 24enne che nel marzo 2025 accoltellò Ilaria Sula.
2: Questo ragazzo non ha avuto nessuna pietà, forse l'ha guardata morire.
3: Pietà che Mark Samson non ha avuto quando ha buttato il corpo di Ilaria Sula come un rifiuto in un dirupo, ricorda al termine della requisitoria Giuseppe Cascini. Quella pietà che è mancata, dice ancora il procuratore aggiunto, quando Samson ne infangava la memoria, mandando messaggi con il cellulare di lei, già morta, per far credere a tutti che si fosse allontanata con un ragazzo conosciuto per strada. Il controllo ossessivo, morboso di Samson sulla fidanzata, che invece chiedeva spazio, sottolinea il pubblico ministero Maria Perna.
4: Questa è la famosa logica del o con me o con nessun altro.
3: Ilaria, attirata in una trappola la sera del 25 marzo del 2025, ricorda Cascini, in quella cameretta nel quartiere africano a Roma dove Samson confesserà di averlo uccisa. Un delitto d'impeto, sostiene la difesa dell'imputato, assente in aula. Il raptus della gelosia non esiste, ribadisce il procuratore aggiunto.
2: Tutto questo, a nostro avviso, impone l'applicazione della pena massima dell'ergastolo.
3: Ilaria Dionisi, GR1.
1: In provincia di Lodi una 54enne è stata accoltellata all'addome da un uomo che l'avrebbe fermata mentre era in auto nel paese di Castel Gerundo. La vittima è scesa dal mezzo ed è stata colpita più volte. Ora è ricoverata in condizioni critiche e si cerca ancora l'aggressore. La tragedia delle Maldive: i 3 sub finlandesi impegnati nell'attività di ricerca dei nostri connazionali hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro trovate nelle grotte dell'immersione. Domani riprenderanno le operazioni di recupero dei corpi di Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal, oggi riportati in superficie quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Sull'incidente la procura di Roma indaga per omicidio colposo. Al Salone del Libro di Torino, concluso ieri con numeri da record, si è parlato anche di note. Gino Castaldo si è interrogato sulla direzione che sta prendendo il mercato discografico nel suo ultimo libro intitolato La musica è finita. L'intervista dell'inviata.
5: La musica è finita.
6: Gino Castaldo, la musica è finita?
7: Il titolo così è una provocazione, la musica non deve finire, anzi è il contrario. Vorrebbe essere un atto d'amore ma anche un segno di allarme. Il livello si è abbassato in un modo preoccupante. Ci sono

0: sempre cose belle, soffocate, no, da un sistema industriale in questo momento che secondo me danneggia la musica.
1: Quanto ha influito su questa crisi la superproduzione?
0: Un elenco di debutto. Com'è possibile che un mercato possa recepire 10-20 artisti nuovi a settimana? Già si capisce che c'è qualcosa che non va, perché capisci che è un gioco al massacro.
1: Le nuove generazioni possono tirare su la musica?
0: Io ho dei figli, anche uno molto piccolo. Io il libro l'ho pensato proprio per loro. Io ce l'ho avuta la musica clamorosamente bella. Mi fa rabbia pensare che non ce l'abbiano loro. Quindi da genitori dobbiamo essere i primi noi a fare in modo che loro poi reagiscano e non accettino passivamente queste tecnologie che sono devastanti proprio nel momento in cui le accettiamo senza mai discuterle.
1: Marcella Sullo, GR1.
2: È tutto, prossimo giornale radio alle 23.
3: Zona Cesarini.
4: Rieccoci, ben ritrovati, sono quasi le 17 minuti ancora, Zona Cesarini, la lunga trasmissione fino alle ore 23 di sport, ma anche musica. Ci siamo lasciati con un brano di Bruno Mars, ci siamo lasciati anche con le nostre due dirette. Una è stata una sentenza che ha decretato la prima finalista per accedere alla prossima Serie A, la terza neopromossa in Serie B, Monza, dunque con la vittoria 2-1, doppietta di Cutrone, poi il finale convulso che ci ha raccontato Marco Signorelli. La Juve Stabia purtroppo si ferma, buon per il Monza che arriva in finale contro la vincente dell'altra semifinale. Domani, ricordiamo, ci sarà il ritorno tra Palermo e Catanzaro, si parte dal 3-0 dei calabresi. Anche vi aggiorno sul fatto che con ogni probabilità stiamo per annunciare anche lo scudetto dell'Arsenal, la vittoria della Premier League, perché il Manchester City era costretto a vincere per mantenere aperto l'ultima giornata del campionato la sfida al City, all'Arsenal, avanti di 5 punti. È sotto 1-0 in casa del Bournemouth, il City di Guardiola, al passo da Dio, tra l'altro. Siamo a 10 minuti dalla fine. Poi vi concludo anche gli aggiornamenti, anche se lo farò più in là, perché ancora si gioca a Venezia con il Venezia avanti 81-64, l'altra gara dei playoff dei quarti nella corsa scudetto nel massimo campionato di basket. Ma c'è anche qui una corsa alla promozione, c'è Rimini che sta vincendo 71-54 la gara 5 contro Pesaro, siamo in Serie A2. Ancora musica e poi altri ospiti per altri argomenti, calcio, ciclismo e tennis questa sera.

0: per tornare in un recente, direi passato, ancora musica che funziona, pieni anni 90, tra l'altro Fatboy Slim con un ruolo DJistico presente in circuiti che ancora possono essere facilmente intercettabili. Il 23 maggio sarà a Novregro Tregarezzo in Italia, al Ciclo Magnolia, queste le date nel nostro paese, il 24 invece a Firenze, insomma non me lo perderei se potessi essere in queste sedi. Poi continuerà nel Regno Unito, si è fatto insomma una passeggiata in Italia e starà per l'appunto tra pochissimo su queste località, su questa console. Fatboy Slim con Praise You, musica direi festosa anche perché c'è da festeggiare a Roma, non solo per il derby, non solo per questo epilogo che sta raggiungendo la squadra maschile, lo sottolineiamo perché la Roma femminile ha vinto il suo terzo scudetto e abbiamo con noi, lo ringraziamo di cuore per essere stasera collegato, Luca Rossettini, l'allenatore della Roma. Buonasera.
1: Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi, un giocatore a cui davamo del tu fino a poco fa, adesso gli diamo del lei perché l'abbiamo scoperto come ottima guida delle ragazze, un terzo scudetto in pochi anni, un successo con un largo anticipo, con una classifica che parla da sola, Roma che tra l'altro ha anche concluso il suo campionato col Genoa con un'altra insomma possibilità di rifesteggiare questo traguardo. Tra l'altro tra poco c'è la Coppa Italia, insomma quanto è stato importante per lei alla sua prima e per le ragazze stesse questo scudetto che si è appuntato sul petto la Roma?
1: No, beh, innanzitutto devo dire che ho raccolto un'eredità importante perché questa squadra, come anticipavi tu, negli ultimi 3 anni aveva vinto 2 scudetti, altri titoli, quindi io sono entrato diciamo quest'estate dopo un'annata la scorsa un po' difficile rispetto a quelle precedenti, con un gruppo squadra rivoluzionato, grandi partenze devo dire perché abbiamo avuto delle giocatrici illustri che sono andate alcune a giocare in Premier, altre comunque all'estero, sono arrivati dei giovani talenti frutto del lavoro di scouting della società e abbiamo iniziato a lavorare. Devo dire che la società non ci aveva dato come obiettivo la vittoria, ma tornare competitivi. Io ero ambizioso, ho avuto anche l'ardire per recitare qualche colloquio che ho avuto in giro di fare questo salto. Venivo da comunque 4 anni di settore giovanile maschile, tra under 17 il primo anno e poi di primavera 2. Però devo dire che sono contentissimo della scelta, ho trovato un ambiente dove ho potuto veramente dar sfogo alle mie idee, una squadra e una società che mi sono venute dietro, che mi hanno dato grande sostegno e poi ho trovato anche grandissima competenza e il frutto di questo lavoro globale, collettivo, ci ha portato a una festa tanto in attesa quanto desiderata, ecco.
0: Una Roma che comunque si è mantenuta sempre in altissimo, non come diceva poco fa il nostro ospite Luca Rossettini, non era stato così scontato anche perché si rivoluzionava molto, ci sono stati dei cambiamenti, ha mantenuto però sempre alte le ambizioni e alla fine è riuscita ad agguantare questo scudetto anche tra protagoniste, lo diciamo perché soprattutto quando si parla di ragazze italiane va sottolineato, magari le individualità si possono mettere in conto, anche perché hanno appena ricevuto un premio, no? Manuela Giuliano e Dragoni come migliore calciatrice dell'annata, migliore centrocampista, insomma c'è una solidità che negli anni ha trovato la squadra, poi con qualche stravolgimento, un equilibrio che però insomma l'ha visto premiato questo percorso.
1: Beh, le calciatrici che hai citato sono state un po' l'eredità di questo lungo corso della Roma. Manuela, insomma, è una giocatrice che sta scrivendo la storia di questo club, ma non solo del club, ma del calcio italiano.
0: Prima giocatrice italiana, no? Con il candidatura al pallone d'oro.
1: La nomination, sì.

0: Chissà quest'anno dopo la stagione straordinaria che ha fatto, ma poi c'è da citare la romanissima Greggi, abbiamo avuto anche non italiane, ragazze giovanissime venute da campionati anche esotici, che ha vinto come miglior difensore una nostra ragazza Oladipo. Devo dire, è stato un gruppo che tra le giovani talenti, ecco, che abbiamo cercato di valorizzare, e la vecchia guardia che ha saputo trasmettere i valori di questo club e di questa città con una passione per il calcio incredibile. Si è creato un mix dove veramente l'ambiente, l'entusiasmo che c'era dentro per le vittorie, sempre comunque tirate, perché devo dire e fare anche i complimenti alle squadre con cui abbiamo lottato, perché sono state squadre fantastiche, fatte da grandi giocatrici, da staff preparatissimi. È stata una lotta veramente dura, serrata. Devo dire che ci eravamo dati, almeno io mi ero dato come, diciamo, punto per capire dove potevamo andare, arrivare a fine campionato, alla fine di marzo, e lì devo dire che poi con lo scontro diretto a Milano contro l'Inter abbiamo iniziato veramente a crederci. Prima cercavamo di prendere tutto quello che di bello stava venendo, continuando a lavorare e giocando di partita in partita, perché queste ragazze, devo dire, chi gioca anche la nazionale, le ragazze arrivano, chi ha giocato di più, anche a giocare 53-54 partite in un anno, che sono numeri altissimi anche per il maschile, a volte se ne sentono dire, però hanno un calendario fittissimo, fino a gennaio hanno giocato ogni 3 giorni finché avevamo la Champions League, e quindi veramente è un risultato che a volte le aspettative, e devo dire che la prima competizione, la Women's Cup, a cui abbiamo partecipato, una nuova competizione che, diciamo, colma un gap di partite di campionato che mancavano, fare un numero consistente, ci ha dato molto, è stata molto utile per capire il livello delle altre squadre, dove potevamo posizionarci, cercare di capire, ecco, che tipo di campionato fare. Abbiamo capito, potevamo provare a fare qualcosa di importante fin da subito, tanto che siamo arrivati in finale di Coppa Italia e di Women's Cup, e da lì, diciamo, abbiamo costruito questa stagione con l'unico obiettivo di migliorarci e di lavorare di partita in partita provando a vincerle. A volte ci siamo riusciti abbastanza spesso, ma i margini comunque per le squadre, insomma, che abbiamo incontrato erano veramente ridottissimi, e il cuore delle ragazze in quelle difficoltà, in quei momenti, è veramente fatto la differenza.
1: Una partita persa soltanto, no? Sto vedendo la classifica in questo momento, sì. Dietro c'è l'Inter, 44 punti, 11 i punti di differenza, a meno che questa classifica non sia aggiornata, credo di sì, in ogni caso.
0: No, è giusto, è
1: corretta,
0: sì.
1: Va benissimo, quindi anche i 5, almeno 5 risultati di successi consecutivi, 44 gol fatti, 19 subiti, anche stiamo parlando con Luca Rossettini, che è stato un affidabilissimo giocatore in Serie A, anche nella rosa del mio fantacalcio spesso, e anche con...
0: Grazie.
1: Soprattutto col Cagliari, e adesso devo chiederle però anche quanto il romanismo l'ha contagiata in quest'anno, Rossettini.
0: No, guarda, a me in realtà il romanismo mi ha contagiato tanto tempo fa, perché devi sapere che io il primo stadio dove sono entrato, io in una settimana mi sono trovato da giocare in Serie C a Padova, nella mia città, insomma, nella società in cui sono cresciuto anche come settore giovanile. In una settimana sono stato catapultato in Serie A a settembre del 2007 in un Roma-Siena all'Olimpico. Era una domenica di settembre e io mi ricorderò per sempre l'impatto che ho avuto con l'Olimpico, entrando, sentendo cantare i nostri tifosi l'inno della Roma, e quella lì è una cosa che mi ha veramente... Lo raccontavo alle interviste a fine, insomma, dopo alla festa scudetto, ecco, è qualcosa che mi si è impressa nel cuore, che poi nei vari viaggi, nelle varie squadre che ho girato coi figli, ci cantavamo l'inno in macchina portandoli a scuola, è qualcosa che veramente rimane impresso, e anche quest'anno tutte le volte che mi era possibile andavo all'Olimpico a vedere la prima squadra maschile, perché insomma, poter far parte di questa storia, anche se, insomma, diciamo in maniera, se vogliamo, in questo momento marginale, ma poi anche in maniera da protagonisti, perché far sentire protagonisti le ragazze all'intervallo di Fiorentina, di Roma-Fiorentina, in cui l'Olimpico gli ha tributato il giusto onore, i giusti meriti per il risultato raggiunto, è qualcosa che mi riempie d'orgoglio e mi riempie di gioia.
1: Insomma, diciamo che è una storia d'amore che è appena iniziata e sta andando a gonfie vele.

0: E lo, a proposito delle interviste del dopo Scudetto, anche diciamo un giocatore che è stato nella Roma, è stato Davide Astori, c'è questa dedica, c'è anche questo incrocio importante, so che c'è una dedica da parte sua e c'è quindi anche un qualcosa di profondo, non casuale, quando ha fatto il suo nome.
1: No, beh, con Davide abbiamo diviso veramente il campo e diciamo ci coprivamo le spalle.

0: per certi versi cambiato la vita, nel senso che mi aveva costretto ad alzare il mio livello per poter provare a stargli dietro, anche se non è stato per niente facile, perché comunque era un giocatore e un ragazzo straordinario, e quello che gli è successo veramente mi ha rimesso in discussione tante cose nella mia vita, e la promessa che ho fatto ai suoi familiari quando sono andato a trovarli era che tutte le volte che mi sarebbe stato possibile l'avrei ricordato, perché Davide è stato, era e sarà anche un esempio di valori sportivi, di umanità, di... Insomma, è stato un incontro veramente importante per la mia vita, quindi è il minimo che potessi fare.
1: E si può dire anche che c'è un pezzettino di storia anche in questo scudetto, evidentemente, anche per quello che ha rappresentato, per quello che vi siete insegnati a vicenda, ovviamente, nel vostro rapporto, e poi anche perché, insomma, mi sembra proprio che anche con la Roma storia ha avuto una storia non lunghissima, ma importante, ma seria. Io saluto il nostro ospite Luca Rossettini, dandogli anche l'in bocca al lupo, perché c'è Roma-Juventus tra pochissimi giorni, anche l'abbiamo disturbato in queste serate che sono tra la festa, ovviamente, anche la preparazione per un incontro importante.
0: No, festa basta, adesso pensiamo alla partita, okay. Le ragazze sono assolutamente focalizzate, abbiamo avuto la fortuna di poter, diciamo, gestire un paio di settimane per smaltire, diciamo, i festeggiamenti, adesso da ieri siamo già focalizzate alla partita importantissima e stiamo lavorando per quello, ecco, quindi io vi ringrazio per lo spazio e per aver parlato, insomma, dell'impresa che hanno fatto le nostre ragazze e puntiamo alla finale.
1: Al doblete, noi, come si dice oggigiorno. Grazie tantissimo di cuore a Luca Rossettini.
0: Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: Campione d'Italia sulla panchina della Roma femminile.

0: con cui abbiamo proseguito con questa cadenza direi reggeggiante nella nostra trasmissione che arriva quasi all'ultimo quarto, fino alle 23 insieme. Vi devo una notizia: l'Arsenal è campione d'Inghilterra, come era nell'aria, visto che mi sembrava abbastanza timida la reazione del Manchester City, che alla fine ha pareggiato 1-1 in casa del Bournemouth proprio nei minuti di recupero con Haaland. Non è sufficiente per ridurre il gap nei confronti dei primi in classifica in Premier League, ovvero l'Arsenal, che in questo momento sta festeggiando a Londra. Si fa festa per questo scudetto dell'Arsenal e per anche contemporaneamente anche una ultimissima gara che ci sarà, che sarà quella semplicemente dell'addio a Guardiola. Nel frattempo si sta ancora disputando il derby londinese Chelsea-Tottenham, anche qui importante per posizione di classifica, ed è l'attuale situazione di 1-0 per il Chelsea, che andrebbe con questo risultato a guadagnare l'ottava piazza. Soprattutto il Tottenham di De Zerbi, insomma, in due punti sopra il West Ham al 17° posto. Delicatissima gara questo derby londinese. E poi vi do il finale anche di Tortona Venezia 75-87 in trasferta, appunto, di Tortona, che porta sull'1-1 la serie. Qui parliamo dei quarti della corsa playoff, ovviamente 87-75 per Venezia su Tortona, che va sul 2-0 nella corsa playoff per i quarti di finale. E poi Pesaro con l'attuale parziale si vede invece fuori dalla corsa per la A1, Rimini a 86-75 avanti, ma siamo proprio agli sgoccioli. Dunque, per quanto riguarda il playoff promozione, in A2 Rimini, in questa gara così sentita, sembrerebbe poter strappare il 3-2 nella serie. 335-699-2949 nella nostra puntata, che ha avuto un primo ospite che è stato Luca Rossettini. Abbiamo celebrato lo scudetto della Roma femminile, ma qui c'è da celebrare in tutta Italia per la vittoria di Ganna quest'oggi al Giro d'Italia, una tappa a cronometro che ci riassume e ci analizza il nostro Massimo Ghirotto. Buonasera.
1: Buonasera Diego, buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Insomma, questa vittoria non scontata, mi sembra, comunque prepotente di Ganna.
1: Beh, non scontata, perché a Giro d'Italia non bisogna mai dare per scontato nulla, però aspettata sì, era, diciamo, si usa, no, la tempesta perfetta, in questa casa era la tappa perfetta, perché 42 km, 50 metri di dislivello, diciamo lunghi rettilineo, era proprio l'ideale per Filippo Ganna, e lui insomma se l'è portata a casa. È stata veramente una prestazione monstro, perché se diamo qualche numero, ha vinto a 55 km orari questi 2 km. Se tenete poi conto che Filippo Ganna è anche record man dell'ora, quando si fa un record dell'ora si corre in pista, che detiene a 56.792, quindi la differenza, potete capire, è molto minima. Veramente è stato una prestazione di quelle che insomma si ricorderà sempre.
0: Accostato a Merckx, perché l'ha raggiunto in questa, come dire, classifica delle crono.
1: Sì, beh, hai citato un altro mostro del ciclismo.
0: Un tizio di passaggio.
1: Sì, un tizio di passaggio che ha vinto Giro, Tour e Vuelta, ha vinto tutto Eddy Merckx. Però, ecco, c'è da dire una cosa, Filippo Ganna, quando manca Evenepoel, che bisogna dirlo, in questo momento è il più forte proprio sulla carta, alle Olimpiadi, ha vinto la prova in linea, ha vinto anche la prova a cronometro, però diciamo che sono veramente i due corridori che a cronometro danno le migliori prestazioni. Insomma, Ganna, che adesso portata a casa questa tappa, sicuramente non si fermerà lì, o perlomeno proverà a vincere qualcos'altro. Ricordiamo che una tappa arriverà a Verbania, dove lui è nato e dove insomma tanti tifosi lo attendono. Ha detto: dopo questa penserò a Verbania.
0: E noi chissà se anche queste parole sono contenute nella chiacchierata del nostro Manuel Codignoni con Filippo Ganna. Sentiamolo.
2: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance.
3: È grande la soddisfazione per aver portato a casa questa vittoria, immagino, anche perché poi insomma anche come squadra avete fatto molto bene, anche Taiman è andato molto forte.
2: Il risultato di oggi sia quello di Taiman, che abbia portato a casa un ottimo secondo posto e comunque abbia recuperato comunque tanti secondi anche in generale. Ci sono ancora 14 tappe da qui a Roma e cercheremo comunque di aiutarlo il meglio possibile anche per lui e cercare di trovare un varco per arrivare il più in alto possibile.
3: Per quello che ti riguarda, tu alla vigilia del Giro ci avevi detto: guardate che non vinco solo a crono, c'è quella tappa di Verbania che ti strizza un po' l'occhio?
2: Sì, quella sì, poi ovvio non c'è solo quella, ci sono altre. Io il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
0: Eh sì, anche Verbania inserita in questo dialogo con il nostro Manuel Codignone da Filippo Ganna, sempre molto, molto serio e molto concentrato nelle sue parole.
1: Sì, beh, non sapevo che c'era nella sua intervista questa, diciamo, citazione di Verbania, però insomma lo sanno tutti, attenzione, perché non sarà poi facile, tutti marcheranno Filippo Ganna perché sanno che vorrà andare in fuga, però quello che desta un po' all'occhio è che Filippo Ganna al suo secondo diretto avversario, che peraltro è un suo compagno di squadra, Aresman, ha dato 1:54, poi andiamo a Cavagna 1:59, poi via via 2:04, 2:16 e 2:17, fino ad arrivare a Lorenzo Fortunato, che a Lorenzo Milesi, chiedo scusa, che è arrivato nono a 2:40. Voglio dire che cosa? Che quelli che sono arrivati alle sue spalle hanno preso dei minuti. E quindi questa è la prestazione che ha destato, come dire, veramente una prestazione che insomma ha fatto brillare gli occhi a tutti noi italiani, perché l'Italia si porta a casa la seconda tappa in questo Giro d'Italia dopo Vallerini.
0: Se non ho capito male, c'è stato un piccolo psicodramma Ciccone che aveva, insomma, che andava molto vicino al avere addosso la maglia rosa.
1: Sì, è successo ieri, cioè ha tentato, come dire, di strappare una vittoria che insomma gli manca a Ciccone, dopo aver perso la maglia rosa, non difesa nel migliore dei modi dalla sua squadra, non ci ha pensato e ha provato ad andare in questa fuga, però ci sono ancora tante tappe per Ciccone. Adesso lui è fuori classifica, non ha più ambizioni, come dire, di lottare per un piazzamento nei primi 10, adesso si sente libero di poter, come dire, in qualche modo andare all'avanguardia e tentare un successo. Secondo me ce la può anche fare.
0: Non so, non mi ricordo se abbiamo citato Vingegaard, quello che ha detto oggi e quello che dirà in prossimamente, insomma.
1: Allora, Vingegaard oggi una prestazione chiaroscura, ci aspettavamo che riuscisse a strappare la maglia a Eulalio, perché stamattina è partito con 2 minuti e 24 di distacco, di ritardo da Eulalio, invece il portoghese ha fatto una prestazione inaspettata e ha difeso la sua maglia rosa con 27 secondi di vantaggio, cioè l'ha difesa molto bene, perché Eulalio è uno scalottore, Vingegaard invece ci ha abituato, lo abbiamo visto nel tappe del Tour de France piuttosto che della Vuelta, a fare anche prestazioni di un certo livello. Probabilmente Vingegaard non è proprio al 100%, diciamo che è un po' più sottotono, ma attenzione, perché Vingegaard è un uomo di esperienza, adesso 27 secondi probabilmente gli faranno anche comodo, perché lavorerà la squadra della maglia rosa, la Bahrain Merida, mentre la sua Visma Lease Bike starà a guardare e potrà tenere in serbo tutte le forze, perché di tappe di montagna ce ne sono ancora veramente tante.
0: E invece domani che cosa presenta l'undicesima tappa, anche insomma se ci sono dei candidati, possibilmente direi magari italiani, non so.
1: Ma Diego, a fare dei pronostici non ci azzecco mai, però magari ci proviamo. Allora, domani la Porcari Chiavori, 195 km, i primi 95 sostanzialmente sono tutti di pianura e lì sarà la difficoltà, perché tutti vorranno tentare di prendere la fuga buona. Ma attenzione, perché poi arrivare ai 195, cioè ne mancheranno 100, ci sono 4 salite da fare, 3 di cui sono Gran Premio della Montagna, l'ultima poco dall'arrivo, a 18 km, discesa e poi una decina di chilometri di pianura. È una tappa complicata, 2850 metri di dislivello concentrati in 100 km. E dopo una tappa di cronometro, Diego, che lascia il segno, perché oggi si è corsa una cronometro un po' anomala, non mi ricordo da tempi indietro una lunghezza di questo genere, ma ha fatto bene a Ganna, e quindi ci saranno tanta gente che andrà all'attacco. E quale sarà il bello? Prendere la fuga giusta, e lì c'è la complicazione. Ci sono degli uomini, per esempio mi viene in mente Bettiol, mi viene in mente Ulissi, mi viene in mente Scaroni, e poi tutta una serie di stranieri che insomma sono sempre bravi a entrare e poi insomma a centrare anche l'obiettivo.
0: Insomma, questa la preview di quello che accadrà domani, e poi dalle parole di Massimo Ghirotto e dei nostri colleghi sulle strade del Giro d'Italia, il racconto in presa diretta di quello che sarà l'undicesima tappa. Grazie a Massimo Ghirotto per averci raccontato la decima e per averci fatto intuire quello che capiterà nell'undicesima tappa. Grazie mille.
1: Grazie Diego, ringrazio anche Jacopo Teodoro che insomma ci ha permesso di andare in onda.

0: Un bel tuffo nel passato con Nada, Ma che freddo fa, devo dire che è un classico che però è moderno nella sua sonorità, secondo me è qualcosa che forse possiamo anche prendere come spunto per introdurre quello che è il nostro ultimo ospite, il nostro argomento che possiamo ben approfondire. Abbiamo una ventina di minuti ancora perché abbiamo per le mani anche un libro, soprattutto si chiama Diavoli con la racchetta, l'autore è Stefano Semeraro, che non so quanto bisogna abbia di presentazione, comunque scrive di sport e tennis da una vita sulla Stampa, è anche il direttore di Tennis Italiano, è in sostanza una delle voci più autorevole del tennis e sta godendo come tutti noi di questo momento magico che sta attraversando questo sport. Buonasera Stefano Semeraro, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti. Sì, insomma, se non si celebra ora, insomma, il momento migliore dell'Italia in 150 anni e passa di tennis, quindi insomma possiamo essere felici e non sentirci in colpa.
0: Tra l'altro, insomma, lei se ne occupa credo da 35 anni, leggo da qualche parte, vuol dire che ha atteso come molti altri, molti colleghi, questo momento magico e forse tanto tempo fa non l'avrebbe neanche mai pronosticato. Parto da questa domanda prima di raccontare il suo libro, perché insomma è un momento di festa continua per chi ama questo sport e per chi l'ha seguito da sempre, secondo me.
1: Ma sì, insomma, io da ragazzino, come tanti, insomma, mi esaltavo per le imprese di Panatta, della nostra squadra di Davis di quegli anni, fra anni 70 e 80. Poi ho iniziato a fare questo mestiere che, insomma, Panatta si era appena ritirato e quindi è stata una lunga traversata, ecco, prima di trovare, per carità, così punteggiata di altri grandi giocatori, insomma, che abbiamo avuto anche negli ultimi anni, negli ultimi 20
0: certo,
1: anni, anche
0: certo.
1: le ragazze ci hanno fatto emozionare tante volte, però insomma mancava il grande campione, quello, il numero uno, ecco, che non avevamo mai avuto, uno capace di vincere tanti slam, appunto di essere il numero uno della classifica, di aiutarci a riprenderci la Coppa Davis che aveva vinto Panatta con quella squadra, e insomma vederli due, tutti e due insieme in campo domenica, uno che premiava l'altro con in mezzo il presidente Mattarella, insomma, davvero era una cosa inimmaginabile, ma che insomma ci ha fatto commuovere.
0: Fatto questo corretto, secondo me, cappello alla nostra chiacchierata, abbiamo per le mani un libro che è intitolato appunto Diavoli con la racchetta. Di cosa parla? Lo dice, lo spiega abbastanza eloquentemente il sottotitolo: I campioni che hanno fatto la storia del tennis in 15 match leggendari. Si parte da lontanissimo, si arriva all'altro ieri, si arriva a un Alcaraz Sinner che è stato scelto perché insomma è stata una battaglia epica e lunghissima, dei tanti incroci, non quello che ha visto il nostro Sinner primeggiare, insomma anche qui un po' di sportività possiamo mettercela. Come è nata questa idea? Soprattutto un po' è un resoconto della cavalcata della storia del tennis fino ai giorni nostri, in sostanza, con i suoi protagonisti uno di fronte all'altro.
1: Sì, l'idea era un po' di raccontare la storia del tennis partendo, cioè prendendo 15, all'inizio erano 10 in realtà, nel progetto originario che mi aveva proposto Rizzoli, insomma erano 10 match, ma è difficilissimo far stare insomma tutta la storia del scegliere 10 solo match. Allora siamo arrivati, potevano essere 50, insomma, perché la storia del tennis per fortuna è piena di bellissimi, di match straordinari, quindi potevano essere molti di più. Siamo arrivati a 15, che è insomma un numero molto tennistico, no? Si va di 15 in 15 nel tennis, e la scelta è stata quella di partire proprio dalla prima finale di Wimbledon nel 1877, così per dare il là a poi all'avventura e ripercorla con qualche match, diciamo, più lontano nel tempo, appunto questo, quello fra la Allen Glenn e la Wills giusto 100 anni fa, poi insomma match leggendari fra quelli di Coppa Davis, fra Don Budge e Barone von Kramer, e poi pian piano arrivare insomma ai nostri tempi e poi focalizzarsi un po' su quelle che sono state la grande stagione insomma dei grandi tre con Nadal, Federer e Djokovic, con Federer che insomma è rappresentato in 3 partite, e chiudere poi giustamente, secondo me, con il match dell'anno scorso che purtroppo quest'anno non rivedremo, perché Alcaraz insomma è in bacino di carenaggio e ci rimarrà anche fin dopo Wimbledon, e che è un match che è vero che ha vinto Alcaraz, ma insomma nel quale Sinner è arrivato a avere 3 match point, insomma quando arrivi così vicino alla vittoria, nel tennis non esiste il pareggio, ma è come se ci fosse stato.
0: ed è una delle, immaginiamo, si prevede insomma delle tante sfide e forse proprio in finale che seguiranno questo confronto a due, Sinner-Alcaraz. Volevo chiedere al nostro ospite Stefano Semeraro, firma celebre del tennis e non solo, Diavoli con la racchetta, il suo ultimo libro, tra l'altro fotografico, bellissimo, che abbiamo per le mani. Qual è secondo lei il match più iconico che sarà presente tra questi 15, la coppia più iconica, visto che diciamo il triumvirato Nadal Ferrer Federer, scusate, non Ferrer, anche se c'è stato un tennista che si chiama Ferrer, certo, e Djokovic, forse la coppia è Borg-McEnroe, c'è nato anche un film non a caso, no?
1: Ma sì, allora è un po' il centro, se vogliamo, del libro, perché la scelta. Intanto forse bisogna dire due parole, i criteri di scelta, ecco, ognuno ha il suo, no? Qui c'è stato nella scelta un compromesso fra la bellezza del match, l'importanza per la storia del tennis e poi anche i collegamenti che aveva con il mondo esterno, no? Con la società, certo. Perché poi il tennis, adesso lo vediamo, incarna anche stili di vita, momenti, fotografa momenti della società italiana e mondiale. Ecco, quel Borg-McEnroe se lo ricordano un po' tutti.
0: Anche
1: no?
0: A livello iconico e delle mise, del vestiario.
1: Sì,
0: direi.
1: Ce le ricordiamo tutti, insomma, la bandana e i capelli biondi di Borg con la maglietta a fila. Poi, fra l'altro, sì. Era un periodo in cui l'Italia stravinceva, c'è stato un anno.
0: Sì, c'era un interesse sì nel tennis.
1: Sì, un momento in cui insomma tutti i primi 10-11 giocatori del mondo vestivano marchi italiani, ecco, quindi eravamo numeri uno, se non sul campo, sicuramente nell'abbigliamento. E quel match, insomma, se lo ricordano, forse i più giovani no, ma insomma se lo ricordano. Hanno imparato ad amarlo anche attraverso appunto i film che abbiamo citato prima, e poi sono i due personaggi, è la coppia perfetta, sì. No? Il giocatore di ghiaccio che gioca da fondo, infallibile, apparentemente senza emozioni, invece l'artista che insomma che andava sempre a rete, che inventava dal carattere fumantino, che era McEnroe, insomma, e quindi diciamo che è un po' La rappresentazione perfetta delle due polarità del tennis, che poi si ripropongono in altre sfide che ci sono nel libro, insomma, fino appunto ai giorni nostri, dove in qualche modo fra Sinner, certo, e Alcaraz si ripropone la stessa dualità, no? Più la determinazione, la freddezza da una parte, la creatività l'invenzione dall'altra.
0: Eh sì, diciamo anche il temperamento iberico di Alcaraz e la freddezza, se vogliamo, di Sinner, anche se l'abbiamo visto anche fragile umano negli ultimi tempi, secondo me.
1: Ma perché poi come Borg, poi in realtà non era, sapeva nascondere benissimo, ma non era quel pezzo di

0: psicologico parlava quel film, che è rappresentativo proprio del mestieraccio del tennis inventato dal diavolo. Fra questi match dei 15 presenti, appunto, diavoli con la racchetta, non a caso il titolo, quanti l'ha visti dal vivo Semeraro?
1: Beh, non la prima finale,
0: immaginavo.
1: E diciamo che dal vivo, insomma, tutti quelli dell'epoca, diciamo, dell'epoca di Federer e Nadal, io ho iniziato nell'86 a occuparmi di tennis in maniera professionale, quindi insomma ne ho visti diciamo la seconda parte, poi altri ne ho visti da appassionato, insomma, prima di iniziare a fare giornalista, quindi una bella fetta. Però devo dire che anche quelli che non ho visto direttamente mi sono divertito a raccontarli, perché ce ne sono alcuni che, insomma, come dicevo prima, raccontano non solo un momento sportivo ma anche una fase della società. Tanto per me, ho voluto inserire la famosa battaglia dei sessi, anche quella,
0: certo,
1: protagonista poi di un film fra Billie Jean King e Bobby Riggs, che c'è stata insomma a metà degli anni 70, insomma, quella fu un momento di grande popolarità del tennis, la lotta fra il movimento di liberazione femminile, la lotta per i diritti femminili che allora erano centrali negli Stati Uniti, incarnati da Billie Jean King, insomma, diciamo, oggi diremmo il patriarcato di Bobby Riggs, che era, ricordiamo, campione di Wimbledon, ma allora aveva 55 anni, mentre, certo, Billie Jean King era nel massimo, insomma, tutta la montatura. E il fatto che quel match, si diceva negli Stati Uniti, quell'anno si discuteva del caso Watergate e di chi avrebbe vinto fra Bobby Riggs, perché non c'è stata solo una partita secca, ma c'è stata tutta una preparazione durata mesi e mesi, in cui è stato montato questo scontro come proprio lo scontro fra due ere, insomma, e lì si vede i collegamenti che ha lo sport in generale e anche il tennis con la società.
0: Sì, anche questo è un film, un ottimo Steve Carrell, se non sbaglio, in questa veste antipaticissima, Emma Stone nella veste di Billie Jean King. Tra l'altro, insomma, sono ovviamente, secondo me, abbiamo citato il cinema più di una volta, forse il tennis è lo sport che meglio si adatta alla narrazione cinematografica, anche perché non si riesce molto facilmente con gli sport di squadra. Secondo me, quelli che abbiamo visto tennistici di film usciti ben rappresentano, soprattutto nei dualismi, effettivamente c'è un protagonista, c'è un antagonista, ci sono tante dinamiche.
1: È lo schema classico.
0: Esatto. E poi anche Challengers ultimamente di Guadagnino,
1: esattamente, anche lì, insomma, c'è una fioritura anche di interesse, ma anche il film sulle sorelle Williams,
0: certo,
1: molto ben fatto anche quello, insomma, non ha sempre avuto un rapporto facile lo sport in generale. Delle volte nei film sportivi quello che ci rimette un po' è lo sport, nel senso che è difficile rendere la realtà agonistica in maniera credibile, ecco, pochi film ci sono riusciti. Il tennis è un po' quello, fatica. Ricordavamo prima Borg Mecchero, lì forse il film poteva essere interessante dal punto di vista così della costruzione dei due personaggi, delle due personalità, e anche di personaggi a latere come Gerulaitis, che secondo me è così incarnato benissimo nel film. Però poi, quando si arriva al momento di scendere in campo, si vede, insomma, che se non ci sono dei giocatori professionisti o dei pugili professionisti o dei calciatori professionisti, diventa lì un po' cade, ecco, la narrazione cinematografica,
0: che poi, insomma, la sua forza è simile a quella del tennis, nel senso che ci sono i cattivi e i buoni, no, sono tutti grigi, diciamo, i personaggi, tra il bianco e il nero, sono tutti comunque in perenne lotta con qualcuno, e spesso, anzi sempre direi, il maggiore ostacolo è se stessi, visto che l'abbiamo visto anche spesso all'estremo, a arrivare agli estremi delle proprie forze, chi deve superarsi per raggiungere certi obiettivi. L'ultimissimo è Jannik Sinner. Stiamo raccontando di Diavoli con la racchetta, questo bellissimo volume di Stefano Semeraro. Oggi la notizia di Alcaraz, torniamo sull'attualità e forse chiudiamo anche con questo, perché così ci possiamo anche togliere dalla testa di aggiungere un nuovo capitolo quest'anno, forse, tra queste grandi sfide, perché se non è Roland Garros non sarà nemmeno Wimbledon. Questo significa che veramente per Sinner si tratta di una strada spianata, e credo manca soltanto Roland Garros e Olimpiadi, no? Nel carniere del nostro.
1: ma sì, ha vinto tutti i 9 Master 1000 che sono, insomma, a Roma ha completato questa collezione incredibile. Gli manca Roland Garros, dove l'anno scorso, abbiamo detto prima, è arrivato a un punto della vittoria, e poi le Olimpiadi, che finora lui non ha mai giocato per un motivo o per l'altro, che con il tennis hanno avuto un rapporto così un po' contrastato nel corso della storia delle Olimpiadi, ma sono tornate, e ormai, diciamo, con la vittoria di Djokovic all'ultima Olimpiade hanno avuto una consacrazione ulteriore, quindi adesso sono a tutti gli effetti un, diciamo, un titolo tennistico importante. E quindi penso, insomma, Jannik quest'anno, il pericolo è il diavolo, sì. Quest'anno per Jannik, cioè la tensione, la preoccupazione, il fatto che tutti diranno che, insomma, se vince è normale, se perde sarà una sconfitta atroce, perché gli manca il grande. Quindi questo innesca un meccanismo mentale. Lui è fortissimo dal punto di vista mentale, però insomma, le insidie, dovendo poi vincere 7 partite sulla terra e poi a poca distanza 7 partite sull'erba, non è poi così un'impresa facile, ecco. Può capitare sempre il diavolo, e sempre si nasconde nei dettagli, come ci hanno insegnato, e su un piccolo dettaglio anche un campionissimo come lui può scivolare. Quindi speriamo di no, e speriamo soprattutto di trovare poi agli US Open e ritrovare una grandissima rivalità.
0: Sì, ovviamente è quella che anima la rivalità tra campioni, il tennis da sempre. Non essendoci Alcaraz, proprio non c'è grandissima scelta, forse i giovanissimi che possono emergere velocemente, non lo so.
1: Ce lo auguriamo, perché insomma non è mai, insomma, il tennis ha sempre vissuto di queste grandi rivalità, Becker, Edberg, Sampras, Agassi, Necro, Borg, come ho ricordato prima, e poi invece di fra 3 o addirittura 4 in quest'epoca, certo, straordinaria che si conclusa di Federer, Nadal, Djokovic e Murray. Adesso questo ci fa un po', ecco, la notizia di oggi. Credo che il fatto che Alcaraz non possa giocare né a Parigi né a Wimbledon non credo che possa rendere felici neanche i più grandi tifosi di Jannik, perché il tennis perde qualcosa, ecco. Quindi speriamo di recuperarlo davvero al più presto, perché alla fine si vive di queste cose qui, insomma, di grandi rivalità e di grandi partite.
0: E quindi l'appendice di Diavoli con la racchetta, con le prossime 15 fondamentali partite del tennis,
1: speriamo,
0: mondiale, le seguiremo più avanti, più in là, forse non quest'anno, ma in ogni caso Stefano Semeraro è sempre un utile, indispensabile, direi, interlocutore quando si parla di tennis, e questo oggi abbiamo chiamato in causa per fare il punto della situazione e per ricordare che per Rizzoli è appena uscito il suo ultimo lavoro, che si chiama Diavoli con la racchetta, bello anche dal punto di vista estetico. Grazie a Stefano Semeraro per essere stato con noi stasera.
1: Grazie a voi.

Natale, Rino Gaetano con il suo Non te regge più, anche Panatta citato nell'elenco dei personaggi dell'epoca, e con queste note ci salutiamo, si conclude questa puntata di Zona Cesarini. Domani si riparte, sempre intorno alle ore 21, sempre con la Serie B, conosceremo la seconda finalista per prendersi il terzo posto nella promozione nei playoff di Serie B. È tutto per questa puntata, 335-699-2949, ricordo il numero di SMS e WhatsApp per oggi, per domani. Grazie a Umberto Acconti, regia, Tony Tisi in redazione, Gianni Tola alla parte tecnica. Buon proseguimento d'ascolto, sempre su Radio 1.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. La navigazione della flottiglia si è conclusa con il blocco di tutte le imbarcazioni da parte della Marina israeliana. Poco fa Tel Aviv ha fatto sapere che tutti i 430 attivisti sono in navigazione verso Israele, tra questi anche decine di italiani.
4: La Marina militare israeliana ha concluso questo pomeriggio l'abbordaggio delle ultime imbarcazioni della Global Sumud flottiglia. Ha sparato colpi, forse proiettili di gomma, su 6 imbarcazioni. Una è italiana. Si tratta di proiettili non letali, non ci sono feriti, precisa Israele, rispondendo a una richiesta di chiarimenti da parte dell'Italia. Centinaia gli attivisti fermati da fine aprile, 29 italiani, 3 residenti in Italia. C'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'ex consigliera comunale del PD di Firenze Bundu. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele del 29 aprile, ma anche di quelli di ieri e oggi avvenuti in acque internazionali. Parla di uso della forza. Il ministro degli esteri Tajani ha sentito l'ambasciatore Luca Ferrari chiedendogli di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
3: La crisi in Medio Oriente, Trump definisce positivi gli sviluppi dei negoziati con l'Iran ma chiede impegni sulla rinuncia al nucleare. Ieri sera il capo della Casa Bianca ha riunito il team della sicurezza nazionale per discutere delle opzioni militari nei confronti di Teheran, mentre sul versante della NATO venerdì il segretario di Stato americano Rubio parteciperà alla riunione dei ministri degli esteri in Svezia. Washington intende ribadire la necessità di una maggiore condivisione degli oneri finanziari all'interno dell'Alleanza Atlantica. Ancora morti in Libano, dove la tregua resta solo sulla carta. In un raid nel sud, l'esercito israeliano ha ucciso almeno 10 persone, tra cui 3 donne e 3 bambini. Un massacro, lo ha definito il Ministero della Salute di Beirut. Vladimir Putin è a Pechino per una visita di 2 giorni. Domani l'incontro tra il presidente russo e il leader cinese Xi Jinping. Al centro del vertice le principali questioni internazionali e lo sviluppo della cooperazione bilaterale in diversi settori, in particolare in quello energetico. È la 25esima volta che il capo del Cremlino si reca nel paese asiatico. La tentata strage di Modena ha convalidato l'arresto dell'investitore Salim El Kudri, che resta in carcere. Il 31enne non ha risposto al giudice per le indagini preliminari, ma ha fornito i codici del suo cellulare. Secondo la documentazione sanitaria, scrive il GIP, El Kudri sarebbe affetto da un disturbo schizoide di personalità, ma per ora aggiunge non vi sono elementi per ritenere che il gesto da lui compiuto sia conseguenza di tale patologia. La procura non gli ha contestato l'aggravante del terrorismo né la premeditazione. Minori e disuguaglianze sociali. Nelle grandi città un giovane su 10 vive in aree disagiate con tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto alle altre zone. E quanto emerge dall'ultimo rapporto di Save the Children. Ascoltiamo Raffaella Milano, direttrice ricerca e programmi dell'organizzazione.
5: Abbiamo intitolato questa ricerca I luoghi che contano, perché ancora oggi il luogo dove un bambino nasce e cresce può avere un peso molto forte sui suoi percorsi di studio, sulle sue aspirazioni per il futuro. Disuguaglianze territoriali dentro una stessa area urbana che a volte superano quelle che dividono il nord e il sud del paese.
3: Calcio, Premier League, l'Arsenal conquista il campionato senza nemmeno giocare grazie al Bournemouth che sul proprio campo ferma il Manchester City sull'1-1. Il tutto in una giornata già segnata dalla clamorosa esclusione del Southampton, ora in seconda serie dei playoff promozione. Lo storico club britannico ha ammesso che i suoi addetti hanno spiato gli allenamenti di 3 squadre dirette concorrenti, filmandoli illegalmente. Per la finale degli spareggi di promozione di sabato a Wembley, rivescato il Middlesbrough. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
2: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
0: Questa sera al Mix delle 23 ricordiamo Marco Pannella a 10 anni dalla sua scomparsa. Pannella, un uomo contro, che ha lottato a favore dei cambiamenti sociali. Nel 62 fonda il Partito Radicale, di cui diventa segretario e poi il simbolo e l'interprete delle battaglie per il divorzio, l'aborto, per la liberalizzazione della droga, l'obiezione di coscienza, i diritti dei disabili e non ultima per la giustizia. Fumava 100 sigarette al giorno, era famoso per le sue provocazioni, un maratoneta del digiuno. In Parlamento ha portato Cicciolina, Toni Negri, ma anche Enzo Tortora e Domenico Modugno. Con questo Faccia a Faccia dell'80 Mix riascoltiamo le sue parole, le parole di un politico, per alcuni definito un mitomane narcisista, per altri onesto, in buona fede e visionario.
6: Qualcuno pensa che il tuo vero ruolo sia stato quello di presidente dell'Unione Gogliardi Italiani.
7: Se qualcuno perde tempo a pensare di questo, su questo lo lascio, su questi pensieri, ma aggiungo anche che non amo i ruoli, che non amo né la politica, né la vita privata, né in Parlamento né a letto.
6: Nel 72 al Corriere della Sera non sono un politico, ma mi ritengo un sociologo della politica.
7: No, cosa voleva dire il Corriere della Sera che l'ha scritto? Quello l'unica cosa che posso aver detto, e che sarebbe interessante fare un po' di sociologia della politica, per esempio, vedere come un partito operaio, tra virgolette, come il Partito Comunista, una classe dirigente di alto borghese.
6: Hai anche detto, nella politica ho sempre creduto, mentre non ho mai creduto nella cultura.
7: Lo hanno scritto, scusa. Ma forse volevo dire semplicemente questo, che o la politica è cultura, o coloro che pretendono di fare la cultura politica fanno solo della cultura serva della politica.
6: Il tuo metodo preferito nel confronto sembra essere quello dell'aggressione verbale, dell'interlocutore, ma qualcuno dice che è un metodo che usi perché nascondi spesso l'assenza di contenuti. Cosa
7: lasciamo di nuovo questo qualcuno con le sue supposizioni e diciamo che quello di parlare chiaro è un vizio antico ed evangelico, dire pane, sì al sì, no al no, e ladro al ladro e assassino all'assassino, senza insulti, ma con proprietà.
6: Ecco, questo per quanto riguarda il metodo, però anche tu sei un politico, allora cosa vuoi, se non il potere?
7: Sai, io ho una certa tendenza a ritenere che il potere lo vogliono gli impotenti in genere, siccome non appartengo a questa categoria voglio semplicemente semmai la forza di vivere, di amare, di essere amato, di creare e non di consumare.
6: Sarà anche vero che non vuoi il potere, però hai flirtato un po' con tutti. Infatti nel 79 le tue trattative col Presidente del Consiglio sono state molto lunghe, hai flirtato, dicono, con Montanelli, De Carolis, Almirante, il Papa, come le spieghi?
7: Se la mia attività erotica fosse fatta da flirt con gente del genere, la mia vita sarebbe triste e il mio volto lo porterebbe. Ho fatto una cosa diversa. Come un laico che sono, ho voluto marcare pubblicamente che anche coloro che riteniamo nemici e avversari in politica devono soprattutto loro essere soggetti di dialogo con noi.
6: Ti hanno accusato di tante cose, di essere un illusionista, un narcisista, un guitto, un pagliaccio, un istrione, un buffone, un mitomane, un avventuriero, un provocatore, tante altre cose. Vox Populi o una macchinazione del palazzo?
7: O Vox Dei, se Dio fosse arrabbiato con i radicali, ma non lo è. Dico semplicemente che hai dimenticato qualcosa e non so perché. Drogato, sterminatore di bambini e omosessuale. Perché li hai dimenticati?
6: Macchinazione del palazzo?
7: No, semplicemente paura e forse farsi di me uno specchio per le loro esistenze e i loro demoni interiori.
6: Un politologo ha scritto un articolo dal titolo Pannella e Mussolini. Che ne dici?
7: Dico che il politologo deve pur guadagnare qualcosa con i suoi articoli, ma soprattutto dico che se Mussolini fosse quel figlio di fabbro ferraio e di maestra, a lungo restato povero e socialista, andando esule a lavorare in Svizzera, in Austria e in Francia, e pagando per le sue idee e dando corpo a delle idee buone, quel Mussolini lì sarebbe sicuramente un elogio. Ecco, quanto all'altro riguarda gli antifascisti di adesso, non riguarda me.
6: Ecco, a proposito di socialisti, la tua relazione con i socialisti sembra sconcertante. Il 16 aprile del 72 l'Avanti scriveva: nessun socialista si presterà alla provocazione di Pannella, ricalcate sui metodi delle aggressioni fasciste. Nessuno dei nostri compagni crederà al suo laicismo. Il laicismo dei socialisti è serio, quello di Pannella serve solo per pagliacciate. Avevano ragione?
7: Ma sai, anche Mussolini è stato direttore dell'Avanti un tempo. Se dobbiamo vedere tutte le cose stupide che ha scritto l'Avanti, sarebbe un guaio, ma scrive delle cose molto intelligenti oggi.
6: Ecco, quando hai chiesto l'iscrizione al Partito Socialista con quella premessa, ti è stata logicamente rifiutata. Perché hai protestato?
7: Non ho affatto protestato, anzi sorriso, perché credo che fossi a quel momento l'unico socialista a quale si era rifiutato la tessera, ma devo anche dire che in quel caso accadde una cosa diversa. Creammo le liste radicali e entrammo in Parlamento.
6: Adesso però dici che senza di te i socialisti non avrebbero vinto, un rapporto di amore e odio senza tregua.
7: Non riesco a vedere né rapporti di amore e odio né di amore e morte. Vivo in un modo diverso, non ho mai detto questo. Dico che i socialisti oggi hanno avuto molti voti ed è stato giusto perché hanno recuperato i loro connotati libertari.
6: C'è chi dice che non ti sei presentato alle amministrative per paura di dover fare poi conti con un partito organizzato, è vero?
7: Ho poche paure, ma forse del potere sì. E allora di un partito come gli altri, che invece di suggerire, come abbiamo fatto, una riflessione e una partecipazione nuova e reale, andava a contendere agli altri 2 o 3 mila posti di un partito, ma anche di un pannella, così avrei paura, ma non ho paure.
6: Hai anche detto il DUP manifesto è la stessa cosa di Democrazia Nazionale.
7: Cosa non ho detto dire? Esattamente questo, ho detto che il DUP manifesto sta al PC come quella cosa ormai defunta che la Democrazia Nazionale stava alla Democrazia Cristiana.
6: Nel tuo colloquio con Almirante hai detto il fascismo è stata una grande cosa, Calamandrei ti ha subito accusato di apologia di fascismo, eppure tu dici di essere il difensore della Costituzione.
7: Due cose, io non colloquio ma sono l'unico uomo politico che incalza anche col contraddittorio Almirante. Seconda cosa, ti devi essere sbagliato. Calamandrei è morto negli anni 50 e non credo quindi che possa aver detto questo.
6: Hai anche detto, non c'è dubbio che la nostra cultura marxista-leninista sia divenuta inesorabilmente piccolo borghese. Cosa intendi?
7: Voglio dire che finché ci sono stati dei dirigenti operai o contadini come Di Vittorio si hanno fatto grandi lotte sociali. Quando sono arrivati dei burocrati e dei sacerdoti l'ideologia, sono stati promossi a capo del nostro partito, più grande partito operaio, dei burocrati, dei piccolo borghesi.
6: Un giorno ha detto a Pasolini, i vecchi fascisti in realtà chiedevano l'astensione dalla politica, astensione uguale fascismo. Come la metti con il tuo invito in queste elezioni?
7: Proprio in questo modo, i fascisti volevano e vogliono l'astenersi dalla politica, come molti regimi fascisti vogliono, per esempio, che il votare sia un obbligo. Noi abbiamo realizzato con l'astensione la più clamorosa delle forme di partecipazione politica, quindi antifascista.
6: Hai detto, le regole nel giornalismo italiano sono regole da falsari e da bari. La gente infatti non sa nulla dei radicali, lo pensi davvero?
7: Questo l'ho detto nel 78, ma se vuoi un esempio, guarda la Rai TV. Ha detto che si poteva andare a firmare per il referendum e ha elencato i 10 referendum il giorno prima della fine del referendum stesso, della fine della possibilità di firmarli. Quindi, se non sono bari, dimmi tu cosa sono.
6: Sono tue parole anche queste. Tendo a unificare su valori precisi. Quali?
7: Ma io direi quelli semplici, antichi, libertà, giustizia, non violenza, amore, pace, democrazia. Questa litania un pochino smessa, ma della quale io ho il coraggio.
6: Il secolo d'Italia, dopo la tua condanna dei cappisti di Via Rasella, da te assimilati ai terroristi di oggi, esultò. Amendola invece disse che avevi fatto un discorso fascista, cosa ne pensi?
7: Per pietà e per pietas non rispondo adesso ad Amendola, lo feci allora, per quel che riguarda il secolo d'Italia dico che ho fatto male ad esultare perché ho semplicemente detto che la più grande delle epopee non può che avere delle pagine tragiche e tristi.
6: I tuoi rapporti con questo Papa sono da parte tua, pare, molto cordiali. Infatti hai detto di Wojtyla è il Papa che ci voleva, Dio ce l'ha dato, guai a chi me lo tocca. Cosa vuoi dire?
7: Per la verità do una notizia. 5 mesi dopo Papa Wojtyla alla giunta di Roma che ha ricevuto solennemente disse Pannella, Dio ce l'ha dato e guai a chi ce lo tocca. Ma io intendevo dire un'altra cosa, volevo dire che un Papa così combattente, così Giulio II, così che cavalca dei destrieri, è un papa che mi piace perché è un papa che vincerà molte battaglie, ma sul piano della laicità e del liberalismo perderà quella fondamentale. Guai a chi me lo tocca.
6: Ti sei più volte autodenunciato, è tutta la vita che ti proclami vittima, lo dici tante volte che alla gente non viene quasi più in mente di chiedersi se è vero. Dici che la Rai TV non ti dà spazio, però sei uno di cui si parla sempre e sei qui. Come la mettiamo?
7: Sai, se si parla sempre di noi radicali è perché se andiamo una volta ci mettiamo il bavaglio e se ne parla per anni, ma se mi consenti, non ho mai detto di essere vittima. ho sempre dimostrato che il tentativo di fare di noi e della legge delle vittime non riesce, perché non siamo conniventi con i torturatori, noi gridiamo se necessario.
6: Dicono che nel partito la tua stella è in declino, è vero?
7: Ma se io fossi una stella sarebbe possibile, sono semplicemente un compagno che alcuni amano di più e altri di meno.
6: Perché allora hai reagito in modo furibondo alle prime critiche interne?
7: Bada, credo che semplicemente se c'è stato qualcuno di furibondo erano i miei compagni che mi criticavano e mi hanno visto applaudirli.
6: Quindi il partito è tuo e guai a chi te lo tocca?
7: Guai a chi mi tocca questo partito al quale devo tanta parte della mia esistenza.
6: Qualcuno dice che proponi solo referendum perché non sai elaborare veri programmi di gestione.
7: Cosa questo rispondi? Qualcuno probabilmente è un mister reverendum, preferisce i reverendi ai referendum. Io rispondo che le battaglie di liberazione nel nostro paese passano attraverso l'abrogazione delle cattive leggi e solo così Costituzione e Repubblica e anche diritti e qualità della vita del cittadino possono affermarsi.
6: Ti hanno accusato con il referendum di giocare allo sfascio delle istituzioni. Cosa rispondi?
7: Rispondo che noi siamo gente di governo, dei sentimenti e delle situazioni.
6: Però poi, come è accaduto anche per il finanziamento pubblico dei partiti e per la legge reale, questi referendum li perdi anche. Perché insisti?
7: Non metti nel conto il divorzio e non metti nel conto che eravamo l'1%. Avevamo il 43% sul finanziamento pubblico e il risultato fu che la classe politica, un tantino spaventata, mandò a casa Giovanni Leone e l'esse Sandro Pertini. Ti pare che li perda?
6: Ecco, ma che cosa rappresentano per te adesso 10 referendum?
7: Ecco, possono rappresentare per esempio questi occhi macerati o la stanchezza di migliaia di compagni i quali da 70-80 giorni cercano di dare ai cittadini la facoltà di conquistarsi 10 altre schede. Rappresentano delle speranze di vittoria della gente.
6: Ecco, non ti senti in contraddizione? Prima inviti la gente a astenersi, poi, lo dici tu stesso, ti rovini la salute per far votare la gente.
7: Io dico semplicemente, lo ripeto, che coloro che si sono astenuti, hanno votato bianco o nulla, i pensionati, senza lavoro, eccetera, sono gli unici che hanno partecipato in modo non nullo, con dei voti socialisti, anche alle scorse elezioni. E quindi, costoro sanno l'importanza e chiedo a costoro di accorgersi che questa è una grande possibilità e conquistare 10 schede per poter mandare 10 messaggi ai potenti in difesa della loro e della nostra vita.
6: Ecco, un'ultima domanda che forse non c'entra niente, ma in questa vita così complicata hai il tempo per l'amore?
7: Ma ti pare che la mia vita sia complicata? Quella forza politica che parla delle notti e dei giorni, del sesso e delle altre cose, tu credi che quella forza politica potrebbe essere così forte e la mia vita così piena e ricca se non avessi la necessità costante di essere in
8: di
7: amore,
8: vivere con
7: di, e per amore? Credo, te lo accennavo prima, le notti e i giorni, i letti e i parlamenti sono luoghi tutti importanti e se lì non c'è il dialogo, libertà, responsabilità, amore senza ruoli, credo che lì non c'è un radicale che possa andare avanti.
6: Grazie. Solo una precisazione, il calamandrea a cui mi riferivo era il figlio.
7: Ha un
6: questo
7: figlio? Guarda,
6: grazie.
7: Devo dire, nessuno lo conosce.
0: Avete ascoltato il faccia a faccia che ho realizzato a Mixer con Marco Pannella, leader dei radicali, e la sua storia si intreccia con quella di Enzo Tortora, giornalista della RAI, vittima di un clamoroso errore giudiziario e trascinato in un meccanismo che distrugge prima la sua carriera, poi la sua vita. Pannella sostiene fin dall'inizio Enzo Tortora, denunciando gli abusi della giustizia, il clima di colpevolismo mediatico fino a candidarlo al Parlamento europeo tra i radicali, e noi racconteremo il caso Tortora, una delle pagine più inquietanti della nostra storia giudiziaria. Il suo incubo inizia il 17 giugno dell'83, in quella che sembrava una mattina come tutte le altre. A parlarci di quelle ore sono Raffaele Della Valle, difensore di Tortora, la figlia Silvia e lo stesso Tortora.
9: Enzo Tortora, sospettabile di lusso, è stato arrestato questa notte alle 4 in uno dei più lussuosi alberghi romani, il Plaza. Un ordine di cattura nel quale si parla di sospetta appartenenza all'associazione camorristica Nuova Camorra Organizzata, il clan cioè diretto e capeggiato da Raffaele Cutolo. Un'associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata, come si legge nei documenti giudiziari, al traffico della droga e dei reati contro il patrimonio e la persona.
10: Tortora mi telefona alle 5 del mattino, è agitato e mi dice che i carabinieri lo stanno arrestando perché associato alla Nuova Camorra Organizzata.
11: Mia madre che parlottava al telefono in modo concitato con qualcuno, poi andai in bagno, lei mi raggiunse e mi disse: guarda, non vorrei darti una notizia un po' strana, ma hanno detto che hanno arrestato papà.
8: Ero nella stanza dell'albergo da dove scendo da circa 20, 22, 23 anni. Bussarono alle 4 un quarto del mattino. Tenga presente che il giorno precedente avevo respinto tra le risate una notizia che alcuni colleghi giornalisti, ex colleghi, perché io sono anche sospeso dall'ordine. Ecco, mi dissero: dice c'è un'ansia, dice che ti hanno arrestato. E io risposi: allora avevo ancora una sufficiente dose di ironia, come Churchill alla notizia della sua morte, dicendo: credo che la notizia sia lievemente esagerata.
11: Poi purtroppo seguirono altre telefonate e soprattutto i giornali radio della mattina cominciarono a dare questa notizia che sembrava assolutamente demenziale: hanno arrestato Enzo Tortora.
12: I fatti che hanno portato al suo arresto, più di una ipotesi, nessuna certa. Una vuole che sia rimasto coinvolto per uno sgarro di 40 milioni ai trafficanti di droga, l'altra che sia stato coinvolto nell'organizzazione camorristica da Francis Turatello, del quale sarebbe stato amico.
0: Ora dopo ora la notizia diventa realtà per Tortora e la sua famiglia. Così raccontano Italo Felice, all'epoca produttore esecutivo di Portobello, Silvia Tortora, figlia del conduttore Piero Angela e Pippo Baudo.
13: Avevamo l'appuntamento con Enzo per fare il contratto per l'edizione successiva del Portobello, l'edizione 84-85. Avevamo l'appuntamento proprio quella mattina e lo aspettavamo, lui era al Plaza. Beh, lì ho appreso la notizia del suo arresto.
11: Ci fu una lunga camminata di quest'uomo in manette

0: traffico di droga. Questa era un'accusa che non poteva stare in piedi.
1: Qualcuno avrà detto: ecco, questa è la classica doppia vita degli artisti, che sembrano, appaiono in un modo davanti al teleschermo e poi in effetti sono altri.
2: Non capii nulla e entrai in questa dimensione demenziale e inorridì quando vidi che non di un incubo o di un sogno si trattava, ma di una verità.
3: Avete sentito Enzo Tortora, catapultato in un meccanismo fatto di accuse gravissime, manette esposte davanti alle telecamere, una vera e propria gogna mediatica. Il conduttore del Resto è il nome più noto tra i destinatari degli 856 ordini di cattura emessi dalla Procura di Napoli contro la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Ascoltiamo la giornalista Marisa Figurato, il difensore di Cutolo Alfonso Martucci e Michele Morello, giudice del processo d'appello di Tortora.
4: La relazione fatta dal procuratore generale dell'apertura dell'anno giudiziario proprio nel 1983 racconta di una campagna dilaniata da una trentina di clan criminali con circa 5.000 affiliati e forse la cosa che fa più impressione, con oltre 100.000 persone che in un modo o nell'altro erano coinvolte in questo giro criminale. Ci furono più di 350 omicidi.
1: Proprio in quegli anni un passaggio storico, se così può definirsi, tra la tradizionale forma di delinquenza individuale, che è tipica del Sud, con piccoli gruppi di associati, ad una grande organizzazione criminale che si inserisce nella tradizione della camorra dell'Ottocento, del primo Novecento. Cutolo per anni agì come unica forza e rimase, anche quando sorsero degli avversari che contestavano Cutolo, la unica forza, vorrei dire, di grande sviluppo numerico. Egli aveva un culto della propria personalità estremo e quando lui passava si verificavano grida da stadio.
5: Qua non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista, chissà? Chi se soppatiscente per chi se per niente, se tenga nell'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe nosante, ma cattinte voi state a pagare, e pure chi state ci stanno spazzando.
1: Con Cutolo anche il pentitismo è insorto nell'ambito della nuova camorra organizzata. Infatti il primo pentito grande fu il braccio destro di Cutolo, che era Pasquale Barra, detto onimal, ossia l'animale.
6: Non si aveva ancora l'esperienza di questi pentiti, cioè persone che non erano come i terroristi, forse vorrei bestemmiare, o come i mafiosi, che hanno un'ideologia sballata, come volete voi, ma comunque un'ideologia. Questi erano senza ideologia, senza niente. Chi non ha niente da perdere va allo sbaraglio, insomma, non si preoccupa dei danni che può fare.
3: Nel maggio dell'82 il Parlamento ha varato una norma che concede benefici a chi, pur avendo commesso reati gravissimi, collabora con la giustizia. È la cosiddetta legge sui pentiti, che si rivela decisiva per sconfiggere il terrorismo e che si pensa possa funzionare anche contro la criminalità organizzata. Ma chi sono allora gli accusatori di Enzo Tortora?
7: Ad accusare Tortora da principio è un solo pentito, Giovanni Pandico. È in carcere da 13 anni, accusato di omicidio, calunnia e tentato omicidio. A Liveri, in provincia di Nola, Pandico è entrato nella casa comunale per parlare con il sindaco. Gli impiegati non lo vogliono far passare. Pandico allora li uccide a sangue freddo. Al processo dichiarerà di aver agito per desiderio di giustizia e di vendetta e di aver desiderato anche la morte del padre, della madre e del sindaco, nonché di tutti quanti gli hanno fatto dei torti da quando aveva 12 anni. Una volta in carcere, Pandico conosce Raffaele Cutolo. In breve ne diventa lo scrivano e il segretario. Le perizie psichiatriche descrivono il Pandico:
8: uno schizzoide affetto da paranoia, un carattere psicopatico abnorme. Una di quelle persone che a causa della loro anormalità soffrono e fanno soffrire la società.
4: E questa è la prima persona che accusa Tortora, tra l'altro non lo fa neanche subito, lo fa, se ricordo bene, al quarto interrogatorio.

0: L'osservatorio, quando consegna un elenco di camorristi, al numero 60 di questo elenco compare il nome Enzo Tortora, camorrista d'onorem.
1: Pasquale Barra, nativo di Ottaviano, viene definito il santista, ovvero il portavoce di Raffaele Cutolo. Viene definito anche il boia delle carceri, nonché o animale, per l'efferatezza e la crudeltà con cui uccide le sue vittime. Sostiene di essere stato scaricato da Cutolo, che gli avrebbe anche fatto uno sgarro. Per questo decide di pentirsi. Ai giudici spiega:
2: i miei amici mi vogliono morto. L'unico modo per salvarmi è affidarmi a voi.
1: È il primo dissociato della criminalità organizzata. Per ben 17 interrogatori, Barra non fa alcuna menzione di Tortora, neppure quando gli viene mostrato l'elenco di Pandico. Solo al 18° interrogatorio, anche Pasquale Barra fa il nome di Enzo Tortora. Gianni Melluzzo non è Pandico né Barra, cioè uno psicopatico, né un chiacchierone, né un assassino efferato. È invece un uomo intelligente, un calcolatore, che sa il tempo e il modo di intervenire nelle discussioni e nei fatti. Le sue dichiarazioni entrano in scena il 22 gennaio 1984. Dall'arresto di Tortora sono passati 7 mesi.
0: Da 2 diventano 19 i pentiti che accusano Tortora nel corso delle indagini e poi del processo di primo grado. Tutta gente che prima accusa, poi ritratta, poi ci ripensa, gente che parla, perché parlano tra loro, perché erano spesso, innanzitutto, non erano separati neanche durante il processo, stavano tutti assieme nelle gabbie.
3: Io l'ho definito un concorso a premio. Fate il nome Tortora. Conoscerete il mondo, conoscerete le caserme dei carabinieri, avrete dei vantaggi. A questo punto di degrado, di imbarbarimento, è ridotto il diritto.
4: Come avete sentito dallo stesso Tortora e dalla giornalista Marisa Figurato, i pentiti fanno a gara nel chiamare in causa Tortora, prima con accuse generiche, poi sempre più circostanziate. Domani continuiamo il nostro racconto sulla vita e le avventure di Tortora. Il mix delle 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Alessandro Rosi, come autrice Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della notte si consolida l'alta pressione sul paese. Su gran parte del territorio avremo schiarite sempre più ampie, con il cielo sgombro da nubi significative. Domani, mercoledì 20 maggio, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi, l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: La mezz'ora legale.
3: E buonasera a tutti e bentrovati con il nostro appuntamento con la legalità, perché la legalità è la strada maestra della libertà. Ai microfoni di Rai Radio 1 ci sono sempre io, Claudia Conte, a darvi il benvenuto alla mezz'ora legale. Tra pochi giorni, il 23 maggio, ricorrerà la giornata della legalità, nel ricordo della strage di Capaci, uno dei momenti più drammatici della storia della nostra Repubblica. Quel giorno del 1992 persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Una ferita ancora aperta, ma anche un simbolo di coraggio, di giustizia e di impegno civile. A distanza di tanti anni, il sacrificio di quelle vittime continua a parlarci, continua a parlare soprattutto ai più giovani, ricordando che la lotta alla mafia non appartiene soltanto ai magistrati, alle forze dell'ordine, ma riguarda ciascun cittadino, ogni giorno nelle nostre scelte quotidiane, nella cultura della legalità e nel rispetto delle istituzioni. Questa sera ne parleremo con due autorevoli ospiti e allora diamo il benvenuto al sottosegretario al Ministero della Giustizia, Alberto Balboni. Grazie per essere con noi, sottosegretario.
4: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
3: E abbiamo il piacere di avere con noi anche il Giuseppe Ayala, già magistrato, protagonista di una stagione decisiva della lotta a Cosa Nostra, ha vissuto da vicino il lavoro e io direi l'amicizia con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Grazie davvero per essere con noi, dottor Ayala.
4: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
3: Iniziamo proprio da lei, dottor Ayala. Ogni 23 maggio l'Italia si ferma per ricordare, ma diciamo la memoria è un qualcosa che dobbiamo tenere viva sempre, no? Per vivere anche il presente e il futuro. Qual è l'immagine di Giovanni Falcone che riaffiora di più nella sua mente, sia dal punto di vista professionale, ma soprattutto umano?
4: Allora, guardi, quello che mi ricordo più frequentemente, non soltanto il 23 maggio, è questa grande amicizia che ho avuto il privilegio e l'onore di avere con un uomo straordinario. Noi eravamo legati all'inizio soltanto al fatto che lavoravamo assieme, però strada facendo poi questa colleganza si è trasformata in un'amicizia veramente esemplare, profonda. Io vi debbo a quest'uomo moltissimo, ho imparato moltissimo da lui, ho capito tante cose che da solo forse non avrei capito, e gli sarò sempre grato per aver accompagnato 10 anni della mia vita intensissimi trascorsi assieme a lui. È un privilegio, veramente. Io mi sento che sono stato destinatario di un privilegio, in questo io, come dire, colloco l'amicizia, la straordinaria amicizia che mi ha legato a Giovanni Falcone, anche a sua moglie, devo dire, che era tra l'altro una nostra collega bravissima, anche lei, che godeva poi di una grande fiducia da parte di Giovanni. Io ricordo che alcune volte Giovanni, prima di depositare alcuni provvedimenti, ci faceva dare un'occhiata a sua moglie, ogni tanto lei gli correggeva qualche cosa per dire il livello anche di Francesca. E poi tre ragazzi d'ascolto, ricordo sempre, l'adempimento del proprio dovere li ha portati purtroppo a perdere la vita giovanissimi tutti e tre. Quindi è un ricordo ogni volta mi tocca profondamente, molto profondamente.
3: Sottosegretario Balboni, qual è la più grande eredità di Falcone oggi? Ritiene che il metodo, diciamo, follow the money, che poi è il metodo Falcone, la capacità di seguire il denaro, di colpire i patrimoni, resti il pilastro centrale della nostra lotta alle mafie? Cioè la mafia si è evoluta anche grazie alla tecnologia, ma questo metodo, il metodo Falcone, rimane ancora centrale?
5: Allora, per rispondere alla domanda, certamente il metodo è ancora attuale, perché il potere economico, che è fondamentale per la mafia, non è tuttavia fine a se stesso. Ecco, la mafia mira a un gradino ulteriore, la mafia mira al controllo economico per condizionare anche le scelte politiche, per mantenere il controllo del territorio, che è una delle caratteristiche che contraddistingue il potere mafioso rispetto a un delinquente comune che ha come fine unico ed esclusivo quello del profitto illecito e poi di goderselo. No, la mafia vuole molto di più. La mafia vuole il controllo del territorio, vuole il controllo della politica, vuole insinuarsi, infiltrarsi nel potere economico e nel potere politico per poter continuare a mantenere anche il controllo del territorio, quindi di tutte le persone che lo abitano, lo vivono e nel quale lavorano e operano. Quindi certamente seguire il denaro è importante. Questo governo ha conseguito dei risultati straordinari in linea e superando addirittura i risultati straordinari dei precedenti governi, centinaia e centinaia di milioni di euro sequestrati di valori, di beni e di valori, 215 arresti di latitanti mafiosi soltanto negli ultimi anni, e quindi certamente il metodo Falcone è un metodo ancora attualissimo. Certamente la mafia trova strumenti sempre nuovi, sfrutta ed è molto abile addirittura nell'anticipare l'evoluzione della società sulla base delle nuove tecnologie, però alla fine torniamo sempre lì. Anche lo strumento, poi non so se ne parleremo, del 41 bis, del carcere duro, è un insegnamento di Giovanni Falcone che va certamente mantenuto e magari anche affinato, ma di questo penso parleremo fra un po'.
3: Assolutamente, ne parleremo tra poco. Adesso vorrei invece ritornare al senatore Ayala. Allora, lei è stato il volto dell'accusa nel maxi processo di Palermo, che ricordiamo durò dal 1986 al 92. Fu un punto di svolta storico, 346 condanne, 19 ergastoli. Che ricorda del maxi processo e di quella requisitoria che durò, se non sbaglio, 8 giorni?
4: Non si dimenticano queste cose. Sono stato per 8 giorni in piedi a rivolgermi alla corte, malgrado il presidente, in previsione della durata della mia requisitoria, mi avesse invitato a parlare seduto. Invece io, per rispetto alla corte e anche per non fare interpretare come un segno di debolezza che lui stava seduto, ho parlato per 8 giorni in piedi. Alla fine della requisitoria mi sono seduto e siccome l'adrenalina l'avevo scaricata tutta, l'avevo finito, era andata anche abbastanza bene, ero soddisfatto di come era andata, non mi sono potuto rialzare dalla sedia, ho dovuto aspettare che si sgombrasse l'aula e poi ho chiesto a due carabinieri che mi hanno preso per le ascelle, mi hanno accompagnato fuori per dire la fatica tremenda di quella requisitoria. Però rimane indubbiamente un atto, come dire, che mi riempie di orgoglio professionale, ovviamente anche per la fiducia, perché in procura non c'ero solo, eravamo in tanti, e Falcone e Caponnetto chiesero al mio capo, che fu d'accordo naturalmente, di disegnare me e il collega Signorino, che purtroppo non è più tra noi da tempo. Non si dimentica un'esperienza di quel genere, straordinaria. Quello è un processo che forse è il processo più importante della storia giudiziaria italiana. Portammo a giudizio 475 imputati che dovevano rispondere di reati anche gravissimi. E se si pensa alla fase storica precedente, in cui i processi di mafia erano ben rari e spesso si concludevano con assoluzione per insufficienza di prove, il maxi processo segna veramente una svolta fondamentale nella storia del contrasto alla mafia da parte dell'istituzione nel nostro paese. Essere stato anch'io un protagonista, ovviamente mio esempio d'orgoglio, perché negarlo.
3: Sottosegretario Balboni, parlavamo prima dei duri colpi che il governo ha assestato alla criminalità. Allora, l'operazione che ha avuto più risonanza è stato l'arresto del boss Matteo Messina Denaro, che ricordiamo è stato condannato per essere uno dei mandanti delle stragi del 92. Che significato ha avuto questo arresto e quali altri risultati sta registrando il governo nella lotta alla mafia?
5: Ma un risultato importante, soprattutto su un piano comunicativo, su un piano dell'immagine, ha dimostrato che lo Stato non si arrende, lo Stato non dimentica, lo Stato continua ovviamente questa battaglia fino a quando non avrà sradicato completamente questa mala pianta. Mi consenta di ripetere al senatore Ayala l'ammirazione mia personale, ma di tutti gli italiani per bene, per il lavoro straordinario che ha fatto ovviamente insieme a tutto il suo team in quello straordinario processo che segnò anche una svolta anche di carattere culturale, una svolta di carattere culturale. Quindi ecco, lo Stato ha i suoi tempi, combattere contro la mafia non è semplice, però l'arresto di Matteo Messina Denaro, come quello, ripeto, di tanti latitanti che sono stati catturati a centinaia in questi ultimi anni, dimostra che la legalità alla fine prevale. Come, se posso ricordare, sono altrettanto orgoglioso che la prima legge che è stata approvata in questa legislatura è stata una legge per mettere in sicurezza l'ergastolo ostativo, che come penso gli addetti ai lavori sappiano molto bene è l'ergastolo che viene mantenuto nei confronti di mafiosi o terroristi che rifiutano di collaborare con la giustizia, quindi gli vengono negati benefici che vengono riconosciuti generalmente alla liberazione anticipata, alla liberazione condizionale, che vengono riconosciuti ad altri ergastolani. Era stato messo in pericolo da una sentenza della Corte Costituzionale. La prima cosa che ha fatto questo governo, questa maggioranza, è stato mettere in sicurezza l'ergastolo ostativo, contro il quale invece altri erano, come dire, più indulgenti. Parlavamo prima del 41 bis, ancora oggi c'è qualcuno che vorrebbe abolirlo. Ricordiamo che Totò Riina considerava la battaglia contro il 41 bis la madre di tutte le battaglie, e anche da questo punto di vista oggi sono più di 700 i mafiosi o i terroristi al 41 bis, e anche questo è uno strumento fondamentale per impedire ai mafiosi di continuare a dirigere e comandare l'attività illecita anche dal carcere.
3: Senatore Ayala, allora ritorniamo ai ricordi, perché anche questi sono veramente importanti ancora oggi. Allora, che ricordo ha del famoso interrogatorio a Tommaso Buscetta, uno dei primi mafiosi a cominciare a collaborare con la giustizia, no? Fu lei ad interrogarlo.
4: Durante la fase istruttoria il rapporto era tra Buscetta e Falcone. Lei pensi che durante la fase istruttoria i verbali dell'interrogatorio di Buscetta montavano oltre 300 pagine? Questo ha raccontato sulla mafia e aveva poi la preoccupazione di poter essere smentito, quindi stava attentissimo, e mi raccontava Giovanni che in certi momenti gli diceva: dottore Falcone, prendo un appunto di questa cosa, ne parliamo domani, perché io benissimo non me la ricordo e non voglio cadere in un ricordo errato. Buscetta è stato prezioso per noi. Poi naturalmente noi abbiamo fatto tutto il lavoro per la ricerca dei riscontri, delle verifiche, delle sue dichiarazioni, però è stato un caposaldo di quel processo, è inutile negarlo. Pensare a un Buscetta che collaborava con la giustizia sembrava incredibile, un personaggio mafioso di grandissima levatura criminale, naturalmente, che i criminali sempre parlavano, non dimentichiamo mai questo. Il fatto che abbia fatto quella scelta di collaborare fu per noi una svolta, una spinta proprio a quella distruttore del maxi processo straordinaria. E al dibattimento resistette, come dire, con grande fermezza le sue dichiarazioni. Pensi che molti avvocati chiesero il confronto dei loro clienti con Buscetta. Si fece un primo confronto tra Buscetta e Calò. Il confronto finì in maniera tale che alla fine gli avvocati che avevano chiesto gli altri confronti a uno si alzarono per dichiarare che rinunciavano al confronto. quello fu il giorno in cui io capì che il processo, il maxi processo, sarebbe andato in porto alla grande. Però quel giorno capì tutto.
3: E allora, sottosegretario Balboni, vorrei chiederle che ruolo hanno ancora oggi i pentiti, ecco, e anche i testimoni di giustizia, che ricordiamo sono cittadini incensurati, estranei alla criminalità organizzata, ma che per senso civico o perché vittime di reati, perché li hanno vissuti, li hanno visti, decidono di denunciare e testimoniare contro la criminalità.
5: Beh, ciò che accomuna i pentiti, i collaboratori di giustizia e i testimoni è certamente il coraggio, con una differenza che ovviamente i pentiti hanno commesso dei reati o hanno fatto parte dell'associazione mafiosa, mentre ovviamente un testimone è una persona per bene che magari per sua disavventura ha assistito a fatti criminosi, ma trova il coraggio di uscire dall'omertà e di raccontare la verità. Ecco perché dicevo prima, fondamentale combattere anche il potere del controllo sul territorio che esercita la mafia, perché chiaramente il controllo sul territorio determina poi il timore di ritorsioni e quindi favorisce l'omertà. Ricordiamoci che lo strumento dei pentiti fu fondamentale anche per sconfiggere il terrorismo. Senza coloro che da dentro la organizzazione terroristica decisero di collaborare con lo Stato, con la magistratura, probabilmente il terrorismo non sarebbe stato sconfitto così in fretta e in modo così radicale come riuscimmo a fare. Lo stesso vale ovviamente per la mafia e per tutte le organizzazioni criminali che poi alla fine mutuano anche il modello organizzativo del terrorismo. Hanno molto in comune il terrorismo e la mafia, molto più di quanto si pensi. Quindi noi dobbiamo continuare a combattere anche su questo piano. Mi piace ricordare, se mi lascia un minuto, il disegno di legge bipartisan che sta per essere approvato in Parlamento, Liberi di Scegliere, per aiutare non soltanto i testimoni, ma anche i familiari, soprattutto i figli, ma anche le madri che vogliono uscire dal circuito mafioso, i giovani, giovanissimi, i bambini che attraverso le madri soprattutto vogliono liberarsi da questa ipoteca, vogliono sottrarsi al destino che per loro è già scritto, perché sappiamo che la famiglia ancora oggi è il punto centrale dell'azione mafiosa e del controllo della mafia anche sui destini degli stessi. Si ereditano, no? Figlio di Totò Riina è solo uno dei tanti esempi. E quindi aiutare a costruirsi un futuro a questi giovani con le loro madri che vogliono rompere ogni legame con la famiglia di appartenenza, che vuole riprodurre attraverso di loro il proprio potere nel tempo, è fondamentale. Ed è bello ricordare, nella giornata per commemorare il 23 maggio, che anche questo è un insegnamento di Falcone e Borsellino, per sconfiggere la mafia. Diceva, no, Borsellino, parlate di mafia, non importa come, ma parlatene. Cioè bisogna riuscire a dimostrare la banalità del male, e il modo per farlo è parlarne. Ma puntare sulle giovani generazioni e sui giovani che si vogliono sottrarre a questo destino, una società, uno Stato degno di questo nome ha il dovere di farlo, e noi insieme, maggioranza e opposizione, in Parlamento lo stiamo facendo. Questo credo sia un bel segnale, un bel messaggio.
3: Allora, senatore Ayala, allora, nonostante i numerosi processi, pensa che sia tutto emerso o restano ancora zone d'ombra? Falcone parlava di centri occulti di potere, di menti raffinatissime. Cioè, ritiene che ci siano stati pezzi deviati dello Stato collusi con la mafia?
4: Guardi, l'autorevolezza di Falcone è talmente rilevante che il fatto che lui, quando subì l'attentato, per fortuna fallito, della Baura, disse, proprio citò queste menti raffinatissime, questi centri occulti di potere, io credo che per il solo fatto che lo abbia detto Giovanni Falcone, che era quello che ne capiva più di tutto, e poi soprattutto era molto misurato nell'esprimersi, non era uno che si lasciava prendere la mano e parlava inutilmente, era uno che soppesava molto quello che diceva. Il fatto che l'abbia detto Giovanni mi fa pensare che ancora c'è qualcosa di importante, di molto rilevante da scoprire sui delitti del 92. Speriamo, facciamo il tifo per i magistrati che sono impegnati, impegnatissimi su questo fronte. Certo, sono passati 32 anni, dopo tanto tempo la speranza si può anche affievolire, ma noi, ripeto, dobbiamo fare il tifo per questi magistrati e sperare che riescano a scoprire tutta la verità che c'è dietro quelle stragi, tutta, senza che si salvi nessuno.
3: Sottosegretario Balboni, quindi si parlava dell'importanza di promuovere la cultura della legalità, soprattutto tra i più giovani, e evitare anche che simboli della criminalità organizzata esercitano un certo fascino nei ragazzi, no? Ci sono anche alcune serie televisive, alcuni progetti culturali che invece, no, in qualche modo esaltano anche la figura del criminale, del boss. Allora, questo pensa che sia pericoloso, e invece, ecco, come si contrasta, come si fa in modo invece che si tenga ben distinto il bene dal male, no? Ciò che è legale e ciò che non lo è.
5: Purtroppo questo è un punto nevralgico. Purtroppo oggi viviamo in una società in cui il fascino del cattivo, il fascino di chi trasgredisce, di chi viola le regole, il fascino di chi si impone anche al di sopra della legge, è un fascino che purtroppo esiste. È sempre esistito, ma oggi con i mezzi di comunicazione moderni, invasivi, pervasivi, paradossalmente viene esaltato. Quindi bisogna reagire, ci vuole autocontrollo, nessuno propone censure, ma a volte il modo di darsi una misura da soli è la soluzione migliore. Quindi anche queste serie televisive, anche le proposte che vengono costantemente ripetute attraverso la televisione, attraverso i media, secondo me andrebbero contenute, modificate, contestualizzate, spiegate, e soprattutto gli andrebbero contrapposte figure positive, esempi positivi. Per fortuna ce ne sono, ma non abbastanza. Il lavoro che viene fatto nelle scuole da tanti protagonisti della guerra, vera e propria guerra, contro la mafia, contro la criminalità organizzata, è un lavoro importantissimo. Sensibilizzare i giovani nella scuola, che deve davvero avere una funzione educativa e informativa, è un lavoro fondamentale. So che tanti lo fanno, proprio qualche giorno fa è venuto l'ex presidente del Senato Grasso qui in provincia di Ferrara a tenere delle conferenze con i giovani, con le scolaresche, proprio per spiegare il significato della sua azione. È un lavoro importante. Dobbiamo contrastare questa tendenza negativa. Rischiamo sempre che il bene sia scontato, e invece non è così. Va fatto conoscere e va indicato come esempio ai giovani, perché capiscano, come diceva lei, che il bene e il male non sono esattamente la stessa cosa, e che alla fine anche questo giustificazionismo per cui è sempre colpa dello Stato, è sempre colpa della società, è sempre colpa della famiglia, è sempre colpa del disagio economico, è sempre colpa del disagio sociale e via di questo passo, è a volte diventa un alibi sbagliato. Dobbiamo far capire ai giovani che alla fine chi decide, chi sceglie, per quanto siano state difficili le sue condizioni, ma chi decide, chi sceglie è sempre la persona, con la sua coscienza e la sua voglia di fare bene anziché fare male. Dobbiamo responsabilizzare di più i giovani anche da questo punto di vista.
3: Esatto, davvero, abbiamo chiuso con le parole migliori, ecco, dare esempi positivi, ricordare i grandi eroi come Falcone e Borsellino, e ringraziamo anche il senatore Ayala, che durante la settimana della legalità da sempre incontra tanti studenti in tutta Italia. Esatto. Per trasmettere che la memoria, che non c'è futuro se non c'è memoria di ciò che è stato. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Ringrazio il senatore Giuseppe Ayala e il sottosegretario al Ministero della Giustizia Alberto Balboni.
4: Grazie a voi.
3: Ed ora spazio alla nostra rubrica Da grande potrei fare, un viaggio alla scoperta delle professioni e delle opportunità di lavoro all'interno della Polizia di Stato, che ci vengono raccontate proprio da chi ogni giorno contribuisce alla sicurezza del nostro paese. Ospite di oggi sarà l'assistente capo Daniele Marra, operatore radio, che ci racconta il suo percorso professionale di addetto alle telecomunicazioni e alla gestione delle centrali operative. Lo ascoltiamo.
6: Sono il capoturno della centrale operativa della Questura di Milano, che è il centro di comando e controllo di tutto quello che avviene sul territorio della città metropolitana e di alcuni comuni della provincia. Il mio lavoro è variegato e coinvolgente e consiste nel coordinare la ricezione di tutte le richieste di intervento provenienti dal cittadino tramite il numero unico di emergenza ed il conseguente intervento degli equipaggi in servizio di controllo del territorio, le volanti della Polizia di Stato. La centrale operativa è inserita all'interno dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che è una delle colonne dell'intera questura, dal quale dipendono la squadra volanti ed altre unità di specializzazione, quali artificieri, tiratori scelti e cinofili, che intervengono in situazioni di maggiore criticità e durante i servizi di ordine e sicurezza pubblica. È un lavoro molto stimolante e offre una realtà dinamica, in quanto da un lato consente un rapporto diretto con il cittadino e dall'altro la possibilità di vivere l'operatività di uno dei servizi di polizia, a mio avviso, più importanti, il controllo del territorio. Ogni turno di servizio svolto in sala operativa è ricco di nuove sfide, importanti traguardi e soddisfazioni che ci consentono di stare accanto a chi realmente ha bisogno e necessita del nostro intervento, nonostante la complessità di una società in costante e rapidissimo mutamento, al quale la Polizia di Stato, giorno dopo giorno, si adatta e risponde. Svolgo una turnazione continuativa che si articola nelle 24 ore, suddivisa in 4 turni attivi e uno di riposo, per garantire la prosecuzione senza interruzioni di questo fondamentale servizio pubblico.
3: E ringraziamo l'assistente capo Daniele Marra, che con entusiasmo ci ha raccontato il suo lavoro. E ecco, abbiamo visto nel corso della mezz'ora legale quante sono le opportunità di lavoro all'interno della Polizia di Stato, e quindi noi siamo sempre dalla parte di chi ci protegge, i nostri angeli sono le forze dell'ordine. Allora, ringrazio tutti voi per averci seguito, ringrazio la mia redazione di Sergio Ciani, il nostro

nostro tecnico, Leonardo Gragnoli alla regia, Cristiana Affaitati e Valentina Lorosso in redazione. E anche per questa sera è tutto. Da Claudia Conte vi auguro una buona serata e viva la legalità!

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Flottiglia, stop alla missione, bloccate tutte le imbarcazioni, spari dai militari di Israele. Fra gli italiani fermati c'è anche un deputato 5 Stelle, il ministro Tajani, garantire la loro incolumità. Iran, Trump studia le opzioni militari con il suo team e torna a chiedere che Teheran rinunci al nucleare. Posso concedere altri 2 o 3 giorni per Putin, al via la visita in Cina. Dal G7 finanzia l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz, patto di stabilità da Bruxelles spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. Modena ha convalidato l'arresto dell'investitore, resta in carcere, il suo gesto non è conseguenza del disturbo psichico di cui soffre, scrive il GIP, non contestata l'aggravante terrorismo. Basta pelliccia in passerella a Milano, la raccomandazione della Camera Nazionale della Moda in vista della settimana delle sfilate. Mick Jagger, una solo da grande schermo, il leader dei Rolling Stones a Stromboli sul set del film di Alice Rohrwacher, sarà il guardiano del faro. Ciclismo, Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la cronometro Viareggio Massa, Eulalio resta in rosa, tennis, Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon. Calcio Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff, l'Arsenal vince la Premier League. Buonasera da Massimo Cecchini, il caso Flottiglia in apertura di giornale, Israele conferma il fermo di tutti i 430 partecipanti alla missione, parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti invece denunciano l'uso della violenza, 29 gli italiani trattenuti e sulla vicenda interviene la Farnesina.
3: La vedetta della marina israeliana si avvicina all'imbarcazione della flottiglia, spara alcuni colpi, proiettili di gomma. Non sparate, dicono gli attivisti, alzano le mani. Si conclude così la missione della Global Sumud Flottiglia, con l'abbordaggio in acque internazionali delle ultime imbarcazioni in rotta verso Gaza. 6 le barche bersagliate, una di queste italiana. Proiettili non letali, nessuno si è ferito, precisa Israele. Tutti intercettati, 430 attivisti e caricati su navi israeliane. 29 gli italiani, c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'esponente del PD toscano Antonella Bundo. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele avvenuti in acque internazionali. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
2: La questione Iran, Teheran resta sospesa tra l'oltranzismo dei guardiani della rivoluzione e la linea del presidente Pezeshkian, negoziare con dignità. Nuovi avvertimenti da Donald Trump, ma il Senato americano discute una mozione che consentirebbe al presidente di riprendere la guerra solo con l'appoggio del Congresso. La corrispondente da New York.
4: Spero che non dovremo fare la guerra, ma potremmo dover infliggere un altro duro colpo agli iraniani. Dal cantiere, dove sono in corso i lavori per la ballroom della Casa Bianca, Trump risponde alle domande dei giornalisti sull'Iran. Sul tempo concesso a Teheran, dice: aspetteremo altri 2 o 3 giorni, forse fino all'inizio della prossima settimana. Eravamo pronti a colpire, sottolinea Trump, che ha annunciato lunedì di aver sospeso un attacco contro l'Iran già programmato su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Perché, ha spiegato, sono in corso negoziati seri. Secondo il Wall Street Journal, però, diversi funzionari di alcuni paesi del Golfo citati da Trump hanno detto di non essere stati a conoscenza di questo piano di attacco imminente e, secondo il sito Axios, in una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale convocata lunedì sera, Trump non aveva deciso di attaccare prima di annunciare la sospensione del raid. In una conferenza stampa, il vicepresidente J.D. Vance conferma i progressi nei colloqui con Teheran, ma allo stesso tempo avverte: siamo pronti a riaprire la campagna militare, ma non è quello che vogliono né Trump né l'Iran. Penso che gli iraniani vogliano raggiungere un accordo, ma non lo sapremo finché non lo avremo firmato. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Nuove tensioni in Libano nonostante il cessate il fuoco. Secondo il Ministero della Salute, almeno 19 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in un raid israeliano nel sud del paese. Hezbollah riferisce di nuovi scontri con soldati dello Stato ebraico vicino al confine e parla di combattimenti ancora in corso. In Cina, la 25esima visita del presidente russo, tra poche ore a Pechino il faccia a faccia con Xi Jinping, il corrispondente.
5: Ad accogliere Putin all'aeroporto c'è il capo della diplomazia del dragone, il potente Wang Yi, e i bambini festanti, la stessa liturgia di Trump. La Cina, sempre più baricentro tra le grandi potenze mondiali, anche se l'asse con Mosca resta strutturale. Le aspettative da Mosca sono alte. Oggi le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti, così Putin in un video discorso prima della partenza. Anche se in questa partnership strategica, Putin appare sempre più come socio di minoranza del dragone. Trump era arrivato con la folta delegazione di mega manager. Putin si porta il vice premier, 8 ministri e i vertici di Rosneft e Gazprom, ovvero petrolio e gas. Sul piatto c'è la costruzione di Power of Siberia 2, mega progetto per un super gasdotto, ma la Cina ha appena chiuso un accordo con il Turkmenistan per non legarsi con un solo fornitore. Alle 11, le 5 del mattino in Italia, la cerimonia ufficiale in piazza Tiananmen, poi il faccia a faccia. Ucraina e crisi globali sullo sfondo e ovviamente l'economia, chissà se si parlerà anche di pace. Mosca intanto mostra i muscoli, annuncia 3 giorni di esercitazione nucleari proprio durante la visita di Putin a Pechino, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Energia e rincari conseguenti alle tensioni internazionali tra le priorità di Giorgia Meloni, che oggi parlerà con il premier indiano Modi e con lui ieri sera visita al Colosseo. La premier al lavoro anche sul dossier migranti.
6: L'idea è quella di una sala operativa congiunta a Tripoli a sostegno delle autorità libiche nella gestione dei flussi migratori irregolari. Se ne discute a Palazzo Chigi in una riunione a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia. Giorgia Meloni ha più volte rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la Premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far accrescere i flussi verso l'Europa. Scenari, dall'Ucraina al Medio Oriente, che saranno fra i temi del bilaterale a Villa Panfili con il primo ministro indiano. Occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Intanto va avanti a Bruxelles la trattativa con la Commissione, che non ha chiuso alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. Venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, Giorgia Meloni valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri sul dossier. Federica Ionta, GR1.
2: Il tema del caro energia centrale anche al G7 Finanze, che si è chiuso a Parigi. Fondamentale riaprire Hormuz, si legge nel documento finale. Come accennato, resta aperto il dialogo tra Roma e Bruxelles sulle deroghe al patto di stabilità.
7: Dalla Commissione europea arrivano spiragli sulla proposta italiana di estendere le clausole della difesa alla crisi energetica. Lo ha confermato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi. Bruxelles studia il dossier e soprattutto cerca la formula che consenta di aiutare i governi senza dare l'impressione di aver già archiviato i nuovi vincoli di bilancio. Ed è qui che si inserisce la cautela del ministro dell'economia Giorgetti. Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, precisa, e noi le stiamo esplorando tutte, ma è corsa contro il tempo poiché tra pochi giorni scade la proroga del taglio delle accise e il 25 maggio sta per scattare il fermo dell'autotrasporto. Gelsomina Testa, GR1.
2: Economia, ma non solo, al centro del confronto anche il caso dell'articolo sul tetto alle spese NATO. Il riferimento alla revisione del 5% è scomparso dalla mozione di maggioranza approvata al Senato.
8: La riga incriminata prima appare poi sparisce dalla mozione di maggioranza, un dietrofront secondo le ricostruzioni chiesto dallo stesso governo. Il centrodestra esclude tensioni e gialli, compresa la Lega, partito meno entusiasta verso gli impegni NATO. A ulteriore dimostrazione si cita la concordia nel chiedere a Bruxelles una deroga al patto di stabilità, dialogo a cui Fratelli d'Italia guarda con fiducia. L'azzurro Enrico Costa.
9: L'Italia ha sempre tenuto i conti in ordine e chiedere all'Europa la flessibilità per sostenere famiglie e imprese e pur buonsenso.
8: Le opposizioni in linea di principio sarebbero d'accordo, ma imputano al governo scelte sbagliate su gas e rinnovabili, come sarebbero d'accordo sul riconsiderare il 5% del PIL per la difesa, ma non possono dire di no a Trump, accusano. Per gli Schlein il centrodestra litiga, invece di dire al paese che quell'obiettivo è realizzabile, sono in cortocircuito, concorda Giuseppe Conte. Matteo Renzi invita a guardare a salari e inflazione.
10: No, non i litigi di oggi della maggioranza che ha litigato in Senato, spettacolo indecoroso, sul famoso 5%.
8: Progressisti uniti anche sulla flottiglia, il governo imponga sanzioni contro Israele, chiedono di fronte all'ennesimo atto illegale. Lucio Bondi, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte, 10 minuti, la cronaca, la tentata strage di Modena ha convalidato il fermo del 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. La procura no all'aggravante del terrorismo. L'inviato.
11: Salim El Khoudry resta in carcere, ma l'amministrazione penitenziaria deve tenere sotto osservazione le sue condizioni psichiche e trasferirlo in un'altra struttura se necessario. Tuttavia, secondo la giudice che ha esaminato il caso, al momento non vi sono elementi per ritenere che abbia agito per una patologia psichica o che fosse incapace di intendere e di volere. Non dormiva più, aveva la tachicardia e sentiva delle voci. Questi, secondo il suo avvocato, i motivi per cui Salim si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, disagio dimostrato anche da alcuni episodi di quel periodo. L'avvocato Fausto Gianelli.
12: Contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, forse per andarci a lavorare.
11: La procura non gli contesta l'aggravante di terrorismo, né il movente d'odio religioso e nemmeno la premeditazione. Attualmente è in isolamento. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca che ha perso le gambe respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per due donne le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. E intanto sono state recuperate le telecamere GoPro delle vittime e nelle prossime ore nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi due corpi che si trovano ancora nella grotta.
13: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia. E spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto: i sub italiani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
2: È ricoverata in gravissime condizioni a Brescia la donna di 54 anni, biologa, coltellata all'addome ieri a Castel Gerundo in provincia di Lodi. La donna, che era in auto, si sarebbe fermata dopo aver visto un uomo con il suo cane in difficoltà. Questi l'avrebbe colpita senza apparente motivo, o forse perché voleva dei soldi ed è poi fuggito. Il coltello è stato trovato in un fossato, in corso le indagini dei carabinieri. Odio razziale, apologia di fascismo e detenzione di armi, denunciato a Siena un gruppo di giovanissimi.
14: Accedevano al dark web i 13 minorenni tra i 16 e i 17 anni, tra loro anche una ragazza, al centro di un fitto scambio virtuale nel nome della propaganda di estrema destra. Tutto inizia a luglio 2025 con il ritrovamento di un fucile e alcune munizioni custodite a casa di due giovani, leader del gruppo di minori, secondo i successivi riscontri della Digos. Invii su invii per accreditarsi agli occhi degli altri, ma nelle conversazioni, secondo la questura, si progettava anche di passare i fatti, armi alla mano, ad esempio nei confronti di alcuni stranieri protagonisti di scontri tra fazioni avvenuti in città. Ai gruppi si accedeva solo con l'approvazione degli altri membri, Partito Repubblicano Fascista, l'eloquente nome della chat principale. Un'altra faceva riferimento alla scuola superiore frequentata da alcuni dei minori denunciati, secondo gli investigatori, tutti provenienti da famiglie della media borghesia senese. Servono attenzione, prudenza e senso di responsabilità. Queste le parole della sindaca di Siena, Nicoletta Fabio. Non puntare il dito, ma capire, così il cardinale arcivescovo Lo Iudice, che ribadisce: serve un patto per la famiglia. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
2: Niente pellicce in passerella, lo dice la Camera Nazionale della Moda in vista della Fashion Week di Milano a settembre.
15: no alle pellicce provenienti da animali allevati o appositamente cacciati per ricavarle. Non un divieto, ma una raccomandazione. Saranno poi i marchi protagonisti delle sfilate a decidere se attenersi o no alle linee guida indicate dalla Camera della Moda. Il no di Milano alle pellicce fa seguito a quello già espresso da altre Fashion Week, come spiega Caterina Occhio, consulente ONU per la moda etica.
16: Le prime sono state le Fashion Week di Copenaghen, di Amsterdam, di Berlino. La London Fashion Week già da anni vieta l'uso di pellicce. New York le ha bandite con un comunicato di dicembre 25 a partire da settembre 26.
15: Comunque già da tempo molte case di moda hanno escluso le pellicce dalle loro collezioni.
16: Prada, Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, Armani hanno bandito anche l'uso di pelli esotiche, coccodrillo, pitone, però non vuol dire animal free, per cui piume, cashmere sono utilizzati.
15: Donatella Gori, GR1.
2: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa e centralità della dignità umana nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono alcuni dei principali contenuti delle nuove linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, documento che punta a orientare verso una finanza coerente con il Vangelo e con la dottrina sociale della Chiesa. Salto di qualità nell'uso dell'intelligenza artificiale. Google lancia Gemini Spark, da semplice interlocutore, fonte di informazioni. Lei diventa un agente digitale in grado di gestire azioni complesse. Un agente personale vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che, spiega il CEO di Google Sundar Pichai, aiuta a portare a termine le attività sotto la direzione dell'utente. Spark, dalla settimana prossima in distribuzione negli Stati Uniti, sarà integrato anche nel motore di ricerca, potenziandone l'utilità e l'efficacia. A Roma, nella sede RAI, presentato il progetto Uniti contro la disinformazione, promosso dall'osservatorio IDMO, Italian Digital Media Observatory, cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall'Università Luis Guido Carli. Sull'impegno della RAI attraverso pillole e video brevi contro le fake news e le trappole della rete, ascoltiamo l'AD Giampaolo Rossi.
17: Un progetto nel quale noi crediamo fermamente in quanto servizio pubblico, siamo alla sesta edizione, oltre 1.200.000 contatti tra Rai Play e TV generaliste. È un modo per formare il pubblico italiano rispetto al processo di innovazione tecnologica, che porta in sé grandi opportunità ma anche grandi inquietudini nei processi di veridicità.
2: Ed ora a Cannes, dove grandi applausi hanno accolto i due film in concorso, tra loro Amarga Navidad dell'amatissimo Pedro Almodovar, già arrivato a Cannes anche Rami Malek, attore Oscar protagonista di The Man I Love, secondo ed ultimo film statunitense in cerca della Palma d'Oro. L'inviata.
18: Ovazione per Minotaur del russo Zviagintsev. Applausi infiniti per Amarga Navidad, con un regista allo specchio, Pedro Almodovar.
19: Sì, a me sempre mi ha interessato.
18: Mi interessa da sempre il processo creativo, dice il grande regista spagnolo, al quale manca ancora la Palma d'Oro. Il film arriva domani nei cinema italiani.
19: La película, aunque parece que su...
18: parla di una cosa astratta, la creatività, ma è un film comprensibile a tutti, aggiunge Almodovar, rivolgendo proprio agli spettatori. Spero vi emozioni come mi sono emozionato io a farlo. Il concorso di oggi, con la Francia di Vichy in Notre Salute e la New York del 1980 in The Man I Love, con Rami Malek che, ricordando il suo Oscar nei panni di Freddie Mercury, è stato importante per tutta una comunità. L'Egitto da cui viene la mia famiglia, per esempio, nel film di Ira Sachs, canta dal vivo ed è al centro di un dramma per un amore impossibile. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Viaggio di una star, e a Stromboli il fondatore e frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, per il nuovo film di Alice Rohrwacher. Jagger interpreterà il guardiano del faro di Strombolicchio in quello che si annuncia come uno dei progetti cinematografici più attesi degli ultimi anni, con un cast stellare internazionale. Tra gli attori, Josh O'Connor e Jesse Buckley, che ha vinto l'Oscar con Hamlet. E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Stefano Catini e Giovanni Leporale. La linea va ora al GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte, buon proseguimento d'ascolto.
1: GR1 Sport.
20: Mezzanotte e 19 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dal ciclismo con il Giro d'Italia. Marina Di Massa, tutto da pronostico. Ganna stravince la crono e regala all'Italia la seconda vittoria di tappa di questa corsa rosa. Uno dei nostri inviati.
21: Non è mai facile quando le cose sono difficili. Ci aveva detto Filippo Ganna 2 anni fa dopo l'ultima vittoria al Giro, anche lì a cronometro. Una vittoria che chiudeva un momento complicato tra infortuni e incertezze. A Marina Di Massa, dopo 42 chilometri letteralmente divorati, non è il caso di dire cose facili per il corazziere di Verbania, ma di prova dominante sì, distacchi abissali, Aresman secondo a 1,54, Cavagnà uno specialista a 1,59, tutti gli altri sopra i 2 minuti, e il sorriso di Top Gun è aperto, le parole misurate, con lo sguardo di chissà di aver fatto qualcosa di grande.
22: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un'ottima performance. Il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
21: La sorpresa di giornata per quello che riguarda i big è Eulalio, che difende la maglia rosa e resta al comando con 27 secondi su un Vingegaard non eccezionale. Aresman risale al terzo posto, incoraggiante Pellizzari che si difende e ora è nono. E oggi si passa dalla Versilia alla Liguria, tappa nervosa con arrivo a Chiavari. Massa con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
23: Vorrei calcio con il ritorno della
20: prima semifinale di Serie B. Il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e strappa il primo pass per la sfida che deciderà l'ultima promozione, la sede regionale.
24: È il Monza la prima finalista dei playoff di B e ora attende di conoscere se sulla sua strada ci sarà il Palermo o il Catanzaro. All'U Power Stadium contro la Juve Stabia si parte dal 2-2 dell'andata. Il pareggio qualifica i brianzoli, che fanno poco o nulla per alzare il ritmo di una partita che resta a lungo ferma sullo 0-0. Un copione che sembra non cambiare anche nella ripresa. Le due squadre hanno timore di esporsi, i padroni di casa lasciano scorrere i minuti, gli ospiti si difendono e provano a giocare in ripartenza. Le sostituzioni però danno una scossa al match e a 5 minuti dal 90esimo proprio il subentrato Cutrone trova la rete che sembra blindare il passaggio del turno del Monza. In un ultimo scatto d'orgoglio però la Juve Stabia agguanta il pareggio con Burnete proprio allo scadere. Tutto può ancora succedere, ma con i campani completamente sbilanciati in avanti, Cutrone da metà campo infila la porta sguarnita per il 2-1 definitivo che chiude i conti. Adesso manca il nome della seconda finalista, con il Palermo che davanti al pubblico di casa proverà a rimontare il 3-0 subito pochi giorni fa a Catanzaro. Da Monza, Marco Signorelli per il GR1.
20: Intanto in Inghilterra l'Arsenal dopo 22 anni festeggia il titolo. Premier League vinta con una giornata d'anticipo grazie al

1-1 del Manchester City a Bournemouth, un pari che lascia meno 4 i Citizens e ha fatto scattare i festeggiamenti dei Gunners. Il tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato sui social che salterà Wimbledon. Il murciano ha detto che il recupero dall'infortunio al polso prosegue ma non è ancora completato. E così, dopo aver già saltato i Masters 1000 di Madrid e Roma, il forfeggio annunciato a Roland Garros, sarà costretto a saltare anche la stagione sull'erba. Non difenderà il titolo al Queens e appunto

0: Tutto l'ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 23, apriamo in A23, Palmanova Tarvisio, in Friuli tra Tarvisio Sud e Malborghetto in direzione della A4, raccomandata prudenza per la presenza di animali in strada. In A1 in Emilia Romagna tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Bologna presente un copertone sulla carreggiata. Ci spostiamo in A14 tra il ramo di Casalecchio e il bivio con la A13 in direzione Ancona, segnalato un veicolo in avaria. Rimaniamo in A14 tra Rimini Nord e Rimini Sud, sempre verso Ancona, prestare attenzione per una perdita di carico. In A2 l'autostrada del Mediterraneo in Calabria tra Rosarno e Palmi verso il raccordo di Reggio Calabria, il traffico è rallentato a causa di un incidente. Per le chiusure notturne per lavori segnaliamo in A26 il tratto chiuso tra Alessandria Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Gravellona Toce. In A1 in Emilia Romagna chiusura tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano e infine sempre in A1 sulla diramazione per Capodichino chiusura tra Capodichino e la tangenziale di Napoli in direzione della tangenziale. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie pure a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Apriamo la porta ancora una volta ai 16 finalisti di Musicultura, uno in particolare. Oggi andiamo a Torino e ascoltiamo Il mio coinquilino vuole uccidermi, raccontato da narratore urbano.
4: Il mio co-

0: vicino.
1: Narratore urbano, il mio coinquilino vuole uccidermi. In effetti una narrazione, l'orizzonte, non solo il canto di narratore urbano, un progetto che nasce a Torino nel 2019 dai testi di Aleko Suzonka. Lui parla, canta, insieme a lui ci sono Luca Brancati al basso e Giorgia Capatti alla batteria. Nonostante il nome sia il singolare, si tratta di un collettivo, mettiamo così, una realtà corale ancora meglio, dove c'è il rock, il rap e soprattutto c'è l'idea di raccontare l'orizzonte sociale. È uno dei 16 soggetti finalisti di Musicultura che si esibiranno all'Arena Sferisterio di Macerata la terza settimana di giugno. Lo racconteremo, la voce è importante, oggi vogliamo dedicare una parte sostanziosa della nota del giorno dopo a una voce che ha fatto la storia del rock con una timidezza inizialmente e un'irruenza che sono solo sue. Andiamo dalle parti di un concerto memorabile, siamo nel 1969, siamo a Woodstock, siamo dentro la voce e tutto il resto di Joe Cocker con With a Little Help from My Friends.
2: We're gonna leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it.

0: band and myself. Thank you very much indeed. See you again. Beautiful.
1: Questo Little Air from My Friends, la voce incredibile di Joe Cocker, ci farà compagnia questa sera. Questo brano ha una storia importante, esce come singolo nell'ottobre del 68, arriva da un album che viene pubblicato ad aprile del 69 ed è una canzone dei Beatles da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La cosa incredibile sia dal vivo sia in studio è che questo pezzo è completamente reinventato, non c'è la voce di Ringo Starr, che non è sicuramente una voce grande virtuoso, la versione di Cocker è molto più vasta e soprattutto è in 6 ottavi, un tempo da blues se vogliamo, da qualcuno direbbe valzer pesante, in un'altra tonalità, e c'è un'introduzione strumentale nella parte in studio, ma anche a Woodstock, che ha tutte le sue importanti ramificazioni che nei Beatles non c'era. È un modo per raccontare un brano in realtà molto più accomodante, con un'irruenza che è quella appunto di Joe Cocker davanti a 400.000 persone, forse 500.000 nell'agosto del 69. Joe Cocker riprende questo che è un numero uno nella classifica britannica l'anno prima, a ottobre, indossa una maglietta tie-dye e suda copiosamente sotto

il sole, in quel momento il sole, anche se sapete benissimo che ha piovuto copiosamente a Woodstock di Bethel. La sua interpretazione, che finisce appunto nel documentario di Michael Wendling, che è un premio Oscar del 71, diventa una delle performance più iconiche dell'intero festival. Nel 2001 entra nella Grammy Hall of Fame e Cocker darà questa canzone anche in diversi programmi televisivi, per esempio una serie TV americana, The Wonder Years, che in Italia abbiamo sentito e tradotto come Blue Jeans. Insomma, è una cover che io mi permetterei di dire, se non ha superato l'originale, perché non vorrei mai darvi questa idea sui beat, sicuramente ha reinventato l'idea di musica rispetto a quello che era il testo, che rimane lo stesso, ma soprattutto la musica della versione che finisce su Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. È una delle grandi qualità di Joe Cocker, nato il 20 maggio del 1944 a Sheffield, John Robert Cocker, secondo figlio di un ex aviere della RAF, una famiglia operaia, una città di fabbriche. Il soprannome Joe, secondo le versioni più accreditate, arriva da un gioco di infanzia in cui il piccolo John faceva il cowboy Joe, e quindi insieme al fratello maggiore Harold, comunque sia, è il nome che si porta appresso per tutta la vita. Diventa un installatore di tubature di gas dalle sue parti, e ama Ray Charles e Lonnie Donegan, quello che ha inventato lo skiffle inglese, una prima band negli anni 60 e poi una diciamo così proprio costante attenzione, ascesa, una grande forza anche di volontà, e alla fine l'incontro con Jimmy Page, che all'epoca suona un po' dappertutto negli studios, è responsabile di molti assoli di gruppi beat dell'epoca, e l'inizio di una carriera, la Grease Band, che è la svolta per Joe, e poi l'arrivo di questo brano, che è un brano incredibilmente importante, un brano che designa Joe Cocker come una delle voci ruggenti più importanti del rock britannico e non soltanto.

La vita di Joe Cocker è un saliscendi anche a livello di popolarità, intemperanze, sicuramente una sregolatezza che nuoce anche alle sue esibizioni. Beh, insomma, possiamo dire che in qualche modo tra alti e bassi Joe Cocker comunque è importante per le sue performance e è importante anche per la sua passione per Ray Charles. Si chiude un cerchio nel 1987 perché a 43 anni Joe Cocker con uno dei suoi eroi, appunto Charles, incide un album, Unchain My Heart, prodotto da Dan Hartman e Charlie Midnight, e per la canzone appunto da dare, che dà il titolo al disco, sceglie proprio una canzone di Ray Charles di 26 anni prima, dal 61, che era arrivata molto alto, una canzone scritta da Bobby Sharp, una storia struggente che racconta appunto del cuore che si deve liberare, insomma parla di sentimenti forti. Sharp la vende per pochi dollari perché è un eroinomane e alla fine dietro questa canzone c'è una lunga causa legale. Il modo in cui viene rifatto da Joe Cocker è sullo stile appunto di Ray Charles, però l'arrangiamento da swing che era diventa un arrangiamento molto più alla Stax, esplosivo, rock, blues, insomma Unchain My Heart dice molto più di quello che si può dire con le parole, perché è uno dei momenti più alti di una carriera discontinua che è quella di Joe Cocker.

È inutile dire che Joe Cocker ha grandi successi prendendo canzoni altrui, è un interprete, questo non è una sorpresa e non è nemmeno una notizia particolarmente clamorosa, è però importante notare come tutte le canzoni che attraversa Joe Cocker diventano qualcosa di lontano dall'originale, la sua voce così rugginosa, sicuramente rock blues, le reinventa. Succede lo stesso a un altro brano che vogliamo condividere, avete capito che oggi più che raccontare la storia della vita anche difficile di Joe, vogliamo raccontare invece tutto quello che c'è stato di radioso. Abbiamo sentito With a Little Help from My Friends, il primo grande successo, poi una caduta repentina, poi l'arrivo di altre canzoni, l'omaggio a Ray Charles nei profondi anni Ottanta. C'è anche un pezzo che viene scritto da uno dei più grandi songwriter e non solo, ha scritto anche diverse colonne sonore della storia statunitense, si chiama Randy Newman. Randy Newman è californiano, You Can Leave Your Hat On è una canzone nella sua idea abbastanza ironica, un mid tempo al pianoforte, la ragazza una presenza in questa canzone assenza, cioè il protagonista è un tipo debole che non sta chiedendo molto, vorrebbe semplicemente che la sua ragazza tenesse il cappello. Io non lo so adesso se Joe Cocker avesse ascoltato con attenzione la canzone di Randy Newman, sta di fatto che questo pezzo viene completamente ribaltato nella sua ironia della versione di Joe Cocker. Rimane un brano sotterraneo di Randy Newman. Nel 1986 regista Adrian Lyne sta finendo un film che conosciamo bene, tratto da un libro di Elizabeth McNeil, 9 settimane e mezzo, protagonisti Kim Basinger e Mickey Rourke, l'erotismo ancora una volta, siamo negli anni 80, risurrezione di Joe Cocker che viene coinvolto appunto in questa rilettura che è torrida, è calda, è piena di blues e anche sensuale, e la voce di Joe fa tutto il resto.

La voce di Joe Cocker, nato a Sheffield il 20 maggio del 1944, scomparso a Crawford il 22 dicembre del 2014, un cantante, un musicista britannico che è diventato celeberrimo quando ha ripreso una canzone dei Beatles, a Woodstock soprattutto, e che non lascia mai da tutto i Beatles. Nel 1970 riprende un'altra canzone che da noi diventerà anche la sigla di un programma televisivo, She Came In Through The Bathroom Windows, l'avete appena sentita, della versione di Joe Cocker, è quasi psichedelica, vorticosa, e se non fa esattamente il paio con la versione We Fall In Love From My Friend, rimane di una grandissima, di un grandissimo livello. Il modo per ricordare una voce è un personaggio che con questa voce ha reinventato alcuni standard della musica rhythm and blues, rock, pop, chiamatela come volete, per renderli immortali.

0: abbiamo voluto farci un regalo, abbiamo ascoltato la canzone Con le mani di Zucchero, arriva da blues ed è uno dei pezzi più alla Cocker di Adelmo Fornaciari, che non credo si offenderà se lo accostiamo a Joe Cocker, che è sempre stato un suo punto di riferimento. Del resto l'espressività della voce è più o meno la stessa. È il nostro modo per augurarvi una buonanotte. Adesso la linea va al GR e poi arriva la notte di Radio 1. Gio' Vignola a tutti, una radiosa lottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
5: Deposito Super Smart Premium.
6: Esatto!
4: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeola, Global Somod Flotilla. Bloccate tutte le imbarcazioni da parte della Marina israeliana. Tra i fermati anche 29 italiani poi trasferiti ad Ashdod. Gli attivisti denunciano l'uso di proiettili di gomma. Israele nega l'uso di armi da fuoco e riferisce di aver impiegato mezzi non letali a scopo di avvertimento. Il ministro Tajani ha chiesto verifiche immediate e garanzie sulla sicurezza dei connazionali coinvolti. Medio Oriente, Trump definisce positivi gli sviluppi dei negoziati ma torna a chiedere impegni precisi sulla rinuncia al nucleare. Posso concedere altri 2 o 3 giorni in più, forse fino all'inizio della prossima settimana, ha detto. Il Senato americano vota per lo stop alla guerra contro l'Iran. Dal G7 finanza l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz, i timori per l'impatto su un'economia già colpita da altre crisi internazionali, patto di stabilità da Bruxelles spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. La tragedia delle Maldive, riportate in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Oggi riprenderanno le operazioni con il recupero dei corpi di Murel Odenido e di Giorgia Sommacal. I 3 sub-finlandesi impegnati nell'attività di ricerca dei nostri connazionali hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. L'attentato a strage di Modena convalidato l'arresto dell'investitore Salim El-Khoudry, che resta in carcere. Il 31enne non ha risposto al giudice per le indagini preliminari ma ha fornito i codici del cellulare. Secondo la documentazione sanitaria, scrive il GIP, El-Khoudry sarebbe affetto da un disturbo schizoide di personalità, ma per ora, aggiunge, non vi sono elementi per ritenere che il gesto da lì compiuto sia conseguenza di tale patologia. La procura non gli ha contestato l'aggravante terroristico di odio razziale né la premeditazione. Sport, ciclismo, al Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la 10ª tappa. Il portoghese Olario sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Porcari a Chiavari. Serie B, il Monza la prima finalista dei playoff. Oggi l'altra semifinale, Palermo-Catanzaro. Si parte dal 3-0 per i calabresi. Era l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.
4: Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi, nella notte. Di Radio 1 adesso la musica della notte di Radio 1, Mace, Salmo e Colapesce, Cattive

non nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 voglio stabilire un contatto con tutti i nostri radioascoltatori. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose, tante altre le aspettiamo dai nostri ospiti, spunti per raccontarci e per raccontarvi. In mia compagnia Alma Manera e in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. Tra il 1880 e il 1915 oltre 4 milioni di italiani, soprattutto del sud, lasciarono l'Italia per il sogno americano, spesso visti inizialmente con grande sospetto e discriminati per la lingua o i lavori umili. Hanno finito per plasmare indelebilmente la cultura, l'economia e la società degli Stati Uniti. Ma ecco alcune curiosità storiche. Nel 1891 a New Orleans avvenne il più grande linciaggio di massa nella storia degli Stati Uniti, in cui vennero assassinati 11 italiani accusati ingiustamente. L'episodio causò la rottura diplomatica tra l'Italia e gli Stati Uniti. Per farsi perdonare, l'anno successivo il governo americano istituì il primo Columbus Day nazionale. Negli archivi e nella stampa dell'epoca gli italiani venivano spesso descritti con toni feroci e stereotipi aberranti. Venivano etichettati come soggetti dalla pelle scura, accusati di rifiutare l'integrazione, di essere violenti e di diffondere malattie. Torna la musica della notte di Radio 1 con Seal, I Can't Stand the Rain. Rain.

0: E torniamo alle curiosità della notte. Molti immigrati non trovarono subito la libertà economica, ma caddero nella rete del caporalato, un sistema di sfruttamento gestito da mediatori, spesso italiani stessi, che controllavano i salari e le condizioni di vita nei cantieri e nelle miniere. All'inizio vista con grande diffidenza dagli americani, la cucina italiana è diventato poi un pilastro della loro dieta quotidiana. Magari mangiassero sempre cibo italiano. Cibi poveri come pizza e pasta sono oggi simboli indiscussi della convivialità. Questa notte parliamo di questo grande flusso di italiani che hanno lasciato la nostra patria per trovare fortuna in America. Anche personaggi illustri lo hanno fatto: Enrico Fermi, fisico di fama mondiale e premio Nobel, fuggì negli Stati Uniti nel 1938 a causa delle leggi razziali, ha guidato il gruppo che ha realizzato la prima reazione nucleare a catena controllata. Antonio Meucci, inventore fiorentino emigrato a New York nel 1850, è riconosciuto dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti come il vero ideatore del telefono. E Enrico Caruso, celebre tenore napoletano, ha consacrato il suo successo oltreoceano, diventando la prima grande star del Metropolitan Opera di New York agli inizi del Novecento. Noi lo facciamo in musica perché proprio domani debutta al Teatro Olimpico di Roma Tu vuo fa l'americano, spettacolo scritto da Massimo Cinque con protagonisti Marcello Cirillo e Demo Morselli, voce narrante Barbara De Rossi. Ma è proprio qui con me uno dei protagonisti, un caro amico di Radio 1, un caro amico della musica in generale, un mio amico Marcello Cirillo, benvenuto. Ciao,
1: buonanotte, che bello, come si sta bene di notte al buio, il mio habitat naturale. Tu sai che per anni ho fatto la noce.
0: Certo, come no, tu sei un grande rappresentante di quella fascia storica della televisione.
1: La notte proprio mi appartiene, perché innanzitutto ho cominciato facendo il piano bar la notte
0: con Renzo Arbore.
1: E poi con Renzo Arbore, quelli della notte, quindi questo è proprio il mondo dove io mi trovo meglio, dove si sente che i toni si abbassano, diventa tutto più confidenziale. Anche la tua voce, Alma, è diversa.
0: Dici?
1: E parli in maniera più confidenziale, no,
0: diciamo
1: anche
0: che
1: più sexy.
0: Stanotte ti dovevo introdurre bene, soprattutto dovevamo portare i nostri radioascoltatori in questo viaggio, questo viaggio che voi fate insieme a Demo Morselli, un viaggio che è arrivata a una nuova tournée, perché voi siete in scena da tanti anni.
1: Da tanti anni, tu ne hai già parlato. Tu vuo fa l'americano, come hai detto, è un'opera scritta da una storia scritta da Massimo Cinque e che parla proprio dei nostri italiani, parla delle nostre radici. Tu hai fatto un'analisi molto bella di quello che è successo in Italia in quel periodo, e, insomma, quello che poi è successo noi non lo vogliamo dimenticare, però non lo vogliamo neanche ricordare, lo sfioriamo, perché noi vogliamo parlare della faccia bella dell'Italia, dell'Italia che ce l'ha fatta, di quei figli che poi sono diventati Frank Sinatra, che sono diventati Henry Mancini, che sono diventati Frank Capra, che sono diventati Madonna, i nonni.
0: E voi li raccontate?
1: Noi li raccontiamo attraverso la musica, attraverso questa fiaba scritta da Massimo Cinque, dove un bambino parte insieme alla famiglia, un gabbiano e un cane, Rocco, per andare a cercare fortuna. La cosa bella è che, vista dagli occhi di un bambino, questa storia che si apre con degli scenari che tu hai appena detto, invece diventa tutto più bello, tutto, come dire, più carezzevole, perché è un bambino che parla, e anche le cose più tremende, più profonde, te le racconta con la meraviglia e con lo stupore di un bambino,
0: senza filtri, lo sguardo dei bambini sanno
1: fare. Sì.
0: Come ci si sente la sera, anzi la notte prima del debutto, quando stai per andare in scena? Cosa provi? Ancora provi l'emozione di un tempo?
1: Un'ansia tremenda, cara Alma, perché io ho avuto la malaugurata idea di fare la regia di questo spettacolo. È la mia terza regia, dove ho fatto
0: e quindi posto. Hai questa doppia responsabilità,
1: tripla, quintupla responsabilità,
0: musica, prosa, regia, tutto.
1: Lo sai cosa? Che ci saranno anche dei ballerini di tip tap molto bravi.
0: E tu pure danzi?
1: No, io non danzo. Sono coreografati da D'Angelo Brothers, da Graziella Di Marco.
0: Come no,
1: perché li conosci, sono bravissimi.
0: Io ho studiato tip tap
1: anche io
0: nei miei spettacoli. ogni tanto
1: ce lo metti, lo metto in mezzo. Cosa ho scoperto? Che il tip tap in America ha subito delle variazioni stilistiche proprio grazie ai nostri migranti, ai nostri italiani, che hanno inserito all'interno del loro tecnicismo delle coreografie circensi, perché i nostri circensi erano famosissimi in America. Unendo queste due discipline è diventato il tip tap di oggi, ecco perché l'ho voluto inserire.
0: Torna la musica della notte di Radio 1, Patti Pravo, Pensiero stupendo.

0: Rientriamo in studio con me, un ospite speciale questa notte, un grande artista, un musicista vero,
1: grazie.
0: Marcello Cirillo, ma stavamo parlando di uno spettacolo che va in scena da tanti anni, che ogni anno acquista nuove emozioni, perché Massimo Cinque, Marcello Cirillo, la voce narrante di Barbara De Rossi, è con noi collegato Demo Morselli, un connubio, una sintonia elettiva che dura da tanti anni. Marcello,
1: buonanotte. Demo,
0: ci sei?
2: Buonanotte Alma, buonanotte Marcello, buonanotte
0: Demo
2: a tutti gli ascoltatori.
0: Sì,
2: sono fermo, sono un vostro ascoltatore giornaliero di Radio 1 e mi fa molto piacere questo collegamento e mi fa molto piacere ricordare questo evento che conclude la nostra tournée quest'anno al Teatro Olimpico il 20 maggio. È stato un viaggio bellissimo, un viaggio ricco di emozioni che, come dicevi tu, ogni volta che si rappresenta acquista nuova linfa, perché incontriamo gente nuova, gente che ha parenti che a loro volta hanno avuto nonni, bisnonni emigrati in America, in Argentina, in Brasile, in

0: Australia, e quindi ci confrontiamo e capiamo sempre di più che come questo tema sia di una grande attualità.
1: L'identità italiana, l'identità italiana e le tradizioni, le radici. E il vostro connubio, ripeto, prima nel fuori onda parlavamo proprio di questa amicizia artistica speciale che coltivate da tanti anni, e dicevo proprio a Marcello, con grande ammirazione da parte mia, che siete un esempio.

0: come si può lavorare bene e condividere la scena per tanti anni come fate voi con la vostra musica. Il vostro comune e prezioso talento che condividete appunto nella quarta arte.
1: La quarta arte.
0: Nella classificazione delle belle arti, la quarta arte, la musica, e tu hai fatto degli arrangiamenti straordinari per questo spettacolo,
1: sì, veramente,
0: demo.
1: Veramente.
2: Ti ringrazio, gli arrangiamenti vengono spontanei perché i brani che andiamo ad eseguire hanno in realtà ben poco da aggiungere, in quanto sono capolavori ormai consolidati: New York, New York, My Way, Torna Sorrento, The Pink Panther Team di Henry Mancini, e quindi abbiamo solamente adattato e rimodernizzato, se così si può dire, quello che in realtà sulla carta era già scritto, e ripeto, riarrangiato dei capolavori che all'origine erano arrangiati da grandi arrangiatori italoamericani e suonato da grandi musicisti italoamericani, cantato da cantanti.
0: Lo spettacolo prende proprio il titolo da uno storico, un evergreen, un iconico brano di Renato Carosone, Tuo fa l'americano. Posso chiedere a entrambi perché Renato Carosone decide di fare questa canzone? Tu vuoi fare l'americano,
1: sì,
0: Marcello.
1: Lui nel 57,
0: è importante, sì, no? Come nasce una canzone.
1: Decide insieme a Nisa, che era il suo autore di riferimento per quanto riguarda i testi, di essere un po' tagliente con la mentalità americana e soprattutto con l'italiano che voleva atteggiarsi ad essere americano, no?
0: Che voleva emulare troppo
1: l'America. Però tu prima parlavi di identità, e appunto questo spettacolo che andrà in scena il 20 al Teatro Olimpico proprio parla di identità che non si perdono attraverso un viaggio, attraverso un oceano, ma anzi si trasformano. L'identità dell'italiano si è trasformata, si è arricchita, si è mescolata, però non ha mai dimenticato la propria lingua, l'ha trasformata leggermente l'italiano, no? Non ha mai dimenticato le proprie origini, la cucina, la musica e soprattutto il senso della bellezza che noi italiani abbiamo esportato in tutto il mondo.
0: Lo stile italiano.
1: È lo stile italiano, esatto.
0: Demo.
2: Sì, lo stile italiano, ma tu prima parlavi di amicizia fra me e Marcello, ma gli italiani hanno qualcosa di particolare riguardo questo argomento. Ci sono delle comunità intere che vivono, partecipano, gioiscono agli eventi che succedono in Italia anche essendo chilometri di distanza. Io e Marcello abbiamo fatto questo spettacolo anche cercando insieme di trovare l'opportunità di poter portare questo spettacolo anche all'estero per poter dare gioia anche a quelli che non sono più in Italia. Io e Marcello siamo amici da tanto tempo, abbiamo gli stessi gusti, abbiamo lo stesso senso civico e abbiamo pensato proprio che questa amicizia consolidata potrebbe essere da campione per poter portare questo spettacolo anche alle comunità degli
1: italiani. Che bello.
0: Infatti ci pensavo, è perfetto,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: È memoria con però l'innovazione di arrangiamenti con suoni contemporanei di Demo Morselli e le interpretazioni di Marcello Cirillo e la regia di Marcello Cirillo.
1: Ahia, questo è il disastro. Disastro e la regia. Mi devo confrontare.
2: Allora, Cirillo fa sempre cose belle e soprattutto...
1: Grazie.
2: E soprattutto ha delle idee che piacciono, ed è questo molto importante, al grande pubblico, senza mai scadere nella banalità, senza mai scadere nell'ovvietà, e quindi è per questo che ogni concerto che noi facciamo, anche al di là di Tuo fa l'americano, ogni nostra performance non è mai la stessa, ci si diverte sempre, abbiamo sempre qualche stimolo diverso perché i colpi di genio vengono a entrambi, ma Marcello per quanto riguarda la regia è stata una grande scoperta, perché anche in questo spettacolo che faremo praticamente domani, ecco,
0: sì,
2: faremo questo grande spettacolo, ci saranno dei colpi di scena che non vedo l'ora di vedere anch'io. Perché me li ha raccontati, ma in effetti è la prima volta che poi succederanno, e quindi per me è un grande stimolo.
0: Demo, a questo punto
1: grazie.
0: Direi, Marcello, di ascoltare una ripresa live di Tu vuoi fa l'americano, proprio tratta dallo spettacolo.
1: È proprio quella originale omonimo. Dello spettacolo che aprirà lo spettacolo domani.
0: La sentiamo.

0: Rientriamo in studio, tu vuoi fare l'americano? Americano, americano, bellissimo. Vabbè, poi con gli arrangiamenti di Demo.
1: Con i fiati, con come scrive i fiati, Demo è unico veramente al mondo.
0: Posso farti una domanda, Demo, che è rimasto con noi collegato, Demo Morselli? Dirigere e arrangiare questi brani che sono veramente la memoria e l'identità nostra, la responsabilità. Come affronti la scrittura di queste canzoni che veramente sono storiche? Voglio ripetere questo termine, storiche, fanno parte quasi del nostro, della nostra struttura, che hanno anche fatto da apripista alla musica poi che è venuta di nuova generazione dopo.
2: Forse non ci crederai, ma io quando faccio un arrangiamento o faccio un riarrangiamento vado a vedere prima chi è l'arrangiatore originale, cerco di capire se lo conosco e se non lo conosco di capire quali sono stati i suoi lavori e soprattutto chi ha suonato in quei brani, in quale epoca, che strumenti avevano, e poi dopo questa attenta analisi cerco di ricreare questo sound senza sconvolgerlo, come ho detto prima, ma mettendogli un guizzo che può solo che arricchirlo e non sminuirlo. Quindi quando una cosa non mi piace cancello, tengo l'originale, cerco di adattare alle esigenze di Marcello, dei miei musicisti, perché penso che quello che hanno fatto gli arrangiatori originali sia lo stesso lavoro che poi in realtà poi quello che ho fatto io attualmente.
1: Capisci perché lo amo? Capisci perché amo Demo?
0: Veramente.
1: Questa ragione, perché dietro una canzone c'è un pensiero.
0: Certo.
1: C'è sempre un pensiero, lui non arrangia così tanto per mettere insieme e mescolare un insieme di note, ma c'è sempre un pensiero.
0: Demo, Marcello, ma è vero che i classici sono eterni?
1: I classici sono eterni, certo, sono eterni, ma poi questo dipende dal fatto che c'era chi sapeva scrivere le canzoni e quindi sapeva come fare emozionare il pubblico, sapeva mettere insieme le storie, sapeva mettere insieme gli accordi, la melodia.
0: Io voglio chiedere a due maestri d'arte della musica, due artigiani della musica, cosa è cambiato oggi, Demo, rispetto alla musica di un tempo, alla musica italiana? Ecco, fermiamoci nel nostro paese.
2: La musica, in realtà, intanto una cosa importante è che la musica in Italia non è finita, è ancora viva, dimostra il fatto del grande successo di Sal da Vinci,
0: sì,
2: che ha vinto Sanremo.
0: Una canzone prettamente di tradizione melodica.
2: Melodica, con il ciclo delle quinte, quindi una cosa molto orecchiabile, un arrangiamento molto gradevole, un arrangiamento fatto dal grande Adriano Pennino.
0: Sì, è venuto ospite Adriano, ne abbiamo parlato, sì. Beh, sì, hai ragione, quindi, Demo, sì.
2: Sì, poi ci sono, come in tutte le epoche, in tutte le ere, ci sono dei rami che prendono una strada diversa. Quando nacque il jazz, un ramo di questo albero diventò lo swing, un
0: sì,
2: altro diventò l'hard bop, un altro il funky jazz, e così in Italia c'è stata sempre per anni la musica cantautorale, la musica d'autore, la forma vera e propria della canzone, introduzione, strofa, inciso, ritornello finale, e così adesso ci sono altre forme di musica che di canzone che probabilmente i giovani gradiscono alla stessa maniera, perché
0: Marcello,
2: a quanto pare il Festival di Sanremo è stato votato anche dai giovani, e quindi diciamo che la musica bella paga sempre.
1: Sì, hai ragione, Demo, la musica bella paga sempre, e che io, pur avendo un'accademia musicale, come tu sai, da tanti anni, dirigo tanti ragazzi, io trovo che il rapporto con la musica che c'è oggi è un rapporto alcune volte un po' malato, perché manca, non dico la professionalità, ma manca quell'esigenza di essere artisti. Cioè, tu hai detto prima, io faccio gli arrangiamenti, mi vado a vedere l'estensione del soprano, l'estensione del contrabbasso, eccetera eccetera, ma oggi la musica è un po' non è un'esigenza che ti nasce dal cuore, ma è la voglia di mettere insieme un po' di accordi e un po' di parole a volte tirate fuori dall'intelligenza artificiale e cercare di fare successo. E io credo che purtroppo buona parte della musica che sta uscendo adesso non rimarrà nella storia, ahimè, lo dico per i miei nipoti, lo dico per i miei allievi, perché perché è un tipo di musica che nasce, non nasce dall'esigenza di voler emozionare il pubblico,
0: programmi,
1: ma nasce dalla voglia
0: artificiale.
1: Nasce dalla voglia di stupire il pubblico con il tormentone, la ricerca ossessiva del tormentone, il ritorno ossessivo del giro armonico, quattro accordi che si ripetono sempre gli stessi. Questa cosa un po' mi spaventa. Poi, grazie a Dio, come dici tu, ci sono varie declinazioni, esistono poi dei cantautori, esiste Bruno Risas, esiste altra gente che fa cose, però purtroppo adesso è diventata una nicchia. La risposta italiana a Bob Dylan era De Gregori, oggi la risposta italiana ad alcuni trapper americani purtroppo mi fa orrore.
0: Quindi meno, ma, insomma, è stato abbastanza incisivo Marcello Cirillo questa notte, Demo.
2: Beh, diciamo, lui ha nominato l'intelligenza artificiale. Non nego che io ho provato per curiosità a usarla, non sono riuscito, non ci ho capito niente.
0: Meglio, meglio così.
2: A malapena riesco a fare partire i programmi con i quali io faccio delle sequenze, Marcello ne è testimone. E quindi chiuso il capitolo intelligenza artificiale, ecco, la uso per magari come si cambia un rubinetto in casa oppure cose di questo tipo, ma in definitiva l'intelligenza artificiale, che poi siamo tutti noi musicisti, l'intelligenza artificiale applicata alla musica cos'è? È un grande, immaginiamoci un grande computer mega galattico dove ci sono i brani di Marcello, i brani di Demo, i brani di Bocelli, i brani di Pavarotti, i brani di Quincy Jones, i brani di Cincinnati, un grande miscuglio, c'è tutto, tu gli dai delle indicazioni, voglio un brano che assomigli a New York e l'intelligenza artificiale ti fa una melodia facsimile, con una voce facsimile, con un arrangiamento facsimile.
0: Dico,
2: ma non è farina del tuo sacco.
1: Esatto.
2: È farina,
0: per
2: è farina
0: fortuna
2: di...
0: che c'è lo spettacolo dal vivo,
1: per
0: e la
1: fortuna,
0: musica dal vivo, che
1: fortuna,
0: almeno quella non può essere sostituita.
1: Lo sai cosa non ci, cosa no, dove non ci può fregare l'intelligenza artificiale? Nel perché nascono le cose. Cioè le cose nascono e basta.
0: L'idea,
1: l'intelligenza artificiale non si chiede perché di quel dolore, il perché di quella sofferenza, il perché di quella magia, il perché, ti fa solo la canzone, ma non c'è Lucio Dalla che arriva a Sorrento, trova, va in quell'albergo dove c'è stato Caruso e nasce Caruso. Questa motivazione non c'è, per fortuna.
0: Grazie a Demo Morselli, grazie di averci fatto compagnia in questa notte, nella notte di Radio 1. In bocca al lupo per lo spettacolo di domani al Teatro
2: grazie.
0: Olimpico.
1: Cerca di dormire, riposa.
0: Tu vuoi fa l'americano.
2: grazie Alma, grazie Marcello, buonanotte a tutti.
1: Ciao,
0: ciao
1: poco,
0: Demo,
1: ciao,
0: grazie
1: ciao,
0: a te, grazie a te, grazie a te. E continuiamo con la musica della notte di Radio 1, poi torniamo qui in studio con Marcello Cirillo, ancora parleremo di musica, di bella musica con Marcello, è la volta di Tiziano Ferro e Giorgia Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: rieccoci in studio, come sempre Marcello Cirillo ci è venuto a trovare in questa notte di primavera. È quasi estate,
1: però la notte non ci sono stagioni, la notte quando comincia a parlare in maniera più tranquilla, più serena, a tirare fuori i tuoi segreti, questa è la notte meravigliosa.
0: Quando si parla, abbiamo parlato ovviamente, stiamo annunciando questo arriva a Roma al Teatro Olimpico, Tu vuoi fa l'americano, questo spettacolo dedicato all'identità italiana, all'Italia che sapeva sognare, Marcello, e abbiamo parlato di immigrazione. Il nostro pensiero va alla parola integrazione, quanto anche noi italiani siamo stati emarginati ed è rimasto una sorta di retaggio, di pregiudizio.
1: Sì, infatti è proprio questo spettacolo che nel sottotesto c'è scritto, sono storie italiane in America, parla anche di questo, no? Di quel pregiudizio che c'è stato nei confronti dei nostri che arrivavano lì lasciando il certo per l'incerto, con una grande sofferenza. A volte queste famiglie, questi papà a volte lasciavano una signora, una moglie incinta, questo figlio lo vedevano dopo chissà quanti anni, quindi andavano proprio per la voglia reale di affermarsi, ma affermarsi non solo per affermarsi come persona, come uomo, come professionista, ma per portare a casa il pane, quello che non dovrebbe mai mancare in nessuna tavola e che invece purtroppo mancava. E questo, io penso che i nostri italiani sono stati veramente bravi e noi vogliamo attraverso questo spettacolo anche restituire nella memoria collettiva il sacrificio che è stato fatto da milioni, ripetiamo come hai detto tu all'inizio, dall'inizio della metà dell'Ottocento alla metà del Novecento, circa 40 milioni di italiani, un esodo, un'intera nazione andata via per cercare fortuna, per cercare l'affermazione con grande coraggio e grande sofferenza.
0: A me piace sempre ricordare i musicisti che sono in scena con i protagonisti, con gli interpreti principali, perché è giusto dare al Cesare quel che è di Cesare. Quindi l'imponente sezione musicale che accompagna questo viaggio meraviglioso che fate con Demo Morselli, Marcello Cirillo e Demo Morselli, saranno accompagnati da questa grande orchestra che ha Salvatore De Seta alla batteria, Francesco Licciardi al basso, Domenico Rizzuto alle percussioni. La sezione armonica vedrà protagonisti Girolamo Mariniello alla chitarra e al mandolino, al piano Danilo Riccardi e Rossano Baldini al pianoforte. Il potente corpo dei fiati sarà formato dai tromboni Ambrogio Frigerio, Walter Fantozzi e dalle trombe di Mirko Rinaldi e Matteo Costanzi, per chiudersi con le incursioni sonore ai sax, clarinetto e flauto di Marco Severa e Donato Sensini, che salutiamo.
1: Bello, grazie.
0: È giusto sempre, guarda, in tutte le trasmissioni,
1: guarda,
0: che faccio,
1: grazie.
0: Qui l'altra trasmissione, è giusto ricordare i musicisti, i grandi musicisti che accompagnano questa bella performance che fate,
1: grazie,
0: insieme a Demo.
1: Hai fatto un grande regalo, perché i musicisti sono sempre nell'ombra, invece sono proprio l'anima di questo spettacolo.
0: Il suono, sono l'identità, esatto. L'identità insieme a te, Marcello,
1: assolutamente.
0: Il suono che poi nella musica è l'identità di,
1: esatto,
0: chi interpreta,
1: esatto,
0: di chi scrive, della grammatica proprio musicale.
1: È proprio un arco narrativo melodico, perché chi suona può suonare solo perché alla fine deve andare a cena e non vede l'ora che passi lo spettacolo, oppure suona perché è un mezzo anche il suo per arrivare all'anima della gente.
0: Marcello, adesso continua questo viaggio nella notte, andiamo a scrutare, a scoprire cosa è successo il 19 maggio, che ci lasciamo alle spalle negli anni, nelle,
1: sì,
0: epoche. Nel 1965 Patricia Robert Harris diventa la prima ambasciatrice di colore negli Stati Uniti e viene assegnata all'ambasciata del Lussemburgo. Nel 1971 il programma sonda marziana, il Mars 2, viene lanciato dall'Unione Sovietica. Nel 1989 si conclude il governo De Mita. Nel 1999 Star Wars episodio 1, La minaccia fantasma, debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni. Nel 2018 nozze reali tra Harry, il duca di Sussex, e Meghan Markle. A questo punto ci fermiamo, ma in realtà non ci fermiamo, continua la musica della notte di Radio 1 con Mario Biondi, This is what you are.
1: Bella.
0: Mario Biondi, sì, vabbè, una sua canzone, insomma, è un cavallo di battaglia di Mario.
1: Sì.
0: Noi la facciamo ascoltare questa notte alla notte di Radio 1, poi torniamo con Marcello Cirillo e ci colleghiamo col nostro amico della notte, Don Marco Mar-

0: Rieccoci in studio, come sempre Marcello Cirillo, collegato con noi il nostro amico della notte di sempre, Don Marco Palmerani. Stiamo parlando di musica. Don Marco, la musica, benvenuto innanzitutto.
1: Benvenuto Don Marco.
2: Buonanotte a tutti.
0: La musica è cultura, come è proprio, diciamo, l'obiettivo di questo spettacolo, Tu vuoi fare l'americano, di Marcello Cirillo e Demo Morselli. Tu vuoi fare l'americano. La musica è cultura, Don Marco.
2: Sì, la musica è anche Italia. Noi siamo, la nostra musica nel mondo è famosissima. Se pensate ad esempio a Un sole mio, che è stata cantata anche da Elvis Presley, fa capire l'importante. Poi ho vissuto a New York e appena che

0: c'è Navio Sole Mio, perché in tutte le parti del mondo la nostra musica la apprezzano dappertutto. Non è che siamo famosissimi quando scimmottiamo gli americani, perché loro la sanno fare molto bene la loro musica.
1: Bravo, Don
0: Però noi quando portiamo la nostra tradizione siamo fortissimi,
1: siamo imbattibili.
0: Anzi, possiamo dire siamo imbattibili, siamo i primi al mondo. Anche perché lo spartito, il pentagramma, è stato inventato in Italia, non l'hanno inventato gli altri.
2: Guido D'Arezzo, cosa ci dici questa notte? Abbiamo parlato anche di integrazione, di pregiudizio, di emigrazione.
0: Ma il pregiudizio c'è solo nelle menti malate. Una mente sana, equilibrata, cristiana, che ha un cuore puro, aperto agli altri, non ha nessun pregiudizio. Il pregiudizio è solo fonte dell'ignoranza, della maleducazione, della mancanza di rispetto e del fatto che molte persone non conoscono le cose, non apprezzano il valore della vita, della bellezza, i doni che Dio ci ha fatto, non apprezzano l'arte che ci hanno lasciato i nostri antenati. Noi siamo ricchi di arte, musica, bellezza. Il nostro compito è apprezzare, partire con apprezzare l'altro, mai disprezzare.
2: Don Marco, come ci lasci questa notte?
0: Allora vi lascio, auguro ai tuoi radioascoltatori e al tuo ospite di continuare a fare musica, perché la musica rilassa il cuore. Infatti la musica accompagna, come dicevo l'altra volta, la vita. E quindi chi fa musica è benedetto da Dio.
2: Grazie Don Marco.
1: Grazie Don Marco, emozionante.
0: Grazie a te.
2: Un abbraccio.
0: Tanti auguri per il tuo spettacolo.
1: Grazie tante.
2: Grazie Don Marco. Grazie, buonanotte. E a proposito, stiamo arrivando alla fine, Marcello, il 20 maggio è la giornata mondiale delle api, ma come sempre noi qui a Radio 1, alla notte di Radio 1, do gli appuntamenti con il teatro, perché è importante dare gli appuntamenti per il teatro, ricordare il teatro. Ricordiamo appunto innanzitutto Tu vuoi fa l'americano al Teatro Olimpico di Roma con il nostro Marcello Cirillo, il maestro Temo Porselli e la voce narrante di Barbara De Rossi e una grande orchestra che abbiamo citato prima. Al Teatro San Carlo di Napoli, Werther, nella regia essenziale e simbolica di Willy Decker. E poi al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, 13 Pietro in concerto. Al Teatro Politea Marussetti di Trieste, Valentina Persia, innata con la Gepierre.
1: Ah, è simpatica Valentina.
2: Si festeggia San Bernardino da Siena, il compleanno di Diego Abatantuono.
1: Auguri
2: Albano,
1: Diego.
2: Albano.
1: Auguri maestro.
2: Cher, Francesco Monte, Gabriele Muccino, Ferruccio De Bortoli. Ringrazio il mio regista Edi Brundo, i nostri tecnici del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Ringrazio Marcello Cirillo che ci saluta dicendoci.
1: Volevo dire una piccola nota di regia che ho scritto. Che ogni generazione ha il suo oceano da attraversare. Forse non è di acqua salata, forse è fatto di paure, di dubbi, di scelte difficili, ma il coraggio degli immigranti italiani ci insegna che dall'altra parte c'è sempre qualcosa di bello che aspetta e che non si arrende.
2: Bello, bellissimo. Grazie di averci lasciato con questa riflessione, con questo messaggio.
1: Grazie a te Alma, grazie a voi.
2: Grazie a Marcello Cirillo, ringrazio i miei radioascoltatori. Linea al GR1, prima la musica della notte di Radio 1 e che dirvi? Buonanotte da Alma.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto!
2: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Il caso della flottiglia fermata dall'esercito israeliano in acque internazionali. Gli attivisti denunciano di essere stati bersaglio di proiettili di gomma da parte della Marina di Tel Aviv. Abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti. La replica. 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Saranno portati nel porto di Ashdod. La Farnesina chiede garanzie per la loro incolumità e sicurezza. Proteste dalle opposizioni che chiedono un intervento anche a livello europeo contro Israele. Non permetteremo all'Iran di avere un'arma nucleare, lo ha ribadito poco fa Donald Trump dopo che nelle scorse ore aveva lanciato un nuovo ultimatum: 2 o 3 giorni per arrivare a un accordo o attaccheremo di nuovo, ha avvertito il presidente americano nonostante il voto del Senato per fermare la guerra. Abbiamo il dito sul grilletto, la minaccia di Teheran. Secondo l'agenzia Reuters, Washington starebbe valutando anche un disimpegno dalla NATO riducendo il proprio contributo militare durante le crisi. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate statunitensi in Europa da 4 a 3. E non si fermano gli attacchi in Libano nonostante il cessate il fuoco. Almeno 19 persone, tra cui donne e bambine e bambini, sono morte in un raid israeliano nel sud del paese. Hezbollah riferisce di nuovi scontri con soldati dello Stato ebraico vicino al confine. Nella notte, fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, droni ucraini hanno attaccato un'area industriale nella regione russa di Stavropol. Ancora non si hanno notizie di vittime o danni, almeno 5 invece i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a Dnipro a causa di un raid di Mosca. Il tema del caro energia centrale al G7 Finanze che si è chiuso a Parigi. Fondamentale è riaprire lo stretto di Hormuz, si legge nel documento finale, mentre continua il dialogo tra Roma e Bruxelles sulle deroghe al patto di stabilità.
3: Dalla Commissione europea arrivano spiragli sulla proposta italiana di estendere le clausole della difesa alla crisi energetica. Lo ha confermato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi. Bruxelles studia il dossier e soprattutto cerca la formula che consenta di aiutare i governi senza dare l'impressione di aver già archiviato i nuovi vincoli di bilancio. Ed è qui che si inserisce la cautela del ministro dell'economia Giorgetti. Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, precisa, e noi le stiamo esplorando tutte, ma è corsa contro il tempo poiché tra pochi giorni scade la proroga del taglio delle accise e il 25 maggio sta per scattare il fermo dell'autotrasporto. Gelsomina Testa, GR1.
2: Le accise sui carburanti, lo sentivamo, il governo è al lavoro per la proroga sul taglio in scadenza il 22 maggio, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, che aggiunge che venerdì saranno adottate misure anche sull'autotrasporto. La tragedia dei 5 sub italiani morti